0: Rispetto anche alle sollecitazioni avanzate, però prima lei ha citato il Covid e mi si è aperta una lampadina qui, mi si è accesa la lampadina proprio qui a Genova. Noi abbiamo IIT che ovviamente sulla robotica è straordinaria. Io ricordo, adesso forse non avevo ancora il cellulare di Castanini, quindi non potevo chiamarlo a mezzanotte e mezza per verificare e testare la sua
1: male per Castanini,
0: reattività,
1: perché...
0: però mi ricordo cosa significasse all'epoca il burnout per gli operatori, lo stress per gli operatori. E perché lo dico a Genova e perché cito IIT che domani andremo a incontrare? Perché lì fanno robotica di un certo tipo, quindi macchine antropomorfe, che è una cosa diversa rispetto alle macchine umanoide, ma questo per far capire quanto l'innovazione può essere utile e indispensabile in un momento che, ahimè, lo dico con qualche preoccupazione, quando giro ascoltando le comunità scientifiche non mi dicono se dovesse capitare un'altra pandemia, mi dicono quando capiterà un'altra pandemia. Quindi su questo dobbiamo essere tutti attrezzati, a lavorare sulla robotica, ancora una volta parliamo di Genova e di IT, è fondamentale. Il turismo, io vi devo dire che sono rimasto molto colpito quando qualche tempo fa ho letto del problema dell'overtourism sulle Cinque Terre. E mi sono posto ovviamente alcune domande e io ritengo, ma sono ovviamente le regioni a deciderlo in piena autonomia, che un minimo di disciplina degli afflussi e di organizzazione degli afflussi possa essere utile al sistema, certamente al territorio, altrettanto certamente al turista. Perché altrimenti se c'è un caos che accompagna la visita a una bellezza artistica, architettonica, è evidente che non si gode appieno della straordinarietà dell'offerta italiana. Dopodiché non sta a me dire se siamo in presenza di overtourism o meno, naturalmente. Ci sono dei dati e dei numeri che però sono un po' complicati. Io vengo da Como, dove c'è un brand molto affermato, che è Lake Como. Vi dico che da Comasco, ancorché insomma diciamo da legislatore, se ci fosse un minimo di disciplina degli afflussi che possiamo verificare e realizzare grazie alla digitalizzazione intelligente, soprattutto utilizzando anche la mobility as a service per quanto riguarda, a proposito di altri progetti, la mobilità intelligente, beh, forse sarebbe meglio, perché al di là o forse oltre la presenza dei turisti, dobbiamo ricordarci che ci sono anche i residenti.
1: Ecco, tra l'altro non c'è niente che deve essere inventato per fare queste cose, no? Cioè, perché poi questo è il tema. A volte uno dice sì, mi piacerebbe che questo accadesse, però non abbiamo ancora la tecnologia. Qui le tecnologie le abbiamo già tutte.
0: La tecnologia c'è, abbiamo una quantità notevole di dati messe tra l'altro a servizio dagli operatori stessi, perché il ristoratore, l'albergatore, insomma l'operatore turistico in generale produce nella sua attività quotidiana una serie sconsiderata proprio di dati che dei buoni modelli di intelligenza artificiale possono mettere a frutto con beneficio ovviamente di tutta la comunità. La tecnologia oggi consente veramente tutto. E dobbiamo sfruttarla nel modo migliore.
1: È questo. E vedremo appunto con questi progetti che cosa si riuscirà a fare. Lei prima parlava di sovranità tecnologica e io credo che questo sia un tema molto importante, perché noi siamo molto tecnologici, ma oggettivamente anche molto consegnati a tecnologie straniere, a materie prime che non abbiamo, e questo credo alla lunga porti a problemi che devono essere affrontati e risolti prima che diventino troppo difficilmente gestibili. Lei su questo tema, ho letto molte dichiarazioni, insomma ha un suo ragionamento, una sua posizione forte.
0: Che poi è la posizione ovviamente del governo, nel senso che ovviamente noi rappresentiamo delle decisioni che sono collegialmente assunte. Il problema delle terre rare, delle materie prime è un problema ovviamente serio. Noi sappiamo che in alcune zone di questo paese potremmo accedere a materiali preziosi, a terre rare, materie prime, ma che per questioni anche ambientali non è possibile. In altre realtà ovviamente hanno meno sensibilità ambientali e quindi riescono a produrre tantissimi ingredienti per costruire microchip, insomma per costruire tutto ciò che è ovviamente la filiera digitale. Anche su questo ho citato il microchip, noi siamo abbastanza ottimisti, perché è chiaro che la Cina è sostanzialmente avanti, però anche la Cina adesso sulla questione dei microchip guarda ad esempio alla fotonica in modo diverso, cosa che non aveva fatto fino a qualche tempo fa.

0: Sotto il profilo del microchip in Europa si sta già muovendo qualcosa di estremamente importante, quindi noi ci auguriamo che anche sotto l'impulso continuo e costante del governo italiano, sotto il profilo della sovranità digitale e della sovranità tecnologica, l'Europa, come dire, maturi una consapevolezza diversa e possa essere in competizione con gli Stati Uniti e con la Cina, ovviamente non ora, ma in un prossimo futuro. Però se non si parte mai, è evidente che non si arriva nemmeno.
1: Sì, io glielo dico onestamente, mi piacerebbe che accadesse su tutti gli argomenti, no? Che ci fosse questa consapevolezza di essere un grande aggregato di economie e di persone, che non dovrebbe essere secondo quasi a nessuno, ma mi pare che per ora non ci si stia riuscendo. Come lei pensa che si possa accendere questa miccia positiva all'interno dell'Unione?
0: Beh, innanzitutto noi diciamo piuttosto che niente meglio piuttosto, quindi adesso stiamo partendo sotto questo punto di vista. Innanzitutto bisogna capire che i 27 devono non solo dialogare come già stanno facendo, ma devono creare una strategia comune, devono creare ad esempio un single market per quanto riguarda le telecomunicazioni, un mercato unico per quanto riguarda le frequenze, un mercato unico per quanto riguarda lo spazio e così via. Anche qui c'è un obiettivo stabilito dalla Commissione europea, che è un obiettivo certamente interessante. Se però noi continuiamo a pensare a regolare eccessivamente e a come dire, avere una visione squisitamente commerciale dello sviluppo e delle potenzialità europee, non andiamo da nessuna parte. Noi dobbiamo cominciare a produrre tecnologia, ovviamente, ed è questo uno dei motivi per cui il governo italiano ha recentemente proposto una serie di cose che rientrano già nel DNA, che è questo importantissimo regolamento europeo che riguarda anche la telecomunicazione ed altro, e ha proposto l'EDIC. L'EDIC è l'insieme di più paesi che cercano di fare insieme, cioè in comunità, quello che da soli non potrebbero fare, e per limiti tecnologici e per limiti economici. A me sembra che qualcosa si stia oggettivamente muovendo. Le voglio dire un'ultima cosa concludendo questa risposta, che ad esempio sulle AI Act c'era stata inizialmente una levata di scudi, tutti erano assolutamente critici. Poi cos'è accaduto? Che nell'agosto dell'anno scorso, l'1 o il 2 agosto non ricordo, tutte le big tech si sono messe in coda per firmare i decreti attuativi, diciamo così, delle AI Act, a parte Meta, ma Meta aveva i suoi problemi per non farlo. Questo vuol dire che poi successivamente è arrivato il decreto Omnibus, che ha aggiornato ovviamente l'intervento dell'Europa in materia di intelligenza artificiale, vuol dire che una regolazione giusta è necessaria, ma che bisogna anche contemporaneamente lasciare libero lo sviluppo tecnologico, perché altrimenti non riusciamo a competere con questi due giganti.
1: Intelligenza artificiale e lavoro, lei che è un esperto di questi argomenti, so perfettamente che ogni nuova tecnologia a tendere porta più lavoro e non meno lavoro, questo è sempre successo, però devo anche dire che osservandola dall'attualità qualche preoccupazione ce l'ho, nel senso che vedo che comunque l'intelligenza artificiale associata all'automazione può veramente portare via tanti posti di lavoro e attendere, sostituirli, ma con lavori che mi sembrano molto tecnologici, e quindi ho timore che non tutti riescano a riconvertirsi o a entrare in questo mercato. Lei è preoccupato o invece ottimista?
0: Ma bisogna essere, anche qui è una giusta dose di preoccupazione e di ottimismo. Se riguardiamo quello che tutti quanti abbiamo studiato nella rivoluzione industriale dell'Ottocento, quando c'erano i luddisti che sfasciavano i telai perché erano preoccupati che l'innovazione sottraesse occupazione, poi ci rendiamo conto che invece ogni innovazione tecnologica ha prodotto occupazione, perché sennò non saremmo oggi in questa condizione, ovviamente. Dopodiché è chiaro che dobbiamo aggiornare tutti i criteri della formazione. Quando si parla di upskilling, reskilling, io sono dell'idea che siano comunque dei concetti una tantum. Noi dobbiamo entrare nell'ordine di idee per cui la formazione è una formazione continua e costante nel tempo. Lo so che è una rottura di scatole, come si suol dire, ma occorre capire che dobbiamo cominciare a formarci alle elementari, proseguire alle medie, alle superiori, all'università e poi nel mondo del lavoro. Questo

0: ci aiuterà a creare delle nuove competenze per assolvere a nuovi compiti, perché non è vero, almeno fino a questo momento, che l'intelligenza artificiale abbia distrutto l'occupazione. Accanto a professioni che obiettivamente non ci saranno più, ma quello è un ciclo storico, stanno emergendo delle professioni straordinariamente nuove. E le voglio dire un'ultima cosa. Quando si parla di intelligenza artificiale e ci si riferisce esclusivamente alle STEM, agli ingegneri, ai matematici, ai fisici, noi stiamo dimostrando in Italia, con la nostra legge e la nostra visione, che è indispensabile la partecipazione al ciclo produttivo dell'AI anche degli umanisti, degli storici, dei filosofi, degli artisti, dei musicisti, perché abbiamo un tema. Il tema è la pulizia del dato, perché altrimenti l'input, poi c'è tutto quello che evolve nella scatola nera, ma poi c'è un output, non consente un output di qualità. Quindi è chiaro che la qualità del dato è fondamentale, ed è altrettanto chiaro che dobbiamo coinvolgere queste professioni cercando di pagarli meglio, perché poi questo è il problema vero. Ecco, allora anche il mondo dell'industria e dell'impresa, che sta accumulando ricchezze importanti sull'intelligenza artificiale, deve capire che ci sono delle professioni che vanno retribuite nel modo giusto.
1: Già, speriamo che succeda. Si sente di promettermi che la burocrazia potrà essere, non dico abbattuta al 100%, ma fortemente ridotta dall'implementazione di tecnologie. Lei sa perfettamente che ogni volta che io parlo con un imprenditore gli dico: qual è il tuo problema principale? La burocrazia. Ognuno dice sempre questo. Non credo che ci siano stati fatti passi avanti enormi nel corso degli anni. Forse questa può essere l'occasione. Penso a delle app. Se ci sono aziende che ti danno un finanziamento in 3 click e stanno mettendo soldi loro, no, in questa operazione, penso che lo Stato possa fare un certificato in 3 click, anche in 2 forse.
0: Anche uno, perché vado a ritroso. Noi abbiamo la piattaforma digitale nazionale dati, nella quale, che è diciamo l'apologia dell'interoperabilità, nella quale noi inseriamo una volta, once only, i nostri dati. Dopodiché, se io ho bisogno di iscrivere mio figlio a una scuola superiore, inserisco il problema ed è poi l'amministrazione che interagisce attraverso l'interoperabilità, quindi io il certificato non lo vedo nemmeno. Questo è il primo esempio, ma non è una cosa che sto promettendo, è una cosa che abbiamo fatto, cioè è già qui. La seconda cosa che le voglio dire è che prima di digitalizzare noi abbiamo attivato una procedura massiva, non ancora sufficiente, ma massiva di semplificazione, perché se non avessimo semplificato e avessimo solo digitalizzato, avremmo aggiunto burocrazia digitale alla burocrazia tradizionale, che è un ossimoro, evidentemente.
1: Era il grande rischio.
0: Questo è un grande rischio. Dopodiché è chiaro che io credo molto nella sburocratizzazione di tutto questo sistema e abbiamo già degli ottimi risultati, perché abbiamo cambiato e stiamo cambiando l'unità di misura del rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione. Una volta c'era il documento cartaceo, oggi c'è l'evento. Le faccio un esempio: un bambino nasce, comunico alla piattaforma che è nato il mio bambino, la piattaforma, che è educata, mi risponde anche suadente, mi risponde: ah, che bello, ah, sono che contento,
1: congratulazioni
0: alla signora, eccetera eccetera, e dopodiché mi dice: ah, ma attenzione, perché probabilmente c'è un bonus bebè a cui hai diritto, c'è una questione di congedi parentali, devi scegliere il pediatra, devi scegliere il circuito vaccinale, e me lo dice lui, me lo dice il sistema. È cambiato o no l'unità di misura?
1: Certo, cioè, se funziona glielo saprò dire a breve.
0: Aspetta, figlio,
1: sì, io non aspetto
0: figlio
1: niente, però quasi. Quindi, cioè, perché poi il politico deve tenere fede alla promessa, no? Quindi adesso verificheremo.
0: Mi faccia dire che sono venuto qua 3 o 4 volte, ho promesso delle cose che poi sono puntualmente arrivate.
1: Sì, infatti, sono convinto che
0: il governo Meloni è molto serio su questo.
1: Bene, lei ha una storia personale nel mondo dell'editoria. Allora, le chiedo se avrebbe preferito essere intervistato da un ologramma di intelligenza artificiale o se invece i giornalisti tradizionali vanno ancora bene. Secondo lei il futuro com'è?
0: Sembra un'intervista preparata, ma non è preparata, lo sapete tutti che non è preparata, perché questo mi consente di dirle una cosa. Qualche tempo fa un buon tempone collega in Senato fece un intervento e poi tra l'altro molto sgraziato, diciamo molto inconcludente, ed ebbe alla fine anche la capacità di dire: l'ho realizzato con l'intelligenza artificiale.

0: effetti si vedeva, perché insomma anche l'intelligenza artificiale è fallace. Accade che qualche giorno dopo io venga invitato a un evento a Bruxelles organizzato dall'ANSA, dove c'era il direttore dell'ANSA e dove c'era il suo collega Alessio Iacona, che simpaticamente ha cominciato così dicendo: beh, insomma, se un suo collega parla con l'intelligenza artificiale vuol dire che possiamo fare a meno del Parlamento. Ma io ho detto: guardi, può essere anche questa un'eventualità, però io sono sicuro di poterle dire che la prima professione a rischio è la sua, quella del giornalista. Poi possiamo parlare. È calato il silenzio, il gelo, e abbiamo parlato ovviamente di altro. Quindi quella del giornalista è ovviamente una professione che deve assolutamente restare, un po' come la decisione del giudice di cui parlavamo oggi, la decisione finale dopo un processo che può essere anche affidato all'intelligenza artificiale. E qui è ovviamente l'intelligenza del sistema e anche ovviamente l'intelligenza del mondo dell'informazione. Il vostro è un mondo straordinario, lo sa Maurizio Rossi, che è un avveduto e oculato editore, e dovete mantenere un delicatissimo equilibrio, perché il futuro non è finito qui, il futuro continua e occorre assolutamente adeguare le professionalità. Guardi, lei 20 anni fa, lo dico perché ho cominciato anch'io la professione come giornalista, noi scrivevamo i pezzi sulle macchine, insomma, tradizionali. Oggi è completamente diverso. Quando io ho cominciato a lavorare per l'emittenza televisiva, quando uscivo come giornalista c'era con me il responsabile, il tecnico VTR e ovviamente l'operatore di ripresa, uscivamo in tre. Oggi esce un giornalista che fa tutto, quindi è cambiato veramente il mondo, ma non per questo dobbiamo fermarci.
1: E l'editoria locale che ruolo ha nel nostro paese? Noi siamo convintissimi, oggettivamente, sottosegretario, glielo dico, di svolgere una parte fondamentale, perché siamo sempre in diretta, tantissime ore, nessuno può fare qualcosa di simile, siamo cross-mediali, come diceva in apertura il nostro editore, quindi sostanzialmente parliamo a tanti pubblici diversi e raggiungiamo chiunque, e ce ne accorgiamo quando ci sono emergenze e immediatamente le istituzioni pubbliche ci vengono a cercare, perché sanno che attraverso la nostra cassa di risonanza si arriva a tutti i cittadini, o quantomeno la maggior parte. Siamo sufficientemente tutelati nel nostro paese?
0: Ma si può essere sempre più tutelati, naturalmente, però io credo che questo, diversamente da altri paesi, è un paese che con la 112 del 2004 ha sistemato il sistema radio televisivo, come ho avuto modo di dire anche questa mattina. Quelle tre paginette importanti sul mondo dell'informazione locale le scrissi io col ministro allora Gasparri. Lì parlavamo di operatori di rete e di fornitori di contenuti, e ci davano dei pazzi visionari. Oggi ci sono gli operatori di rete, ci sono i fornitori di contenuti. Io credo che un assestamento legislativo sia indispensabile e che lì dentro vada anche studiato un piano di sostegno e sussidio, ma non solo all'emittenza radiotelevisiva locale, al mondo dei media in generale, facendo però una certa distinzione, perché al di là del costo della carta, il costo che deve affrontare un sistema cross mediale, come giustamente siete voi, rispetto all'editore di un giornale, che ne so, come Il Domani, Il Dubbio, insomma, giornali che oggettivamente leggono in pochi, ma il cui PDF gira sulle rassegne stampa di tutti, sono diverse le cose. Però io credo che un sostegno all'editoria, ma so che il collega Baracchini su questo sta lavorando ed è molto sensibile, vada ovviamente commisurato ai tempi che stiamo vivendo.
1: Grazie mille, sottosegretario.
0: Grazie
1: Butti,
0: a voi.
1: Avevo promesso un orario e la consegno esattamente in quell'orario. La aspettiamo a Genova e quando vorrà dalla nostra terrazza non soltanto potrà essere aggiornato su tutto quello che accade in Liguria, ma godere anche di uno splendido panorama.
0: È così, e vi ringrazio voi tutti.
1: Grazie mille.

Terrazza Incontri, che si vede a qualsiasi ora. Primo Canale è la prima televisione regionale, il primo gruppo editoriale regionale, ma è anche il primo gruppo regionale in Italia per cross-medialità, tra Facebook, Instagram, web, e con dati certificati da AudiWeb, da Auditel in televisione. Siamo lieti anche che ultimamente ci battiamo sempre con Telenorba per il secondo posto come emittente primaria in Italia, e questa

0: Abbi tanti ascolti, la prima videolina in Sardegna, ma sono lieto di parlare di queste cose perché il sottosegretario Butti è un amico, è una persona che conosciamo molto bene da anni perché si è sempre occupato di emittenza locale ed è particolarmente piacevole per noi averlo qui con noi proprio a parlare anche di digitalizzazione della nostra città. In questo momento parliamo di quanto il digitale sia importante per Genova e per la Liguria, ma mi faceva piacere salutarlo e presentarlo a tutti. Lascio la parola a Matteo Cantile e al sottosegretario Butti. Grazie di essere con noi.
1: Grazie. Dunque, sottosegretario, le tocca subito un commento alle parole di Maurizio Rossi. Poi una domandina sulle TV, gliela faccio, anche perché lei, poi lo raccontiamo, una storia speciale in questo mondo. Però, insomma, un saluto al suo...
2: Lo saluto molto volentieri. Prima ho visto il titolo che scorreva, Terrazza incontra Alessio Butti. Sono lieto di incontrare la terrazza, questa terrazza che è veramente straordinaria per quello che offre sotto il profilo scenico. Maurizio Rossi è un editore che, ahimè, posso dirlo, di lunga esperienza, quindi vuol dire che anche l'anagrafe comincia a essere, diciamo, impegnativa per tutti quanti. Abbiamo affrontato insieme delle importanti battaglie per quanto riguarda l'emittenza locale, perché desidero ricordare che l'emittenza locale è forse il primo caposaldo vero del servizio pubblico e informativo a livello nazionale. Quindi sono lieto soprattutto del fatto che Rossi sia riuscito, non avevo dubbi, ad aggiornare il funzionamento, il meccanismo dell'emittenza locale con tutto ciò che ormai è multimediale ed è fondamentale per la sopravvivenza del vostro mondo.
1: Peraltro lei ha una delega, anzi delle deleghe appropriate a questo argomento, all'innovazione tecnologica, alla transizione digitale per il governo italiano. Oggi a Genova per andare a visitare un nuovo centro che è bellissimo e molto tecnologico e che serve per monitorare la rete e i suoi possibili pericoli, è molto importante, era Erzelli. Possiamo vedere anche delle immagini di questo evento. È molto importante che le regioni, attraverso le loro partecipate, possano proteggere i cittadini da questo punto di vista.
2: Sì, io innanzitutto desidero dire che sono già stato a Genova, a Erzelli e nella sede di Liguria Digitale, guardo il dottor Castanini che ovviamente, ecco, queste sono le immagini dell'inaugurazione anche col presidente Greco di questa mattina e con il presidente Bucci. Io ritengo che quello che è stato realizzato da Liguria Digitale sia un SOC di straordinaria importanza. Abbiamo avuto modo di spiegarlo, di raccontarlo, ma di vederlo, perché non è la prima volta che lo vedo e lo visito. Anzi, ritengo, ne parlavo con i miei collaboratori, ritengo che questa possa essere una best practice da scalare il più possibile a livello nazionale, perché è indubbiamente un modello di grande attualità, perché purtroppo serie di attacchi straordinari, non ci sono solo ransomware, ma insomma ci sono attacchi di tipologie assai diverse ed è necessario difenderci. E proprio questa mattina, dialogando e presentando questa nuova struttura, abbiamo pensato che in effetti gli hacker migliorano sistematicamente, quindi anche, diciamo, i buoni devono equilibrare e mantenere questo. Beh, è un esercizio abbastanza complicato, abbastanza difficile. Sappiamo, opportuno dirlo, che le emergenze e le minacce più importanti provengono dalla Cina e ovviamente dalla Russia, ma probabilmente i cinesi sono più bravi sotto questo punto di vista, e quindi essendo sistemi non propriamente democratici e quindi non like-minded rispetto a quello che imposta l'Italia, ovviamente dobbiamo difenderci.
1: Tema PNRR, che era uno dei grandi rischi, no? Grande opportunità che nascondeva con grande rischio di non riuscire a spendere il denaro, di non riuscire ad attivare tutti i progetti che erano connessi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il nostro paese è andato bene, la Liguria è andata benissimo, siamo molto orgogliosi dei risultati che sono stati ottenuti qui.
2: Le voglio dire che sono orgoglioso anch'io, l'ho detto con chiarezza ai miei colleghi parlamentari che ringrazio, agli amministratori regionali, al presidente Bucci, agli stakeholder che abbiamo incontrato questo pomeriggio, ma anche nel precedente appuntamento pubblico. Io ho riconosciuto uno straordinario livello raggiunto dalla Liguria. Liguria che ha un ecosistema veramente funzionale e funzionante, aiutata probabilmente anche dagli aspetti naturali, ma poi gli aspetti

0: Naturali devono ovviamente bisogna farli fruttare nel modo più opportuno, per cui questo straordinario porto, i data center, un sistema universitario certamente importante, aziende e imprese come IT ed altri che si occupano di robotica, insomma tutto un ecosistema che fa di Genova una struttura che può ambire a un ruolo importante per Genova, per la Liguria, ma per tutto il contesto nazionale, per quanto riguarda l'assemblaggio, diciamo così, di tecnologie diverse, ma ormai assolutamente complementari, come l'intelligenza artificiale, il calcolo computazionale, l'HPC e il quantum. Io ci aggiungo anche un aspetto energetico, perché è vero che sotto il profilo energetico siete parzialmente autosufficienti, o comunque siete autosufficienti, ma è vero anche che i data center che si stanno affastellando, a volte anche in modo un po' disordinato, mi lasci dire, sul territorio nazionale, consumano tantissima energia e generano anche qualche problema per quanto riguarda il contesto ambientale. La sfida è rendere sostenibile tutto quello che stiamo creando anche sotto profilo ambientale.
1: E questo è molto importante. Ringrazio di essere qui il Presidente di Regione Marco Bucci, che invito a raggiungerci al podio. Grazie Presidente, perché Presidente Bucci parlava di cavi sottomarini. Quando io cominciavo a parlare di questi cavi non capivamo bene esattamente a cosa si stesse riferendo. Oggi lo sappiamo. Peraltro, Presidente Bucci, c'è questo progetto che ha un nome inglese, ma insomma di fatto è portare Genova come capitale dei computer ad alta performance, ad alta capacità e l'intelligenza artificiale. Più di 5.000 soggetti hanno aderito tra imprese, università, ospedali ed enti. Vorrei capire cosa significa per lei, Presidente, questo risultato.
2: Per me significa personalmente una grande sfida, perché ci siamo resi conto di quante potente network abbiamo qui. Abbiamo ovviamente i cavi sottomarini, abbiamo una marea di aziende grandi, medie e piccole che lavorano nel campo dell'alta tecnologia e soprattutto del digitale. Abbiamo due super computer, uno è il Da Vinci di Leonardo e l'altro è il Franklin di IT. Questi due super computer ci mettono in una situazione privilegiata rispetto a tante altre aree. Quindi per noi è stato abbastanza naturale coinvolgere tutte le attività importanti che ci sono nel nostro sistema, e devo ringraziare il dottor ingegner Castanini e tutta la Liguria Digitale, perché hanno fatto da collettori, sono andati in giro e hanno detto: signori, c'è un'opportunità enorme, partecipiamo. E devo dire che sia io che lui, che Castanini, siamo rimasti sorpresi dalla facilità con cui tutti quanti hanno aderito. Perché? Perché tutti quanti ritengono veramente opportuno innovare e saltare su questi grandi cambiamenti, perché i primi che sono sul cambiamento sono quelli che poi ne hanno i vantaggi. Chi mette i muri ai cambiamenti, chi ha paura, chi vuol stare nel proprio guscio è destinato a perdere. Quindi noi invece vogliamo andare avanti e abbiamo fatto questa domanda al Ministero, e quindi il Ministero la farà poi all'Europa, per partecipare alla competizione per la Gigafactory per l'intelligenza artificiale. Noi contiamo molto su questo e direi che quello che ha detto il territorio è certamente importante ed è una situazione di cui tutti dovranno rendersi conto. Qui c'è un substrato che può fare grandi cose.
1: Lei ha il podio, il microfono, e qui un sottosegretario. Cosa gli chiediamo ad Alessio Butti?
2: Beh, al sottosegretario chiediamo quali sono le prossime sfide. Lui ne sa più di noi, nel senso che lui sa quali sono le cose su cui dobbiamo orientarci. Oltre all'intelligenza artificiale ci sono altre sfide, magari lui ora vi dirà, magari vi accenna a quelle che sono le altre sfide, cioè le altre frontiere dell'innovazione, e noi vogliamo essere qui pronti per arrivare a acchiapparle e lavorarci sopra. Quindi, oltre all'intelligenza artificiale, su cui abbiamo fatto anche questo, quali sono le prossime sfide e dove dobbiamo impegnarci?
1: Grazie, grazie mille al Presidente Marco Bucci. Beh, Sottosegretario, se vuole rispondere sulle sfide, io intanto penso che Genova comunque abbia tutte le carte in regola, sia per questo arrivo dei cavi e quindi anche per il ruolo geografico che ha questa città in questo momento, ma poi è stata protagonista di una fase importantissima dell'industrializzazione italiana. Oggi che l'industria si sta spostando su una nuova rivoluzione, chissà che magari appunto Genova possa giocare davvero un ruolo da protagonista anche in futuro.
0: Sì, però se lo dice lei rischiamo di non essere credibili perché lei gioca in casa.

0: Se invece lo diciamo noi che veniamo a Genova e osserviamo Genova, vi diciamo che è così, nel senso che chi non sceglie viene scelto, caro Presidente Bucci. Il senso del suo intervento è questo. E il senso di quella che io ho chiamato effervescenza imprenditoriale, industriale, direi tecnologica, digitale di questo territorio è estremamente importante. Quando il Presidente Bucci e io, conoscendo presidenti di regione, vi dico che è una fortuna per la Liguria avere una persona competente e capace come il presidente Bucci. Ma quando il presidente Bucci parla di nuove frontiere, fa un riferimento a un ragionamento che abbiamo svolto insieme in questi mesi e anche questa mattina, questo pomeriggio a Liguria Digitale, e cioè quello che oggi Genova già ospita relativamente all'HPC, relativamente al calcolo computazionale, deve estendersi, io credo, necessariamente alla nuova frontiera del quantum. E la nuova frontiera del quantum è stata apparecchiata da questo governo perché noi abbiamo rilasciato una strategia nazionale in contemporanea, pensi un po', con quella europea. La commissaria Virkkunen è venuta a trovarci presso il mio dipartimento, presso la presidenza del Consiglio, il 17 di luglio dell'anno scorso. E insieme ai miei collaboratori abbiamo affrontato la questione della strategia quantum. Abbiamo detto di essere
1: Diciamo
0: pronti.
1: anche una parola su che cos'è, giusto per
0: La strategia del
1: inquadrare
0: quantum?
1: il quantum di per
0: Beh,
1: sé.
0: insomma, il quantum è la velocità con cui si risolvono i problemi computazionali, quindi credo che
1: Computer sempre più performanti.
0: sempre più performanti. A volte il computer sempre più performanti crea dei problemi perché così velocemente riesce addirittura a leggere password e lucchetti particolari, per cui per questo c'è la quantum cryptography che ovviamente sta già studiando come diciamo così, contrastare tecnologicamente questo fenomeno. Però quando abbiamo parlato con la commissaria Virkkunen abbiamo rilasciato questa strategia e immediatamente l'Italia è stata oggetto di una serie di attenzioni da parte di investitori italiani, perché comunque l'Italia ha un senso sotto il profilo imprenditoriale e industriale anche sul quantum, ma mondiali. E quindi i più importanti produttori di tecnologia quantum, quantistica a livello mondiale, e cioè D-Wave e IonQ, sono venuti in Italia e investiranno in Italia. Quindi io ho lanciato una sfida che è stata prontamente raccolta dall'ingegner Castanini, ma anche dal presidente Bucci, perché insieme possiamo veramente lavorare a questo, come dire, upgrade della struttura che già è in condizioni di attivarsi e di lavorare, approcciando anche il quantum. Questo vuol dire delle cose straordinarie, perché significa avere una macchina che avvicina il territorio all'innovazione. E quando noi avviciniamo il territorio all'innovazione, avviciniamo tutto l'ecosistema, le imprese, le scuole, le persone, la pubblica amministrazione. Genere sul territorio è fondamentale. Una macchina che non è in competizione con quanto di bellissimo e buonissimo c'è già in Italia, Bologna e quello che potrà nascere, ma che rappresenta qualcosa di complementare, cioè una sorta di finalizzazione, ecco, rispetto ad un progetto industriale. E noi su questo stiamo lavorando, e concludo, perché questo è un aspetto fondamentale, quello che diceva il presidente Bucci. Noi stiamo elaborando insieme al Ministero della Difesa anche QARCA, che è un progetto che vuole che l'Italia si doti di una politica industriale di intelligenza artificiale sovrana, cioè vuol dire che non diamo i nostri dati a nessuno, vuol dire che produciamo qui la tecnologia che ci serve. E con quella tecnologia sovrana possiamo lavorare sul dual use.
1: Ecco, tra poco ci arriviamo su questo, ma visto che di intelligenza artificiale parlano tutti, ora ci sono dei progetti importanti che abbiamo anche visto presentare qui a Genova, il famoso REG for AI, cioè questo progetto Regioni per l'intelligenza artificiale, che aveva intanto un ambito dedicato alla sanità. E io qui ho dei numeri che ho controllato, che sono arrivati da Regione, che sono molto importanti rispetto a ciò che si è fatto attraverso queste risorse. Questo è il primo aspetto su cui volevo una sua opinione.
0: REG for IA è un progetto del mio dipartimento che abbiamo finanziato con circa 20 milioni di euro, ma sicuramente ci sarà un'implementazione anche nel futuro, e che ha un obiettivo, quello, come dicevo, di valorizzare i territori che meritano. Per cui abbiamo

0: ipotizzato quattro verticalità. Una è guidata da Regione Liguria e che riguarda il turismo e la sanità, o meglio la sperimentazione dell'intelligenza artificiale sui servizi del turismo e della sanità. E devo dire che la sperimentazione sta offrendo interessantissimi spunti di riflessione, perché non va solo a facilitare l'organizzazione sanitaria che è costituzionalmente prevista in capo alle regioni, ma va ad affrontare, a proposito di sfide a cui accennava il presidente Bucci e lei stesso in una delle sue domande, la sfida più importante è quella ad esempio delle liste d'attesa e del fenomeno del no-show. È chiaro che facendo incontrare i dati della domanda e dell'offerta noi siamo nella condizione di dare delle risposte e non solo migliorare il servizio sanitario, già il ministro Schillaci sta facendo cose importanti su questo, ma cercare di avvicinare il cittadino al servizio sanitario e quindi rendere tutto più, come dire, umano. La riduzione delle liste d'attesa è la riduzione del tempo sprecato da ogni cittadino per godere di un diritto.
1: Certo, e tra l'altro sulla capacità del nostro sistema tecnologico io chiedo personalmente di fare un applauso all'ingegner Castanini e a tutta la sua squadra, perché lei deve sapere, sottosegretario, che quando è arrivato il Covid, pensare di prenotare tutti quei vaccini in una notte, così come è stato fatto, così come doveva essere fatto, sembrava una follia. Invece ci siamo riusciti, ci sono riusciti. Io ricordo sempre che avevo un problema sul mio codice fiscale, sbagliavo qualche operazione, era mezzanotte e mezza, chiamo Castanini e mi risponde al cellulare. Questo per dire che insomma, funziona, il sistema oggettivamente funziona. Ma lei ha citato il turismo, io l'avevo lasciato un attimo da parte perché c'è l'assessore al turismo Luca Lombardi, a cui chiedo di salire al podio per un commento, visto che appunto questo progetto di cui parlava il sottosegretario Butti coinvolge anche la parte turistica, per voi è molto importante.
2: Esattamente, fondamentale. Io anzi ringrazio il sottosegretario, il senatore Butti, proprio per aver portato questa progettualità e la possibilità di creare progettualità. Devo dire che dei 20 milioni che diceva, 6 milioni e mezzo sono finiti proprio su questo progetto, e quindi non è da poco, e lo ringraziamo quindi per la grande attenzione che ha avuto anche per il nostro territorio. Siamo capofila con altre in 7 regioni totali, più la provincia autonoma di Trento, 2 linee, quella ovviamente legata alla sanità e la seconda linea legata al turismo. Abbiamo problemi di flussi non enormi, però ce l'abbiamo ovviamente in certi periodi, e quindi dobbiamo saperli gestire. È un grande strumento che potrebbe arrivare nelle nostre mani, proprio quello che arriva da questi grandi studi che stanno attendendo anche altre regioni, perché dobbiamo dircelo che questo progetto nasce in team con le altre regioni per trovare soluzioni per tutti quanti e quindi per migliorare anche proprio l'accoglienza ai nostri visitatori della nostra regione. Gli assistenti digitali, uno per tutti.
1: Grazie assessore Lombardi. Prima di farle fare un commento devo dirle, sottosegretario, che insomma l'assessore Lombardi, io mi ricordo che quando lei è venuto a Genova ci ha tenuto tantissimo a ribadire in tutte le interviste che ha fatto, insomma, il suo ruolo, quello che lei ha fatto per la regione, la sua disponibilità anche dal punto di vista dei finanziamenti di inserire la nostra regione in questo progetto. Quindi insomma le lascio la risposta alle sollecitazioni di Lombardi, partendo però insomma da questo grande atto di stima che sicuramente io ho avuto modo di testimoniare.
0: Assessore Lombardi è un amico, oltre che essere un ottimo assessore al turismo.
1: C'era un motivo allora.
0: Magari c'è un po' di indulgenza rispetto. Però le rispondo sull'aspetto del turismo e rispetto anche alle sollecitazioni avanzate, però prima lei ha citato il Covid e mi si è aperta una lampadina qui, mi si è accesa la lampadina proprio qui a Genova. Noi abbiamo IT, che ovviamente sulla robotica è straordinaria. Io ricordo, adesso forse non avevo ancora il cellulare di Castanini, quindi non potevo chiamarlo a mezzanotte e mezza per verificare e testare la sua reattività, però mi ricordo cosa significasse all'epoca il burnout per gli operatori, lo stress per gli operatori. E perché lo dico a Genova e perché cito IIT, che domani andremo a incontrare? Perché lì fanno robotica di un certo tipo, quindi macchine antropomorfe, che è una cosa diversa rispetto alle macchine umanoide, ma questo per far capire quanto l'innovazione può essere utile e indispensabile in un momento che, ahimè, lo dico con qualche preoccupazione, quando giro ascoltando le comunità scientifiche, non mi dicono

0: se dovesse capitare un'altra pandemia, mi dicono quando capiterà un'altra pandemia. Quindi su questo dobbiamo essere tutti attrezzati a lavorare sulla robotica, ancora una volta parliamo di Genova e di IT, è fondamentale. Il turismo, io vi devo dire che sono rimasto molto colpito quando qualche tempo fa ho letto del problema dell'overtourism sulle Cinque Terre. E mi sono posto ovviamente alcune domande e io ritengo, ma sono ovviamente le regioni a deciderlo in piena autonomia, che un minimo di disciplina degli afflussi e di organizzazione degli afflussi possa essere utile al sistema, certamente al territorio, altrettanto certamente al turista. Perché altrimenti se c'è un caos che accompagna la visita a una bellezza artistica, architettonica, è evidente che non si gode appieno della straordinarietà dell'offerta italiana. Dopodiché non sta a me dire se siamo in presenza di overtourism o meno, naturalmente. Ci sono dei dati e dei numeri che però sono un po' complicati. Io vengo da Como, dove c'è un brand molto affermato, che è Lake Como. Vi dico che da Comasco, ancorché insomma diciamo da legislatore, se ci fosse un minimo di disciplina degli afflussi che possiamo verificare e realizzare grazie alla digitalizzazione intelligente, soprattutto utilizzando anche la mobility as a service per quanto riguarda, a proposito di altri progetti, la mobilità intelligente, beh forse sarebbe meglio, perché al di là o forse oltre la presenza dei turisti, dobbiamo ricordarci che ci sono anche i residenti.
1: Ecco, tra l'altro non c'è niente che deve essere inventato per fare queste cose, no? Cioè, perché poi questo è il tema, a volte uno dice sì, mi piacerebbe che questo accadesse, però non abbiamo ancora la tecnologia. Qui le tecnologie le abbiamo già tutte.
0: La tecnologia c'è, abbiamo una quantità notevole di dati messe tra l'altro a servizio dagli operatori stessi, perché il ristoratore, l'albergatore, insomma l'operatore turistico in generale produce nella sua attività quotidiana una serie sconsiderata proprio di dati che dei buoni modelli di intelligenza artificiale possono mettere a frutto con beneficio ovviamente di tutta la comunità. La tecnologia oggi consente veramente tutto. E dobbiamo sfruttarla nel modo migliore.
1: È questo. E vedremo appunto con questi progetti che cosa si riuscirà a fare. Lei prima parlava di sovranità tecnologica e io credo che questo sia un tema molto importante, perché noi siamo molto tecnologici, ma oggettivamente anche molto consegnati a tecnologie straniere, a materie prime che non abbiamo, e questo credo alla lunga porti a problemi che devono essere affrontati e risolti prima che diventino troppo difficilmente gestibili. Lei su questo tema, ho letto molte dichiarazioni, insomma ha un suo ragionamento, una sua posizione forte.
0: Che poi è la posizione ovviamente del governo, nel senso che ovviamente noi rappresentiamo delle decisioni che sono collegialmente assunte. Il problema delle terre rare, delle materie prime è un problema ovviamente serio. Noi sappiamo che in alcune zone di questo paese potremmo accedere a materiali preziosi, a terre rare, materie prime, ma che per questioni anche ambientali non è possibile. In altre realtà ovviamente hanno meno sensibilità ambientali e quindi riescono a produrre diversamente questi importantissimi ingredienti per costruire microchip, insomma per costruire tutto ciò che è ovviamente la filiera digitale. Anche su questo ho citato il microchip, noi siamo abbastanza ottimisti, perché è chiaro che la Cina è sostanzialmente avanti, però anche la Cina adesso sulla questione dei microchip guarda ad esempio alla fotonica in modo diverso, cosa che non aveva fatto fino a qualche tempo fa. Sotto profilo del microchip in Europa si sta già muovendo qualcosa di estremamente importante, quindi noi ci auguriamo che anche sotto l'impulso continuo e costante del governo italiano, sotto il profilo della sovranità digitale e della sovranità tecnologica, l'Europa maturi una consapevolezza diversa e possa essere in competizione con gli Stati Uniti e con la Cina, ovviamente non ora, ma in un prossimo futuro. Però se non si parte mai, è evidente che non si arriva nemmeno.
1: Sì, io glielo dico onestamente, mi piacerebbe che accadesse su tutti gli argomenti, no? Che ci fosse questa consapevolezza di essere un grande aggregato di economie e di persone, che non dovrebbe essere secondo quasi a nessuno, ma mi pare che per ora non ci si stia riuscendo. Come lei pensa che si possa accendere questa miccia positiva all'interno dell'Unione?
0: Beh, innanzitutto noi diciamo

0: Piuttosto che niente, meglio piuttosto, quindi adesso stiamo partendo sotto questo punto di vista. Innanzitutto bisogna capire che i 27 devono non solo dialogare come già stanno facendo, ma devono creare una strategia comune. Devono creare ad esempio un single market per quanto riguarda le telecomunicazioni, un mercato unico per quanto riguarda le frequenze, un mercato unico per quanto riguarda lo spazio e così via. Anche qui c'è un obiettivo stabilito dalla Commissione europea, che è un obiettivo certamente interessante. Se però noi continuiamo a pensare a regolare eccessivamente e a avere una visione squisitamente commerciale dello sviluppo e delle potenzialità europee, non andiamo da nessuna parte. Noi dobbiamo cominciare a produrre tecnologia, ovviamente, ed è questo uno dei motivi per cui il governo italiano ha recentemente proposto una serie di cose che rientrano già nel DNA, che è questo importantissimo regolamento europeo che riguarda anche la telecomunicazione ed altro, e ha proposto l'EDIC. L'EDIC è l'insieme di più paesi che cercano di fare insieme, cioè in comunità, quello che da soli non potrebbero fare, e per limiti tecnologici e per limiti economici. A me sembra che qualcosa si stia oggettivamente muovendo. Le voglio dire un'ultima cosa, concludendo questa risposta, che ad esempio sulle AI Act c'era stata inizialmente una levata di scudi, tutti erano assolutamente critici. Poi cos'è accaduto? Che nell'agosto dell'anno scorso, l'1 o il 2 agosto non ricordo, tutte le big tech si sono messe in coda per firmare i decreti attuativi, diciamo così, delle AI Act, a parte Meta, ma Meta aveva i suoi problemi per non farlo. Questo vuol dire che poi successivamente è arrivato il decreto Omnibus, che ha aggiornato ovviamente l'intervento dell'Europa in materia di intelligenza artificiale. Vuol dire che una regolazione giusta è necessaria, ma che bisogna anche contemporaneamente lasciare libero lo sviluppo tecnologico, perché altrimenti non riusciamo a competere con questi due giganti.
1: Intelligenza artificiale e lavoro, lei che è un esperto di questi argomenti, so perfettamente che ogni nuova tecnologia a tendere porta più lavoro e non meno lavoro, questo è sempre successo, però devo anche dire che osservandola dall'attualità qualche preoccupazione ce l'ho, nel senso che vedo che comunque l'intelligenza artificiale associata all'automazione può veramente portare via tanti posti di lavoro e attendere, sostituirli, ma con lavori che mi sembrano molto tecnologici, e quindi ho timore che non tutti riescano a riconvertirsi o a entrare in questo mercato. Lei è preoccupato o invece ottimista?
0: Ma bisogna essere, anche qui è una giusta dose di preoccupazione e di ottimismo. Se riguardiamo quello che tutti quanti abbiamo studiato nella rivoluzione industriale dell'Ottocento, quando c'erano i luddisti che sfasciavano i telai perché erano preoccupati che l'innovazione sottraesse occupazione, poi ci rendiamo conto che invece ogni innovazione tecnologica ha prodotto occupazione, perché sennò non saremmo oggi in questa condizione, ovviamente. Dopodiché è chiaro che dobbiamo aggiornare tutti i criteri della formazione. Quando si parla di upskilling, reskilling, io sono dell'idea che siano comunque dei concetti una tantum. Noi dobbiamo entrare nell'ordine di idee per cui la formazione è una formazione continua e costante nel tempo. Lo so che è una rottura di scatole, come si suol dire, ma occorre capire che dobbiamo cominciare a formarci alle elementari, proseguire alle medie, alle superiori, all'università e poi nel mondo del lavoro. Questo ci aiuterà a creare delle nuove competenze per assolvere a nuovi compiti, perché non è vero, almeno fino a questo momento, che l'intelligenza artificiale abbia distrutto l'occupazione. Accanto a professioni che obiettivamente non ci saranno più, ma quello è un ciclo storico, stanno emergendo delle professioni straordinariamente nuove. E le voglio dire un'ultima cosa. Quando si parla di intelligenza artificiale e ci si riferisce esclusivamente alle STEM, agli ingegneri, ai matematici, ai fisici, noi stiamo dimostrando in Italia, con la nostra legge e la nostra visione, che è indispensabile la partecipazione al ciclo produttivo dell'AI anche degli umanisti, degli storici, dei filosofi, degli artisti, dei musicisti, perché abbiamo un tema. Il tema è la pulizia del dato, perché altrimenti l'input poi c'è tutto quello che evolve nella scatola nera, ma poi c'è un output, non consente un output di qualità.

0: Quindi è chiaro che la qualità del dato è fondamentale ed è altrettanto chiaro che dobbiamo coinvolgere queste professioni cercando di pagarli meglio, perché poi questo è il problema vero. Ecco, allora anche il mondo dell'industria e dell'impresa, che sta accumulando ricchezze importanti sull'intelligenza artificiale, deve capire che ci sono delle professioni che vanno retribuite nel modo giusto.
1: Già, speriamo che succeda. Si sente di promettermi che la burocrazia potrà essere, non dico abbattuta al 100%, ma fortemente ridotta dall'implementazione di tecnologie. Lei sa perfettamente che ogni volta che io parlo con un imprenditore gli dico: qual è il tuo problema principale? La burocrazia. Ognuno dice sempre questo. Non credo che ci siano stati fatti passi avanti enormi nel corso degli anni. Forse questa può essere l'occasione. Penso a delle app. Se ci sono aziende che ti danno un finanziamento in 3 click e stanno mettendo soldi loro, no, in questa operazione, penso che lo Stato possa fare un certificato in 3 click, anche in 2 forse.
0: Anche uno, perché vado a ritroso. Noi abbiamo la piattaforma digitale nazionale dati, nella quale, che è diciamo l'apologia dell'interoperabilità, nella quale noi inseriamo una volta, once only, i nostri dati. Dopodiché, se io ho bisogno di iscrivere mio figlio a una scuola superiore, inserisco il problema ed è poi l'amministrazione che interagisce attraverso l'interoperabilità, quindi io il certificato non lo vedo nemmeno. Questo è il primo esempio, ma non è una cosa che sto promettendo, è una cosa che abbiamo fatto, cioè è già qui. La seconda cosa che le voglio dire è che prima di digitalizzare noi abbiamo attivato una procedura massiva, non ancora sufficiente, ma massiva di semplificazione, perché se non avessimo semplificato e avessimo solo digitalizzato, avremmo aggiunto burocrazia digitale alla burocrazia tradizionale, che è un ossimoro, evidentemente.
1: Era il grande rischio.
0: Questo è un grande rischio. Dopodiché è chiaro che io credo molto nella sburocratizzazione di tutto questo sistema e abbiamo già degli ottimi risultati, perché abbiamo cambiato e stiamo cambiando l'unità di misura del rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione. Una volta c'era il documento cartaceo, oggi c'è l'evento. Le faccio un esempio: un bambino nasce, comunico alla piattaforma che è nato il mio bambino, la piattaforma, che è educata, mi risponde anche suadente, mi risponde: ah, che bello, ah, sono che contento,
1: congratulazioni
0: alla signora, eccetera, eccetera. E dopodiché mi dice: ah, ma attenzione, perché probabilmente c'è un bonus bebè a cui hai diritto, c'è una questione di congedi parentali, devi scegliere il pediatra, devi scegliere il circuito vaccinale, e me lo dice lui, me lo dice il sistema. È cambiato o no l'unità di misura?
1: Certo. Cioè, se funziona glielo saprò dire a breve.
0: Aspetta un figlio.
1: Sì, io non aspetto niente, però quasi. Quindi, cioè, perché poi il politico deve tener fede alla promessa, no? Quindi adesso verificheremo.
0: Mi faccia dire che sono venuto qua 3 o 4 volte, ho promesso delle cose che poi sono puntualmente arrivate.
1: Sì, quindi, infatti, sono convinto che
0: il governo Meloni è molto serio su questo.
1: Bene, lei ha una storia personale nel mondo dell'editoria. Allora le chiedo se avrebbe preferito essere intervistato da un ologramma di intelligenza artificiale o se invece i giornalisti tradizionali vanno ancora bene, secondo lei, in futuro?
0: Com'è? Sembra un'intervista preparata, ma non è preparata, lo sapete tutti che non è preparata. Perché questo mi consente di dire: tempo fa un buon tempone collega in Senato fece un intervento e poi, tra l'altro, molto sgraziato, diciamo molto inconcludente, ed ebbe alla fine anche la capacità di dire: l'ho realizzato con l'intelligenza artificiale. In effetti si vedeva. Perché insomma anche l'intelligenza artificiale è fallace. Accade che qualche giorno dopo io venga invitato a un evento a Bruxelles organizzato dall'ANSA, dove c'era il direttore dell'ANSA e dove c'era il suo collega Alessio Iacona, che simpaticamente ha cominciato così, dicendo: beh, insomma, se un suo collega parla con l'intelligenza artificiale vuol dire che possiamo fare a meno del Parlamento. Ma io ho detto: guardi, io sono sicuro di poterle dire che la prima professione a rischio è la sua, quella del giornalista, poi possiamo parlare. È calato il silenzio, il gelo, e abbiamo parlato ovviamente di altro. Quindi quella del giornalista è ovviamente una professione che deve assolutamente restare, un po' come la decisione del giudice di cui parlavamo oggi, la decisione finale dopo un processo che può essere anche affidato all'intelligenza artificiale. E qui è ovviamente l'intelligenza del sistema e anche ovviamente

0: dell'intelligenza del mondo dell'informazione. Il vostro è un mondo straordinario, lo sa Maurizio Rossi, che è un abbeduto e oculato editore, e dovete mantenere un delicatissimo equilibrio, perché il futuro non è finito qui, il futuro continua e occorre assolutamente adeguare le professionalità. Guardi, lei 20 anni fa, lo dico perché ho cominciato anch'io la professione come giornalista, noi scrivevamo i pezzi sulle macchine, insomma, tradizionali. Oggi è completamente diverso. Quando io ho cominciato a lavorare per l'emittenza televisiva, quando uscivo come giornalista c'era con me il responsabile, il tecnico VTR e ovviamente l'operatore di ripresa, uscivamo in tre. Oggi esce un giornalista che fa tutto, quindi è cambiato veramente il mondo, ma non per questo dobbiamo fermarci.
1: E l'editoria locale che ruolo ha nel nostro paese? Noi siamo convintissimi, oggettivamente, sottosegretario, glielo dico, di svolgere una parte fondamentale, perché siamo sempre in diretta, siamo in diretta tantissime ore, nessuno può fare qualcosa di simile, siamo cross-mediali, come diceva in apertura il nostro editore, quindi sostanzialmente parliamo a tanti pubblici diversi e raggiungiamo chiunque, e ce ne accorgiamo quando ci sono emergenze e immediatamente le istituzioni pubbliche ci vengono a cercare, perché sanno che attraverso la nostra cassa di risonanza si arriva a tutti i cittadini, o quantomeno la maggior parte. Siamo sufficientemente tutelati nel nostro paese?
0: Beh, si può essere sempre più tutelati, naturalmente, però io credo che questo, diversamente da altri paesi, è un paese che con la 112 del 2004 ha diciamo sistemato il sistema radio-televisivo, come ho avuto modo di dire anche questa mattina. Quelle tre paginette importanti sul mondo dell'informazione locale le scrissi io col ministro allora Gasparri. Lì parlavamo di operatori di rete e di fornitori di contenuti e ci davano dei pazzi visionari. Oggi ci sono gli operatori di rete, ci sono i fornitori di contenuti. Io credo che un assestamento legislativo sia indispensabile e che lì dentro vada anche studiato un piano di sostegno e sussidio, ma non solo all'emittenza radiotelevisiva locale, al mondo dei media in generale, facendo però una certa distinzione, perché al di là del costo della carta, il costo che deve affrontare un sistema cross mediale, come giustamente siete voi, rispetto di un giornale, che ne so, come Il Domani, Il Dubbio, insomma giornali che oggettivamente leggono in pochi, ma il cui PDF gira sulle rassegne stampa di tutti, sono diverse le cose. Però io credo che un sostegno all'editoria, ma so che il collega Baracchini su questo sta lavorando ed è molto sensibile, vada ovviamente commisurato ai tempi che stiamo vivendo.
1: Grazie mille sottosegretario Butti, avevo promesso un orario e la consegno esattamente in quell'orario. La aspettiamo a Genova e quando vorrà dalla nostra terrazza non soltanto potrà essere aggiornato su tutto quello che accade in Liguria, ma godere anche di uno splendido panorama.
0: È così, e vi ringrazio voi tutti.
1: Grazie mille.

Benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Quest'oggi vi portiamo alla scoperta della primavera inoltrata, quando ormai tutto è fiorito. Faremo un bellissimo tour, saremo a Genova al Roseto dei Parchi di Nervi, saremo sopra a Sanremo per scoprire come si ibridano le rose, a Genova Pegli, Villa Durazzo Pallavicini, dove dopo le camelie, dopo i glicini sono arrivate nuove fioriture, e ancora a Sarzana al Parco Caneva, dove dopo le mimose sono arrivati nuovi fiori. Ma partiamo questo viaggio dai Parchi di Nervi, un bellissimo roseto aperto al

0: pubblico, negli orari di apertura del parco stesso. In questa prima parte con Elisabetta Biancalani scopriamo le rose dalle tradizioni più antiche.
1: Viaggio in Liguria ci porta in questa tappa dedicata ai fiori, siamo nella stagione giusta, quindi ce la godiamo ampiamente a vedere i parchi di Nervi, che sono appunto in pieno colore, profumi. Guardate sullo sfondo, Riccardo Alberici si è occupato del rifacimento del roseto, del famoso roseto dei parchi di Nervi nel 2011. Riccardo, noi iniziamo perché io voglio conoscere tutto su questi bellissimi fiori. C'è un senso nel tragitto che si percorre, vero? Partiamo da questo punto.
2: Sì, perché abbiamo rivisto completamente il disegno del roseto che, diciamo, anticamente, diciamo, è sorto tra il 1980-81, quando nel 1980 il Comune di Genova ha acquisito la Villa Grimaldi e l'ha accorpata agli altri parchi storici. L'intenzione di Luigi Viacava, che era il direttore del Servizio Giardini e Foreste di allora, è stata da subito quella di instaurare, quindi di mettere dentro i parchi di Nervi il roseto, perché partecipavano ai vari concorsi e la sua idea era di portare a Genova un roseto che potesse ospitare un concorso della rosa. Così è stato.
1: Ah, è stato nei primi anni?
2: Nei primissimi anni, nel 1981, Euroflora 81, è stato presentato il roseto dei parchi di Nervi, che era stato creato proprio da un anno nemmeno, e da lì in poi, fino al 2002, si sono succeduti i concorsi della rosa rifiorente, che a Genova si svolgevano a settembre, non a maggio.
1: Ah. Ma ci sono a settembre le rose?
2: No, perché a Genova si premiavano la rifiorenza delle rose, quindi si impegnavano i produttori di rose a portare le loro rose rifiorenti perché a settembre Genova le avrebbe premiate.
1: Ah, che bello! E le rose rifiorenti, quindi boccioli, come si possono definire le rose rifiorenti?
2: Diciamo che la stagione di fioritura regina delle rose è maggio.
1: Ok.
2: Quindi tutti i concorsi si svolgono tradizionalmente nel mese di maggio. A Genova si cercava di dare invece l'occasione di stimolare i vivaisti, i produttori a creare delle rose che avessero un carattere di rifiorenza ripetuto. E infatti oggi abbiamo delle rose che vanno da maggio fino ai freddi dell'inverno, continuamente fiorite, continuamente in fiore.
1: Quindi le rose rifiorenti di settembre sono rose che fiorivano a settembre?
2: Che continuavano a fiorire da maggio fino a settembre. E persa l'occasione, quindi dal 2002 si è interrotta questa tradizione del concorso, il roseto così come era stato impostato non aveva più un senso di esistere con quella struttura. L'occasione di fare i lavori di restauro nei parchi di Nervi ci ha consentito di riprogettare il roseto, che non era più la sede di un concorso della rosa, ma era in effetti quello che poi i genovesi vengono a visitare, cioè un giardino ricco di rose.
1: Partiamo da questa, allora buttiamoci un po' nelle rose, mentre addirittura in questa giornata così cangiante esce anche un raggio di sole.
2: E che ci farà vedere i colori molto meglio. Allora, in questo nuovo roseto noi abbiamo cercato di fare un racconto della storia della rosa, facendo proprio una specie di raccolta consecutiva delle rose per far parlare loro stesse della loro storia e non tanto noi. Quindi le prime che incontriamo sono le rose antiche. La prima striscia di rose sono le rose galliche.
1: Che profumo!
2: Ecco, infatti, sono rose molto profumate, ma che, come tutte le rose europee, si mantengono sui colori che vanno dal bianco al rosso al violetto, tutte le loro sfumature, tutte le loro variegature, ma mai si presentavano con un colore giallo.
1: Invece qua c'è qualche giallo.
2: Quali erano le rose gialle conosciute in antichità? Quelle che venivano dall'Oriente, dalla Persia.
1: Ah!
2: E quindi la rosa persiana aveva il colore giallo.
1: Profumano tutte?
2: No. Però per esempio tra le due rose gialle che noi abbiamo, una ha già perso la fioritura, però una si chiama rosa fetida persiana, quindi dovrebbe avere un odore piuttosto...
1: Queste sono tutte naturali, cioè non sono state create con...
2: No, in realtà noi conosciamo più di 200 specie di rose.
1: Hanno dei nomi queste?
2: Queste hanno dei nomi, ma proprio per il carattere capriccioso del DNA delle rose fa sì che tra di loro si possano ibridare, cioè che si possano creare delle nuove piante di rosa a partire dal seme, quindi con l'impollinazione incrociata si creano dei nuovi tipi di rosa. E questo in natura avviene.

0: non è una cosa assolutamente strana.
1: 200 specie ci sono.
0: Le specie sono quelle piante che si trovano in natura laddove la natura le ha create e le ha fatte espandere. Poi ovviamente ci sono le occasioni di incontro di vari tipi di DNA, che crea delle nuove rose che possono avere delle caratteristiche diverse, però il fiore di tutte le piante che sono ascrivibili alla famiglia delle rosacee sono fiori che hanno solo 5 petali.
1: Ah, addirittura.
0: Esatto, quindi il fiore delle rosacee, di tutte le specie appartenenti alla famiglia delle rosacee, hanno solo 5 petali. Ovvio che quello che noi vediamo sotto i nostri occhi si allontana moltissimo da quella caratteristica. Perché? Perché appunto la natura
1: sono mischiate.
0: Ci mette i suoi capricci genetici. Quindi noi già nella famiglia, nel gruppo anzi, di rose galliche abbiamo fiori che hanno petali in numero molto maggiore, 50 fino a 100 petali.
1: Infatti.
0: E mantengono un profumo piuttosto carico. Fintanto che le rose europee si sono incrociate tra di loro, si sono avute delle forme più o meno complesse, ma sempre colori che si mantenevano su questa tinta, e niente di più se non alcune modificazioni un pochettino particolari, come ad esempio le rose muscose, che
1: andiamo
0: vengono chiamate rose.
1: Queste qua sarebbero tutte simili praticamente, queste rose antiche.
0: Esatto.
1: Cambia solo il colore, ma la forma è tutta simile?
0: Si trovano rose che hanno più o meno petali, ad esempio questa che ha ancora al centro degli stami.
1: Questa?
0: Sì, quindi quando si aprono fanno vedere all'interno degli stami. La gallica versicolor, ad esempio, è variegata con all'interno degli stami.
1: Gli stami sono quelle cose gialle che vediamo, gli steli?
0: Esatto.
1: Ok, questi qua sono gli stami?
0: La parte fertile del fiore, quindi il polline è portato sugli stami e l'ovario che sta al centro, che si innalza con il ricettacolo al centro.
1: Che bello, con qualche goccia sono ancora più luminose perché adesso c'è il sole che riflette. Mi diceva invece un altro tipo di rosa?
0: La rosa muscosa, ad esempio, è una variazione sul tema delle rose galliche. Che però...
1: Galliche perché?
0: Ma perché vengono dalla regione della Gallia, quindi le prime a essere identificate erano, diciamo,
1: che belle anche queste Gallia. Lo sono, guardate che belle le farfalle
0: che si posano
1: sopra le rose. Queste qua appunto, che differenza, muscose?
0: Non tutte, però qui ad esempio sì, ci sono delle muscose, perché le muscose hanno il bocciolo molto tomentoso, cioè anziché avere delle spine sui rami, le spine si protendono sui sepali, che sono le parti che racchiudono il bocciolo, e sono sembrano quasi di un velluto, vellutato. Se si strofinano queste piccole escrescenze, il profumo sa di muschio, e da qui il nome muscosa.
1: Posso sentire se hanno un profumo invece così proprio a... Sì, che meraviglia. Roberto, anche il nostro cameraman può giocare veramente con le immagini e immergersi in queste... Le farfalle semplicemente vanno lì e
0: cercano il nettare.
1: Il nettare.
0: Le farfalle hanno una spiritroma, quindi hanno una proboscide che cerca di succhiare il nettare dal fondo dei fiori. Qui in realtà la maggiore, diciamo, visitazione di questi fiori è ad opera.
1: Sono il polline da una rosa.
0: Esatto, sono le responsabili della impollinazione dei fiori incrociati.
1: Queste qua mi sembrano un po' diverse, o semplicemente hanno perso già i petali?
0: No, ecco, ci sono gruppi, poi le rose non vengono, diciamo, al di sotto della classificazione della famiglia, che è quella delle rosacee. Poi ci sono dei gruppi di appartenenza, che sono le modificazioni che avvengono appunto in natura, e che ciascuna regione, quindi ciascun territorio, imprime ad una determinata ad un determinato raggruppamento di rose. Che evidenziano determinati caratteri più marcatamente di altre. Però fin tanto che rimaniamo in ambito europeo, diciamo che queste sono rose che fioriscono una volta sola in maggio, non rifioriscono più, e che normalmente portano questo carattere di colore, dal bianco al rosso al violetto, con tutte le varie sfumature che si possono immaginare.
1: E quanto dura di solito la fioritura, seppur condizionata, immagino, dal clima, dalla...

0: situazione ambientale?
1: Nell'arco di un mese le vediamo andare via.
0: Quindi chi vuole venire a vedere le rose ai Parchi di Nervi deve venire nel mese di maggio.
1: Questo è il momento in cui si viene a visitare Roseto, sì.
0: Vediamo qualche altro tipo di rosa, Riccardo. L'uomo delle rose.
1: No, in realtà
0: io
1: no.
0: Immagino un mazzo fatto con ognuna di queste rose, deve essere una meraviglia.
1: Mi ci sono addentrato appunto lavorando sul lavoro di restauro, ma in realtà io vengo più a una storia di approfondimento culturale botanico del campo delle camelie.
0: Ah, che meraviglia! Allora una volta ci porta a vedere le camelie. Rosa
1: Chinensis.
0: Chinensis, i nomi da dove derivano?
1: Rosa originaria della Cina, okay. Quindi Chinensis, che porta al gruppo di rose europee una caratteristica, ovvero la rifiorenza.
0: Ecco, quelle cinesi rifioriscono?
1: Sì. Quando si sono, diciamo, incontrati i due caratteri genetici di una e dell'altra, si è capito che con le caratteristiche delle rose europee e la caratteristica della rifiorenza delle rose cinesi si potevano ottenere delle rose belle come quelle europee e rifiorenti come quelle cinesi.
0: E quante volte rifioriscono?
1: Ininterrottamente fino alla fine della stagione.
0: Quale stagione?
1: Estiva, dalla primavera fino
0: Quindi
1: a...
0: da maggio?
1: Fino a settembre, ottobre.
0: Quindi queste qua le rivedremo rifiorite fino a fine estate?
1: Le rose chinensis hanno un fiore semplice.
0: Sì, è più piccolina degli altri, è un po' meno
1: vistosa.
0: Sì.
1: Si dice mutabilis perché il fiore sboccia con un colore e poi degrada in un colore più scuro.
0: Addirittura?
1: Sì.
0: Quindi queste qua, ad esempio, un po' più chiare, poi diventano scure così?
1: Diventano scure e poi sfioriscono. Ma tra le rose cinesi, ad esempio, c'è la rosa chinensis viridiflora, cioè con i fiori che hanno i petali di color verde.
0: Oh, ce l'ha qua?
1: Sì, ci sono. Non so se sono nella massima fioritura.
0: Mamma
1: Eccole
0: mia,
1: qua.
0: Allora, questa qua vedete è un esempio di rosa con i petali verdi, più piccolina. Non sembrano neanche sorelle, ecco, se guardiamo quella rosa accanto, ma sono veramente bellissime. Ci fermiamo un attimo e poi continuiamo il nostro viaggio.

0: Restiamo all'interno dei parchi di Nervi, una location meravigliosa che poi ha questi prati che scendono verso il mare, dalle rose si arriva alla passeggiata mare che porta fino al castello di Nervi. Restiamo però all'interno dell'area del Roseto, dove andiamo a scoprire anche delle tipologie di rose più nuove che arrivano dalle ibridazioni che sono state affrontate negli anni. È sempre periodo di visita in queste settimane di primavera.
1: Viaggio in Liguria, stiamo raccontando il Roseto dei Parchi di Nervi in piena fioritura. Riccardo Albericci, quale tipo di rose vediamo qua?
2: Alla mia destra ci sono le rose rugose, sono rose da clima freddo. E il nome rugosa va a sottolineare questo carattere di nervatura evidente che le foglie mostrano.
1: Queste qua che hanno un zig zag intorno?
2: Sì, molto, molto incise, diciamo, sono molto evidenti, ecco, mentre le altre sono più spianate, più lisce, queste qui sono più disegnate.
1: Hanno un'origine particolare a livello geografico oppure?
2: Sono dei climi freddi, quindi circumboreali, si parla di Siberia.
1: Accidenti!
2: Però no, sono sicuramente quelle che si adattano meglio ai climi freddi, quindi si vedono molto bene nelle nostre montagne, 1300-1500 metri, non hanno problemi.
1: Le vediamo già un po' sfiorite addirittura.
2: Queste sono un'altra categoria, ecco, le chiamano borboniane, dall'isola Bourbon, perché è successa una cosa interessante, ovvero quando gli inglesi si muovevano facendo traffici commerciali tra le Indie e l'Europa, portavano le piante a tappe nelle loro isole dove facevano appunto scalo le navi. Per portare una pianta da una parte all'altra del continente non è che si mettevano in scatole e si portavano come oggi. Siccome i viaggi duravano molto tempo, loro portavano le piante e le coltivavano in ogni tappa. Il fatto è che quelle europee andavano verso Oriente e quelle orientali venivano verso l'Europa. E in questi giardini si mescolavano appunto i caratteri genetici delle une e delle altre.
1: Che bello!
2: Per cui si sono trovate a creare delle nuove rose così inaspettatamente.

0: Poi ovviamente ci sono stati delle occasioni europee in cui si sono create delle occasioni ulteriori. Ad esempio, la moglie di Napoleone nel suo giardino della Malmaison ha fatto questo tipo di esperimento. Lei voleva tutte le rose conosciute, tutte in un giardino, e inconsapevolmente ha creato le condizioni per creare delle ibridazioni naturali spontanee.
1: Che hanno dato origine alla loro
0: delle
1: volta.
0: Nuove, esattamente,
1: a
0: delle
1: nuove rose.
0: Che bello. Però tutto questo accadeva in maniera piuttosto inconscia, fin tanto che appunto i giardinieri si sono trovati nelle condizioni di fare delle ibridazioni ragionate, cioè di portare il polline di una pianta conosciuta con i suoi caratteri genetici nell'ovario di un'altra pianta conosciuta per i suoi caratteri genetici. Il primo esperimento, diciamo, che ha prodotto una rosa con questo tipo di criterio viene riconosciuta la varietà La France.
1: La France.
0: Che siamo intorno alla fine dell'Ottocento, ecco la rosa lassù di colore rosa tenue.
1: Ecco, andiamo a vederla allora. Come si fanno a far accoppiare le rose?
0: E infatti questo sarebbe quello che vorrei raccontare nel proseguo di questo nostro incontro, perché la Francia ha, diciamo, questo tipo di intenzionalità, cioè i giardinieri hanno scelto un papà e una mamma con determinate caratteristiche cercando di ottenere una rosa con molti petali, di un colore ben definito, con una certa caratteristica di habitus, quindi piuttosto elevata come forma, un arbusto eretto, e con delle caratteristiche fiorali che fossero di un determinato gradimento. Questa ricercatezza intenzionale ha prodotto tutta quella che è la progenie di rose moderne. Da questa rosa in poi tutte le rose prodotte si chiamano rose moderne.
1: E in che epoca siamo?
0: Dalla fine dell'Ottocento fino ai giorni nostri.
1: Ma ancora ci sono da inventare nuove rose?
0: Si inventano continuamente nuove rose. Per cui ci sono ancora oggi degli ibridatori che adesso appunto andremo a incontrare nell'altra parte di giardino.
1: Ah, che riguarda appunto le rose moderne, dopo la rosa La France.
0: Esatto.
1: Queste qua non sono rose invece.
0: Sono rose, le rose senza spine. Quando si dice non c'è rosa senza spine, si dice un falso. Le rose Banksia sono rose orientali che sono senza spine. Banksia.
1: Banksia, e non profumano.
0: Mr. Banks.
1: Mr. Banks, l'ha inventate lui?
0: No, gli hanno dato il nome a suo.
1: E qua è anche il fascino di questi, come si chiamano?
0: Noi li chiamiamo berceau, sono dei treillage.
1: Dei berceau, sono dei camminamenti tutti
0: pergole.
1: Coperti in doppia in genovese, mi verrebbe da dire. Guardate che meraviglia con gli operai al lavoro. Qua?
0: Esatto, quindi l'idea di fare un rosetto che raccontasse questo evolversi delle rose ci ha portato a creare una parte di giardino dove noi abbiamo raggruppato le rose non per le loro caratteristiche, ma per chi le ha prodotte. Quindi ogni striscia corrisponde ad un ibridatore che nei decenni ha fornito a giardini di Nervi le sue nuove varietà
1: che
0: da
1: forte.
0: Mettere in concorso.
1: Quindi hanno il nome di chi l'ha create?
0: Riportano delle categorie con i loro nomi, quindi la Rosé Orard, il Mr. Orard è stato un ibridatore che dalla seconda metà del XX secolo ha prodotto determinate rose.
1: Che profumo! Chissà da cosa dipende il fatto che alcune non abbiano alcun profumo e altre invece come queste abbiano un profumo pazzesco.
0: Quando un ibridatore ricerca di fa un progetto su una rosa, quindi sceglie un papà e una mamma e aspetta dalla progenie le caratteristiche che lui si attende. Mm. E da qui si può capire quanta fatica corre per produrre una rosa, perché mediamente creare una rosa dall'anno zero richiede un tempo di 6-7 anni. Sì.
1: Ma come si fanno a mischiare?
0: Si prende il polline di una, si va a portare sull'ovario dell'altra.
1: Quindi in mezzo qua l'ovario
0: esatto,
1: è...
0: Esatto.
1: In che stagione si fa il miscuglio?
0: In questo, durante la fioritura.
1: Che
0: però
1: bello.
0: Ovviamente quando le rose sono stradoppie, come in questo
1: che
0: caso,
1: bello.
0: Non esiste ovario, quindi non è possibile portare... creare un'impollinazione incrociata.
1: Questa ha un unico, diciamo, in un unico stelo ci sono una, due, tre, quattro, cinque, sei rose praticamente.
0: Esatto, il modo di catalogare le rose oggi le più comuni si chiamano HT, ibride di Thea, e qui vabbè c'è una storia di nomi che se la dovessimo approfondire parliamo un quarto d'ora, e le altre sono delle grandi flore, ovvero quelle che creano dei cespugli da giardino con fioriture abbondanti anche numericamente, ma un fiore non singolo su uno stelo.
1: Sì, ecco. Ma più. E quelle bianche, ad esempio,

0: non profumano Olanda,
1: Interplant. La storia dell'ibridazione passa attraverso delle famiglie di ibridatori che si sono dedicati a questo tipo. Nuove varietà di rose e riproduzione anche numerica, quindi grandi numeri da spostare. E questo è il modo di lavorare che è arrivato fino ai giorni nostri. Oggi sta cambiando, ma gli ibridatori lavorano ancora oggi. Ci sono dei ragazzi anche in Italia che si stanno dedicando a nuove ibridazioni e producono delle nuove rose.

0: avviene unicamente tramite innesto. Quindi per riprodurre delle rose bisogna avere una pianta madre da cui si preleva una gemma e si porta su un piede che normalmente si chiama porta innesto e che è una pianta di rosa comune. Questo è un porta innesto scappato.
1: Scappato?
0: Cioè il piede della pianta che ha cominciato a produrre rami e nuovi fiori.
1: I fiori sono piccini però, non sono rose.
0: Sono rose,
1: sì.
0: Ma nella loro, diciamo, configurazione più spontanea e naturale, ovvero con 5 petali e una.
1: Ah, è vero. Ecco. Perché mi ha detto che le...
0: Quello che noi vediamo come rosa di 100 petali sono modificazioni degli stami, cioè quando la pianta produce, anziché uno stame col polline, un petalo, si ha una modifica interna del fiore.
1: Alcune incredibile come non abbiano proprio alcun profumo. Ce n'è di tutti i colori, Riccardo, lei ne ha una preferita?
0: Ce ne sono alcune preferite, sì.
1: Tipo?
0: A me piace molto Ali Dorate, è una rosa prodotta dall'italiano Barni, si trova laggiù in fondo, ed è una rosa da giardino che fa delle macchie di colore incredibilmente belle.
1: Questa qua sembra proprio la classica rosa rossa, perché
0: esatto.
1: Qua vediamo tante rose di ogni colore, ma la rosa principale, quella che è proprio la rosa per antonomasia, qual è?
0: Cioè, sono le HT, che questo è proprio un esempio
1: questa è la rosa
0: classico della rosa HT. HT sta per ibrido di tea, ma in realtà con quel termine noi identifichiamo le rose che venivano prodotte con l'intenzione di fare fiori recise. Quindi uno stelo unico, molto lungo, con un fiore in cima come queste qua.
1: Meyand si chiamano quelle. Qua arriviamo alla Germania, ma sono un po' forse già sfiorite. Queste sono belle pompose invece, queste qua rosa.
0: Tedesche, Tantau, poi ci sono le rose inglesi che vengono chiamate rose cavolo, cabbage rose, che sono una categoria di rose, hanno delle forme all'interno molto corpose, ce ne sono alcune ben visibili in quella striscia subito dopo.
1: Che meraviglia veramente, i colori soprattutto, cioè
0: c'è di tutto.
1: Inimmaginabile, queste qua non sembrano neanche rose come forma.
0: No, sono proprio le rose classiche che si trovano in natura, cioè a fiore semplice.
1: Sì,
0: anche le camelie in effetti hanno questo tipo di
1: E infatti mi sembravano
0: sì,
1: più...
0: Sì.
1: Queste di nuovo non profumano e qua andiamo di nuovo sul rosso, però di una forma diversa dalle rose HT che ha detto.
0: HT. Queste sono rose da giardino, quindi floribunde, che hanno mazzi, non tanto la fiore singolo, non si ricerca il fiore singolo sullo stelo, ma si cercano molti steli che portano a ciascuno molti fiori e quindi sono paesaggisticamente molto più rilevanti.
1: Cosa mi racconta delle spine delle rose?
0: Che non sono in realtà vere spine. Botanicamente la spina è un ramo modificato. Quindi ha una rigidità, ad esempio i prugnoli oppure il biancospino hanno vere spine, quindi sono dei rami che anziché avere una terminazione a fiore oppure con una gemma apicale si irrigidiscono e formano un apice e lo fanno per difendersi ovviamente le piante. Le rose in realtà hanno delle spine che sono delle cortecce modificate.
1: Vediamole un po'.
0: Troviamone una molto spinosa. E non so neanche io dove girarmi.
1: Queste ne hanno poche, però tutte ce l'hanno comunque.
0: Ce l'hanno tutte.
1: Queste qua bianche, forse?
0: Qui entriamo nel mondo italiano, non sono le uniche, ma contemporaneamente la rosa di Barni è forse quella più conosciuta a livello commerciale.
1: Ecco, vediamo un po' le spinotte.
0: Se fosse una vera spina, diciamo provandola a staccare non si potrebbe perché...
1: Farebbe parte proprio del
0: tronco.
1: Del tronco.
0: Ramo. E invece se noi facciamo una lieve pressione la spina viene via. Quindi sono degli aculi che vengono prodotti sulla parte corticale del ramo.
1: Sì.
0: E sono delle false spine. Quello che noi chiamiamo spine in realtà è una modificazione della corteccia del ramo della foglia.
1: Sempre per difesa.
0: Esatto, ma anche per... Ad esempio le rose rampicanti, che noi chiamiamo rampicanti, in realtà le dobbiamo chiamare sarmentose. Perché? Perché la pianta rampicante è una pianta che sviluppa un organo con cui si arrampica, quindi un viticcio, una radice avventizia. Invece le rose si abbarbicano sui tronchi delle piante, quindi guadagnano un po' di quota conficcando le spine, facendo pressione con le spine.

0: spine nelle cortecce delle piante. E quindi botanicamente si devono chiamare sarmentose, che si adagiano sopra i tronchi.
1: Bene.
0: Quella è la dorata che tanto mi piace.
1: Chiudiamo con questa, allora, con la sua rosa preferita, ecco che meraviglia.
0: È già anche questa in sfioritura, però fa delle macchie veramente particolari, perché poi dal giallo degradano verso il bianco pan, il rosato.
1: Vediamo se profuma anche. Non profuma, ma è la sua preferita. Riccardo, grazie. Ricordiamo maggio, il mese in cui potete venire a vedere le rose in tutta la loro bellezza ai Parchi di Nervi, e poi qualcuna invece la troverete fino alla fine dell'estate, ma sono veramente poche quelle che rifioriscono rispetto alla totalità.
0: Sì. Sì, diciamo, le rose moderne cercano questo carattere, normalmente hanno la tendenza a rifiorire, chi più chi meno. Invece le rose antiche, fatto questo, non si vedranno fino al prossimo anno.
1: Grazie Riccardo.
0: Prego.
1: Grazie.
0: È stato un piacere.

0: E ora ci spostiamo a Genova, nel quartiere di Pegli, Villa Durazzo Pallavicini è una meraviglia agli occhi, tantissimi sentieri, ponticelli, l'acqua, le pagode e poi naturalmente i fiori. Non è più periodo di camelie, ma ci sono altre fioriture, ci sono i glicini ancora visibili per qualche giorno, qualche settimana e poi tantissimi altri fiori che ci racconta Franco Nativo.
1: Nel cuore di Villa Durazzo Pallavicini, a Genova Pegli, in questo periodo la natura sa regalare uno spettacolo straordinario. Camelie, azalee, glicini, rose antiche e mille sfumature di primavera già inoltrata trasformano il parco in un'esplosione di colori e profumi. Questo luogo incantevole fu voluto dal marchese Ignazio Alessandro Pallavicini, appartenente proprio alla storica famiglia, una delle più importanti della nobiltà ligure. Mentre il parco invece venne ideato e progettato dall'architetto e scenografo Michele Canzio, celebre anche per il suo lavoro al Teatro Carlo Felice di Genova. Ed è proprio questa sua anima teatrale a rendere il giardino unico. Il percorso, infatti, fu pensato come un vero e proprio spettacolo in più atti, con scenografie naturali, giochi prospettici, laghi, templi e angoli nascosti capaci di sorprendere il visitatore passo dopo passo. Amici di Viaggio in Liguria, guardate in che meraviglia di posto vi ho portato. Ovviamente sono all'interno di Villa Pallavicini a Pegli. Ovviamente nemmeno troppo, perché mica tutti conoscono questo luogo magico, esoterico, emozionante, e chi più ne ha più ne metta. Perché siamo qua? Perché la nostra puntata di oggi, tutta la puntata di Viaggio in Liguria, insieme anche alle mie colleghe, è dedicata alla nuova stagione, quella che sta arrivando. Quando arriva la bella stagione arrivano anche i fiori, sbocciano le fioriture. E quanti fiori possiamo trovare qua, anche particolari? Sono davvero dedicata proprio alla fioritura e ai fiori che si possono trovare in questa stagione nella nostra meravigliosa regione Liguria. Occasione anche per farvi scoprire questo paradiso in terra. Per scoprire i fiori e le fioriture che in questi mesi si possono ammirare in questo meraviglioso parco, ci affidiamo alla direttrice e curatrice Silvana Ghigino.
2: A fine corsa, perché il camelieto più grande e più antico d'Italia ormai ha quasi finito il suo percorso, ma qua nel giardino di flora troviamo ancora le camelie fiorite. Questa pianta che è un po' il simbolo di Villa Pallavicini per questa unicità di avere questo viale di piante che variano tra i 100 e i 180 anni di età. Ormai sono grandi alberi, invece qua nel giardino di flora vediamo le camelie che abbiamo sistemato noi durante l'ultimo grande restauro strutturale. Quindi queste sono piante che sono arrivate nel parco circa 13 anni fa.

0: E adesso poi dalle immagini stanno benissimo.
1: Siamo qua di fronte alla silfide alata che rappresenta lo spirito della natura in mezzo a questo tripudio di fiori. Il phlox con questi stemmi lunghi, leggermente pelosi, che fiorisce tutta l'estate, un fiore che consiglio comunque a tutti. Il nasturzio, un altro fiore molto semplice che i vecchi giardinieri chiamavano le cappuccine proprio per questa forma a cappuccio del fiore.
2: Un arancione fortissimo, eh?
1: Sì, un colore bellissimo, e ci sono anche tanti altri colori. Ovviamente la lavanda, che nei nostri giardini non può mancare, così come non è banale la bellezza del geranio abbinato alle salvie messicane.
0: La cineraria marittima invece, una pianta che viene spontanea sulle nostre coste ma che sta benissimo all'interno dei giardini. E poi qua vi faccio vedere questa cosa bellissima, venite a toccarla, sembra proprio velluto nel vero senso della parola. Si tratta di nuovo di una salvia esotica, la salvia leucanta, che fiorisce adesso e fiorisce alla fine dell'estate e ci accompagna spesso e volentieri fino all'inverno. Ovviamente abbiamo asparago, questo è un asparago, l'asparago a coda di volpe.
2: Che bello!
0: L'agatea celeste.
2: Insomma, davvero meraviglioso, veramente.
0: Fiori.
2: E pensate che non è ancora finito, perché prima di salutarci vi vogliamo far vedere ancora una particolarità. Dottoressa, lei mi ha detto, se venite vi faccio vedere una vera meraviglia. La stiamo già inquadrando. Di che cosa si tratta?
0: Si tratta di questa pianta del clima equatoriale che si chiama Brunfelsia pauciflora. Ha questa caratteristica, la prima, la più importante, è il profumo. Un profumo che dilaga nel parco.
2: Peccato non poterlo trasmettere.
0: Però quello che voi sicuramente potete vedere, la bellezza di questa varietà di colori. Questo fiore nasce viola, con questo viola intenso. Dopo un po', qualche giorno, diventa di questo violetto intermedio e quando è pronto per andarsene diventa bianco.
2: Incredibile.
0: Quindi crea questa varietà di colori, di tinte, e è una pianta che ha bisogno di trovare, un po' come tutte le piante, il posto giusto. Qua sul lago, evidentemente, vedete, qua ce ne sono altre due esemplari, ha trovato la condizione giusta, quell'umidità che gli serve. I giardinieri che le vedono, perché ci passiamo di continuo qua, e quindi le
2: vengono curate ad hoc,
0: curate con attenzione, e sono proprio belle.

Ragazzi, cosa vi devo dire? Un incanto questa Villa Durazzo Pallavicini qui a Pegli. Si dice sempre chiudete gli occhi, tornate indietro nel passato, emozionatevi. No, no, no, qui gli occhi ben aperti perché la bellezza qui è tutta intorno a noi, a 360 gradi.

0: Amici di Viaggio in Liguria, a malincuore, come dico sempre, ahimè, anche questa puntata si esaurisce qui. Allora, dottoressa, siamo arrivati alla fine. Vogliamo tanto dare un consiglio a tutte quelle belle signore che ci seguono da tanti anni con Viaggio in Liguria? Chi meglio di lei ci può dire come tenere i fiori? Anche perché, lo ricordiamo, non è solo bellezza il fiore, ma è vivo, bisogna curarlo.
1: Certo. Ha quasi detto tutto lei, la cosa fondamentale è questa, è ricordarsi che tenere una pianta è come tenere un animale, il cane, il gatto, oppure addirittura mi sporgo un po' più in là, come tenere crescere un bambino. La pianta è viva, non dimenticatevela mai, ricordatevi che ha bisogno di bere, ha bisogno di mangiare.

0: non ha così tanto bisogno di essere torturata con estreme potature, che spesso e volentieri la gente pratica in maniera esagerata, e poi un attimo di attenzione al luogo da dove arriva la pianta. Ormai siamo sommersi dalle piante esotiche, e le piante esotiche hanno delle necessità a seconda dei luoghi da dove arrivano, da dove la natura le ha partorite, mentre le indigene hanno delle necessità diverse, che sono quelle dei nostri luoghi.
1: Allora, prima di salutarci, vogliamo ancora una volta ricordare che per tutti i mesi estivi c'è tanta possibilità, perché se esaurisce un fiore, certo, ma ne arrivano altri. Ad esempio, i prossimi mesi, parliamo di giugno, luglio,
0: Villa Pallavicini, gli agapanti, una bella collezione, abbiamo una bella quantità di agapanti, perché questo non è un giardino botanico,
1: certo,
0: ma è un giardino di scenografia, quindi abbiamo, come vi dicevo, gli agapanti, e poi in questo momento ci sono le strelizie ancora fiorite all'oasi mediterranea, ci sono piante, una centaura all'oasi mediterranea meravigliosa in questo momento, le aloe, le piante grasse, tutto fiorito.
1: E per concludere, li state vedendo proprio in queste immagini, quando arrivate qui in questa piazza delle emozioni, la vogliamo definire così, al Tempio di Diana con il suo laghetto, questi due alberi monumentali. In 30 secondi sono due alberi con una grandissima storia.
0: Allora, sono due alberi, il cinamomo, un canfora, l'albero della canfora, magnifico, e il suo compagno di viaggio, il cedro del Libano. Non sono qui per caso. Se pensate che in questo luogo altamente filosofico ed esoterico, uno rappresenta l'albero di Dio e l'altro l'albero dell'immortalità.
1: Dottoressa Ghigino, è stato come sempre un piacere, anche perché lei fa questo lavoro con estrema passione. Io vi do un consiglio: Villa Pallavicini a Pegli non ha bisogno di grandi presentazioni, ha solo bisogno di essere visitata. Mi raccomando, ne vale veramente la pena. Grazie dottoressa, buon lavoro. Noi ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di Viaggio in Liguria.

Da Genova Pegli a Sarzana, nello Spezzino, torniamo in un posto del cuore per le nostre puntate di Viaggio in Liguria, ovvero ai Giardini Caneva, qua dove eravamo già stati a vedere le mie

0: Mose, adesso ci occupiamo delle rose. Rose bellissime, tutte colorate come quelle che vedete alle mie spalle. Emanuela Cavallo.
1: Una promessa è una promessa e noi l'anno scorso, nel mese di febbraio, inizio marzo, eravamo venuti qui a Sarzana, ai Giardini Caneva, per vedere la fioritura della mimosa, ma la promessa era di tornare con una fioritura altrettanto importante, ossia la fioritura delle rose, e quindi con tutta la loro bellezza e con un giardino anche che cresce di anno in anno, possiamo dire, siamo tornati a trovare Enrico Caneva e soprattutto tutti i suoi giardini, che tra l'altro appunto si stanno sempre più strutturando come anche proposta turistica del territorio sarzanese.
2: Tornare a maggio qui a Sarzana, ai Giardini Caneva, è un cambio totale. Le mimose sono bellissime d'inverno perché hanno questa fioritura in mezzo a tutte le piante spoglie, però oggi è proprio Dea Flora che esce da maggio. Dietro di me abbiamo un arco che ho dedicato alle fioriture delle rose dell'inizio del 1900 americano. Abbiamo la Newport Fairy, abbiamo una Bobby James e abbiamo una rosa Minneaha, che era una regina Cherokee, tutte rose dell'inizio del secolo passato.
1: E ce l'avamo proprio promessi anche di affrontare un approfondimento storico, grazie anche alla tua passione e alle tue competenze. L'abbiamo raccontato l'anno scorso, che diciamo in qualche modo questo giardino è stata la realizzazione anche di un sogno, e soprattutto è stato anche un cambio dal punto di vista professionale, un azzardo, che possiamo dire una scommessa che è andata molto bene.
2: Allora sì, un azzardo, ma secondo me si vive di sogni. Viviamo in un periodo difficile, si accende il telegiornale e c'è una tristezza, allora bisogna osare nella vita, quindi mi sono detto si fa. E rispetto all'anno scorso, secondo me si può finalmente vedere, perché all'inizio era un progetto e le rose che avevo messo giù erano baby, mentre adesso inizia proprio a vedersi, e vorrei accompagnarvi a visitare alcune di queste rose, in particolare il rosetto di Josephine e il rosetto cinese.
1: E allora Enrico, noi ti seguiamo e così i nostri telespettatori hanno anche delle curiosità e delle conoscenze in più su questo mondo. Andiamo.
2: Prego. Non volevo creare un rosetto classico, tutte le righe con tutte queste rose, ma ho voluto creare dei percorsi storici, in particolare un po' sparpagliati per il giardino, quindi uno visita la collezione e ogni tanto ha questa suggestione. Allora noi adesso ci troviamo nel rosetto di Josephine Bonaparte. Sono proprio le rose di inizio secolo del 1800, proprio le rose che furono collezionate da Josephine. E partiamo, la prima è dedicata a lei, la seconda dedicata a Ippolite, il suo amante, mentre Napoleone, che è una rosa molto grande che si arrampica, è qua dietro, in modo che controlla tutto. E tutte le rose che adesso troviamo qui intorno sono proprio del giardino della Malmaison. Più avanti abbiamo anche le rose più tardive del tardo 1800, Josephine ovviamente non c'è già più, però sono i loro giardinieri che continuano questa storia, questa scoperta botanica, sapendo che Josephine fu la prima veramente a creare le condizioni, a portare tutte le rose conosciute all'epoca in un unico posto, e fu grazie a questo, ai grandi investimenti considerati folli all'epoca, fu processata addirittura per aver speso troppi soldi, che si poterono creare tutti questi ibridi moderni. Fu infatti Vibert nel 1867 a creare la prima rosa moderna, la ibrida di Thea, che però vedremo in un'altra zona. Lei seguì Napoleone durante le guerre, in particolare in Italia, ebbe molti problemi di salute e fu poi divorziarono con Napoleone, e lei si rifugiò nei fiori, e questa tenuta subito fuori Parigi, la Malmaison, lei cercò di trovare la sua nuova felicità, che erano le piante, fece costruire delle grandi serre, ma soprattutto sponsorizzò questi giardinieri importantissimi, famosissimi, che riuscirono a creare questa magnificenza, questa bellezza. Però per esempio tutte le magnolie che noi guardiamo, quelle rifiorenti all'inizio dell'anno, fu sempre un giardiniere di Josephine. La magnolia sulangiana era Etienne Soulange-Bodin. Quindi sono vari percorsi, e io ho cercato giustamente di riproporre un po' i percorsi così storici. In questo caso sono delle rose giustamente di inizio secolo, quindi non c'è ancora la vera rifiorenza, però vedete che sono delle rose molto morbide, sono delle rose che quindi vanno potate in un modo un po' particolare, perché fioriscono sui rami del secondo anno quando iniziano a scendere. Però vedete, sono questi pompon, allora il colore va dal bianco al rosa al violetto, non c'era ancora il giallo e non c'era ancora il rosso, e soprattutto sono rose che fioriscono una volta l'anno, salvo rarissimi casi dove c'è una leggerissima rifiorenza. Sarà molto dopo che arriveranno le rose cinesi e la storia cambia completamente. Un tutte le rose erano disponibili all'epoca, o non si conoscevano le capacità, perché

0: tutta una discussione. Sembra che le rose cinesi siano state importate già nel 1300 dai veneziani e veniva chiamata la rosa mensua, mensile, però non fu riconosciuta esattamente come tale. Ci volle qualche secolo, quando gli inglesi tornarono in Cina e le portarono indietro, allora si capì che erano diverse. Quindi è bello e mi piaceva raccontare, quando uno visita il giardino può vedere solo la bellezza, può fare la foto, può sentire il profumo della rosa, però volevo anche cogliere l'occasione di dare uno spunto storico. Infatti mi piace molto accompagnare, fare le visite guidate, così posso chiacchierare, posso raccontare questa storia, secondo me è degna di essere conosciuta.
1: In viaggio verso l'angolo delle rose cinesi, eravamo da quelle francesi, ora dove siamo?
0: Allora, abbiamo fatto per onore dell'Europa Unita, queste sono le rose antiche inglesi, perché anche gli inglesi, è vero che si conosce David Austin, che è il mostro sacro delle rose moderne, però prima di David Austin crearono delle rose in Inghilterra bellissime. Queste sono di Pemberton, sempre della fine dell'Ottocento, molto belle anche loro. Però, non so se si nota, hanno uno stile diverso, proprio si vede gusti diversi, anche nelle rose hanno fiori diversi.
1: Ci siamo mossi per il giardino alla scoperta di questa rosa che ci volevi mostrare. Sembra del velluto.
0: Sì, allora io sono come un bambino con i miei giocattoli. Allora, purtroppo non posso farvi sentire il profumo, ma guardate il colore di questa rosa e la consistenza, adesso immagino che si possa vedere, è puro velluto. E vi invito di venire a sentire il profumo, perché sono proprio le rose più profumate. Moltissime persone mi dicono: ma sono le rose della nonna, ed è vero, sono le rose delle nostre nonne di inizio secolo 2900.
1: E ora ci spostiamo e andiamo dalle rose cinesi.
0: Esattamente. La Cina ha un ruolo importantissimo nella botanica per tantissime specie e anche per le rose. Furono i Song, la dinastia Song, circa nell'anno 1000, a ibridare le prime rose rifiorenti. Avevano però un problema, che erano fragili al freddo, quindi arrivarono fin dal 1300, probabilmente importate dai veneziani, arrivarono in Europa, ma potevano crescere solamente in Italia, lungo il Mediterraneo. Gli arabi le coltivarono tantissime, ma c'era il problema che Nord Europa era troppo freddo. Fu giustamente uno dei giardinieri di Joséphine Bonaparte, Vibert, a creare questa rosa nel 1867, dove riuscì a riunire la rifiorenza delle rose cinesi e la resistenza al freddo delle rose europee. Nacque la prima rosa ibrida di Tea, o le rose moderne. Allora io giustamente siamo fortunati, oggi è fiorita questa rosa, 1867, e qui ho voluto ricreare di Suzhou, dove era consuetudine con i bambù a intrecciare questi grandissimi passaggi, dove le rose avvolgevano completamente il visitatore, erano dei veri e propri tunnel di profumo e resero famosi i cinesi. Quindi adesso posso invitarvi a passeggiare all'interno. Il giardino il roseto è ancora nuovo, quindi non è del tutto chiuso, ma vi lascio immaginare quello che sarà l'emozione magari già l'anno prossimo.
1: Avvolti dalla bellezza, dal profumo, tra le rose cinesi c'è una particolarità che riguarda il colore, perché abbiamo detto che anche nel colore si può capire la provenienza, e qui infatti abbiamo una contaminazione.
0: Ma diciamo che oltre alla rifiorenza, i cinesi hanno dato anche il colore rosso alle rose, tra vari altri. E adesso qui abbiamo una bellissima rosa rossa, e i cinesi sono riusciti a prendere delle rose botaniche a colore rosso e sono riusciti a passarlo alle rose chinensis, come vengono chiamate, e da lì a tutte le rose moderne. Adesso abbiamo qui davanti a noi una rosa di un rosso bellissimo che abbiamo scelto perché preannuncia la prossima zona che vorremmo mostrarvi del giardino, che è proprio dedicata al colore rosso.
1: Però ci spostiamo anche di continente.
0: Assolutamente, si viaggia in fretta all'interno dei giardini, giriamo il pianeta.
1: Dal rosso della rosa cinese al rosso dell'Australia.
0: Assolutamente, qui abbiamo proprio un'esplosione di rosso, e lo chiamo il viale rosso in questo periodo, perché è veramente un'emozione. Tra l'altro, se sentite la quantità di insetti che ci sono, fa anche piacere al cuore, perché proprio aiutiamo la natura, le api e tutti quanti. L'abbiamo visto, le mimose, che sono australiane, a febbraio questo giallo intenso, altrettanto intenso è il rosso del callistemon in estate, in primavera, tarda primavera.
1: Voi vi state consolidando come struttura che offre la possibilità di visite guidate, quindi che appunto cresce anche dal punto di vista turistico. Avete vinto

0: anche un bando. Ecco, quali sono le progettualità? Intanto noi l'abbiamo visto che sono cresciuti tantissimo, siamo in piena fioritura, ma ci sono proprio anche dei progetti che si stanno realizzando qui.
1: Assolutamente, e allora ci stiamo strutturando, dal 2024 siamo entrati a far parte di Grandi Giardini Italiani, che per noi è stata una grandissima occasione, e abbiamo vinto anche un concorso con, grazie a Regione Liguria e al Comune di Sarzana, per il recupero urbano di dei vecchi padiglioni espositivi chiamati i Vetroni, che erano abbandonati da circa 20 anni nel fossato della fortezza Firmafede di Sarzana. E ci tengo a dire però che non è stato un semplice spostamento di un'opera, li abbiamo rilavorati, abbiamo definito delle serre che saranno dedicate ai vari continenti, e è una nuova vita ed è bellissimo perché ci permetterà, vogliamo creare un atelier di, avremo un ristorante che offrirà con uno chef la cucina delle piante all'interno del giardino, quindi qualcosa di molto sperimentale. Ci stiamo divertendo, continuiamo a crescere, si va avanti.
0: E quindi per venire a visitare i giardini Caneva bisogna prenotarsi, perché le richieste sono tante, addirittura diversi gruppi che arrivano anche dal resto della Liguria. E poi la visita quanto dura? Voi lavorate anche con le scuole, quindi va bene per qualsiasi fascia di età.
1: Assolutamente, noi lavoriamo sia dagli asili fino alle superiori, lavoriamo con la scuola agricola, abbiamo dei contatti con le università e tantissimo con i visitatori. E in realtà non è solo la Liguria, perché abbiamo avuto un gruppo di americani, un gruppo di inglesi, gente da Parma, da Torino. Diciamo che iniziamo a farci un po' conoscere, come tanti dicono è sempre Ponente che tira, finalmente il Levante fa la sua parte, ci sembrava giusto rendere onore. Visite guidate assolutamente sono da prenotare, perché sono solo io al giardino, quindi o faccio manutenzione o faccio le guide, e durano di solito dai 40 ai 60 minuti e faccio fioritura diversa, quindi sono dei circuiti dove cerco di mettere in avanti i momenti più belli delle fioriture. Febbraio, maggio, novembre sono in assoluto i mesi più belli da vedere.

Non poteva mancare nel nostro viaggio in Liguria per scoprire le fioriture, la zona dell'Imperiese e soprattutto la zona di Sanremo, davvero la patria dei fiori. Siamo andati sopra la cittadina di Sanremo con la nostra Alessandra Boero a scoprire come si ibridano le rose e come nascono nuovi fiori e nuovi modelli, le tante belle rose che ci piace vedere. Mi raccomando, andatele a visitare in queste settimane.

0: un giorno dalle alture di Sanremo, nello specifico a Poggio, in mia compagnia Antonio Marchese, non ha tanto bisogno di presentazioni, lui è un ibridatore, noi siamo in mezzo al suo a uno dei suoi campi di rose. Allora,
1: rosa mistica.
0: Rosa mistica, esatto. Intanto, una rosa di punta del tuo allevamento, chiamiamolo così.
1: Sì, direi di sì.
0: Allora, la difficoltà è un mestiere molto particolare, quando uno pensa all'ibridatore, a parte alla bellezza, perché il profumo è incredibile, non riesco neanche a finire la presentazione perché effettivamente qui in questo campo vieni sopraffatto da questo profumo, un profumo ricercatissimo, quindi parlavamo dell'ibridatore, è un mestiere molto complicato, nasce da una passione.
1: Sì, è abbastanza complicato, nasce da quando ero piccolo, penso di averlo già detto svariate volte, sono iniziato con dei garofani e poi mi sono innamorato della rosa e continuo a inventare rose.
0: Ecco, la difficoltà del tuo lavoro qual è?
1: La difficoltà è il cercare sempre qualcosa di nuovo, perché lavoro su progetti e quindi con una rosa poter rispecchiare un progetto, quindi un evento storico oppure un personaggio, cose così, effettivamente non è semplice, ci vogliono degli anni.
0: Ecco, tu vai proprio a ricercare quel dettaglio, il dettaglio che tra l'altro ti è richiesto.
1: Svariati dettagli che possano, diciamo, a un certo punto rispecchiare questo evento storico oppure personaggio, come ho detto prima.
0: Ecco, una clientela che proviene da ogni parte del mondo o... Le persone più viziate quali sono?
1: Ma diciamo che la persona più viziata, tra virgolette, cose così, può essere il privato, perché diciamo a limite ha pretese superiori a quello che può essere un ente pubblico o cose del

0: Ecco, la difficoltà nel trovare la profumazione azzeccata, insomma, quanto tempo impieghi?
1: Ma ci vogliono, diciamo, degli anni, però non ho grande difficoltà perché oramai, diciamo che lavorando sul mio patrimonio genetico mi è piuttosto semplice, perché ho creato, tra virgolette, anche se è un termine un po' improprio, dei sangui puri, quindi hanno un comportamento ben preciso e posso estrapolare caratteri, fra i quali anche il discorso del profumo.
0: Il colore preferito, la tonalità più forte e predominante delle tue creazioni?
1: Ma da parte mia?
0: Sì,
1: o...
0: sì, da parte tua.
1: Ma da parte mia diciamo che non c'è un colore preferito, c'è la rosa che rispecchia quello che a me serve, quindi mi piace, funziona.
0: Da parte del cliente?
1: Da parte del cliente diciamo che mediamente sono colori pastello e cose del genere, quindi non colori molto profondi. E ultimamente ho delle richieste sui ciclamini, quei violetti molto molto, che noi chiameremo tristi in Italia.
0: Però loro sono,
1: ma sono molto belli. No, sono molto belli, sono molto belli.
0: Ecco, una carriera molto lunga, non perché tu sia anziano, ma non diremo mai l'età di Antonio, ma semplicemente un fiore, una rosa che ti saresti voluto tenere volentieri, dicendo questa proprio l'ho azzeccata, al di là della richiesta.
1: Cioè, in realtà le tengo tutte.
0: Non avevo dubbi, però dedicata alla tua signora, che magari ti hanno preceduto.
1: Non ho mai dedicato niente ai familiari, neanche a me stesso, chiaramente. Sempre, per ora mai.
0: Tanto visto che ci metti tanti anni, è possibile che magari... No, quando deciderai la verrò a prendere io.
1: Sì, va bene. Facciamo così.
0: Il mercato più vivace?
1: Il mercato più vivace a livello, diciamo, commerciale sono le rose a grappolo. Infatti questo mi permette di avere sempre i campi fioriti, che è molto scenico. Abbiamo fatto delle riprese anche col drone, che è qualcosa di meraviglioso. E il fatto che si fa fiorire, il fiore centrale, quindi io ho il campo tutto fiorito. Al momento che devo raccogliere lo elimino e prendo quello che è il grappolo. Il grappolo è molto più richiesto di quello che è il fiore singolo.
0: Ecco.
1: Quindi a me permette di fare, diciamo, le due cose, un effetto scenico e poi vendere anche il prodotto.
0: Ora, non si pretende che il comune mortale, tra virgolette, possa avere un campo del genere, ma è difficile tenere una rosa. Poi mi dirai, varia a seconda della varietà.
1: Sì, varia a seconda della varietà, senz'altro, però non è difficile, però sicuramente non è un fiore che lo si può abbandonare, cioè bisogna alimentarlo molto bene, non deve fare, diciamo, colpi di sete e via dicendo. A me è capitato che mi hanno chiamato e c'erano le rose che erano completamente secche perché pensavano che con un bicchierino d'acqua la rosa stesse bene, e mentre invece sotto era tutto secco.
0: Ecco, una cosa che colpisce il suo mestiere e la sua passione, però effettivamente qui si sente il profumo della rosa, cosa ormai rara, perché uno va a comprare una rosa e non sente.
1: Sì, ti correggo, perché non è il profumo della rosa, è,
0: sì,
1: il profumo,
0: è il profumo
1: delle rose, di tante tante,
0: sì,
1: rose, perché la rosa ha molteplici profumi. Il profumo della rosa è quello che mediamente lo si usa per motivi commerciali, fa comodo che sia quel profumo lì, ma non è così. Cioè, la rosa ha veramente migliaia di profumi, migliaia di essenze, come avrei sentito poco fa quando abbiamo una rosa qui alle spalle, rampicante, che sa di pesca, un'altra rosa che ha un profumo, diciamo, un pochino più di vinaccia, e addirittura puoi arrivare al profumo dell'anice. Quindi sono veramente tanti tanti profumi, molto limitativo dire il profumo della rosa.
0: Effettivamente sì, ho commesso un errore, ma è un errore involontario, nel senso che quando si va a prendere, a parte che a me non me le regalano mai i mazzi di rose, bene, perché tanto non profumano, oppure quel cliché.
1: No.
0: Però effettivamente colpisce, perché non senti mai un odore.
1: Certo.
0: E... ma anche le rose che si vendono da altre parti, che poi pianti, non hanno...
1: La maggior parte delle rose di importazione posso tranquillamente dire che non sono profumate.
0: Quindi non ho peccato stavolta.
1: No, assolutamente, no, non hai sbagliato. Il profumo lo trovano qui in Sanremo, nei nostri campi, così all'aperto, perché oltretutto all'aperto il profumo si esalta molto di più.
0: Ecco, un'ultima curiosità, poi andremo ad affrontare quella che poi è la tecnica dell'ibridazione, ma tenendo segreti, i tuoi segreti, come si suol dire. Ti volevo chiedere una cosa: quanto incide il terreno poi nella trasformazione di una rosa? Perché molte volte si sente dire ha colto dal terreno e ha cambiato anche colore. Ora non so quanto sia vero, se capiti con la rosa o con altri fiori.
1: No, sinceramente no, sono piccole variabili che possono essere date non dal terreno, perché il terreno in qualche modo tu lo modifichi,
0: okay,
1: tecnicamente, anche un pH lo puoi leggermente modificare e via dicendo, se è compatto ammetti degli ammendanti che lo

0: diciamo, lo rendono più permeabile. Più che altro il cambiamento lo puoi avere a secondo della posizione, quello sì, perché una posizione esposta al sole ha un tipo di colore magari più marcato, una esposizione a un sole che cala o un po' più ombreggiato, perché allora rosa non deve essere assolutamente all'ombra. Quindi mezz'ombra significa che in ogni caso nell'arco della giornata deve prendere almeno le sue tot di ore di sole. E questo sì che può modificare, oppure il vento. Non per niente le rose di Sanremo, cosa che è una cosa che ripeto sempre io.
1: Ma proprio Sanremo, Sanremo?
0: Sanremo, sì, sono uniche e irripetibili perché stando all'aperto praticamente un fiore è diverso dall'altro. Perché il sole il giorno dopo nasce in un punto diverso e la firma, cioè viene firmata. Posso guardare, prendo una rosa.
1: Vedi, un dolore questo... raccogliere una rosa.
0: No, assolutamente. Vedi, questo qua a un certo punto sono, non è altro che il sole, che le firma, che dà questi colori. E ogni volta è diverso. Se io prendo un'altra rosa non è uguale. Quindi sono uniche e irripetibili. Sicuramente sono, è un prodotto d'élite, tra virgolette.
1: Ecco, ma nei giardini normali, sì, privati, sì, sì, ci sono due o tre accortezze, ora non dico per arrivare a tanto, però sì, al di là del sole, cioè qualche ragguaglio.
0: Ma diciamo l'unica cosa è veramente non stressarle e in ogni caso alimentarle e non fargli fare una cosa che fa ridere.
1: Ma il freddo?
0: Ma il freddo non è un problema, perlomeno per le mie varietà non è un problema, perché a livello diciamo di biologico, di grado biologico, la rosa di, diciamo, dell'epoca quando arrivavi a 8 gradi si smetteva di lavorare, quindi non produceva più nulla. Le mie varietà tutte, a parte 1 o 2, tutte quante producono fino a 0 gradi, quindi noi abbiamo le fioriture tutto l'inverno, non scende mai a 0 gradi, però qualche volta 4-5 gradi la produzione continua ugualmente.
1: Ecco, guardando il tuo campo mi viene in mente anche un po', parlavi di antico, della rosa antica, quella che la si trova ancora tra virgolette bella datata, sì, lo ricorda un po' sfumato questo colore pastello? Dipende, no, poi da quello che si,
0: diciamo,
1: trova.
0: Non per un motivo, perché la rosa antica, secondo me, poi vedrò contestato, cose così, aveva molteplici difetti. Grazie all'uomo, all'intervento dell'uomo, delle ibridazioni, abbiamo aumentato i petali, quindi sono rifiorenti. La rosa antica fioriva una volta all'anno, fioriva con dei fiorellini spesso e basta, niente di più. E quando dicono nei giardini ho una rosa un po' vecchia, che fiorisce bene, ma è una rosatea inventata dall'uomo.
1: Ah, ok, quindi non è una, c'è sempre la mano dell'uomo.
0: Esatto, e in ogni caso le rose moderne sono più rifiorenti. Noi queste qua fioriscono tutto l'inverno di continuo, quindi c'è
1: un valore aggiunto.
0: Sì, c'è un miglioramento. Quindi il discorso della rosa antica, onestamente, nessuno me ne voglia, mi interessa poco. Ecco il discorso della rosa. Preferisco andare verso il futuro, aver riportato il profumo, aver portato un profumo che non fa degradare la rosa, perché il profumo delle vecchie rose morivano sulle piante. Tu vedi qui che sono tutte profumate, ma sono rose normalissime che puoi mettere in un vaso. Quindi mi interessa quello che è la ricerca, quello che è tecnologicamente migliorare la rosa e renderla più fruibile.
1: Un'altra cosa, Antonio, persone che vengono a visitare i tuoi campi,
0: sì,
1: quindi accogli, immagino.
0: Sì, sì, vengono.
1: La promozione.
0: Ma vengono anche dall'Austria, Germania, Svizzera a fare delle visite, cose così, e rimangono estasiati perché gli diamo l'idea del, diciamo, di dei giardini naturali, cioè che il Sanremo sia dei giardini naturali. Sì. Oramai mi conoscono, quindi per le rose vengono spesso da me.
1: Effettivamente questi campi sono incorniciati nella natura dal rosmarino, quindi riesci sempre a dare una cornice naturale.
0: Il rosmarino sì, è stato fatto per non metterle staccionate, per non far cadere le ragazze di sotto.
1: Ma che dice le ragazze? Ragazzi no.
0: Di solito sono ragazze, sono pochi ragazzi e tante ragazze che fanno delle visite.
1: Tra le tue creazioni, la rosa che piace di più qual è? Quella che commercialmente vendi di più?
0: Onestamente non c'è una rosa, okay, non c'è una rosa che piace di più, anche quando fanno le visite le apprezzano nella loro differenza. C'è un modo o un altro.
1: Okay, ancora una cosa, in rapporto alle altre, diciamo, non voglio sapere quanto, costano tanto di più o sono accessibili ai portafogli di tutti?
0: Diciamo che facciamo un discorso medio, senza andare nel particolare, comunque potrebbero costare o il doppio o il triplo di una rosa, tra virgolette.
1: Quanto dura?
0: Reciso dura come tutte le altre rose, nonostante abbia il profumo, hanno delle durate che varia dai sette giorni quando è poco nel momento climaticamente peggiore, diciamo, fino ad arrivare a fare anche 2 settimane dentro un vaso tranquillamente. Quindi come una qualsiasi fiore.
1: Quando le vendi, chiaramente, ti piange un po' il cuore di toglierlo dal campo, dalla sua natura, oppure no?
0: No, perché in realtà la rosa ha bisogno, la pianta, ha bisogno di essere potata, di essere lavorata,

0: cose così. Se tu le lasci cominciano a marcire tutto sopra, e quindi la rosa va gestita, quindi non è una cosa triste, anzi a lei fa piacere appena
1: e poi a tagli
0: riparte immediatamente, ma no, comincia subito a riprodurre, quindi va gestita la rosa. Ci sono potature diverse che vanno fatte in un giardino, diciamo che d'estate deve essere una potatura molto alta perché sennò non produce più fiori, e d'inverno deve essere una potatura piuttosto bassa.
1: Ora ti lascio andare l'ultima cosa, le 4 o 5 regole d'oro per i comuni mortali per tenere bene una rosa e farla stare bene.
0: Allora, sicuramente non far fare uno stress idrico, anzi, anticipiamo una cosa, al momento che si va a piantare, se io ho un vaso con le radici, ormai sono tutte quante nei vasi, quindi si pianta tutto l'anno, si può piantare, che è, non so, 20 centimetri, devi scavare quando vai nel terreno, nel tuo giardino, altri 20 centimetri sotto, perché al momento, e poi li riempi di terra, al momento che posi la rosa deve trovare il terreno smosso, queste cose qua, perché sennò, amo io dire in modo scherzoso, scappa dal terreno, se ne va via, fugge. Questa è una delle cose. Sì, poi in ogni caso la bagnatura, non far ristagnare, ma bagnate regolarmente, la rosa ama essere bagnata, diciamo, no, meglio un po' più acqua che meno. E altra cosa importantissima è non fargli fare la dieta dissociata, come si usava fare una volta, una grande carica di azoto, poi do il fosforo, poi do il potassio. È meglio dare i tre elementi in modo molto equilibrato e oltretutto in modo continuo.
1: Ci sono dei prodotti
0: che se non da nulla ti ritrovi la rosa che cominciano qualsiasi, non solo le mie, a schiarire, a venire tutta esile. Beh, è come se io non ti faccio mangiare, punto e basta. Tu ragionaci un attimo, non tocchi più cibo e vediamo,
1: non esageriamo, e vediamo cosa succede. Una roba dalla natura,
0: no, non trovi nel terreno, dopo un po' non c'è più niente, cioè lei consuma, se non devi aiutarla, devi, quindi sicuramente lì sono un po' delle fresconate, onestamente, che fa da sola. Devi alimentarle se vuoi un risultato, avere la rosa veramente grande, bella, che ti appaga quando la guardi.
1: Grazie Antonio, per il momento è tutto, adesso chiaramente una carrellata in mezzo a questi campi, peccato non si possa davvero sentire il profumo.

Il tripudio di colori della primavera è davvero incredibile, ve ne abbiamo dato una ricchissima testimonianza. Il consiglio è quello di andare a visitare questi parchi nelle settimane che ci accompagnano verso l'estate, prima che le fioriture finiscano. E se non riuscite, naturalmente potete rivedere le nostre puntate on demand. Ci vediamo la prossima settimana.

Buongiorno. Buongiorno, buonasera, buonanotte, anche perché questa è una trasmissione, sapete, Terrazza Incontri, che si vede a qualsiasi ora. Primo Canale è la prima televisione regionale, il primo gruppo editoriale regionale, ma è anche il primo gruppo regionale in Italia per cross-medialità, tra Facebook, Instagram, web, e con dati certificati da AudiWeb, da Auditel in televisione. Siamo lieti anche che ultimamente ci battiamo sempre con Telenorba per il secondo posto come emittente primaria in Italia, e questo mese siamo davanti noi, rapporto abitanti ascolti, la prima videolina in Sardegna. Ma sono lieto di parlare di queste cose perché il sottosegretario Butti è un amico, è una persona che conosciamo molto bene da anni perché si è sempre occupato di emittenza locale, ed è particolarmente piacevole per noi averlo qui con noi proprio a parlare anche di digitalizzazione della nostra città. In questo momento parliamo di

0: Quanto il digitale sia importante per Genova e per la Liguria, ma mi faceva piacere salutarlo e presentarlo a tutti. Lascio la parola a Matteo Cantile e al sottosegretario Butti. Grazie di essere con noi.
1: Grazie. Dunque, sottosegretario, le tocca subito un commento alle parole di Maurizio Rossi. Poi una domandina sulle TV gliela faccio, anche perché lei, poi lo raccontiamo, una storia speciale in questo mondo. Però, insomma, un saluto al suo...
2: Lo saluto molto volentieri. Prima ho visto il titolo che scorreva, Terrazza incontra Alessio Butti. Sono lieto di incontrare la Terrazza, questa Terrazza che è veramente straordinaria per quello che offre sotto profilo scenico. Maurizio Rossi è un editore che, ahimè, posso dirlo, di lunga esperienza, quindi vuol dire che anche l'anagrafe comincia a essere, diciamo, impegnativa per tutti quanti. Abbiamo affrontato insieme delle importanti battaglie per quanto riguarda l'emittenza locale, perché desidero ricordare che l'emittenza locale è forse il primo caposaldo vero del servizio pubblico e informativo a livello nazionale. Quindi sono lieto soprattutto del fatto che Rossi sia riuscito, non avevo dubbi, ad aggiornare il funzionamento, il meccanismo dell'emittenza locale con tutto ciò che ormai è multimediale ed è fondamentale per la sopravvivenza del vostro mondo.
1: Peraltro lei ha una delega, anzi delle deleghe appropriate a questo argomento, all'innovazione tecnologica, alla transizione digitale per il governo italiano. Oggi a Genova per andare a visitare un nuovo centro che è bellissimo, è molto tecnologico e che serve per monitorare la rete e i suoi possibili pericoli. È molto importante, era Erzelli, possiamo vedere anche delle immagini di questo evento. È molto importante che le regioni, attraverso le loro partecipate, possano proteggere i cittadini da questo punto di vista.
2: Sì, io innanzitutto desidero dire che sono già stato a Genova, a Erzelli e nella sede di Liguria Digitale, guardo il dottor Castanini che ovviamente, ecco, queste sono le immagini dell'inaugurazione anche col presidente Greco di questa mattina e con il presidente Bucci. Io ritengo che quello che è stato realizzato da Liguria Digitale sia un SOC di straordinaria importanza. Abbiamo avuto modo di spiegarlo, di raccontarlo, ma di vederlo, perché non è la prima volta che lo vedo e lo visito. E anzi, ritengo, ne parlavo con i miei collaboratori, ritengo che questa possa essere una best practice da scalare il più possibile a livello nazionale, perché è indubbiamente un modello di grande attualità, perché purtroppo siamo soggetti ad una serie di attacchi straordinari. Non ci sono solo ransomware, ma insomma ci sono attacchi di tipologie assai diverse ed è necessario difenderci. E proprio questa mattina, dialogando e presentando questa nuova struttura, abbiamo pensato che in effetti gli hacker migliorano sistematicamente, quindi anche, diciamo, i buoni devono equilibrare e mantenere
1: ricorsa.
2: Questo è un esercizio abbastanza complicato, abbastanza difficile. Sappiamo, opportuno dirlo, che le emergenze e le minacce più importanti provengono dalla Cina e ovviamente dalla Russia, ma probabilmente i cinesi sono più bravi sotto questo punto di vista, e quindi essendo sistemi non propriamente democratici e quindi non like-minded rispetto a quello che imposta l'Italia, ovviamente dobbiamo difenderci.
1: Tema PNRR, che era uno dei grandi rischi, no? Grande opportunità che nascondeva con grande rischio di non riuscire a spendere il denaro, di non riuscire ad attivare tutti i progetti che erano connessi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il nostro paese è andato bene, la Liguria è andata benissimo, siamo molto orgogliosi dei risultati che sono stati ottenuti qui.
2: Le voglio dire che sono orgoglioso anch'io, l'ho detto con chiarezza ai miei colleghi parlamentari che ringrazio, agli amministratori regionali, al presidente Bucci, agli stakeholder che abbiamo incontrato questo pomeriggio, ma anche nel precedente appuntamento pubblico. Io ho riconosciuto uno straordinario livello raggiunto dalla Liguria. Liguria che ha un ecosistema veramente funzionale e funzionante, aiutata probabilmente anche dagli aspetti naturali, ma poi gli aspetti naturali devono ovviamente, bisogna farli fruttare nel modo più opportuno, per cui questo straordinario porto, i data center, un sistema universitario certamente importante, aziende e imprese come IT ed altri che si occupano di robotica, insomma tutto un ecosistema che fa di Genova una struttura che può ambire

0: il re ha un ruolo importante per Genova, per la Liguria, ma per tutto il contesto nazionale, per quanto riguarda l'assemblaggio, diciamo così, di tecnologie diverse, ma ormai assolutamente complementari, come l'intelligenza artificiale, il calcolo computazionale, l'HPC e il quantum. Io ci aggiungo anche un aspetto energetico, perché è vero che sotto il profilo energetico siete parzialmente autosufficienti, o comunque siete autosufficienti, ma è vero anche che i data center che si stanno affastellando, a volte anche in modo un po' disordinato, mi lasci dire, sul terreno, sul territorio nazionale, consumano tantissima energia e generano anche qualche problema per quanto riguarda il contesto ambientale. La sfida è rendere sostenibile tutto quello che stiamo creando anche sotto profilo ambientale.
1: E questo è molto importante. Ringrazio di essere qui il Presidente di Regione Marco Bucci, che invito a raggiungerci al podio. Grazie Presidente, perché... Presidente Bucci parlava di cavi sottomarini quando io cominciavo a parlare di questi cavi, non capivamo bene esattamente a cosa si stesse riferendo. Oggi lo sappiamo. Peraltro, Presidente Bucci, c'è questo progetto che, vabbè, ha un nome inglese, ma insomma di fatto è portare Genova come capitale dei computer ad alta performance, ad alta capacità e l'intelligenza artificiale. Più di 5.000 soggetti hanno aderito tra imprese, università, ospedali ed enti. Vorrei capire cosa significa per lei, Presidente, questo risultato.
2: Per me significa personalmente una grande sfida, perché ci siamo resi conto di quanto potente network abbiamo qui. Abbiamo ovviamente i cavi sottomarini, abbiamo una marea di aziende grandi, medie e piccole che lavorano nel campo dell'alta tecnologia e soprattutto del digitale. Abbiamo due super computer, uno è il Da Vinci di Leonardo e l'altro è Franklin di IT. Questi due super computer ci mettono in una situazione privilegiata rispetto a tante altre aree. Quindi per noi è stato abbastanza naturale coinvolgere tutte le attività importanti che ci sono nel nostro sistema, e devo ringraziare il dottor ingegner Castanini e tutta Liguria Digitale, perché hanno fatto da collettori, sono andati in giro e hanno detto: signori, c'è un'opportunità enorme, partecipiamo. E devo dire che sia io che lui, che Castanini, siamo rimasti sorpresi dalla facilità con cui tutti quanti hanno aderito. Perché? Perché tutti quanti ritengono veramente opportuno innovare e saltare su questi grandi cambiamenti, perché i primi che sono sul cambiamento sono quelli che poi ne hanno i vantaggi. Chi mette i muri ai cambiamenti, chi ha paura, chi vuol stare nel proprio guscio è destinato a perdere. Quindi noi invece vogliamo andare avanti e abbiamo fatto questa domanda al Ministero, e quindi il Ministero la farà poi all'Europa, per partecipare alla competizione per la Gigafactory per l'intelligenza artificiale. Noi contiamo molto su questo e direi che è certamente importante ed è una situazione di cui tutti dovranno rendersi conto. Qui c'è un substrato che può fare grandi cose.
1: Lei ha il podio, il microfono e qui un sottosegretario. Cosa gli chiediamo ad Alessio Butti?
2: Beh, al sottosegretario chiediamo quali sono le prossime sfide. Lui ne sa più di noi, nel senso che lui sa quali sono le cose su cui dobbiamo orientarci. Oltre all'intelligenza artificiale ci sono altre sfide, magari lui ora vi dirà, magari vi accenna a quelle che sono le altre sfide, cioè le altre frontiere dell'innovazione, e noi vogliamo essere qui pronti per arrivare a acchiapparle e lavorarci sopra. Quindi, oltre all'intelligenza artificiale, su cui abbiamo fatto anche questo, quali sono le prossime sfide e dove dobbiamo impegnarci?
1: Grazie mille al Presidente Marco Bucci. Beh, Sottosegretario, se vuole rispondere sulle sfide, io intanto penso che Genova comunque abbia tutte le carte in regola, sia per questo, diciamo, arrivo dei cavi e quindi anche per il ruolo geografico che ha questa città in questo momento, ma poi è stata protagonista di una fase importantissima dell'industrializzazione italiana. Oggi che l'industria si sta spostando su una nuova rivoluzione, chissà che magari appunto Genova possa giocare davvero un ruolo da protagonista anche in futuro.
0: Sì, però se lo dice lei rischiamo di non essere credibili, perché lei gioca in casa. Se invece lo diciamo noi, che veniamo, vi diciamo che è così, nel senso che chi non sceglie viene scelto, caro Presidente Bucci. Il senso del suo intervento è questo, e il senso di quella che io ho chiamato effervescenza imprenditoriale, industriale, direi tecnologica.

digitale di questo territorio è estremamente importante. Quando il presidente Bucci, e io conoscendo anche ovviamente molti altri presidenti di regione, vi dico che è una fortuna per la Liguria avere una persona competente e capace come il presidente Bucci, ma quando il presidente Bucci parla di nuove frontiere fa un riferimento a un ragionamento che abbiamo svolto insieme in questi mesi e anche questa mattina, questo pomeriggio a Liguria Digitale.

0: la nuova frontiera del quantum. E la nuova frontiera del quantum è stata apparecchiata da questo governo, perché noi abbiamo rilasciato una strategia nazionale in contemporanea, pensi un po', con quella europea. La commissaria Virkkunen è venuta a trovarci presso il mio dipartimento, presso la presidenza del Consiglio, il 17 di luglio dell'anno scorso. E insieme ai miei collaboratori abbiamo affrontato la questione della strategia quantum. Abbiamo detto di essere pronti.
1: Diciamo anche una parola su che cos'è, giusto per inquadrare.
0: La strategia del quantum?
1: Il quantum di per sé.
0: Beh, insomma, il quantum è la velocità con cui si risolvono i problemi computazionali. Quindi credo che...
1: Computer sempre più performanti.
0: Sempre più performanti. A volte il computer sempre più performanti crea dei problemi, perché così velocemente riesce addirittura a leggere password e lucchetti particolari, per cui per questo c'è la quantum cryptography, che ovviamente sta già studiando come diciamo così contrastare tecnologicamente questo fenomeno. Però quando abbiamo parlato con la commissaria Virkkunen abbiamo rilasciato questa strategia e immediatamente l'Italia è stata oggetto di una serie di attenzioni da parte di investitori italiani, perché comunque l'Italia ha un senso sotto il profilo imprenditoriale e industriale anche sul quantum, ma mondiali. E quindi i più importanti produttori di tecnologia quantistica a livello mondiale, e cioè D-Wave e IonQ, sono venuti in Italia e investiranno in Italia. Quindi io ho lanciato una sfida che è stata prontamente raccolta dall'ingegner Castanini, ma anche dal presidente Bucci, perché insieme possiamo veramente lavorare a questo, come dire, upgrade della struttura che già è in condizioni di attivarsi e di lavorare, approcciando anche il quantum. Questo vuol dire delle cose straordinarie, perché significa avere una macchina che avvicina il territorio all'innovazione. E quando noi avviciniamo il territorio all'innovazione, avviciniamo tutto l'ecosistema, le imprese, le scuole, le persone, la pubblica amministrazione. E quindi avere una macchina di questo genere sul territorio è fondamentale, una macchina che non è in competizione con quanto di bellissimo e buonissimo c'è già in Italia, a Bologna e quello che potrà nascere, ma che rappresenta qualcosa di complementare, cioè una sorta di finalizzazione, ecco, rispetto ad un progetto industriale. E noi su questo stiamo lavorando, e concludo, perché questo è un aspetto fondamentale, quello che diceva il presidente Bucci. Noi stiamo elaborando insieme al Ministero della Difesa anche QARC, che è un progetto che vuole che l'Italia si doti di una politica industriale di intelligenza artificiale sovrana, cioè vuol dire che non diamo i nostri dati a nessuno, vuol dire che produciamo qui la tecnologia che ci serve. E con quella tecnologia sovrana possiamo lavorare sul dual use.
1: Ecco, tra poco ci arriviamo su questo, ma visto che di intelligenza artificiale parlano tutti, ora ci sono dei progetti importanti che abbiamo anche visto presentare qui a Genova, il famoso REG4AI, cioè questo progetto Regioni per l'intelligenza artificiale, che aveva intanto un ambito dedicato alla sanità. E io qui ho dei numeri che ho controllato, che sono arrivati da Regione, che sono molto importanti rispetto a ciò che si è fatto attraverso queste risorse. Questo è il primo aspetto su cui volevo una sua opinione.
0: REG4IA è un progetto del mio dipartimento che abbiamo finanziato con circa 20 milioni di euro, ma sicuramente ci sarà un'implementazione anche nel futuro, e che ha un obiettivo, quello, come dicevo, di valorizzare i territori che meritano. Per cui abbiamo ipotizzato quattro verticalità. Una è guidata da Regione Liguria e che riguarda il turismo e la sanità, o meglio la sperimentazione dell'intelligenza artificiale sui servizi del turismo e della sanità. E devo dire che la sperimentazione sta offrendo interessantissimi spunti di riflessione, perché non va solo a facilitare l'organizzazione sanitaria che è costituzionalmente prevista in capo alle regioni, ma va ad affrontare, a proposito di sfide a cui accennava il presidente Bucci e lei stesso in una delle sue domande, la sfida più importante è quella ad esempio delle liste d'attesa e del fenomeno del no-show. È chiaro che facendo incontrare i dati della domanda e dell'offerta noi siamo nella condizione di dare delle risposte e non solo migliorare il servizio sanitario, già il ministro Schillaci sta facendo cose importanti su questo, ma cercare di avvicinare il cittadino al servizio sanitario e quindi rendere tutto più

0: come dire, umano. La riduzione delle liste d'attesa è la riduzione del tempo sprecato da ogni cittadino per godere di un diritto.
1: Certo, e tra l'altro sulla capacità del nostro sistema tecnologico io chiedo personalmente di fare un applauso all'ingegner Castanini e a tutta la sua squadra, perché lei deve sapere, sottosegretario, che quando è arrivato il Covid, pensare di prenotare tutti quei vaccini in una notte, così come è stato fatto, così come doveva essere fatto, sembrava una follia. Invece ci siamo riusciti, ci sono riusciti. Io ricordo sempre che avevo un problema sul mio codice fiscale, sbagliavo qualche operazione, era mezzanotte e mezza, chiamo Castanini e mi risponde al cellulare. Questo per dire che
0: insomma,
1: funziona, il sistema oggettivamente funziona. Ma lei ha citato il turismo, io l'avevo lasciato un attimo da parte perché c'è l'assessore al turismo Luca Lombardi, a cui chiedo di salire al podio per un commento, visto che appunto questo progetto di cui parlava il sottosegretario Butti coinvolge anche la parte turistica, per voi è molto importante.
2: Sottosegretario, senatore Butti, proprio per aver portato questa progettualità e la possibilità di creare progettualità. Devo dire che dei 20 milioni che diceva, 6 milioni e mezzo sono finiti proprio su questo progetto, e quindi non è da poco, e lo ringraziamo quindi per la grande attenzione che ha avuto anche per il nostro territorio. Siamo capofila con altre in 7 regioni totali, più la provincia autonoma di Trento, 2 linee, quella ovviamente legata alla sanità e la seconda linea legata al turismo. Abbiamo problemi di flussi non enormi, però ce li abbiamo ovviamente in certi periodi, e quindi dobbiamo saperli gestire. È un grande strumento che potrebbe arrivare nelle nostre mani, proprio quello che arriva da questi grandi studi che stanno attendendo anche altre regioni, perché dobbiamo dircelo che questo progetto nasce in team con le altre regioni per trovare soluzioni per tutti quanti e quindi per migliorare anche proprio l'accoglienza ai nostri visitatori della nostra regione. Gli assistenti digitali, uno per tutti.
1: Grazie assessore Lombardi. Prima di farle fare un commento devo dirle, sottosegretario, che insomma l'assessore Lombardi, io mi ricordo che quando lei è venuto a Genova ci ha tenuto tantissimo a ribadire in tutte le interviste che ha fatto per la regione, la sua disponibilità anche dal punto di vista dei finanziamenti, di inserire la nostra regione in questo progetto. Quindi insomma le lascio la risposta alle sollecitazioni di Lombardi, partendo però insomma da questo grande atto di stima che sicuramente io ho avuto modo di testimoniare.
0: Assessore Lombardi è un amico, oltre che essere un ottimo assessore al turismo.
1: C'era un motivo, allora
0: magari c'è un po' di indulgenza rispetto, però le rispondo sull'aspetto del turismo e rispetto anche alle sollecitazioni avanzate. Però prima lei ha citato il Covid e mi si è aperta una lampadina qui, mi si è accesa la lampadina proprio qui a Genova. Noi abbiamo IIT, che ovviamente sulla robotica è straordinaria. Io ricordo, adesso forse non avevo ancora il cellulare di Castanini, quindi non potevo chiamarlo a mezzanotte e mezza per verificare e testare la
1: sua male per Castanini,
0: reattività, perché però mi ricordo cosa significasse all'epoca il burnout, stress per gli operatori. E perché lo dico a Genova? E perché cito IIT, che domani andremo a incontrare? Perché lì fanno robotica di un certo tipo, quindi macchine antropomorfe, che è una cosa diversa rispetto alle macchine umanoide, ma questo per far capire quanto l'innovazione può essere utile e indispensabile in un momento che, ahimè, lo dico con qualche preoccupazione, quando giro ascoltando le comunità scientifiche, non mi dicono se dovesse capitare un'altra pandemia, mi dicono quando capiterà un'altra pandemia. Quindi su questo dobbiamo essere tutti attrezzati a lavorare sulla robotica, ancora una volta parliamo di Genova e di IT, è fondamentale. Il turismo, io vi devo dire che sono rimasto molto colpito quando qualche tempo fa ho letto del problema dell'overtourism sulle Cinque Terre. E mi sono posto ovviamente alcune domande, e io ritengo, ma sono ovviamente le regioni a deciderlo in piena autonomia, che un minimo di disciplina degli afflussi e di organizzazione degli afflussi possa essere utile al sistema, certamente al territorio, altrettanto certamente al turista. Perché altrimenti, se c'è un caos che accompagna la visita a una bellezza artistica, architettonica, è evidente che non si gode appieno della straordinarietà dell'offerta italiana. Dopodiché non sta a me dire se siamo in presenza di overtourism.

0: o meno, naturalmente. Ci sono dei dati e dei numeri che però sono un po' complicati. Io vengo da Como, dove c'è un brand molto affermato che è Lake Como. Vi dico che da Comasco, ancorché insomma diciamo da legislatore, se ci fosse un minimo di disciplina degli afflussi che possiamo verificare e realizzare grazie alla digitalizzazione intelligente, soprattutto utilizzando anche la mobility as a service per quanto riguarda, a proposito di altri progetti, la mobilità intelligente, beh, forse sarebbe meglio, perché al di là o forse oltre la presenza dei turisti, dobbiamo ricordarci che ci sono anche i residenti.
1: Ecco, tra l'altro non c'è niente che deve essere inventato per fare queste cose, no? Cioè, perché poi questo è il tema. A volte uno dice sì, mi piacerebbe che questo accadesse, però non abbiamo ancora la tecnologia. Qui le tecnologie le abbiamo già tutte.
0: La tecnologia c'è, abbiamo una quantità notevole di dati messe tra l'altro a servizio dagli operatori stessi, perché il ristoratore, l'albergatore, insomma l'operatore turistico in generale produce nella sua attività sconsiderata proprio di dati che dei buoni modelli di intelligenza artificiale possono mettere a frutto con beneficio ovviamente di tutta la comunità. La tecnologia oggi consente veramente tutto. E dobbiamo sfruttarla nel modo migliore.
1: È questo. E vedremo appunto con questi progetti che cosa si riuscirà a fare. Lei prima parlava di sovranità tecnologica e io credo che questo sia un tema molto importante, perché noi siamo molto tecnologici, ma oggettivamente anche molto consegnati a tecnologie straniere, a materie prime che non abbiamo, e questo credo alla lunga porti a problemi che devono essere affrontati e risolti prima che diventino troppo difficilmente gestibili. Lei su questo tema, ho letto molte dichiarazioni, insomma ha un suo ragionamento, una sua posizione forte.
0: Che poi è la posizione ovviamente del governo, nel senso che ovviamente noi rappresentiamo delle decisioni che sono collegialmente assunte. Il problema delle terre rare, delle materie prime è un problema ovviamente serio. Noi sappiamo che in alcune zone di questo paese potremmo accedere a materiali preziosi, a terre rare, materie prime, ma che per questioni anche ambientali non è possibile. In altre realtà ovviamente hanno meno sensibilità ambientali e quindi riescono a produrre diversamente questi importantissimi ingredienti per costruire microchip, insomma per costruire tutto ciò che è ovviamente la filiera digitale. Anche su questo ho citato il microchip, noi siamo abbastanza ottimisti, perché è chiaro che la Cina è sostanzialmente avanti, però anche la Cina adesso sulla questione dei microchip guarda ad esempio alla fotonica in modo diverso, cosa che non aveva fatto fino a qualche tempo fa. Sotto il profilo del microchip in Europa si sta estremamente importante, quindi noi ci auguriamo che anche sotto l'impulso continuo e costante del governo italiano, sotto il profilo della sovranità digitale e della sovranità tecnologica, l'Europa maturi una consapevolezza diversa e possa essere in competizione con gli Stati Uniti e con la Cina, ovviamente non ora, ma in un prossimo futuro. Però se non si parte mai, è evidente che non si arriva nemmeno.
1: Sì, io glielo dico onestamente, mi piacerebbe che accadesse su tutti gli argomenti, no? Che ci fosse questa consapevolezza di essere un grande aggregato di economie e di persone, che non dovrebbe essere secondo quasi a nessuno, ma mi pare che per ora non ci si stia riuscendo. Come lei pensa che si possa accendere questa miccia positiva all'interno dell'Unione?
0: Beh, innanzitutto noi diciamo piuttosto che niente meglio piuttosto, quindi adesso stiamo partendo sotto questo punto di vista. Innanzitutto bisogna capire che i 27 devono non solo dialogare come già stanno facendo, ma devono creare una strategia comune. Devono creare ad esempio un single market per quanto riguarda le telecomunicazioni, un mercato unico per quanto riguarda le frequenze, un mercato unico per quanto riguarda lo spazio e così via. Anche qui c'è un obiettivo stabilito dalla Commissione europea, che è un obiettivo certamente interessante. Se però noi continuiamo a pensare a regolare eccessivamente e a avere una visione squisitamente commerciale dello sviluppo e delle potenzialità europee, non andiamo da nessuna parte. Noi dobbiamo cominciare a produrre tecnologia ovviamente, ed è questo uno dei motivi per cui il governo italiano ha recentemente proposto una serie di cose che rientrano già nel DNA, che è questo importantissimo

0: regolamento europeo che riguarda anche la telecomunicazione ed altro, e ha proposto l'EDIC. L'EDIC è un insieme, è l'insieme di più paesi che cercano di fare insieme, cioè in comunità, quello che da soli non potrebbero fare, e per limiti tecnologici e per limiti economici. A me sembra che qualcosa si stia oggettivamente muovendo. Le voglio dire un'ultima cosa concludendo questa risposta, che ad esempio sulle AI Act c'era stata inizialmente una levata di scudi, tutti erano assolutamente critici. Poi cos'è accaduto? Che nell'agosto dell'anno scorso, l'1 o il 2 agosto non ricordo, tutte le big tech si sono messe in coda per firmare i decreti attuativi, diciamo così, delle AI Act, a parte Meta, vabbè, ma Meta aveva i suoi problemi per non farlo. Questo vuol dire che poi successivamente è arrivato il decreto Omnibus, che ha aggiornato ovviamente l'intervento dell'Europa in materia di intelligenza artificiale. Vuol dire che una regolazione giusta è necessaria, ma che bisogna anche contemporaneamente lasciare libero lo sviluppo tecnologico, perché altrimenti non riusciamo a competere con questi due giganti.
1: Intelligenza artificiale e lavoro, lei che è un esperto di questi argomenti, so perfettamente che ogni nuova tecnologia a tendere porta più lavoro e non meno lavoro, questo è sempre successo, però devo anche dire che osservandola dall'attualità qualche preoccupazione ce l'ho, nel senso che vedo che comunque l'intelligenza artificiale associata all'automazione può veramente portare via tanti posti di lavoro e attendere, sostituirli, ma con lavori che mi sembrano molto tecnologici, e quindi ho timore che non tutti riescano a riconvertirsi o a entrare in questo mercato. Lei è preoccupato o invece ottimista?
0: Ma bisogna essere, anche qui è una giusta dose di preoccupazione e di ottimismo. Se riguardiamo quello che tutti quanti abbiamo studiato nella rivoluzione industriale dell'Ottocento, quando c'erano i luddisti che sfasciavano i telai perché erano preoccupati che l'innovazione sottraesse occupazione, poi ci rendiamo conto che invece ogni innovazione tecnologica ha prodotto occupazione, perché sennò non saremmo oggi in questa condizione, ovviamente. Dopodiché è chiaro che dobbiamo aggiornare tutti i criteri della formazione. Quando si parla di upskilling, reskilling, io sono dell'idea che siano comunque dei concetti una tantum. Noi dobbiamo entrare nell'ordine di idee per cui la formazione è una formazione continua e costante nel tempo. Lo so che è una rottura di scatole, come si suol dire, ma occorre capire che dobbiamo cominciare a formarci alle elementari, proseguire alle medie, alle superiori, all'università e poi nel mondo del lavoro. Questo ci aiuterà a creare delle nuove competenze per assolvere a nuovi compiti, perché non è vero, almeno fino a questo momento, che l'intelligenza artificiale abbia distrutto l'occupazione. Accanto a professioni che obiettivamente non ci saranno più, ma quello è un ciclo storico, stanno emergendo delle professioni straordinariamente nuove. E le voglio dire un'ultima cosa. Quando si parla di intelligenza artificiale e ci si riferisce esclusivamente alle STEM, agli ingegneri, ai matematici, ai fisici, noi stiamo dimostrando in Italia, con la nostra legge e la nostra visione, che è indispensabile la partecipazione al ciclo produttivo dell'AI anche degli umanisti, degli storici, dei filosofi, degli artisti, dei musicisti, perché abbiamo un tema. Il tema è la pulizia del dato, perché altrimenti l'input, poi c'è tutto quello che evolve nella scatola nera, ma poi c'è un output, non consente un output di qualità. Quindi è chiaro che la qualità del dato è fondamentale, ed è altrettanto chiaro che dobbiamo coinvolgere queste professioni cercando di pagarli meglio, perché poi questo è il problema vero. Allora anche il mondo dell'industria e dell'impresa, che sta accumulando ricchezze importanti sull'intelligenza artificiale, deve capire che ci sono delle professioni che vanno retribuite nel modo giusto.
1: Già, speriamo che succeda. Si sente di promettermi che la burocrazia potrà essere, non dico abbattuta al 100%, ma fortemente ridotta dall'implementazione di tecnologie? Lei sa perfettamente che ogni volta che io parlo con un imprenditore gli dico: qual è il tuo problema principale? La burocrazia. Ognuno dice sempre questo. Non credo che ci siano stati fatti passi avanti enormi nel corso degli anni. Forse questa può essere l'occasione. Penso a delle app. Se ci sono aziende che ti danno un finanziamento in 3 click e stanno mettendo soldi loro, no, in questa operazione, penso che lo Stato possa fare un certificato in 3 click, anche in 2 forse.
0: Anche uno.
1: Anche in 1.

0: Anche uno perché vado a ritroso. Noi abbiamo la piattaforma digitale nazionale dati, nella quale, che è diciamo l'apologia dell'interoperabilità, nella quale noi inseriamo una volta, once only, i nostri dati. Dopodiché, se io ho bisogno di iscrivere mio figlio a una scuola superiore, inserisco il problema ed è poi l'amministrazione che interagisce attraverso l'interoperabilità. Quindi io il certificato non lo vedo nemmeno. Questo è il primo esempio, ma non è una cosa che sto promettendo, è una cosa che abbiamo fatto, cioè è già qui. La seconda cosa che le voglio dire è che prima di digitalizzare, noi abbiamo attivato una procedura massiva, non ancora sufficiente, ma massiva di semplificazione. Perché se non avessimo semplificato e avessimo solo digitalizzato, avremmo aggiunto burocrazia digitale alla burocrazia tradizionale, che è un ossimoro, evidentemente.
1: Era il grande rischio.
0: Questo è un grande rischio. Dopodiché è chiaro che io credo molto nella sburocratizzazione di tutto questo sistema e abbiamo già degli ottimi risultati, perché abbiamo cambiato e stiamo cambiando l'unità di misura del rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione. Una volta c'era il documento cartaceo, oggi c'è l'evento. Le faccio un esempio: un bambino nasce, comunico alla piattaforma che è nato il mio bambino, la piattaforma che è educata mi risponde anche suadente, mi risponde ah che bello, ah, sono che contento,
1: congratulazioni
0: alla signora, eccetera, eccetera, e dopodiché mi dice, ah ma attenzione, perché probabilmente c'è un bonus bebè a cui hai diritto, c'è una questione di congedi parentali, devi scegliere il pediatra, devi scegliere il circuito vaccinale, e me lo dice lui, me lo dice il sistema, è cambiato o no l'unità di misura?
1: Certo. Cioè, se funziona glielo saprò dire a breve.
0: Aspetta un figlio.
1: Sì, io non aspetto niente, però. Quindi, cioè, perché poi il politico deve tenere fede alla promessa, no? Quindi adesso verificheremo.
0: Mi faccia dire che sono venuto qua 3 o 4 volte, ho promesso delle cose che poi sono puntualmente arrivate.
1: Sì, infatti, sono convinto che
0: il governo Meloni è molto serio su questo.
1: Bene, lei ha una storia personale nel mondo dell'editoria. Allora, le chiedo se avrebbe preferito essere intervistato da un ologramma di intelligenza artificiale o se invece i giornalisti tradizionali vanno ancora bene, secondo lei, in futuro?
0: Com'è? Sembra un'intervista preparata, ma non è preparata, lo sapete tutti che non è preparata. Perché questo mi consente di dirle una cosa. Qualche tempo fa un buon tempone collega in Senato fece un intervento e poi, tra l'altro molto sgraziato, diciamo molto inconcludente, ed ebbe alla fine anche la capacità di dire l'ho realizzato con l'intelligenza artificiale, in effetti si vedeva. Perché insomma, anche l'intelligenza artificiale è fallace. Accade che qualche giorno dopo io venga invitato a un evento a Bruxelles organizzato dall'ANSA, dove c'era il direttore dell'ANSA e dove c'era il suo collega Alessio Iacona, che simpaticamente ha cominciato così dicendo: beh, insomma, se un suo collega parla con l'intelligenza artificiale vuol dire che possiamo fare a meno del Parlamento. Ma io ho detto, guardi, può essere anche questa un'eventualità, però io sono sicuro di poterle dire che la prima professione a rischio è la sua, quella del giornalista. Poi possiamo parlare. È calato il silenzio, il gelo e abbiamo parlato ovviamente di altro. Quindi quella del giornalista è ovviamente una professione che deve assolutamente restare, un po' come la decisione del giudice di cui parlavamo oggi, la decisione finale dopo un processo che può essere anche affidato all'intelligenza artificiale. E qui è ovviamente l'intelligenza del sistema e anche ovviamente l'intelligenza del mondo del Rossi, che è un avveduto e oculato editore, e dovete mantenere un delicatissimo equilibrio, perché il futuro non è finito qui, il futuro continua e occorre assolutamente adeguare le professionalità. Guardi, lei 20 anni fa, lo dico perché ho cominciato anch'io la professione come giornalista, noi scrivevamo i pezzi sulle macchine insomma tradizionali. Oggi è completamente diverso. Quando io ho cominciato a lavorare per l'emittenza televisiva, quando uscivo come giornalista c'era con me il responsabile, il tecnico VTR e ovviamente l'operatore di ripresa, uscivamo in 3. Oggi esce un giornalista che fa tutto, quindi è cambiato veramente il mondo, ma non per questo dobbiamo fermarci.
1: E l'editoria locale che ruolo ha nel nostro paese? Noi siamo convintissimi, oggettivamente, sottosegretario, glielo dico, di svolgere una parte fondamentale, perché siamo sempre in diretta tantissime ore.

0: Nessuno può fare qualcosa di simile, siamo cross-mediali, come diceva in apertura il nostro editore, quindi sostanzialmente parliamo a tanti pubblici diversi e raggiungiamo chiunque e ce ne accorgiamo quando ci sono emergenze e immediatamente le istituzioni pubbliche ci vengono a cercare perché sanno che attraverso la nostra cassa di risonanza si arriva a tutti i cittadini o quantomeno la maggior parte. Siamo sufficientemente tutelati nel nostro paese?
1: Beh, si può essere sempre più tutelati naturalmente, però io credo che questo, diversamente da altri paesi, è un paese che con la 112 del 2004 ha diciamo sistemato il sistema radiotelevisivo, come ho avuto modo di dire anche questa mattina. Quelle tre paginette importanti sul mondo dell'informazione locale le scrissi io col ministro allora Gasparri. Lì parlavamo di operatori di rete e di fornitura di contenuti, e ci davano dei pazzi visionari. Oggi ci sono gli operatori di rete, ci sono i fornitori di contenuti. Io credo che un assestamento legislativo sia indispensabile e che lì dentro vada anche studiato un piano di sostegno e sussidio, ma non solo all'emittenza radiotelevisiva locale, al mondo dei media in generale, facendo però una certa distinzione, perché al di là del costo della carta, il costo che deve affrontare un sistema cross mediale, come giustamente siete voi, rispetto all'editore di un giornale, che ne so, come Il Domani, Il Dubbio, insomma, giornali che oggettivamente leggono in pochi, ma il cui PDF gira sulle rassegne stampa di tutti, sono diverse le cose. Però io credo che un sostegno all'editoria, ma so che il collega Baracchini di questo, su questo sta lavorando ed è molto sensibile, vada ovviamente commisurato ai tempi che stiamo vivendo.
0: Grazie mille sottosegretario Butti, avevo promesso un orario e la consegno esattamente in quell'orario, la aspettiamo a Genova e quando vorrà dalla nostra terrazza non soltanto potrà essere aggiornato su tutto quello che accade in Liguria ma godere anche di uno splendido panorama.
1: È così e vi ringrazio voi tutti.
0: Grazie mille.

0: Con noi uno dei due più votati, anzi il più votato al momento tra i candidati al rettorato dell'Università di Genova, il professor Michele Piana, che ringrazio di essere con noi.
1: Ringrazio io voi.
0: E allora, intanto professore, le chiedo un commento sul risultato così importante, visto che io ho provato a sondare tutti quelli che conoscevo all'interno dell'università e nessuno è stato in grado alla vigilia di dirmi questo ha un vantaggio rispetto a un altro, e mi sembravano tutti sinceri. Alla fine l'urna ha risposto: Michele Piana è il più votato.
1: Michele Piana è il più votato, sono molto... Sono più di 80 voti di vantaggio rispetto al secondo. Io ero abbastanza tranquillo, credevo che sarebbe andata bene, e le urne l'hanno confermato.
0: E la terza classificata, la professoressa Sasso, dovrebbe appoggiare, a quanto si evince da fonte di stampa, invece il suo sfidante, il professor Uccelli. Cambia qualcosa nella sua percezione il fatto che teoricamente, se fossimo in politica, i voti di un partito vanno ad aiutare un altro partito?
1: Sì, allora, io penso che ci siano, non cambia nulla, la risposta secca è questa, penso che ci siano alcuni aspetti. Uno è che io credo molto nella trasparenza, fin dall'inizio ho detto chi sarebbe stata la mia protettrice vicaria, proprio per evitare che nella fase da primo e secondo round ci fossero mercanteggiamenti su una posizione così importante come quella del vicario. Fin dall'inizio ho pensato che il potere è importante, ma per realizzare qualcosa, e non è giusto pensare che debba essere fino a se stessa. Fin dall'inizio ho pensato che i voti non sono dei candidati, ma sono delle elettrici e degli elettori, che sono persone indipendenti, autonome, che sicuramente sapranno gestire la propria decisione, il proprio giudizio in modo altrettanto
0: quindi
1: autonomo.
0: Quindi lei oggi conferma che in caso di vittoria Chiara Calderini, la professoressa,
1: certo,
0: Calderini sarà la sua protettrice vicaria.
1: Assolutamente, non ci muoviamo da lì.
0: E questo è stato appunto un annuncio che lei ha fatto appunto fin,
1: esatto,
0: dal primo giorno della sua candidatura. Che università ha trovato in questa campagna elettorale, se così si può chiamare?
1: Sì.
0: È quella che si aspettava quando ha parlato con i suoi colleghi, con il personale? Che cosa ha trovato?
1: Sì, allora, la scommessa nostra era che ci si ha bisogno di un grande rinnovamento. Siamo convinti che questo sia vero. I risultati del primo turno ci dicono che gran parte

0: Ateneo lo pensa. Mi faccia dire una cosa, dottor Cantieri, noi è dall'inizio che diciamo che la nostra candidatura è davvero la candidatura per il rinnovamento e per la discontinuità. Era evidente rispetto alle due candidate che appartengono all'attuale governance, avevo il sospetto che fosse vero anche per il terzo candidato, l'annuncio di questo apparentamento ci dice che il sospetto era del tutto fondato.
1: Quindi il suo appello agli elettori, che sappiamo non siamo tutti noi, ma sono i professori, il personale dell'università, certo, tecnico amministrativo e una parte degli studenti, è quello di: se volete cambiare rispetto, sì, agli ultimi 6 anni, dovete votare per Piana.
0: Ma direi che ormai è abbastanza evidente. Fra l'altro è importante questo. Io penso che sia davvero appropriato e possibile cambiare. Questo rinnovamento è opportuno e possibile. Dopodiché si tratta di rinnovarsi in modo ragionevole, in modo ragionato, sapendo che le condizioni al contorno sono complicate, ma sapendo anche che abbiamo le potenzialità per poter migliorare la qualità della vita, la qualità del lavoro all'interno del nostro Ateneo.
1: Ecco, in politica di solito si chiede cosa farà nei primi 100 giorni, qui è più per dire dove c'è più bisogno di questa rottura rispetto al passato.
0: Sì, io penso ci sia un aspetto legato alle difficoltà dei processi amministrativi. È un aspetto che riguarda molte università italiane, ma da noi è particolarmente sentito. Abbiamo bisogno di liberare energie per riuscire a realizzare quelle che sono le tre missioni, non dimentichiamolo, della nostra università: la didattica, la ricerca e il trasferimento di conoscenza. Quindi la prima cosa da fare è provare a intervenire sui processi amministrativi in modo inclusivo, in modo graduale, per cercare di liberare queste energie. Un altro aspetto importante è ricominciare da capo, me lo lasci dire, sulla parte della comunicazione tra il rettorato e il resto dell'Ateneo. Abbiamo bisogno di parlare di più, di raccontare meglio le decisioni che si prendono, di condividerle di più, di condividerle in corso d'opera e anche di metterci la faccia quando queste decisioni, magari qualche errore, lo portano con sé.
1: Un sistema di comunicazione interno più efficace,
0: esatto,
1: rispetto,
0: esatto,
1: non solo alla città ma anche alla comunità dell'università.
0: Ed è un fatto anche di responsabilità, è la governance che deve prendersi questa responsabilità di raccontare perché si fanno le cose, come si vogliono fare e quali sono le conseguenze.
1: Uno dei suoi, diciamo, slogan, se così lo vogliamo definire, è trasformare l'università Genova, diciamo, da una città con università a una città universitaria. Cosa manca per arrivare a questo e quindi che cosa farà da rettore eventualmente per farlo?
0: Sì, questo è un processo complicato, non si realizzerà in 6 anni, però bisogna partire. È uno di quei tipici, di quelle tipiche decisioni in cui tutti vincono se ci riusciamo. Vince la città, perché cosa c'è di meglio di attirare giovani colti in questa città? E vince l'università perché è noto a tutti che le università delle città universitarie funzionano bene. Per fare questo abbiamo bisogno di migliorare la nostra edilizia e questo va fatto attraverso partenariati pubblico-private, perché non abbiamo le risorse economiche per farlo da soli. Va fatto attraverso un patto, come dire, solenne con le istituzioni politiche e va fatto cercando di mettere le studentesse e gli studenti al centro di questo progetto. Le studentesse e gli studenti dell'Università di Genova sono cittadini e devono essere chiaramente considerati cittadini da tutti.
1: E poi, insomma, non dimentichiamoci che Universitas è proprio la comunità,
0: quello, ma certamente
1: hanno cominciato gli studenti,
0: esatto,
1: non i professori e nemmeno le istituzioni. Quindi,
0: è così,
1: insomma, questo
0: è così.
1: Noi le conosciamo, le chiamiamo, sono nate tantissimi anni fa. La managerialità e anche però la necessità di guidare culturalmente l'università, c'è anche questo, sì, nelle dichiarazioni che lei ha rilasciato nel, sì, corso di questa avventura, di questa corsa. Cosa intende?
0: Mi hanno sgridato tutti perché ho detto che vorrei essere un rettore intellettuale e non un rettore manager. Ora io qui vorrei distinguere. Qui non si tratta di non essere in grado di gestire sistemi complessi e io credo che nella mia carriera di aver dimostrato di essere in grado di farlo. Ritengo però che il rettore di un'università generalista e pubblica come la nostra debba essere in grado di tenere insieme tutte le facce culturali, tutti gli ambiti culturali che riguardano la nostra università. E per fare questo ci vuole un po' di cultura, ci vuole anche la capacità di ascoltare, ci vuole anche la capacità di tenere conto delle diverse sensibilità dell'Ateneo.
1: Wow, uno scienziato che ragiona da umanista.
0: Se vuole, il mio obiettivo è che nei prossimi 20 anni, almeno a Genova, perché è difficile, me ne rendo conto, la distinzione tra STEM e Humanities finalmente cada, non,
1: okay,
0: ci credo più.
1: Quindi vuole che anche a lettere si studi matematica.

0: No, non è
1: o viceversa, che a matematica si studi un po' di letteratura che non ci farebbe male.
0: Però devo anche ammettere, beh, poi ci fermiamo, se no divaghiamo troppo, che ho trovato nella mia vita molti scienziati appassionati d'arte o di storia.
1: Certo.
0: È più raro il contrario,
1: ma
0: bisogna essere onesti. Diciamo la terza missione è quella parte dell'università che incide sulla città o prova a incidere sulla città. In cosa l'università è stata più assente o più silenziosa negli sviluppi, nei processi della città di Genova?
1: Sì, io penso che abbiamo fatto un po' di fatica a difendere le prerogative che abbiamo e che sono importanti rispetto all'interlocutore politico. Penso alla questione Erzelli, penso alla questione legata al nuovo modello del sistema sanitario regionale. Penso anche che abbiamo fatto un po' di fatica a parlare con la cittadinanza, a parlare con le studentesse e con gli studenti in alcuni snodi cruciali che hanno riguardato anche le vicende geopolitiche degli ultimi mesi. Anche qui abbiamo bisogno di cambiare un po' paradigma, abbiamo bisogno di raccontare meglio a tutti che siamo un'università importante, siamo un'università autorevole e che ci mettiamo a disposizione della città, del territorio, dei cittadini per cercare di crescere insieme.
0: Non facili però, no? I rapporti sui temi geopolitici,
1: no,
0: nel
1: non
0: senso
1: sono stati
0: che
1: facili,
0: immagino
1: sì.
0: Che insomma, qualunque
1: sì.
0: Scelta poi
1: sì, è difficile,
0: divisiva.
1: Però è importante raccontarla ed è importante parlare con le studentesse e con gli studenti, ecco, questo è veramente cruciale.
0: Diciamo, Genova per ora ha un piccolo vantaggio rispetto ad altre grandi città del nord come Milano per esempio sul tema della residenzialità degli studenti, però è chiaro che è sempre comunque molto costoso studiare fuori sede. Cosa si può fare nei prossimi anni per aiutare i ragazzi che non riescono a farlo?
1: Abbiamo bisogno di posti letto, lo dico male, ma è questo è sicuramente un tema e sicuramente questa governance ha fatto alcune cose importanti da questo punto di vista. Credo che al di là dell'aspetto legato direttamente all'edilizia, ci sia anche un problema di mettere in rete le possibilità di alloggi. Se voi guardate le città universitarie come si comportano, loro mettono in rete gli alloggi disponibili, fanno dei patti tra università, persone che hanno questi alloggi e le istituzioni pubbliche, a cominciare dal comune, per cercare di garantire la possibilità di utilizzare questi alloggi, la possibilità di utilizzarli in modo corretto, senza discriminazioni e anche tutelando i diritti di chi affitta le case. Quindi credo che queste siano cose che si possono fare a costo relativamente basso. Le altre università nelle città universitarie lo fanno e è il caso che lo facciamo anche noi.
0: Ecco, Genova ha sviluppato un'università che è diventata regionale, ci sono poli in tutta la Liguria, però c'è un polo che secondo me è la grande occasione persa della città più in generale, che è quello di Erzelli. Quella doveva essere la leva che poteva veramente trasformare Genova in quello che è diventata Nizza.
1: Sì.
0: Nizza l'ha fatto, Genova no. Come gestirà questa partita da rettore, considerando che c'è questo trasferimento di ingegneria, che ci sono progetti molto importanti che però mi sembrano stati anche molto osteggiati nel corso degli anni?
1: Sì, direi che ormai bisogna tirare una riga e ripartire. A Erzelli si va, non ci sono alternative, cerchiamo di andarci nel modo migliore possibile. Modo migliore possibile significa anzitutto avere una prorettrice o un prorettore Erzelli con una sua commissione fatta di persone che si alzano la mattina e pensano a Erzelli.
0: Quindi
1: fino a che non vanno a dormire
0: dedicata.
1: La sera. Esatto. E poi c'è una serie di misure che dobbiamo prendere. C'è il problema della funzionalizzazione delle aule, dei laboratori, c'è il problema di arrivare, di portare gli studenti a Erzelli, c'è il problema anche di tenerli in quella parte di città, quindi c'è anche un problema ed è un'occasione di trasformazione urbana, possiamo rendere quella parte di città davvero integrata rispetto alla nostra università e c'è un problema di orientamento, noi dobbiamo raccontare che Erzelli è una grande occasione per le studentesse e gli studenti di tutta Italia, di tutta Europa per venire da noi a studiare ingegneria.
0: Servirà una grande connessione con le istituzioni perché va connessa non tanto all'università, sì, anche
1: certo.
0: L'università col comune, ma Erzelli con il resto del mondo.
1: Ma che riusciamo a risolvere, insomma, non credo che quelli siano. Sono convinto che gli aspetti tecnici si risolvono sempre, ciò che è difficile è avere buone idee.
0: Ultima domanda, vorrei da lei un quadro dell'università che lascerà dopo 6 anni di rettorato. Che cosa spera di aver ottenuto e come spera di essere ricordato, al di là del fatto che potrebbe anche insomma cambiare la legge, potrebbe anche essere diversa il suo percorso. Sappiamo che insomma c'è una riforma in pancia in Parlamento, vedremo se sarà poi in qualche modo varata. Lei però nei 6 anni cosa spera di lasciare?
1: Io vorrei un'università di Genova più ancorata alla rete delle università europee, dove le persone sono felici di venire a studiare, di venire a insegnare e di venire a fare ricerca.

0: è un'università del Mediterraneo che offra alle persone di quel mare e di altri mari un'occasione per costruire un proprio progetto di vita.
1: Grazie al professor Michele Piana e naturalmente bocca al lupo per il secondo round delle elezioni a rettore dell'Università di Genova.

0: Ancora in diretta su Primo Canale con il professor Antonio Uccelli, candidato rettore dell'Università di Genova. Grazie di essere con noi.
1: Buongiorno a lei.
0: E risultato nel primo round, come l'abbiamo definito, che poi appunto non ha portato a nessuna elezione per i meccanismi regolamentari di questo tipo di elezione, il secondo appunto più votato. Intanto le chiedo così una riflessione sul risultato elettorale della prima uscita.
1: Ma io credo che sia stato un momento molto importante di democrazia, perché insomma i numeri che hanno portato la quasi totalità delle persone che lavorano e che studiano presso il nostro Ateneo a esprimersi, e quindi credo che questo sia certamente un bellissimo messaggio sia nell'ambito della componente del personale docente che del personale tecnico, amministrativo, bibliotecario, sociosanitario e anche degli studenti. Quindi credo che questo sia il primo messaggio. Poi ovviamente sono molto contento perché il risultato è stato un risultato certamente importante, insomma 500 e passa voti sono una buona base per continuare a lottare con chi sarà presente in questa seconda votazione. Credo che rappresenti un tesoro di voti che auspico possa essere incrementabile e che comunque rappresenti un indice di fiducia in quello che abbiamo proposto con la mia squadra.
0: C'è ovviamente una differenza rispetto al primo turno, perché al secondo, chiamiamolo così, diciamo al momento una dei quattro candidati, la professoressa Sasso, ha annunciato il proprio ritiro e convergerà con un accordo sul suo nome. Questo che cosa può significare secondo lei? Cioè un trasferimento netto dei voti della professoressa Sasso su di lei, il che la renderebbe vincente evidentemente stante i risultati del primo turno, o è un po' più complicato di così?
1: Ma io penso sicuramente sia più complicato, perché sono certo che le elettrici e gli elettori pensino di non poter essere eterodiretti dalla professoressa Sasso, da me, ma dal professor Piano, dalla professoressa Da Crema. Tuttavia credo che sia una scelta importante, che non ho nessuna difficoltà a dire è stata fatta non con finalità meramente elettorali, anche se è ovvio che i voti della professoressa Sasso, così come quelli della professoressa Da Crema, sono voti che sono importanti per me, per il professor Piana, ma perché credo che la professoressa Sasso possa rappresentare davvero un valore aggiunto a quello che potrebbe essere conoscenza della macchina. Ha soprattutto nel suo programma molti punti che sono certamente almeno in larga parte convergenti rispetto a quelle che sono le idee che io mi prefiggevo e che credo possano quindi essere raggiunte con l'aiuto della professoressa Sasso e anche con persone che eventualmente considereremo insieme per creare un team che dia non soltanto la possibilità a me di diventare rettore, ma di governare nel modo più efficace, secondo quelli che sono gli obiettivi dei nostri programmi, ma mi permetta anche nel ribadire la necessità di creare uno spirito che oggi in qualche modo sentiamo purtroppo un pochino carente all'interno del nostro Ateneo, uno spirito di condivisione, partecipazione, di senso di appartenenza ad una comunità che sia coesa, che sia capace di...
0: Ecco, come lo otterrà questo? Cioè, come cambierà questo principio? Perché ci sono due modi: o si inventano nuove forme strutturali, istituzionali di partecipazione, oppure semplicemente si prova, a comunicare di più e meglio?
1: Beh, si può fare forse tutte e due. Tendenzialmente non parlo molto di quello che ho fatto, anche se posso

0: Posso dire che un po' di cose le ho fatte portando anche dei risultati che sono oggettivi, ma le ho fatte non, come dico sempre, perché sono una persona particolarmente geniale, ma perché ho un metodo. Il metodo è quello di condividere, di lavorare insieme alle persone. Sono ragionevolmente capace di stabilire relazioni umane, forse questo è anche legato al fatto che faccio il medico, faccio il neurologo, quindi il rapporto empatico con le persone è un qualche cosa che ho sempre cercato di privilegiare, e da questo punto di vista posso dire che le cose che ho fatto le ho fatte non, come dicevo, perché ho delle idee fenomenali, ma perché riesco a far lavorare le persone che hanno talora idee fenomenali, ciascuno nel proprio campo, perché hanno delle specifiche competenze e riesco a fare lavorare insieme.
1: Cioè, circondarsi di persone intelligenti è segno di intelligenza di solito, no?
0: Penso di sì, naturalmente non mi permetto di essere l'unico che ha un'idea di questo genere, però ho una storia che dice che sono capace di far lavorare le persone competenti, perché devi far lavorare le persone competenti e intelligenti. Nel mio programma, e questo mi vede molto d'accordo anche con appunto la professoressa Sasso, parlo di figure che lavoreranno insieme a me, ma che hanno competenza, che hanno capacità di complementarietà, perché bisogna lavorare insieme, non possiamo avere dei fenomeni che ognuno lavora per conto proprio, e capacità di leadership. Leadership non vuol dire essere il fenomeno, ma vuol dire essere una persona che è in grado di stare insieme agli altri.
1: Me lo spieghi ancora un po' meglio, perché diciamo il tema della leadership, io immagino lei giustamente ci abbia anche un po' giocato come diciamo stile di campagna elettorale, perché comunque lei oggettivamente vanta dei ruoli di leadership importantissimi, è stato a San Martino un ruolo apicale, è chiaro che quella è una struttura piuttosto complessa di per sé, e quindi lei dice tutto sommato io la capacità di guidare una struttura molto complessa l'ho già dimostrata, è un po' questo il senso di quello che lei pensa di se stesso?
0: Sì, ma insisto sul concetto della leadership condivisa. Non credo che un leader possa fare nulla se non riesce a coinvolgere le persone. E quindi nella mia esperienza, che a San Martino, ma anche in altri contesti, diciamo l'efficacia delle mie azioni si basa sul fatto che ho reso le persone coinvolte. Quando lei mi diceva qual è il metodo, quali sono la nuova organizzazione, io credo che si possa anche passare attraverso una lieve o comunque una certa cambiamento. Sì, nel mio programma parlo per esempio di un collegio dei direttori di dipartimento che si vedano, e dove possono essere coinvolti i presidi delle scuole, dove possono essere coinvolte figure evidentemente anche del personale tecnico amministrativo dei dipartimenti, e che si incontri col rettore, col direttore generale e con i prorettori. Penso che si debba far sì che i prorettori si vedano regolarmente, non so se sarà una volta alla settimana, una volta ogni 15
1: giorni. Ministri,
0: diciamo. Beh, questo deve essere per forza, perché devi creare una squadra coesa, e queste persone dovranno metterci la faccia e dovranno anche interfacciarsi con l'asse tecnico amministrativo, direttore generale, dirigenti e poi le varie figure, capi servizio, capi settore, perché è necessario lavorare insieme e riesci a cambiare questo posto. Lei mi ha detto questo è un mondo complesso, non ne dubito che sia un mondo estremamente complesso, però sono onestamente fortemente motivato e fortemente convinto che se si lavora insieme, se quindi riusciremo a fare in modo che le persone si sentano partecipi e quindi sentano che sono parte del progetto, le cose si possono cambiare, ci vuole tempo sicuramente.
1: Ecco. Anche a lei quello che ho chiesto anche al suo rivale Piana, rispetto alla campagna elettorale, come ha trovato l'università in questo periodo in cui ovviamente ha dovuto fare ancora più il neurologo del solito, quindi parlare oggettivamente con più persone possibili per spiegare la sua visione, e però a lei aggiungo anche, come dire, una puntina, vabbè, un po' velenosa, perché tra medici di solito c'è sempre un po' di rivalità. Allora le chiedo anche se nel suo giro la comunità medica dell'università le è stata, diciamo, l'ha trovata aderente alle sue proposte oppure no?
0: Ci ha voluto mettere un po' di sale.
1: Del resto, tra medici.
0: Ma ci mancherebbe altro. Allora, com'è stata la mia esperienza di campagna elettorale? È stata una bellissima esperienza perché ho incontrato tantissime persone. Devo dire, il confronto mi ha sicuramente arricchito il mio programma. Devo

0: dire, senza citare il collega che l'ha detto, ma a cui fischieranno le orecchie, che è dell'ambito umanistico, mi ha detto: non ti conoscevo, ho apprezzato di te la capacità di ascoltare, la capacità di raccogliere diciamo idee e in qualche modo di farle proprie all'interno di un programma partecipato, e questo credo che sia uno dei complimenti migliori che potevo ricevere. Credo che la scuola di scienze mediche e farmaceutiche abbia fatto bene e sono grato, sicuramente ho ricevuto molti voti, non c'è stata l'unanimità che potevo auspicare, anche se naturalmente il voto è segreto e quindi non è possibile dire chi abbia votato chi. Credo che in questo momento il momento storico sia un momento particolare, perché c'è un momento di una grande riforma del servizio sanitario regionale, c'è un momento di grandi modifiche, e mi permetto di dire da questo punto di vista ai miei colleghi, al personale tecnico amministrativo, ai tecnici del mondo della sanità e del mondo delle scienze della vita, che una persona che conosce molto bene l'università, perché ha fatto il direttore del centro di eccellenza, perché ha diretto un dottorato, bla bla bla bla, ma perché poi ha lavorato con la sanità, con quattro direttori generali diversi, con due assessori alla sanità diversi, credo che avere un medico per difendere, non in maniera contrappositiva, ma in maniera collaborativa e con spirito di reciproco rispetto, ma anche con la capacità di asserire quelle che sono le prerogative dell'università, che ricordo fornisce grande qualità e grande eccellenza per poter garantire la salute dei nostri cittadini, credo che questo sia una cosa importante. Quindi
1: appello lanciato anche alla comunità medico-scientifica dell'università. Ci sono tante cose ovviamente che sono in ballo per il futuro. Intanto c'è il tema di Erzelli, c'è il tema anche della capacità dell'università di attrarre giovani, ma dando loro anche la possibilità ricettiva di poter essere, diciamo, accolti in una città che è vero non ha gli affitti di Milano, ma comunque studiare fuori sede è sempre costoso. Quali sono le priorità del suo rettorato qualora sarà eletto?
0: Credo che la cosa più importante, come ho già detto, l'ho detto anche personalmente al presidente Bucci, alla sindaca Salis, l'ho detto anche altre figure della politica regionale, anche non soltanto genovese, credo che sia estremamente importante che ci guardiamo in faccia e che ognuno faccia il proprio lavoro, il proprio dovere. Io, come eventuale futuro rettore, insieme alla mia squadra, insieme a tutta la comunità del mondo universitario genovese, dobbiamo migliorare la nostra offerta in termini di corsi di studio, in termini di capacità di erogazione degli stessi, in termini di migliorare le strutture dell'Ateneo. D'altra parte ci sono delle cose che onestamente noi non possiamo fare, quindi, come ho già detto, rivendico il fatto che le istituzioni e anche il mondo imprenditoriale davvero si facciano carico del fatto che investire sull'Università di Genova è investire sul futuro di questa regione. Ribadisco, l'ho detto diverse volte in questi ultimi giorni, l'ho detto anche a alcune figure delle istituzioni regionali, oggi il capitale umano di questa regione è formato dall'Università di Genova. Quindi investire e fare in modo che questa diventi davvero una regione, una città che è in grado di ricevere, di accogliere, vuol dire fare un investimento sull'economia di questa regione, da una parte, e sulle competenze e la conoscenza che formano le persone che comunque faranno i prossimi chirurghi, i prossimi ingegneri, i prossimi avvocati di questa città e di questa regione.
1: Allora, chiudiamo così. Siamo al giugno del 2032. L'Italia è tutta eccitata perché stiamo giocando gli europei nel nostro paese, quindi siamo sicuri che almeno lì la nazionale parteciperà, perché insomma, siamo a casa, e quindi chissà se Genova avrà qualche partita nello stadio di casa. Non credo, ma insomma staremo a vedere. Lei finisce il suo mandato di 6 anni da rettore dell'Università di Genova, poi insomma ci saranno le elezioni proprio in questi giorni, se non cambia la legge, ma insomma stiamo solo giocando. Come immagina se stesso rispetto al lavoro che ha appena portato a termine? Come vorrebbe che io parlassi di lei tra 6 anni?
0: vorrei che lei parlasse di me come in qualche modo, mi scuso, qualcuno parla di me nel momento in cui

0: ho lasciato il Policlinico San Martino, una persona che è riuscita ad aiutare e fare in modo che le cose un pochino cambiassero. Io dico, e l'ho detto tante volte in riunioni pubbliche con altri giovani colleghi, che non basta, credo, un rettore per fare in modo che l'università sia quella che io vorrei che fosse, cioè davvero la locomotiva e la guida di una regione, di una comunità, non perché siamo particolarmente bassi, anzi, la VQR ha dato oggi un quadro della nostra, del nostro Ateneo messo discretamente bene, ma perché, come dico, bisogna lavorare sullo spirito di comunità e sulla capacità di essere anche un riferimento rispetto alle istituzioni, al mondo imprenditoriale, dove molto spesso c'è il singolo e non c'è l'istituzione. Quindi vorrei che lei potesse dire, vorrei che lei e soprattutto i cittadini e la comunità accademica e universitaria potesse dire: beh, in questi 6 anni ci sentiamo parte di un progetto che ci ha fatto crescere e ci ha fatto lavorare meglio. E mi farebbe anche piacere che, visto che non sono un megalomane, ci sia anche la convinzione che ci sia ancora un po' di strada da fare, che magari nell'ambito delle persone che avranno lavorato con noi ci sia qualcuno che sarà pronto a prendere il testimone, indipendentemente dal fatto che sia di medicina o di filosofia o di matematica.
1: Grazie professor Uccelli, bocca al lupo naturalmente per questo secondo turno di elezioni a rettore dell'Università di Genova.
0: Grazie a lei.

0: Buongiorno. Buongiorno, buonasera, buonanotte, anche perché questa è una trasmissione, sapete, Terrazza Incontri, che si vede a qualsiasi ora. Il Primo Canale è la prima televisione regionale, il primo gruppo editoriale regionale, ma è anche il primo gruppo regionale in Italia per cross-medialità, tra Facebook, Instagram, web, e con dati certificati da AudiWeb, da Auditel in televisione. Siamo lieti anche che ultimamente ci battiamo sempre con Telenorba per il secondo posto come emittente primaria in Italia, e questo mese siamo davanti noi, rapporto abitanti ascolti, la prima videolina in Sardegna. Ma sono lieto di parlare di queste cose perché il sottosegretario Butti è un amico, è una persona che conosciamo molto bene da anni perché si è sempre occupato di emittenza locale, ed è particolarmente piacevole per noi averlo qui con noi proprio a parlare anche di digitalizzazione della nostra. Ma mi faceva piacere salutarlo e presentarlo a tutti. Lascio la parola a Matteo Cantile e al sottosegretario Butti. Grazie di essere con noi.
1: Grazie. Dunque, sottosegretario, le tocca subito un commento alle parole di Maurizio Rossi, poi una domandina sulle TV gliela faccio, anche perché lei, poi lo raccontiamo, una storia speciale in questo mondo, però insomma un saluto al suo...
2: Lo saluto molto volentieri. Prima ho visto il titolo che scorreva, Terrazza incontra Alessio Butti, sono lieto di incontrare la terrazza, questa terrazza che è veramente straordinaria per quello che offre sotto profilo scenico. Maurizio Rossi è un editore che, ahimè, posso dirlo, di lunga esperienza, quindi vuol dire che anche l'anagrafe comincia a essere, diciamo, impegnativa per tutti quanti. Abbiamo affrontato insieme delle importanti battaglie per quanto riguarda l'emittenza locale, perché desidero ricordare che l'emittenza locale è forse il primo caposaldo vero del servizio pubblico e informativo a livello nazionale. Quindi sono lieto soprattutto del fatto che Rossi sia riuscito, non avevo dubbi, ad aggiornare il funzionamento, il meccanismo dell'emittenza locale con tutto ciò che ormai è multimediale ed è fondamentale per la sopravvivenza del vostro mondo.
1: Peraltro lei ha una delega, anzi delle deleghe appropriate a questo argomento, all'innovazione tecnologica, alla transizione digitale per il governo italiano. Oggi a Genova, per andare a visitare un nuovo centro che è bellissimo, è molto tecnologico e che serve per monitorare la rete e i suoi possibili pericoli, è molto importante, era Erzelli, possiamo vedere anche delle immagini di questo evento. È molto importante che le regioni, attraverso le loro partecipate, possano proteggere i cittadini da questo punto di vista.

Sì, io innanzitutto desidero dire che sono già stato a Genova, a Erzelli e nella sede di Liguria Digitale, guardo il dottor Castanini, che ovviamente, ecco, queste sono le immagini dell'inaugurazione anche col presidente Greco di questa mattina e con il presidente Bucci. Io ritengo che quello che è stato realizzato da Liguria Digitale sia un SOC di straordinaria importanza. Abbiamo avuto modo di spiegarlo.

0: practice da scalare il più possibile a livello nazionale, perché è indubbiamente un modello di grande attualità, perché purtroppo siamo soggetti ad una serie di attacchi straordinari. Non ci sono solo ransomware, ma insomma ci sono attacchi di tipologie assai diverse ed è necessario difenderci. E proprio questa mattina, dialogando e presentando questa nuova struttura, abbiamo pensato che in effetti gli hacker migliorano sistematicamente, quindi anche, diciamo, i buoni devono equilibrare e mantenere
1: ricorsa.
0: Questo è un esercizio abbastanza complicato, abbastanza difficile. Sappiamo, opportuno dirlo, che le emergenze e le minacce più importanti provengono dalla Cina e ovviamente dalla Russia, ma probabilmente i cinesi sono più bravi sotto questo punto di vista, e quindi essendo sistemi non propriamente democratici e quindi non like-minded rispetto a quello che imposta l'Italia, ovviamente dobbiamo difenderci.
1: Tema PNRR, che era uno dei grandi rischi, no? Grande opportunità che nascondeva anche un grande rischio di non riuscire a spendere il denaro, di non riuscire ad attivare tutti i progetti che erano connessi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il nostro paese è andato bene, la Liguria è andata benissimo, siamo molto orgogliosi dei risultati che sono stati ottenuti qui.
0: Le voglio dire che sono orgoglioso anch'io, l'ho detto con chiarezza ai miei colleghi parlamentari che ringrazio, agli amministratori regionali, al presidente Bucci, agli stakeholder che abbiamo incontrato questo pomeriggio, ma anche nel precedente appuntamento pubblico. Io ho riconosciuto uno straordinario livello raggiunto dalla Liguria. Liguria che ha un ecosistema veramente funzionale e funzionante, aiutata probabilmente anche dagli aspetti naturali, ma poi gli aspetti naturali devono ovviamente, bisogna farli fruttare nel modo più opportuno, per cui questo straordinario porto, i data center, un sistema universitario certamente importante, aziende e imprese come IT ed altri che si occupano di robotica, insomma tutto un ecosistema che può ambire a un ruolo importante per Genova, per la Liguria, ma per tutto il contesto nazionale per quanto riguarda l'assemblaggio, diciamo così, di tecnologie diverse ma ormai assolutamente complementari, come l'intelligenza artificiale, il calcolo computazionale, l'HPC e il quantum. Io ci aggiungo anche un aspetto energetico, perché è vero che sotto il profilo energetico siete parzialmente autosufficienti, o comunque siete autosufficienti, ma è vero anche che i data center che si stanno affastellando, a volte anche in modo un po' disordinato, mi lasci dire, sul territorio nazionale, consumano tantissima energia e generano anche qualche problema per quanto riguarda il contesto ambientale. La sfida è rendere sostenibile tutto quello che stiamo creando anche sotto profilo ambientale.
1: E questo è molto importante. Ringrazio di essere qui il presidente di Regione Marco Bucci, che invito a raggiungerci al podio. Grazie presidente, perché presidente Bucci parlava di cavi sottomarini. Quando io cominciavo a parlare di questi cavi non capivamo bene esattamente a cosa si stesse riferendo. Oggi lo sappiamo. Peraltro, presidente Bucci, c'è questo progetto che, vabbè, ha un nome inglese, ma insomma di fatto è portare Genova come capitale dei computer ad alta performance, ad alta capacità e l'intelligenza artificiale. Più di 5.000 soggetti hanno aderito tra imprese, università, ospedali ed enti. Vorrei capire cosa significa per lei, presidente, questo risultato.
2: Per me significa personalmente una grande sfida, perché ci siamo resi conto di quanto potente network abbiamo qui. Abbiamo ovviamente i cavi sottomarini, abbiamo una marea di aziende grandi, medie e piccole che lavorano nel campo dell'alta tecnologia e soprattutto del digitale. Abbiamo due super computer, uno è il Da Vinci di Leonardo e l'altro è Franklin di IT. Questi due super computer ci mettono in una situazione privilegiata rispetto a tante altre aree. Quindi per noi è stato abbastanza naturale coinvolgere tutte le attività importanti che ci sono nel nostro sistema, e devo ringraziare il dottor ingegner Castanini e tutta Liguria Digitale, perché hanno fatto da collettori, sono andati in giro e hanno detto: signori, c'è un'opportunità. Devo dire che sia io che lui, che Castanini, siamo rimasti sorpresi dal

0: la facilità con cui tutti quanti hanno aderito. Perché? Perché tutti quanti ritengono veramente opportuno innovare e saltare su questi grandi cambiamenti, perché i primi che sono sul cambiamento sono quelli che poi ne hanno i vantaggi. Chi mette i muri ai cambiamenti, chi ha paura, chi vuol stare nel proprio guscio, è destinato a perdere. Quindi noi invece vogliamo andare avanti e abbiamo fatto questa domanda al Ministero, e quindi il Ministero la farà poi all'Europa, per partecipare alla competizione per la Gigafactory per l'intelligenza artificiale. Noi contiamo molto su questo e direi che quello che ha detto il territorio è certamente importante ed è una situazione di cui tutti dovranno rendersi conto. Qui c'è un substrato che può fare grandi cose.
1: Lei ha il podio, il microfono e qui un sottosegretario. Cosa gli chiediamo ad Alessio Butti?
0: Beh, al sottosegretario chiediamo quali sono le prossime sfide. Lui ne sa più di noi, nel senso che lui sa quali sono le cose su cui dobbiamo orientarci. Oltre all'intelligenza artificiale ci sono altre sfide, magari lui, ora vi dirà, magari vi accenna a quelle che sono le altre sfide, cioè le altre frontiere dell'innovazione, e noi vogliamo essere qui pronti per arrivare a acchiapparle e lavorarci sopra. Quindi, oltre all'intelligenza artificiale, su cui abbiamo fatto anche questo, quali sono le prossime sfide e dove dobbiamo impegnarci?
1: Grazie, grazie mille al presidente Marco Bucci. Beh, sottosegretario, se vuole rispondere sulle sfide, io intanto penso che Genova comunque abbia tutte le carte in regola, sia per questo, diciamo, arrivo dei cavi e quindi anche per il ruolo geografico che ha questa città in questo momento, ma poi è stata protagonista di una fase importantissima dell'industrializzazione italiana. Oggi che l'industria si sta spostando su una nuova rivoluzione, chissà che magari appunto Genova possa giocare davvero un ruolo da protagonista anche in futuro.
2: Sì, però se lo dice lei rischiamo di non essere credibili, perché lei gioca in casa. Se invece lo diciamo noi che veniamo a Genova e osserviamo Genova, vi diciamo che è così. Nel senso che chi non sceglie viene scelto, caro presidente Bucci. Il senso del suo intervento è questo. E il senso di quella che io ho chiamato effervescenza imprenditoriale, industriale, direi tecnologica, digitale di questo territorio è estremamente importante. Quando il presidente Bucci, e io conoscendo anche ovviamente molti altri presidenti di regione, vi dico che è una fortuna per la Liguria avere una persona competente e capace come il presidente Bucci. Ma quando il presidente Bucci parla di nuove frontiere, fa un riferimento a un ragionamento che abbiamo svolto insieme in questi mesi e anche questa mattina, questo pomeriggio a Liguria Digitale. E cioè quello che oggi Genova già ospita relativamente all'HPC, relativamente al calcolo computazionale, deve estendersi, io credo, necessariamente alla nuova frontiera del quantum. E la nuova frontiera del quantum è stata apparecchiata da questo governo, perché noi abbiamo rilasciato una strategia nazionale in contemporanea, pensi un po', con quella europea. La commissaria Virkkunen è venuta a trovarci presso il mio dipartimento, presso la presidenza del Consiglio, il 17 di luglio dell'anno scorso, e insieme ai miei collaboratori abbiamo affrontato la questione della strategia quantum. Abbiamo detto di essere pronti.
1: Diciamo anche una parola su che cos'è, giusto per inquadrare.
2: La strategia del quantum?
1: Il quantum di per sé.
2: Beh, insomma, il quantum è la velocità con cui si risolvono i problemi computazionali, quindi credo che...
1: Computer sempre più performanti.
2: Sempre più performanti. A volte il computer sempre più performanti crea dei problemi, perché così velocemente riesce addirittura a leggere password e lucchetti particolari, per cui per questo c'è la quantum cryptography, che ovviamente sta già studiando come diciamo così contrastare tecnologicamente questo fenomeno. Però quando abbiamo parlato con la commissaria Virkkunen abbiamo rilasciato questa strategia, e immediatamente l'Italia è stata oggetto di una serie di attenzioni da parte di investitori italiani, perché comunque l'Italia ha un senso sotto il profilo imprenditoriale e industriale anche sul quantum, ma mondiali. E quindi i più importanti produttori di tecnologia quantistica a livello mondiale, e cioè D-Wave e IonQ, sono venuti in Italia e investiranno in Italia. Quindi io ho lanciato una sfida che è stata prontamente raccolta dall'ingegner Castanini, ma anche dal presidente Bucci, perché insieme possiamo veramente lavorare a questo, come dire, upgrade della struttura che già è in condizioni di attivarsi e di lavorare, approcciando anche il quantum. Questo vuol dire

0: delle cose straordinarie, perché significa avere una macchina che avvicina il territorio all'innovazione. E quando noi avviciniamo il territorio all'innovazione, avviciniamo tutto l'ecosistema, le imprese, le scuole, le persone, la pubblica amministrazione. E quindi avere una macchina di questo genere sul territorio è fondamentale. Una macchina che non è in competizione con quanto di bellissimo e buonissimo c'è già in Italia, a Bologna e quello che potrà nascere, ma che rappresenta qualcosa di complementare, cioè una sorta di finalizzazione, ecco, rispetto ad un progetto industriale. E noi su questo stiamo lavorando, e concludo, perché questo è un aspetto fondamentale, quello che diceva il Presidente Bucci. Noi stiamo elaborando insieme al Ministero della Difesa anche QARC, che è un progetto che vuole che l'Italia si doti di una politica industriale di intelligenza artificiale sovrana, cioè vuol dire che non diamo i nostri dati a nessuno, vuol dire che produciamo qui la tecnologia che ci serve. E con quella tecnologia sovrana possiamo lavorare sul dual use.
1: Ecco, tra poco ci arriviamo su questo, ma visto che di intelligenza artificiale parlano tutti, ora ci sono dei progetti importanti che abbiamo anche visto presentare qui a Genova, il famoso REG4AI, cioè questo progetto Regioni per l'intelligenza artificiale, che aveva intanto un ambito dedicato alla sanità. E io qui ho dei numeri che ho controllato, che sono arrivati da Regione, che sono molto importanti rispetto a ciò che si è fatto attraverso queste risorse. Questo è il primo aspetto su cui volevo una sua opinione.
0: REG4IA è un progetto del mio dipartimento che abbiamo finanziato con circa 20 milioni di euro, ma sicuramente ci sarà un'implementazione anche nel futuro, e che ha un obiettivo, quello, come dicevo, di valorizzare i territori che meritano. Per cui abbiamo ipotizzato quattro verticalità. Una è guidata da Regione Liguria e che riguarda il turismo e la sanità, o meglio la sperimentazione dell'intelligenza artificiale sui servizi del turismo e della sanità. E devo dire che la sperimentazione sta offrendo interessantissimi spunti di riflessione, perché non va solo a facilitare l'organizzazione sanitaria che è costituzionalmente prevista in capo alle regioni, ma va ad affrontare, a proposito di sfide a cui accennava il Presidente Bucci e lei stesso in una delle sue domande, la sfida più importante è quella ad esempio delle liste d'attesa e del fenomeno del no-show. È chiaro che facendo incontrare i dati della domanda e dell'offerta, noi siamo nella condizione di dare delle risposte e non solo migliorare il servizio sanitario, già il ministro Schillaci sta facendo cose importanti su questo, ma cercare di avvicinare il cittadino al servizio sanitario e quindi rendere tutto più, come dire, umano. La riduzione delle liste d'attesa è la riduzione del tempo sprecato da ogni cittadino per godere di un diritto.
1: Certo, e tra l'altro sulla capacità del nostro sistema tecnologico io chiedo personalmente di fare un applauso all'ingegner Castanini e a tutta la sua squadra, perché lei deve sapere, sottosegretario, che quando è arrivato il Covid, pensare di prenotare tutti quei vaccini in una notte, così come è stato fatto, così come doveva essere fatto, sembrava una follia. Invece ci siamo riusciti, ci sono riusciti. Io ricordo sempre che avevo un problema sul mio codice fiscale, sbagliavo qualche operazione, era mezzanotte e mezza, chiamo Castanini e mi risponde al cellulare. Questo per dire che insomma, funziona, il sistema oggettivamente funziona. Ma lei ha citato il turismo, io l'avevo lasciato un attimo da parte perché c'è l'assessore al turismo Luca Lombardi, a cui chiedo di salire al podio per un commento, visto che appunto questo progetto di cui parlava il sottosegretario Butti coinvolge anche la parte turistica, per voi è molto importante.
2: Esattamente, fondamentale. Io anzi ringrazio il sottosegretario, il senatore Butti, proprio per aver portato questa progettualità e la possibilità di creare progettualità. Devo dire che dei 20 milioni che diceva, 6 milioni e mezzo sono finiti proprio su questo progetto, e quindi non è da poco, e lo ringraziamo quindi per la grande attenzione che ha avuto anche per il nostro territorio. Siamo capofila con altre in 7 regioni totali, più la provincia autonoma di Trento, 2 linee, quella ovviamente legata alla sanità e la seconda linea legata al turismo. Abbiamo problemi di flussi non enormi, però ce l'abbiamo ovviamente in certi periodi, e quindi dobbiamo saperli gestire. È un grande strumento che potrebbe arrivare nelle nostre mani, proprio quello che arriva da questi grandi studi che stanno attendendo anche altre regioni, perché dobbiamo dircelo che questo progetto nasce in team con gli

0: altre regioni per trovare soluzioni per tutti quanti e quindi per migliorare anche proprio l'accoglienza ai nostri visitatori della nostra regione. Gli assistenti digitali, uno per tutti.
1: Grazie, grazie Assessore Lombardi. Prima di farle fare un commento devo dirle, sottosegretario, che insomma l'assessore Lombardi, io mi ricordo che quando lei è venuto a Genova ci ha tenuto tantissimo a ribadire in tutte le interviste che ha fatto, insomma, il suo ruolo, quello che lei ha fatto per la regione, la sua disponibilità anche dal punto di vista dei finanziamenti, di inserire la nostra regione in questo progetto. Quindi insomma le lascio la risposta alle sollecitazioni di Lombardi, partendo però insomma da questo grande atto di stima che sicuramente io ho avuto modo di testimoniare.
2: Assessore Lombardi è un amico, oltre che essere un ottimo assessore al turismo.
1: C'era un motivo allora.
2: Magari c'è un po' di indulgenza rispetto. Però le rispondo sull'aspetto del turismo e rispetto anche alle sollecitazioni avanzate, però prima lei ha citato il Covid e mi si è aperta una lampadina qui, mi si è accesa la lampadina proprio qui a Genova. Noi abbiamo IIT, che ovviamente sulla robotica è straordinaria. Io ricordo, adesso forse non avevo ancora il cellulare di Castagnini, quindi non potevo chiamarlo a mezzanotte e mezza per verificare e testare la
1: sua male per Castagnini,
2: reattività, perché... però mi ricordo cosa significasse all'epoca il burnout per gli operatori, lo stress per gli operatori. E perché lo dico a Genova e perché cito IIT, che domani andremo a incontrare? Perché lì fanno robotica di un certo tipo, quindi macchine antropomorfe, che è una cosa diversa rispetto alle macchine umanoide, ma questo per far capire quanto l'innovazione può essere utile e indispensabile in un momento che, ahimè, lo dico con qualche preoccupazione, quando giro ascoltando le comunità scientifiche non mi dicono se dovesse capitare un'altra pandemia, mi dicono quando capiterà un'altra pandemia. Quindi su questo dobbiamo essere tutti attrezzati, a lavorare sulla robotica, ancora una volta parliamo di Genova e di IT, è fondamentale. Il turismo, io vi devo dire che sono rimasto molto colpito quando qualche tempo fa ho letto del problema dell'overtourism sulle Cinque Terre. E mi sono posto ovviamente alcune domande e io ritengo, ma sono ovviamente le regioni a deciderlo in piena autonomia, che un minimo di disciplina degli afflussi e di organizzazione degli afflussi possa essere utile al sistema, certamente al territorio, altrettanto certamente al turista. Perché altrimenti, se c'è un caos che accompagna la visita a una bellezza artistica, architettonica, è evidente che non si gode appieno della straordinarietà dell'offerta, l'offerta italiana. Dopodiché non sta a me dire se siamo in presenza di overtourism o meno, naturalmente. Ci sono dei dati e dei numeri che però sono un po' complicati. Io vengo da Como, dove c'è un brand molto affermato, che è Lake Como. Vi dico che da Comasco, ancorché insomma diciamo da legislatore, se ci fosse un minimo di disciplina degli afflussi che possiamo verificare e realizzare grazie alla digitalizzazione intelligente, soprattutto utilizzando anche la mobility as a service per quanto riguarda, a proposito di altri progetti, la mobilità intelligente, beh, forse sarebbe meglio, perché al di là o forse oltre la presenza dei turisti, dobbiamo ricordarci che ci sono anche i residenti.
1: Ecco, tra l'altro non c'è niente che deve essere inventato per fare queste cose, no? Cioè, perché poi questo è il tema. A volte uno dice sì, mi piacerebbe che questo accadesse, però non abbiamo ancora la tecnologia. Qui le tecnologie le abbiamo già tutte.
2: La tecnologia c'è, abbiamo una quantità notevole di dati messe tra l'altro a servizio dagli operatori stessi, perché il ristoratore, l'albergatore, insomma l'operatore turistico in generale produce nella sua attività quotidiana una serie sconsiderata proprio di dati che dei buoni modelli di intelligenza artificiale possono mettere a frutto con beneficio ovviamente di tutta la comunità. La tecnologia oggi consente veramente tutto. E dobbiamo sfruttarla nel modo migliore.
1: È questo. E vedremo appunto con questi progetti che cosa si riuscirà a fare. Lei prima parlava di sovranità tecnologica e io credo che questo sia un tema molto importante, perché noi siamo molto tecnologici, ma oggettivamente anche molto consegnati a tecnologie straniere, a materie prime che non abbiamo, e questo credo alla lunga porti a problemi che devono essere affrontati e risolti prima che diventino troppo difficilmente gestibili. Lei su questo tema, ho letto molte dichiarazioni, insomma ha un suo ragionamento, una sua posizione forte.
2: Che poi è la posizione ovviamente del governo, nel senso che ovviamente noi rappresentiamo

0: delle decisioni che sono collegialmente assunte. Il problema delle terre rare, delle materie prime è un problema ovviamente serio. Noi sappiamo che in alcune zone di questo paese potremmo accedere a materiali preziosi, a terre rare, materie prime, ma che per questioni anche ambientali non è possibile. In altre realtà ovviamente hanno meno sensibilità ambientali e quindi riescono a produrre diversamente questi importantissimi ingredienti per costruire microchip, insomma per costruire tutto ciò che è ovviamente la filiera digitale. Anche su questo ho citato il microchip, noi siamo abbastanza ottimisti, perché è chiaro che la Cina è sostanzialmente avanti, però anche la Cina adesso sulla questione dei microchip guarda ad esempio alla fotonica in modo diverso, cosa che non aveva fatto fino a qualche tempo fa. Sotto il profilo del microchip in Europa si sta già muovendo qualcosa di estremamente importante, quindi noi ci auguriamo che anche sotto l'impulso continuo e costante del governo italiano, sotto il profilo della sovranità digitale e della sovranità tecnologica, l'Europa maturi una consapevolezza diversa e possa essere in competizione con gli Stati Uniti e con la Cina, ovviamente non ora, ma in un prossimo futuro. Però se non si parte mai, è evidente che non si arriva nemmeno.
1: Sì, io glielo dico onestamente, mi piacerebbe che accadesse su tutti gli argomenti, no? Che ci fosse questa consapevolezza di essere un grande aggregato di economie e di persone, che non dovrebbe essere secondo quasi a nessuno, ma mi pare che per ora non ci si stia riuscendo. Come lei pensa che si possa accendere questa miccia positiva all'interno dell'Unione?
0: Beh, innanzitutto noi diciamo piuttosto che niente meglio piuttosto, quindi adesso stiamo partendo sotto questo punto di vista. Innanzitutto bisogna capire che i 27 devono non solo dialogare come già stanno facendo, ma devono creare una strategia comune, devono creare ad esempio un single market per quanto riguarda le telecomunicazioni, un mercato unico per quanto riguarda le frequenze, un mercato unico per quanto riguarda lo spazio e così via. Anche qui c'è un obiettivo stabilito dalla Commissione europea, che è un obiettivo certamente interessante. Se però noi continuiamo a pensare a regolare eccessivamente e a avere una visione squisitamente commerciale dello sviluppo e delle potenzialità europee, non andiamo da nessuna parte. Noi dobbiamo cominciare a produrre tecnologia, ovviamente, ed è questo uno dei motivi per cui il governo italiano ha recentemente proposto una serie di cose che rientrano già nel DNA, che è questo importantissimo regolamento europeo che riguarda anche la telecomunicazione ed altro, e ha proposto l'EDIC. L'EDIC è l'insieme di più paesi che cercano di fare insieme, cioè in comunità, quello che da soli non potrebbero fare, e per limiti tecnologici e per limiti economici. A me sembra che qualcosa si stia oggettivamente muovendo. Le voglio dire un'ultima cosa concludendo questa risposta, che ad esempio sulle AI Act c'era stata inizialmente una levata di scudi, tutti erano assolutamente critici. Poi cos'è accaduto? Che nell'agosto dell'anno scorso, l'1 o il 2 agosto non ricordo, tutte le big tech si sono messe in coda per firmare i decreti attuativi, diciamo così, delle AI Act, a parte Meta, ma Meta aveva i suoi problemi per non farlo. Questo vuol dire che poi successivamente è arrivato il decreto Omnibus, che ha aggiornato ovviamente l'intervento dell'Europa in materia di intelligenza artificiale. Vuol dire che una regolazione giusta è necessaria, ma che bisogna anche contemporaneamente lasciare libero lo sviluppo tecnologico, perché altrimenti non riusciamo a competere con questi due giganti.
1: Intelligenza artificiale e lavoro, lei che è un esperto di questi argomenti, so perfettamente che ogni nuova tecnologia a tendere porta più lavoro e non meno lavoro, questo è sempre successo, però devo anche dire che osservandola dall'attualità qualche preoccupazione ce l'ho, nel senso che vedo che comunque l'intelligenza artificiale associata all'automazione può veramente portare via tanti posti di lavoro e attendere, sostituirli, ma con lavori che mi sembrano molto tecnologici, e quindi ho timore che non tutti riescano a riconvertirsi o a entrare in questo mercato. Lei è preoccupato o invece ottimista?
0: Ma bisogna essere...

0: anche qui è una giusta dose di preoccupazione e di ottimismo. Se riguardiamo quello che tutti quanti abbiamo studiato nella rivoluzione industriale dell'Ottocento, quando c'erano i luddisti che sfasciavano i telai perché erano preoccupati che l'innovazione sottraesse occupazione, poi ci rendiamo conto che invece ogni innovazione tecnologica ha prodotto occupazione, perché sennò non saremmo oggi in questa condizione, ovviamente. Dopodiché è chiaro che dobbiamo aggiornare tutti i criteri della formazione. Quando si parla di upskilling, reskilling, io sono dell'idea che siano comunque dei concetti una tantum. Noi dobbiamo entrare nell'ordine di idee per cui la formazione è una formazione continua e costante nel tempo. Lo so che è una rottura di scatole, come si suol dire, ma occorre capire che dobbiamo cominciare a formarci alle elementari, proseguire alle medie, alle superiori, all'università e poi nel mondo del lavoro. Questo ci aiuterà a creare delle nuove competenze per assolvere a nuovi compiti, perché non è vero, almeno fino a questo momento, che l'intelligenza artificiale abbia distrutto l'occupazione. Accanto a professioni che obiettivamente non ci saranno più, ma quello è un ciclo storico, stanno emergendo delle professioni straordinariamente nuove. E le voglio dire un'ultima cosa. Quando si parla di intelligenza artificiale e ci si riferisce esclusivamente alle STEM, agli ingegneri, ai matematici, ai fisici, noi stiamo dimostrando in Italia, con la nostra legge e la nostra visione, che è indispensabile la partecipazione al ciclo produttivo dell'AI anche degli umanisti, degli storici, dei filosofi, degli artisti, dei musicisti, perché abbiamo un tema. Il tema è la pulizia del dato, perché altrimenti l'input, poi c'è tutto quello che evolve nella scatola nera, ma poi c'è un output, non consente un output di qualità. Quindi è chiaro che la qualità del dato è fondamentale, ed è altrettanto chiaro che dobbiamo coinvolgere queste professioni, cercando di pagarli meglio. Perché poi questo è il problema vero. Ecco, allora anche il mondo dell'industria e dell'impresa, che sta accumulando ricchezze importanti sull'intelligenza artificiale, deve capire che ci sono delle professioni che vanno retribuite nel modo giusto.
1: Già, speriamo che succeda. Si sente di promettermi che la burocrazia potrà essere, non dico abbattuta al 100%, ma fortemente ridotta dall'implementazione di tecnologie. Lei sa perfettamente che ogni volta che io parlo con un imprenditore gli dico: qual è il tuo problema principale? La burocrazia. Ognuno dice sempre questo. Non credo che ci siano stati fatti passi avanti enormi nel corso degli anni. Forse questa può essere l'occasione. Penso a delle app. Se ci sono aziende che ti danno un finanziamento in 3 click e stanno mettendo soldi loro, no, in questa operazione, penso che lo Stato possa fare un certificato in 3 click, anche in 2 forse.
0: Anche uno, perché vado a ritroso. Noi abbiamo la piattaforma digitale nazionale dati, nella quale, che è diciamo l'apologia dell'interoperabilità, nella quale noi inseriamo una volta, once only, i nostri dati. Dopodiché, se io ho bisogno di iscrivere mio figlio a una scuola superiore, inserisco il problema ed è poi l'amministrazione che interagisce attraverso l'interoperabilità, quindi io il certificato non lo vedo nemmeno. Questo è il primo esempio, ma non è una cosa che sto promettendo, è una cosa che abbiamo fatto, cioè è già qui. La seconda cosa che le voglio dire è che prima di digitalizzare noi abbiamo attivato una procedura massiva, non ancora sufficiente, ma massiva di semplificazione, perché se non avessimo semplificato e avessimo solo digitalizzato, avremmo aggiunto burocrazia digitale alla burocrazia tradizionale, che è un ossimoro, evidentemente.
1: Era il grande rischio.
0: Questo è un grande rischio. Dopodiché è chiaro che io credo molto nella sburocratizzazione di tutto questo sistema e abbiamo già degli ottimi risultati, perché abbiamo cambiato e stiamo cambiando l'unità di misura del rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione. Una volta c'era il documento cartaceo, oggi c'è l'evento. E faccio un esempio: un bambino nasce, comunico alla piattaforma che è nato il mio bambino, la piattaforma, che è educata, mi risponde anche suadente, mi risponde: ah, che bello, ah, sono che contento,
1: congratulazioni
0: alla signora, eccetera eccetera, e dopodiché mi dice: ah, ma attenzione, perché probabilmente c'è un bonus bebè a cui hai diritto, c'è una questione di congedi parentali, devi scegliere il pediatra, devi scegliere il circuito vaccinale. E me lo dice lui, me lo dice il sistema. È cambiato o no l'unità di misura?
1: Certo. Cioè, se funziona glielo saprò dire a breve.
0: Aspetta

0: figlio,
1: io non aspetto niente, però quasi. Quindi, cioè, perché poi il politico deve tenere fede alla promessa, no? Quindi adesso verificheremo.
0: Mi faccia dire che sono venuto qua 3 o 4 volte, ho promesso delle cose che poi sono puntualmente arrivate.
1: Sì, ma infatti, sono convinto che
0: il governo Meloni è molto serio su questo.
1: Bene, lei ha una storia personale nel mondo dell'editoria. Allora le chiedo se avrebbe preferito essere intervistato da un ologramma di intelligenza artificiale o se invece i giornalisti tradizionali vanno ancora bene, secondo lei, in futuro? Com'è?
0: Sembra un'intervista preparata, ma non è preparata, lo sapete tutti che non è preparata. Perché questo mi consente di dirle una cosa. Qualche tempo fa un buon tempone collega in Senato fece un intervento e poi, tra l'altro molto sgraziato, diciamo molto inconcludente, ed ebbe alla fine anche la capacità di dire l'ho realizzato con l'intelligenza artificiale, in effetti si vedeva. Perché insomma, anche l'intelligenza artificiale è fallace. Accade che qualche giorno dopo io venga invitato a un evento a Bruxelles organizzato dall'ANSA, dove c'era il direttore dell'ANSA e dove c'era il suo collega Alessio Iacona, che simpaticamente ha cominciato così dicendo: beh, insomma, se un suo collega parla con l'intelligenza artificiale vuol dire che possiamo fare a meno del Parlamento. Ma io ho detto: guardi, può essere anche questa un'eventualità, però io sono sicuro di poterle dire che la prima professione a rischio è la sua, quella del giornalista. Poi possiamo parlare. È calato il silenzio, il gelo, e abbiamo parlato ovviamente di altro. Quindi quella del giornalista è ovviamente una professione che deve assolutamente restare, un po' come la decisione del giudice di cui parlavamo oggi, la decisione finale dopo un processo che può essere anche affidato all'intelligenza artificiale. E qui è ovviamente l'intelligenza del sistema e anche ovviamente l'intelligenza del mondo dell'informazione. Il vostro è un mondo straordinario, lo sa Maurizio Rossi, che è un avveduto e oculato editore, e dovete mantenere un delicatissimo equilibrio, perché il futuro non è finito qui, il futuro continua e occorre assolutamente adeguare le professionalità. Guardi, lei 20 anni fa, lo dico perché ho cominciato anch'io la professione come giornalista, noi scrivevamo i pezzi sulle macchine, insomma, tradizionali. Oggi è completamente diverso. Quando io ho cominciato a lavorare per l'emittenza televisiva, quando uscivo come giornalista c'era con me il responsabile, il tecnico VTR e ovviamente l'operatore di ripresa, uscivamo in 3. Oggi esce un giornalista che fa tutto, quindi è cambiato veramente il mondo, ma non per questo dobbiamo fermarci.
1: E l'editoria locale che ruolo ha nel nostro paese? Noi siamo convintissimi, oggettivamente, sottosegretario, glielo dico, di svolgere una parte fondamentale, perché siamo sempre in diretta, siamo in diretta tantissime ore, nessuno può fare qualcosa di simile, siamo cross-mediali, come diceva in apertura il nostro editore, quindi sostanzialmente parliamo a tanti pubblici diversi e raggiungiamo chiunque, e ce ne accorgiamo quando ci sono emergenze.
2: Ferraris di Genova, siamo qui per una celebrazione importante, la consegna ufficiale della chitarra di Fabrizio De André, l'Estevan, che è stata vinta all'asta per 168 milioni e spiccioli qui alla città, in particolare alla Gradinata Nord. I 168 milioni sono stati devoluti all'associazione Emergency, è stato costruito un ospedale in Sierra Leone, un reparto di questo ospedale verrà intitolato a Via del Campo. Questo è la genuinità che si può respirare in questo momento, la solidarietà, il cuore di tutta la città, di tutte le componenti. E come è stato detto in questi giorni, una chitarra ha potuto unire quello che normalmente viene diviso. Ora ci sarà un giro del campo, come vedete ci sono tutte le componenti che hanno partecipato a questa grande asta, in particolare ci sono i ragazzi dell'Ottavio Barbieri, c'è Gianni Tasso, ovviamente colui che ha lanciato il messaggio perché la chitarra potesse tornare a Genova, Paolo e Luca, Paolo Castisoglu, Luca Bizzarri, ci sono anche, c'è sicuramente Don Andrea Gallo e Marta Vincenzi, presidente della provincia, e Mario Tullo, assessore allo sport del comune di Genova. Dicevamo giro del campo e poi omaggio alla Gradinata Nord della chitarra, come se fosse un vero trofeo, il trofeo della città. C'è uno striscione che i ragazzi hanno voluto esporre in Gradinata Nord. Faber, avevi ragione, dai diamanti non nasce niente, dall'età me nascono i fiori. Ora la parola alle immagini.

0: emozioni che in questo momento si sta vivendo qui allo Stadio Ferraris di Genova.
1: Via del campo c'è una graziosa

0: qui ci sono tutti i protagonisti di questa grande storia. Cominciamo da Gianni Tassio con la chitarra in mano, questa chitarra che viene esposta nel negozio di Via del Campo e che con grande amore è stata veramente riportata a Genova.
1: Che emozione, ragazzi, che emozione. Anche Ferrari, anche Luigi Ferrari mi portate. Qui è tutto un brivido. È 10 giorni che sono qui che non sto nella pelle, reverendo.
2: Bravo Gianni.
1: Non so cosa dirti, sono emozionatissimo veramente. Grazie a tutti.
0: Don Andrea Gallo ovviamente c'è, Don Andrea Gallo genuano, Fabrizio De André genuano, proprio... i ragazzi dell'Ottavio Barbieri, la gente di Via del Campo del centro storico, sì. Tutti hanno concorso a questa impresa.
2: E ancora una volta la conferma che questo poeta degli sconfitti, diremo, che però poi è dei vinti, cioè nel senso che porta un messaggio di solidarietà. Io dico che è presente e oggi è presente al campo, quindi siamo qui proprio per gridare tutti insieme con la chitarra viva il Genoa, eccetera, e quindi in bocca al lupo al Genoa.
0: Giacalone, che rappresenta in questo caso Emergency, allora più di 168 milioni.
3: Assolutamente inaspettati, siamo rimasti colpiti e entusiasti di questa gara di solidarietà. Sembrava sabato scorso che ci fossero valanghe di quattrini che arrivavano ad Emergency, e in effetti è stato così. E questi soldi serviranno al nostro Costruendo Ospedale, sarà il 7° ospedale che costruiamo in 7 anni di attività, 150.000 vittime curate. E ancora una vittoria di Genova, una vittoria di Emergency, e soprattutto grazie Fabrizio.
2: Quindi, l'ospedale Via del Campo, no?
3: L'ospedale, una parte dell'ospedale sarà intitolata Via del Campo, in ricordo. Campo.
0: Si parla di Genova, allora qua ci sono anche Paolo e Luca, due genoani che in questo momento, cioè, emozione ragazzi.
4: Insomma, abbiamo in mano un pezzo della nostra città, quindi per noi è una grande emozione essere qua, anzi grazie per averci invitato.
0: Ci sarà un giro di campo, poi l'omaggio alla gradinata nord di questa chitarra che ha un po' un significato di una coppa.
5: Beh, sicuramente, speriamo che non venga maltrattata con l'energia con cui di solito si tengono le coppe. Tra l'altro ci ho letto un bellissimo striscione, adesso l'ingradinata, che mi sembra forse una delle frasi più belle di Fabrizio, e quindi insomma in nome di quella frase, insomma dell'amore e di altre cose.

0: cose. Tenteremo di trasmettere un po' di amore anche ai giocatori, che magari gli dedicheranno una bella partita, speriamo.
1: Gianni Blondet, direttore generale del Genoa, beh, un'anteprima per questo incontro di calcio che emoziona, emoziona a tutti i livelli.
2: Emoziona a tutti i livelli perché già lo sapevamo, ma credo che anche adesso a 2 anni di distanza ci stiamo veramente rendendo conto di cos'è stato Fabrizio per Genova, e questo episodio, questa vicenda dell'asta, della chitarra, se già non lo sapevamo ce l'ha fatto rimarcare in maniera, è proprio una cosa che vive sempre, una cosa grande grande, come lui ha meritato.
1: C'è un grande calore e una grande solidarietà, oltre a questo impegno e a questa attenzione per la chitarra di De André, anche per quello che sta succedendo a Gianluca Signorini. E sembra proprio che ancora una volta il cuore genoano batte fortissimo per aiutare chi ha bisogno.
2: Sì, è la parte bella di questa vicenda drammatica, perché d'altro canto c'è un aspetto brutto che è il terrorismo che stanno facendo su questa malattia, per gettare fango ancora sul mondo del calcio. Lo dico proprio sinceramente, questa è l'aspetto disgustoso della vicenda. Il comportamento di Gianluca e di sua moglie è stata la cosa più bella in questa disgrazia, la purezza, il riferirsi al destino, e purtroppo in questo paese anche su queste cose c'è il vizio, e questa era una cosa che ci tengo a dire perché sta dando proprio fastidio. C'è questo terrorismo adesso di andare a inventare qualche colpa brutta di questo nostro mondo del calcio in una vicenda. Mi sono un po' documentato tecnicamente che nulla ha a che fare con doping e cose del genere. Comunque grande onore a loro, al loro dramma e soprattutto alla compostezza.
1: I ragazzi dell'Ottavio Barbieri, loro sono stati un'altra componente fondamentale perché tutto questo potesse succedere per davvero, con partite di calcio benefiche, con raccolte di denaro proprio tra la gente, tra il popolo. Adolfo, Marchino, Agostino, allora un momento questo emozionante. Ragazzi,
3: beh, è finita una settimana terribile dove ci siamo fatti veramente un mazzo tanto, però siamo riusciti a fare un grande risultato. A Genova, far conoscere Emergency, a fare una cosa positiva, buona per Genova, per la città, per il centro storico che è il centro di Genova, e per De André, che era un grande genuano, una grande persona, una bella persona, e che sicuramente sarebbe molto contento. Ci vorrebbe essere anche lui. Purtroppo non ci può essere. Niente, noi oggi abbiamo pensato di... c'era una grossa contestazione di limitarlo a un volantinaggio fuori dalla Nord, di girare le striscioni di protesta per non inquinare questo momento splendido della commemorazione di Fabrizio.
1: Faber, avevi ragione, dai diamanti non nasce niente, dall'etame nascono i fiori, l'avete anche scritto su uno striscione.
4: Chiaro, una sua frase famosa, direi. E niente, c'è caro tutto questo, averlo fatto sia per la situazione, diciamo, benefica con Emergency, e per Fabrizio, che era un grande genuano, l'abbiamo già detto, ci sembra giusto.
1: Si parla di solidarietà in assoluto, e questo grande cuore si fa sentire anche nel dramma di Gianluca Signorini, a maggior ragione.
5: Secondo me non ci sono parole per dire quello che sta capitando al calciatore del Genoa. Purtroppo li siamo vicini per quanto possa servire.
1: Faber è tra di noi, è in gradinata.
5: Certo, sempre, come sempre.
1: Marta Vincenzi è presidente della provincia di Genova, un'istituzione che si è impegnata in prima persona, ricordiamo Faber, amico fragile, il concerto al Carlo Felice, le borse di studio alla scuola musicale, la custodia della chitarra, insomma tutto questo ha unito quello che normalmente in città è diviso.
6: Certo, questo è il messaggio e questa è la grande forza di Fabrizio, unire colori diversi, di squadre, ma anche, se vuoi, di appartenenza politica, e generazioni diverse, i giovani con quella generazione che è stata di Fabrizio, saper parlare a tutti, la grande forza dell'arte e la forza di un sentimento profondo che Genova fa bene a recuperare come suo, e quindi la provincia, che è un'istituzione che dell'identità dei luoghi ha fatto il suo modo di esprimersi, deve aiutare e continuerà ad aiutare in questa direzione.
1: I ragazzi della Nord oggi hanno scritto: avevi ragione Faber, dai davanti non nasce niente, dall'etame nascono i fiori.
6: È così, perché soltanto da chi ha vissuto le sofferenze, le trasformazioni e le pene del cambiamento che viene la lezione e la forza per andare avanti. Se vuoi anche un po' la storia di Genova, perché stiamo uscendo da una crisi profonda.

0: Profondissima da questa crisi, però possiamo riemergere portando dentro di noi il calore di questa forza di cambiare, questo letame che si trasforma e diventa fiore. In fondo è la storia nostra, la storia genovese.
1: Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige.
2: Ma perché un giovane del 2026 dovrebbe interessarsi ai cosiddetti anni di piombo? Mario, Franco.
3: Come noi ci siamo interessati agli anni precedenti dei nostri genitori.
4: E perché poi non sono così lontani, hanno lasciato dei segni che si possono vedere ancora, ricostruire. Quindi,
3: per esempio, il caso Coco, di cui ci siamo occupati in queste puntate, ucciso 50 anni fa in salita a Santa Brigida. E tu sei andata, no?
2: Sono andata al liceo Doria proprio per ascoltare le voci di questi ragazzi.
3: E allora, Franco, noi che non abbiamo l'età,
4: sentiamo cosa hanno detto loro.
2: Sono stata al liceo Doria, al liceo classico a Genova, e ho ascoltato la voce di cinque ragazzi. Sono i cinque finalisti di un concorso, hanno presentato ognuno un proprio tema, parlando ovviamente di anni di piombo, l'uccisione e l'assassinio del 1976, Francesco Coco. Insomma, ognuno poi ha scelto di dare un taglio diverso a questo tema.
3: Io credo che sia molto interessante, perché non so se tu, Franco, hai la stessa sensazione. Noi pensiamo che i ragazzi che oggi hanno 16, 17, 18 anni non possano essere interessati ad un periodo unico, perché se ci pensiamo bene, sono stati più di 10 anni di attentati.
4: Non è un caso che li chiamiamo anni di piombo.
3: Infatti,
4: no? e non sono due anni, ma è un lungo periodo in cui la città è rimasta in scacco. Quindi capire se questi ragazzi, tornando leggermente indietro nella memoria loro, della loro famiglia,
3: hanno avuto delle informazioni, qualche storia l'hanno ascoltata. Il nonno,
4: o sono stati anche
3: film,
4: toccati, perché può succedere che in qualche modo toccati, sono stati toccati. Oppure,
3: quindi, secondo me, il tema è bello, è interessante e meriterebbe molta attenzione, che invece in generale non c'è.
2: No, anche perché spesso nel programma scolastico
3: Non arrivavamo neanche alla prima guerra mondiale.
4: Sì, neanche al fascismo, noi arrivavamo.
3: Guai a toccare con
2: l'argomento. Spesso è un argomento.
4: E poi oggi i mezzi di comunicazione fanno rimbalzare tante cose, anche quelle.
3: Sono storie anche che hanno un'attualità pazzesca, secondo me.
4: E poi ogni tanto qualcuno dice: sono tornate le Brigate Rosse.
2: Sì,
4: no?
2: Questo me l'hanno detto.
4: Te l'hanno detto. Provocatoriamente.
3: È una minaccia che abbiamo sentito anche recentemente.
4: Pochi mesi fa.
3: Dire: ma se va avanti così, tornano le
4: dopo la flottiglia.
3: Dopo la flottiglia, già, esatto. Quindi la cosa migliore, secondo me, è andare a sentire.
4: Andiamo a sentirli.
3: Allora, cosa hanno detto?
2: Costanza, nel tuo tema, che cosa hai portato? Ma prima di approcciarti alle Brigate Rosse, insomma, sapevi qualcosa? Ne sapevi qualcosa di questo tema? Ne avevi già sentito parlare? Insomma, poi le Brigate Rosse a Genova si sono sentite particolarmente.
5: Beh sì, sicuramente ero a conoscenza della situazione, del contesto degli anni di piombo, quindi della drammaticità di quegli anni, e poi quando mi è stato proposto per approfondire ancora di più questa pagina così drammatica, diciamo, della storia italiana, e anche ad approfondire una riflessione sull'importanza di quei valori democratici e sulla figura di tutti quei magistrati come appunto Coco, che sono morti in nome della democrazia e di quei valori.
2: Spesso nel programma scolastico non si arriva poi a studiare, a parlare di questi temi. Per te è stato importante parlarne?
5: Beh sì, sicuramente, proprio perché soprattutto il programma di quinta è molto vasto e quindi spesso è un tema che passa in secondo piano e che comunque non viene approfondito sufficientemente, e quindi aver avuto l'occasione finalmente di cogliere la complessità e l'importanza anche di questi anni che comunque sono vicini a noi è stato molto importante e sicuramente mi ha arricchito molto.
2: Questo è bello il fatto che se ne possa parlare e se ne continui a parlare. Passiamo il nome?
6: Nicolò,
2: c'è un momento, un episodio che ti è rimasto impresso studiando quelle che sono le Brigate Rosse a Genova e quello che sono state, appunto?
6: Sì, più che a Genova c'è un altro caso sempre collegato molto facilmente.

0: al caso del magistrato Coco e sicuramente anche più celebre, che è il caso del rapimento di Aldo Moro, che mi ha sempre affascinato e su cui mi sono sempre cercato di informare e che ho avuto l'occasione di approfondire anche in occasione di questo tema, che verteva appunto su il dibattito tra le due linee di pensiero, quella di non trattare con i terroristi, poi fu la linea anche perseguita durante l'affare Moro, e invece coloro che sostenevano di dover trattare, che fosse nell'interesse collettivo, nell'interesse nazionale, il fatto di avviare delle trattative con i terroristi per diciamo portare alla liberazione, poi che non ci fu nel caso Moro.
1: Di quello è un episodio che ti è rimasto più impresso, è questo. Nel tuo tema, il taglio più politico, più storico, insomma?
0: E il taglio è stato sicuramente più politico, perché ho affrontato in maniera molto particolare questo dibattito, che era incarnato poi da un lato la Democrazia Cristiana e il Partito Comunista, che si ritenevano più duri nei confronti dei terroristi, dei brigatisti rossi, mentre dall'altro lato il Partito Socialista, ad esempio nella figura di Craxi, incarnava più lo spirito volto verso le trattative. Quindi sicuramente sì, il tema verteva attorno a un argomento fortemente politico.
1: Ecco, parlando sempre di politica, la democrazia è al centro, diciamo, di questo tema. Anche nel tuo tema che hai presentato c'è questa parte, questo taglio più politico.
2: Sì, sicuramente io ho voluto cogliere l'occasione di questo progetto per poter scrivere un tema che rappresentasse anche tutto quello che abbiamo studiato in questi anni di liceo, quindi anche a partire dall'antica Grecia, cos'era la democrazia nell'antica Grecia, quali erano i suoi punti deboli e diciamo proprio quei punti deboli che in realtà sono rimasti anche nella democrazia di oggi, e però grazie alle leggi la democrazia è diventata uno strumento stupendo e un fortissimo mezzo per preservare la libertà sociale e di tutti i cittadini, e quindi ho voluto collegare questo aspetto a come negli anni di piombo la democrazia sia stata diciamo messa veramente a dura prova, e grazie alle leggi, grazie a diciamo la magistratura, che è diciamo l'ago della bilancia, tutto sia riuscito a mantenersi stabile e la democrazia alla fine abbia avuto la meglio.
1: So che altri di voi si sono concentrati proprio su questo tema, allora proseguiamo.
3: Sì, io nel mio tema ho appunto deciso di approfondire che relazione ci fosse tra la democrazia, la giustizia e Coco. Coco incarna la democrazia e la giustizia italiana. È il primo magistrato, ma in realtà ci sono tantissime altre persone, non solo magistrati, anche in realtà persone comuni che svolgevano appunto dei lavori che possono svolgere tutti nella vita. A volte si concentra solo sui magistrati che sono morti. In realtà gli anni di piombo hanno avuto un impatto molto più grande rispetto a quello che a volte si tende a raccontare, magari a scuola o magari anche per appunto vicende personali. Io ho voluto in particolare partecipare a questo concorso sia per una responsabilità mia familiare, sia per una responsabilità in quanto anche studentessa del liceo Andrea Dore, in quanto che noi fin nei primi anni di scuola ci vengono insegnati che cosa sia la isonomia ateniese, che cosa sia la democrazia, la giustizia e come quindi può essere anche applicata ai giorni nostri.
1: Grazie ragazzi, io proseguirei andando a chiedere: perché un ragazzo della vostra età dovrebbe interessarsi agli anni di piombo, insomma, secondo voi?
4: E innanzitutto perché possiamo dire che, come abbiamo detto in precedenza, a scuola è un tema che non viene affrontato particolarmente per i tempi stretti. Di solito si arriva a trattare della Seconda Guerra Mondiale, il post-guerra. Ed è una pagina che, per quanto ci sembri lontana, in realtà è vicinissima a noi. Adesso sarà il 50 anni, l'8 giugno, dall'assassinio di Coco, e penso che in un momento come questo, un momento storico così complesso, in cui la democrazia è, possiamo dire, appesa a un filo, tutte le guerre che sono ovunque ci circondano e ci devono interessare, mettono in pericolo questa grande libertà che noi a volte magari diamo per scontata, e quindi è giusto ricordarsi anche i momenti in cui questo diritto sarebbe potuto crollare.

0: e scomparire se non fosse stato appunto per la fermezza dei magistrati della giustizia italiana.
1: Grazie ragazzi, abbiamo ascoltato le voci proprio di questi ragazzi che si sono approcciati al tema delle Brigate Rosse, Mario, Franco, loro e io. Non abbiamo l'età, ma direi che l'età l'hanno per raccontare questa storia.
2: E direi che l'hanno raccontata molto bene.
3: Con una profondità che francamente non mi aspettavo, perfino delle analisi, delle analisi politiche.
2: Perché
3: il ragazzo che fa l'analisi politica,
2: infatti,
3: contrapponendo la linea da fermezza con la linea trattativista,
2: sì,
3: era un grande tema di allora, che ha attraversato tutti gli anni di piombo. Ha contribuito a stabilire la fine di Coco in qualche modo.
2: E poi di Moro. Clamorosa quella di Moro. E se ci pensi oggi, tutti i film che si occupano di terrorismo e di anni di piombo, c'è un momento di ripresa di questo argomento, sono quasi tutti sulla trattativa o la non trattativa,
3: e poi
2: con le conseguenze che questo va a comportare.
1: Certo.
3: E poi la riflessione sulla democrazia in pericolo allora.
2: E adesso,
3: allora quando hanno rapito Moro, io mi ricordo, abbiamo avuto un momento, diciamo, qua crolla tutto,
2: consideriamo che eravamo anche all'interno di tutto un problema legato al neofascismo.
1: Ma hai iniziato a raccontarla dall'antica Grecia, che cos'era la democrazia,
3: sì,
1: come si è,
3: questo è la fine di un percorso scolastico che è servito a questi ragazzi.
1: È una storia che mi sembra di capirle parla ancora al presente.
2: Sì, perché c'è ancora qualcuno che la racconta, che può raccontarla, che l'ha vissuta.
3: E tutti sono cose vicine.
2: Le
3: sentono vicine, non le sentono lontane.
2: Sono 50 anni.
3: Sono 50 anni, a scuola tu studi secoli e secoli fa, e 50 anni sono ieri, effettivamente.
1: Certo, studiare il passato per poter comprendere al meglio.
2: Sai, noi non studiavamo, noi della fine degli anni 40, non studiavo la seconda guerra mondiale,
3: che era Cinque anni prima. Questi si lamentano perché non gli fanno studiare.
1: Però fanno bene a lamentarsi, anche perché è giusto parlarne.
2: Sai cosa stavo pensando? Che probabilmente allora noi non avevamo l'età per occupare della guerra, della
3: non eravamo
2: guerra.
3: Così informati,
2: assolutamente
3: non avevamo così anche tanti mezzi per essere informati.
1: Adesso si arriva alla seconda guerra mondiale, poi pian piano
2: un passetto in avanti l'abbiamo fatto.
3: Penso all'ondata di immagini che travolge loro in tutti i modi, e noi avevamo un telegiornale, nessun film che parlava di quelle cose,
2: assolutamente,
3: e quindi eravamo un po' nel buio,
2: però li avevamo in diretta almeno.
1: Però questa quindi è stata una bellissima iniziativa, questo concorso che permette ai ragazzi di potersi esprimere e di entrare a contatto con quello che era il passato, anche perché
3: una grande scuola democratica,
2: è un buon segno,
3: di speranza,
2: secondo me, anche per noi occuparci in queste due puntate dedicate all'omicidio Coco, di cogliere l'occasione per occuparci anche di come i ragazzi lo possono vivere oggi.
1: Viverlo.
2: È
1: un po' come
2: la dimostrazione
1: il nostro format,
2: è buona.
1: Generazioni a confronto.
2: Bene.
3: Anche se non abbiamo l'età, abbiamo capito, insomma, che c'è una differenza.
1: Io non ho l'età per parlare di certe cose.
2: Io ho l'età.
1: Voi avete l'età?
2: Per raccontarle.
1: Direi di sì. Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige.
4: Siamo alla Terrazza Colombo. È dal 1989 che ho la fortuna di avere questo meraviglioso posto. Prima era la Terrazza Martini. Ebbene, la Martini e Rossi avevano una tradizione. Non è che questo posto si potesse affittare, ma si potevano solo organizzare grandi eventi, premiazioni, cose di sport, presentazioni di libri, ma di alto livello. Ebbene, la Martini e Rossi lo faceva proprio per premiare le persone che avevano un grande merito, e spesso erano anche dei giovani. Dopo 37 anni, ho detto, penso che sia giusto che anche noi, oltre a fare tanti eventi qui, è una location meravigliosa, un rooftop dove l'anno scorso, pensate, abbiamo fatto quasi 100 eventi tra comunioni, matrimoni, eventi di grandi clienti privati ed anche pubblici. E tutti quelli che sono arrivati qui, genovesi, italiani e stranieri, hanno veramente visto la meraviglia della nostra città, che forse da qui è ancora più bella. Ebbene, in questo momento io penso che dobbiamo anche noi dare qualche cosa a questa città.

Il più grande problema di Genova sono i giovani. Sappiamo di essere la città più anziana d'Europa. Bene, noi abbiamo bisogno di convincere i giovani a restare a Genova, ma anche addirittura di venire a vivere e a studiare a Genova. Questa operazione che sta facendo Terrazza Colombo, che ho promosso insieme a due giovanissime, e proprio loro devono rappresentare quella che è la Gen Z, e sono Chiara Orru e Lucrezia. Ebbene, loro hanno

non ve li svelo perché lo sveleranno loro, ma sono ragazzi eccezionali che hanno fatto qualcosa di veramente importante e che quindi tutta la città e noi di Terrazza Colombo desideriamo ringraziare con questo convegno che potrete vedere e poi con una festa dove loro si potranno divertire. Dopo di loro provate a pensare chi potrebbe essere il prossimo. Noi siamo disponibili, anzi cerchiamo i migliori giovani di Genova che possono garantire un futuro, e di questo io ringrazio anche chi mi ha presentato questi giovani, che è la Camera di Commercio di Genova, che come noi vuole investire molto sulla Gen Z.

0: Per la nostra finestra sul mondo andiamo a Madrid, andiamo a salutare Francesca Preve. Ciao Francesca, buongiorno.
1: Ciao, ciao Tiziana.
0: Allora, ci racconti un po' la tua storia, come da Genova ti sei ritrovata a Madrid e che cosa fai lì?
1: Certo, sì. Allora, facciamo un passo indietro. Allora, io vengo da una famiglia genovese, ma i miei genitori sono argentini, perciò niente, quando a casa parliamo spagnolo, e quando io avevo 4 anni ci siamo trasferiti a Genova e io sono rimasta a Genova fino ai 18 anni più o meno, e dai 18 anni sono andata a vivere a Milano, dove lì ho percorso, ho fatto i miei studi, ho studiato design della comunicazione allo IED a Milano, che diciamo che è un istituto di comunicazione. Niente, ho deciso di andare a Milano un po' perché sapevo che era un'università buona, che aveva un po' di buoni contatti, poi anche per il mondo del lavoro. E frequentando l'università, ho detto che niente, volevo fare un passo in più, non volevo rimanere a Milano. E niente, iniziando a cercare un po' il lavoro, ho deciso di cercando un po', sono andata e ho visto che avevano delle opportunità a Madrid. E niente, ho iniziato a fare un po' di application, ho iniziato un po' a applicare a lavori e ho trovato, niente, questa agenzia che ovviamente chiedevano ovviamente lo spagnolo. Io a casa, parlando lo spagnolo, ho deciso, vabbè, dai, mandiamo la candidatura. E niente, adesso sono più o meno da 10 mesi che vivo a Madrid e lavoro in questa agenzia, diciamo che è un'agenzia poi riconosciuta anche mondialmente, perché ha sedi un po' dappertutto, ha sedi a Buenos Aires, un po' negli Stati Uniti. E allora niente, diciamo che sono in questo ambiente un po' internazionale, dove mi posso relazionare ovviamente con gente che parla spagnolo e anche gente che parla inglese e anche italiani, perché sono anche tanti italiani a Madrid. Ed è anche una cosa bella proprio di questa città, è che alla fine ti puoi trovare con gente che viene dappertutto, non solo gente di Madrid, ma poi gente da tutta Spagna, gente da tutti i paesi del mondo che parlano spagnolo, ma anche tanti italiani che sono qui, ed è anche una bella, comunità.
0: Italiani.
1: Infatti, esatto, sì, italiani.
0: Senti Francesca, per chi non dei nostri telespettatori non lo conoscesse, non conoscesse il settore design della comunicazione. Che cosa si
1: Allora,
0: studia?
1: sì, perché esatto, sì, può essere un po'. Allora, in pratica io ho studiato quello che si conosce come pubblicità. Allora, partendo dalla comunicazione, si concentra un pochettino più su quello che è il mondo del design, le grafiche, i video, le animazioni, cioè faccio un po' tutto quello che è la parte visual, tutti i
0: Esatto.
1: video, sì, allora facciamo tutto quello che è digital e poi tutto quello che è anche tipo per le strade, sì, tutte le affissioni. E niente, perciò io ovviamente avendo studiato, una base sul mondo della comunicazione, ma più in specifico su quello che è il design, perciò è un mix molto bello.
0: Esatto.
1: E perciò io volevo studiare quello e sono andata a Milano apposta per studiarlo. E niente, adesso sto lavorando dentro il mondo dei social e per un'azienda qui abbastanza conosciuta a Madrid. E niente, per adesso vorrei continuare, quello che è dentro il mondo della comunicazione, e poi si vedrà più avanti se poi voglio continuare col mondo del design o più tipo comunicazione strategica. Ed è una cosa bella
0: Certo.
1: che anche offre questo corso che ho studiato.
0: Com'è vivere a Madrid? Che città è?
1: Allora, Madrid, a me piace un po' paragonarla un po' come Milano, perché è una città che è proprio in mezzo a tutto tipo al paese, e è una città proprio città un

0: un po' diversa da Genova alla fine perché è un po' più densa, però la cosa bella è, come avevo detto prima, si possono trovare persone da tutto il mondo. È una città molto internazionale, è una città molto aperta, ti apre le porte molto facilmente, la gente è molto simpatica e per fortuna c'è anche, cioè non piove, cioè piove poco, più o meno diciamo questo inverno abbiamo avuto delle piogge, cioè abbastanza pioggia, però poi alla fine il resto dell'anno è abbastanza bello, più che altro perché a Milano ho vissuto lì 3 anni e lì veramente pioveva quasi tutti i giorni, perciò mi pesava un po' questa cosa. E niente, diciamo come cultura ovviamente comparato a Genova è molto diversa, cioè è una città dove la gente lavora tanto, più che altro è la capitale della finanza del paese, perciò si possono vedere gente un po' di tutti gli ambiti e la gente veramente poi dentro Spagna, cioè la gente va a vivere, vieni qui a Madrid a lavorare, cioè è proprio come tutte le persone in Italia che vanno a lavorare a Madrid, a Milano. È molto
1: simile.
0: È
1: una città cara, Francesca? Per esempio
0: sì,
1: per l'alloggio,
0: diciamo che...
1: per l'affitto, per andare al ristorante, per fare la spesa?
0: Sì, diciamo che è la città più cara della Spagna. È un po' meno cara di Milano, per esempio, perciò è un pochettino più sostenibile, però sì, diciamo che è cara, specialmente per gli affitti e anche la spesa. Diciamo che ci sono ovviamente dei supermercati dove puoi andare a comprare che costa un po' di meno, ci sono quelle offerte che dici ok, è un po' più sostenibile, però gli affitti sì che è un po' più complicato. Diciamo per un appartamento nel centro costa più o meno una stanza 750 euro attorno.
1: Una stanza.
0: Sì, e poi ovviamente c'è una casa condivisa, sì.
1: Certo.
0: Più o meno quello, diciamo, quelli sono i prezzi. Però perciò sì, è una città un po' più cara, ovviamente essendo il centro e più che altro che tanta gente vuole andare a Madrid, perciò si approfittano di questa cosa e aumentano i prezzi.
1: Senti, tu dicevi una città che apre le porte, una città con tante persone che arrivano da tante parti, non solo della Spagna, anche della comunità italiana, ma del mondo. È stato quindi facile integrarsi, fare amicizia, una città con...
0: Esatto, sì. E per fortuna come io mi sento anche una persona abbastanza europea, diciamo avendo vissuto quasi sempre in Italia e ovviamente gli italiani alla fine hanno una connessione che è quasi naturale. Quando ho iniziato a fare amicizie, ovviamente sapendo lo spagnolo dai miei genitori e avendo un po' questa cultura europea, è stato bello poter, diciamo, conoscere tutta questa gente, sentirmi un po' tanto a casa, proprio da quando sono arrivata. E niente, sì, è una città piena di giovani perché poi anche una città è piena di università, perciò si possono trovare persone, cioè anche dai 18 fino ai 30, 35, anche più grandi. Poi io ho 21 anni, perciò è bello poter, diciamo, relazionarsi un po' con tutti. E ho amici che sono studenti, ho amici che stanno già lavorando come me e si possono poi fare attività. Quasi sempre, diciamo, è una città
1: Certo.
0: che non dorme mai, cioè si può uscire dal lunedì, martedì, venerdì, anche domenica. E questa è una cosa bella che se vuoi uscire c'è sempre qualcuno, qualcosa che sta facendo qualcosa e niente, ci si diverte tanto. E questa è una cosa che mi piace tanto perché alla fine dicono vale la pena poi rimanere in questa città perché una cosa grande ovviamente che forse gli manca a questa città è un po' degli spazi verdi, ovviamente ci sono i parchi, però per esempio a Genova c'è il mare, la cosa bella è che si può andare al mare, qui non avendo questa cosa la vita sociale per fortuna compensa con questa mancanza di
1: Natura.
0: natura, sì.
1: Senti, visto che ci sono così tanti giovani, il mondo del lavoro vi accoglie con tante opportunità rispetto magari ad amici che hai ancora qui a Genova e che ti raccontano come vanno le cose qui?
0: Sì, diciamo che ci sono tante opportunità, ci sono anche opportunità più anche per gli internazionali, ci sono tanti lavori che offrono per esempio lavori in inglese o veramente qualche volta c'è qualche azienda italiana che ha delle opportunità per gente italiana, però ovviamente c'è molta più opportunità per quelli che sanno lo spagnolo e sì, la cosa bella è che veramente sai di tanta gente che inizia a lavorare, che inizia il tirocinio, che inizia... lo stage, che sempre c'è tanto movimento, ovviamente di nuovo essendo una capitale ha questa

0: cosa che ci sono tante aziende e stanno, c'è costantemente ricerca di lavoro e di persone che vogliono lavorare. Questo non toglie il fatto che ovviamente c'è anche competenza. Diciamo che io credo che mi ritengo fortunata per aver trovato lavoro qua, diciamo che non credo che sia una cosa semplice, però diciamo specialmente dentro il mondo della comunicazione, che è quello dove sono io a Genova, è un po' più limitante, perciò io quando ho detto, cioè se non è Milano, volevo andare da qualche altro posto, Genova non era una delle mie opzioni principali, diciamo, per il mondo della comunicazione. E andando in una agenzia molto riconosciuta, diciamo che è un vantaggio poi per il mio futuro
1: sicuramente
0: lavorativo. Sì.
1: Senti, che cos'è che ti manca di più oltre il mare? Se c'è qualcosa in giro.
0: Sì, allora, diciamo che si sente tanto la differenza, cioè, tra il cibo spagnolo e il cibo italiano. A me veramente piace tantissimo mangiare in Italia e la qualità si sente tanto. Ovviamente in Spagna non è che diciamo sia riconosciuta come un paese dove il cibo non sia buono, però a me diciamo la qualità si sente tanto. E ovviamente la famiglia, i miei amici, c'è sempre un'opportunità per tornare a Genova per stare con le persone che stanno più care a me. E niente, su quelle diciamo che sono le due cose principali.
1: Ti facciamo Genova, vedere, ecco, guarda, la nostra regia ti fa vedere oggi un po' il blu di oggi. Limpidissime, con il mare e il cielo che si uniscono in questa gradazione di azzurro. Allora Francesca, io ti ringrazio, ti lascio salutare i nostri telespettatori come sempre facciamo nella lingua del paese che ti ospita.
0: Nos vemos alla prossima. Ciao ciao.
1: Ciao, grazie Francesca, a presto, ciao. Arrivederci. Ciao.

0: Buongiorno. Buongiorno, buonasera, buonanotte, anche perché questa è una trasmissione, sapete, Terrazza in Conte, che si vede a qualsiasi ora. Primo Canale è la prima televisione regionale, il primo gruppo editoriale regionale, ma è anche il primo gruppo regionale in Italia per cross-medialità, tra Facebook, Instagram, web e con dati certificati da AudiWeb, da Auditel in televisione. Siamo lieti anche che ultimamente ci battiamo sempre con Telenorba per il secondo posto come emittente primaria in Italia, e questo mese siamo davanti noi, rapporto abitanti ascolti, la prima videolina in Sardegna. Ma sono lieto di parlare di queste cose perché il sottosegretario Butti è un amico, è una persona che conosciamo molto bene da anni perché si è sempre occupato di emittenza locale, ed è particolarmente piacevole per noi averlo qui con noi proprio a parlare anche di digitalizzazione della nostra città. In questo momento parliamo di quanto il digitale sia importante per Genova e per la Liguria, ma mi faceva piacere salutarlo e presentarlo a tutti. Lascio la parola a Matteo Cantile e al sottosegretario Butti. Grazie di essere con noi.
1: Grazie. Dunque, sottosegretario, le tocca subito un commento alle parole di Maurizio Rossi, poi una domandina sulle TV gliela faccio, anche perché lei, poi lo raccontiamo, una storia speciale in questo mondo, però insomma un saluto al suo...
2: Lo saluto molto volentieri. Prima ho visto il titolo che scorreva, Terrazza incontra Alessio Butti, sono lieto di incontrare la terrazza, questa terrazza che è veramente straordinaria per quello che offre sotto il profilo scenico. Maurizio Rossi è un editore che, ahimè, posso dirlo, di lunga esperienza, quindi vuol dire che anche l'anagrafe comincia a essere, diciamo, impegnativa per tutti quanti. Abbiamo affrontato insieme delle importanti battaglie per quanto riguarda l'emittenza locale, perché desidero ricordare che l'emittenza locale è forse il primo caposaldo vero del servizio pubblico e informativo a livello . Non avevo dubbi ad aggiornare il funzionamento, il meccanismo dell'emittenza locale con tutto ciò che ormai è multimediale ed è fondamentale per la sopravvivenza del vostro mondo.
1: Peraltro lei ha una delega, anzi delle deleghe appropriate a questo argomento, all'innovazione tecnologica, alla transizione digitale.

0: Per il governo italiano oggi a Genova per andare a visitare un nuovo centro che è bellissimo, è molto tecnologico e che serve per monitorare la rete e i suoi possibili pericoli, è molto importante, era Erzelli, possiamo vedere anche delle immagini di questo evento, è molto importante che le regioni attraverso le sue partecipate, le loro partecipate possano proteggere i cittadini da questo punto di vista.
1: Sì, io innanzitutto desidero dire che sono già stato a Genova, Erzelli e nella sede di Liguria Digitale, guardo il dottor Castanini che ovviamente, ecco, queste sono le immagini dell'inaugurazione anche col presidente Greco di questa mattina e con il presidente Bucci. Io ritengo che quello che è stato realizzato da Liguria Digitale sia un SOC di straordinaria importanza, abbiamo avuto modo di spiegarlo, di raccontarlo, ma di vederlo perché non è la prima volta che lo vedo e lo visito, e anzi, ritengo, ne parlavo con i miei collaboratori, ritengo che questa possa essere una best practice da scalare il più possibile a livello nazionale, perché è indubbiamente un modello di grande attualità, perché purtroppo siamo soggetti ad una serie di attacchi straordinari, non ci sono solo ransomware, ma insomma ci sono attacchi di tipologie assai diverse ed è necessario difenderci. E proprio questa mattina, dialogando e presentando questa nuova struttura, abbiamo pensato che in effetti gli hacker migliorano sistematicamente, quindi anche, diciamo, i buoni devono equilibrare e mantenere questo. È un esercizio abbastanza complicato, abbastanza difficile. Sappiamo, opportuno dirlo, che le emergenze e le minacce più importanti provengono dalla Cina e ovviamente dalla Russia, ma probabilmente i cinesi sono più bravi sotto questo punto di vista, e quindi essendo sistemi non propriamente democratici e quindi non like-minded rispetto a quello che imposta l'Italia, ovviamente dobbiamo difenderci.
0: Tema rischi, no? Grande opportunità che nascondeva con grande rischio di non riuscire a spendere il denaro, di non riuscire ad attivare tutti i progetti che erano connessi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il nostro paese è andato bene, la Liguria è andata benissimo, siamo molto orgogliosi dei risultati che sono stati ottenuti qui.
1: Le voglio dire che sono orgoglioso anch'io, l'ho detto con chiarezza ai miei colleghi parlamentari che ringrazio, agli amministratori regionali, al presidente Bucci, agli stakeholder che abbiamo incontrato questo pomeriggio, ma anche nel precedente appuntamento pubblico. Io ho riconosciuto uno straordinario livello raggiunto dalla Liguria. Liguria che ha un ecosistema veramente funzionale e funzionante, aiutata probabilmente anche dagli aspetti naturali, ma poi gli aspetti naturali devono ovviamente, bisogna farli fruttare nel modo più opportuno, per cui questo straordinario porto, i data center, un sistema universitario certamente importante, aziende e imprese come IT ed altri che si occupano di robotica, insomma tutto un ecosistema che fa di Genova una struttura che può ambire a un ruolo importante per Genova, per la Liguria, ma per tutto il contesto nazionale, per quanto riguarda l'assemblaggio, diciamo così, di tecnologie diverse, ma ormai assolutamente complementari, come l'intelligenza artificiale, il calcolo computazionale, l'HPC e il quantum. Io ci aggiungo anche un aspetto energetico, perché è vero che sotto il profilo energetico siete parzialmente autosufficienti, o comunque siete autosufficienti, ma è vero anche che i data center che si stanno affastellando, a volte anche in modo un po' disordinato, mi lasci dire, sul territorio nazionale, consumano tantissima energia e generano anche qualche problema per quanto riguarda il contesto ambientale. La sfida è rendere sostenibile tutto quello che stiamo creando anche sotto profilo ambientale.
0: E questo è molto importante. Ringrazio di essere qui il presidente di Regione Marco Bucci, che invito a raggiungerci al podio. Grazie presidente, perché presidente Bucci parlava di cavi sottomarini quando io cominciavo a parlare di questi cavi, non capivamo bene esattamente a cosa si stesse riferendo. Oggi lo sappiamo. Peraltro, presidente Bucci, c'è questo progetto che, vabbè, ha un nome inglese, ma insomma di fatto è portare Genova come capitale dei computer ad alta performance, ad alta capacità e l'intelligenza artificiale. Più di 5.000 soggetti

0: progetti hanno aderito tra imprese, università, ospedali ed enti. Vorrei capire cosa significa per lei, Presidente, questo risultato.
1: Per me significa personalmente una grande sfida. Una grande sfida perché ci siamo resi conto di quanto potente network abbiamo qui. Abbiamo ovviamente i cavi sottomarini, abbiamo una marea di aziende grandi, medie e piccole che lavorano nel campo della tecnologia e soprattutto del digitale. Abbiamo due super computer, uno è il Da Vinci di Leonardo e l'altro è Franklin di IT. Questi due super computer ci mettono in una situazione privilegiata rispetto a tante altre aree. Quindi per noi è stato abbastanza naturale coinvolgere tutte le attività importanti che ci sono nel nostro sistema e devo ringraziare il dottor ingegner Castanini e tutta Liguria Digitale perché hanno fatto da collettori, sono andati in giro e hanno detto: signori, c'è un'opportunità enorme, partecipiamo. E devo dire che sia io che lui, che Castanini, siamo rimasti sorpresi dalla facilità con cui tutti quanti hanno aderito. Perché? Perché tutti quanti ritengono veramente opportuno innovare e saltare su questi grandi cambiamenti, perché i primi che sono sul cambiamento sono quelli che poi ne hanno i vantaggi. Chi mette i muri ai cambiamenti, chi ha paura, chi vuole stare nel... Quindi noi invece vogliamo andare avanti e abbiamo fatto questa domanda al Ministero, e quindi il Ministero la farà poi all'Europa, per partecipare alla competizione per la Gigafactory per l'intelligenza artificiale. Noi contiamo molto su questo e direi che quello che ha detto il territorio è certamente importante ed è una situazione di cui tutti dovranno rendersi conto. Qui c'è un substrato che può fare grandi cose.
0: Sottosegretario, cosa gli chiediamo ad Alessio Butti?
1: Beh, al sottosegretario chiediamo quali sono le prossime sfide. Lui ne sa più di noi, nel senso che lui sa quali sono le cose su cui dobbiamo orientarci. Oltre all'intelligenza artificiale ci sono altre sfide, magari lui ora vi dirà, magari vi accenna a quelle che sono le altre sfide, cioè le altre frontiere dell'innovazione, e noi vogliamo essere qui pronti per arrivare a acchiapparle e lavorarci sopra. Quindi, oltre all'intelligenza artificiale, su cui abbiamo fatto anche questo, quali sono le prossime sfide e dove dobbiamo impegnarci?
0: Grazie, grazie mille al Presidente Marco Bucci. Beh, Sottosegretario, se vuole rispondere sulle sfide, io intanto penso che Genova comunque abbia tutte le carte in regola, sia per questo, diciamo, arrivo dei cavi e quindi anche per il ruolo geografico che ha questa città in questo momento, ma poi è stata protagonista di una fase importantissima dell'industrializzazione italiana. Oggi chissà che magari appunto Genova possa giocare davvero un ruolo da protagonista anche in futuro.
2: Sì, però se lo dice lei rischiamo di non essere credibili, perché lei gioca in casa. Se invece lo diciamo noi che veniamo a Genova e osserviamo Genova, vi diciamo che è così, nel senso che chi non sceglie viene scelto, caro Presidente Bucci. Il senso del suo intervento è questo, e il senso di quella che io ho chiamato effervescenza imprenditoriale, industriale, direi tecnologica, digitale di questo territorio è estremamente importante. Quando il Presidente Bucci, e io conoscendo anche ovviamente molti altri presidenti di regione, vi dico che è una fortuna per la Liguria avere una persona competente e capace come il Presidente Bucci. Ma quando il Presidente Bucci parla di nuove frontiere, fa un riferimento a un ragionamento che abbiamo svolto insieme in questi mesi e anche questa mattina, questo pomeriggio a Liguria Digitale, e cioè quello che oggi Genova già ospita relativamente all'HPC, relativamente al calcolo computazionale, deve estendersi, io credo, necessariamente alla nuova frontiera del quantum. E la nuova frontiera del quantum è stata apparecchiata da questo governo, perché noi abbiamo rilasciato una strategia nazionale in quella europea. La commissaria Virkkunen è venuta a trovarci presso il mio dipartimento, presso la presidenza del Consiglio, il 17 di luglio dell'anno scorso, e insieme ai miei collaboratori abbiamo affrontato la questione della strategia quantum. Abbiamo detto di essere pronti.
0: Diciamo anche una parola su che cos'è, giusto per inquadrare.
2: La strategia del quantum?
0: Il quantum di per sé.
2: Beh, insomma, il quantum è la velocità con cui si risolvono i problemi computazionali, quindi credo che...
0: Computer sempre più performanti.
2: Sempre più performanti. A volte il computer sempre più performanti crea dei problemi, perché così velocemente

0: riesce addirittura a leggere password e lucchetti particolari, per cui per questo ci sono, c'è la Quantum Cryptography, che ovviamente sta già studiando come diciamo così contrastare tecnologicamente questo fenomeno. Però quando abbiamo parlato con la commissaria Virkkunen, abbiamo rilasciato questa strategia e immediatamente l'Italia è stato oggetto di una serie di attenzioni da parte di investitori italiani, perché comunque l'Italia ha un senso sotto il profilo imprenditoriale e industriale anche sul quantum, ma mondiali, e quindi i più importanti produttori di tecnologia quantistica a livello mondiale, e cioè D-Wave e IonQ, sono venuti in Italia e investiranno in Italia. Quindi io ho lanciato una sfida che è stata prontamente raccolta dall'ingegner Castanini, ma anche dal presidente Bucci, perché insieme possiamo veramente lavorare a questo, come dire, upgrade della struttura che già è in condizioni di attivarsi e di lavorare, approcciando anche il quantum. Questo vuol dire delle cose straordinarie, perché significa avere una macchina che avvicina il territorio all'innovazione. E quando noi avviciniamo il territorio all'innovazione, avviciniamo tutto l'ecosistema, le imprese, le scuole, le persone, la pubblica amministrazione. E quindi avere una macchina di questo genere sul territorio è fondamentale, una macchina che non è in competizione con quanto di bellissimo e buonissimo c'è già in Italia, a Bologna e quello che potrà nascere, ma che rappresenta qualcosa di complementare, cioè una sorta di finalizzazione, ecco, rispetto ad un progetto industriale. E noi su questo stiamo lavorando, e concludo, perché questo è un aspetto fondamentale, quello che diceva il presidente Bucci. Noi stiamo elaborando insieme al Ministero della Difesa anche QArca, che è un progetto che vuole che l'Italia si doti di una politica industriale di intelligenza artificiale sovrana i nostri, diciamo, qui la tecnologia che ci serve. E con quella tecnologia sovrana possiamo lavorare sul dual use.
1: Ecco, tra poco ci arriviamo su questo, ma visto che di intelligenza artificiale parlano tutti, ora ci sono dei progetti importanti che abbiamo anche visto presentare qui a Genova, il famoso REG4AI, cioè questo progetto Regioni per l'intelligenza artificiale, che aveva intanto un ambito dedicato alla sanità. E io qui ho dei numeri che ho controllato, che sono arrivati da Regione, che sono molto importanti rispetto a ciò che si è fatto attraverso queste risorse. Questo è il primo aspetto su cui volevo una sua opinione.
0: REG4IA è un progetto del mio dipartimento che abbiamo finanziato con circa 20 milioni di euro, ma sicuramente ci sarà un'implementazione anche nel futuro, e che ha un obiettivo, quello, come dicevo, di valorizzare i territori che meritano. Per cui abbiamo ipotizzato quattro verticalità. Una è guidata da Regione Liguria e che riguarda il turismo e la sanità, o meglio la sperimentazione dell'intelligenza artificiale sui servizi del turismo e della sanità. E devo dire che la sperimentazione sta offrendo interessantissimi. Non va solo a facilitare l'organizzazione sanitaria che è costituzionalmente prevista in capo alle regioni, ma va ad affrontare, a proposito di sfide a cui accennava il presidente Bucci e lei stesso in una delle sue domande, la sfida più importante è quella ad esempio delle liste d'attesa e del fenomeno del no-show. È chiaro che facendo incontrare i dati della domanda e dell'offerta, noi siamo nella condizione di dare delle risposte e non solo migliorare il servizio sanitario, già il ministro Schillaci sta facendo cose importanti su questo, ma cercare di avvicinare il cittadino al servizio sanitario e quindi rendere tutto più, come dire, umano. La riduzione delle liste d'attesa è la riduzione del tempo sprecato da ogni cittadino per godere di un diritto.
1: Certo, e tra l'altro sulla capacità del nostro sistema tecnologico io chiedo personalmente di fare un applauso all'ingegner Castanini e a tutta la sua squadra, perché lei deve sapere, sottosegretario, che quando è arrivato il Covid, pensare di prenotare tutti quei vaccini in una notte, così come è stato fatto, così come doveva essere fatto, sembrava una follia. Invece ci siamo riusciti, ci sono riusciti. Io ricordo sempre che avevo un problema sul mio codice fiscale, sbagliavo qualche operazione, era mezzanotte e mezza, chiamo Castanini e mi risponde al cellulare. Questo per dire che
0: è già qualcosa.
1: Insomma, funziona, il sistema oggettivamente funziona. Ma lei ha citato il turismo, io l'avevo lasciato un attimo da parte perché c'è l'assessore al turismo Luca Lombardi.

0: Lombardia, cui chiedo di salire al podio per un commento, visto che appunto questo progetto di cui parlava il sottosegretario Butti coinvolge anche la parte turistica, per voi è molto importante.
1: Esattamente, è fondamentale. Io anzi ringrazio il sottosegretario, il senatore Butti, proprio per aver portato questa progettualità e la possibilità di creare progettualità. Devo dire che dei 20 milioni che diceva, 6 milioni e mezzo sono finiti proprio su questo progetto, e quindi non è da poco, e lo ringraziamo quindi per la grande attenzione che ha avuto anche per il nostro territorio. Siamo capofila con altre in 7 regioni totali, più la provincia autonoma di Trento, 2 linee, quella ovviamente legata alla sanità e la seconda linea legata al turismo. Abbiamo problemi di flussi non enormi, però ce l'abbiamo ovviamente in certi periodi, e quindi dobbiamo saperli gestire. È un grande strumento che potrebbe arrivare nelle nostre mani, proprio quello che arriva da questi grandi studi che stanno attendendo anche altre regioni, perché dobbiamo dircelo che questo progetto nasce in team con le altre regioni per trovare soluzioni per tutti quanti, e quindi per migliorare anche proprio l'accoglienza ai nostri visitatori della nostra regione. Gli assistenti digitali, uno per tutti.
0: Grazie assessore Lombardi. Prima di farle fare un commento, devo dirle, sottosegretario, che insomma l'assessore Lombardi, io mi ricordo che quando lei è venuto a Genova ci ha tenuto tantissimo a ribadire in tutte le interviste che ha fatto, insomma, il suo ruolo, quello che lei ha fatto per la regione, la sua disponibilità anche dal punto di vista dei finanziamenti, di inserire la nostra regione in questo progetto. Quindi insomma le lascio la risposta alle sollecitazioni di Lombardi, partendo però insomma da questo grande atto di stima che sicuramente io ho avuto modo di testimoniare.
2: Assessore Lombardi è un amico, oltre che essere un ottimo assessore al turismo.
0: C'era un motivo, allora.
2: Magari c'è un po' di indulgenza rispetto. Però le rispondo sull'aspetto del turismo e rispetto anche alle sollecitazioni avanzate, però prima lei ha citato il Covid e mi si è aperta una lampadina qui, mi si è accesa la lampadina proprio qui a Genova. Noi abbiamo IT, che ovviamente sulla robotica è straordinaria. Il cellulare di Castagnini, quindi non potevo chiamarlo a mezzanotte e mezza per verificare e testare la
0: sua male per Castagnini
2: reattività. Però mi ricordo cosa significasse all'epoca il burnout per gli operatori, lo stress per gli operatori. E perché lo dico a Genova e perché cito IIT, che domani andremo a incontrare? Perché lì fanno robotica di un certo tipo, quindi macchine antropomorfe, che è una cosa diversa rispetto alle macchine umanoide, ma questo per far capire quanto l'innovazione può essere utile e indispensabile in un momento che, ahimè, lo dico con qualche preoccupazione, quando giro ascoltando le comunità scientifiche, non mi dicono se dovesse capitare un'altra pandemia, mi dicono quando capiterà un'altra pandemia. Quindi su questo dobbiamo essere tutti attrezzati a lavorare sulla robotica. Ancora una volta parliamo di Genova e di IT, è fondamentale. Il turismo, io vi devo dire che sono rimasto molto colpito quando qualche tempo fa ho letto del problema dell'overtourism sulle Cinque Terre. E mi sono posto ovviamente alcune domande, e io ritengo, ma sono ovviamente le regioni a deciderlo in piena autonomia, che un minimo di disciplina degli afflussi e di organizzazione degli afflussi possa essere utile al sistema, certamente al territorio, altrettanto certamente al turista. Perché altrimenti, se c'è un caos che accompagna la visita a una bellezza artistica, architettonica, è evidente che non si gode appieno della straordinarietà dell'offerta italiana. Dopodiché non sta a me dire se siamo in presenza di overtourism o meno, naturalmente. Ci sono dei dati e dei numeri che però sono un po' complicati. Io vengo da Como, dove c'è un brand molto affermato, che è Lake Como. Vi dico che da Comasco, ancorché insomma diciamo da legislatore, se ci fosse un minimo di disciplina degli afflussi che possiamo verificare e realizzare grazie alla digitalizzazione intelligente, soprattutto utilizzando anche la mobility as a service, per quanto riguarda, a proposito di altri progetti, la mobilità intelligente, beh, forse sarebbe meglio, perché al di là, o forse oltre, la presenza dei turisti, dobbiamo ricordarci che ci sono anche i residenti.
0: Ecco, tra l'altro non c'è niente che deve essere inventato per fare queste cose, no? Cioè, perché poi questo è il tema, a volte uno dice sì, mi piacerebbe che questo accadesse, però non abbiamo ancora la tecnologia. Qui le tecnologie le abbiamo già tutte.
2: La tecnologia c'è, abbiamo una quantità

0: notevole di dati messe tra l'altro a servizio dagli operatori stessi, perché il ristoratore, l'albergatore, insomma, l'operatore turistico in generale produce nella sua attività quotidiana una serie sconsiderata proprio di dati che dei buoni modelli di intelligenza artificiale possono mettere a frutto con beneficio ovviamente di tutta la comunità. La tecnologia oggi consente veramente tutto. E dobbiamo sfruttarla nel modo migliore.
1: È questo. E vedremo appunto con questi progetti che cosa si riuscirà a fare. Lei prima parlava di sovranità tecnologica e io credo che questo sia un tema molto importante, perché noi siamo molto tecnologici, ma oggettivamente anche molto consegnati a tecnologie straniere, a materie prime che non abbiamo, e questo credo alla lunga porti a problemi che devono essere affrontati e risolti prima che diventino troppo difficilmente gestibili. Lei su questo tema, ho letto molte dichiarazioni, insomma, ha un suo ragionamento, una sua posizione forte.
0: Che poi è la posizione ovviamente del governo, nel senso che ovviamente noi rappresentiamo delle decisioni che sono collegialmente assunte. Il problema delle terre rare, delle materie prime è un problema ovviamente serio. Noi sappiamo che in alcune zone di questo paese potremmo accedere a materiali preziosi, a terre rare, materie prime, ma che per questioni anche ambientali non è possibile. In altre realtà ovviamente hanno meno sensibilità ambientali e quindi riescono a produrre diversamente questi importantissimi ingredienti per costruire microchip, insomma per costruire tutto ciò che è ovviamente la filiera digitale. Anche su questo ho citato il microchip, noi siamo abbastanza ottimisti, perché è chiaro che la Cina è sostanzialmente avanti, però anche la Cina adesso sulla questione dei microchip guarda ad esempio alla fotonica in modo diverso, cosa che non aveva fatto fino a qualche tempo fa. Sotto profilo del microchip in Europa si sta già muovendo qualcosa di estremamente importante, quindi noi ci auguriamo che anche sotto l'impulso continuo e costante del governo italiano, sotto il profilo della sovranità digitale e della sovranità tecnologica, l'Europa maturi una consapevolezza diversa e possa essere in competizione con gli Stati Uniti e con la Cina, ovviamente non ora, ma in un prossimo futuro. Però se non si parte mai, è evidente che non si arriva nemmeno.
1: Sì, io glielo dico onestamente, mi piacerebbe che accadesse su tutti gli argomenti, no? Che ci fosse questa consapevolezza di essere un grande aggregato di economie e di persone, che non dovrebbe essere secondo quasi a nessuno, ma mi pare che per ora non ci si stia riuscendo. Come lei pensa che si possa accendere questa miccia positiva all'interno dell'Unione?
0: Beh, innanzitutto noi diciamo piuttosto che niente meglio piuttosto, quindi adesso stiamo partendo sotto questo punto di vista. Innanzitutto bisogna capire che i 27 devono non solo dialogare come già stanno facendo, ma devono creare una strategia comune, devono creare ad esempio un single market per quanto riguarda le telecomunicazioni, un mercato unico per quanto riguarda le frequenze, un mercato unico per quanto riguarda lo spazio e così via. Anche qui c'è un obiettivo stabilito dalla Commissione europea, che è un obiettivo certamente interessante. Se però noi continuiamo a pensare a regolare eccessivamente e a avere una visione squisitamente commerciale dello sviluppo e delle potenzialità europee, non andiamo da nessuna parte. Noi dobbiamo cominciare a produrre tecnologia ovviamente, ed è questo uno dei motivi per cui il governo italiano ha recentemente proposto una serie di cose che rientrano già nel DNA, che è questo importantissimo regolamento europeo che riguarda anche la telecomunicazione ed altro, e ha proposto l'EDIC. L'EDIC è l'insieme di più paesi che cercano di fare insieme, cioè in comunità, quello che da soli non potrebbero fare, e per limiti tecnologici e per limiti economici. A me sembra che qualcosa si stia oggettivamente muovendo. Le voglio dire un'ultima cosa concludendo questa risposta, che ad esempio sulle AI Act c'era stata inizialmente una levata di scudi, tutti erano assolutamente critici. Poi cos'è accaduto? Che nell'agosto dell'anno scorso, l'1 o il 2 agosto non ricordo, tutte le big tech si sono messe in coda per firmare i decreti attuativi, diciamo così, delle AI Act, a parte Meta, ma

0: aveva i suoi problemi per non farlo. Questo vuol dire che poi successivamente è arrivato il decreto Omnibus, che ha aggiornato ovviamente l'intervento dell'Europa in materia di intelligenza artificiale. Vuol dire che una regolazione giusta è necessaria, ma che bisogna anche contemporaneamente lasciare libero lo sviluppo tecnologico, perché altrimenti non riusciamo a competere con questi due giganti.
1: Intelligenza artificiale e lavoro, lei che è un esperto di questi argomenti, so perfettamente che ogni nuova tecnologia a tendere porta più lavoro e non meno lavoro, questo è sempre successo, però devo anche dire che osservandola dall'attualità qualche preoccupazione ce l'ho, nel senso che vedo che comunque l'intelligenza artificiale associata all'automazione può veramente portare via tanti posti di lavoro e attendere, sostituirli, ma con lavori che mi sembrano molto tecnologici, e quindi ho timore che non tutti riescano a riconvertirsi o a entrare in questo mercato. Lei è preoccupato o invece ottimista?
0: Ma bisogna essere, anche qui è una giusta dose di preoccupazione e di ottimismo. Se riguardiamo quello che tutti quanti abbiamo studiato nella rivoluzione industriale dell'Ottocento, quando c'erano i luddisti che sfasciavano i telai perché erano preoccupati che l'innovazione sottraesse occupazione, poi ci rendiamo conto che invece ogni innovazione tecnologica ha prodotto occupazione, perché sennò non saremmo oggi in questa condizione, ovviamente. Dopodiché è chiaro che dobbiamo aggiornare tutti i criteri della formazione. Quando si parla di upskilling, reskilling, io sono dell'idea che siano comunque dei concetti una tantum. Noi dobbiamo entrare nell'ordine di idee per cui la formazione è una formazione continua e costante nel tempo. Lo so che è una rottura di scatole, come si suol dire, ma occorre capire che dobbiamo cominciare a formarci alle elementari, proseguire alle medie, alle superiori, all'università e poi nel mondo del lavoro. Questo ci aiuterà a creare delle nuove competenze per assolvere a nuovi compiti, perché non è vero, almeno fino a questo momento, che l'intelligenza artificiale abbia distrutto l'occupazione. Accanto a professioni che obiettivamente non ci saranno più, ma quello è un ciclo storico, stanno emergendo delle professioni straordinariamente nuove. E le voglio dire un'ultima cosa. Quando si parla di intelligenza artificiale e ci si riferisce esclusivamente alle STEM, agli ingegneri, ai matematici, ai fisici, noi stiamo dimostrando in Italia, con la nostra legge e la nostra visione, che è indispensabile la partecipazione al ciclo produttivo dell'AI anche degli umanisti, degli storici, dei filosofi, degli artisti, dei musicisti, perché abbiamo un tema. Il tema è la pulizia del dato, perché altrimenti l'input, poi c'è tutto quello che evolve nella scatola nera, ma poi c'è un output, non consente un output di qualità. Quindi è chiaro che la qualità del dato è fondamentale, ed è altrettanto chiaro che dobbiamo coinvolgere queste professioni cercando di pagarli meglio, perché poi questo è il problema vero. Ecco, allora anche il mondo dell'industria e dell'impresa, che sta accumulando ricchezze importanti sull'intelligenza artificiale, deve capire che ci sono delle professioni che vanno retribuite nel modo giusto.
1: Già, speriamo che succeda. Si sente di promettermi che la burocrazia potrà essere, non dico abbattuta al 100%, ma fortemente ridotta dall'implementazione di tecnologie? Lei sa perfettamente che ogni volta che io parlo con un imprenditore gli dico: qual è il tuo problema principale? La burocrazia. Ognuno dice sempre questo. Non credo che ci siano stati fatti passi avanti enormi nel corso degli anni. Forse questa può essere l'occasione. Penso a delle app. Se ci sono aziende che ti danno un finanziamento in 3 click e stanno mettendo soldi loro, no, in questa operazione, penso che lo Stato possa fare un certificato in 3 click, anche in 2 forse.
0: Anche uno, perché vado a ritroso. Noi abbiamo la piattaforma digitale nazionale dati, nella quale, che è diciamo l'apologia dell'interoperabilità, nella quale noi inseriamo una volta, once only, i nostri dati. Dopodiché, se io ho bisogno di iscrivere mio figlio a una scuola superiore, inserisco il problema ed è poi l'amministrazione che interagisce attraverso l'interoperabilità, quindi io il certificato non lo vedo nemmeno. Questo è il primo esempio, ma non è una cosa che sto promettendo, è una cosa che abbiamo fatto, cioè è già qui. La seconda cosa che le voglio dire è che prima di digitalizzare noi abbiamo attivato una procedura massiva, non ancora sufficiente, ma massiva di semplificazione, perché se non avessimo semplificato e avessimo solo digitale

0: digitalizzato avremmo aggiunto burocrazia digitale alla burocrazia tradizionale, che è un ossimoro, evidentemente.
1: Era il grande rischio.
0: Questo è un grande rischio. Dopodiché è chiaro che io credo molto nella sburocratizzazione di tutto questo sistema. E abbiamo già degli ottimi risultati, perché abbiamo cambiato e stiamo cambiando l'unità di misura del rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione. Una volta c'era il documento cartaceo, oggi c'è l'evento. Le faccio un esempio: un bambino nasce, comunico alla piattaforma che è nato il mio bambino, la piattaforma, che è educata, mi risponde anche suadente, mi risponde: ah, che bello, ah, sono che contento,
1: congratulazioni
0: alla signora, eccetera eccetera. E dopodiché mi dice: ah, ma attenzione, perché probabilmente c'è un bonus bebè a cui hai diritto, c'è una questione di congedi parentali, devi scegliere il pediatra, devi scegliere il circuito vaccinale, e me lo dice lui, me lo dice il sistema. È cambiato o no l'unità di misura?
1: Certo. Cioè, se funziona glielo saprò dire a breve.
0: Aspetta un figlio.
1: Sì, io non aspetto niente, però quasi. Quindi, cioè, perché poi il politico deve tenere fede alla promessa, no? Quindi adesso verificheremo.
0: Mi faccia dire che sono venuto qua 3 o 4 volte, ho promesso delle cose che poi sono puntualmente arrivate.
1: Sì, ma infatti, sono convinto che
0: il governo Meloni è molto serio su questo.
1: Bene, lei ha una storia personale nel mondo dell'editoria. Allora, le chiedo se avrebbe preferito essere intervistato da un ologramma di intelligenza artificiale, o se invece i giornalisti tradizionali vanno ancora bene, secondo lei, in futuro?
0: Com'è? Sembra un'intervista preparata, ma non è preparata, lo sapete tutti che non è preparata. Perché questo mi consente di dirle una cosa. Qualche tempo fa un buon tempone collega in Senato fece un intervento e poi, tra l'altro, molto sgraziato, diciamo molto inconcludente, ed ebbe alla fine anche la capacità di dire: l'ho realizzato con l'intelligenza artificiale. In effetti si vedeva. Perché insomma, anche l'intelligenza artificiale è fallace. Accade che qualche giorno dopo io venga invitato a un evento a Bruxelles organizzato dall'ANSA, dove c'era il direttore dell'ANSA e dove c'era il suo collega Alessio Iacona, che simpaticamente ha cominciato così, dicendo: beh, insomma, se un suo collega parla con l'intelligenza artificiale, vuol dire che possiamo fare a meno del Parlamento. Ma io ho detto: guardi, può essere anche questa un'eventualità, però io sono sicuro di poterle dire che la prima professione a rischio è la sua, quella del giornalista. Poi possiamo parlare. È calato il silenzio, il gelo, e abbiamo parlato ovviamente di altro. Quindi quella del giornalista è assolutamente restare, un po' come la decisione del giudice di cui parlavamo oggi, la decisione finale dopo un processo che può essere anche affidato all'intelligenza artificiale. E qui è ovviamente l'intelligenza del sistema e anche ovviamente l'intelligenza del mondo dell'informazione. Il vostro è un mondo straordinario, lo sa Maurizio Rossi, che è un avveduto e oculato editore, e dovete mantenere un delicatissimo equilibrio, perché il futuro non è finito qui, il futuro continua e occorre assolutamente adeguare le professionalità. Guardi, lei 20 anni fa, lo dico perché ho cominciato anch'io la professione come giornalista, noi scrivevamo i pezzi sulle macchine, insomma, tradizionali. Oggi è completamente diverso. Quando io ho cominciato a lavorare per l'emittenza televisiva, quando uscivo come giornalista c'era con me il responsabile, il tecnico VTR e ovviamente l'operatore di ripresa, uscivamo in 3. Oggi esce un giornalista che fa tutto, quindi è cambiato veramente il mondo, ma non per questo dobbiamo fermarci.
1: E l'editoria locale che ruolo ha nel nostro paese? Noi siamo convintissimi, oggettivamente, sottosegretario, glielo dico, di svolgere una parte fondamentale, perché siamo sempre in diretta, siamo in diretta tantissime ore, nessuno può fare qualcosa di simile, siamo cross-mediali, come diceva in apertura il nostro editore, quindi e raggiungiamo chiunque, e ce ne accorgiamo quando ci sono emergenze e immediatamente le istituzioni pubbliche ci vengono a cercare. Così. Perché sanno che attraverso la nostra cassa di risonanza si arriva a tutti i cittadini, o quantomeno la maggior parte. Siamo sufficientemente tutelati nel nostro paese?
0: Beh, si può essere sempre più tutelati, naturalmente, però io credo che questo, diversamente da altri paesi, è un paese che con la 112 del 2004 ha diciamo sistemato il sistema radiotelevisivo, come ho avuto modo di dire anche questa mattina. Quelle 3 paginette importanti sul mondo dell'informazione locale le scrissi io col ministro allora Gasparri.

0: Lì parlavamo di operatori di rete e di fornitura di contenuti, e ci davano dei pazzi visionari. Oggi ci sono gli operatori di rete, ci sono i fornitori di contenuti. Io credo che un assestamento legislativo sia indispensabile e che lì dentro vada anche studiato un piano di sostegno e sussidio, ma non solo all'emittenza radiotelevisiva locale, al mondo dei media in generale, facendo però una certa distinzione, perché al di là del costo della carta, il costo che deve affrontare un sistema cross mediale, come giustamente siete voi, rispetto all'editore di un giornale, che ne so, come Il Domani, Il Dubbio, insomma, giornali che oggettivamente leggono in pochi, ma il cui PDF gira sulle rassegne stampa di tutti, sono diverse le cose. Però io credo che un sostegno all'editoria, ma so che il collega Baracchini su questo sta lavorando ed è molto sensibile, vada ovviamente commisurato ai tempi che stiamo vivendo.
1: Grazie mille sottosegretario Butti, avevo promesso un orario e la consegno esattamente in quell'orario. La aspettiamo a Genova e quando vorrà dalla nostra terrazza non soltanto potrà essere aggiornato su tutto quello che accade in Liguria, ma godere anche di uno splendido panorama.
0: È così, e vi ringrazio voi tutti.
1: Grazie mille.

0: Il cielo è fatto per avvicinarci, per riportarci a casa, per esserci in un momento importante. Perché ogni viaggio non inizia al decollo, ma nel desiderio di sentirci più vicini. Airidea, il tuo volo parte da casa.
1: Obesità, pericolo mortale. Mangia sano e fai attività fisica.
2: La Generale. Fidati. Allungati la vita.

0: Case della comunità, perché? Rivolgiti alle case della comunità per piccole ferite, punture di insetto, febbre, diarrea, sangue dal naso e altre patologie lievi. Così puoi evitare lunghe attese al pronto soccorso. Case della comunità, come? Facci gratis e senza prenotazione. Case della comunità, dove? In Liguria ci sono 32 case della comunità, distribuite in tutta la Liguria. Sul sito di Regione Liguria tutte le sedi e gli orari.
1: La nuova sanità ligure, più vicina, più facile, più pronta per te.
2: Ancora in diretta su Primo Canale con il professor Antonio Uccelli, candidato rettore dell'Università di Genova. Grazie di essere con noi.
3: Buongiorno a lei.
2: È risultato nel primo round, come l'abbiamo definito, che poi appunto non ha portato a nessuna elezione per i meccanismi regolamentari di questo tipo di elezione, il secondo appunto più votato. Intanto le chiedo così una riflessione sul risultato elettorale della prima uscita.
3: Ma io credo che sia stato un momento molto importante di democrazia, perché insomma i numeri che hanno portato la quasi totalità delle persone che lavorano e che studiano presso il nostro Ateneo a esprimersi, e quindi credo che questo sia certamente un bellissimo messaggio sia nell'ambito della componente del personale docente che del personale tecnico amministrativo, bibliotecario e sociosanitario e anche degli studenti. Quindi credo che questo sia il primo messaggio. Poi ovviamente sono molto contento perché il risultato è stato un risultato certamente importante, insomma 500 e passa voti sono una buona base per continuare a lottare con chi sarà presente in questa seconda votazione. Credo che rappresenti un tesoro di voti che auspico possa essere incrementabile e che comunque rappresenti un indice di fiducia in quello che abbiamo proposto con la mia squadra.
2: C'è ovviamente una differenza rispetto

0: rispetto al primo turno, perché al secondo, chiamiamolo così, diciamo al momento una dei quattro candidati, la professoressa Sasso, ha annunciato il proprio ritiro e convergerà con un accordo sul suo nome. Questo che cosa può significare secondo lei? Cioè un trasferimento netto dei voti della professoressa Sasso su di lei, che la renderebbe vincente evidentemente stante i risultati del primo turno? O è un po' più complicato di così?
1: Ma io penso sicuramente sia più complicato, perché sono certo che le elettrici e gli elettori pensino di non poter essere eterodiretti dalla professoressa Sasso, da me, ma dal professor Piano, dalla professoressa Da Crema. Tuttavia credo che sia una scelta importante, che non ho nessuna difficoltà a dire è stata fatta non con finalità meramente elettorali, anche se è ovvio che i voti della professoressa Sasso, così come quelli della professoressa Da Crema, sono voti che sono importanti per me, per il professor Piana, ma perché credo che la professoressa Sasso possa rappresentare davvero un valore aggiunto a quello che potrebbe essere, insomma, la mia futura squadra, perché ha competenza, ha conoscenza della macchina, ha soprattutto nel suo programma molti punti che sono certamente, almeno in larga parte, convergenti rispetto a quelle che sono le idee che io mi prefiggevo e che credo possano quindi essere raggiunte con l'aiuto della professoressa Sasso e anche con persone che eventualmente considereremo insieme per creare un team che dia non soltanto la possibilità a me di diventare rettore, ma di governare nel modo più efficace, secondo quelli che sono gli obiettivi dei nostri programmi, ma mi permetta anche nel ribadire la necessità di creare uno spirito che oggi in qualche modo sentiamo purtroppo un pochino carente all'interno del nostro Ateneo, uno spirito di condivisione, partecipazione, di senso di appartenenza ad una comunità che sia coesa, che sia capace di...
0: Ecco, come lo otterrà questo? Cioè, come cambierà questo principio? Perché ci sono due modi: o si inventano nuove forme strutturali, istituzionali di partecipazione, oppure semplicemente si prova, non so, a comunicare di più e meglio?
1: Beh, si può fare forse tutte e due. Tendenzialmente non parlo molto di quello che ho fatto, anche se posso dire che un po' di cose le ho fatte portando anche dei risultati che sono oggettivi. Ma le ho fatte non, come dico sempre, perché sono una persona particolarmente geniale, ma perché ho un metodo. Il metodo è quello di condividere, di lavorare insieme alle persone. Sono ragionevolmente capace di stabilire relazioni umane, forse questo è anche legato al fatto che faccio il medico, faccio il neurologo, quindi il rapporto empatico con le persone è un qualche cosa che ho sempre cercato di privilegiare. E da questo punto di vista posso dire che le cose che ho fatto le ho fatte non, come dicevo, perché ho delle idee fenomenali, ma perché riesco a far lavorare le persone che hanno talora idee fenomenali, ciascuno nel proprio campo, perché hanno delle specifiche competenze, e riesco a fare lavorare insieme.
0: Cioè, circondarsi di persone intelligenti è segno di intelligenza di solito, no?
1: Penso di sì, naturalmente non mi permetto di essere l'unico che ha un'idea di questo genere, però ho una storia che dice che sono capace di far lavorare le persone competenti, perché devi far lavorare le persone competenti e intelligenti. Nel mio programma, e questo mi vede molto d'accordo anche con appunto la professoressa Sasso, parlo di figure che lavoreranno insieme a me, ma che hanno competenza, che hanno capacità di complementarietà, perché bisogna lavorare insieme, non possiamo avere dei fenomeni che ognuno lavora per conto proprio, e capacità di leadership. Leadership non vuol dire essere il fenomeno, ma vuol dire essere una persona che è in grado di stare insieme agli altri.
0: Me lo spieghi ancora un po' meglio, perché diciamo il tema della leadership, io immagino lei giustamente ci abbia anche un po' giocato come diciamo stile di campagna elettorale, perché comunque lei oggettivamente vanta dei ruoli di leadership importantissimi. È stato a San Martino un ruolo apicale, è chiaro che quella è una struttura piuttosto complessa di per sé, e quindi lei dice tutto sommato io la capacità di guidare una struttura molto complessa l'ho già dimostrata. È un po' questo il senso di quello che lei pensa di se stesso?
1: Sì, ma insisto su

Il concetto della leadership condivisa, non credo che un leader possa fare nulla se non riesce a coinvolgere le persone, e quindi nella mia esperienza, che a San Martino ma anche in altri contesti, diciamo, l'efficacia delle mie azioni si basa sul fatto che ho reso le persone coinvolte. Quando lei mi diceva qual è il metodo, quali sono la nuova organizzazione, io credo che si possa anche passare attraverso

0: dove possono essere coinvolti i presidi delle scuole, dove possono essere coinvolte figure evidentemente anche del personale tecnico amministrativo dei dipartimenti, e che si incontri col rettore, col direttore generale e con i prorettori. Penso che si debba far sì che i prorettori si vedano regolarmente, non so se sarà una volta alla settimana, una volta ogni 15
1: ministri,
0: diciamo. E questo deve essere per forza, perché devi creare una strada, una squadra coesa, e queste persone dovranno metterci la faccia e dovranno anche interfacciarsi con la, diciamo, l'asse tecnico amministrativo, direttore generale, dirigenti e poi le varie figure, capi servizio, capi settore, perché è necessario lavorare insieme e riesci a cambiare questo posto. Lei mi ha detto, questo è un mondo complesso, non ne dubito che sia un mondo estremamente complesso, però sono onestamente fortemente motivato e fortemente convinto che se si lavora insieme, se quindi riusciremo a fare in modo che le persone si sentano partecipi e quindi sentano che sono parte del progetto, le cose si possono cambiare. Ci vuole tempo sicuramente.
2: Ecco, chiedo anche a lei quello che ho chiesto anche al suo rivale Piana, rispetto alla campagna elettorale. Come ha trovato l'università in questo periodo in cui ovviamente ha dovuto fare ancora più il neurologo del solito, quindi parlare oggettivamente con più persone possibili per spiegare la sua visione? E però a lei aggiungo anche, come dire, una puntina, vabbè, un po' velenosa, perché tra medici di solito c'è sempre un po' di rivalità. Allora le chiedo anche se nel suo giro la comunità medica dell'università le è stata, diciamo, l'ha trovata aderente alle sue proposte oppure no.
0: Ci ha voluto mettere un po' di sale.
2: Del resto, tra medici.
0: Ma ci mancherebbe altro. Allora, com'è stata la mia esperienza di campagna elettorale? È stata una bellissima esperienza perché ho incontrato tantissime persone. Devo dire, il confronto mi ha sicuramente arricchito il mio programma. Devo dire, senza citare il collega che l'ha detto, ma a cui fischieranno le orecchie, che è dell'ambito umanistico, mi ha detto: non ti conoscevo, ho apprezzato di te la capacità di ascoltare, la capacità di raccogliere diciamo idee e in qualche modo di farle proprie all'interno di un programma partecipato, e questo credo che sia uno dei complimenti migliori che potevo ricevere. Credo che la scuola di scienze mediche e farmaceutiche abbia fatto bene e sono grato, sicuramente ho ricevuto molti voti. Non c'è stata l'unanimità che potevo auspicare, anche se naturalmente il voto è segreto e quindi non è possibile dire chi abbia votato chi. Credo che in questo momento il momento storico sia un momento particolare, perché c'è un momento di una grande riforma del Servizio Sanitario Regionale, c'è un momento di grandi modifiche. E mi permetto di dire, da questo punto di vista, ai miei colleghi, al personale tecnico amministrativo, ai tecnici del mondo della sanità e del mondo delle scienze della vita, che una persona che conosce molto bene l'università, perché ha fatto il direttore del centro di eccellenza, perché ha diretto un dottorato, bla bla bla bla, ma perché poi ha lavorato con la sanità, con quattro direttori generali diversi, con due assessori alla sanità diversi, credo che avere un medico per difendere, non in maniera contrappositiva, ma in maniera collaborativa e con spirito di reciproco rispetto, ma anche con la capacità di asserire quelle che sono le prerogative dell'università, che ricordo fornisce grande qualità e grande eccellenza per poter garantire la salute dei nostri cittadini, credo che questo sia una cosa importante. Quindi
2: appello lanciato anche alla comunità medico-scientifica dell'università. Ci sono tante cose ovviamente che sono in ballo per il futuro. Intanto c'è il tema di Erzelli, c'è il tema anche della capacità dell'università di attrarre giovani, ma dando loro anche la possibilità ricettiva di poter essere, diciamo, accolti in una città che è vero non ha gli affitti di Milano, ma comunque studiare fuori sede è sempre costoso. Quali sono le priorità del suo rettorato qualora sarà eletto?
0: Credo che la cosa più importante, come ho già detto, l'ho detto anche personalmente al presidente Bucci, alla sindaca Salis, l'ho detto anche altre figure della politica regionale, anche non soltanto genovese, credo che sia estremamente importante che ci guardiamo in faccia e che ognuno faccia il proprio lavoro, il proprio dovere. Io, come

0: eventuale futuro rettore, insieme alla mia squadra, insieme a tutta la comunità del mondo universitario genovese, dobbiamo migliorare la nostra offerta in termini di corsi di studio, in termini di capacità di erogazione degli stessi, in termini di migliorare le strutture dell'Ateneo. D'altra parte ci sono delle cose che onestamente noi non possiamo fare, quindi, come ho già detto, rivendico il fatto che le istituzioni e anche il mondo imprenditoriale davvero si facciano carico del fatto che investire sull'Università di Genova è investire sul futuro di questa regione. Ribadisco, l'ho detto diverse volte, figure delle istituzioni regionali, oggi il capitale umano di questa regione è formato dall'Università di Genova. Quindi investire e fare in modo che questa diventi davvero una regione, una città che è in grado di ricevere, di accogliere, vuol dire fare un investimento sull'economia di questa regione, da una parte, e sulle competenze e la conoscenza che formano le persone che comunque faranno i prossimi chirurghi, i prossimi ingegneri, i prossimi avvocati di questa città e di questa regione.
1: Allora, chiudiamo così. Siamo al giugno del 2032. L'Italia è tutta eccitata perché stiamo giocando gli europei nel nostro paese, quindi siamo sicuri che almeno lì la nazionale parteciperà, perché insomma, siamo a casa, e quindi chissà se Genova avrà qualche partita nello stadio di casa. Non credo, ma insomma staremo a vedere. Lei finisce il suo mandato di 6 anni da rettore dell'Università di Genova, poi insomma ci saranno le elezioni proprio in questi giorni, se non cambia la legge, ma insomma stiamo solo giocando. Come immagina se stesso rispetto al lavoro che ha appena portato a termine? Come vorrebbe che io parlassi di lei tra 6 anni?
0: Vorrei che lei parlasse di me come, in qualche modo, mi scuso, qualcuno parla di me nel momento in cui ho lasciato il Policlinico San Martino. Una persona che è riuscita ad aiutare e fare in modo che le cose un pochino cambiassero. Io dico, e l'ho detto tante volte in riunioni pubbliche con altri giovani colleghi, che non basta, credo, un rettore per fare in modo che l'università sia quella che io vorrei che fosse, cioè davvero la locomotiva e la guida di una regione, di una comunità, non perché siamo particolarmente bassi, anzi, la VQR ha dato oggi un quadro del nostro Ateneo messo discretamente bene, ma perché, come dico, bisogna lavorare sullo spirito di comunità e sulla capacità di essere anche un riferimento rispetto alle istituzioni, al mondo imprenditoriale, dove molto spesso c'è il singolo e non c'è l'istituzione. Quindi vorrei che lei potesse dire, anzi vorrei che lei e soprattutto i cittadini e la comunità accademica e universitaria potesse dire: beh, in questi 6 anni ci sentiamo parte di un progetto che ci ha fatto crescere e ci ha fatto lavorare meglio. E mi farebbe anche piacere che, visto che non sono un megalomane, ci sia anche la convinzione che ci sia ancora un po' di strada da fare, che magari nell'ambito delle persone che avranno lavorato con noi ci sia qualcuno che sarà pronto a prendere il testimone, indipendentemente dal fatto che sia di medicina o di filosofia o di matematica.
1: Grazie professor Uccelli, bocca al lupo naturalmente per questo secondo turno di elezioni a rettore dell'Università di Genova.
0: Grazie a lei.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
3: Fino al 29 giugno, da Basco, arriva il basso costo. Solo con Prima Card, gelato Cardora Algida, 500 grammi a soli 2,49 euro. Caffè, crema e gusto, pacco doppio, a soli 6,59 euro. Riso Arborio Scotti, 1 chilo, a soli 1,89 euro. Carta igienica Scottex, 4 maxi rotoli, a soli 2,09 euro. Basco, ogni giorno.

0: la scelta migliore.
1: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV Sat già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Elettronica.
2: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
3: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
4: La voglio spaziosa, per accogliere tutta la mia vita.
5: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
3: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
6: Gamma full hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
7: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.

0: I consulenti di Primo Canale.
1: In collaborazione con Federfarma Liguria.
2: Lo sapevate che l'80% dei liguri considera la farmacia come il primo punto di riferimento per la propria salute? E non è soltanto per i farmaci, noi vi siamo vicini anche nella prevenzione. Infatti, in farmacia potete effettuare holter cardiaci, holter pressori, elettrocardiogrammi, vicino a casa, in un ambiente familiare, con una refertazione molto rapida effettuata da cardiologi specializzati, e potete farla anche gratuitamente, quindi in convenzione, qualora abbiate una ricetta adeguata, esattamente come accade nelle strutture pubbliche, ma senza grossi spostamenti. Quindi telefonate alla vostra farmacia di riferimento, chiedete se effettuano questo servizio, se potete farlo in convenzione, oppure eventualmente che costo dovete sostenere, e quindi potete prenotare. Il vostro tempo è prezioso e infatti molte farmacie rendono disponibili i propri siti o le app per farvi prenotare questi servizi comodamente da casa. Se così non fosse, potete telefonare in farmacia e sicuramente troverete un farmacista che sarà ben lieto di aiutarvi nella prevenzione. Se poi non sapete qual è la farmacia più vicina a casa vostra che effettua questi servizi, potete andare sul sito di Federfarma Liguria, che è www.federfarmaliguria.it, e nella sezione servizi al cittadino troverete la mappa di tutte le farmacie che effettuano in convenzione elettrocardiogrammi, holter cardiaci e holter pressori. Perché la prevenzione è un diritto e noi ci stiamo impegnando affinché sia semplice e accessibile. Venite a trovarci, perché la nostra competenza è la vostra vera convenienza. Ci vediamo sotto casa.
1: In collaborazione con Federfarma Liguria.
3: Siamo alla Terrazza Colombo. È dal 1989 che ho la fortuna di avere questo meraviglioso posto. Prima era la Terrazza Martini. Ebbene, la Martini e Rossi aveva una tradizione. Non è che questo posto si potesse affittare, ma si potevano solo organizzare grandi eventi, premiazioni, cose di sport, presentazioni di libri, ma di altro. Faceva proprio per premiare le persone che avevano un grande merito e spesso erano anche dei giovani. Dopo 37 anni ho detto, penso che sia giusto che anche noi, oltre a fare tanti eventi qui, è una location meravigliosa, un rooftop dove l'anno scorso, pensate, abbiamo fatto quasi 100 eventi tra comunioni, matrimoni, eventi di grandi clienti privati ed anche pubblici, e tutti quelli che sono arrivati qui, genovesi, italiani e stranieri, hanno veramente visto la meraviglia della nostra città, che forse da qui è ancora più bella. Ebbene, in questo momento io penso che dobbiamo anche noi dare qualche cosa a questa città. Il più grande problema di Genova sono i giovani. Sappiamo di essere la città più

0: anziana d'Europa. Bene, noi abbiamo bisogno di convincere i giovani a restare a Genova, ma anche addirittura di venire a vivere e a studiare a Genova. Questa operazione che sta facendo Terrazza Colombo, che ho promosso insieme a due giovanissime, e proprio loro devono rappresentare quella che è la Gen Z, e sono Chiara Orru e Lucrezia. Ebbene, loro hanno dato un'idea che mi è piaciuta moltissimo, quella di organizzare una festa e una premiazione a dei ragazzi particolarmente in gamba, e abbiamo trovato i primi. Non ve li svelo perché lo sveleranno loro, ma sono ragazzi eccezionali che hanno fatto qualcosa di veramente importante e che quindi tutta la città e noi di Terrazza Colombo desideriamo ringraziare con questo convegno che potrete vedere, e poi con una festa dove loro si potranno divertire. Dopo di loro provate a pensare chi potrebbe essere il prossimo. Noi siamo disponibili, anzi cerchiamo i migliori giovani di Genova che possono garantire un futuro, e di questo io ringrazio anche chi mi ha presentato questi giovani, che è la Camera di Commercio di Genova, che come noi vuole investire molto sulla Gen Z.
1: Ciao, sono Serena e queste sono le notizie della Regione Liguria. La Liguria diventa per due giorni il centro del confronto nazionale sulla sanità. Oggi e domani ai magazzini del Cotone di Genova si svolge G19+2 Sanità, Regioni a confronto, il forum che mette allo stesso tavolo istituzioni nazionali, locali, professionisti, cittadini e imprese sul futuro del servizio sanitario. Un confronto sulle sfide e le opportunità che la trasformazione tecnologica può offrire al territorio. È questo il cuore di L'Italia verso il futuro digitale, ospitato oggi nella sede di Liguria Digitale agli Arzelli. L'evento è stata un'occasione per fare il punto sull'evoluzione del protocollo d'intesa su Supercalcolo e gli Factory. Nato con 13 soggetti firmatari, il protocollo ha registrato una crescita straordinaria, raggiungendo oggi quota 5.142 aderenti. Per il 2026 Regione Liguria stanzia 15,5 milioni di euro per sostenere le persone con disabilità, patologie psichiatriche o AIDS che si trovano in condizioni di difficoltà economica. Il contributo aiuta a coprire i costi dei servizi sociosanitari, residenziali e semiresidenziali, alleggerendo il peso economico per gli utenti e le loro famiglie. Liguria ai vertici dell'export nazionale. A rilevarlo è l'Istat, che registra nel primo trimestre dell'anno una crescita regionale del 20,8% rispetto al 2025. Sono terminati a Bonassola i lavori di manutenzione e messa in sicurezza della viabilità comunale, per un valore complessivo di 700.000 euro. I lavori hanno riguardato la via Roma e il collegamento tra la STP42 e la frazione di Montaretto, migliorando la mobilità locale e i collegamenti con il territorio provinciale.
2: Il cielo è fatto per avvicinarci, per riportarci a casa, per esserci in un momento importante. Perché ogni viaggio non inizia al decollo, ma nel desiderio di sentirci più vicini. Airidea, il tuo volo parte da casa.
3: Prevenire è meglio che morire. Tieni sotto controllo la tua salute.
4: La Generale. Allungati la vita.
5: Vieni a scoprire la città dei bambini e dei ragazzi, il primo Experience Museum dedicato ai cinque sensi. Ascolta, tocca, poi annusa, guarda e gioca. Perché imparare è un gioco. La città dei bambini e dei ragazzi ti aspetta.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Un ritratto di Genova e dei genovesi dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Al Waterfront Mall, simbolo di ricrescita, innovazione e nuova socialità, McDonald's c'è. Perché vuole partecipare attivamente al futuro, formando giovani talenti e offrendo qualità accessibile a tutti. In un progetto tra i più importanti della città, McDonald's c'è.

0: Martedì 16 giugno, buongiorno, buon primo mattino da Eva Perasso e dalla redazione di Primo Canale. Genova ha tutte le carte in regola per candidarsi a diventare uno dei principali poli di sviluppo e di avanguardia nel campo tecnologico. Ne è convinto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all'innovazione tecnologica Alessio Butti, che ieri era a Genova ospite a Terrazza Colombo. E sono stati registrati circa 300.000 tentativi di connessioni pericolose, 150.000 attacchi alla settimana, con picchi di 10.000. Digitale con cui la Liguria deve fare i conti quotidianamente tra attacchi informatici e tentativi di accesso da parte degli hacker. Ieri è stata inaugurata presso Liguria Digitale il SOC, il Security Operation Center. Si parla anche di AMT questa mattina sul nostro sito, perché il rischio di uno stop delle linee collinari per ora è scampato. La decisione, dopo un lunghissimo incontro andato avanti fino a sera ieri tra il comune, i vertici di AMT e i rappresentanti delle aziende private che si occupano di gestire una parte delle corse collinari, soprattutto la Val Polcevera e la Val Bisagno. E poi la brutta notizia, la tragedia: ieri è morto all'ospedale San Martino di Genova Edoardo Corrieri, il 29enne investito in Corso Italia sabato intorno alle 4 del mattino al termine di una lite fuori da una discoteca. Il ragazzo era ricoverato in rianimazione, ma da subito le sue condizioni si sono mostrate disperate. Sentiamo il servizio.
1: Non ce l'ha fatta Edoardo Corrieri, il 29enne, investito all'alba di sabato in Corso Italia. Il giovane era stato trasportato in condizioni disperate all'ospedale San Martino, dove era stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico durato diverse ore. Nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita, è morto nel reparto di rianimazione. Con il decesso del ragazzo cambia ora anche il quadro giudiziario. Per Vincenzo Rametta, operaio di 28 anni arrestato dopo i fatti, l'accusa passa da tentato omicidio a omicidio. In mattinata il giudice ha convalidato l'arresto e si è riservato sulla misura cautelare. Durante l'udienza, assistito dall'avvocato Stefano Ganci, il giovane ha espresso il proprio dispiacere per l'accaduto, senza però rispondere alle domande sulla dinamica dell'investimento. Secondo la ricostruzione della squadra mobile, tutto sarebbe nato da una lite scoppiata all'uscita di un locale tra due gruppi di giovani. Dopo discussioni, minacce

0: Spintoni, Corrieri si sarebbe avvicinato all'auto di Rametta con un cellulare in mano, forse per filmare la scena o annotare la targa. A quel punto il 28enne avrebbe accelerato, travolgendolo. Nelle ore successive all'incidente, la madre di Edoardo aveva lanciato sui social un appello per trovare testimoni. Oggi quella richiesta assume il peso di una tragedia che ha sconvolto familiari, amici e la città intera.
1: La situazione del traffico, il punto con la polizia locale di Genova.
2: Buongiorno ai telespettatori dalla centrale operativa della polizia locale di Genova. La situazione del traffico al momento è regolare su tutto il territorio. Qualche rallentamento in uscita ponente sull'uscita levante della strada Aldo Moro. Attenzione in via Lagaccio, via del Lagaccio, per una dispersione di sostanza oleosa sulla carreggiata altezza ponte Donacciai. Traffico rallentato in zona Principe causa chiusura in direzione ponente di via San Benedetto, con qualche accumulo da piazza Acquaverde in direzione della stazione marittima. Invitiamo a prestare attenzione in via Cantore, nell'intersezione tra via San Bartolomeo del Fossato e ingresso della strada Aldo Moro, dove è allestita un'area di cantiere con relativo doppio restringimento di carreggiata in ambo le direzioni. Ricordiamo infine la presenza del nostro ufficio mobile per le vostre domande o segnalazioni ai nostri agenti, oggi in zona San Gottardo, via Piacenza, dalle ore 14 alle ore 18. Per adesso è tutto dalla
1: Grazie alla Polizia Locale di Genova. Buongiorno, Chiara Orru, il traffico in autostrada.
3: Buongiorno Eva, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Come sempre è arrivato il momento di andare a vedere qual è la situazione del traffico, il traffico in autostrada, per andare a capire qual è la situazione e per chi viaggia, aiutare per chi viaggia. E allora andiamo a vedere quali sono le principali code di questa mattina. Guardate, la prima segnalazione proviene da Genova Bolzaneto, code in uscita Genova Bolzaneto proveniendo da Genova per traffico intenso. Siamo sulla 7 in direzione Milano. Continuiamo a parlare sempre di Genova Bolzaneto, coda tra il bivio A7 e A12 Genova Livorno e Genova Bolzaneto per traffico intenso, sempre in direzione Milano. Queste le prime segnalazioni. Proseguiamo poi una coda tra Genova Bolzaneto e il bivio A7 A12 Genova Livorno, però questa volta in direzione opposta, quindi in direzione Genova. Guardate, queste sono le telecamere che vi mostrano qual è la situazione del traffico. Guardate, rallentamenti nella corsia che vi ho appena elencato e poi ancora traffico rallentato tra Genova Pra e il bivio A10 A7 Milano Genova per traffico intenso. Siamo sulla 10 in direzione Genova. Una segnalazione che ormai raccontiamo da diversi mesi, proprio per la presenza di un cantiere o questa coda di un chilometro che si forma praticamente tutte le mattine tra Genova Bolzaneto e Busalla, proprio come vi dicevo, per la presenza di un cantiere. Ecco le immagini questa mattina, traffico rallentato e in questo caso un chilometro di coda. Ci andiamo ad aggiornare anche per quanto riguarda la situazione del traffico in A10, quindi nel tratto di Ponente, compreso tra Savona e il confine con la Francia. Guardate, una segnalazione al momento, una coda di 2 chilometri si registra tra Feglino e Finale Ligure in direzione Francia, sempre per causa lavori, anche qui la presenza di un cantiere. In A12 la situazione tranquilla, nessuna segnalazione evidente qui dal nostro touchscreen. Questa è la situazione, ma ci riaggiorniamo tra pochissimo, Eva, soprattutto per chi viaggia. A te.
1: Grazie Chiara, ora diamo un'occhiata alle previsioni del tempo per la giornata di oggi. Una giornata comunque serena fino al primo mattino, dalla mattinata poi per tutta la giornata la regione è esposta a passaggi di estese nubi alte più consistenti nel pomeriggio, instabilità sui rilievi nelle ore centrali con possibili isolati rovesci o temporali sulle Alpi Liguri e sull'Appennino di Levante, temperature minime stazionarie, massimo in deciso aumento, si arriverà quest'oggi fino a 31 gradi, umidità su valori medi, venti deboli a regime di brezza con qualche rinforzo moderato da sud-ovest sulla costa di Ponente, soprattutto da questo pomeriggio, e i venti invece sulla costa di Levante soffiano da ovest e da nord-ovest. Il mare quest'oggi è poco mosso.

0: Il nostro almanacco oggi si venera San Quirico, la luna è crescente dopo la luna nuova di ieri, sarà luna piena il prossimo 30 di giugno, il sole è sorto alle 5.39 e tramonterà questa sera alle 21.10. E oggi si festeggia la giornata mondiale delle tartarughe marine, ne parleremo più tardi con l'acquario di Genova. Cadde oggi 1884 il primo otto volante degli Stati Uniti d'America, inizia a funzionare a Coney Island a New York. 1904 è il Bloomsday, ovvero la commemorazione che si tiene ogni anno il 16 giugno a Dublino per celebrare lo scrittore irlandese James Joyce. La festività ricorda il suo libro L'Ulisse, il romanzo più celebre, che si svolge proprio in una sola giornata, appunto il 16 giugno 1904. E poi ancora nel 1944 la tragedia dei 1488 operai genovesi che furono deportati a Mauthausen. Nel 78 usciva nei cinema statunitensi il film Grease. Nel 2002 Papa Giovanni Paolo II aveva proclamato Padre Pio Santo con il nome appunto di San Pio da Pietralcina. I nati oggi: Giacomo Agostini del 42, Patrick Zaki del 91, William Sharp, premio Nobel del 34. Sarebbe stato anche il compleanno di Stan Laurel, nato nel 1890. E ora torniamo alle notizie. C'è ottimismo riguardo alla possibilità per Genova di ospitare una delle grandi gigafactory europee dell'intelligenza artificiale. Ieri se ne è parlato agli Erzelli.
1: Agli Erzelli una giornata dedicata a cybersicurezza, infrastrutture digitali e supercalcolo nella sede di Liguria Digitale, che ha ricevuto la visita del sottosegretario all'innovazione tecnologica Alessio Butti. L'occasione sia per inaugurare il nuovo Security Operation Center di Liguria Digitale, si tratta di una struttura strategica per cybersicurezza e protezione delle infrastrutture regionali, ma al centro della giornata anche la candidatura di Genova per ospitare una gigafactory dedicata all'intelligenza artificiale e al supercalcolo. Sotto questo punto di vista il sottosegretario Butti si è detto molto fiducioso.
2: Vedo intorno a Genova, oltre alla capacità digitale di cui lei parlava, anche uno straordinario entusiasmo, e questo è fondamentale. Indubbiamente c'è l'aspetto della connettività, con cui anche col Presidente Bucci stiamo perfezionando alcune questioni. Non è ad esempio escluso che Regione Liguria adotti una sperimentazione per il satellitare utilizzato come backhauling, per cui per la connettività.
3: Ci arrivano richieste per i nostri software e tool da tutta Italia. Lo stesso sottosegretario prima ha detto che se tutte le regioni dal punto di vista digitale, chiaramente lui parla di transizione digitale, non esco dal campo del digitale che è il mio proprio, magari altre regioni fossero a livello di Liguria Digitale e della Regione Liguria, perché si potevano fare altre cose. Adesso noi siamo qua a vedere e fare di tutto per portare queste gigafactory a Genova. Io sono convinto che ce la faremo.
4: Noi ci crediamo molto, siamo pronti a lavorare, vedo che ci sono buone probabilità e continuiamo a tirarci sulle maniche, perché questo in un caso o nell'altro è futuro per la nostra, per l'alta tecnologia di Genova e della Liguria.
0: Le notizie dall'Italia e dal mondo. Prosegue oggi a Evian il G7, Macron conferma il piano per una missione navale europea nello stretto di Hormuz, la CIA scettica sulle intenzioni dell'Iran sul nucleare secondo i media americani. Ora ci concentreremo sull'Ucraina, dice Trump, dopo l'annuncio dell'accordo con Teheran, la cui firma, lo ricordiamo, è attesa venerdì a Ginevra. Nordio affonda il patentino fascista richiesto da Più Libri Più Liberi. Forse gli organizzatori non sanno che il libro più importante per la nostra giustizia, ha detto il ministro, il codice penale, reca la firma di Mussolini. E poi la cronaca da Milano, foto in chat, il chat degli autisti dell'ATM, l'azienda del trasporto pubblico locale, le foto di ignare passeggere condite da apprezzamenti e da offese sessiste. L'ATM sta indagando sul caso dei messaggi che si scambiavano alcuni autisti diffondendo immagini di passeggere riprese anche dai frame delle telecamere di sicurezza. Linea dura con chi è coinvolto, ha detto l'azienda. E una notizia che riguarda i social network arriva dalla Gran Bretagna. Starmer infatti rompe gli indugi e annuncia una messa al bando totale nel Regno Unito dei social media per gli under 16. Le piattaforme digitali, ha detto, rendono i minori minorenni infelici esponendoli a contenuti dannosi. L'entrata in vigore del bando è prevista nella primavera del 2027, si pensa addirittura anche a un coprifuoco notturno sull'utilizzo dei social per gli under 18. Queste le principali notizie, vi ricordo anche la

Agenda di quest'oggi di Primo Canale alle 8.55, la prima edizione del TG55, poi così ogni ora alle 9.30 al Medico Risponde. Quest'oggi sarà Michele Simonelli, odontoiatra, parleremo della bocca in salute, degli impianti. Dalle 10 Enrico Cirone con il servizio del pubblico, 12.30 Newsroom 28 con Tiziano Berti e poi al centro il magazine di pausa pranzo, la finestra sul mondo, quest'oggi ci porterà negli Emirati, ad Abu Dhabi. 14.30 inizia la zona rossa, oggi è il giorno del consiglio regionale e del consiglio comunale invece a Genova, quindi tanti collegamenti, parleremo di politica nel corso del pomeriggio. Il primo giornale alle ore 18, vi ricordo questa sera c'è People, le storie raccontate dagli ospiti di Tiziano Berti, 22.30 una nuova puntata di Michè. Questa la programmazione di quest'oggi su Primo Canale, come sempre molto ricca. Io ringrazio e saluto in regia Mario Boccuni e adesso il momento di prenderci un caffè e poi torniamo subito insieme.

0: Amici di Primo Canale, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un martedì all'insegna del sole sulla Liguria. Le temperature massime 7 gradi, caldo sì ma senza particolari eccessi. Andiamo a vedere ora nel dettaglio la provincia di Imperia. Poco da segnalare, splenderà infatti il sole nella giornata di martedì e con punte intorno ai 25-26 gradi. Clima infatti anche gradevole nelle ore centrali del giorno. Sul Savonese situazione praticamente analoga, con sole infatti assoluto protagonista. Al più qualche velatura di tanto in tanto, ma sole in transito. Qui le massime saranno anche prossime ai 28-30 gradi. Su Genova ampi spazi di cielo sereno nel corso della giornata di martedì, con qualche velatura ma sole in transito. Anche sul Tiguglio splenderà il sole con temperature massime che oscilleranno intorno ai 27 gradi. Sullo Spezzino sarà una giornata all'insegna del sole con qualche velatura ma solo in transito e temperature massime che risulteranno comprese tra i 25 e i 28 gradi. Ci attende un mercoledì all'insegna del sole sulla Liguria. Rimonterà l'anticiclone di matrice nordafricana con temperature via via in aumento. Punte massime infatti intorno ai 28-29 gradi. La ventilazione ancora debole e con mar ligure calmo o poco mosso. Per tutti i dettagli precisi scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Portarci a casa, per esserci in un momento importante. Perché ogni viaggio non inizia al decollo, ma nel desiderio di sentirci più vicini. Airidea, il tuo volo parte da casa.
2: Il cellulare distrae da morire. Non usare il cellulare in auto.
3: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
4: Case della comunità, perché? Rivolgiti alle case della comunità per piccole ferite, punture di insetto, febbre, diarrea, sangue dal naso e altre patologie lievi. Così puoi evitare lunghe attese al pronto soccorso. Case della comunità, come? Facci gratis e senza prenotazione. Case della comunità, dove? In Liguria ci sono 32 case della comunità, distribuite in tutta la Liguria. Sul sito di Regione Liguria tutte le sedi e gli orari.
5: La nuova sanità Ligure, più vicina, più facile, più pronta per te.

0: Le 8:17 a Primo Mattino, ancora benvenuti e buongiorno. Quali sono le notizie di giornata?
1: Ben ritrovati a tutti, andiamo subito a vedere quella che è la situazione per quanto riguarda il sito primocanale.it con tutte le notizie sempre aggiornate. Partiamo con l'apertura dedicata alla presenza del sottosegretario Alessio Butti a Terrazza Incontra, ha sottolineato il ruolo che può giocare

0: Genova per quanto riguarda l'innovazione tecnologica, Genova pronta a guidare l'innovazione e il quantum computing, quindi insomma un percorso positivo. Nel pomeriggio aveva parlato anche del Gigafactory a Genova, sempre il sottosegretario Butte aveva spiegato Genova è la candidata naturale, mostrando grande fiducia da questo punto di vista. Passiamo poi alla cronaca con la questione legata alla sicurezza, all'appello da parte del Comitato San Fruttuoso diretto al Comune con una lettera: situazione ormai fuori controllo, serve un intervento immediato, tanti gli episodi di cronaca tra aggressioni e altre situazioni complesse che hanno preoccupato residenti e commercianti della zona, che hanno fatto scattare l'allarme con questa lettera da parte del Comitato, che rappresenta circa 1500 cittadini del quartiere genovese. E ieri il lungo vertice a Palazzo Tursi, legato alla questione relativa alle linee collinari, circa 13, quelle gestite dalle aziende esterne ad EMT, che offrono un servizio ovviamente per quanto riguarda le linee collinari della Val Bisagno e della Val Polcevera, è stato trovato un accordo rispetto a circa 2 milioni di fatture non pagate dal Comune e da EMT nei confronti di queste aziende. Il 26 ci sarà un nuovo incontro, per il momento dunque il servizio prosegue. Parliamo ovviamente anche di sicurezza informatica. Secondo i dati sono ben 150.000 i cyberattacchi alla settimana che si verificano in Liguria, un tema ovviamente al centro dell'attenzione. E poi la tragedia per quanto riguarda il fatto di cronaca avvenuto sabato all'alba in Corso Italia, arresti domiciliari per Rametta, accusato di essere l'investitore del ragazzo di 29 anni che ha perso la vita ieri. Tutti i dettagli, come sempre, poi li potete trovare sul sito primocanale.it.
1: E oggi è la giornata mondiale delle tartarughe marine. E allora ne parliamo quest'oggi con Laura Castellano, curatrice Mediterraneo e Rettili dell'Acquario di Genova. Benvenuta.
2: Buongiorno a tutti.
1: È una giornata importante, importante perché le tartarughe marine poi sono sentinelle che ci aiutano a capire anche lo stato della salute del sistema marino, e voi insomma all'Acquario da sempre vi occupate anche di difenderle, di soccorrerle, anche poi di rimetterle in mare, come è successo proprio negli giorni scorsi.
2: Sì, domenica abbiamo fatto una liberazione, abbiamo liberato una tartaruga che era con noi da settembre, era stata trovata a Santo Stefano nel Ponente Ligure e trasportata all'Acquario di Genova dai delfini del Ponente, perché aveva una profonda ferita al collo che era dovuta probabilmente a delle reti, probabilmente fantasma, che le erano rimaste impigliate nel collo. Questa è una delle cause che creano problemi alle nostre tartarughe. L'abbiamo completamente riabilitata. C'è stato questo evento che non ha riguardato soltanto Genova, ma riguardava anche altre 5 località in Italia, organizzato da Plastic Free, proprio per sensibilizzare maggiormente tutta la popolazione al problema dell'impatto dell'uomo sul mare e quindi anche sulle tartarughe.
1: E qual è la situazione a livello italiano? Cioè, quante sono le tartarughe che gravitano nei nostri mari? Quante hanno bisogno? Quali sono i rischi più grandi che corrono?
2: A me piace cominciare con anche una buona notizia, nel senso che dagli anni 80 fino adesso ha fatto sì che nel Mediterraneo, e solo nel Mediterraneo, sia passata da uno stato di vulnerabilità a livello di protezione a uno stato invece di minor preoccupazione. Questo non vuol dire che dobbiamo abbassare la guardia, anzi dobbiamo continuare a proteggerle, proprio perché questa protezione ha funzionato, quindi la popolazione in realtà sta aumentando. Inoltre assistiamo a un fenomeno particolare da circa 5 anni, che è quello delle nidificazioni sulle coste liguri, che era un fenomeno che non avveniva mai. questo in realtà non è che proprio possa essere visto come una cosa semplicemente positiva, perché probabilmente è dovuto principalmente al riscaldamento globale, e quindi queste tartarughe si spingono a nord

0: trovare un ambiente favorevole, perché il sud sta diventando un po' caldo.
1: Io ringrazio, insomma, per questa piccola finestra che abbiamo aperto nel mondo delle tartarughe marine. D'altronde la loro giornata quest'oggi, è bene ricordare il loro ruolo e, insomma, nei nostri mari, perché siamo abituati, ci siamo anche abituati, forse ancora una battuta gliela chiedo, su tutti i nidi che sempre abbiamo raccontato. L'estate scorsa c'è stato davvero un numero incredibile di nidi che abbiamo trovato sulle nostre spiagge, che poi voi avete seguito.
0: Sì, ci aspettiamo anche quest'anno un arrivo di tartarughe sulle nostre coste, perché probabilmente, dico probabilmente perché non ne siamo sicuri, è una cosa, ormai è un'attività delle tartarughe consolidata anche sulle nostre coste, che stiamo studiando, perché le nostre coste sono molto particolari, perché noi non abbiamo tanta costa, non abbiamo neanche tante spiagge, quindi insomma le tartarughe si devono un po' adattare.
1: Grazie a Laura Castellano dell'Acquario di Genova e allora buon lavoro a tutti voi. E
0: Grazie a tutti voi, buona giornata.
1: ora invece parliamo delle elezioni del nuovo rettore di Genova. La corsa è diventata una corsa a due tra Piana e Uccelli. Sono stati ospiti i nostri in studio nella giornata di ieri. Allora sentiamo.
2: Insomma, 500 e passa voti sono una buona base.
3: Al momento una dei quattro candidati, la professoressa Sasso, ha annunciato il proprio ritiro e convergerà con un accordo sul suo nome. Questo che cosa può significare secondo lei?
2: Sono certo che le elettrici e gli elettori pensino di non poter essere eterodiretti dalla professoressa Sasso, da me, ma dal professor Piano, dalla professoressa Da Crema. Tuttavia, credo che sia una scelta importante, che non ho nessuna difficoltà a dire è stata fatta non perché se è ovvio che i voti della professoressa Sasso, così come quelli della professoressa Da Crema, sono voti che sono importanti per me, per il professor Piana, ma perché credo che la professoressa Sasso possa rappresentare davvero un valore aggiunto a quello che potrebbe essere, insomma, la mia futura squadra.
4: Michele Piana è il più votato, sono molto soddisfatto, ringrazio ovviamente gli elettori. È andata bene, sono più di 80 voti di vantaggio rispetto al secondo. Io ero abbastanza tranquillo, credevo che sarebbe andata bene, e le urne l'hanno confermato.
3: È la terza classificata, la professoressa Sasso dovrebbe appoggiare, a quanto si evince da fonte di stampa, invece il suo sfidante, il professor Uccelli. Cambia qualcosa nella sua percezione?
4: Non cambia nulla, la risposta secca è questa. Penso che ci siano alcuni aspetti. Uno è che io credo molto nella trasparenza. Fin dall'inizio ho detto chi sarebbe stata la mia protettrice vicaria, proprio per evitare che nella fase da primo e secondo round ci fossero mercanteggiamenti su una posizione così importante come quella del vicario. Fin dall'inizio ho pensato che il potere è importante, ma per realizzare qualcosa, e non è giusto pensare che debba essere fine a se stessa. Fin dall'inizio ho pensato che i voti non sono dei candidati, ma sono delle elettrici e degli elettori.
1: E adesso un flash, ci aggiorniamo sulla situazione del traffico nella città di Genova in autostrada con Chiara Orrù.
5: Eva, torniamo insieme con il nostro touchscreen per andare a vedere quali sono le segnalazioni provenienti dal traffico autostradale questa mattina. Allora andiamo a vedere, permane una coda a Genova Bolzaneto, in uscita a Genova Bolzaneto, provenendo da Genova per traffico intenso. Siamo in direzione Milano e poi in direzione opposta, direzione Genova, coda tra Genova Bolzaneto e il bivio A7 e A12, Genova Livorno, sempre per traffico intenso. Guardate, queste sono le immagini. Questa è la situazione questa mattina, nel tratto, appunto, siamo sulla 7 all'altezza di Genova Bolzaneto, e poi permane ancora traffico rallentato tra Genova Pegli e il bivio A10 A7 Milano-Genova, sempre per traffico intenso. Siamo in A10 questa volta in direzione Genova, quindi anche qui permane traffico rallentato, così come la coda di 1 chilometro che si forma, come vi dicevo, ogni mattina tra Genova Bolzaneto e Busalla per la permanenza di un cantiere, quindi per lavori, e questo causa traffico rallentato quasi tutte le mattine, come vi dicevo. La situazione invece per quanto riguarda la viabilità cittadina, quindi la situazione di Genova, guardate, guardiamo insieme, grazie al nostro touchscreen, la situazione sembra abbastanza controllata.

elevata, ci sono dei rallentamenti in sopraelevata, traffico lieve, traffico moderato sulla strada sopraelevata Aldo Moro a Genova, e poi anche rallentamenti nella via appunto di via Gramsci, corsia chiusa, e vi ricordo ad Antonio Gramsci, e poi ancora diverse strade chiuse, via San Benedetto, via Marino Boccanegra, via Groppallo, permane ancora la chiusura da di

0: Quindi ci sono diverse strade chiuse, ma come potete vedere il traffico è moderato, nessuna criticità. Ecco, guardiamoci, aggiorniamo anche grazie all'altra piattaforma. Guardate, le frecce arancioni e le frecce rosse indicano code e rallentamenti. Questa mattina non sembrano esserci particolari problemi alla viabilità ordinaria. Questa è la situazione a Tiena.
1: Grazie Chiara, e adesso andiamo nel Tigullio. Buongiorno Elisabetta Biancalani. Andiamo da lei, come ogni mattina, insomma, al nostro saluto da Chiavari, dove anche quest'oggi dovrebbe esserci bel tempo. Allora, giusto un attimo per perfezionare il collegamento con Elisabetta, ditemi regia se ce l'abbiamo. Allora facciamo così, facciamo una piccola pausa e poi andiamo da Elisabetta.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: La poesia torna protagonista a Genova. Fino al 21 giugno il Palazzo Ducale ospita il 32esimo Festival Internazionale di Poesia. Dal titolo Parole Spalancate, il tema di quest'anno è rigenerazione e invita a un percorso di rinascita, evoluzione e cambiamento. Il 20 e il 21 giugno a Campo Ligure ritorna dopo 15 anni la Mostra della Filigrana. Al centro dell'edizione di quest'anno la Mostra Internazionale di Gioielli e Lavorazioni in Filigrana, che unirà le professioni provenienti da Stati Uniti, Macedonia del Nord, Paesi Bassi e Cina. Fino al 24 giugno il Souk Festival trasformerà il Porto Antico in un bazar dei popoli, tra stand gastronomici, artigianato e spettacoli teatrali. Lunedì 15 sul palco i rappresentanti di Assocamerestero fanno il bilancio di 3 giorni di convention a Genova. Fino al 21 giugno sarà possibile partecipare agli appuntamenti di Genova delle Arti 2026, un ciclo di incontri ad ingresso gratuito alla scoperta delle opere d'arte conservate in città. Il progetto unisce storia dell'arte, musica e teatro e valorizza il patrimonio artistico genovese. Genova si prepara a celebrare San Giovanni Battista il 23 giugno in piazza Matteotti con DJ set e tradizionale falò. Il 24, dopo la messa nella cattedrale, processione al Porto Antico per la benedizione del mare e della città. Festeggiamenti anche a Voltri dal 21 giugno. Partiranno dal 20 giugno i festeggiamenti in Val Graveglia, in occasione di San Giovanni, patrono di Genova. In vista della ricorrenza, le tradizionali infiorate trasformeranno il borgo in un colorato mosaico di fiori. Previsti riti religiosi, spettacoli, stand enogastronomici e mercatini artigianali.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
5: Ufficio Domani è da oltre 30 anni. Vendita, assistenza, noleggio tutto incluso di stampanti e multifunzioni. Ufficio Domani è corporate partner e centro servizi RICO per la Liguria e Basso Piemonte. Ufficio Domani, soluzioni e prodotti per la tua azienda. Print, scan, share. A Genova in via di Francia con ampio parcheggio clienti. Visita il sito ufficiodomani.it.
6: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Più Me, più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
7: Questa settimana Più Me asciuga tutto, 3 rotoli a solo 1,89 euro e tanti altri ancora.
6: Più Me, la bellezza ha trovato casa.
8: La voglio efficiente, full hybrid.
9: La voglio comoda, spaziosa.
8: La voglio giusta per me. Gamma full hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
10: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.

0: 8.33, bentornati a Primo Mattino. Allora, buongiorno Elisabetta Biancalani. Ok, riproviamo, questa mattina non siamo fortunate. Buongiorno Elisabetta.
1: Buongiorno, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Oggi continuo a raccontarvi quello che succede nella zona di Sottoripa, Genova. Stiamo parlando della sicurezza o della mancanza di sicurezza nel centro storico. Abbiamo già sentito alcune voci. Oggi è la volta di una gioielliera che si affida sia alle forze dell'ordine, ma prima di tutto al suo collega di negozio, addirittura un bottone all'interno della gioielleria in caso di aggressione, di tentata violenza, in caso di bisogno lo schiaccia ed interviene immediatamente il vicino di negozio insieme magari a suo figlio per avere la certezza che l'intervento sia tempestivo. Ha detto: io spesso chiudo prima proprio per evitare di correre dei rischi, ma quali possono essere le soluzioni? L'utilizzo dell'esercito, ad esempio. Sentiremo i pareri. Buona giornata.
0: Eccoci tornati, un saluto speciale a chi ci segue dal Tiguglio come ogni giorno. Adesso vado da Andrea Popolano, una notizia di cronaca fresca fresca appena arrivata. A te Andrea.
2: Sì, esatto, perché la Guardia di Finanza di Genova, di Sestri Ponente, ha portato avanti una serie di controlli finalizzati ovviamente a bloccare quello che è il traffico di sostanze stupefacenti, e come possiamo leggere dal sito primocanale.it sono stati trovati circa 6 kg di hashish e marijuana provenienti dalla Spagna, nascosti all'interno di una cassetta degli attrezzi. Un trasporto che è avvenuto via terra. Tante volte raccontiamo delle operazioni che arrivano e che vengono compiute dalla Guardia di Finanza per quanto riguarda il materiale in arrivo sul porto. Questa volta invece è un'operazione che ha riguardato il traffico terrestre, come si suol dire con un termine tecnico utilizzato dalla stessa Guardia di Finanza. 6 kg sequestrati dalla Spagna, il materiale era contenuto, come detto, all'interno di una cassetta degli attrezzi. I finanzieri sono stati insospettiti da una parte dal comportamento delle persone che stavano portando avanti il materiale e anche dalla presenza diffusione degli odori caratteristici della sostanza. Quindi il materiale è stato, come sempre, sul sito primocanale.it. A te.
0: Grazie Andrea, e torniamo alla giornata di ieri, il terrazzo a incontro. Ok, allora lì ci torniamo dopo. Andiamo a vedere sul nostro sito primocanale.it l'agenda degli eventi di quest'oggi, poi subito dopo con Chiara Ru ci aggiorniamo sul traffico in autostrada e a Genova. Mentre l'agenda è pubblicata ogni giorno all'alba sul nostro sito primocanale.it, tutti gli appuntamenti in Liguria questa mattina alle 9.30 a Genova al Tower Genova Airport Conference Center. Si parlerà del futuro del lavoro tra etica, innovazione e crescita sociale. È il congresso regionale della UIL Liguria col segretario generale nazionale Pierpaolo Bombardieri che sarà presente. Alle 10 a Genova, zona Campi, ci sarà l'evento organizzato da Camera del Lavoro, Ampi e Associazione 16 giugno 44, ovvero la commemorazione della deportazione di 1500 operai dalle fabbriche del ponente genovese. Furono portati a Mauthausen. Alle 10 a Genova, nell'aula consigliare Pertini di via Fieschi 15 in Regione Liguria, si terrà come ogni martedì il consiglio regionale, mentre a Palazzo Tursi alle 13.30 verrà presentata l'Area Palus Race, mentre dalle 14 Palazzo della Regione i gruppi di opposizione in Regione presentano il programma del Tour Infrastrutture in Liguria. Il consiglio comunale invece a Palazzo Tursi a Genova in via Garibaldi inizia alle ore 14. Questi gli eventi segnalati per la giornata di oggi. Naturalmente li seguiremo anche sul fronte della cronaca e poi potrete vedere quel che è accaduto in giornata. Il primo punto alle 12.30 con Newsroom 28 e poi il nostro primo giornale alle ore 18. Ci aggiorniamo sul traffico. Ritorno da te, Chiara.
3: Rieccoci di nuovo insieme Eva, sono le 8.30, quindi andiamo ad aggiornarci per quello che è la situazione del traffico autostradale. Come vi dicevo alle 8 di questa mattina, una coda presente a Genova Bolzaneto, sia in direzione Milano sia in direzione Genova, ma andiamo a vedere e a scoprirne di più. Ci facciamo aiutare dal nostro touchscreen. Come vi dicevo, una coda in uscita a Genova Bolzaneto provenendo da Genova per traffico interno.

0: senso, però siamo in direzione Milano. Tra il bivio a 7 e a 12 Genova-Livorno e Genova-Bolzaneto per traffico intenso e una coda che si registra anche dal lato opposto, quindi in direzione Genova, tra Genova-Bolzaneto e il bivio a 7 a 12 Genova-Livorno, sempre per traffico intenso. Permane ancora un rallentamento, siamo questa volta in A10 in direzione Genova, tra Genova-Pegli e il bivio a 10 a 7 Milano-Genova per traffico intenso. Questa è la situazione all'altezza di Genova-Pegli, traffico rallentato. Per quanto riguarda invece la situazione in A10 nel tratto di Ponente, guardate, permane ancora una coda di 2 chilometri tra Feglino e Finale Ligure in direzione Francia. Per quanto riguarda la viabilità cittadina, quindi quello che accade a Genova, ci sono dei rallentamenti ma nessuna criticità al momento. Guardate, grazie all'applicazione Luce Verde è possibile andare a vedere tramite le frecce rosse e arancioni quelle che sono le code e rallentamenti. Rallentamenti qui registrati nella sopraelevata Aldo Moro, all'altezza appunto, appunto di San Pier d'Arena, ma nessuna criticità. Guardate, il centro storico è libero, nessun rallentamento. E ci aggiorniamo anche per quanto riguarda, guardate, la situazione attraverso l'altra piattaforma che utilizziamo. Ecco, anche qui traffico moderato in su strada elevata Aldo Moro. Questa è la situazione al momento, nessuna criticità per quanto riguarda la viabilità cittadina, ma ci riaggiorniamo anche perché la situazione cambia velocemente. A te, Eva.
1: Grazie Chiara, ci sentiamo tra pochissimo anche per il nostro angolo social, ma adesso andiamo alla Spezia e saluto, do il mio buongiorno a Emanuela Cavallo.
2: Buongiorno Eva e buongiorno ai telespettatori di Primo Canale, vi accolgo con il sole, saranno giornate estive, terse, temperature sui 20 gradi, sale durante la giornata, si guarda insomma all'inizio della stagione estiva per chi può, perché sappiamo che tra 2 giorni, ahimè, in parte la maturità, parte appunto il primo scritto dell'esame di maturità e quindi per gli studenti che quest'anno affronteranno questo esame ancora un pochino di passione. L'estate deve restare al di fuori di casa, al di fuori dei luoghi di studio. Ma guardiamo alle tematiche che riguardano lo spezzino, diciamo soprattutto anche i sondaggi fatti da Primo Canale hanno aperto un po' la discussione su quel che sarà il futuro. Lo sappiamo, nel 2027 si guarda già alle amministrative anche nella città capoluogo. La Spezia vince, la Spezia Civica, che erano le 2 liste di appoggio del sindaco Peracchini, hanno fatto anche una riunione, hanno fatto il punto di questi 9 anni di mandato, ribadiscono la necessità di trovare una figura di un candidato o di una candidata. Da Peracchini qualche mese fa aveva parlato anche della possibilità di cercare di trovare una figura femminile a questo ruolo e ribadiscono soprattutto di ricercarlo tra le componenti civiche. Intanto si apre il dibattito, come vi dicevo, anche su un altro tema che riguarda un po' tutte le città, anche la città di Genova, ossia il tema della sicurezza. Logicamente l'attenzione cresce su questo tema anche alla Spezia, addirittura ci sono problematiche anche nei piccolissimi borghi delle Cinque Terre, con dei gruppi di ragazzi piuttosto irruenti, e poi il classico tema anche dei furti e dei borseggi. Per quel che riguarda la città, a sollevare il dibattito è la Casa Riformista, soprattutto di Italia Viva, risponde Fratelli d'Italia, risponde la Lega con appunto le disposizioni e le politiche messe in atto. Insomma, la situazione e soprattutto i temi sono particolarmente caldi e iniziano a scaldarsi su quel che riguarda il fronte della politica. Sicuramente dopo l'estate questo sarà un tema prioritario proprio in vista delle elezioni del 2027 della città capoluogo della Spezia. Io ti restituisco la linea, a te Eva.
1: Grazie Emanuela, una buona giornata, un saluto speciale a chi ci segue dalla Spezia. Noi torniamo alla giornata di ieri, Terrazza incontra Alessio Butti, il sottosegretario all'innovazione e alla transizione tecnologica, che è stato ospite dapprima in mattinata a Liguria Digitale per appunto la presentazione del nuovo centro per la sicurezza informatica regionale, e poi a Terrazza incontra con l'editore Maurizio Rossi, con Matteo Cantile, ha fatto una lunga chiacchiera sul futuro tecnologico dell'Italia, ma ha parlato anche di quel che aveva visto proprio in Liguria. Allora sentiamo cosa ha detto della nostra Liguria Digitale.

0: Io ritengo che quello che è stato realizzato da Liguria Digitale sia un SOC di straordinaria importanza. Abbiamo avuto modo di spiegarlo, di raccontarlo, ma di vederlo, perché non è la prima volta che lo vedo e lo visito. E anzi, ritengo, ne parlavo con i miei collaboratori, ritengo che questa possa essere una best practice da scalare il più possibile a livello nazionale, perché è indubbiamente un modello di grande attualità, perché purtroppo siamo soggetti ad una serie di attacchi straordinari. Non ci sono solo ransomware, ma insomma ci sono attacchi di tipologie assai diverse ed è necessario difenderci. E proprio questa mattina, dialogando e presentando questa nuova struttura, abbiamo pensato che in effetti gli hacker migliorano sistematicamente, quindi anche, diciamo, i buoni devono equilibrare e mantenere questo. Beh, è un esercizio abbastanza complicato, abbastanza difficile. Sappiamo, opportuno dirlo, che le emergenze e le minacce più importanti provengono dalla Cina e ovviamente dalla Russia, ma probabilmente i cinesi sono più bravi sotto questo punto di vista, e quindi essendo sistemi non propriamente democratici e quindi non like-minded rispetto a quello che imposta l'Italia, ovviamente dobbiamo difenderci.
1: Una pausa, però restate con noi subito dopo il nostro angolo social e poi con Michele Varì parleremo della puntata La storia di Michè, che andrà in onda questa sera alle 22:30.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: La poesia torna protagonista a Genova. Fino al 21 giugno il Palazzo Ducale ospita il 32esimo Festival Internazionale di Poesia. Dal titolo Parole spalancate, il tema di quest'anno è rigenerazione e invita a un percorso di rinascita, evoluzione e cambiamento. Il 20 e il 21 giugno a Campo Ligure ritorna dopo 15 anni la Mostra della Filigrana. Al centro dell'edizione di quest'anno la Mostra Internazionale di Gioielli e Lavorazioni in Filigrana, che unirà le professioni provenienti da Stati Uniti, Macedonia del Nord, Paesi Bassi e Cina. Fino al 24 giugno il Souk Festival trasformerà il Porto Antico in un bazar dei popoli, tra stand gastronomici, artigianato e spettacoli teatrali. Lunedì 15 sul palco i rappresentanti di Assocamerestero fanno il bilancio di 3 giorni di convention a Genova. Fino al 21 giugno sarà possibile partecipare agli appuntamenti di Genova delle Arti 2026, un ciclo di incontri ad ingresso gratuito alla scoperta delle opere d'arte conservate in città. Il progetto unisce storia dell'arte, musica e teatro e valorizza il patrimonio artistico genovese. Genova si prepara a celebrare San Giovanni Battista il 23 giugno in piazza Matteotti con DJ set e tradizionale falò. Il 24, dopo la messa nella cattedrale, processione al Porto Antico per la benedizione del mare e della città. Festeggiamenti anche a Voltri dal 21 giugno. Partiranno dal 20 giugno i festeggiamenti in Val Graveglia, in occasione di San Giovanni, patrono di Genova. In vista della ricorrenza, le tradizionali infiorate trasformeranno il borgo in un colorato mosaico di fiori. Previsti riti religiosi, spettacoli, stand enogastronomici e mercatini artigianali.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
5: La voglio efficiente, full hybrid.
6: La voglio comoda, spaziosa.
5: La voglio giusta per me. Gamma full hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
7: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
8: Vieni a scoprire la città dei bambini e dei

Ragazzi, il primo Experience Museum dedicato ai cinque sensi. Ascolta, tocca, poi annusa, guarda e gioca. Perché imparare è un gioco. La città dei bambini e dei ragazzi ti aspetta.

0: Primo mattino, bentornati, è il momento di aprire il nostro angolo social, a te Chiara.
1: Rieccoci di nuovo insieme Eva, apriamo come sempre la nostra pagina dedicata ai social, social che oggi raccontano storie di giovani, storie di ragazzi, ragazze che stanno costruendo il futuro di Genova. Insomma, abbiamo voluto, Terrazza Colombo ha voluto dare spazio, dare luce a questi ragazzi, questi giovani ragazzi che si sono contraddistinti per il loro merito, per ciò che hanno fatto. Da questo presupposto nasce appunto questo progetto Control Future, è l'ora della Gen Z, è l'ora di dare spazio, di dare voce ai giovani, così come faceva Terrazza Martini un tempo, oggi anche Terrazza Colombo è un luogo dedicato al talento, al merito e alle persone appunto capaci di lasciare il segno. Ecco perché nasce questo progetto che vuole dar voce, come vi dicevo, a nuove leve, nuove proposte, nuove persone, soprattutto giovani che vogliono lasciare un segno appunto per il futuro di Genova. Ma vi racconta tutto il nostro editore, nonché appunto proprietario della Terrazza Colombo, Maurizio Rossi. Vi racconta che cos'è questo progetto. Abbiamo già dal 17 giugno partirà, insomma non vi dico altro, sentite.
2: Siamo alla Terrazza Colombo, è dal 1980. Con la fortuna di avere questo meraviglioso posto. Prima era la Terrazza Martini. Non è che questo posto si potesse affittare, ma si potevano solo organizzare grandi eventi, premiazioni, cose di sport, presentazioni di libri, ma di alto livello. Ebbene, la Martini Rossi lo faceva proprio per premiare le persone che avevano grande merito e spesso erano anche dei giovani. E noi abbiamo bisogno di convincere i giovani a restare a Genova, ma anche addirittura di venire a vivere e a studiare a Genova. Questa operazione che sta facendo Terrazza Colombo, che ho promosso insieme a due giovanissime, Chiara Orru e Lucrezia, organizzare una festa e una premiazione a dei ragazzi particolarmente in gamba, e abbiamo trovato i primi ragazzi eccezionali che hanno fatto qualcosa di veramente importante e che quindi tutta la città e noi di Terrazza Colombo desideriamo ringraziare. Dopo di loro provate a pensare chi potrebbe essere il prossimo. Noi siamo disponibili, anzi cerchiamo i migliori giovani di Genova che in un futuro, e di questo, e ringrazio anche chi mi ha presentato questi giovani, che è la Camera di Commercio di Genova, che come noi vuole investire molto sulla Gen Z. Siamo alla terra.
0: Grazie Chiara, grazie per questo angolo social. Adesso torniamo alla giornata di ieri, perché il Palazzo della Borsa di Genova ha ospitato la 35esima convention mondiale delle Camere di Commercio italiane all'estero. Sono stati circa 180 i partecipanti, presidenti, segretari e funzionari delle, sono 88 le Camere di Commercio italiane all'estero. Sentiamo.
3: Lo scenario geopolitico internazionale al centro della 35esima convention mondiale delle Camere di Commercio italiane all'estero che si è svolta a Genova. Focus sulle nuove rotte e le nuove regole per gli scambi internazionali. Un momento di condivisione e analisi della situazione con il commercio globale che sta subendo continue trasformazioni. Una storia complessa che Genova ha già vissuto e affrontato nel passato.
4: Nel 1948, a macerie fumanti dalla Seconda Guerra Mondiale, ci fu una conferenza a Genova, a Palazzo San Giorgio, con 780 parlamentari e economisti contro i dazi e contro le autarchie. Quindi è proprio il nostro DNA.
3: Nonostante i tumulti internazionali, i dati dell'export continuano a essere positivi, con il Made in Liguria che trova apprezzamento e mercato, ma non mancano le sfide per restare al centro delle nuove rotte.
4: Intanto deve rendere più agevole la vita alle imprese e soprattutto le proprie comunicazioni, cioè rompere questo isolamento territoriale che la svincola un pochino dal proprio entroterra. In seconda cosa, creare i fattori perché intraprendere sia più semplice. Ma detto questo, voglio dire, per il nostro tessuto imprenditoriale tiene ancora.

0: È martedì, dunque una nuova storia di Michele. Buongiorno Michele Varì.
1: Sì, buongiorno, buongiorno ai telespettatori. Oggi parleremo di un problema che sentiamo un po' tutti perché riguarda i nostri figli, i nostri nipoti, insomma i ragazzi di oggi, i disagi sappiamo acuiti con i social, acuiti anche dalla patologia, dal Covid. Parleremo degli hikikomori, che sono questi ragazzi che si rifugiano a casa perché hanno ansia nell'affrontare la vita, nell'affrontare, alcuni lasciano la scuola, non riescono ad avere rapporti sociali, solo i virtuali attraverso i social. O neanche questi, insomma. Per farlo non potevamo parlare con un ragazzo perché insomma la situazione è ovviamente così. Abbiamo cercato anche un ragazzo che avesse superato questa situazione, ma non l'abbiamo trovato. Però abbiamo trovato un papà coraggioso che ha accettato di parlare, ovviamente confrontandosi con il figlio che vive questa situazione e lo dice apertamente. Lui da tanto tempo che sta chiuso in casa, ha lasciato la scuola. Insomma, hikikomori nasce dal Giappone negli anni 80, questo termine vuol dire stare fuori dal contesto, insomma isolarsi. Anche in Italia ci sono tantissimi casi, in servizio si parla di questo, che è già sul sito di Primo Canale, si vedrà poi sui social, e stasera alle 22.30 ci sarà la prima edizione, poi andrà avanti tutta la settimana come sempre con orari stabiliti che troverete sul sito.
0: Mi piace Michele, in questa nuova ondata di puntate che è partita con questa stagione, anche una maggiore attenzione ai giovani, alle storie che li riguardano,
1: sì.
0: Mi sembra di cogliere.
1: Sì, ci siamo accorti che le storie, insomma, i giovani stanno vivendo momenti difficili, lo sappiamo, lo dicono la cronaca, il fatto di Corsa Italia è terribile, ha colpito tutti. Immaginiamo se fosse stato investire quel ragazzo, uno straniero, cosa sarebbe accaduto? Però al di là di questo i ragazzi vivono tutti, italiani e stranieri, situazioni molto complicate, bisogna affrontarle. Noi per questo ovviamente questo papà darà poi dei numeri di telefono. Io devo dire che sentendo lui ho avvertito tante cose che anche nei nostri figli, nei ragazzi che conosco, troviamo, no? Voglio dire, la cosa saremmo noi oggi se avessimo avuto il cellulare e cosa siamo invece grazie al fatto di non averlo avuto. Io penso che sia forse più penalizzante alla fine, no? Che ti dà un paradiso di cose bellissime, però ti toglie tantissimo. Noi ci vedevamo in piazza col telefono.
0: Non è un caso, per tornare alla cronaca, che proprio ieri si è arrivata la notizia che la Gran Bretagna voglia bandire completamente l'uso dei cellulari sotto per i minori e che adesso questa trafila vada proprio nel Parlamento britannico, addirittura pensando a un coprifuoco notturno per gli under 18, impedendo proprio di accedere a qualsivoglia tipologia di contenuto. Questo ci porta verso quella direzione, forse abbiamo bisogno di liberarcene. Io Michele ti ringrazio, noi dobbiamo dare la linea al TG55 perché abbiamo appena passato le 8.55, ricordiamo ancora questa
1: stasera.
0: Stasera
1: alle 22.30 Michele si parlerà dei disagi dei ragazzi isolati nella propria abitazione.
0: Grazie, ciao Michele, linea
1: buona giornata
0: al TG55.

0: Ben ritrovati dal TG55 di Primo Canale. Partiamo dalla situazione di AMT. Ieri lunghissimo incontro a Palazzo Tursi tra i vertici dell'azienda, il Comune di Genova e le aziende che si occupano del trasporto collinare rappresentate da ANAV. Per quanto riguarda il rischio dello stop delle linee collinari è stato scongiurato. Al centro della discussione infatti ci sono stati gli oltre 2 milioni di euro di fatture scadute relative a servizi effettuati e mai saldati a partire da febbraio di quest'anno, una situazione che le imprese avevano definito ormai insostenibile. Il Comune ha garantito che le fatture verranno pagate nel corso delle prossime settimane. Nel frattempo, per il 26 giugno è previsto un nuovo incontro a Palazzo Tursi. E ieri protagonista di Terrazza incontra il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio di Stato Alessio Butti, che ha parlato di una Genova sempre più attenta alle tecnologie, che potrebbe avere un ruolo centrale da questo punto di vista, ma ha parlato anche dell'overtourism e dei suoi rischi. Sentiamolo.
1: Io vi devo dire che sono rimasto molto colpito quando qualche tempo fa ho letto del problema dell'overtourism sulle Cinque Terre e mi sono

0: Posto ovviamente alcune domande e io ritengo, ma sono ovviamente le regioni a deciderlo in piena autonomia, che un minimo di disciplina degli afflussi e di organizzazione degli afflussi possa essere utile al sistema, certamente al territorio, altrettanto certamente al turista. Perché altrimenti se c'è un caos che accompagna la visita a una bellezza artistica, architettonica, è evidente che non si gode appieno della straordinarietà dell'offerta italiana. Dopodiché non sta a me dire se siamo in presenza di overtourism o meno, naturalmente. Ci sono dei dati e dei numeri che però sono un po' complicati. Io vengo da Como, dove c'è un brand molto affermato, che è Lake Como. Vi dico che da Comasco, ancorché insomma diciamo da legislatore, se ci fosse un minimo di disciplina degli afflussi che possiamo verificare e realizzare grazie alla digitalizzazione intelligente, soprattutto utilizzando anche la mobility as a service per quanto riguarda, a proposito di altri progetti, la mobilità intelligente, beh forse sarebbe meglio, perché al di là o forse oltre la presenza dei turisti dobbiamo ricordarci che ci sono anche i residenti.
1: Ecco. E ora la cronaca con un'operazione condotta da Stri, che ha sequestrato oltre 6 kg di hashish e marijuana provenienti dalla Spagna. Il sequestro è scattato al termine di un'attività di analisi di rischio condotta dalle Fiamme Gialle sulle spedizioni internazionali. Il materiale era nascosto in una cassetta degli attrezzi. Nel corso dei controlli sono stati esaminati diversi colli provenienti via terra proprio dalla Spagna e destinati a soggetti presenti in varie località del territorio nazionale. E parliamo di sicurezza ancora al episodi che si sono verificati a Genova negli ultimi mesi. Siamo andati a Sottoripa a sentire la testimonianza di un residente e commerciante che ha detto basta la pistola, non la porto più perché altrimenti il rischio è quello di usarla. Sentiamo.
2: Allora, io fino all'inizio di quest'anno sono stato proprietario di un porto d'armi per difesa personale, tanto perché ho sempre lavorato prettamente per la procura e il tribunale. E io quest'anno qua ci ho rinunciato perché ho un contratto qua sotto i pollici, venendo a casa dalle 6 in poi alla sera, i gruppi di ragazzi giovani che ho visto che una ci portavano via la borsa, ci va fuori dal ristorante, l'altro uguale, quello ci portavano via il telefono, e non sono successe tante di queste cose qua. E io ho pensato, a un certo punto, se succede a me con questi qua che ti vengono in 5 o 6, anche di più è successo, intorno, e io cosa faccio? Non posso certo sparargli, non lo farei mai, però loro sono tanti che se mi aggrediscono me la portano anche via e io ci passo un mucchio di guai e tutto, perciò ho preferito rinunciare al porto d'armi anche per la mia sicurezza, la mia famiglia.
3: Diciamo che ha avuto quasi paura di avere la tentazione di usarla.
2: In certe situazioni sì, 2 anni addietro in 2 situazioni mi ha salvato senza doverlo usare. E a un certo punto ci avevo uno davanti, si è girato incontro e l'altro era dietro, nascosto, come tutti e due. Io mi sono attaccato al muro nel vicolo, in vico Pinelli, sono attaccato al muro e ho tirato fuori la pistola, l'ho portata, l'ho messa per terra. E allora a questo punto non sapevamo cosa fare. C'è uno che si è avvicinato lo stesso, allora l'ho sollevata fino all'altezza delle gambe e allora uno e l'altro è scappato e questo qua anche poi se n'è andato.
1: È tutto per questa edizione del TG55 di Primo Canale. Vi ricordo le notizie sempre aggiornate sul sito primocanale.it.

Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.

0: 9.04, bentornati ancora, buongiorno, buon primo mattino. Gli aggiornamenti sulla situazione del traffico nel comune di Genova con la polizia locale.
1: Buongiorno ai telespettatori dalla centrale operativa della Polizia Locale di Genova. La situazione del traffico al momento regolare su tutto il territorio. Abbiamo qualche rallentamento in uscita a Ponente e sull'uscita a Levante della strada Aldo Moro. Attenzione in zona Lagaccio, via del Lagaccio, per una dispersione copiosa di sostanza oleosa sulla carreggiata, altezza Ponte Donacciai. Traffico rallentato in zona Principe causa chiusura in direzione Ponente di via San Benedetto, con qualche accumulo da piazza Acqua Verde in direzione della stazione marittima. Invitiamo a prestare attenzione in via Cantore, nell'intersezione tra via San Bartolomeo del Fossato e ingresso della strada Aldo Moro, dove è allestita un'area di cantiere con relativo doppio restringimento di carreggiata in ambo le direzioni. Ricordiamo infine oggi la presenza del nostro ufficio mobile per le vostre domande o segnalazioni ai nostri agenti, oggi in zona San Gottardo, via Piacenza, dalle 14 alle 18. Per oggi è tutto dalla centrale operativa, un augurio per una buona giornata.
0: Grazie alla polizia locale, vi ricordo gli interventi, gli aggiornamenti ogni mattina dopo le 8 e dopo le 9. Adesso torno da Chiara Orru per capire qual è la situazione del traffico autostradale.
2: Come sempre a quest'ora vi aggiorniamo su qual è la situazione del traffico autostradale e allora andiamo a vedere quali sono le segnalazioni che permangono e quelle che invece cambiano. La coda di un chilometro tra Genova Bolzaneto e Busalle è una di quelle segnalazioni che rimane ormai da qualche mese proprio per la presenza di un cantiere che provoca così ogni mattina una coda di 1-2 chilometri tra Bolzaneto e Busalla. Siamo sulla 7 in direzione Milano. Per quanto riguarda invece la coda era a Genova-Bolzaneto, permane la coda in uscita a Genova-Bolzaneto provenendo da Genova per traffico intenso, così come anche in direzione opposta, quindi la coda tra Genova-Bolzaneto e il bivio a 7 a 10 Genova-Ventimiglia per traffico intenso, questa volta però in direzione Genova. Quindi anche lì, guardate, ecco, questa è la situazione questa mattina. Grazie alla regia, dalle telecamere possiamo vedere quelle che sono le segnalazioni sul nostro touchscreen e poi andiamo avanti perché per quanto riguarda la situazione della 10 nel tratto di Ponente, il tratto autostradale compreso tra Savona e il confine con la Francia, vi è ancora una coda di 2 km tra Feglino e Finali Ligure in direzione Francia e poi si segnala un veicolo fermo a Sanremo Ovest in entrata, questo accade in entrambe le direzioni. Situazione invece tranquilla per quanto riguarda la 12, quindi nel tratto autostradale compreso tra Sestri Levante e il confine con la Toscana. Questi sono gli aggiornamenti, a Teva.
0: Grazie Chiara. Noi adesso parliamo di tecnologia, se ne è parlato molto nel corso della giornata di ieri, un evento agli Erzelli, a Liguria Digitale, che ha rimesso in luce la possibilità che Genova sia la candidata a una gigafactory nella nostra città. Peraltro il sottosegretario all'innovazione e alla transizione tecnologica Alessio Butti proprio nella giornata di ieri a Primo Canale, a Terrazza Incontra, ha detto che Genova è la candidata naturale e che è fiducioso proprio di questo passaggio e che Genova è pronta a guidare innovazione quantum computing. A Terrazza Incontra è arrivato anche il saluto del governatore di Regione Liguria Marco Bucci e anche il suo ringraziamento al lavoro fatto da Liguria Digitale.
3: Una grande sfida perché ci siamo resi conto

0: Conto di quanto è potente il network che abbiamo qui. Abbiamo ovviamente i cavi sottomarini, abbiamo una marea di aziende grandi, medie e piccole che lavorano nel campo dell'alta tecnologia e soprattutto del digitale. Abbiamo due super computer, uno è il Da Vinci di Leonardo e l'altro è il Franklin di IT. Questi due super computer ci mettono in una situazione privilegiata rispetto a tante altre aree. Quindi per noi è stato abbastanza naturale coinvolgere tutte le attività importanti che ci sono nel nostro sistema, e devo ringraziare il dottor ingegner Castanini e tutta Liguria Digitale perché hanno fatto da collettori, sono andati in giro e hanno detto: signori, c'è un'opportunità enorme, partecipiamo. E devo dire che sia io che lui, che Castanini, siamo rimasti sorpresi dalla facilità con cui tutti quanti hanno aderito. Perché? Perché tutti quanti ritengono veramente opportuno innovare e saltare su questi grandi cambiamenti, perché i primi che sono sul cambiamento sono quelli che poi ne hanno i vantaggi. Chi mette i muri ai cambiamenti, chi ha paura, chi vuol stare nel proprio guscio è destinato a perdere. Quindi noi invece vogliamo andare avanti e abbiamo fatto questa domanda al Ministero, e quindi il Ministero la farà poi all'Europa, per partecipare alla competizione per la Gigafactory per l'intelligenza artificiale.
1: E oggi è, diciamo, la giornata in cui la Liguria è votata alla politica, perché come ogni martedì è previsto il consiglio regionale a partire dalla mattina, mentre a Genova Palazzo Tursi il consiglio comunale dal pomeriggio. Do il mio buongiorno a Giorgia Fabiocchi.
2: Ciao Eva, buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Insomma, è la giornata in cui è tutto concentrato, diciamo così. Questi martedì sono molto intensi anche nelle nostre poi trasmissioni con la nostra Zona Rossa poi a partire dal pomeriggio, ma anche tanti collegamenti già da questa mattina. Partirei dal Consiglio regionale. Che periodo è questo? Quali sono i temi più caldi?
2: Allora, il Consiglio regionale oggi è abbastanza contenuto, nel senso che inizierà alle 10, si concluderà alle 14. Un Consiglio regionale che arriva da un periodo altalenante per quanto riguarda lo scontro all'interno sul tema sanitario, sulla riforma sanitaria. Ne abbiamo parlato anche settimana scorsa, ci si è scontrati molto sulla nuova riforma e quindi su questi 120 milioni di euro che secondo l'opposizione sono un buco di bilancio che viene poi riadattato e colmato da parte della Regione Liguria. Invece per il centrodestra, quindi per la maggioranza, in realtà è un investimento per i soldi spesi nell'anno precedente, quindi si va a rimpinguare, ma non si tratta di un buco, insomma non si capisce bene dove sia la verità, però è stato questo un po' il motivo di scontro. Questa settimana, cioè, oggi, adesso questa mattina mi sembra più tranquilla, a vedere così, ci sono molte interrogazioni a risposta immediata, si partirà con i bandi regionali, quindi come sono stati studiati in questo periodo, e poi tanta sanità, quindi domande però sul territorio, il pronto soccorso di Imperia piuttosto che il Micone, piuttosto che altre realtà sanitarie, perché poi la politica regionale è davvero spalmata soprattutto nel mondo sanitario. È un periodo sicuramente, posso dirti, molto più tranquillo rispetto a quello che si respira a Palazzo Tursi.
1: Palazzo Tursi, dove poi saremo appunto in diretta a partire dalle 14.30 con la nostra Zona Rossa. Il consiglio in realtà inizia alle 14, sarà un'altra settimana dura come quella scorsa, quella passata?
2: Sì, credo di sì, la previsione è questa, nel senso che la sensazione è che comunque non ci sia un clima di fiducia reciproca, né l'opposizione nei confronti della maggioranza, del lavoro che la maggioranza sta svolgendo in questo primo anno, che è stato proprio tra virgolette festeggiato, incoronato giovedì scorso con questa conferenza stampa che ha fatto molto discutere. Dall'altra parte però soprattutto l'accusa dell'opposizione è che non vengono prese in considerazione, non c'è dialogo, quindi questo non parte bene. Sicuramente la figura di Silvia Salis è una figura, per certi aspetti potremmo definirla divisiva, nel senso che o la si ama molto oppure c'è molto contrasto nei suoi confronti, anche per questa sua immagine molto nazionale, molto lanciata, anche se in questo periodo sembrerebbe meno. E quindi quindi è difficile pensare che si vada verso una tranquillità. I temi sono un po' sempre quelli, chiaro che il focus è sulla sicurezza, lo sappiamo, lo abbiamo detto, ci sono giornate abbastanza complicate, c'è stata una commissione venerdì scorso all'aperto, itinerante, quello che emerge è che è qualcosa bisogna fare. Dovrebbe arrivare il ministro Piantedosi in città, quando non si sa, però dovrebbe arrivare, si potrebbe parlare di CPR, che è la domanda che il Primo Canale ha rivolto a Salis giovedì scorso, e poi qualcosa va fatto, credo.

0: che vada fatto politicamente, intanto per i cittadini genovesi e poi anche per la tenuta, secondo me, anche e l'appoggio a questa maggioranza, perché è chiaro che se perdi sulla sicurezza rischi poi di perdere anche consenso.
1: Mi pare, Giorgio, e chiudo con questo, che poi sia anche un periodo di fermento per quanto riguarda i cambi di casacca, cioè i salti da una, sì, da una fazione all'altra, il che rispecchia anche quello che sta accadendo a livello nazionale. Mi riferisco per esempio ai tanti che sono con Vannacci, cioè, per esempio, e non solo su di lui. C'è fermento anche qua, anche in Liguria.
0: Sì, qua c'è fermento, nel senso che intanto il primo passaggio vero ufficiale, quello che è più conosciuto, c'è stato, perché in comune ci sono due esponenti del gruppo misto. In questo caso, rispetto a come ci eravamo lasciati l'anno scorso prima del voto, il gruppo misto si era riempito di esponenti civici di centrodestra che erano passati al gruppo misto avvicinandosi all'opposizione, in quel caso al centro-sinistra. In questo caso il gruppo misto è composto da Sergio Gambino, che è fuoriuscito da Fratelli d'Italia per l'indagine che c'è nei suoi confronti, e poi da Francesco Maresca, che è entrato in Futuro Nazionale, quindi ha lasciato Fratelli d'Italia per entrare in Futuro Nazionale, che si sta allargando anche in Liguria. Ci sono dei movimenti soprattutto nel Chiavarese, che è un po' il punto di approdo del generale Vannacci. Io ad oggi non so quanti esponenti di Fratelli d'Italia lasceranno, che conosciamo, che frequentiamo sia in comune che in regione, lasceranno Fratelli d'Italia, però il rischio è che ci sia un po' un'emigrazione di esponenti di centrodestra in futuro nazionale, con Vannacci che è molto divisivo e che sarà, come dicono tutti, la gola della bilancia, e quindi sarà per lui importante capire come muoversi. Maresca, che partiva con un movimento abbastanza civico, sì, vicino al centrodestra, con Brambilla ancora ai tempi del Partito degli Animali, ed è arrivato a Futuro Nazionale. Quindi per dire che ci sono dei movimenti che certe volte politicamente sono poco chiari da decifrare. Questo è, vedremo, credo che da qui all'anno prossimo, quando si voterà o aprile o settembre, non si capisce bene, vedremo molti cambiamenti, e Genova secondo me sarà abbastanza centrale in questo.
1: Grazie Giorgia, ricordo in chiusura gli appuntamenti, anche dei collegamenti credo al Consiglio regionale, sì, stamattina, comunque nel corso di Newsroom 28, e poi dalle 14.30 invece Zona Rossa, quindi da Tursi.
0: Sì, da Tursi, come sempre 14.30 Zona Rossa, racconteremo quello che sta accadendo. Ci focalizzeremo sulle tematiche della giornata, poi avremo comunque i consiglieri di maggioranza, di opposizione, magari gli assessori, vedremo quale sarà oggi il tema di dibattito, speriamo di no, o di scontro più che altro, che ci sarà, per raccontare quello che succede, come sempre alle 14.30 Zona Rossa.
1: Ti seguiremo, grazie Giorgia Fabiocchi, una pausa, torniamo subito insieme.

0: fino al 29 giugno, da Basco arriva il basso costo. Solo con Prima Card, gelato Cardor Algida 500 grammi a soli 2,49 €. Caffè crema e gusto, pacco doppio, a soli 6,59 €. Riso arborio Scotti, un chilo, a soli 1,89 €. Carta igienica Scottex, 4 maxi rotoli, a soli 2,09 €. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
1: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV Sat già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
2: Un ritratto di Genova e dei genovesi, dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Al Waterfront Mall, simbolo di ricrescita, innovazione e nuova socialità, McDonald's c'è. Perché vuole partecipare attivamente al futuro, formando giovani talenti e offrendo qualità accessibile a tutti. In un progetto tra i più importanti della città, McDonald's c'è.

0: Le 9.19, bentornati con Primo Mattino e torno da Chiara Uru, ancora un momento social a te Chiara.
1: Rieccoci di nuovo insieme Eva, voi vi ricordate la Genova prima dell'Expo? L'Expo che fu realizzato nel 1992, vi ricordate come era Genova al tempo? Guardiamolo insieme e poi andiamo a commentare.

0: Abbiamo fatto insieme un viaggio indietro nel tempo. Take It Take ci ha riportato al 1990, quindi quando era ancora Expo. Il porto si stava trasformando. Allora vi vado a leggere alcuni dei commenti che ci sono arrivati proprio sotto il video. Ha generato tantissime visualizzazioni, interazioni, commenti, mi piace, insomma tantissimi, 182.000 visualizzazioni per la precisione. Ma vi leggo alcune testimonianze. Tiziana scrive: me lo ricordo, avevo 18 anni. Alessandro scrive: come è stato trasformato adesso è bello, ma a me manca tanto il porto in vecchio stile. Sarò un romantico, ma in quegli anni te lo sentivi addosso, lo respiravi. E anche qua invece Renzo scrive: dobbiamo ringraziare il grande Renzo Piano. Insomma, poi andiamo avanti. Manuela scrive: la città è cambiata in meglio, senza dubbio, purtroppo i problemi di ordine pubblico ci sono sempre stati. Insomma, questi sono solo alcuni dei commenti che abbiamo ricevuto sotto il nostro video. Io vi invito a vederlo sui nostri social, primocanale.it, su Instagram, su Facebook, e lasciare anche una vostra testimonianza. Vi ricordate della Genova prima ancora della costruzione dell'Expo, così come la vediamo tutt'oggi? Insomma, fateci sapere. Un bellissimo viaggio indietro nel tempo. Tutto questo è possibile grazie alla nostra trasmissione Take It Take, che riprende un po' tutto quello che abbiamo vissuto nel passato, e poi ovviamente la visione nel futuro la potete scrivere sotto nei commenti. A te, Eva.
1: Grazie Chiara, l'invito come sempre è quello a seguire i nostri canali social. Tornando al nostro sito primocanale.it, in apertura in questo momento trovate i nuovi sondaggi che Primo Canale ha commissionato a Tecne. La domanda del giorno riguarda cosa sta facendo l'amministrazione comunale di Genova, Savona e della Spezia per quanto riguarda la gestione del porto. Naturalmente manca uno dei capoluoghi di provincia, proprio perché le tre grandi città portuali della Liguria sono queste: Genova, Savona e la Spezia. Così come vedete nella grafica che ci sta mostrando la regia, la domanda fatta ai cittadini è: che voto darebbe all'amministrazione comunale della città in cui risiede, proprio su questo tema, gestione del porto? A Genova i positivi sono il 50%, a Savona i positivi il 45%, alla Spezia il 30%. Il voto forse negativo più alto è questo 52% della Spezia, dove però spicca anche l'indecisione con quel 18% dei non sa. I negativi a Genova 47%, a Savona il 49%. E chiedo alla regia, non so se abbiamo anche i dettagli delle singole schede, così andiamo anche a vedere in che modo questo voto tra positivo e negativo si è sviluppato. Questa è la Spezia, il voto più basso, cioè tra 1 e 5 del 52% e non sa appunto il 18%, mentre la sufficienza lo ha votato il 13% dei cittadini.

0: cittadini interpellati il 17% ha dato un voto invece alto tra 7 e 10, mentre andando avanti sulla città di Genova vedete che il 6 lo ha dato il 20%, un 30% ha dato un voto alto da 7 a 10. Infine la città portuale di Savona, dove il voto più alto è tra 7 e 10, è del 34% della popolazione intervistata, il 6 dell'11%. Tutti i dettagli li trovate sul nostro sito primocanale.it e li trovate in apertura in questo momento. Parliamo anche delle attività di IREN, l'attività di IREN a Genova. Nel 2025 ha investito nel capoluogo oltre 525 milioni di euro. Nello stesso anno le attività del gruppo hanno generato un valore di oltre 244 milioni di euro. Sentiamo.
1: Oltre mezzo miliardo di euro investito a Genova in un solo anno. IREN punta sempre di più sul capoluogo ligure, che si conferma uno dei territori chiave per lo sviluppo del gruppo. A dirlo è uno studio presentato da Tea Group, che fotografa l'impatto economico, occupazionale e ambientale dell'azienda.
2: Sì, oggi è un'importante retrospettiva che restituiamo al territorio e anche futuro. C'è più di un miliardo di euro ancora da investire qui su Genova, su cui generare altri ritorni indiretti, altra occupazione, e quindi non ci fermiamo qui semplicemente glorificando quello che è stato, ma rimaniamo attenti a ciò che ancora deve accadere, perché ogni giorno il nostro domani prende forma.
1: Il contributo sociale del gruppo emerge in primis dalla dimensione occupazionale.
3: I fornitori, i partner che ci assistono sul territorio ligure contano migliaia di persone. Solamente a Genova, per gli ultimi lavori che stiamo facendo, stiamo parlando di oltre 500 persone. Siamo una delle aziende che investe più sul territorio, pensate all'acqua, all'energia, all'ambiente.
0: Ed è stato rinnovato anche per il 2026 l'accordo che riconosce un welfare annuo ai lavoratori di Ilva in amministrazione straordinaria, garantendo così continuità all'iniziativa avviata lo scorso anno e anche un concreto sostegno a questi lavoratori. Sentiamo.
1: Conferma per circa 200 lavoratori di ex Ilva in amministrazione straordinaria che anche per il 2026 riceveranno un welfare annuo da 390 euro. L'intesa rinnova il sostegno già introdotto nel 2025 per i dipendenti impegnati nei lavori di pubblica utilità, con erogazione tramite società per Cornigliano e in aggiunta al contratto nazionale dei metalmeccanici. L'accordo è stato firmato da Regione Liguria, Comune di Genova, Confindustria e organizzazioni sindacali e si inserisce nel percorso condiviso tra istituzioni e parti sociali a tutela del reddito e della continuità occupazionale dei lavoratori coinvolti.
4: Questo consente loro, insomma, di affrontare anche il 2026 con la tranquillità di poter appunto avere a disposizione queste risorse di integrazione del loro reddito. In una giornata particolare nella quale abbiamo saputo appunto che è stato confermato tra l'altro il fermo da parte della giustizia, diciamo, sul forno 1 a Taranto, in cui sappiamo quali siano le difficoltà, diciamo, per un rilancio e una riattivazione, diciamo, della produzione, del risanamento del sito produttivo tarantino.
5: Diciamo, è un aiuto a sostenere il reddito di lavoratori che sono in cassa integrazione straordinaria anche da molto tempo. Ora, questo, diciamo, è davvero un piccolo passo, e poi ci auguriamo che nelle prossime settimane, nei prossimi mesi si riesca a dare una svolta al futuro dell'industria, della siderurgia nel paese ma anche nella nostra città, perché le aree di Cornigliano devono essere un volano dell'economia genovese anche attraverso e soprattutto il rilancio dell'industria in quelle aree.
0: È martedì alle ore 21, una nuova puntata di People. Buongiorno Tiziana Berti.
6: Ciao Eva, buongiorno. Questa sera parleremo di storie di adulti che sono guariti però da un tumore infantile. Il titolo che ho scelto è Guarire non basta, perché qual è la vita di un giovane e poi di un adulto che è guarito da un tumore infantile? A volte si pensa che sia tutto finito, no? C'è questo pensiero che si possa ritornare ad una vita normale. E in parte è così, no? Ci sono persone che hanno figli, si sposano, non hanno fortunatamente più problemi, però in realtà ci sono delle conseguenze che rimangono, anche perché pensate, e questo è un dato molto positivo, che l'85% dei bambini che si ammalano di un tumore riesce a superare la malattia. Ma che cosa c'è dopo? Ne parleremo questa sera con la testimonianza di sei giovani adulti, e parleremo in particolare del centro dopo dell'ospedale Gaslini di Genova, che è nato proprio

0: proprio ed è portato come un'eccellenza a livello internazionale per raccontare e seguire proprio la vita di questi ragazzi con un vero e proprio passaporto.
1: Allora ti seguiamo alle ore 21, manca poco, qualche secondo e la linea va al Medico Risponde. Chi è quest'oggi lo specialista?
0: Oggi è il dottor Simonelli, odontoiatra, parleremo delle stesse.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
2: La voglio efficiente, full hybrid.
3: La voglio comoda, spaziosa.
2: La voglio giusta per me. Gamma full hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
4: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
5: Al Waterfront Mall, simbolo di ricrescita, innovazione e nuova socialità, McDonald's c'è. Perché vuole partecipare attivamente al futuro, formando giovani talenti e offrendo qualità accessibile a tutti. In un progetto tra i più importanti della città, McDonald's c'è.
6: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
7: La poesia torna protagonista a Genova. Fino al 21 giugno il Palazzo Ducale ospita il 32esimo Festival Internazionale di Poesia. Dal titolo Parole spalancate, il tema di quest'anno è rigenerazione e invita a un percorso di rinascita, evoluzione e cambiamento. Il 20 e il 21 giugno a Campo Ligure ritorna dopo 15 anni la Mostra della Filigrana. Al centro dell'edizione di quest'anno la Mostra Internazionale di Gioielli e Lavorazioni in Filigrana, che unirà le professioni provenienti da Stati Uniti, Macedonia del Nord, Paesi Bassi e Cina. Fino al 24 giugno il Souk Festival trasformerà il Porto Antico in un bazar dei popoli, tra stand gastronomici, artigianato e spettacoli teatrali. Lunedì 15 sul palco i rappresentanti di Assocamerestero fanno il bilancio di 3 giorni di convention a Genova. Fino al 21 giugno sarà possibile partecipare agli appuntamenti di Genova delle Arti 2026, un ciclo di incontri ad ingresso gratuito alla scoperta delle opere d'arte conservate in città. Il progetto unisce storia dell'arte, musica e teatro e valorizza il patrimonio artistico genovese. Genova si prepara a celebrare San Giovanni Battista il 23 giugno in piazza Matteotti con DJ set e tradizionale falò. Il 24, dopo la messa nella cattedrale, processione al Porto Antico per la benedizione del mare e della città. Festeggiamenti anche a Voltri dal 21 giugno. Partiranno dal 20 giugno i festeggiamenti in Valgraveglia, in occasione di San Giovanni, patrono di Genova. In vista della ricorrenza, le tradizionali infiorate trasformeranno il borgo in un colorato mosaico di fiori. Previsti riti religiosi, spettacoli, stand enogastronomici e mercatini artigianali.
6: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
8: Il medico risponde, diamo il buongiorno a Michele Simonelli, odontoiatra, buongiorno.
9: Buongiorno, buongiorno a voi.
8: Allora, il numero verde per le vostre domande in diretta è l'800-640-771 oppure via WhatsApp al 347-6766-291. Parliamo oggi dell'importanza del sorriso, che non è solo qualcosa di estetico ed è sempre più richiesto. È una questione solo di bellezza o anche di salute? Ovviamente la domanda è provocatoria. Allora, direi che c'è un problema con l'audio. Forse il dottor Simonelli non ci sente.
9: Male.
8: Ok. Allora, vediamo se riusciamo a capire.

0: quale sia il problema con l'audio. Allora vediamo intanto se mai di richiamarlo. Allora, qual è l'argomento di oggi, così intanto potete preparare le vostre domande? Eccomi. Dicevo che l'odontoiatria estetica è sempre più richiesta. Buongiorno al dottor Michele Simonelli, odontoiatra. Buongiorno. Ok, allora non siamo fortunati, direi. Allora, vediamo di andare avanti. Allora, mi sente, dottor Simonelli?
1: Sì, ora bene, ci sono.
0: Ok, perfetto. Allora, dicevo che l'odontoiatria estetica è sempre più richiesta, ma è solo una questione di bellezza o anche di salute?
1: No, va via, come parla, va via.
0: Ok, allora direi che non ci riusciamo. Allora, regia, dimmi che cosa preferisci fare. Allora, facciamo una cosa, ci fermiamo un attimo, vediamo di capire se riusciamo a recuperare il dottor Simonelli oppure no.
2: Il cielo è fatto per avvicinarci, per riportarci a casa, per esserci in un momento importante. Perché ogni viaggio non inizia al decollo, ma nel desiderio di sentirci più vicini. Airidea, il tuo volo parte da casa.
3: Il fumo uccide. Non fumare.
4: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
5: Passa a Palsy Luce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
6: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
5: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
7: I can with Palsy.

Amici di Primo Canale, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un martedì all'insegna del sole sulla Liguria. Le temperature massime saranno intorno ai 26-27 gradi. Caldo sì, ma senza particolari eccessi. Andiamo a vedere ora nel dettaglio la provincia di Imperia. Poco da segnalare, splenderà infatti il sole nella giornata di martedì e con punte intorno ai 25-26 gradi. Clima infatti anche gradevole nelle ore centrali del giorno. Sul Savonese situazione praticamente analoga, con sole infatti assoluto protagonista. Al più qualche velatura di tanto in tanto, ma solo in transito. Qui le massime saranno anche prossime ai 28-30 gradi. Su Genova, ampi spazi di cielo sereno nel corso della giornata di martedì, con qualche velatura, ma solo in transito. Anche sul Tiguglio splenderà il sole, con temperature massime che gradi. Sullo Spezzino sarà una giornata all'insegna del sole con qualche velatura, ma solo in transito e temperature massime che risulteranno comprese tra i 25 e i 28 gradi. Ci attende un mercoledì all'insegna del sole sulla Liguria. Rimonterà l'anticiclone di matrice nordafricana con temperature via via in aumento. Punte massime infatti intorno ai 28-29 gradi. La ventilazione è ancora debole e con Mar Ligure calmo o poco mosso. Per tutti i dettagli precisi, scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Il medico risponde, diamo il buongiorno alla dottoressa Valentina Raimondi, radiologa, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, il numero verde per le vostre telefonate in diretta è l'800 640 771 oppure le vostre domande via WhatsApp al 347 67.

0: 7 6 6 2 9 1. Parliamo oggi con lei di radiografie, TAC, risonanze, quando servono davvero, quali sono i rischi. Quindi partiamo dall'inizio, e cioè quali sono le differenze, qual è la differenza principale tra radiografia, TAC e risonanza magnetica.
1: Allora, intanto partiamo dal presupposto che non esiste un esame migliore di un altro, no? Spesso ci viene chiesto qual è il migliore esame da fare, sono esami diversi, tra di loro spesso complementari. Ogni esame viene scelto poi dal medico in base sicuramente al quesito clinico del paziente e valutandone sempre i rischi e i benefici. L'RX è un esame che utilizza radiazioni ionizzanti, è un esame molto economico e molto fruibile, perché è un esame anche che è di rapida esecuzione. E ha, diciamo, come target principalmente la parte ossea, quindi viene utilizzato principalmente per esempio a livello traumatologico, quindi per evidenziare per esempio le fratture, il classico esame da pronto soccorso, ecco, in caso di trauma, o per esempio anche patologie polmonari come esame di prima istanza, quindi per valutare se la sintomatologia del paziente corrisponde effettivamente per esempio, non so, a un pneumotorace o a una polmonite. La TAC è un esame che utilizza anch'esso delle radiazioni ionizzanti, sicuramente in maggior quantità, quindi è un esame che rispetto all'RX comincia ad avere un maggiore rischio, ok, a livello appunto salute, ma è un esame che dà molte più informazioni sul parenchima polmonare, quindi nasce magari come può nascere come approfondimento se si parla di un qualcosa di traumatologico o appunto polmonare, ma viene utilizzato anche poi ad esempio a livello, non so, cerebrale con il contrasto, sulla colonna, sull'addome, per evidenziare eventualmente dei calcoli renali per esempio. E la risonanza invece è un esame assolutamente innocuo, è un esame che non ha controindicazioni, è un esame che però per esempio non tutti i pazienti possono eseguire, perché abbiamo una grande parte di pazienti che possono avere dei dispositivi o dei mezzi di sintesi impiantati prima del 2000, oppure dei dispositivi per esempio il defibrillatore e il pacemaker che non sempre sono compatibili con un campo magnetico, ed è un esame invece che questo dà molte più informazioni su i tessuti molli, quindi per esempio a livello articolare ti darà tutte quelle informazioni che gli altri esami non ti possono dare sui menischi piuttosto che sui legamenti. A livello cerebrale è molto utilizzato perché è l'esame che in assoluto dà più informazioni. A livello mammario viene utilizzato, e poi vabbè tutta la parte articolare, quindi tutte le articolazioni che possono venirci in mente, quindi non so, spalla, ginocchio, caviglie eccetera. Questo è un esame che non utilizza, come dicevo all'inizio, delle radiazioni, quindi assolutamente innocuo, e se non ci sono appunto grosse controindicazioni può essere tranquillamente eseguito senza nessun rischio. Ovviamente questo è un esame che ha un costo diverso, e per esempio invece una controindicazione che poi non è che dipende dal paziente, per esempio invece è la claustrofobia. Quindi bisogna anche un po' vedere il paziente come reagisce a dover stare appunto all'interno del macchinario, e quindi gestirla anche da quel punto di vista, anche se poi ormai esistono le risonanze che noi definiamo aperte, dove serenamente i pazienti poi riescono bene o male a sottoporsi all'esame, insomma, ecco. Quindi le differenze
0: forse quella
1: principali...
0: è una delle domande che poi ricevete più spesso, no?
1: Più spesso,
0: l'idea di stare chiusi, certo. Allora, certo. Abbiamo già la prima telefonata in linea, poi andiamo avanti, sentiamo chi è con noi all'800 640 771. Pronto, buongiorno. Allora, vi ricordo che quando ci telefonate dovete togliere l'audio della televisione ed ascoltarci dal telefono, se no c'è questo fastidioso ritardo, quindi le do qualche istante per togliere l'audio della televisione e ascoltarci dal telefono e fare la sua domanda alla dottoressa, così come quando ci telefonate non dovete usare il viva voce. Allora, riproviamo. Pronto, buongiorno.

0: Buongiorno.
1: Pronto, buongiorno.
0: Prego.
1: Mi sente?
0: Sì, allora, la sento bene.
1: Ieri dovevo fare una risonanza magnetica per un polso, che soltanto che mi fa male, ho fatto i radi, non risulta niente, però mi dice si consiglia la risonanza magnetica. Mm. Dopo le varie anamnesi, eccetera, dall'addetto, diciamo, mi ha chiesto se avevo fatto se avevo qualcosa in bocca, qualche impianto.
0: Otturazione, impianto.
1: Mm. Otturazione, impianti.
0: Okay.
1: Allora, io mercoledì scorso, sì, giusto la settimana fa, ho fatto, mi ha messo le viti in un,
0: okay,
1: il mio dentista, le viti per un eventuale, per dopo, farmi per 3-4 mesi mettere
0: l'impianto.
1: Mi dicono, non gliela possiamo fare, bisogna che aspetti 3 mesi, perché... Però mi aveva detto il dentista, mi ricordo che aveva usato il titanio. Volevo sapere se era una cosa veritiera oppure no.
0: Ok, grazie. Sentiamo la dottoressa. Quindi viti appena messe, anche se di titanio. Giusto, ho capito così.
2: Io non ho sentito nulla.
0: Ok, allora glielo ripeto io.
2: Grazie.
0: Va bene, intanto verifichiamo come... risonanza magnetica ad un polso dopo aver fatto una radiografia dove non si vedeva nulla nonostante questo dolore e c'era scritto come indicazione si consiglia risonanza. È andato,
2: sì,
0: per fare la risonanza e gli hanno detto tra le altre cose: lei ha mica qualche vite, qualche impianto in bocca? E lui ha risposto: mi hanno messo una settimana fa dei perni per poi fra 3 mesi montare l'impianto. E allora hanno detto a questo signore che non si poteva fare la risonanza, ma il suo dentista gli aveva detto di sì. E allora voleva sapere se era vero oppure no.
2: Allora, diciamo che gli impianti e i perni di ultima generazione, quelli, diciamo tutto quello che è fisso, è compatibile con la risonanza, però noi radiologi tendenzialmente chiediamo che sia passato almeno un mese dall'impianto dei perni.
0: Ecco qua la risposta.
2: Perché dobbiamo aspettare che si sia assestato il tutto, ok? Poi sarà compatibilissima la situazione del signore per eseguire l'esame, ma si tende ad aspettare un mesetto circa da quando sono stati fatti gli interventi, tutto lì, è una questione proprio temporanea, quindi ha fatto bene, diciamo, ha fatto bene a eventualmente a spostarlo, a dirgli di ritornare per questo motivo qua, non ci sarà incompatibilità.
0: Cioè, per una estrema tutela, diciamo, e quindi,
2: brava,
0: si fa aspettare,
2: sì,
0: un periodo, visto che è così fresca, diciamo, la,
2: sì,
0: sua visita dal dentista. Allora, andiamo avanti, dottoressa. È vero o non è vero che oggi c'è un po' il rischio di fare tanti esami diagnostici inutili?
2: Sì, a parer mio sì, nel senso che mi trovo spesso davanti ai pazienti, io faccio ecografie oltre che refertare le risonanze, le tache, i raggi, e diciamo il contatto più diretto lo abbiamo con le ecografie, e vedo che tanti pazienti sono un po', diciamo, abbandonati a loro stessi, cioè molto preoccupati della loro situazione, insistono per fare molti esami e spesso questi esami possono risultare,
0: sì,
2: inutili. E il discorso è un po' perché siamo tutti ossessionati da questo, dalla salute, no? In generale, quindi dalla speranza che più controllo, come dire, no? Di riuscire a gestirla dal punto di vista nell'esecuzione di più esami possibili. E poi spesso però mi capita anche che il paziente non sia proprio seguito e accompagnato come si dovrebbe. Perché magari a volte sì, vabbè, si lamentano del loro medico di base, ma non credo che il problema sia fondamentalmente quello. Il problema è che c'è la tendenza proprio a voler fare tanti esami.
0: Sì.
2: Proprio perché c'è questa paura costante di avere appunto malattie, perché magari hai sentito, hai letto su internet. Internet per noi medici è la morte della nostra professione, nel senso che magari c'è un sintomo, leggono che c'è il rischio di avere qualcosa, quindi c'è necessità di fare per forza un esame, però spesso questi esami non sono strettamente sia necessari, ma proprio a volte non c'entrano nulla con la problematica del paziente. Cioè, le faccio un esempio: un paziente convinto di avere un problema al menisco, ok? E viene a fare da me un'ecografia. Ora, noi facciamo l'ecografia, le posso dare informazioni su tutto il resto che posso vedere, ma per esempio non sui menischi, quindi da lì poi parte.

0: comunque l'approfondimento con la risonanza. Se magari il paziente si fosse confrontato un po' meglio con un medico di base, oppure se avesse fatto prima una visita ortopedica, avrebbe magari saltato quell'esame e avrebbe fatto direttamente l'esame target di cui ci sarebbe stato, diciamo, necessità. E questo cosa succede? Che se tu mi parli di un discorso, cioè queste scelte, diciamo, sbagliate vanno poi anche a influire sui grandi numeri, anche su, per esempio, le attese nelle liste di attesa, diciamo, del Sistema Sanitario Nazionale, quindi tutti gli esami in convenzione, quindi hai tanti pazienti che magari hanno più forte necessità di fare un esame e devono aspettare molto più tempo, perché c'è anche questa tendenza ad utilizzare, tra virgolette, ora non voglio essere, però ad utilizzare poi dei posti per fare degli esami che potevano non essere fatti, ecco, questo è il discorso un po' questo. Certo.
1: Ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme con lei, le domande dei nostri telespettatori.

0: Stiamo parlando con la dottoressa Valentina Raimondi, radiologa di radiografia, TAC, risonanza, quando utilizzare un esame, quando un altro. Andiamo avanti con i vostri messaggi 347-6766-291. Buongiorno, volevo chiedere se la scintigrafia per un nodulo della tiroide, precisamente la DA3, pericolosa ed eventualmente possa essere sostituita con una risonanza. Grazie, Maria, anni 69.
1: No, allora la scintigrafia no, non è pericolosa e no, non può essere, perché usa una dose molto bassa di radiazioni ionizzanti, quindi no, e no, non può essere sostituita dalla risonanza, perché sono due esami proprio completamente diversi, ecco, no. In questo caso no.
0: Buongiorno, sono Alberto, 54 anni. Volevo sapere che rischio c'è di fare un attacco coronarica con liquido di contrasto. Come faccio a sapere se sono allergico? Grazie.
1: Allora, tendenzialmente, no, il rischio dell'allergia del mezzo di contrasto purtroppo c'è. Però diciamo che se un esame, gli esami con il contrasto vengono sempre gestiti in presenza di un anestesista, sia che si tratti di una struttura privata, sia che si tratti di un istituto, diciamo, ospedaliero, quindi da quel punto di vista nell'emergenza è una cosa assolutamente gestibile. E poi eventualmente, se si tratta invece di un paziente che ha una storia, diciamo, pluriallergica, un paziente allergico in generale ad altre sostanze, eccetera, eccetera, allora si può fare poi una terapia prima dell'esame che viene comunicata al paziente. Ecco, comunque di stare molto tranquillo, perché sono esami di routine che vengono eseguiti in totale sicurezza e quindi non deve preoccuparsi.
0: Buongiorno, soffro da circa 3 anni di considerevole abbassamento dell'udito dall'orecchio destro e di dolore alla palpazione della zona sottostante. L'otorino mi ha prescritto 2 risonanze, una senza liquido e una con liquido di contrasto, che comprende anche l'encefalo. Non le sembra eccessivo e che rischi ci sono? Grazie. Vi ricordo che i nostri medici vi danno una risposta generale, perché ovviamente non vi conoscono, non vi hanno visitato, quindi la risposta è generale. Poi ovviamente bisogna fa riferimento allo specialista, al proprio medico di famiglia. Prego.
1: Ecco, infatti le stavo dicendo esattamente la stessa cosa. Ora si va da paziente a paziente, il collega evidentemente se l'ha prescritto hai ragione di poterlo fare, però sono 2 esami che evidentemente vogliono evidenziare cose differenti, cioè il collega sicuramente approfondirà sia al lato, diciamo, dell'orecchio strettamente, legato alle strutture proprio dell'orecchio, piuttosto che appunto poi anche la parte cerebrale, quindi in un caso ci vuole il contrasto, nell'altro no, e quindi è sicuramente corretto, ecco, come iter.
0: Buongiorno, devo fare una risonanza magnetica encefalo e tronco.

0: Siccome porto gli apparecchi acustici, devo toglierli? Grazie.
1: Tendenzialmente li fanno togliere, sì.
0: Allora, questo magari interessava anche tanti i nostri telespettatori, diciamo. Andiamo avanti, dottoressa, perché volevo chiederle in particolare, si parla molto, no? Risonanza TAC, quasi come se fossero sovrapponibili, e invece non è proprio così.
1: No. Allora, sono due esami differenti, nel senso che hanno, diciamo, dei target specifici. Per esempio, la prostata è un esame che può essere studiata principalmente in risonanza, ok? In TAC tendenzialmente non, a meno che non si faccia il contrasto per vedere se qualche problema prostatico può avere creato a distanza altri problemi, tendenzialmente non si fa. La risonanza viene molto usata, per esempio, sulla parte articolare. È articolare inteso legamenti, tendini, menischi, versamenti, eccetera. La parte della TAC sull'articolare invece è più prescritta per la parte invece ossea, quindi sulle fratture, sulle lesioni ossee, eccetera. Quindi, per esempio, su uno stesso distretto sono complementari, quindi spesso poi vengono prescritte insieme o perlomeno una dopo l'altra, ecco, sono complementari. Una parte ossea, che per l'amor di Dio è visibile anche in risonanza, ma la risonanza vede tutta quella parte di tessuti molli, di strutture legamentose che in TAC tendenzialmente non si studia. Sulla colonna invece, per esempio, l'esame, diciamo, il gold standard è effettivamente la risonanza, però per esempio in pazienti che possono avere, giusto, la claustrofobia o avere degli impianti che non sono compatibili, puoi fare tranquillamente anche una TAC. Dipende un pochettino, diciamo, dal distretto che devi esaminare. La differenza sta tutta lì. E poi, come dicevo prima, la TAC, per quanto poi una TAC saltuaria non sia dannosa e si possa assolutamente affrontare senza pensieri, la risonanza invece è un esame che assolutamente non ha alcun rischio dal punto di vista biologico.
0: Questo, e lo sottolineiamo ancora una volta, sempre per tutte le patologie, ma anche per questo, non significa che se il vostro vicino ha fatto la risonanza, allora anche voi dovete fare la risonanza, perché magari, come diceva la dottoressa, per voi, per la vostra costituzione, la vostra storia clinica, è meglio una TAC piuttosto che anche una radiografia, che poi viene un po' sempre definita, no, una banale, semplice radiografia, quando invece poi per alcune patologie, come lei anche diceva, è sufficiente,
1: la
0: risposta che uno cerca.
1: Assolutamente. La radiologia tradizionale, per esempio, a livello, per esempio, frattura, ok, polmoni, ok, ma se pensiamo alla mammografia, è un esame che è rimasto, come dire, invariato, si continua a fare, è un esame che deve essere fatto ed è sufficiente, per esempio, nello screening senologico, ecco. Poi nell'eventualità, certo, esistono poi altri step, però per dire, a volte il paziente si lamenta, dire ma ha prescritto solo, come si è sempre chiamato, no? Ma ha prescritto solo una lastra, ecco,
0: nella sì,
1: lastra, poi in quella lastra ci può essere una diagnosi assolutamente completa, ecco, bisognerebbe forse che ci fosse un po' più di fiducia verso il proprio medico, che spesso insomma, nel senso, anche lui stesso ha anche delle restrizioni nelle prescrizioni, ecco, nel senso, anche poi i medici di base hanno tutto un loro mondo con tutte le loro difficoltà e dovrebbero avere più fiducia, ecco, fidarsi di più. Spesso invece vedo che la gente, non so, vengono a fare gli esami, non so, privatamente, dicendo ma il mio medico non me lo voleva far fare, io l'ho fatto lo stesso. Questo non è proprio, diciamo, il comportamento più corretto.
0: Buongiorno, sono una donna di 63 anni, nella vita ho seguito diverse radiografie toraciche, più dentarie, TAC maxillofacciale, clismopaco, più varie. Vorrei sapere se esiste un esame per rilevare il livello di radiazione presente nel mio corpo. Grazie Giuseppina.
1: No, non esiste. No, non deve preoccuparsi.

0: Ah sì, nel senso che sono esami che nell'arco di una vita si fanno. L'esame radiologico, al di là del fatto che poi se tu anche cerchi su internet, subito cerchi le radiazioni ionizzanti, possono alterare il DNA della cellula, è vero, ma non è di sicuro. Ormai gli apparecchi, anche le dosi, soprattutto in TAC, vengono anche molto ridotte. Sulla tradizionale mi sento di dire che la dose è praticamente trascurabile. L'unica cosa a cui fare veramente attenzione sono i bambini lattanti, quindi i bambini molto piccoli. Tendiamo a eseguire o lasciare eseguire TAC magari sui bambini, ragazzini molto giovani, se non proprio strettamente necessari, perché allora poi quelli a lungo termine potrebbero creare problemi, ma sempre questo se si considera comunque una quantità di esami cospicua, ecco, non è l'esame che tu fai
1: Una
0: in
1: volta, ecco.
0: quell'occasione, ecco, che ti può creare dei danni e soprattutto durante la gravidanza, e dove si evita assolutamente qualsiasi tipo di radiazione per lo sviluppo fetale. Tutto il resto, ormai siamo a dei livelli dove possiamo, diciamo, non preoccuparci poi più di tanto effettivamente anche delle radiazioni. Questo sempre calcolando rischio e beneficio, ecco, se uno se lo può evitare, giustamente è
1: Certo.
0: meglio che non le faccia. Ecco, se poi però è strettamente necessario, deve affrontare l'esame con una certa tranquillità, a parer mio.
1: Dottoressa, le faccio un'ultima domanda, abbiamo 30 secondi. Se dovesse dare un consiglio ai nostri telespettatori, qual è la domanda giusta da fare al medico prima?
0: Essere più chiari possibile sulla sintomatologia. Perché questo aiuta anche il medico comunque a indirizzarti verso l'accertamento giusto e avere fiducia soprattutto e magari già al medico comunque che può, ma a volte magari da poco tempo conosce il paziente, cercare di appunto di già dichiarare se ha, non so, degli impianti piantati appunto prima del 2000, se ci sono delle controindicazioni vere per non far perdere poi tempo anche al paziente nel prenotare poi un esame che magari poi non è eseguibile, ecco sostanzialmente quello.
1: Grazie, grazie alla dottoressa
0: Grazie a
1: Valentina
0: voi.
1: Raimondi, radiologa. Buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie.
1: Arrivederci.
2: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Piume, più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
3: Questa settimana spuma di champagne, detersivo lavatrice lipido, 3 confezioni da 27 lavaggi a solo 6,49 euro.
2: Piume, la bellezza ha trovato casa.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Vieni a scoprire la città dei bambini e dei ragazzi. Il primo Experience Museum dedicato ai cinque sensi. Ascolta, tocca, poi annusa, guarda e gioca. Perché imparare è un gioco. La città dei bambini e dei ragazzi ti aspetta.
2: Case della comunità, perché? Rivolgiti alle case della comunità per piccole ferite, punture d'insetto, febbre, diarrea, sangue dal naso e altre patologie lievi. Così puoi evitare lunghe attese al pronto soccorso. Case della comunità, come? Facci gratis e senza prenotazione. Case della comunità, dove? In Liguria ci sono 32 case della comunità, distribuite in tutta la Liguria. Sul sito di Regione Liguria tutte le sedi e gli orari.
3: La nuova sanità Ligure, più vicina, più facile, più pronta per te.

Buongiorno, buongiorno, buongiorno cari amiche, cari amici, ben ritrovati, buongiorno a tutti voi, sono le 10, 4 minuti, 30 secondi quando riparte al servizio del pubblico linea diretta con tutti voi, con tutti noi, con tutta la Liguria. Vorrei sentirvi amici di Imperia, dove siete, Savona, la città della Campanassa, della Torretta, La Spezia, dove siete? Buongiorno Genova, buongiorno tutta la Liguria, da questo momento fino alle 12.30. Oggi è martedì, è il 16 giugno, la trasmissione si intitola al servizio del pubblico linea diretta, io sono Enrico Cirone, la trasmissione è prodotta da Primo Canale e tra le eminenze della trasmissione questa mattina abbiamo Andrea Rocchiccioli e Mario Bocuni, che si occupano della regia, si occupano della messa in onda e si occuperanno anche delle vostre telefonate. Non vedo l'ora di sentirvi, tante cose sono accadute e stanno accadendo nel mondo. Peraltro ho visto con la coda dell'occhio, abbiamo un altro sondaggio, giusto? Lo vediamo tra poco, lo vediamo tra un istante, lo vedremo. Ho già salvato diversi messaggi cui spero di riuscire a dare, ma non una risposta, chi siamo noi per dare risposte, per carità, ma vediamo il sondaggio, queste sono le vostre risposte. Questo è Tecne, l'istituto Tecne, istituto certificato, istituto che ha un campione di migliaia di persone alle quali chiede quelle che sono le nostre intenzioni. Per esempio, che voto darebbe all'amministrazione comunale della città in cui risiede? Ecco perché mi riferivo a Savona, La Spezia. Dov'è Genova? Dov'è Imperia? Ah beh, il porto, vabbè sì, il porto, ci sono le mille vele, però per quanto riguarda la gestione del porto, pensate che un tempo ad Imperia arrivavano il grano dall'Ucraina, no? Sapete l'Ucraina? Se ne è parlato recentemente, no? È successo qualche cosa mi sembra in Ucraina, l'Ucraina che 4 anni fa ha invaso la Russia. Poi Putin, insomma, non è che si è arrabbiato tanto, allora ha reagito, sapete, no? Arrivava il grano per l'Agnesi di Imperia. Amici di Imperia, potreste anche chiamarmi, no? Per dire sì, Henry, è vero. Allora, che voto dell'amministrazione comunale, per ciò che sta facendo per quanto riguarda l'amministrazione per il porto. Quindi Genova 50% positivi, il soggetto è l'amministrazione comunale, cioè cosa sta facendo la città in cui risiede per ciò che sta facendo per quanto riguarda la gestione del porto. Savona 45, La Spezia 30, ai ai ai ai ai, quando La Spezia in realtà per esempio era balzata in testa come vicinanza al sindaco, no? Al sindaco, negativi 47, 49, 52, eccetera. Direi bene Genova, benino Savona, oltretutto il porto di Savona Vado è stato insignito da parte di un'altissima autorità come il porto direi più efficiente d'Italia, e questo un paio di giorni fa, probabilmente la città non se n'è accorta, però c'è questa piattaforma di Savona Vado che è stata monitorata, abbastanza interessante. Poi Giga Factory, ieri abbiamo visto in terrazza il sottosegretario, giusto Butti, a tante cose, no? Allo sviluppo, sottosegretario di Presidenza del Consiglio, un signore piacevole, serio mi è sembrato. Genova candidata naturale alla Giga Factory, sono fiducioso, abbiamo la fortuna di avere Liguria Digitale con noi. Mi state chiamando al numero di WhatsApp, però no, chiamatemi all'800 640 771. Vi leggo qualche WhatsApp, poi possiamo anche andare in cronaca perché tante cose sono accadute. Chiamata vocale persa. Dunque, buongiorno signor Cirone, ma la Genova, abbiamo una foto di Vannacci? Oh, sì. Ma la gente che si preoccupa di Vannacci, che io non condivido, lo dice il signore, qui siamo, ma perché non parlano della patrimoniale che la sinistra vorrà mettere, adesso dicono per i ricchi, vogliamo scommettere che metteranno anche per il ceto medio? Ma guardiamo la nostra città che è peggiorata, non sarà mica solo colpa di Bucci, cosa ne pensa? Grazie Andrea. Grazie Andrea. Dunque no, la patrimoniale è un'idea, diciamo un'idea di Schlein, ma non è raccolta assolutamente da Conte, non è stata raccolta, figuratevi, da centrodestra, da nessuno. Il problema è che nessuno dice cosa fare, nessuno dice che ci sono, ce lo siamo detto ieri, sono 30 anni che ce lo diciamo, ci sono 100 miliardi in ballo ogni anno che sfuggono al fisco. 100 miliardi che sfuggono al fisco. Ma uno dicesse, uno, è chiaro che chi è al potere adesso, chi è alla maggioranza, non è che dice tasserò tutti gli italiani, ma la minoranza

anche poi una leggera minoranza, dovrebbe dire: ragazzi, votateci, dall'anno prossimo ogni italiano pagherà le tasse. Il problema è che verrà votata una roba del genere. Cioè, un'affermazione del genere si perde 11 milioni di voti. E questo, al di là della patrimoniale, la tassa sul ricco, va bene, suggestiva, vabbè. Il problema è che fa scappare i ricchi, poi mi vanno in Olanda, mi vanno in Inghilterra, mi vanno dove vogliono, perché possono farlo, no? Non è l'odio verso il ricco. Ma uno dicesse, ma chi se ne frega della patrimoniale? Tassare di il 3%, 1% della popolazione. Facciamo pagare le tasse a chi? Le tasse, a chi evade le tasse. Però verrebbe votata questa persona. Questo è. Cioè, opposizione, Sonelli Schlein, Meloni ha fallito. Ok, ha fallito. Ah, ecco perché. Amici, il telefono è isolato. Magari amici, il telefono è isolato. Però ve lo dico, uno dice, ma come mai sto poveretto non riceve le solite telefonate? Continuate a chiamare, in qualche modo si sbloccherà. E eravamo rimasti al ragionamento principale. Facciamo un test, dai Mario. Guarda, se vuoi provo anch'io, così lo faccio. Vediamo un po'. Da occupato, guarda, eccola. Ma di solito all'inizio, però all'inizio di solito l'hacker ci lascia in pace. Hai capito? Adesso facciamo vedere 800 640. Allora facciamo un po' pubblicamente 800 640 771. Vediamo un po'. Sentite, sì. Ai. Strano, perché solitamente all'inizio ci lascia in pace. Di solito quando si va avanti con l'ora, crescono gli ascolti. Il nostro programma. Dunque, eravamo Bucci, sincero candidato naturale, sono fiducioso Gigafactory. Possiamo andare in regia, Rocchiccioli? Andrea, allora andiamo in regia, cerchiamo di capire, implorando l'hacker, no? di lasciarci in pace almeno all'inizio. Quindi brevissima pausa, continuate a stare con noi, continuate a stare sul primo canale, avremo tante cose da dirci. C'è anche una vicenda di cronaca terribile, perché è morto quel ragazzo genovese. Quel ragazzo è morto, Edoardo Corrieri è morto, era stato investito da un altro ragazzo, Vincenzo Rametta, ligure il nostro, siciliano, era di Trapani, era di Castelvetrano, siciliano, in provincia di Trapani, ma non c'entra, no, la provenienza. Una morte orrenda, terribile, perché lui aveva difeso due ragazze alle 4:30, credo che la discoteca fosse all'Estorile in Corso Italia, quindi immaginate, due ragazze vengono importunate da dei giovanottoni, il nostro ragazzo, Edoardo Corrieri, un eroe, si mette in mezzo per difendere le ragazze, solito battibecco con questi tre, dico almeno tre giovanotti, un po' su col bicchiere, ma questo non vuol dire. Alla fine, dopo questo battibecco, due si dileguano, il terzo sale sulla macchina, un Audi Q3 direi, e investe il povero Edoardo Corrieri. Malissimo, lo investe male, malissimo, cade, fra traumi enormi alla testa, coma, e poi dopo muore dopo due giorni. Torna pure su di me. Succede che l'investitore, difeso dall'avvocato, giustamente, non ha ancora risposto, no? Ma ha lasciato dire che è distrutto, hai capito? È distrutto. È un mondo che va al contrario, non quello di Vannacci, il mondo al contrario, no? Ricorderete i coniugi Moretti, quei due simpaticoni, quei due carini delle feste al Constellation, no? Di Crasmontana. Li avete visti anche nell'ultimo passaggio a Palazzo di Giustizia? Cosa hanno dichiarato? Siamo sconvolti, no? E anche quel giovanottone, quello forte, quello che strappava i capelli alla bambina di 2 anni, a Bea, Emanuel. Questo galantuomo che bruciava, spegneva le cicche di sigaretta sul corpicino della bambina, che strappava i capelli, che le faceva fumare una canna. Pensate che

0: Pensate che ho incontrato ieri un collega tecnico, però, che per ragioni di lavoro ha dovuto filmare questi, ha dovuto vedere questi atti. E mi ha detto che per lui la cosa più raccapricciante era vedere il colpicino della bambina pieno di ecchimosi, cioè una bambina di 2 anni, no? Quando questo tizio, questo uomo che teme per lui, per la sua salute nel carcere, l'ha dovuto spostare ad Ivrea, perché temeva che Amarassi, gli altri detenuti, gli facessero la bua. Poverino, poi gli fanno la bua, hai capito? Lui sta male. Si è sentito sconvolto, ha detto che è sconvolto. C'è un mondo che va, non quello di Vannacci, al contrario, completamente. Ma gli sconvolti siamo noi, ma i tormentati siamo noi, ma stiamo scherzando. Andiamo in regia, Andrea, poi torniamo.
1: Obesità, pericolo mortale. Mangia sano e fai attività fisica.
2: La Generale. Fidati. Allungati la vita.

Ciao, sono Serena e queste sono le notizie della Regione Liguria. La Liguria diventa per 2 giorni il centro del confronto nazionale sulla sanità. Oggi e domani ai magazzini del Cotone di Genova si svolge G19+2 Sanità, Regioni a confronto, il forum che mette allo stesso tavolo istituzioni nazionali, locali, professionisti, cittadini e imprese sul futuro del servizio sanitario. Un confronto sulle sfide e le opportunità che la trasformazione tecnologica può offrire al territorio. È questo il cuore di L'Italia verso il futuro digitale, ospitato oggi nella sede di Liguria Digitale agli Erzelli. L'evento è stata un'occasione per fare il punto sull'evoluzione del protocollo d'intesa su Supercalcolo e IA Factory. Nato con 13 soggetti firmatari, il protocollo ha registrato una crescita straordinaria, raggiungendo oggi quota 5.142 aderenti. Per il 2026 Regione Liguria stanzia 15,5 milioni di euro per sostenere le persone con disabilità, patologie psichiatriche o AIDS che si trovano in condizioni di difficoltà economica. Il contributo aiuta a coprire i costi dei servizi sociosanitari, residenziali e semiresidenziali, alleggerendo il peso economico per gli utenti e le loro famiglie. Liguria ai vertici dell'export nazionale. A rilevarlo è l'Istat, che registra nel primo trimestre dell'anno una crescita regionale del 20,8% rispetto al 2025. Sono terminati a Bonassola i lavori di manutenzione e messa in sicurezza della viabilità comunale, per un valore complessivo di 700.000 euro. I lavori hanno riguardato la via Roma e il collegamento tra la ST42 e la frazione di Montaretto, migliorando la mobilità locale e i collegamenti con il territorio provinciale.

Allora, per ragioni, intanto buongiorno, ben ritrovati, 10.18, grazie per essere sul primo canale. Per ragioni imperscrutabili, temiamo che per tutt'oggi non si possa, non possiamo sentirci all'800 640 771. A questo punto suggerisco di provare, come ha fatto una persona prima, di chiamare il numero di WhatsApp, lo vedete? Che abbiamo adesso evidenziato, per farvi sentire, quindi 347-6766-291, quel numero al quale noi diciamo di fare riferimento solo per i messaggi, usatelo, provate un attimo adesso a usarlo per vedere se con questo riusciamo a bypassare questo blocco che temiamo sarà, non lo so, sarà di qualche minuto, sarà forse di qualche ora. Ok, volete provare così? Mi fate questo piacere? Chiamate quindi in voce 347-6766-291. Ok, il messaggio è arrivato? Scriveteci, ma anche parlateci su WhatsApp, parlatevi su WhatsApp. Facciamo questa prova? Grazie. Dunque, sempre WhatsApp.

0: Allora, vabbè, Andrea, grazie. Dunque, poi, caro Henry, questi delinquenti, insomma, per me vanno, insomma, misure drastiche. Aspetta che sta arrivando. Aspetta, dov'è qua? Telefono. Fatto. No, ma stanno chiamando qua, però ecco qua, aspetta, accetta, vediamo un attimo, accetta. Accetta, ho accettato. Pronto? Ah no? Allora chiudo. Però se chiudo va via la telefonata. 347, terminare la chiamata in corso. Perché vedi, non vedo qui la, dove devo prendere. Sì, però se vado sul telefono, cioè non compare qui la finestra, mi compare sul computer. Allora, non c'è pena pesante per assassini vili che ammazzano bambini, vogliono pure andare al funerale maledetti. Sì, io eviterei. Sì. Ma tornando un attimo, non chiudendo, perché aprendo il discorso, si è aperta un dibattito civile se la mamma Manuela debba andare al funerale della povera Bea, ma non è una ritorsione da parte del bel paese, ma chi ha permesso che accadesse qualche cosa alla figlia, non penso che abbia, che si va a fare al funerale, deve stare vicino alla figlia quando stava bene. Non adesso che è morta, bisogna fare il funerale. Non penso che sia disperata. Sarà una manovra per intorbidare le acque e per ingentilire i... Vedi, c'è Daniela che sta chiamando adesso. Però, dove la prendo? Che qui non vedo nessun segnale di... Daniela, dove la prendo? Però se io l'accetto qui potrei mettere... Intanto adesso abbiamo Matteo Angeli, giusto? Allora, direttore Matteo Angeli, un caro saluto a te, quindi eccoci, con eccoci. Il vice eccoci, sindaco buongiorno. Di Genova, Alessandro Terrina. Prego, Matteo.
1: Sì, buongiorno. Primo collegamento qui da Roma, dove sta per iniziare l'annual meeting di Assarmatori. Nella giornata di oggi presente anche il vice sindaco di Genova, Alessandro Terrile. Insomma, intanto il mondo dello shipping, intanto tanta Genova qui a Roma.
2: Vabbè, non c'è dubbio, il meeting di Assarmatori è sempre un momento molto rilevante nella vita della Blue Economy e quindi è normale che ci sia tanta Genova, tanti imprenditori, tanti professionisti, che insomma sappiamo che Genova è la capitale dell'economia del mare, quindi è normale che in giorni come questi ci sia tanta Genova che è venuta qui a partecipare alla discussione.
1: Senta, a proposito di mare, oggi il Primo Canale è uscito con un sondaggio, uno dei tanti sondaggi che stiamo facendo in questo periodo, e uno riguarda proprio il rapporto, spesso anche difficile, diciamo, anche come Primo Canale abbiamo seguito sempre, seguiamo spesso il difficile rapporto tra porti e città, e devo dire che insomma il sondaggio dice che metà dei genovesi è soddisfatta di come l'amministrazione comunale stia curando, diciamo fra virgolette, questo rapporto. Poi c'è l'altro 50% che magari non è soddisfatto, ovviamente, però uno su due è già un numero che le basta, che la soddisfa, si aspettava questo numero?
2: Ma basta vedendo il sondaggio anche in rapporto agli altre città portuali, mi pare che sia un dato soddisfacente. Ovviamente il rapporto città deve essere un rapporto di dialogo continuo. Non abbiamo sempre detto che il porto di Genova può crescere se insieme al porto cresce la città, e questo vuol dire continuamente un ragionamento e un dialogo che si fa insieme, istituzioni locali, autorità portuale. Poi non si può essere d'accordo su tutti, ci possono essere questioni su cui il confronto si fa più aspro, ma l'obiettivo deve essere quello della crescita dell'intera città, compreso il suo porto. Io credo che su alcune questioni noi non arretreremo, penso al tema dell'elettrificazione delle banchine, penso al tema della rigenerazione urbana di tutti quegli spazi che sono di cerniera tra porto e città, penso al tema delle infrastrutture di collegamento.

0: Parlamento, e in questo possiamo dire che c'è un dialogo importante con l'autorità portuale che alla fine migliorerà sia l'esperienza, diciamo, l'utilizzo delle banchine più facile, ma anche la qualità urbana delle aree che stanno vicino alle aree portuali.
1: Ecco, lei ha citato le infrastrutture nei giorni scorsi, proprio un'altra infrastruttura importante che eleva il traffico dalle vie ordinarie, per metterlo appunto alle spalle, quindi verso il mare, proprio dentro al porto. Già questo, insomma, è una grande, un po' di respiro.
0: No, non c'è dubbio, quello che è stato inaugurato ieri è il collegamento al Varco di San Benigno è un passo importante, come è stato un passo importante l'inaugurazione pochi giorni fa della sopraelevata portuale che collega direttamente il bacino di San Piero d'Arena alla casella autostradale di Cornigliano Aeroporto. Ci sono ancora molti cantieri in città, li vediamo tutti, bisogna avere ancora un po' di sopportazione, perché quando saranno completati i lavori del varco, insomma, del nodo di San Benigno, i lavori al nodo ferroviario, ci sarà davvero un miglioramento netto e una separazione dei traffici, perché intanto ci saranno più traffici che vanno su rotaia, ma anche quelli che rimarranno su gomma avranno dei percorsi differenziati dalla mobilità urbana, e questo è certamente un grande passo avanti.
1: Senta, l'ultima domanda prima di lasciare andare, anche perché il meeting sta per iniziare, non posso non farle la domanda su MT. Ieri c'è stato l'incontro con le aziende private, quelle che garantiscono il servizio sulle zone collinari della città. Comandaci la grande preoccupazione, insomma, perché loro qualche diritto ce l'hanno e qualche soldo da prendere pure, e quindi com'è la situazione e quali sono le prossime tappe?
0: È stato un incontro molto positivo dove ha prevalso il senso di responsabilità. Noi lo diciamo da inizio, il Comune di Genova sta facendo di tutto e di più per uscire dalla crisi di MT, ma ci riusciremo solo se tutti i soggetti remano dalla stessa parte. Ieri abbiamo assistito ad un forte senso di responsabilità delle aziende che sono allo stesso modo sia fornitrici che creditori di MT. Abbiamo raggiunto un'intesa con una serie di monitoraggi che dovremo fare a partire già dai prossimi giorni, quindi ci rivedremo il 26 giugno, ma siamo molto fiduciosi non solo che, diciamo, il servizio sarà mantenuto per tutto il mese di giugno, ma che sarà poi mantenuto anche oltre, perché saremo in grado di rispettare le scadenze che ci siamo dati.
1: Ecco, l'ultima domanda davvero, entro il 19 giugno dovete anche presentare il piano e quindi sapere se il 60% dei creditori ha accettato oppure no lo stralcio del 50%. A che punto siamo?
0: Sì, non è proprio così, nel senso che non è entro il 19 giugno che ci dovrà essere il voto dei creditori, ma entro il 19 giugno ci dovrà essere l'istanza perché ci possa essere l'udienza. Io penso che proprio in questi giorni sono in corso diversi, diciamo, confronti tra l'azienda e i creditori, anche grazie al ruolo dell'esperto nella composizione negoziata della crisi. Siamo fiduciosi che il piano possa andare avanti, prima facciamo meglio è, perché sappiamo che poi tutte le misure che ora stanno mettendo in atto gli enti locali sono misure tampone fino alla vera e propria esecuzione del piano, che prevedrà l'erogazione delle decine di milioni da parte di regione e comune e l'aumento di capitale che siamo convinti possa avvenire a settembre. Quindi ora queste sono ancora settimane intense di lavoro, di grande lavoro e di confronto, ma siamo convinti, diciamo, che la strada sia quella giusta e nelle prossime settimane finalmente saremo in grado di risolvere i problemi di MT.
1: E da progetto a bilancio definitivo, quando sarà questo passaggio?
0: Ma allora, il bilancio del 2024 prevede la continuità aziendale, che sarà assicurata solo dalla una positiva approvazione del piano. Quindi quando avremo il voto dei creditori, a quel punto io penso saremo davvero in grado finalmente di approvare il bilancio 2024, soprattutto dopo quello del 2025.
1: Grazie al vice sindaco di Genova Alessandro Terrile, ti restituisco la linea, Enrico.
2: Bene, grazie direttore Matteo Angeli a Roma, Primo Canale a Roma. Allora, io direi, ho escogitato un escamotage. Se Daniela, che ha chiamato prima, mi sente. Dunque, io prendo, ho messo il volume sul computer, accetto la telefonata. Pronto?
3: Pronto?
2: Si sente? Sì, ma meglio che all'800.
3: Pronto, eccomi.
2: Ecco, senti come si sente bene, mi allontano un attimo. Parla Daniela, buongiorno, grazie, buona mattinata.
3: Buongiorno. Allora, io vado sull'argomento del discorso della bimbetta, povera Stella, gioia santa, ecco.

ma non solo quello, anche a volte femminicidio, cose che succedono. Secondo me, noi donne, molto spesso abbiamo difficoltà a stare senza un uomo, ma non parlo, non è una dipendenza né di denaro né sessuale, chiamiamola

0: maschio, proprio un maschio vicino, vedo persone che si vanno a invischiare, ho visto amiche, cose, in storie che dice ma sono tossiche, che sono pericolose, che sono. Ecco, secondo me è più un discorso di peso. E poi succedono delle tragedie, perché la mancanza del maschio vicino, ma anche persone intelligenti, non parlo di persone di qualunque livello culturale, punto. Secondo me è una cosa, un grave problema che c'è ancora, e nonostante tutto sia andata avanti l'evoluzione della donna, eccetera, eccetera, non c'entra niente. Nella mentalità, nel DNA, non lo so. Mi dispiace dir questo, però purtroppo questo è un grave problema, a parer mio.
1: Ma io penso, Daniela, che se tu facessi una tesi, senza aver aperto un libro di psicologia, e se tu portassi all'esame una tesi di laurea, verresti premiata e approfondissi questa storia. Verresti non premiata col 110 lode e diritto di pubblicazione della tesi, perché è vero, da uomo è vero, noi uomini ci domandiamo ma com'è ste ragazze, con tutti i bravi ragazzi che ci sono, ogni tanto è chiaro che generalizzo, ma come mai vanno a cercare, oggi si dice tossico per brevità, ma santo cielo, non è che siamo la feccia, no, per usare un termine adesso recentemente sdoganato, recentemente da Vannacci, cioè con tutti. Ma perché vi andate a mettere con dei disgraziati? Perché da uomo, nessun uomo si offende se dico che tra di noi ci sono dei disgraziati, no? Hai capito? Perché tu dici che è un gesto, forse è una mossa atavica, è una qualche cosa che è dentro di voi, che noi ovviamente non capiamo e che magari invece sfruttiamo, che il disgraziato... Per cosa? Per avere un oggetto, no, vicino, accanto a sé. Ma tu dici che appartiene a tutte le culture. C'è stata una presidente di sezione di tribunale, credo ad Ancona, che era vessata dal marito, notissimo avvocato, e dal figlio. Questa persona è stata trovata impiccata, una bellissima donna, dico bellissima per dare un'idea a telespettatori, vi ho già detto che probabilmente era anche molto intelligente, visto che era presidente di una sezione penale o tribunale, è stata trovata, tra virgolette, impiccata, la questione è andata avanti così finché la mamma, sua mamma ha detto che non poteva impiccarsi ad un foulard a una ringhiera alta 50 centimetri, e allora stanno rivedendo questo caso. Quindi appartiene, insomma, a tutte le culture, cioè vessata anche dal figlio. Ma stiamo scherzando?
2: Prego, Daniela.
0: Sì. No, ma infatti è una cosa che non è indipendente dalla cultura, è secondo me una cosa che abbiamo ancora dentro, che non ci siamo ancora tolte noi donne, e non diamo sempre la colpa solo agli uomini, siamo noi in primis che non abbiamo ancora il nostro senso di indipendenza e di valore, che comunque la donna senza un uomo accanto gli manca qualcosa.
1: Sì, è vero. Cioè, perdonatemi, la famosa croce rossina.
0: Esatto, sì, la sindrome della
1: croce rossina. La sindrome, proprio banalmente, da favoletta, della croce rossina. Per carità, non è una colpa, in qualche modo usciamone fuori, no?
0: Bravo, usciamone fuori.
1: Cioè, perché eccita di più non dico lo strano, io userei una parola che qui non ho mai detto, il bastardo, perdonatemi, che non... Daniela, abbiamo inaugurato questo nuovo sistema di dialogo.
0: Va benissimo, basta sentirvi e va bene. Ecco.
1: Sì, non si è lamentato nessuno, ma ancora gridato niente, quindi... Ed oggi va così, cercate di capire. Bene, Daniela, grazie, un bacio e prepara una tesi, la mandiamo all'università.
0: Avrei voluto studiare anche psicologia, mi sarebbe piaciuto moltissimo.
1: Come mai t'ho capita? Come mai? Non lo so.
0: Guarda, chissà perché, va, ci conosciamo. Ciao.
1: Non lo so.
0: Enrico, grazie a tutti.
1: Un bacio. Lei, la mamma Lucianina, no, Lucianina non posso, è copyright, la mamma Luciana. Allora, 10:34, andiamo in regia, quindi fate così, cortesemente, oggi, vabbè, l'avete già capito. Se vogliamo sentirci, chiamatemi, non al, ma al 347-6766-291, Abbiamo messo il microfono sul computer, aiutatemi, insomma, forse è difficile del solito per voi, avrete memorizzato l'800, le vostre voci al 347, va bene? Dai, facciamo questa prova, a tra poco.

Siamo alla terrazza Colombo, è dal 1989 che ho la fortuna di avere questo meraviglioso posto. Prima era la terrazza Martini. Ebbene, la Martini e Rossi aveva una tradizione, non è che questo posto si potesse affittare, ma si potevano solo organizzare grandi eventi, premiazioni, cose di sport, presentazioni di libri, ma di alto livello. Ebbene, la Martini e Rossi lo faceva proprio per premiare le persone che avevano un grande merito e spesso erano anche dei giovani. Dopo 37 anni, ho detto, penso che sia giusto che anche noi, oltre a fare tanti eventi qui, è una location meravigliosa, un rooftop dove l'anno scorso, pensate, abbiamo fatto quasi 100 eventi tra comunioni, matrimoni, eventi di grandi clienti privati ed anche pubblici. E tutti quelli che sono arrivati qui, genovesi, italiani e stranieri, hanno veramente visto la meraviglia della nostra città, che forse da qui è ancora più bella. Ebbene, in questo momento io penso che dobbiamo anche noi dare qualche cosa a questa città. Il più grande problema di Genova sono i giovani. Sappiamo di essere la città più anziana d'Europa. Ebbene, noi abbiamo bisogno di convincere i giovani a restare a Genova, ma anche addirittura di venire a vivere e a studiare a Genova. Questa operazione che sta facendo Terrazza Colombo, che ho promosso insieme a due giovanissime, e proprio loro devono rappresentare quella che è la Gen Z, e sono Chiara Orru e Lucrezia. Ebbene, loro hanno dato un'idea che mi è piaciuta moltissimo, quella di organizzare una festa e una premiazione a dei ragazzi particolarmente in gamba, e abbiamo trovato i primi. Non ve li svelo perché lo sveleranno loro, ma sono ragazzi eccezionali che hanno fatto qualcosa di veramente importante. Desideriamo ringraziare con questo convegno che potrete vedere e poi con una festa dove loro si potranno divertire. Dopo di loro provate a pensare chi potrebbe essere il prossimo. Noi siamo disponibili, anzi cerchiamo i migliori giovani di Genova che possono garantire un futuro, e di questo io ringrazio anche chi mi ha presentato questi giovani, che è la Camera di Commercio di Genova, che come noi vuole investire molto sulla Gen Z.

Allora oggi, solo per oggi direi, chiamatemi al telefono allo stesso numero di WhatsApp, 347-6766-291, se volete aiutarmi in questa mattinata. Allora scrive Bernardo, buongiorno Henry. Crede che a Genova si dovrebbero fare dei corsi obbligatori di educazione civica anche per adulti. Chi passa il corso potrebbe ricevere buoni spesa, sconti AMIU o qualcosa di simile. Grazie Bernardo. Ma sì, dovremmo anche essere premiati per le cose buone e belle che facciamo, per dire, no? Il nonno vigile, sì, ci sono i nonni vigili, alleviano il lavoro oneroso, oberante del vigile urbano. E gli regali un settimanale di AMT, tanto con un buco da 200 milioni, e che sarà mai? Quanto è un settimanale? 40 euro? 40 euro? Uno, e che sarà mai? Un quartiere, il mio quartiere, non vi dico qual è, il vostro quartiere. Marassi viene, ma Marassi ha raccolto la spazzatura, diversificato, più degli altri gli diamo un premio, 3 biglietti per il cinema, per dire, non è una cosa, pure 3 biglietti per il prossimo concerto dei Pinguini Tattici Nucleari, sapete che è scoppiata, annaggia, No, il concerto di RDS, mi avete chiesto ieri, è già stato registrato, RDS è Radio Dimensione Suono. Non è una radio che mi fa impazzire, lo dico subito, è una radio nazionale. Ieri mi avete chiesto se c'erano dei costi, ha registrato, c'era il saluto della sindaca, ci mancherebbe altro, ci fosse stato Bucci, ci sarebbe stato il saluto di Bucci. So che Bucci vi avrebbe dato, però c'era la sindaca, bella rappresentanza, direi, lo vede tutta Italia, diranno accidenti Genova, che bello. La cosa divertente è che per ogni componente della giunta di maggioranza ci sono stati 3 biglietti gratuiti da andare a ritirare. Ora, mi sembra un po' il discorso del 25 aprile, che è una giornata per tutti ma non di tutti. Il concerto è di tutti, dai.

0: E dai un biglietto anche alla minoranza, cioè tre la maggioranza che ha vinto. Sembra un po' il proporzionale, sai, Rocchiccioli? Cioè, secondo il... Aspetta che stanno chiamando. Però dovrei vederla. Perché non vedo la finestra qua? Aspetta. Mi stanno chiamando sul telefono, aspetta, eh. Allora, viva voce. Pronto?
1: Sì, pronto.
0: Pronto, dica, aspetti. Parli pure, pronto?
1: Sì, pronto.
0: Si sente?
1: Sì, io sento bene, sì.
0: Ok. Tanto grazie per aver chiamato al numero del cellulare. Io mi sposto.
1: Oh, buongiorno.
0: Prego.
1: Spenga
0: il televisore, grazie.
1: Va bene, spengo il televisore. Pronto?
0: Eccomi, sì, partiamo, dica.
1: Ma niente, io volevo solamente essere d'accordo con quella signora di prima.
0: Cos'è l'audio lì? Sì, pronto? Con Daniela.
1: Sì, Daniela, secondo me lei gli ha dato 110, io gli do di più, 120,
0: cassa.
1: Non so, 130, perché è stato effettivamente esemplare quell'intervento lì.
0: Sì.
1: È stato, secondo me, ha colto il punto.
0: Sì.
1: Anch'io mi sono sempre chiesto come mai tante belle donne o ragazze a volte le vedo con dei bastardi.
0: Sì, sì. Sì, ce lo domandiamo anche noi, anche a fronte, no, anche dell'ultimo caso estremo, non è l'unico, che è accaduto a Bordighera.
1: Certamente, a fronte dell'ultimo caso, però in generale io ho visto che tante donne, delle ottime donne, con dei personaggi che io non gli darei, cioè, non gli parlerei neanche, insomma.
0: Sì.
1: Secondo me ha colto lei ha detto per una tesi eccetera, ma secondo me
0: sì.
1: Ha colto, volevo fare i complimenti a questa signora qua.
0: Ma Daniela è particolare, Daniela è una donna, lo si capisce, sono anni che la seguiamo, che lei ci segue, è una donna particolare, donna in gamba, donna intelligente.
1: Questo intervento qui, dico, ma guarda un po' questa, perché è una cosa che ho sempre pensato anch'io, e quindi quando a volte senti un pensiero che si più o meno si avvicina al tuo, fa piacere, insomma, ecco. E quindi niente,
0: lei ha esperienza del genere?
1: Ma no, ma guarda, io ho visto tante volte quando uno gira il tutto eccetera, una volta, ero in un bar, vedevo che c'era la barista, che era una ragazza, che ero con un amico, dico, ma guarda che bella ragazza questa, insomma. Poi dopo un po' arrivano due e inizio lì a parlare tra di loro, ma in un linguaggio proprio... cioè che...
0: Scurrile, non posso sentire la cassa, no?
1: Dei spavali, non definisco. Poi scopriamo che uno di questi era il fidanzato di questa ragazza qui. Mm. Ma come mai è possibile una cosa del genere? Cioè, come può avvenire? Insomma, no, ma poi voglio ricollegare al fatto che lei dice che tante donne, ma questo anche tu, che donne non riescono, quando escono da una storia magari burrascosa e tutto, eccetera. Tante non riescono a stare 24 ore da sole, cioè voglio dire, devono uscire come escono, il primo che magari beccano, che incontrano, sì, senza vedere, sì. Capire che tipo sì. È. Sì, secondo me ha ragione la Daniela.
0: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì.
1: Tante donne non riescono a stare da sole, ma non per questione di, come ha detto lei, di sesso, tutto eccetera, proprio per avere la figura accanto.
0: Certo,
1: me.
0: Certo.
1: Secondo me.
0: Sì, sì, sì, la figura dell'uomo, del maschio accanto. E io la ringrazio, caro. Come si chiama?
1: Io mi chiamo Angelo, mi chiamato già una volta.
0: Sì, sì, sì. Ma adesso sentendo dal cellulare faccio fatica a distinguere le voci. Grazie Angelo, grazie. Io credo che... Grazie. Sì, vabbè, però... Grazie Angelo. Grazie, grazie. E devo chiudere io stavolta. Certo, vabbè, ci sto provando. Però credo che sia tanta, cercate di capirmi, il desiderio, l'ansia, no? Di dare comunque la colpa all'uomo, per cui non si va a indagare quella pagliuzza che c'è, ci può essere nell'animo di una donna, non di tutte, esseri meravigliosi, senz'altro migliori di noi,

altro. Noi abbiamo due neuroni, uno è per l'Inter e l'altro chissà per cos'è, avevamo. Quindi, però, quella pagliuzza l'andrei a vedere. Allora, sono le 10.45, vi leggo qualche WhatsApp, poi andiamo in regia. Vi ricordo per chiamarmi, beh, oggi temi mica male, oggi, 347, anche per chiamarci in voce, 347-6766-291. Vi leggo qualche WhatsApp, anche perché so che continuate a seguirci, anche quando parliamo. Buongiorno, volevo dire in merito al ragazzo, sì, che è stato investito in Corsa Italia sabato, sono sconvolta. Avete sentito che gli hanno dato solo gli arresti domiciliari? Ma che giustizia è questa? Allora, gli hanno dato, beh, e agli arresti domiciliari è appena successo questo investimento che è diventato omicidio, no? E agli arresti domiciliari in attesa di un braccialetto, perché stiamo aspettando il braccialetto, nonostante il codice fascista, noi abbiamo ancora bisogno di un braccialetto che non abbiamo. Poi ci sarà, ovviamente sarà sentito dalla procura, verrà rinviato a giudizio, immagino che... Dici, rischia 24 anni di galera, rischia, merita 24 anni di galera, però il giovane che non ha parlato davanti all'interrogatorio di garanzia, perché bisogna garantirlo, lui sì, dobbiamo garantire lui, non il povero ragazzo morto, peraltro vi dico che la mamma del povero Edoardo ha chiamato Primo Canale per dire... fate qualche cosa, devo dire, devo raccontare il mio strazio, non ha parlato al procuratore perché è distrutto, hai capito? Oh, è sensibile questo ragazzo di Castelvetrano, provincia di Trapani, Sicilia, è sensibile, un ragazzo sensibile, ammazza una persona che voleva distrarlo dal molestare un paio di ragazze, lo ammazza perché di più non sa fare, e poi, ma neanche si pente, è distrutto, è un uomo distrutto, amici, facciamo qualche cosa, no? Uniamoci, facciamo sentire il nostro calore intorno a questo ragazzo che è distrutto, hai capito? Brevissima pausa, tra poco.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Case della comunità. Perché? Rivolgiti alle case della comunità per piccole ferite, punture di insetto, febbre, diarrea, sangue dal naso e altre patologie lievi. Così puoi evitare lunghe attese al pronto soccorso. Case della comunità. Come? Facci gratis e senza prenotazione. Case della comunità. Dove? In Liguria ci sono 32 case della comunità, distribuite in tutta la Liguria. Sul sito di Regione Liguria tutte le sedi e gli orari.
2: La nuova sanità ligure, più vicina, più facile, più pronta per te.
3: Prevenire è meglio che morire. Tieni sotto controllo la tua salute.
4: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
5: Allora, mi scrive Fabiola che è stata l'insegnante del povero Edoardo, di questo eroe. Sentiamo il telefono, direi Flaviana, pronto?
6: Ciao Enrico, eccoci qua.
5: Eccoci, buongiorno cara. Buongiorno, oggi ci sentiamo in questa maniera un po' anomala, però si sente, dobbiamo andare avanti.
6: Sento benissimo. Che ti voglio dire, ormai tra 5 giorni passiamo all'estate, fa
5: sì.
6: Il caldo
5: sì.
6: e si va avanti così, dai. Importante. Ma che ti voglio dire? Ma non scrivi più libri. Scusami.
5: Dimmi.
6: I libri non li scrivi più?
5: Ah no, beh, sì, potrei. Anno, lascio passare un anno, potrei scriverne ancora uno, sì. Potrei scrivere ancora uno. Dove

0: Vi racconto un po' di me, e sarebbe già pronto. Vi racconto un po' di me e dell'avventura radiofonica e televisiva. Soprattutto che la radiofonica è carino, è divertente, insomma è piacevole. Lo scriverò. Però oggi ci interroghiamo su questi fatti terribili di cronaca, che sono questo ragazzo, un eroe, Edoardo. Un eroe che per aiutare, andare in soccorso di due ragazze importunate, viene prima, insomma, probabilmente malmenato, poi viene investito ed è morto dopo due giorni, capisci? Ma
1: no,
0: dove
1: no,
0: siamo?
1: No, ma guarda, succedono, io dico, forse una volta non c'erano i telegiornali, non c'era, però se, non lo so se una volta succedevano queste cose che stanno succedendo adesso. Hai capito?
0: Forse però vedi, chi l'ha investito, chi l'ha ucciso, è distrutto, ha dichiarato di essere distrutto, ma, hai capito? Pensa che sensibilità, pensa.
1: Sì, non è divertente,
0: No. Andare, capito? Pensa che sensibilità. Va bene, Flaviana, grazie.
1: Ciao.
0: Buon proseguimento, buona mattinata. Le immagini di Corso Italia. Vedete, al di là della maestra Fabiola, dunque, insegnante di Rametta? Ah, era l'insegnante di Rametta, beh, ma è di Castelvetrano, no? Vincenzo Rametta. Dice che è di San Pier d'Arena, sì, avrà abitato a San Pier d'Arena, certo abitava a San Pier d'Arena. Fabiola, mi chiami o mi scriva? Ovviamente lei è distrutta per Edoardo, ci mancherebbe altro. Il problema poi nasce a luce di quello che è successo. Se domani, questa notte, sabato notte prossimo, ci saranno altre due ragazze molestate, senz'altro ci saranno, da tre nullafacenti, tre disgraziati. Cosa fareste voi uomini? Dici, ma sono un eroe, vado, non rischio. Sì, vado, me la sento, le difendo. Poi questo mi ammazza, devo fare qualche cosa, perché non può andare così. Sì che mi ammazza, poi quello distrutto è lui, non io. Però non deve finire così. Cioè, non è possibile, non è possibile. E oltretutto, pensate, tutto questo è avvenuto davanti, sì, praticamente davanti, adesso c'è sempre il purista che dice, no, Harry, era davanti alla, ma non più che caserma, cos'è? Dei carabinieri, ma è più che caserma, è una postazione dei carabinieri. Che cosa è da matti? Vabbè, vi leggo. Sì, vive a San Pier d'Arena, ma è di Castelvetrano, ma adesso non è siciliano, se no diventa razzismo, non c'entra quello, il razzismo qui da noi non esiste, non è mai esistito, non c'entra quello, era per definire meglio le persone, ok? Allora, lei fu la prof di musica di Rametta, ok, dunque... Mario Impadu, Vittorio. Allora, Vittorio Siriani tornerà dopodomani. So che, ma non avevamo dubbi. Avete avuto voglia di vederlo, di seguirlo. Lo avete amato, lo amate, continuiamo ad amarlo nei suoi splendidi 90 anni. E tornerà, per noi è un regalo, con noi giovedì prossimo, quindi dopodomani. Alle 11.30 e alle 12.30. Quindi mi farà anche piacere fare quello che non abbiamo fatto l'ultima settimana scorsa, perché avevamo il tempo di sentirci per telefono, di parlare voi con Vittorio, no? Con Vittorio Siriani, ok? Quindi preparatevi, perché tra due giorni sarà con noi. Un abbraccio a Mario, che ci segue sempre. Poi, è certo, no, ma è un altro Mario, un altro Mario. Allora, Salmelina saluta. Grazie, ma buongiorno, abbiamo capito il messaggio, buongiorno, eri senza offesa, ma la pubblicità della Martini era più bella che il vostro megaschermo. Sì, Bernardo, non è un'offesa, grazie, è una pubblicità che ha lasciato un segno nella storia, no? Poi... dunque, sono d'accordo sul fatto che siamo di fronte a inversione di valori. Il primo diritto che la legge dovrebbe tutelare è quello delle vittime, in favore delle quali ritengo sia imperativo applicare una giustizia con la maiuscola. pure i colpevoli hanno dei diritti, ma non possono prevaricare l'applicazione della giustizia. Ok, il messaggio è anche abbastanza lungo.

poi abbiamo foto, poi a parte ai ai ai Francesco, questa è un po' velenosa, a parte la presenza di Salis alle manifestazioni, tipo gay pride propal, come mai in caso di presenze istituzionali vediamo sempre il vice sindaco Terrile? Così Francesco, Cirone, questi delinquenti per me vanno, vabbè, messi al muro, no, perché insomma ci dobbiamo distinguere da loro, non c'è pena pesante per assassini vili. Allora, telespettatori, siamo arrivati alle in qualche modo, e vi ringrazio, alle 10.55, non perdiamo il TG55 in diretta con Andrea Popolano, in diretta, e poi ritorniamo con noi, penso che ci sarà anche take, no, tra poco, e poi ritorniamo con i nostri discorsi. Vi ricordo, oggi eccezionalmente per dialogare con noi, telefono è il 347 6766 291. Vediamo il TG55. Sigla.

0: Ben ritrovati dal TG55 di Primo Canale, pubblicati sul sito primocanale.it i nuovi sondaggi Tecne incentrati sul giudizio dei cittadini dei comuni di Genova, Savona e La Spezia in riferimento alla relazione Porto e Città. Nel comune di Genova metà dei voti sono positivi, mentre un 47% dà un giudizio negativo all'amministrazione. A Savona il 49% dei cittadini dà un voto negativo e il 45% positivo. Situazione diversa alla Spezia, con il voto positivo per il 30% dei residenti, mentre al contrario il 52% di spezzini dà un giudizio negativo all'amministrazione, mentre un'alta percentuale, il 18%, non si esprime. Tutti i dettagli sul sito primocanale.it. E passiamo alla situazione di AMT. Ieri lungo incontro a Palazzo Tursi tra il comune, i vertici dell'azienda e i rappresentanti di ANAV, le aziende che gestiscono il traffico, o meglio il servizio collinare, soprattutto in Val Bisagno e Val Polcevera. Una lunga discussione che ha portato allo stop di quella che è la protesta annunciata. Al centro i circa 2 milioni di fatture che le aziende chiedono al comune verranno pagate entro i prossimi mesi. Intanto il 26 giugno un nuovo incontro. Abbiamo sentito il vice sindaco di Genova, Alessandro Terrile.
1: È stato un incontro molto positivo dove ha prevalso il senso di responsabilità. Noi lo diciamo da inizio, il Comune di Genova sta facendo di tutto e di più per uscire dalla crisi di AMT, ma ci riusciremo solo se tutti i soggetti remano dalla stessa parte. Ieri abbiamo assistito ad un forte senso di responsabilità delle aziende che sono allo stesso modo sia fornitrici che creditori di AMT. Abbiamo raggiunto un'intesa con una serie di monitoraggi che dovremo fare a partire già dai prossimi giorni, quindi ci rivedremo il 26 giugno, ma siamo molto fiduciosi non solo che diciamo il servizio sarà mantenuto per tutto il mese di giugno, ma che sarà poi mantenuto anche oltre, perché saremo in grado di rispettare le scadenze che ci siamo dati.
0: Ieri protagonista a Terrazza incontra il segretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Alessio Buti, che ha parlato dell'importanza del ruolo della tecnologia anche in Liguria, del livello raggiunto.
2: Ho riconosciuto uno straordinario livello raggiunto dalla Liguria. Liguria che ha un ecosistema veramente funzionale e funzionante, aiutata probabilmente anche dagli aspetti naturali, ma poi gli aspetti naturali devono ovviamente, bisogna farli fruttare nel modo più opportuno, per cui questo straordinario porto, i data center, un sistema universitario certamente importante, aziende e imprese come IT ed altri che si occupano di robotica, insomma tutto un ecosistema che fa di Genova una struttura che può ambire a un ruolo importante per Genova, per la Liguria, ma per tutto il contesto nazionale, per quanto riguarda l'assemblaggio, diciamo così, di tecnologie diverse, ma ormai assolutamente complementari, come l'intelligenza artificiale, il calcolo computazionale, l'HPC e il quantum. Io ci aggiungo anche un aspetto energetico, perché è vero che sotto il profilo energetico siete parzialmente autosufficienti, o comunque siete autosufficienti, ma è vero anche che i data center che si stanno affastellando, a volte anche in modo un po' disordinato, mi lasci dire, sul territorio nazionale consumano tantissima energia.

0: e generano anche qualche problema per quanto riguarda il contesto ambientale. La sfida è rendere sostenibile tutto quello che stiamo creando anche sotto profilo ambientale.
1: È stata liberata in mare Lorena, una giovane tartaruga caretta, soccorsa il 25 agosto del 2025 a Santo Stefano al Mare. Il rilascio è stato organizzato nella Giornata Mondiale delle Tartarughe Marine. Sentiamo l'acquario di Genova.
2: Domenica abbiamo fatto una liberazione, abbiamo liberato una tartaruga che era con noi da settembre, era stata trovata a Santo Stefano nel Ponente Ligure e trasportata all'acquario di Genova dai delfini del Ponente perché aveva una profonda ferita al collo che era dovuta probabilmente a delle reti, probabilmente fantasma, che le erano rimaste impigliate nel collo. Questa è una delle cause che creano problemi alle nostre tartarughe, l'abbiamo completamente riabilitata. C'è stato questo evento che non ha riguardato soltanto Genova, ma riguardava anche altre 5 località in Italia, organizzato da Plastic Free, proprio per sensibilizzare maggiormente tutta la popolazione al problema dell'impatto dell'uomo sul mare e quindi anche sulle tartarughe.
1: È tutto per questa edizione del TG 55. Vi ricordo tutte le notizie sempre aggiornate sul sito primocanale.it.
3: Ufficio Domani è da oltre 30 anni. Vendita, assistenza, noleggio tutto incluso di stampanti e multifunzioni. Ufficio Domani è corporate partner e centro servizi RICO per la Liguria e Basso Piemonte. Ufficio Domani, soluzioni e prodotti per la tua azienda. Print, scan, share. A Genova in via di Francia con ampio parcheggio clienti. Visita il sito ufficiodomani.it.
4: Al 29 giugno da Basco arriva il basso costo. Solo con Prima Card, gelato Cardora Algida 500 grammi a soli 2,49 €. Caffè crema e gusto, pacco doppio a soli 6,59 €. Riso Arborio Scotti, 1 kg a soli 1,89 €. Carta igienica Scottex, 4 maxi rotoli a soli 2,09 €. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
5: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV SAT già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
6: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
7: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
8: La voglio spaziosa, per accogliere tutta la mia vita.
9: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
10: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
11: Gamma Full Hybrid a partire da €16.990. Find your more.
12: Grandi Auto Riviera, concessionaria Ana e Sanremo.
13: Un ritratto di Genova e dei genovesi dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.
14: Al Waterfront Mall, simbolo di ricrescita, innovazione e nuova socialità, McDonald's c'è. Perché vuole partecipare attivamente al futuro, formando giovani talenti e offrendo qualità accessibile a tutti. In un progetto tra i più importanti della città, McDonald's c'è.

0: In questa giornata particolare, direbbe Aldo Cazzullo, ripartiamo dalle telefonate. Il numero oggi, dico eccezionalmente, è 347-6766-291. Sentiamo chi ha il telefono. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, sono Paola da Marassi.
0: Sì, Paola, buongiorno. Buongiorno Paola, buona mattinata.
1: Niente, volevo fare una piccola riflessione.

0: su concerto.
1: Sì.
0: Sui concerti che ci saranno in questi tre giorni.
1: Sì, beh, c'è Olly adesso, Olly.
0: Sì, sì, ma per carità, niente contro di lui. Ma forse la nostra signora sindaca lo sa che c'è abita della gente a Marassi?
1: Sì.
0: È da stamattina alle 8 che ci sparano musica e siamo a martedì,
1: Sì.
0: Ecco, che ci spara. In questo momento ha smesso, si vede che si è sentita. Non solo, senza preavviso, abbiamo dovuto togliere tutte le macchine, stamattina sono venuti i vigili a bussarci porta a porta.
1: Vabbè.
0: Per togliere le macchine, per fare spazio. Mm-hmm. Io vorrei sapere chi è questo genio di sindaca che fa queste cose in centro città, cioè in una zona così popolosa. Non bastano solo le partite, no, ci vogliono anche i concerti. Non uno, tre.
1: Sì, tre serate direi per un 90.000, un insieme di 90.000 persone. Sì.
0: Ma non c'era altro posto?
1: Allora, le rispondo tra poco. Andiamo, grazie Paola, grazie Marassi, andiamo a Roma. Grazie, andiamo a Roma e poi torniamo.
2: Il viceministro Rixi, che tra poco interverrà, hanno permesso comunque alcuni punti fermi, come la distanza presa dall'Italia insieme con altri paesi del Mediterraneo circa la posizione europea sul net zero framework dell'IMO. Ho citato Fitto perché sta facendo un lavoro prezioso, oltre che la predisposizione al dialogo, che può essere limitata a un fattore di educazione, in realtà è molto pratico. È un riferimento. Lui sta guidando la stesura della strategia marittima europea dedicata alle isole, che è stata pubblicata nei giorni scorsi e che ha come punto cardine il diritto a restare dei cittadini nei propri luoghi di origine e come naturale conseguenza il tentativo di superare gli svantaggi strutturali derivanti dalla condizione di insularità. Inevitabilmente nella salvaguardia e nel necessario potenziamento dei collegamenti marittimi con le isole. Diverse iniziative governative e parlamentari sono volte a riconoscere la specificità di questi territori e l'obiettivo è quello di introdurre misure volte a elaborare strategia e dar vita a strumenti che consentano alle isole di affrontare le sfide e superare gli ostacoli che la loro natura insulare comporta. Su questo vorrei ricordare l'unica cosa dove ancora da tanti anni lo chiediamo a tutela delle aziende che occupano solo marittimi italiani di collegamenti con le isole, chiediamo il ripristino della contribuzione, e qua mi riferisco al nostro ministero, alle direzioni generali, per i marittimi impiegati nei collegamenti di corto raggio, tutti italiani. Servizi che in molti casi costituiscono l'unico esclusivo strumento di mobilità per le popolazioni insulari e la continuità. Negli anni scorsi ci siamo lamentati di come mancassero semplificazioni amministrative a costo zero per le casse dello Stato. Questo è un risultato molto positivo. Siamo riusciti a rendere la bandiera italiana più competitiva e attrattiva. Questo lo posso dire perché non sia solo una relazione con delle critiche, ma ce l'abbiamo fatta. La nostra struttura, insieme ai colleghi di Confitarma, assolutamente, abbiamo lavorato duramente e devo dire che questo è un risultato raggiunto per un percorso avviato da 3-4 anni. È diventato legge il DDL valorizzazione della risorsa mare, un testo che supera alcune regole ormai più attuali e prevede un ampio ricorso alla digitalizzazione per mettere il settore nelle condizioni migliori per esprimere il suo potenziale a servizio dell'economia italiana e dell'export, il target dei 700 miliardi del 2026. Le forze di maggioranza e le forze di opposizione su questo lavoro hanno dato un segnale di concretezza e visione nell'interesse del Paese, ma soprattutto la direzione generale del Ministero, il comando generale delle Capitanerie, per quanto compiuto e perché abbiamo creato, quando ancora non c'era Sarmatori, l'anagrafe nazionale digitale della gente di mare che attendevamo da tempo. Sulla riforma portuale siamo stati e siamo tuttora molto cauti, ne riconosciamo l'importanza di una cabina di regia unica.

pubblica statale che potrà catalizzare gli investimenti privati nei porti dopo tanti anni di spesa unicamente statale. Ecco, su questo un messaggio ai colleghi imprenditori, armatori, terminalisti: il tempo in cui i soldi li mette solo l'Stato è finito. Cioè, i soldi, ahimè, bisogna che ce li mettiamo anche noi imprenditori. Quindi, a riguardo, è insostituibile il ruolo che hanno e che avranno le autorità di sistema portuale, e ringrazio il presidente Petri per l'incastro della sua agenda e per essere qui con noi oggi. E lavoreremo, il nostro consiglio direttivo è molto impegnato in questo, perché il tema è veramente complicato, per dare un contributo all'interno dei singoli passaggi parlamentari. Poi siamo il primo paese a dotarci di un cold iron nei porti commerciali, a parte in questa sede, tralasciando il tema dei costi per l'utenza non ancora chiaro. Con questo traguardo si sta raggiungendo con le prossime gare per l'assegnazione delle concessioni, e siamo pronti a spegnere i motori. Le navi in gran parte sono pronto, si facciano le gare per l'assegnazione del servizio ai concessionari. Sempre tra gli aspetti positivi, i rapporti con l'ART, autorità di regolazione dei trasporti. Abbiamo accolto con favore due delibere: quella per i bandi di gara relativi ai collegamenti marittimi svolti in regime di continuità territoriale, emessa dopo una consultazione approfondita che ci ha visto coinvolti, dopo che diversi bandi erano andati deserti. L'autorità ha recepito gran parte dei nostri suggerimenti, dettati dall'esperienza delle nostre aziende sui territori, attive su questi servizi dove siamo leader, dove spesso vengono dimenticate, dando maggiore certezza del diritto e introducendo nei bandi elementi di innovazione. L'altra delibera riguarda le concessioni portuali, introdotti criteri omogenei a livello nazionale, altro passo avanti positivo verso un'uniformità di azione fra le varie e diverse autorità di sistema portuale. Concludo con il lavoro, una priorità. Devo fare cenno a un tema molto delicato. È la prima volta nel nostro anno di vita che ci troviamo ad avere un tema delicato nelle nostre relazioni industriali. Il lavoro cresce, aumenta la domanda di professionalità tradizionali. Tocco ferro perché lo dico ogni anno, perché porta bene, perché non si parla di disoccupazione, non si parla di salario minimo, di lavoro irregolare. Abbiamo un CCNL che è oggetto di grande lavoro da parte delle organizzazioni datoriali, noi, da parte dell'organizzazione dei lavoratori, altrettanto stimati soggetti professionali, ai quali partecipano centinaia di soggetti. Dal lato nostro rappresentanti aziendali, manager, avvocati, professionisti, lavoratori dei piazzali, delle banchine e delle navi. Dall'altra parte sindacalisti, professionisti con grandi competenze e esperienze che contribuiscono a caratterizzare nel nostro settore quella contrattazione collettiva, assunta a paradigma anche nel recente decreto 1° maggio. Se ne è parlato settimane e mesi. Una contrattazione collettiva qualificata, consolidata, che ha generato tra le parti affidamenti reciproci. Oggi in gran parte annullate da interpretazioni della giurisprudenza capaci di creare conseguenze negative per tutti, attenzione, anche per i lavoratori. Interpretazioni che rappresentano un'ingerenza di soggetti estranei a noi parti sociali contraenti, significativa e difficilmente accettabile da parte nostra, ma ritengo anche da parte loro, di chi ha costruito, come noi, finora percorso solido. Un importantissimo segretario generale sindacale qualche giorno fa ha detto, virgolettato, si invade e comprime l'autonomia delle parti sociali. Questa rimane per noi, e ritengo per le organizzazioni sindacali, un valore assoluto alla base del sistema di relazioni industriali. È un tema delicato, negli ultimi giorni ci stiamo lavorando, non posso esimermi dal dire che è importante che anche le organizzazioni dei lavoratori riconoscano la legittimità della nostra contrattazione. Non dovete avere assolutamente alcun timore. Altrimenti la stagione dei rinnovi contrattuali prossima all'avvio difficilmente resterà priva di riflessi. Evenienza che devo, con serenità, tuttavia, rilevare sin d'ora. Vorrei ricordare il lavoro fatto dal CNEL. Mappatura di 150 contratti nazionali realmente radicati in tutti i settori, oltre 800 esclusi perché hanno un'applicazione irrisoria con un'operazione cavolo.

0: avuto un impatto pratico sul contrasto al dumping contrattuale. Congratulazioni Presidente Brunetta, che hai saputo riattivare i lavori dell'organismo CNEL. Ho concluso. Ho sballato il tempo, lo so, perché poi ci sono anche ieri in macchina, beh, lì mi cronometravo, ma poi niente. Questo devo ancora migliorare. Allora, ovviamente ringrazio tutti, ma ringrazio soprattutto le compagnie nostre associate. Negli ultimi 18 mesi abbiamo avuto forti innesti. Le compagnie e 4 nuovi consiglieri che sono entrati con il rinnovo a febbraio hanno avuto modo di vedere come lavoriamo. Gli armatori, i collaboratori tutti, a bordo e a terra, perché spesso riceviamo da loro i contributi. Quando io ricevo da... sono in coppia messaggi di un comandante, un direttore di macchina che dice quello è quello il senso del nostro lavoro, non è il senso dell'armatore figo che vale cene, questo è il senso del nostro lavoro. A loro è dedicato il senso della nostra giornata. Voglio ringraziare la mia famiglia perché io, se non fossi uno dei rappresentanti della Messina, certamente non avrei merito di essere qui, quindi quando dico la mia famiglia, la mia azienda, i miei cugini, i miei figli, mia moglie, tutti i nostri collaboratori, e il consiglio direttivo, i vicepresidenti del giudice Onorato Romeo, i consiglieri Beduschi, Bonaldo Gregori, Caffiero, Catani, Gavarone, Lauro, Merlo, Neri, Ravenna, Romin, Russo, segretario generale Alberto Rossi, tutta la struttura Roma, Genova, Bruxelles, per il lavoro che fate con passione, senza orari. Direi che la sintesi della giornata di oggi, spero di dirlo alle 13:30-14, è dedicata a voi, agli sforzi che fate. Colleghi di un'avventura a bordo e sul mare che a febbraio mi hanno chiesto di restare per un terzo mandato. Farò di tutto e in tutti i modi per non deludervi. Auguri, buon lavoro.
1: Bene, da Roma, grazie da Roma, torniamo in studio. Mentre parlava il manager Messina, tante telefonate al 347-6766-291, quindi possiamo ripartire. L'ultimo argomento trattato è stato quello della signora Di Marassi che brontolava, insomma si lamentava per tutto quello che sta accadendo intorno al concerto di Olly. Spieghiamo qualche cosa, dunque il concerto di Olly che andrà in scena il 18, 20, 21, quindi tre date, per le quali sono stati venduti 90.000 biglietti. La scelta della Gradinata Nord non è perché Olly è sandoriano, quindi, cioè, bene, voglio dire, per lui, perché essendo sandoriano, lui cantando guarda la Gradinata Sud, ma perché la Gradinata Nord è a ridosso delle carceri, non ci sono edifici privati intorno, per cui la movimentazione dei camion, del palco, è più agevole intorno alla Gradinata Nord. Ecco perché è così. Poi l'intervento del comune, beh, un intervento facilitatore, nel senso che da maggio, siamo a giugno adesso, giusto? Sì. Nel senso che da maggio l'organizzazione, che si chiama Magellano Concerti, sta lavorando per creare questo set. E il comune è facilitatore per quanto riguarda i permessi, per quanto riguarda tutto quello che c'è intorno a carico, scarico di materiale. Il decantato bellissimo stadio Ferraris disegnato dall'architetto Vittorio Gregotti per il 1900, Italia 90, e si è dimenticato di fare dei tunnel un po' più grandi per far entrare i camion, cioè non ci hanno pensato, è stato tanto concentrato sullo stadio all'inglese che il Gregotti non ha pensato di fare delle aperture, insomma domani man arriva un camion, non ci ha pensato, e quindi bisognava creare degli scivoli, delle cose particolari, ecco perché poi è stato per 20 anni uno stadio dove abbiamo sentito Vasco Rossi, dove ha cantato Lucio Dalla, De Gregori, insomma uno stadio Ligabue. Ci domandiamo, nulla sappiamo del Prato. Tu che sai tutto, è da preservare il Prato? Mezzo sintetico e mezzo no, come un trapianto di capelli. Dobbiamo salvaguardarlo, mettiamo come ai tempi di Vasco Rossi una copertura di mattonelle di plastica ad incasto.

facciamo qualcosa, mi sapete dire qualche cosa. Però, pubblicità, però, c'è la pubblicità. Poi vi leggo tanti messaggi un po', ma insomma dicono, no, vabbè, un concerto, che sarà mai? A tra poco.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Ciao, sono Serena e queste sono le notizie della regione Liguria. La Liguria diventa per 2 giorni il centro del confronto nazionale sulla sanità. Oggi e domani ai magazzini del cotone di Genova si svolge G19+2 Sanità, Regioni a confronto. Il forum che mette allo stesso tavolo istituzioni nazionali, locali, professionisti, cittadini e imprese sul futuro del servizio sanitario. Un confronto sulle sfide e le opportunità che la trasformazione tecnologica può offrire al territorio. È questo il cuore di L'Italia verso il futuro digitale, ospitato oggi nella sede di Liguria Digitale agli Arzelli. L'evento è stata un'occasione per fare il punto sull'evoluzione del protocollo d'intesa su Supercalcolo e IA Factory. Nato con 13 soggetti firmatari, il protocollo ha registrato una crescita straordinaria, raggiungendo oggi quota 5.142 aderenti. Per il 2026 Regione Liguria stanzia 15,5 milioni di euro per sostenere le persone con disabilità, patologie psichiatriche o AIDS che si trovano in condizioni di difficoltà economica. Il contributo aiuta a coprire i costi dei servizi sociosanitari, residenziali e semiresidenziali, alleggerendo il peso economico per gli utenti e le loro famiglie. Liguria ai vertici dell'export nazionale. A rilevarlo è l'Istat, che registra nel primo trimestre dell'anno una crescita regionale del 20,8% rispetto al 2025. Sono terminati a Bonassola i lavori di manutenzione e messa in sicurezza della viabilità comunale per un valore complessivo di 700.000 euro. I lavori hanno riguardato la via Roma e il collegamento tra la ST42 e la frazione di Montaretto, migliorando la mobilità locale e i collegamenti con il territorio provinciale.
2: Dai! Ho capito, ma allora adesso è finita la sigla, Fabrizio, siamo in diretta, che facciamo?
3: No, lasciami stare, dai.
2: Su cosa volevi intervenire, Fabrizio?
3: No, ti ho già mandato i messaggi su quello che volevo dire.
2: Sì, vabbè.
3: Ho girato quei 2 messaggi prima.
2: Ma mi piaceva sentirti in voce, Mi piaceva sentirti in voce.
3: Va bene.
2: Dimmi il contenuto dei messaggi. No, vabbè. Ti saluto allora.
3: Sto vedendo.
2: Ok. Ciao. Allora chiudo qua. Andiamo da Giorgia. Sì. Allora, Giorgio, in questione regionale, un attimo solo un messaggio, almeno non si menano come succede nel calcio, siamo i soliti provinciali, non va mai bene, nulla, basta, beh, questo per il concerto di Oli. Ma ne parleremo ancora, perché poi le date si avvicinano. Allora, Giorgio Fabiocchi, consiglio regionale, perché oggi è martedì, e quindi andiamo dalla nostra Giorgia alle 11.24.
4: Buongiorno, ben ritrovati dal Consiglio regionale, un Consiglio regionale oggi che durerà fino alle 14, non è votante, non c'è il Presidente della Regione Marco Bucci perché è via per un congedo familiare, quindi oggi non è presente. Il Consiglio regionale però si è interrotto perché a un certo punto la maggioranza, quindi il centrodestra, ha chiesto una pausa per una riunione proprio di maggioranza. Perché poi lo si è scoperto tra i banchi del centrodestra, si è capito che c'è stato un momento di frizione e di tensione perché il motivo è sanitario. Il presidente Bucci vorrebbe che martedì prossimo venisse già votato l'ingresso dell'ospedale evangelico all'interno della OM, ovvero l'azienda ospedaliera metropolitana, e quindi che comprende al momento il San Martino, il Villa Scassi e il Galliera, in futuro quando sorgerà l'Arzelli,

0: e quindi si vorrebbe l'ingresso anche dell'evangelico. La maggioranza però non ne sapeva nulla, quindi non ha reagito positivamente in questo senso, perché era non conosceva quello che era già stato deciso e quindi ha chiesto questa sospensione per questa riunione di maggioranza. Vedremo che cosa accadrà, dovrebbe riprendere il Consiglio tra qualche minuto, bisogna capire quanto durerà questa riunione di maggioranza che è stata concessa dall'opposizione, anche se però ha polemizzato sul significato di non riuscire a trovare accordi fuori dall'aula di confronto dei lavori dell'aula, ma sempre durante i lavori. Vedremo quindi che cosa accadrà, però per il resto direi oggi giornata che verte soprattutto sulla sanità, ma per il momento non ci sono particolari novità. A voi.
1: Grazie Giorgia Fabiocchi. A proposito di concerti, possiamo dirlo, no? Giorgia è reduce da un concerto, da un grande concerto. Siamo a San Siro, direi, no? E direi Max Pezzali, il cantore della Padana, della Bassa Padana, del distributore, del distributore di sigarette, distributore del gas metano, il McDonald's, insomma quella provincia pavese, e credo che Giorgia Fabiocchi, con quel bellissimo completo color confetto, lo dico per i non vedenti, sia appunto reduce da un concerto bellissimo di Max Pezzali. Allora, c'è una roba da vedere, che è il... Camera di Commercio, sono tre minuti penso, meno, e poi andiamo con Paolo da Genova, che ha anche lui un'osservazione molto interessante. Sentiamo Confcommercio.
2: Lo scenario geopolitico internazionale al centro della 35esima convention mondiale delle Camere di Commercio italiane all'estero che si è svolta a Genova. Focus sulle nuove rotte e le nuove regole per gli scambi internazionali. Un momento di condivisione e analisi della situazione con il commercio globale che sta subendo continue trasformazioni. Una storia complessa che Genova ha già vissuto e affrontato nel passato.
3: Nel 1948, a macerie fumanti dalla Seconda Guerra Mondiale, ci fu una conferenza a Genova a Palazzo San Giorgio con 780 parlamentari e economisti contro i dazi e contro le autarchie. Quindi è proprio il nostro DNA.
2: Nonostante i tumulti internazionali, i dati dell'export continuano a essere positivi, con il Made in Liguria che trova apprezzamento e mercato, ma non mancano le sfide per restare al centro delle nuove rotte.
3: Intanto deve rendere più agevole la vita le imprese e soprattutto le proprie comunicazioni, cioè rompere questo isolamento territoriale che la svincola un pochino dal proprio entroterra. In seconda cosa, creare i fattori perché intraprendere sia più semplice. Ma detto questo, voglio dire, per il nostro tessuto imprenditoriale tiene ancora.
1: Ok, allora 11:28, bene, insomma mi sembra una convention a livello mondiale, no? Palazzo della Borsa. Vi leggo Paolo, e so che interessa a tutti voi, Paolo da Genova. Vedo molte persone che attraversano le strisce pedonali col cellulare in mano. È buona norma controllare sempre che velocità si avvicinano le macchine e quando scatta il verde per i pedoni faccio passare chi sta prima di me e poi attraverso io. Allora, due settimane fa, non più di tre, due settimane fa... saluto, esco qua, esco da Primo Canale, saluto tutti voi, erano quindi 12:30 e arrivo in via 20 Settembre per attraversare e andare a prendere la metro. Una signora, giovane, 45, bella donna, gran bella donna, capello biondo, tailleur rosa, un po' come quello di Giorgia Fabiocchi prima, rosa, inizia ad attraversare la strada in diagonale. In che senso? I bambini, poi saranno nipotini, direte loro non attraversare mai la strada in diagonale perché è l'ipotenusa, è la strada più lunga, cioè attraversa in perpendicolare, no? Lo si dice ai bambini, non c'è bisogno di un grande educatore, no? Per dirlo, attraversa dove è più del punto più stretto, insomma. Questa bella donna inizia ad attraversare la strada in diagonale dalla fontana di Piazza De Ferrari per raggiungere praticamente il negozietto dei fiori che c'è, quel signore che vende i fiori in quel gazebo che c'è di fronte, quindi 60 metri, e affronta senza righe pedonali questo tratto di strada al cellulare, ok? Attraversa. Un pullman di AMT arriva perché ha il verde, il pullman

arriva da Palazzo Ducale verso via Venti e quindi le va incontro. La signora, con questi capelli al vento, continua la sua chiamata. Il pullman le suona tre volte. Me, me, me. Questa si gira così, perché il pullman ha disturbato il clacson, la sua telefonia.

0: che ti sto aspettando, l'amante, ho capito, ma santo cielo, ma cos'ha, cos'ha queste, che diavoleria ha sto cellulare, dai. E tranquillamente non si è neanche resa conto. E le ha ripreso la sua telefonata. E neanche dirò, mi scusi. Sapete, un gesto per capire in che situazione assurda si era trovata. Neanche quello. Ha continuato per perterrita la sua corsa. Bellissima. Non che tutti siano così. Ma mi domando cos'è che streghi tutti noi questo benedetto cellulare che non possiamo fare in modo di attraversare la strada senza averlo. A me è capitato una volta di attraversare, facevo così. Così, così, e avevo il verde nonostante tutto, ma non perché io sia un genio. In Giappone ci sono dei sistemi che spengono il cellulare, te lo spengono quando tu attraversi la strada, perché c'è anche questo. Che vi devo dire? Vabbè. Allora mi chiamate 347 al telefono questa volta, perché c'è un... Quindi se mi chiamate al telefono 347-6766-291 vi rispondo direttamente qui dal computer, va bene? Ok, vi leggo un po' di WhatsApp, vi leggo un po' di WhatsApp. Dunque questo grazie Paolo da Genova. Ma le donne vanno in diagonale come quando svoltano? Vabbè, non lo so, ma no, non lo so, non lo so. E viva sempre le donne, eh. Questa ha rischiato la vita, questa la stridolava ed era incavolatissimo, tanto più che quando, allora, tre colpi di clacson, quando poi la signora ne ha dato ancora uno, quattro, per dire basta, niente, lei imperterrita ha continuato la sua corsa con questi capelli al vento, ok? Ok. Poi, a proposito di concerti del PD, sì, vabbè, questa è la verità di oggi, sì, scoppia la Concertopoli, l'ho visto stamattina alla Concertopoli del PD, ma era il fatto dei biglietti, credo che si trattasse dei biglietti. Ora capisco l'essere divisivi, questo concerto è per tutti ma non di tutti, però aver assegnato d'amblè tre biglietti per ogni rappresentante della maggioranza in consiglio comunale, agli assessori, e dai un biglietto anche alla minoranza, che sarà mai, no? Olli è di tutti, è di destra e di sinistra, anche i genovani andranno a sentire Olli, no? Giusto? No. Allora, aspetta che chiamano. Allora, vediamo un po'. Pronto?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno. Mi alzo, buongiorno, grazie per aver chiamato.
1: Chiamo da Marassi.
0: Sì.
1: Proprio di fronte dove c'è la musica. E dico a quella signora che non si fa mai niente. Una volta che fanno qualcosa si lamentano già.
0: Sì.
1: Vorrei sapere il motivo. Nelle altre città fanno di tutto. Genova siamo speciali noi. Mm. È vero?
0: Sì, ma infatti mi hanno scritto perché è mugugno una volta che si fa qualcosa. Magari la signora, boh, non so. Vabbè, insomma, dava fastidio, però.
1: Per tre sere, ma anch'io sento da casa.
0: Sì, sì, sì.
1: Musica, ma non mi dà fastidio.
0: Certo.
1: Mi dico la verità.
0: Ok, ma mi dica un po' cosa stanno provando, mi dia un po' qualche anticipazione.
1: Hanno spento, non suonano più. Prima si sentiva musica, ma non si capisse che cos'era.
0: Ma mi proprio le.
1: Un po' la musica.
0: Ma proprio le canzoni di Olli oppure solo suono?
1: Mi sembra di sì, che siano di Olli.
0: Sì, sì, ma anche lui cantava? Si sentiva cantare?
1: No. Sentivo solo la musica.
0: Solo la musica. Lei è lì a Marassi, dov'è? Più per la nord, più per la sud?
1: Dove c'è la Sandore, cos'è la nord?
0: A sud.
1: Al sud.
0: Eh sì, infatti.
1: Io lo vedo al Poggiolo, vedo tutto.
0: Ah, bene, bene,
1: i
0: bene.
1: Cambi, cose, ma non mi lamento, le dica la verità a queste persone di non lamentarsi per una volta. Che
0: no, ma va bene. Senta, ma è vero che i vigili questa mattina sono venuti a dirvi di spostare le macchine? No, non lo sa.
1: Qui no, da noi no, via Tortosa niente.
0: Va bene. Beh, quindi insomma vi godrete, saranno tre giorni, 18, 20, 21, Olli nella sua città.
1: Ma sì, vanno bene.
0: Ma sì, sì, sì.
1: Ne dovrebbero fare di più.
0: Ma infatti.
1: Finite le partite, c'è la città morta.
0: Infatti. Ma penso che sia nei piani della sindaca di farne, insomma, ha detto di far funzionare lo stadio.
1: Sì, ma è giusto, secondo me. Certo, non si deve lamentare per una volta.
0: Ma ci mancherebbe, perché andare a Milano a vedere i concerti e non vederli qua?
1: Apposta, ce l'hanno qua. Sì, sì, sì.
0: Bene, se bene. Dica.
1: Fa tre serate perché c'è tanta gente.
0: Eh sì, sanno.
1: Vengono.
0: 90.000 persone in tutto,
1: Sono tante.
0: Sono tante, tante. Ognuno comprerà, berrà un caffè, una bibita, un pezzo di focaccia.
1: Apposta, sono tre giorni che viene quello di portare.

0: qua.
1: Hai visto? Chi è?
0: Sì, sì. Ah, cosa porta, non so.
1: Ma lì allo stadio?
0: Sì, sì, lì dentro. Io vedo la piazza, capisci? Dal
1: sì, sì, ma come porta l'acqua? Che acqua?
0: Come si chiama? Quello che viene da Serra Rico.
1: Boh.
0: Non mi ricordo il nome.
1: Ma porta delle bottiglie d'acqua?
0: Quello che porta in giro l'acqua, le bibite.
1: Ah, vabbè, bene, ben per lui, no?
0: Penso di sì, bene, almeno faranno dei soldi sì, anche sì, loro.
1: Certo, le piace Olli?
0: Ah, è Timossi, sta arrivando adesso un altro cambio di Timossi.
1: È vero, è vero, è vero, è vero, Timossi. Non sapevo fosse essere ricordo. Le piace Olli?
0: Sì, sì, mi piace.
1: Bravo, no? Bravo, un bel futuro davanti.
0: A me è piaciuto subito. A parte che Sandoriano mi fa piacere, però anche se fosse genuano lo sentirei volentieri.
1: Certo, certo, certo. No,
0: è bravo ragazzo.
1: È brava, ha una bella struttura musicale, delle belle, belle canzoni.
0: Non sono giovane, ho 86 anni, però mi fa piacere.
1: Bene, bene, bene. Bene, ho fatto piacere la sua chiamata, grazie.
0: Prego, grazie a voi.
1: Grazie, grazie, grazie, grazie.
0: Salve.
1: Grazie, salve. Hai sentito la signora 86enne? Cosa aspettate, ottuagenari, novantenni? Cosa aspettate a chiamarmi? Cosa aspettate? Allora, abbiamo ancora, sì, 11.37, ancora una, eccolo qua, un'altra. Sai che chiamano più? Pronto?
2: Ciao,
1: Fugi. Ah, Fugi, sì. Fugi, allora.
2: Volevo sapere una tua opinione sul detto che ha messo la Meloni sull'editoria.
1: Sì.
2: C'è lì e poi c'è a metà luglio a Polignano, penso, nelle Puglie.
1: Sì.
2: Per quello scrittore iraniano.
1: Uh-huh.
2: Ora, il problema è questo, volevo dirti. Cioè, con tutti i problemi che ci sono, adesso andiamo a fare disquisire su certe cose, antifascista, fascista, il patentino. E poi una premessa. Passavo con l'autobus puntuale tutta la mattina e verso via Albaro ho visto siamo tornati indietro. Ma a cosa si riferiva? No, perché se fossimo tornati indietro mi metto le mani nei capelli anche se non ce n'ho più. Perché non ho capito di che partito era, ma penso di capirlo. Perché se ritorniamo allora all'epoca di Toti, di Signorini, io spero che sia stato un affare di polemica.
1: Sì.
2: Ti saluto.
1: Grazie, no, grazie. No, non lo so, sarà stato firmato, cioè non lo so, non l'ho visto. Albarini, siete passati al Baro, cioè non lo so, immagino sia la minoranza, qualcuno dell'opposizione che ha detto, vabbè, adesso c'è Rixi, lo sentiamo? Allora andiamo da Rixi a Roma.
3: Capacità di trasformare il mare in una grande via di comunicazione che non collega da punto a punto, ma collega un continente, una nazione, con il resto delle nazioni e dei continenti che si affacciano sul mare. Questo vuol dire però cambiare anche un approccio. Oggi un parallelo un po' improprio perché sono dimensioni economiche diverse, ma da quello che ha fatto la Cina negli ultimi 20 anni e quello che dovrebbe fare il nostro continente, l'Italia, nei prossimi 10, è un tema di investimenti, è un tema di cambio culturale, è un tema di prospettive da lanciare su tutti i settori. Noi abbiamo bisogno di sfruttare questa posizione centrale nel Mediterraneo aprendo nuovi mercati alle nostre industrie, sia mercati di materie prime, sia mercati per prodotti finiti che per semi lavorati. Abbiamo bisogno di farlo portandoci dietro un continente che deve iniziare a amare il Mediterraneo e non ritenerlo uno scomodo limes nei confronti del sud del mondo, ma ritenerlo un punto dove investire per creare stabilità, prosperità e in prospettiva per estendere una dimensione economica europea che non può essere ristretta all'interno dei confini europei. La Cina negli ultimi 30 anni ha investito 300 miliardi di euro nella logistica, acquistando silenziosamente il controllo di quote comprese tra il 40 e il 50% della logistica globale, ben oltre i propri confini. Questa espansione è sostenuta da massicci finanziamenti statali che permettono l'acquisto di scali strategiche e pratiche di dumping. L'Europa, al contrario, è rimasta imbrigliata in vincoli normativi che vietano gli aiuti di Stato, ad esempio anche sulla cantieristica, esponendo il fianco a una competizione asimmetrica. In questo contesto l'Italia gestisce

0: investimenti sulla portualità di circa 6 miliardi di euro all'anno, un importo nettamente inferiore alle risorse stanziate su ferrovie e strade, che sono molto più finanziate anche a livello europeo che non il settore marittimo. È necessario allineare questa simmetria perché è chiaro che per avere una proiezione sui nuovi mercati in crescita, vedi l'India, vedi il Nord Africa, vedi il Sud America, abbiamo bisogno di incrementare la nostra capacità nel settore marittimo. Prima veniva ricordato dal Presidente di Assarmatori nella sua relazione il tema dell'ETS. Il tema dell'ETS è un tema dirimente, soprattutto sul Mediterraneo, che rischia di creare vantaggi competitivi ai porti nordafricani nell'immediato e creare instabilità nel futuro, perché ovviamente quando uno acquisisce un vantaggio difficilmente questo vantaggio vuole rinunciare. Rischia di delocalizzare una serie di attività al di fuori del continente europeo, di indebolire il nostro sistema marittimo e di creare un'asimmetria in un momento in cui la quota di inquinamento globale del nostro continente non solo è sotto controllo e continua a diminuire, ma sostanzialmente rappresenta un dato infinitesimale rispetto a quello che avviene negli altri paesi. Ho discusso di questo sia a Elaimo, sia a livello europeo anche nell'ultima riunione a Lussemburgo, dove si trattava di trasporto aereo, ma il tema era lo stesso: il costo dei carburanti, il problema jet fuel, il problema dell'ETS. Bisogna ripensare a un modello che rischia di compromettere, per quanto riguarda il nostro territorio nazionale, l'appetibilità degli insediamenti industriali e non sulle nostre grandi isole, Sicilia e Sardegna. Per quanto riguarda la nostra posizione strategica, rischia di rompere quell'elemento di ponte naturale nei confronti dei mercati africani e altri mercati, creando di fatto una barriera all'ingresso delle merci e una delocalizzazione delle flotte europee. Vede questa tassazione, che doveva essere completamente reinvestita nei settori che generavano i proventi, la scelta è stata profondamente diversa e disruptive. Quindi il rischio anche di togliere a un settore in via di sviluppo fondi per investire in nuove tecnologie, in ammodernamento delle navi, per dirottarli in altri settori che invece sono settori, come posso dire, non così dinamici in questo momento, come dall'edilizia tutto quello che riguarda il tema della riduzione delle emissioni.
1: Allora, mi chiamava un 348 mentre sentivamo Edoardo Rixi con incontro di Assarmatori. Vado in pubblicità un secondo, quindi se la persona mi segue può richiamare al 347-6766-291. Sta arrivando qualcosa, c'è la pubblicità 11.44 e un po' di WhatsApp. Salutiamo Claudio e vi aspetto, direi, al telefono tra poco. Forza!
2: Il cielo è fatto per avvicinarci, per riportarci a casa, per esserci in un momento importante. Perché ogni viaggio non inizia al decollo, ma nel desiderio di sentirci più vicini. Airidea, il tuo volo parte da casa.
3: Il cellulare distrae da morire. Non usare il cellulare in auto.
4: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
5: Vieni a scoprire la città dei bambini e dei ragazzi. Il primo Experience Museum. Ascolta, tocca, poi annusa, guarda e gioca. Perché imparare è un gioco. La città dei bambini e dei ragazzi ti aspetta.
6: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730 e con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.

0: La voglio efficiente, full hybrid.
1: La voglio comoda, spaziosa.
0: La voglio giusta per me. Gamma full hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
2: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
3: Un ritratto di Genova e dei genovesi dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.

Allora, 347 mi chiede di parlare, cioè parlare i tranvieri di Milano. Mi alzo in piedi, no? Ma per una considerazione, non entro nel merito, ieri direi per primi, vabbè non per primi qua, ci siamo occupati anche di quello. È arrivata la notizia sul Corriere della Sera, eravamo qua insieme a mezzogiorno, l'avrete sentito, di questa chat. La cosa curiosa, chat tra sette diciamo autisti attivi e un pensionato ex ATM, siamo a Milano, non confondete l'AMT nostra con l'ATM di Milano. Attraverso le telecamere di sicurezza fotografavano, cioè la telecamera di sicurezza si accende quando tu apri le porte per far entrare e uscire. Quindi una signora preme per scendere, viene fotografata e l'autista fotografa il video con questa signora, la manda agli altri sei e quindi commenti eccetera eccetera, commenti sessisti, vabbè. Quasi tutti lo dico, non c'entra, erano meridionali, questo sottolinea il giornale. Ma a mio avviso più interessante, che la dice tutta della differenza tra Genova e Milano. A Milano sono scandalizzatissimi, il sindaco Sala è infuriato, i vertici di ATM sono infuriati. Perché? Perché ATM a Milano rappresenta l'orgoglio del milanese, cioè l'ATM, i tram, i bus a Milano rappresentano la puntualità, perdonatemi, direi asburgica, direi viennese, è l'orgoglio di Milano, e dicono a Milano questo orgoglio non deve essere infangato da questi sette deficienti. Io mi dico, ma perché? A Milano sono 130 km di distanza, le linee pubbliche sono l'orgoglio della città, è l'esempio della città. Perché da quando io sono in questa strabenedetta città, dal 1984-85, AMT non debba rappresentare l'orgoglio? Perché non la sentiamo così? Ma porca miseria, a me piacerebbe! Ma perché non la sentiamo così? Perché non sentiamo questa azienda? Ma non da oggi, perché ci sono il buco di buci, no, da subito. Perché non lo è? E perché non potrebbe esserlo? È una cosa che mi fa imbestialire un po' troppo, che mi fa pensare come siamo noi. Noi buttiamo le cose così. Ce l'abbiamo anche noi la linea MT, i bus li abbiamo anche noi, quelli hanno loro, i tram. Vabbè, non ci sono più. Abbiamo funicolari, ascensori. Perché non è l'orgoglio? A Milano sono incavolati neri perché è una macchia sull'anima del milanese. Perché da noi fosse successo, cioè perché? Non lo so, me lo dite? Io non lo so, però ho riflettuto su sta roba qua. Ho riflettuto su questa cosa. Vabbè. Là sono. Cosa sono? Cos'hanno che noi non abbiamo? Cioè, è l'orgoglio, lo ripeto, l'ho già detto quattro volte. Ma perché non può essere l'orgoglio nostro? Perché? Cioè, lo siamo noi fallimentari, o no? Mi rispondete? Dai. 347-6766-291. Non avreste voglia anche voi di avere, di spendere, no, per la città un orgoglio come questo? Poi c'è stata anche una bella discussione ieri, qui non si sarebbe potuto.

0: venuta a fare su una grande radio, Radio DJ, al pomeriggio alle 19, alle 7 di sera. Cioè, se è così grave fotografare, certo, commentare, cosa volete che sul bus siano, cioè, è nato anche poi una questione così per cui se ne è occupata una grande radio italiana. Vabbè, non vi interessa, non avete voglia di dirmi niente, pazienza, andiamo avanti. Allora, Antonio, salutiamo Antonio, ciao Henry. Allora, i tranvieri di Milano. Poi, perché costruire un palasport, fare concerti allo stadio è un controsenso. Oreano da San Piero d'Arena. Però al palasport ci stanno 3.000 persone, Oreano. 30.000 sono le persone che in una delle tre sere andranno a vedere Holly. Quindi teoricamente dovrei fare 10 concerti, 30 concerti per avere lo stesso numero di persone. Allora, sentiamo questa persona. Pronto?
1: Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, parlo con Primo Canale?
0: Sì, sì, sì, è Primo Canale, buongiorno.
1: Senta, io volevo fare un...
0: Dica.
1: Diciamo una cosa contro la sindaca Salis.
0: Addirittura!
1: Sì. Perché le spiego, a mio giudizio la Salis in questo periodo sta facendo molti spettacoli per i giovani nelle varie piazze, sì, nelle cose, e i giovani sono contenti,
0: certo,
1: d'altronde,
0: certo,
1: è un divertimento. Però secondo mio giudizio si sta scordando, specialmente nel Ponente, della pulizia delle strade, mm-hmm, e delle croce, che sono tutte piene d'erba. Io abito a Pra, mm-hmm, è uno scandalo, perché oltretutto, non pulendo queste erbe, le zanzare stanno prolificando, mm-hmm, i netturvini non puliscono nelle zone dove dovrebbero pulire. Questo non do colpa ai netturvini,
0: cioè, certo, ci mancherebbe.
1: Do colpa un po' a questa organizzazione del Ponente, mm-hmm, e capisce che oltretutto ho notato un'altra cosa, non per essere invidioso, dato che a Pegli hanno già asfaltato certe strade tre volte, le stanno riasfaltando belle nuove, mm-hmm, tipo Martiri della Libertà, tipo... E qua a Pra abbiamo dei buchi enormi sulle strade secondarie, dove le macchine a sua volta ogni colpo che prendono è tra chi c'ha il mal di schiena, tra gli ammortizzatori. Comunque è un degrado il Ponente, okay. La passeggiata di Voltri non è ancora finita, è uno scandalo, la piscina di Voltri è chiusa e non è chiusa, è aperta, mm-hmm, insomma io non sono contenta. Dei spettacoli per i giovani mi può anche andare bene, mm-hmm, però si ricordi che la sindaca, ci sono anche gli anziani,
0: certo,
1: ci sono, che hanno diritto di camminare su strade pulite, di non essere colpiti da zanzare. E poi non parliamo dei cani che sporcano da tutte,
0: sì,
1: le parti.
0: Sì. Ok, va bene.
1: Comunque, io se vuole le do nome e cognome.
0: Ma no, ma perché ci mancherebbe altro, non è che siamo... si tranquillizzi.
1: Sono completamente contro la sindaca Salis, no, perché da un anno si sta comportando sempre a beneficio di questi spettacoli, senza pensare alle cose pratiche,
0: okay,
1: alle cose dove noi anziani dobbiamo camminare, vivere.
0: Certo, certo, certo.
1: È tutto. Ecco,
0: okay,
1: tutto lì.
0: Ok, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie. Allora, rispondo al signore, a parte che io adesso ho solo 30 secondi, quello che avrei risposto se il sindaco fosse stato Bucci. Il sindaco si deve occupare di tutto, quindi non è che siccome si occupa. C'è adesso la pratica Holly, ma ripeto, il municipio è facilitatore, non è che ha fatto nulla di pazzesco, c'è un'organizzazione enorme che porta Holly lì e il municipio facilita che si possa fare il palco, i permessi, potete immaginare cosa c'è, e quindi facilita. Non è che siccome si occupa di Holly non deve pensare all'asfalto, perché a Pegli sia stata asfaltata, dice il signore, tre volte una strada, ovviamente questo mi sfugge, però per esempio il sindaco ha realizzato per le persone avanti con l'età questi gruppi sportivi, lo sapete, queste aree in cui si può praticare lo sport, e poi c'è questa settimana di vacanza per chi ha un certo reddito, addirittura con un basso reddito, persone anziane, un basso reddito, si va a dire, credo, a Lignano Sabbiadoro, ma è l'unica località che viene in mente, ci sono altre 2, 3, 4, e quindi è un modo diretto per pensare agli anziani e ai genovesi in questa stagione, e quindi ci sta un po' tutto. Vado in...

0: Ben ritrovati dal TG55 di Primo Canale, pubblicati sul sito primocanale.it i nuovi sondaggi Tecne incentrati sul giudizio dei cittadini dei comuni di Genova, Savona e La Spezia in riferimento alla relazione porto e città. Nel comune di Genova metà dei voti sono positivi, mentre un 47% dà un giudizio negativo all'amministrazione. A Savona il 49% dei cittadini dà un voto negativo e il 45% positivo. Situazione diversa alla Spezia, con il voto positivo per il 30% dei residenti, mentre al contrario il 52% di spezzini dà un giudizio negativo all'amministrazione, mentre un'alta percentuale, il 18%, non si esprime. Tutti i dettagli sul sito primocanale.it. E passiamo alla situazione di AMT. Ieri lungo incontro a Palazzo Tursi tra il comune, i vertici dell'azienda e i rappresentanti di ANAV, le aziende che gestiscono il traffico, o meglio il servizio collinare, soprattutto in Val Bisagno e Val Polcevera. Una lunga discussione che ha portato allo stop di quella che è la protesta annunciata, al centro i circa 2 milioni di fatture che le aziende chiedono al comune verranno pagate entro i prossimi mesi. Intanto il 26 giugno un nuovo incontro. Abbiamo sentito il vice sindaco di Genova, Alessandro Terrile.
1: È stato un incontro molto positivo dove ha prevalso il senso di responsabilità. Noi lo diciamo da inizio, il Comune di Genova sta facendo di tutto e di più per uscire dalla crisi di AMT, ma ci riusciremo solo se tutti i soggetti remano dalla stessa parte. Ieri abbiamo assistito ad un forte senso di responsabilità delle aziende che sono allo stesso modo sia fornitrici che creditori di AMT. Abbiamo raggiunto un'intesa con una serie di monitoraggi che dovremo fare a partire già dai prossimi giorni, quindi ci rivedremo il 26 giugno, ma siamo molto fiduciosi non solo che diciamo il servizio sarà mantenuto per tutto il mese di giugno, ma che sarà poi mantenuto anche oltre, perché saremo in grado di rispettare le scadenze che ci siamo dati.
0: Ieri protagonista a Terrazza incontra il segretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Alessio Buti, che ha parlato dell'importanza del ruolo della tecnologia anche in Liguria, del livello raggiunto.
2: Ho riconosciuto uno straordinario livello raggiunto dalla Liguria. Liguria che ha un ecosistema veramente funzionale e funzionante, aiutata probabilmente anche dagli aspetti naturali, ma poi gli aspetti naturali devono ovviamente, bisogna farli fruttare nel modo più opportuno, per cui questo straordinario porto, i data center, un sistema universitario certamente importante, aziende e imprese come IT ed altri che si occupano di robotica, insomma tutto un ecosistema che fa di Genova una struttura che può ambire a un ruolo importante per Genova, per la Liguria, ma per tutto il contesto nazionale, per quanto riguarda l'assemblaggio, diciamo così, di tecnologie diverse, ma ormai assolutamente complementari, come l'intelligenza artificiale, il calcolo computazionale, l'HPC e il quantum. Io ci aggiungo anche un aspetto energetico, perché è vero che sotto il profilo energetico siete parzialmente autosufficienti, comunque siete autosufficienti, ma è vero anche che i data center che si stanno affastellando, a volte anche in modo un po' disordinato, mi lasci dire, sul territorio nazionale, consumano tantissima energia e generano anche qualche problema per quanto riguarda il contesto ambientale. La sfida è rendere sostenibile tutto quello che stiamo creando anche sotto profilo ambientale.
0: È stata liberata in mare Lorena, una giovane tartaruga caretta posto del 2025 a Santo Stefano al Mare. Il rilascio è stato organizzato nella giornata mondiale delle tartarughe marine. Sentiamo l'acquario di Genova.
3: Abbiamo liberato una tartaruga che era con noi da settembre, era stata trovata a Santo Stefano nel Ponente Ligure e trasportata all'acquario di Genova dai delfini del Ponente perché aveva una profonda ferita al collo che era dovuta probabilmente a delle reti, probabilmente fantasma,

0: che le erano rimaste impigliate nel collo. Questa è una delle cause che creano problemi alle nostre tartarughe. L'abbiamo completamente riabilitata. C'è stato questo evento che non ha riguardato soltanto Genova, ma riguardava anche altre 5 località in Italia, organizzato da Plastic Free, proprio per sensibilizzare maggiormente tutta la popolazione al problema dell'impatto dell'uomo sul mare e quindi anche sulle tartarughe.
1: È tutto per questa edizione del TG 55. Vi ricordo tutte le notizie sempre aggiornate sul sito primocanale.it.
2: Il cielo è fatto per avvicinarci, per riportarci a casa, per esserci in un momento importante. Perché ogni viaggio non inizia al decollo, ma nel desiderio di sentirci più vicini. Air Idea, il tuo volo parte da casa.

0: Case della comunità, perché? Rivolgiti alle case della comunità per piccole ferite, punture di insetto, febbre, diarrea, sangue dal naso e altre patologie lievi. Così puoi evitare lunghe attese al pronto soccorso. Case della comunità, come? Facci gratis e senza prenotazione. Case della comunità, dove? In Liguria ci sono 32 case della comunità, distribuite in tutta la Liguria. Sul sito di Regione Liguria tutte le sedi e gli orari.
1: La nuova sanità ligure, più vicina, più facile, più pronta per te.
2: Allora, dunque, Patrizia dice... Buongiorno, il concerto di Olly è stato programmato prima che Salis diventasse sindaco Patrizia. Io questo non lo so, perché un anno potrebbe essere. Però io pensavo, attribuivo alla il concerto di Olly. Quindi quello che ho detto vale anche per se fosse stato Bucci, no? Però c'è un altro messaggio, poi ditemi voi, andate a vedere il calendario, però ripeto, quelle cose che ho detto valgono anche se fosse stato Bucci, cioè ben venga il concerto, ben vengano i concerti, ma ci mancherebbe altro. Non è che ci sono i concerti, c'è le buche della strada, la passeggiata, bisogna pensare a tutto. Vi ricordo, oggi abbiamo ancora mezz'ora, di chiamarmi al 347-6766-291, perché è in panne l'800, ok? Allora, buongiorno. Il signore che ha lamentato strade e erbacce nel Ponente, ha provato presso Aster e presso il municipio del Ponente? Magari non da solo, ma con una petizione tra plurimi abitanti della zona. E sono tentativo, Carlo. Sì, è vero. Intanto c'è il famoso segnalaci, chiocciola, è una mail, segnalaci, chiocciola, comune.genova.it. Poi anche, direi, al di là del Palazzo Tursi, il municipio di Voltri, il municipio Voltri Pra, Pegli, eh? Ok? Poi, buongiorno, qui c'è Vannacci. Se Vannacci lasciasse i proclami nostalgici, potrebbe essere un buon ministro dell'interno, Bernardo. Ma ne parleremo. Possibile che non siamo mai contenti di nulla, anch'io sono anziana, ma sono contenta a vedere queste cose per i giovani. C'è una città morta e lasciamo perdere le strade sporche ci sono sempre state. Poi... c'era una roba che riguardava... Ah, ecco qua. Ciao Henry, non voglio offendere nessuno, ma il perché AMT? Ecco, una persona, mi ha risposto su questa cosa. Scandalo ATM a Milano, una piccola chat, lo ripeto, di piccolo, 7 persone. Curiosamente ricordava il Corriere, era meridionale, un ex ATM in pensione. Ma sentiamo la telefonata. Pronto? Pronto?
3: Pronto, signor Cironi, buongiorno.

0: Buongiorno, chi è?
1: Sono Severina.
0: Ah, Severina, sei disponente. Buongiorno, Severina.
1: Buongiorno. Senta, chiamavo per il concerto di Olly, no?
0: Sì, sì.
1: Voglio dire, a me piace, però vorrei che parlasse, cioè, o che la sindaca invitasse anche Brescia, che a me piace tantissimo.
0: Certo. Beh, lei è Saif, è Alfa.
1: Perché parlano sempre di Olly, ma a Genova di Brescia, che è bravissimo.
0: Sì, sì, sì, sì, sì, sì.
1: Bellissimo ragazzo, bravo,
0: sì, sì,
1: educato,
0: sì, sì, sì, sì,
1: genovano.
0: Sì.
1: E niente, vorrei che parlaste anche di lui, tutto lì.
0: Certo,
1: la
0: certo.
1: Ringrazio.
0: Grazie, grazie, grazie. Ma io li vedrei tutti e quattro sul palco, una sorta di Beatles, pensate, Olly, Brescia, Alfa e Saif. Hai voglia il sindaco di turno, la sindaca? Immaginate un po' un concerto del genere. Cioè, la scuola genovese tiene. Ora, io direi che Olly sia arrivato prima perché ha vinto il festival, no? Olly, giusto? Un anno, due anni fa. L'anno scorso ha vinto il festival, quindi si è mosso tutto per Olly. Poi sulla scia, Brescia, Alfa. Brescia, tra l'altro, è quel ragazzo che direi ha l'ultimo, non l'ultimo, forse il penultimo video che ho visto, atmosfera anni 80, spiaggia quasi Bocca d'Asse, è vero? Stabilimento balneare, ragazzi, ragazze, il Moscone, nel senso parlo dell'imbarcazione, cornetto Algida, è vero? Poi Saif ha tanto da dare e da dire, Saif, e Alfa anche, dai, Alfa è carino, carino, carino. Ma pensate un po' tutte e quattro, sarebbe un colpaccio pazzesco, no? Arriverebbero in 100.000. Allora, mi state chiamando qua, rispondi, viva voce, pronto? Buongiorno.
2: Sì, si può parlare con Cirone?
0: Sì, sì, guardi, sono proprio qua, il cellulare lì, io la sento. Dica.
2: Sì.
0: Dica.
2: Allora, io volevo, sono Nino.
0: Ah, Nino, sì, Nino, scusami, sai che ti sento dal cellulare, quindi non sento la voce come sempre.
2: Io volevo parlare un attimo della sindaca, perché ha partecipato al Pride,
0: sì.
2: Giustamente lei può andare dove vuole, fare, però penso che sia andata a titolo personale, non sia andata al Pride con la fascia tricolore,
0: sì.
2: Perché con la fascia tricolore rappresenta tutta la città e gran parte della città non era d'accordo su quella manifestazione.
0: Okay.
2: Però ho notato che alla domenica c'è stato il pellegrinaggio alla guardia per i lavoratori, per il lavoro.
0: Mm-hmm.
2: C'era in prima fila il gonfalone di Genova.
0: Mm-hmm.
2: C'erano tutte le telecamere, hanno intervistato Monsignor Tasca,
0: sì.
2: E lei probabilmente non c'era.
0: Uh-huh.
2: Allora, se per lei è più importante andare al Pride che col gonfalone del comune andare a fare alla guardia il pellegrinaggio per i lavoratori, penso che questo la qualifichi.
0: Sì.
2: E un'ultima cosa, oggi c'è la Soporte a Roma.
0: Sì.
2: Come mai c'è il sindaco facente funzione e non c'è lei?
0: Ok, assolutamente. Grazie Nino. Beh, perché, grazie, allora Terrile viene, Alessandro Terrile, vice sindaco che scorta la sindaca, la sindaca Salis, e viene dal porto, lui è stato presidente dei bacini, dell'ente bacini, quindi viene dal porto, nel senso che Salis, sì, può andare in rappresentanza, ma senz'altro se c'è Assarmatori, io Salis mando Terrile. Poi io Salis non è che posso andare a tutte le tutto, peraltro col Gay Pride, anche sì, guarda quante lance che stiamo spezzando per Salis, cioè non so se ve ne rendete conto, ma lo facciamo, se fosse Bucci diremmo la stessa cosa. C'era anche gran parte della giunta al Gay Pride. Poi magari non si può essere ovunque, dal punto di vista dell'immagine, perdonatemi, rende di più il Gay Pride che non la marcia dei lavoratori, però magari l'anno prossimo sarà anche lì, no, per dire, no, giusto? Ma lo direi di tutti, Nino, è chiaro che ti rende, cioè se la sindaca così dice va al Gay Pride, probabilmente la foto del sindaco Gay Pride magari la vedi anche sul Messaggero di Roma, se va una Madonna della Guardia come il signor Tasca la vedi sul Giornale Cittadino, per dire, però domani andrà anche lì, uno avrà anche altre cose da fare, no? Come quando dite ma Meloni non può, magari domani ci sarà Salis al G7, al G8 con

0: Trump con Macron e con Starmer, no? Come la ragazza, la biondina della garbatella. Grazie Nino. Vi leggo qualcosa su WhatsApp. State preparando pranzo? Magari voi che ci seguite, non dico per la prima volta, che vedi che non avete ancora chiamato, rispondi, viva voce, mi alzo. Pronto?
1: Parlare?
0: Sì, prego.
1: Sono Mario da Sanremo.
0: Ah, Mario. Se Mario si sente, scusami, dobbiamo alzare il volume mio, si sente lontanissimo Mario.
1: Quando fate le interviste all'Ilaria Cavo con Canale 5,
0: sì,
1: come mai non gli ponete la domanda perché non hanno sfruttato il geotermico e stanno studiando che costa soltanto lo studio 60 milioni di euro?
0: Sì.
1: E invece di applicare il geotermico dove abbiamo già una tecnologia avanzata, in Toscana, che produce energia elettrica per il 30% della Toscana,
0: certo.
1: Okay. Come mai, essendo lei la presidentessa di delle cose alternative, non ha analizzato questo?
0: Okay.
1: Come mai, come giornalista, non
0: ha fatto
1: queste domande?
0: Ok, ok. Ok, grazie. Ora sì, lo chiederemo a Ilaria Cavo. Normalmente una domanda molto tecnica del genere, la persona di rappresentanza dice: ma guarda, devo studiare la cosa, il geotermico è una genialata, l'adoperavano i latini, i romani, mica erano scemi, no? Dico, mica eravamo, sì, che c'era quella signora che diceva la settimana scorsa, ricorderete che noi italiani siamo fortunati perché siamo in un paese, ho capito, però anche noi siamo fortunati, ma sappiamo far progredire la nostra cultura, non è che abbiamo trovato il paese più bello del mondo, se un marziano scendesse, vabbè, ma ve lo dico poi un'altra volta, andiamo in pubblicità? Dai. Ve lo dico dopo la pubblicità. Intanto chiamate. Il geotermico, che bello, è meraviglioso. Lo chiederemo a Ilaria Cavo, non so che risposta avrà. Normalmente questo deve essere far parte di un impulso intanto regionale o comunque nazionale di puntare sul geotermico, no? A tra poco.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Ma ascoltarla, a volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
3: Ufficio Domani è da oltre 30 anni. Vendita, assistenza, noleggio tutto incluso di stampanti e multifunzioni. Ufficio Domani è corporate partner e centro servizi Rico per la Liguria e Basso Piemonte. Ufficio Domani. Soluzioni e prodotti per la tua azienda. Print, scan, share. A Genova in via di Francia con ampio parcheggio clienti. Visita il sito ufficiodomani.it.
4: Al Waterfront Mall, simbolo di ricrescita, innovazione e nuova socialità, McDonald's c'è. Perché vuole partecipare attivamente al futuro, formando giovani talenti e offrendo qualità accessibile a tutti. In un progetto tra i più importanti della città, McDonald's c'è.

Allora, 12:15, stamattina scrive Italo D'Apegli: sono stato a Campi per la rievocazione del 16 giugno, giorno del rastrellamento degli operai da parte dei nazi, sempre maledetti. Enrico, puoi farne cenno? Ma assolutamente, Italo D'Apegli, anche perché dirigendo il Cornelianese da 14 anni, abbiamo sempre ricordato questa data. A Campi, Cornigliano, Campi, Coronata, a Campi, dove c'è Leroy Merlin,

0: dove c'è l'IKEA a Campi, c'era la SIAC, Società Italiana Acciaierie Cornigliano, e questi stramaledetti nazisti accerchiarono la fabbrica perché avevano bisogno di manodopera per i loro, per le loro acciaierie in Germania. Il resto lo sapete, sono le 12:16, lo sappiamo, però Cornigliano e tutta la città ricorda questo. Mi state chiamando al WhatsApp, però ha squillato poco, provate a richiamarmi che vi rimetto in onda. Provate a richiamarmi. Ancora tanta attenzione sui concerti che saranno poi il 18, 20, 21, quindi già dopodomani. Sì, già dopodomani. Allora, SIAC, ce lo siamo detto, buongiorno Henry, la sinistra ha abbandonato a tempo i lavoratori, soprattutto quelli più fragili, molto lavoro povero, nero, sottopagato per italiani e stranieri. Il Jobs Act di Renzi, del PD, ha ulteriormente rafforzato, rispondiamo? Pronto?
1: Enrico?
0: Sì, pronto?
1: Ciao, sono Giovanna. Volevo chiedere una cortesia, dato che adesso dal 3 agosto andrà in vigore la carta d'identità elettronica, sì. La mia ancora non mi scade, però la devo rifare. Mi devo rivolgere al comune qui per fare la prenotazione.
0: Sì, in corso Torino direi, chiama l'ufficio anagrafe in corso Torino. Io l'ho fatta in un ufficio distaccato a Porta dei Vacca, perché io sto a Principe. E quindi...
1: Bisogna prendere
0: il
1: telefono?
0: Eh sì, sì, sì, io ho fatto
1: mica,
0: così.
1: E mica il numero, Enrico.
0: Ma allora prova a fare, cos'è, 010 1010?
1: 010?
0: Aspetta, però devo controllarlo. Che è un numero unico del comune di Genova. Aspetta, eh. Ed è un numero creato apposta? Vediamo un attimo, aspetta. Sì. Sì, 010 1010, è un numero unico al quale tu puoi chiedere informazioni.
1: Ho capito, va bene. Mi diranno cosa devo fare, se devo andare
0: direttamente. Sì, poi c'è un numero verde, allora quello è un numero unico. Relazioni col pubblico c'è un numero verde, se vuoi ti do il numero.
1: Sì.
0: Se puoi scrivere, prendete nota tutti, è la URP, Relazioni Pubblico, Ufficio Relazioni Pubblico. Ovviamente 800
1: 085
0: 324.
1: Va bene, proverò allora. Ah. Grazie mille Enrico.
0: Prego, prego, ciao Giovanna, ciao. Hai capito? Bello però qua, faccio tutto io. Mi mando in onda, dai, mi fate giocare. Mi regalate un'altra, beh, 18, abbiamo ancora 8, 16, 18 minuti. Dai, mi regalate ancora un po' di gioia. Sembra di essere di giocare non so a cosa, al karaoke, lo so, al viva voce. Dai. E dai Liguri, dai. Allora, io mi sono liberata, se può. Ah, e mi chiami? Allora, la signora era mi ha scritto stamattina per una cosa e dico chiamami e dice ma sono dal parrucchiere. E sono dal parrucchiere, vabbè, adesso mi dice mi sono liberata, io memorizzo, no, le vostre cose. Perché? Perché a Bavari le corse AMT saltano in continuazione, hai capito? La cosa grave è che prima ti avvertivano rimasti come sei cretini alla fermata con una visita importante da fare, non ce la facciamo più, scrivo PEC ad AMT ma senza risultato, come mai? Poi là, numero sconosciuto, io accetto. Pronto?
2: Buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno signora, buongiorno.
2: Ti sei sentiti per messaggio poco fa?
0: Sì, lei la signora che era dal parrucchiere?
2: Bravissimo.
0: Ah, sì. Com'è andata la piega?
2: Benissimo.
0: Quanto le ha preso?
2: Abbastanza, perché faccio anche il colore.
0: Ma oggi come oggi, cioè piega colore se ne vanno 100.
2: Abbastanza, però almeno una volta ogni due mesi.
0: Che bello, però, che bello. Lontano dal marito, se c'è, dalla due ore dalla parrucchiera, no?
2: Io invece odio andare da parrucchiere, devo

0: anch'io, guardi, non ci vado più proprio. Anch'io lo detesto, guardi, proprio lo odio. Lo odio, lo odio, lo odio. Vabbè, insomma, veniamo a noi.
1: Allora, io ti ho scritto perché veramente siamo noi collinari esasperati, esasperati. Ancora ieri mia figlia, l'autobus delle 16.45 da Bavari per il Borgorazzi ha saltato, lei aveva un appuntamento alle 18 per fare una visita, si è dovuta prendere il taxi.
0: Aia.
1: Noi andiamo avanti così.
0: Aia.
1: È un continuo, non ce la facciamo veramente più. Ho scritto PEC al comune, all'assessore dei trasporti.
0: Ha risposto?
1: Loro zero.
0: Zero.
1: Ogni tanto mi arriva una risposta da MT in cui mi dice le cause dei problemi tecnici, le solite frasi che ripetono da mesi. Io sono un'abbonata, come il cinema, sono un'abbonata perché vivendo a Bavari.
0: Certo. Quindi è un diritto, dice lei, io pago un servizio, sono privata di un diritto, mi dispiace un po', insomma. Ma io, vede, cara, è quello che, mi scusi se la interrompo, è quello che sostenevo, no? Noi, il nostro sporco, per dirla la vannaccia, no? Il nostro sporco mestiere di utenti, lo facciamo perché paghiamo. E siamo un po' stufi di sentire che l'azienda non va, che noi paghiamo, cosa dobbiamo fare di più?
1: Io ad esempio proporrei pure un autobus ogni ora, ogni due ore, ma che ci sia.
0: Sì,
1: siamo un'ora e mezza in fermata,
0: certo,
1: da aspettare l'altro se arriva.
0: Certo. Peraltro lei mi ha detto che ha cercato anche sulle app, quindi lei è una signora che si dà da fare.
1: Allora, di solito succedeva così, che loro ti avvertivano. L'autobus avrebbe saltato.
0: Ok, ci sta.
1: Allora te ne fai una ragione.
0: Sì, ci sta.
1: E allora io cosa ho fatto? Io mi sono screenshotata da febbraio tutte le corse saltate.
0: Sì.
1: E gliele ho anche inviate.
0: Sì.
1: E adesso, da quando ha cominciato a non funzionare l'app, che poi ha ripreso dopo una settimana, queste comunicazioni non arrivano più. Quindi ancora peggio la situazione, perché tu non hai più la carta in cui ti dica che ha saltato. E non lo puoi dimostrare perché
0: no, certo, è vero.
1: La voce
0: non è lo scritto.
1: E quindi è ancora peggio, ancora più grave la faccenda, secondo me.
0: Dorina ha descritto bene questo stato di cose. La ringraziamo perché è un servizio anche questo, no? Perché ci aiuta a orientarci meglio.
1: Veramente noi siamo disperati.
0: Lei sta a Bavari, ha detto, no?
1: Sì.
0: Com'è il collegamento? Normalmente com'è il collegamento tra Bavari e la città?
1: Allora, nelle ore centrali c'è il 584 che arriva fino a Sturla e poi cambi.
0: Ogni quanto? Poi, che frequenza ha?
1: Mezz'ora.
0: Vabbè, ci sta.
1: Sì, mezz'ora sì.
0: Ci sta.
1: Non è più una mezz'ora. E invece poi c'è l'85 che fa servizio tipo il primo, mi pare che sia alle 5 e mezza del mattino fino alle 8. E poi c'è la sera, inizia alle 5 e mezza e
0: Sì. Ok. Senta, io la ringrazio perché ha dato anche delle indicazioni insomma utili, civile, tra l'altro ha raccontato queste cose in maniera molto civile, nonostante sia stata e sia privata, siate privati di un diritto.
1: Vi auguro fallimento, proprio senza problemi, sono anche salita con l'autobus, anche se mi sento, non me ne
0: posso bene. Allora, la saluto. E la ringrazio.
1: Grazie.
0: Grazie. Allora, beh, sappiamo che tra due mesi la signora tornerà dalla parrucchiera. Quella c'è. Devo salutare adesso? Allora sì, vi saluto adesso, 12.25, grazie per questa giornata così molto particolare, direbbe Aldo Cazzullo, ma lui la fa veramente una giornata particolare. Se Dio vuole, domani, se vi va, saremo insieme a partire dalle 10.00.

Domani mercoledì, dopodomani tornerà con noi, a grandissima richiesta, il caro, grande, inarrivabile, incommensurabile Vittorio Siriani, e starà con noi, con voi, giovedì, dalle 11.30 alle 12.30. Avremo modo, finalmente, visto che abbiamo un'ora di tempo, per dialogare, quindi se avete delle cose, dei ricordi, teneteli lì, che poi giovedì li sblocchiamo con Vittorio Siriani. Grazie, arrivederci, a domani.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Al 29 giugno, da Basco, arriva il basso costo. Solo con Prima Card, gelato Cardor Algida, 500 grammi a soli 2,49 euro. Caffè, crema e gusto, pacco doppio, a soli 6,59 euro. Riso Arborio Scotti, un chilo, a soli 1,89 euro. Carta igienica Scottex, 4 maxi rotoli, a soli 2,09 euro. Basco, ogni giorno, la scelta migliore.
2: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV Sat già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
3: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
4: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
5: La voglio spaziosa, per accogliere tutta la mia vita.
6: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
4: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
7: Gamma Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
8: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
9: Un ritratto di Genova.
10: Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: La poesia torna protagonista a Genova. Fino al 21 giugno il Palazzo Ducale ospita il 32esimo Festival Internazionale di Poesia. Dal titolo Parole spalancate, il tema di quest'anno è rigenerazione e invita a un percorso di rinascita, evoluzione e cambiamento. Il 20 e il 21 giugno a Campo Ligure ritorna dopo 15 anni la Mostra della Filigrana. Al centro dell'edizione di quest'anno la Mostra Internazionale di Gioielli e Lavorazioni in Filigrana, che unirà le professioni provenienti da Stati Uniti, Macedonia del Nord, Paesi Bassi e Cina. Fino al 24 giugno il Souk Festival trasformerà il Porto Antico in un bazar dei popoli, tra stand gastronomici, artigianato e spettacoli teatrali. Lunedì 15 sul palco i rappresentanti di Assocamerestero fanno il bilancio di 3 giorni di convention a Genova. Fino al 21 giugno sarà possibile partecipare agli appuntamenti di Genova delle Arti 2026, un ciclo di incontri ad ingresso gratuito alla scoperta delle opere d'arte conservate in città. Il progetto unisce storia dell'arte, musica e teatro e valorizza il patrimonio artistico genovese.

Genova si prepara a celebrare San Giovanni Battista il 23 giugno in piazza Matteotti con DJ set e tradizionale falò. Il 24, dopo la messa nella cattedrale, processione al Porto Antico per la benedizione del mare e della città. Festeggiamenti anche a Voltri dal 21 giugno. Partiranno dal 20 giugno i festeggiamenti in Val Graveglia, in occasione di San Giovanni, patrono di Genova. In vista della ricorrenza, alle

0: trasformeranno il borgo in un colorato mosaico di fiori, previsti riti religiosi, spettacoli, stand enogastronomici e mercatini artigianali.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: L'assemblea di assarmatori a Roma e poi l'assemblea dei soci dell'aeroporto di Genova nel pomeriggio, ma anche i nuovi sondaggi di Primo Canale e la giornata politica con il Consiglio regionale e il Consiglio comunale. Di questo e di molto altro parleremo oggi a Newsroom 28, ma parto subito andando a salutare Matteo Cantile. Ciao Matteo, buongiorno.
1: Ciao, ciao Tiziana, buongiorno a tutti.
0: Allora, partiamo con l'assemblea dei soci dell'aeroporto di Genova, prevista oggi pomeriggio.
1: Eh sì, perché questo pomeriggio l'assemblea dei soci dovrà decidere chi sarà il nuovo presidente e i componenti del nuovo consiglio di amministrazione. I soci sono due, cioè l'autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, quella che mette assieme i porti di Genova e Savona, e la Camera di Commercio di Genova. Cosa succederà? Secondo i bene informati dovrebbe essere il presidente del porto, Matteo Paroli, ad assumere, almeno diciamo temporaneamente, anche la carica di presidente dell'aeroporto di Genova, dopo che invece alla scadenza il presidente uscente Enrico Musso non è stato confermato, ovviamente confermatissimo il direttore invece generale dell'aeroporto, che è considerato diciamo un uomo che ha fatto buonissime cose da quando è arrivato e quindi il suo nome non è minimamente in discussione. Quindi con ogni probabilità nel pomeriggio Matteo Paroli sarà il nuovo presidente dell'aeroporto di Genova.
0: Oggi poi sono usciti nuovi sondaggi di Primo Canale e Tecné, uno in particolare riguarda, o meglio, un dato in particolare che ti volevo sottoporre, quello del porto della Spezia.
1: Sì, più che altro è interessante, quando sono usciti anch'io sono rimasto abbastanza colpito da questo aspetto, cioè che se noi guardiamo questa domanda, guardiamola sulla Spezia, vedete che voto dareste all'amministrazione comunale della Spezia per ciò che sta facendo per quanto riguarda la gestione del porto, e vedete i voti sono mediamente negativi, il 52% vota insufficiente, il 13% una sufficienza, solo il 17% considera invece buono l'operato dell'amministrazione comunale su questo aspetto. Se guardiamo le altre città invece le cose vanno differentemente, insomma i positivi a Genova sono il 50%, quelli a Savona il 43%, alla Spezia soltanto il 30%, quindi c'è sicuramente qualcosa che non quadra. Poi qui sarebbe tutto da discutere, quali sono le responsabilità dell'amministrazione comunale, quali quelle delle autorità portuali, però cioè, questo è un tema più legato alla percezione dei cittadini, quindi evidentemente alla Spezia c'è un problema che affronteremo e indagheremo nei prossimi giorni.
0: Grazie, grazie a Matteo Cantile e adesso tra poco poi ci collegheremo anche con Roma, con Matteo Angeli in diretta, ma questa mattina direttore Matteo Angeli proprio all'assemblea di assarmatori ha incontrato il vice sindaco di Genova Alessandro Terrile per parlare e commentare anche lì i nostri sondaggi. Sentiamo.
2: Oggi il Primo Canale è uscito con un sondaggio, uno dei tanti sondaggi che stiamo facendo in questo periodo, e uno riguarda proprio il rapporto, spesso anche difficile, diciamo, anche come Primo Canale abbiamo seguito sempre, seguiamo spesso il difficile rapporto tra porti e città, e devo dire che insomma il sondaggio dice che metà dei genovesi è soddisfatta di come l'amministrazione comunale stia curando, diciamo fra virgolette, questo rapporto. Poi c'è l'altro 50% che magari non è soddisfatto, ovviamente, però uno su due, è già un numero che le basta, che la soddisfa, si aspettava questo numero?
3: Ma basta vedendo il sondaggio anche in rapporto agli altre città portuali, mi pare che sia un dato soddisfacente. Ovviamente il rapporto città deve essere un rapporto di dialogo continuo. Non abbiamo sempre detto che il porto di Genova può crescere se insieme al porto cresce la città, e questo vuol dire continuamente un ragionamento e un dialogo che si fa insieme, istituzioni locali, autorità portuale. Poi non si può essere d'accordo su tutti, ci possono essere questioni su cui il confronto si fa più aspro, ma l'obiettivo deve essere quello della crescita dell'intero.

0: e la città, compreso il suo porto. Io credo che su alcune questioni noi non arretreremo, penso al tema dell'elettrificazione delle banchine, penso al tema della rigenerazione urbana di tutti quegli spazi che sono di cerniera tra porte e città, penso al tema delle infrastrutture di collegamento e in questo possiamo dire che c'è un dialogo importante con l'autorità portuale che alla fine migliorerà sia l'esperienza, diciamo, l'utilizzo delle banchine più facile, ma anche la qualità urbana delle aree che stanno vicino alle aree portuali.
1: E all'Assemblea di Assarmatori anche il vice ministro alle infrastrutture e trasporti, il genovese Edoardo Rixi. Sentiamo.
2: La grande via di comunicazione che non collega da punto a punto, ma collega un continente, una nazione, con il resto delle nazioni dei continenti che si affacciano sul mare. Questo vuol dire però cambiare anche un approccio. Oggi se noi andiamo a fare un parallelo, un po' improprio perché sono dimensioni economiche diverse, ma da quello che ha fatto la Cina negli ultimi 20 anni e quello che dovrebbe fare il nostro continente, l'Italia, nei prossimi 10, è un tema di investimenti, è un tema di cambio culturale, è un tema di prospettive da lanciare su tutti i settori. Noi abbiamo bisogno di sfruttare questa posizione centrale nel Mediterraneo, aprendo nuovi mercati alle nostre industrie, sia mercati di materie prime, sia mercati per prodotti finiti che per semilavorati. Abbiamo bisogno di farlo portandoci dietro un continente che deve iniziare a amare il Mediterraneo e non ritenerlo uno scomodo limes nei confronti del sud del mondo, ma ritenerlo un punto dove investire per creare stabilità, prosperità e in prospettiva per estendere una dimensione economica europea che non può essere ristretta all'interno dei confini europei.
1: Oggi è martedì, come tutti i martedì, giornata dedicata alla politica, consiglio regionale, consiglio comunale, con poi dalle 14:30 zona rossa, ma partiamo dal consiglio regionale. Vado a salutare Giorgia Fabiocchi. Buongiorno Giorgia.
3: Sì, ciao Tiziana, buongiorno, ben ritrovati dal Consiglio regionale. Una giornata che si vive soprattutto la mattina. È stato un Consiglio regionale un po' particolare perché non c'è stato nulla di votante quest'oggi. Manca anche il presidente della regione Marco Bucci per un congedo familiare, quindi non c'è per motivi suoi personali. Però quello che c'è da sottolineare è che doveva essere un Consiglio regionale con molte interrogazioni e risposta immediata sulla sanità, ma a un certo punto si è interrotto. Si è interrotto perché c'è stata una sorta di polemica all'interno della maggioranza. Si è poi scoperto che il centrodestra si è indispettito nei confronti del presidente Bucci, che pur non essendo in aula ha chiesto espressamente settimana prossima, martedì prossimo, di far votare una delibera che permetta l'ingresso dell'Evangelico in AOM, ovvero l'azienda ospedaliera metropolitana. Ne fanno già parte San Martino, Galliera e Villascassi. In futuro, quando sorgerà l'Erzelli, la richiesta è quella di accelerare i tempi e far entrare l'Evangelico già da settimana prossima. Questo ha fatto indispettire, come ti dicevo, il centrodestra, un centrodestra che non era al corrente di nulla, l'ha scoperto proprio nei minuti in cui poi ha chiesto la sospensione per un UPI, per una capigruppo di maggioranza. Così è accaduto, però c'è stata polemica perché il centro-sinistra ha attaccato il centro-destra di non rispettare i tempi dell'aula, di non sapersi organizzare al di fuori, ha invocato un centro-destra spaccato, quindi ricco di tensioni interne. In realtà ieri c'è stato anche il ministro Schillaci in Liguria, ha in modo sibillino un po' criticato la gestione, soprattutto Fratelli d'Italia, attraverso l'onorevole Rosso, la gestione della sanità in Liguria, quindi un po' di tensione c'è e si è tramutata così quest'oggi. Poi sono ripartiti i lavori, non è successo nulla di eclatante, però questo denota che comunque sulla sanità il filo è sempre molto teso, sia nella maggioranza che ovviamente nella minoranza, che accusa il centrodestra di non saper gestire la nuova riforma sanitaria. Poi sono proseguiti i lavori dell'Aula, non c'è da segnalare nulla di particolare se non questo episodio che vedremo, se avrà degli strascichi, che vedremo se martedì prossimo si voterà appunto la delibera che vedrà l'Evangelico entrare in AOM. È tutto, direi, per quanto riguarda il regionale. Ricordiamo come sempre invece alle 14 l'inizio del comunale, alle 14:30 l'inizio con zona rossa, tante le notizie che verranno affrontate, vedremo se la sicurezza sarà ancora al centro del dibattito. Ci

0: saranno altre tematiche da affrontare. A te.
1: Grazie, grazie Giorgia. Dicevi del Consiglio Comunale, allora vado a salutare Andrea Popolano. Di che cosa si parlerà oggi in Aula Rossa? Andrea, buongiorno.
2: Sì, buongiorno Tiziana, ben ritrovati a tutti. Tanti temi come ogni martedì in ricevono delle risposte nel dettaglio, in questa fase manca il dibattito. Tra i tantissimi temi, uno di quelli centrali che caratterizza la città riguarda la gestione del bike sharing. Abbiamo raccontato anche noi tante volte la presenza, diffusione di queste biciclette elettriche che vengono un po' abbandonate ovunque. Comunque di fatto oggi si parlerà anche di questo con una risposta da parte dell'assessore competente, perché i numeri sono effettivamente in crescita, ma poi tante volte vengono lasciate, abbandonate un po' a caso, quindi si cercherà di capire quali soluzioni possono essere adottate. Tra le altre, o meglio tra gli altri temi, si parlerà anche dell'annunciato aumento dell'imposta di soggiorno. Un'interrogazione portata dal consigliere della Lega Alessio Bevilacqua ha creato tanta polemica questo tema. Tra gli altri argomenti trattati anche la presenza segnalata da più di qualche cittadino di alcuni ratti nella zona di San Pier d'Arena, e quindi rientra della città. Infine parliamo anche di un altro tema attenzionato particolarmente, ovvero la presenza delle barriere architettoniche in città, nello specifico quelle che limitano l'accesso alle stazioni ferroviarie di Genova, che appunto sono tante le situazioni e le segnalazioni presenti. Ovviamente vi ricordo tutto questo in diretta su Primo Canale.
1: Con Zona Rossa alle 14.30. Andrea, grazie, però volevo chiederti di fare il punto su AMT, perché ieri insomma c'è stato questo lungo incontro nel tardo pomeriggio. Che cosa è stato deciso?
2: Eh sì, un incontro che è durato circa 4 ore, quindi insomma sappiamo anche un po' di tensione, soprattutto all'inizio, tra le diverse parti. Da una parte, come detto, il Comune di Genova, dall'altra ovviamente l'azienda, o meglio dalla stessa parte Comune e azienda, e dall'altra le realtà che invece rappresentano le società private che gestiscono le linee collinari, una parte delle linee collinari, in tutto 13 linee in Val Polcevera e Val Bisagno, che aspettano di vedersi pagate le fatture, circa 2 milioni di euro per i servizi offerti nel periodo compreso tra febbraio e di fatto adesso. Sono arrivate garanzie da parte del Comune, e questo ha permesso di sospendere quella che poteva essere una sorta di sciopero, o meglio di protesta, con lo stop del servizio per le linee collinari. Però ovviamente le parti si rivedranno entro fine giugno, il 26 di questo mese, per fare il punto della situazione. La buona notizia è che la garanzia arrivata dal Comune alle diverse società è quella di un pagamento delle fatture arretrate entro il mese di luglio.
1: Grazie, grazie ad Andrea Popolano. Noi ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme qui a Newsroom 28.
3: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
4: L'abuso di alcol è un killer. Non abusare degli alcolici.
5: La Generale.
6: Fidati,

0: completamente diverso. Qua si vende offline praticamente alla carta, vengono lanciate nuove cittadine, tra virgolette, e le opportunità non mancano. Un mercato internazionale, qua vivono circa 250 nazionalità diverse, e quindi è un mercato molto molto stimolante. Tutto in crescita, abbiamo un sacco di cose che stanno per arrivare nella città, è una crescita esponenziale anno dopo anno, nonostante la situazione geopolitica attuale che speriamo termini presto.
1: Ecco, nonostante la situazione geopolitica, però c'è uno sguardo al futuro che continua anche concretamente con nuovi progetti.
0: Guardi, qua non hanno mai smesso di costruire né di lanciare progetti. Ad esempio, parlo di Disney World, hanno annunciato, hanno confermato il progetto, verrà costruito a Yas Island. Di qualche settimana fa anche il parco a tema Harry Potter, e poi una cosa magnifica, la sfera, che verrà praticamente fatta come quella di Las Vegas, ovviamente con i canoni degli Emirati, quindi ancora più grande, ancora più
1: Ancora più grossa, più
0: spettacolare.
1: alta, più tutto.
0: Assolutamente, qua gli piace fare le cose in grande. A giorni, a mesi verrà inaugurato il Guggenheim, è già presente il Louvre, per cui insomma, qua i progetti non mancano.
1: È una città insomma che non si ferma mai. Ma come si vive nella quotidianità ad Abu Dhabi?
0: Guardi, io devo dire la verità, mi sono trovato sin dal primo momento molto molto bene, pur essendo un paese musulmano, islamico, qua appunto, dicevo prima, vivono 250 persone di nazionalità diverse e hanno un'integrazione incredibile. Qua abbiamo una piazza dove c'è una sinagoga, una moschea e una chiesa, e tutte le religioni, tutte le persone condividono e rispettano l'uno l'altro. È una cosa meravigliosa, c'è da imparare, su questa cosa qua c'è da imparare, specie alla luce dei fatti di quello che vedo e sento purtroppo in Italia, a Genova nello specifico.
1: Eh sì, certo, è una delle cose, no, che colpisce di più quando per esempio si viene a visitare Abu Dhabi, così come Dubai, gli Emirati, o insomma paesi
0: Troviamo la
1: come
0: moschea più
1: Singapore,
0: grossa
1: così
0: del
1: come
0: mondo.
1: la sicurezza, no? Da una parte
0: Ah, la
1: l'integrazione, dall'altra la
0: sicurezza.
1: sicurezza.
0: Sicurezza e senso proprio di tranquillità. Non hai mai la percezione di avere un pericolo, uno scippo, una persona, non nessuno chiede l'elemosina, le strade sono pulite. Non che pure c'è un traffico, sono strade molto trafficate, per cui qualcuno che ti taglia la strada, cioè, ma non senti mai nessuno, una parola fuori posto, c'è proprio un rispetto, una cultura del rispetto della persona. Questo è incredibile. Questa è la
1: Senta,
0: prima cosa che salta all'occhio.
1: nella quotidianità si riesce a vivere anche normalmente, oppure Abu Dhabi, così come Dubai, lei lo sa meglio di me, hanno, no, questa nomea solo di influencer straricchi, ristoranti stracostosi. Allora ci aiuti un po' a capire che cosa è vero e
0: C'è
1: che
0: di
1: cosa non è
0: tutto.
1: vero, c'è un po' di tutto.
0: Qua c'è di tutto, assolutamente. È ovvio che comunque, visto l'alta qualità dei servizi e comunque le strutture, anche le case, ora sto vedendo degli appartamenti, delle ville che non mi sarei mai immaginato, piscine sui tetti, piuttosto che posto per l'elicottero, insomma. E se vuoi il lusso, sicuramente qua lo trovi, perché hanno degli standard incredibili. Però in realtà poi anche la gente comune trova il suo spazio, ci sono le spiagge pubbliche, i ristoranti normali, tra virgolette, c'è un po' di tutto, ecco. È ovvio che è focalizzato, cerca le persone con un'alta capacità di spesa, sono invogliate a venire qua a portare la propria famiglia, perché la sicurezza e la tranquillità, oltre al fatto di non pagare tasse. Per cui, insomma, anche quello fa.
1: Ecco, vabbè, certo. Senta, dal punto di vista di rapporti umani, in un paese, in una città dove insomma ci sono oltre

0: oltre 200 nazionalità. Si fa poi amicizia fra expat, fra italiani, si riesce a instaurare diciamo delle relazioni. Magari sappiamo che spesso qualcuno può venire lì per un tot di anni, poi va via.
1: C'è molto turnover, assolutamente. E, le relazioni sono un pochino più difficili, diciamo, rispetto a quello che possiamo avere in Italia, a Genova, ma proprio per come è configurato, secondo me, è una città. Non esistono piazze, non ci sono punti d'aggregazione, però gli amici in palestra, piuttosto che i clienti, i compagni, le cose così, le trovi e c'è un forte senso d'appartenenza, ecco.
0: Senta, il mercato immobiliare in questo momento, chi è che la fa da padrone? Cioè, chi sono le persone adesso, le nazionalità che vengono a investire ad Abu Dhabi?
1: Beh. Sicuramente i local e comunque i paesi del Golfo, parlo di Arabia Saudita, Kuwait, Qatar e questi paesi qua, svizzeri anche, gli europei dopo l'inizio del conflitto hanno leggermente mollato un pochino la presa dal mio punto di vista, però si spera che possano ritornare più forti che mai. Australiani anche tantissimi, giapponesi, cinesi anche, abbiamo un sacco di clienti cinesi e indiani.
0: Ma lei vende, posso chiederlo se vende, diciamo,
1: certo.
0: Perché lei prima mi parlava di piscine sui tetti, di piste di elicottero, ma lei vende anche delle case normali o no?
1: La macchina, se vuole.
0: Come?
1: C'è anche l'ascensore per la macchina, se vuole portarsi la macchina su all'attico, diciamo. No, ma è un sogno, un sogno. Io per carità, Genova l'adoro, ma dal punto di vista dei
0: edifici.
1: Il
0: fatto è che qualcuno poi se le compra, non è solo che qualcuno le pensa, è che qualcuno se le compra.
1: Brava,
0: e quanto
1: esatto.
0: Costa, diciamo, tanto così per sognare un po', no?
1: Parecchio.
0: Ecco, se io volessi la piscina sul tetto, parecchio. L'ascensore per portare la mia Lamborghini in cima...
1: 70-80 milioni di dirham che me li
0: che
1: deve
0: sono?
1: Moltiplicare per 4.
0: Ecco, molto bene. Molto bene. Vabbè, abbiamo diciamo un po' scherzato, mi sono permessa di...
1: No,
0: perché è evidente che è un mondo... No.
1: Sì, sì, beh, ma una roba del genere se la comprano in pochi, infatti
0: beh,
1: qua
0: certo.
1: Vengono persone che possono spendere queste cifre qua.
0: Senta, che cos'è che le manca di più di Genova, della Liguria, se c'è qualcosa che le manca?
1: Sicuramente il cibo. Il cibo, la focaccia, i ravioli a tocco, e beh, i luoghi anche, devo dire anche i luoghi, perché qua sì, puoi ritrovare tutto, ma poi le Cinque Terre, Bocca d'Asti, il centro storico, sono luoghi del cuore dove mi piacerebbe, mi mancano, ecco, devo dire la verità, questi mi mancano.
0: Ma lei ha pensato se questa potrebbe essere una parentesi, diciamo, della sua vita per poi rientrare oppure no?
1: Beh sì, sicuramente non ho pensato di trasferirmi in pianta stabile, nel senso per 10 anni o roba del genere, però prima, ora francamente vivendo la quotidianità devo dire che a parte il cibo e i luoghi, poi qua si sta molto bene, c'è una qualità della vita molto alta e insomma non mi precludo nulla.
0: E forse la discriminante in questa stagione è un po' il caldo?
1: Tanto
0: si vive con
1: sì.
0: L'aria condizionata dappertutto.
1: Si vive in aria condizionata dappertutto, fuori inizia a essere particolarmente calduccio. Diciamo
0: tipo sfioriamo i 40?
1: Sì, tranquillamente. E non è ancora iniziata l'estate.
0: Ecco.
1: Infatti hanno già marcato anche qua i media locali come quella che potrebbe essere l'estate più calda di sempre, con punte forse di 52-55 gradi.
0: Oh,
1: ed è una cosa impressionante, sì, corrollisse. Però da settembre fino adesso si vive benissimo.
0: Si vede benissimo all'aria aperta, vestiti leggeri, quindi poi,
1: sì.
0: Insomma, è un
1: sì.
0: Po' da faticare questi 3 mesi estivi in cui bisogna stare chiusi dentro l'aria condizionata. La mettiamo così,
1: sì,
0: insomma.
1: Sì. Però vede, qua sono attrezzati, hanno appena inaugurato una passeggiata al chiuso, diciamo, dove la gente può andare a fare jogging, può fare semplicemente una passeggiata e ricrearsi. Sì. Ma per forza, se, qua se è no... tutto...

0: studiato, qua funziona tutto, è quello che è incredibile. Per qualsiasi problema trovano una soluzione e vanno avanti così.
1: Mi verrebbe da dire che poi insomma è anche merito sicuramente di una disponibilità economica, no? Anche di un modo poi anche di ragionare e di governare, ma insomma ce ne siamo accorti anche nei mesi scorsi. Grazie, grazie mille all'Alberto Sommer.
0: Grazie.
1: Senta, ovviamente lei parla inglese lì, no? Mi saluta in
0: Direi di sì.
1: inglese o mi saluta?
0: Saluto a tutti.
1: Mi saluta in italiano.
0: Goodbye. Goodbye. No, sorry, non avevo capito.
1: No, no, intendevo, sa che
0: Bene.
1: io faccio. Si parla in inglese.
0: Qua sì, arabo. No, posso fare gli auguri di buon anno ai. Eh sì, perché oggi è il primo giorno dell'anno per i musulmani, quindi faccio auguro un buon anno a tutti.
1: Grazie, grazie
0: Vi
1: mille Alberto
0: saluto.
1: Sommer, genovese ad Abu Dhabi. Arrivederci, grazie.
0: Grazie mille, saluti.

0: fumo uccide. Non fumare.
1: La generale. Fidati. Allungati la vita.
2: Vieni a scoprire la città dei bambini e dei ragazzi, il primo Experience Museum dedicato ai cinque sensi. Ascolta, tocca, poi annusa, guarda e gioca. Perché imparare è un gioco. La città dei bambini e dei ragazzi ti aspetta.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: La poesia torna protagonista a Genova. Fino al 21 giugno il Palazzo Ducale ospita il 32esimo Festival Internazionale di Poesia. Dal titolo Parole spalancate, il tema di quest'anno è rigenerazione e invita a un percorso di rinascita, evoluzione e cambiamento. Il 20 e il 21 giugno a Campo Ligure ritorna dopo 15 anni la Mostra della Filigrana. Al centro dell'edizione di quest'anno la Mostra Internazionale di Gioielli e Lavorazioni in Filigrana, che unirà le professioni provenienti da Stati Uniti, Macedonia del Nord, Paesi Bassi e Cina. Fino al 24 giugno il Souk Festival trasformerà il Porto Antico in un bazar dei popoli, tra stand gastronomici, artigianato e spettacoli teatrali. Lunedì 15 sul palco i rappresentanti di Assocamerestero fanno il bilancio di 3 giorni di convention a Genova. Fino al 21 giugno sarà possibile partecipare agli appuntamenti di Genova delle Arti 2026, un ciclo di incontri ad ingresso gratuito alla scoperta delle opere d'arte conservate in città. Il progetto unisce storia dell'arte, musica e teatro e valorizza il patrimonio artistico genovese. Genova si prepara a celebrare San Giovanni Battista il 23 giugno in piazza Matteotti con DJ set e tradizionale falò. Il 24, dopo la messa nella cattedrale, processione al Porto Antico per la benedizione del mare e della città. Festeggiamenti anche a Voltri dal 21 giugno. Partiranno dal 20 giugno i festeggiamenti in Valgraveglia, in occasione di San Giovanni, patrono di Genova. In vista della ricorrenza, le tradizionali infiorate trasformeranno il borgo in un colorato mosaico di fiori. Previsti riti religiosi, spettacoli, stand enogastronomici e mercatini artigianali.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Si parla molto dell'8 per mille, a volte sembra che sia un po' nebuloso, no? Capire poi che cosa fa la Chiesa. E allora oggi ne vogliamo parlare con Don Andrea Parodi, che è economo diocesano, vicario episcopale per la carità della diocesi di Genova. Benvenuto.
1: Ciao Tiziana, buongiorno, buongiorno a tutti gli spettatori.
0: Allora, quanto ha ricevuto nel 2025 la diocesi di Genova con l'8 per mille? E come avete diviso queste cifre, quali sono stati i criteri? Poi entreremo proprio anche nel dettaglio, no? Per capire proprio concretamente come la diocesi, come la Chiesa genovese abbia aiutato molte persone.
1: Ma

0: Intanto abbiamo ricevuto una somma attorno ai 3 milioni. Come di consuetudine, come da regole condivise con lo Stato italiano, la suddivisione dell'8 per mille è tripartita. C'è una parte che serve al mantenimento dei sacerdoti, i nostri stipendi, fondamentalmente di cui si occupa l'Istituto Sostentamento Clero che esiste diocesanamente in ogni diocesi. Poi le altre due parti sono per la carità e per le attività pastorali, che sono sia iniziative pastorali che mantenimento di tutto il patrimonio artistico-culturale di cui dispone la nostra arcidiocesi. Più o meno sono tre parti uguali, ecco.
1: Quindi più o meno 1 milione di euro per aiuti e interventi caritativi.
0: Sì.
1: Può farci qualche esempio
0: Beh,
1: concreto di
0: la
1: come
0: nostra.
1: questi fondi abbiano inciso concretamente nella vita delle persone, dei più fragili che vivono il nostro territorio?
0: La nostra diocesi ha sul territorio 22 centri d'ascolto. Questi 22 centri d'ascolto hanno ricevuto un 388 mila euro che sono andati nella stragrande maggioranza a sostegno di famiglie per l'abitare, affitti e bollette. La stragrande maggioranza di questi soldi sono andati così. Ce ne sono alcuni rimasti in pancia, diciamo, a Caritas che li ha usati per altre iniziative. Ancora lì, la più cospicua è quella che riguarda le famiglie, perché una fetta è andata all'emergenza famiglie, emergenza abitativa, progetti per emergenza famiglia. Questi progetti delle famiglie si sono portati a casa di nuovo un 250 mila euro più o meno. E poi altre iniziative, penso a aiuti ai cappellani delle carceri, penso a varie iniziative sul territorio per sostenere le mense, i dormitori. Ci sono 100 mila euro dati ai dormitori invernali che Caritas gestisce nella fase fine novembre, fine marzo, ecco.
1: Ma Don Parodi, le faccio una domanda ovviamente un po' provocatoria. Si chiede mai come mai spesso le persone vedano questo 8 per 1000 come qualcosa di oscuro, strano e non riescano a fare questa associazione con aiuti concreti nel pagare la bolletta, pagare l'affitto, aiutare i senza dimora?
0: Tiziana,
1: Perché sembra un po' che
0: è
1: vi
0: colpa
1: fate le vacanze
0: nostra.
1: alle Maldive e basta,
0: È
1: no?
0: colpa nostra. Noi
1: Comunicazione.
0: abbiamo nella testa, mal usata, una parola del Vangelo che dice: non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra. Per cui a volte ci sembra di volerci mettere a mezzo nel raccontare quello
1: Quello che
0: che
1: viene
0: noi
1: fatto.
0: facciamo. Ma questa è la realtà. Noi queste cose le facciamo non solo con i fondi dell'8 per 1000, perché i centri d'ascolto stanno in piedi anche con quello che si provvedono sostentandosi con iniziative, ma anche con gli aiuti che vengono dall'8 per 1000, di cui noi diamo una come dire,
1: Rendicontazione molto
0: rendicontazione
1: precisa e
0: molto
1: trasparente.
0: precisa al Ministero, perché noi dobbiamo, al Ministero delle Entrate, perché noi dobbiamo rendere ragione di questi soldi pubblici così come vengono utilizzati. E ne diamo rendicontazione anche alle parrocchie e a cascata alle persone. Ecco, per esempio, mi sono portato come sintesi questo pieghevole,
1: Sì.
0: si può trovare nelle nostre chiese.
1: Ecco, e dentro questo pieghevole,
0: C'è
1: io lo vedo,
0: tutto
1: ci sono proprio
0: rendicontato
1: scritti.
0: al centesimo quello
1: Ecco.
0: che è stato distribuito, capitolo per capitolo, interventi caritativi, esigenze di culto, contributi che la CEI ha dato per interventi più specifici, tipo interventi di manutenzione
1: Quindi,
0: artistico-culturale.
1: esatto, quindi abbiamo detto più o meno interventi caritativi e poi ci sono gli altri contributi che sono stati dati proprio anche per il mantenimento,
0: Eh
1: per
0: sì,
1: esempio, delle
0: vedo
1: chiese.
0: che stanno passando
1: Ecco.
0: immagini sullo schermo di quelli che sono stati gli interventi degli
1: Per
0: ultimi anni.
1: esempio.
0: Ma per esempio un intervento grosso, come si vede lì, è la Basilica dell'Immacolata che passa in via Sarotti, vede che è tutta ponteggiata, forse qualcuno è salito anche a fare le visite sui ponteggi.
1: Siamo stati noi con la nostra Elisabetta Biancalani, grazie, insomma.

0: alla collaborazione proprio con l'ufficio delle comunicazioni sociali, proprio per far vedere anche, no, come funzionava.
1: Quello è un intervento parzialmente finanziato dai fondi dell'8 per 1000, un intervento notevolissimo. Un altro intervento, per esempio, su piccole realtà, stanno partendo in queste settimane due cantieri, uno a Fontanelli, dove da anni la comunità utilizza la chiesa della confraternita, l'oratorio, perché la parrocchia è inagibile per il pericolo di crollo della volta della chiesa. Sarà un intervento massiccio di consolidamento e di rafforzamento
0: e
1: strutturale.
0: E anche quello in parte con i soldi dell'8 per 1000?
1: Tre quarti dell'intervento è finanziato dai fondi dell'8 per 1000. Un altro cantiere che si sta aprendo in questi giorni è a Testana, parrocchia di Santa Margherita di Testana, una piccola comunità dove per dei movimenti di assestamento la parte absidale della chiesa si sta completamente staccando dalla navata, e anche lì ci sarà un intervento massiccio dove tre quarti dell'intervento è coperto dai fondi dell'8 per 1000. Siamo intervenuti sul campanile di Santa Maria di Castello anche per dei lavori di consolidamento. È solo un primo lotto a Santa Maria di Castello, perché ci sono anche alcune parti di tetti che vanno rifatti, pena perdere tutto il lavoro artistico del piano di sotto, e che andranno in cantiere prossimamente.
0: Senta, lei oltre a essere economo è il vicario episcopale per la carità della diocesi. In questo contesto economico molto difficile, lei prima parlava di centro d'ascolto, magari lo rispieghiamo ai nostri telespettatori, perché le dico che per chi, diciamo, frequenta le chiese è normale sapere che cos'è, però non è così per molti che magari sanno che possono andare a chiedere aiuto. Qual è la realtà che vede nella nostra città?
1: Tutta la nostra città è suddivisa in vicariati, in zone, e ogni vicariato ha uno sportello di ascolto. I residenti di quel territorio fanno riferimento al loro centro d'ascolto vicariale, dove vengono accolti, vengono invitati a un incontro o a più incontri, dove si fanno emergere le criticità, a volte dietro un'esigenza immediata di una bolletta non pagata. Poi ci sono problemi ben più grandi, per cui non serve solo l'intervento di tipo economico, serve accompagnamento di altro tipo, e il centro d'ascolto ha gli strumenti, o in loco o facendo riferimento al centro, a Genova, alla Caritas, per mettere in campo altre risorse, altri sostegni. Abbiamo anche un centro d'ascolto della Caritas a Banchi per tutte le persone che non hanno residenza o dimora, e i quali hanno riferimento nel centro d'ascolto di
0: Banchi. È in aumento questa richiesta di aiuto?
1: È in aumento in situazioni dove non te lo aspetteresti, perché come spesso la Caritas ha denunciato, il lavoro povero fa le sue vittime. Per cui là dove una volta forse lo stipendio che si portava a casa bastava, se oggi non basta, lì si viene a bussare. Quindi quando dicevo che una fetta grossa di queste cifre va per l'abitare, è proprio per questo, perché c'è gente ha un lavoro, ma non basta a garantire continuità a questa casa per la propria famiglia, le spese di contorno che questo comporta.
0: Questa è una delle grandi tragedie del nostro tempo. Grazie a Don Andrea Parodi, economo diocesano e vicario episcopale per la carità della diocesi di Genova, per averci, insomma, raccontato. Allora al prossimo anno, diciamo, l'aspetto di nuovo,
1: Io aspetto tutti i genovesi che ci credono a mettere una firma, perché tutti possono firmare.
0: E ricordatevi
1: firmare.
0: Che insomma lo vedete, lo facciamo vedere in tutte le chiese, anche se siete curiosi, se non entrate mai in chiesa potete andare nelle chiese, e con questo dépliant all'interno trovate tutta la rendicontazione di tutti i migliaia di euro che sono stati consegnati e quali sono i progetti e le persone che sono state sostenute. Grazie a Don Andrea Parodi.
1: Grazie,
0: arrivederci.
2: Ufficio Domani è da oltre 30 anni, vendita, assistenza, noleggio tutto incluso di stampa.

0: appalti e multifunzioni. Ufficio Domani è corporate partner e centro servizi Rico per la Liguria e Basso Piemonte. Ufficio Domani, soluzioni e prodotti per la tua azienda. Print, scan, share. A Genova in via di Francia con ampio parcheggio clienti. Visita il sito ufficiodomani.it.
1: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV SAT già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
2: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Più Me, più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
3: Questa settimana Più Me asciugatutto, tre rotoli a solo 1,89 euro e tanti altri ancora.
2: Più Me, la bellezza ha trovato casa.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Amici di Primo Canale, ben ritrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. Da mercoledì in poi l'anticiclone subtropicale africano tornerà a espandersi con decisione verso l'Italia, verso l'Europa, portando una lunga fase stabile con clima caldo, temperature decisamente sopra le medie. Anche se in Liguria in una prima fase avremo ancora valori più contenuti grazie alle brezze marine, quindi con massime che mercoledì non vanno oltre i 26-27 gradi lungo la costa, qualcosa in più sull'entroterra. Questa è la provincia di Imperia, giornata soleggiata, al più qualche nuvola al pomeriggio sulle Alpi Liguri, ma basso rischio di fenomeni. A seguire sulla provincia di Savona la situazione è ancora simile, chiaramente con venti deboli, mare poco mosso, temperature vedete fino a 24-25 gradi sulle zone costiere, quindi più contenute rispetto alle aree interne dove invece potremo toccare i 30 gradi. Situazione simile anche sulla provincia di Genova, sulla parte occidentale della provincia, con giornata ben soleggiata, temperature sempre intorno ai 25-26 gradi sulla costa, vedete basta spostarsi però oltre il crinale appenninico per trovare valori anche ben superiori ai 30 gradi. Infine sul Tiguglio, situazione ancora che vedrà una giornata ben soleggiata questo mercoledì con più qualche nuvola sparsa al pomeriggio e temperature in aumento ma ancora entro i 25-26 gradi sulla costa. Chiudiamo con lo Spezzino, anche in questo caso cieli sereni e poco nuvolosi per tutto il giorno e temperature in aumento. Giovedì l'anticiclone prenderà possesso della nostra penisola, garantendo tempo stabile anche in Liguria. Qualche annuvolamento al pomeriggio sui rilievi, specialmente sulle Alpi Liguri, sull'Appennino, ma senza grandi conseguenze. Temperature in aumento, valori comunque ancora inferiori ai 30 gradi sulle zone costiere. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: E adesso insieme per raccontare una bella storia, un gruppo di ragazzi che andranno ai mondiali di robotica, lo facciamo con Fausta D'Acunzo, che è la coach dei mini iBot. Buongiorno,
1: buongiorno,
0: benvenuta.
1: A voi e grazie per averci ospitato.
0: Allora, intanto i mini iBot, perché insomma è un traguardo molto importante, credo, per voi, per i ragazzi.
1: Certo, assolutamente. Allora, i mini iBot sono un gruppo di studenti che hanno in comune la frequenza o l'aver frequentato l'Istituto Calasanzio di Genova. Sono ragazzi della scuola secondaria di primo e secondo grado che ogni anno si cimentano con delle gare a livello nazionale, adesso anche di caratura internazionale, addirittura mondiale, della World Robot Olympiad, quindi con le Olimpiadi di robotica.
0: Sono sette.
1: Sono sette attualmente in squadra.
0: Sono sette e hanno vinto le selezioni nazionali, giusto?

0: Allora, sono 7 alle selezioni nazionali, si sono qualificati per rappresentare l'Italia ai prossimi Open che si terranno in India e Hyderabad dal 25 al 27 di settembre, e quindi per noi è una sfida assolutamente grandiosa, perché ci confronteremo con squadre da tutto il mondo e soprattutto con le squadre asiatiche, che rinomatamente sono molto forti in questo campo.
1: Come è nato il gruppo e che cosa fanno? Intanto noi stiamo vedendo qualche immagine.
0: Allora, il gruppo nasce storicamente appunto all'Istituto Calasanzio. Ci sono alcuni di questi ragazzi che hanno iniziato a fare robotica fin dalle scuole elementari. È una tradizione al Calasanzio abbastanza storica, diciamo, come tipo di attività. Da lì poi la passione è rimasta e quindi la voglia di continuare a mettersi in gioco di anno in anno, sempre di più, sempre con sfide sempre nuove, fino ad arrivare appunto a queste ultime competizioni.
1: Quali sono alcuni, diciamo, dei progetti dei ragazzi?
0: Allora, i ragazzi gareggiano in diverse categorie.
1: E poi come si svolge? Scusi, non volevo interrompere,
0: sì, certo,
1: proprio
0: certo.
1: La gara, ecco, per far capire.
0: Allora, i ragazzi gareggiano in diverse categorie. Partiamo dalla cosiddetta Robo Mission, che è la categoria un pochino più conosciuta a livello di gare di robotica, quindi con i robottini che si sfidano su un campo da gioco. Devono essere programmati e costruiti in maniera preventiva, in modo che poi sul campo di gara riescano a fare in maniera autonoma determinate azioni. Poi ci sono i nostri Future Innovators, che invece sviluppano dei prototipi robotici che ogni anno appunto vengono realizzati seguendo il tema dell'anno. Quest'anno il tema era ad esempio arte e robotica, e i ragazzi hanno pensato a un qualcosa che non fosse stato realizzato e soprattutto fosse di natura inclusiva. Quest'anno quindi abbiamo messo a punto un prototipo che abbiamo denominato Omero, dal greco appunto colui che non vede, perché abbiamo cercato di andare al di là, oltre la disabilità visiva, e quindi abbiamo pensato ad un prototipo che fosse in grado di far realizzare arte, quindi opere d'arte, anche ai non vedenti. Ma in realtà la vera sfida è stata quella di andare oltre, quindi realizzare un dispositivo che permettesse a vedenti e non vedenti di avere gli stessi strumenti per realizzare nuove forme d'arte.
1: Allora, appuntamento per settembre, come vi state preparando?
0: Wow, appuntamento per settembre, ci stiamo preparando continuando a vederci nonostante la scuola comunque sia finita, quindi noi continuiamo ad andare avanti. Attualmente è il venerdì al sabato, perché abbiamo alcuni dei ragazzi impegnati con gli esami di terza media, quindi anzi li faccio in bocca al lupo perché hanno iniziato oggi. Continueremo comunque ancora tutta l'estate, quindi per noi non sarà una vera vacanza estiva, ma questi ragazzi insomma continueranno ad andare avanti, anche perché a settembre ci aspetta anche una sperimentazione che faremo al Chiossone del nostro prototipo, e quindi non solo gare ma anche collaborazioni con centri di spicco e di rilievo qui a Genova, ma anche con istituzioni come il CNR con le quali abbiamo avuto la fortuna di collaborare per mettere appunto il nostro prototipo.
1: Ho visto le fotografie che non sono solo maschi, ma...
0: No, c'è ecco. Benedetta, la nostra unica ragazza attualmente. In realtà negli scorsi anni erano anche presenti altre ragazze, attualmente c'è solo Benedetta, che però è per noi fondamentale e forse è colei che riesce davvero ad amalgamare bene il gruppo, quindi si fa è una specie di trade union tra i più piccoli, più grandi, insomma, è fantastica.
1: E allora, grazie e complimenti a tutti i suoi ragazzi, in bocca al lupo per settembre, ci riaggiorneremo poi insomma dall'India. Grazie a Fausta D'Acunzo, che è la coach dei mini iBot.
0: Grazie a voi, grazie.
1: Io vi ricordo... No, non vi ricordo niente.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno.
3: Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.

0: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGIL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGIL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
1: Al 29 giugno, da Basco, arriva il basso costo. Solo con Prima Card, gelato Cardor Algida, 500 grammi a soli 2,49 euro. Caffè, crema e gusto, pacco doppio, a soli 6,59 euro. Riso Arborio Scotti, un chilo, a soli 1,89 euro. Carta igienica Scottex, 4 maxi rotoli, a soli 2,09 euro. Basco, ogni giorno, la scelta migliore.
2: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
3: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
4: La voglio spaziosa, per accogliere tutta la mia vita.
5: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
3: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
6: Gamma full hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
7: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
8: Un ritratto di Genova e dei genovesi dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.

0: E adesso vado a salutare il professor Egidio Armadillo, docente di geofisica applicata all'Università di Genova e primo autore dello studio pubblicato su Nature Geoscience. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, insieme a lei, professore, perché voi sotto la calotta glaciale dell'Antartide avete fatto una scoperta che è considerata scientifica. Ce la può raccontare e far capire, diciamo?
1: Sì, certo, volentieri. Allora, quello che noi abbiamo studiato intanto prima di tutto la topografia subglaciale. Quello che i geologi fanno di solito è osservare sulla superficie terrestre. In Antartide ci sono anche in alcuni quasi completamente coperta dal ghiaccio e quindi noi abbiamo utilizzato diversi metodi geofisici per capire come è fatto la topografia subglaciale e anche altri campi geofisici per capire la struttura. E quello che ci siamo accorti è che ci sono delle enormi strutture che sono disposte in maniera radiale e si concentrano tendenzialmente verso il polo sud. Erano già note queste strutture, le potete vedere qua, sono questi enormi bacini in verde dove c'è scritto Wilkes Basin, Aurora Basin. Tenete conto che questi sono bacini, pensate ad esempio alla nostra pianura padana per esempio, ma tenete conto che qua c'è almeno un fattore 10 come grandezza. Quindi sono strutture davvero enormi. E insieme a queste ci sono anche tutta un'altra insieme di piccoli bacini, sono ad esempio il lago Vostok, e questi sono anche questi tutti di forma prevalentemente triangolare e orientati in maniera radiale. E questo non era stato osservato prima, ci siamo riusciti adesso grazie al fatto che le compilazioni ormai internazionali ci fanno vedere globalmente, riusciamo a vedere globalmente tutta l'Antartide.
0: Perché prima si studiavano separati, giusto?
1: Sì,
0: cioè, voi come avete avuto questa intuizione di metterli insieme? Vediamo solo come un po' un ventaglio, no, nell'immagine.
1: Sì, esatto. Il paragone poi è quello del ventaglio, oppure di una mano che si apre e che quindi si aprono questi grossi bacini, come vedete nella figura. Ma siamo riusciti, grazie al fatto appunto che mettendo insieme i dati a livello internazionale, grazie al contributo di tante istituzioni scientifiche, mettendo insieme tutti i dati dell'Antartide raccolti nel corso degli ultimi 20-30 anni, abbiamo adesso avuto una visione globale che ci ha fatto vedere questa cosa che tutto sommato è abbastanza evidente.

0: diventa adesso, ma prima non lo era, proprio perché si andava più nel dettaglio, si avevano dei piccoli francobolli sparsi qua e là e non si riusciva a capire bene la visione più globale, che è molto importante perché, come fa vedere questa immagine, in realtà ci siamo accorti che questa apertura a ventaglio in realtà crea poi una discontinuità semicircolare qua, diciamo al nord, dove una volta era attaccata l'Australia. E questo spiega perché la costa dell'Antartide è abbastanza effettivamente circolare, che è un fatto abbastanza curioso e inusuale. E poi ci fa capire anche perché proprio l'Australia si è staccata dall'Antartide proprio in quel modo lì, cioè la frattura ha seguito questa linea di debolezza che è stata creata dall'apertura del ventaglio.
1: Professore, prima di arrivare anche a capire che cosa comporta questa vostra scoperta, no? Anche per il futuro, per la ricerca, credo, immagino, anche sui cambiamenti climatici, ci racconta il vostro progetto, cioè perché l'Università di Genova va in Antartide, da quanto ci va?
0: Ma allora, l'Università di Genova è coinvolta tradizionalmente nelle ricerche dell'Antartide da quando è partito praticamente il progetto antartico italiano. C'è un progetto a livello nazionale che mette fondi e quindi mette a disposizione della logistica per i ricercatori e questo è cominciato in maniera, diciamo, dagli anni 80, fine anni 80, in maniera ogni anno praticamente ci sono spedizioni. Questo sia nel campo della geologia ma anche della biologia, delle osservazioni anche astrofisiche, insomma in tutti i vari campi. E noi come laboratorio di geofisica applicata, grazie ad esempio ai primi lavori proprio del professor Bozzo e di Giorgio Canneva, che hanno un po' cominciato questa tradizione, abbiamo poi avuto quindi una lunga partecipazione. Io all'epoca ero ancora laureando, insomma, lunga partecipazione in Antartide.
1: Che
0: Qua
1: cosa
0: vedete, tra
1: significa
0: l'altro.
1: fare ricerca in Antartide? Da un punto di vista anche proprio sia umano che cioè, in un posto dove purtroppo lei me lo confermerà, ma insomma l'uomo inizia già ad arrivare, cioè, si vedono già le conseguenze dell'uomo anche lì, però che cosa significa per un ricercatore come lei?
0: Ma è un ambiente affascinante perché è poco conosciuto, è meno
1: Esatto.
0: conosciuto al mondo e quindi è anche nascosto. Pensate ad esempio per i geologi, il geologo solitamente va, martella, insomma, fa la sua osservazione sul terreno, lì non può perché ha qualche chilometro di ghiaccio. E quindi diventa affascinante anche per questo, c'è ancora molto da capire, da scoprire e dobbiamo così affinare le nostre tecniche, insomma, per riuscire a vedere cosa c'è lì
1: Ma
0: sotto.
1: quando voi andate, quanto state, a quali temperature?
0: Ma allora, le temperature sono molto variabili, da intorno allo zero, io ad esempio, ma poi dipende un po' dalle varie attività che si fanno, andando a lavorare a volte nell'interno, a prendere dati nell'interno, sono arrivato a circa meno 30, insomma, però tipicamente lo facciamo in estate, nell'estate antartica, quindi le temperature sono decisamente, tipicamente un po' più miti. C'è anche chi si ferma per tutto l'inverno antartico, e lì allora passa praticamente un anno e gestisce le
1: Mamma
0: strumentazioni che
1: mia. Questo
0: devono acquisire i dati per lungo tempo.
1: vostra scoperta nel, diciamo, concreto, adesso che cosa porterà? Climatici, non è solo qualcosa del passato, no? Ma serve anche per il futuro, per rispondere forse anche ad alcune domande che sono aperte.
0: Sì, questo sicuramente. Cioè, allora, io credo che ci siano almeno un paio di punti importanti. Il primo è proprio dal punto di vista, diciamo, di quello che vogliamo capire. Dei movimenti terrestri. Sono movimenti molto lenti nel passato, però noi quello che vediamo, quindi nella nostra vita noi non ce ne accorgiamo nemmeno, però vediamo degli effetti che sono istantanei, che sono tendenzialmente gli effetti, diciamo, i terremoti e le eruzioni vulcaniche. Quindi se vogliamo comprendere meglio

0: questi effetti istantanei che vediamo adesso, in realtà dobbiamo capire e comprendere meglio questi movimenti, e questo lo possiamo fare, questi fenomeni lo possiamo fare solo andando, perché essendo molto lenti e distribuiti nel tempo, solo andando a vedere nel passato, per riuscire poi in qualche modo a attrezzarci meglio per affrontare poi questi eventi istantanei che per quel che riguarda ovviamente l'uomo sono molto, molto importanti.
1: Il prossimo step, il prossimo, diciamo, la ricerca come va avanti per voi?
0: Ma noi cerchiamo adesso noi abbiamo lavorato praticamente su mezza parte del continente dell'Antartide orientale, e adesso stiamo già lavorando, visto il successo che abbiamo avuto, l'interesse che c'è stato, e stiamo già lavorando per estendere queste osservazioni a tutta l'Antartide, per riuscire ad arrivare a modelli ancora più globali che ci possano far capire meglio appunto questi fenomeni, e poi come suggeriva lei, anche come poi queste strutture possano influenzare la dinamica glaciale, che poi è quella che ci interessa anche adesso, visto poi la reazione, diciamo, ci interessano molto poi le reazioni della calotta glaciale ai cambiamenti climatici, e queste strutture le influenzano comunque fortemente, perché sono un po' le condizioni al contorno dentro a cui si muovono i ghiacci e la calotta glaciale in generale.
1: Lei che è stato in Antartide, insomma, da diversi anni, l'ha vista cambiare? Cioè, è qualcosa che a occhio nudo si vede già, oppure si dice solo con degli studi?
0: Ma si vede molto bene nei dati, a occhio bisogna stare un po' attenti, perché a volte uno si fa un po' delle idee, però effettivamente ogni tanto si vedono, perché ad esempio sulla costa ci sono magari zone, uno si accorge che zone che tipicamente erano glaciate cominciano già ad esserci dei piccoli affioramenti, ma diciamo che l'osservazione ovviamente va fatta a livello globale e sui dati, per essere più quantitativi e vedere anche i trend nel tempo a più lungo termine, insomma, senza farsi influenzare da osservazioni.
1: Quindi quando ripartite?
0: Ma in questo momento abbiamo messo su un nuovo progetto, speriamo l'anno prossimo, se potremo, lo faremo senz'altro.
1: Potremo anche organizzare, chi lo sa, un collegamento da là direttamente un giorno.
0: Ma sarebbe molto interessante, sia per noi sia per il vostro pubblico, spero.
1: Allora ci sentiamo poi, insomma, quando lei avrà le idee più chiare su quando partirete, e cerchiamo poi di farlo. Grazie mille al professore Egidio Armadillo, docente di geofisica applicata all'Università di Genova e primo autore appunto di questo studio. Grazie, complimenti.
0: Grazie a voi, grazie molto. Buona giornata.
1: E adesso ci fermiamo per qualche istante, tra poco saremo ancora insieme, poi vi ricordo che oggi, che giorno è oggi? Venerdì? C'è pomeriggio live con Franco Nativo? Non lo sappiamo, perché telespettatori ve lo sarete resi conto, questa settimana è stata un po' una settimana così, no? Cioè, le trasmissioni, insomma, a volte capita, no? Uno ha delle esigenze anche televisive, quindi abbiamo perso sia io che Andrea Chiccioli il filo della situazione. Vedremo se arriverà Franco Nativo. Sì, c'è, no? Ovviamente stiamo un po' scherzando. In scaletta c'è, quindi in teoria alle 15 dovremo vedere con Franco Nativo. Allora, adesso ci vediamo per qualche istante, tra poco ancora insieme qui al centro.

Una storia romanzata che forse non ha bisogno neanche di essere romanzata, perché la vita di Mary Shelley, che passò parecchio tempo a Genova e in Liguria,

0: Curia, la meravigliosa creatura, titolo del libro di Laura Guglielmi, edito da Morellini, è veramente un grande, straordinario romanzo, con tante città, tanti luoghi, tante storie, tanti personaggi. Raccontaci, Laura.
1: Ecco, hai capito il focus sul quale mi sono concentrata. Raccontare un po' tutta la sua vita, dall'inizio alla fine, cosa che pochi autori, io non ne ho trovati, italiani si sono cimentati. Perché molti raccontano l'episodio di Ginevra, dove in quella notte un po' folle con Lord Byron, Percy Bysshe Shelley e Polidori hanno in qualche modo fatto questa gara dalla quale poi è uscita il Frankenstein. Oppure molti incredibile,
0: modernissimo,
1: che ancora oggi parla, ancora oggi la filmografia, come cioè, l'ultimo film che è uscito di Guillermo del Toro, continua a essere uno spunto per tantissimi scrittori, tantissime messe in scena teatrali, quella dei Motus e tante altre che sono in giro, in tournée per l'Italia in questo periodo, e poi anche tantissimi film, il più famoso forse quello che tutti ricordiamo è quello di Mel Brooks, perché ci fa un po' ridere, ci solleva un po', no?
0: Dalla però ecco, io volevo un attimo soffermarmi su Genova, logicamente. Cosa possiamo dire di Mary Shelley e Genova? Allora, era un bel gruppetto di intellettuali e viaggiatori, quello che girava intorno al Varo, via San Lazzaro.
1: Sì, lei li chiamava un po' gli eletti, e per questo a volte magari può risultare non sempre simpatica, però si sentiva parte di un gruppo di eletti. E che cosa succede? Nell'estate del 1822, tra la costa toscana e quella ligure, muore con la sua goletta Ariel, annegando il suo Percy Bysshe Shelley, con il quale aveva vissuto anni di amore intenso, e 5 anni in Italia, ecco perché quello genovese è l'ultimo anno in Italia, e ho descritto tutti i luoghi italiani dove lei è stata, e chiaramente con una particolare attenzione a Genova. Perché Genova è così importante? Perché dopo la morte, mentre soggiornavano a Lerici, nella città di Genova, prima all'Hotel Croce di Malta, poi trova per sé e per
0: tutti
1: Byron,
0: lì andavano.
1: Tutti lì andavano, infatti da Melville, tantissimi autori, all'hotel, e poi a Villa Saluzzo, al Baro, Byron, certo. E a Villa Negrotto Mary, con i coniugi Hunt. Ed è per lei un inverno molto doloroso, perché deve elaborare il lutto, però sono mesi fondamentali, un inverno freddo per lei, un inverno freddo nella temperatura, una incredibile alluvione che devasta il Bisagno, che lei vede con Byron dall'alto della collina di Albaro, che allora era tutta orti, e però viene la rinascita, perché lei qua decide cosa farà ritornando a Londra. La prima cosa è crescere l'unico figlio che gli è rimasto, Percy Florence, che è nato a Firenze, lo dice il nome, curare tutte le opere di Percy Bysshe Shelley, che erano centinaia di foglietti sparsi, sono oggi come oggi accanto a Keats e a Byron, di Shelley non ne parlerebbe nessuno.
0: Esatto.
1: Opere postume che hanno avuto un successo straordinario, e poi scrivere, vivere della sua scrittura, continuare a scrivere i suoi romanzi, perché oltre al Frankenstein ha scritto altre cose, tra cui L'ultimo uomo, un romanzo distopico in cui parla della fine del mondo.
0: Se ti faccio un'ultima domanda, perché è un personaggio che bisogna conoscere? Perché dobbiamo leggere quello che ha scritto?
1: Ecco, perché una donna degli inizi dell'Ottocento, questo va bene sia per gli uomini che per le donne, no? Una donna che agli inizi dell'Ottocento, con tutti i limiti che la società imponeva, riesce a creare un mito del moderno, come può essere il Frankenstein, che ancora oggi è alla base di tantissime analisi, viene spesso paragonato all'intelligenza artificiale, perché l'intelligenza artificiale è uno strumento meraviglioso, però dipende poi da come viene guidato e dalle mani, certo, nelle quali finisce. E così il Frankenstein è un essere buono.

0: No, no, appena viene messo al mondo dal suo creatore.
1: E poi bisogna vedere come viene usato.
0: Appunto, lui alla ricerca di affetto, certo, non lo trova, viene marginato perché è mostruoso, certo, e così diventa cattivo.
1: Quindi insomma, anche diciamo, per una curiosità straordinaria.
0: Sì, certo. Lei
1: va letta aveva, per sì, una curiosità
0: sì,
1: straordinaria.
0: Sì, sì, no, no.
1: Bene.
0: Cioè, una vita, come hai detto te, piena di colpi
1: piena di
0: scena.
1: Piena di colpi di scena. La meravigliosa creatura, Mary Shelley, Laura Guglielmi, Morellini Editore, leggetelo perché è anche una straordinaria sorpresa, soprattutto per noi genovesi. Buona lettura a tutti.
0: Ciao a tutti.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: La poesia torna protagonista a Genova. Fino al 21 giugno il Palazzo Ducale ospita il 32esimo Festival Internazionale di Poesia. Dal titolo Parole spalancate, il tema di quest'anno è rigenerazione e invita a un percorso di rinascita, evoluzione e cambiamento. Il 20 e il 21 giugno a Campo Ligure ritorna dopo 15 anni la Mostra della Filigrana. Al centro dell'edizione di quest'anno la Mostra Internazionale di Gioielli e Lavorazioni in Filigrana, che unirà le professioni provenienti da Stati Uniti, Macedonia del Nord, Paesi Bassi e Cina. Fino al 24 giugno il Souk Festival trasformerà il Porto Antico in un bazar dei popoli, tra stand gastronomici, artigianato e spettacoli teatrali. Lunedì 15 sul palco i rappresentanti di Assocamerestero fanno il bilancio di 3 giorni di convention a Genova. Fino al 21 giugno sarà possibile partecipare agli appuntamenti di Genova delle Arti 2026, un ciclo di incontri ad ingresso gratuito alla scoperta delle opere d'arte conservate in città. Il progetto unisce storia dell'arte, musica e teatro e valorizza il patrimonio artistico genovese. Genova si prepara a celebrare San Giovanni Battista il 23 giugno in piazza Matteotti con DJ set tradizionale falò. Il 24, dopo la messa nella cattedrale, processione al Porto Antico per la benedizione del mare e della città. Festeggiamenti anche a Voltri dal 21 giugno. Partiranno dal 20 giugno i festeggiamenti in Val Graveglia, in occasione di San Giovanni, patrono di Genova. In vista della ricorrenza, le tradizionali infiorate trasformeranno il borgo in un colorato mosaico di fiori. Previsti riti religiosi, spettacoli, stand enogastronomici e mercatini artigianali.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Un saluto e bentrovati a Zona Rossa. Oggi è martedì, dunque nuovo appuntamento con il Consiglio Comunale di Genova. Nostra inviata sul posto, come sempre, la nostra Giorgia Fabiocchi, per fare un po' il punto su quello che ci aspetta da questa giornata. Allora ti chiedo, Giorgia, se dobbiamo aspettarci una giornata di fuoco, come talvolta accade in Sala Rossa a Tursi, o se invece sarà sulla carta una giornata un po' più tranquilla. Bentrovata.
1: Sì, ben ritrovati, ciao Matteo, buon pomeriggio. Mi sembrerebbe, la sensazione, sono arrivata da poco, però ho cercato di capire che pomeriggio ci attende, sembrerebbe sulla carta, però si usa sempre il condizionale, un pomeriggio tranquillo. Non ci sono ordini del giorno straordinari, come invece accade ogni martedì, ovvero questi fuorisacco, come si dicono in gergo, che vengono presentati spesso su tematiche scottanti. Pensiamo alla sicurezza o comunque le tematiche di questo tipo. Oggi non ce ne sono, ci sono solo classiche emozioni che riguardano alcune cose più pratiche si riferiscono per esempio alle commissioni, perché c'è il cambio di casacca di Francesco Maresca, che da Fratelli d'Italia è passato a Futuro Nazionale, quindi è entrato nel gruppo misto. Cambiano quindi le presenze in commissione, però sono questioni più tecniche e burocratiche. Poi si parla di suolo, si parla di animali d'affezione, quindi comunque tematiche molto più leggere. Adesso stavo iniziando a capire invece, rispetto agli articoli 54, cosa c'è in programma, in discussione proprio in questi minuti. Ricordiamo che gli articoli 54 partono alle 14, durano fino alle 15, quindi un'ora di discussione con le risposte in

immediate da parte degli assessori di competenza e poi parte del consiglio comunale vero e proprio. Quindi mi sembrerebbe di capire che sia tutto molto silente in questo martedì di metà giugno, però come sempre le cose poi succedono dopo, le cose accadono anche nel corso del consiglio, vedremo. So che il centrodestra aveva presentato un ordine del giorno straordinario su AMIO, poi è stato ritirato, manca una delle più battagliere in

0: del Consiglio Comunale. Vedremo, lo capiremo tra poco, come sempre poi in questo momento si discute in Aula Rossa, si discutono gli articoli 54, da lì potrebbe emergere qualcosa di un pochino più interessante, cerco di capirlo, poi ti ridico tra poco, ti richiedo la linea per spiegarti, poi come sempre partiamo con le nostre interviste in un pomeriggio che mi sembrerebbe almeno al momento. Per dirlo, i lavori ufficiali iniziano alle 15, quindi anche con molti consiglieri che magari non hanno gli articoli 54, non hanno interrogazioni, arrivano un po' più tardi, quindi poi con loro proveremo a capire di cosa si parlerà quest'oggi. A te.
1: Ecco, tra l'altro, prima di lasciarti, c'è un punto 2 oggi in trattazione in questa giornata, che è l'approvazione di una delibera di giunta che riguarda il regolamento per la rottura del suolo pubblico in particolare. Avevo visto un reel di Silvia Salis, che ci ha abituato a comunicare molto attraverso i social, e che aveva detto che questo sarà un cambiamento epocale, perché in pratica non saranno fatti più tappulli sull'asfalto quando si fanno interventi, ma le aziende di fatto dovranno provvedere al ripristino corretto del manto stradale dopo un cantiere. Vedremo se ci saranno polemiche anche su questo.
0: Sì, su questo infatti potrebbe essere una delle tematiche di quest'oggi, perché so che si sono spaccati in parte nei vari municipi, però bisogna capire bene come, in che forma. Anche il centrodestra dovrebbe essersi astenuto in alcuni municipi, dovrebbe aver votato contro invece in quelli che amministra, che sono Levante, Medio Levante, perché questa è un'altra tematica che sicuramente è di discussione all'interno dell'Aula Rossa. Potrebbe essere una novità, come diceva Salis nel suo reel a cui accennavi tu, e poi però bisogna capire qual è la reazione, la risposta sui municipi, perché in realtà poi riguarda molto anche loro, riguarda molto anche la loro gestione, quindi si dovrebbe discutere, come dicevi te, al punto 2, perché al punto 1, se non erro, adesso non ho sotto mano le mozioni, però si dovrebbe appunto parlare della gestione più burocratica delle commissioni, con questo passaggio in futuro nazionale di Francesco Maresca. Quindi si tratta di quello, quindi si entrerà nel vivo con quello che dicevi tu sul suolo. Quindi vedremo tra poco di capirlo. Poi, come sempre, anche l'Aula Rossa ci può dare qualche spunto in più in questo pomeriggio. In realtà ne veniamo da un consiglio comunale settimana scorsa che è stato incentrato molto sulla sicurezza, anzi devo dire che si è parlato solo di quello, in realtà ne abbiamo parlato molto anche noi, abbiamo incentrato tutte le nostre interviste su quello. Se questo tornerà in aula è difficile in questo momento da dire, perché in realtà non è stato presentato nulla di particolare, ma sappiamo che poi si può anche intervenire e portare un po' la discussione su terreni che si preferiscono e si prediligono, quindi vediamo di capirlo. Rispetto a questo ti dico tra pochissimo, Matteo, cerco di capire se questo del suolo lo può diventare davvero tematica del giorno.
1: Grazie mille Giorgia, forse anche il passaggio, diciamo, di Maresca al nuovo gruppo di Futuro Nazionale, il partito di Vannacci, è il primo consigliere comunale d'Italia, o almeno autoproclamato, poi non ho controllato se ce ne siano altri che sono passati già con Vannacci, ma insomma è chiaro che questo partito sta sicuramente dando prova di avere almeno una certa capacità attrattiva, ovviamente soprattutto tra coloro che militano nei partiti di destra e un pochino più radicale. Proviamo a entrare allora con le nostre immagini e le voci dalla Sala Rossa per cominciare a seguire i lavori di questo pomeriggio.
2: Venga annunciato in un momento in cui il turismo a Genova continua a registrare numeri positivi e il cui gettito dell'imposta di soggiorno è già cresciuto sensibilmente negli ultimi anni. Pertanto la sensazione che emerge è che si stia utilizzando l'andamento del turismo come un bancomat per attingere ogni volta che servono nuove risorse. E ancora più sorprendente, Assessore, è il fatto che la decisione sia stata annunciata senza un vero confronto pubblico con gli operatori del settore, generando una contrapposizione, così come abbiamo anche letto sugli organi di stampa, che oggi vede molte associazioni apertamente critiche nei confronti della Giunta e delle vostre decisioni. Pertanto, con questo articolo 54, e vado verso la conclusione, le chiediamo quali siano stati i confronti tra lei, tra anche i suoi colleghi di Giunta, che magari si possono

0: possono occupare più di un rapporto diretto con le associazioni dei piccoli proprietari? Quali studi abbiano supportato la scelta di questo aumento? E poi da questo abbiamo letto che l'aumento sarebbe destinato per le partecipate del comune, se vuol confermare questo dato. E infine, assessore, le chiedo se come rappresentante dell'amministrazione che oggi mi risponde a questo articolo 54 ritenga opportuno proseguire su una strada che sta creando forte preoccupazione tra gli operatori del comparto turistico.
1: Grazie, a lei la parola, assessora Beghin, per la risposta.
2: Grazie Presidente, ringrazio il
3: tantomeno dei cittadini e delle cittadine stesse.
2: Non c'è stato nessun annuncio, c'è stata forse una richiesta, una domanda a cui è stata data una risposta. Infatti non c'è ancora una delibera pronta. Soprattutto non si tratta di una tassa, ricordiamolo, a carico di cittadini, perché l'imposta di soggiorno non colpisce i cittadini della città di Genova, né tantomeno colpisce direttamente le attività economiche, ma colpisce, se si vuol così dire, i turisti e le turiste che arrivano in città per contribuire in qualche modo alle esternalità negative dei turisti nella città stessa. È sicuramente stata presa in considerazione l'idea di aumentare in parte alle attività extra alberghiere, in realtà stiamo riflettendo. Tutto ciò è stato discusso a quello che è il momento deputato per discuterlo, ossia il tavolo dell'imposta, dove i soggetti presenti sono chiaramente quelli che hanno titolo a decidere e in qualche modo a discutere di queste cose. Ma non da meno, poiché non sono ancora presenti, non lo sono mai stati perché l'amministrazione precedente non ha mai ritenuto di coinvolgerli, a richiesta, su richiesta delle associazioni che rappresentano i proprietari di immobili destinati ad utilizzo turistico, che non sono chiaramente tutti piccoli proprietari, ma solo quelli che destinano questi immobili a finalità di tipo turistico, li ho incontrati, ho incontrato anche loro e stiamo anche valutando le modalità per cui possano essere inseriti in modo stabile all'interno del tavolo dell'imposta di soggiorno. Quindi sicuramente noi non trattiamo il turismo come un bancomat, anche perché a differenza dell'amministrazione precedente, che il 40% che deve essere destinato a decoro lo faceva scorrere nei rivoli del bilancio senza nessuna trasparenza e senza nessuna cognizione di causa rispetto all'utilizzo, noi quest'anno abbiamo proprio aperto e stabilito un capitolo di spesa sul 40% ben definito, che rende trasparente le modalità di spesa. Se saranno aumentati i costi per i turisti, ricordiamolo, non per i cittadini, rispetto agli affitti ammobiliati ad uso turistico, non saranno per salvare nessuna partecipata, ma perché l'incremento esponenziale del turismo, e questo lo sottolineo, nonostante l'inserimento della tassa di soggiorno, nonostante l'aumento della tassa di soggiorno del 2023, è sempre aumentato, quindi non ha nessuna incidenza empiricamente sull'andamento del turismo, ma lo ha sull'impatto che ha sulla città, segnatamente rispetto al decoro urbano. Quindi anche in questo caso sarà aperto un capitolo specifico e trasparente rispetto all'utilizzo che ne verrà fatto per potenziare i servizi di pulizia. Peraltro distinguendo anche, nel caso in cui arriveremo a questa decisione definitiva, tra zone più colpite e zone meno colpite dal fenomeno degli appartamenti ad uso turistico.
1: Grazie assessore. A lei la risposta, consigliere Bevilacqua, per la replica. A lei la parola.
0: Grazie Presidente. Assessore, potrei definire la sua risposta in una parziale retromarcia da parte dell'amministrazione che forse, avendo visto il caos che si è generato dopo questa ipotesi che è emersa a mezzo stampa, magari dice aspetta un attimo, torniamo un attimo sui nostri passi. Poi fa anche strano, assessore, che l'assessore al turismo della città di Genova dica in modo così semplice il fatto che un'eventuale imposta non va a colpire i genovesi, va a colpire i turisti. Quindi è un assessore al turismo che pensa giustamente alla città di Genova.

0: Genova, però non pensa comunque a chi visita la città di Genova. E questo è un dato.
1: Prego, prego.
0: E questo.
1: Lasci terminare.
0: È un dato di fatto, presidente. Cosa mi interrompo?
1: No, le stavo dando perché ho visto che
0: io
1: interveniva l'assessore.
0: Io non capisco perché non devo essere interrotto da lei nel momento in cui faccio una replica di due minuti. Ma cos'è?
1: No, no, guardi, non ce l'avevo con lei. Chiedevo all'assessore di non rispondere. La stavo tutelando, nient'altro. Grazie.
0: Grazie per la tutela, presidente. Però credo che l'assessore abbia lo spirito costruttivo di non intervenire nel momento in cui io replico alla replica che ha fatto. Pertanto, assessore, vediamo quale sarà la vostra scelta. Pertanto, cosa sarà? Lo porterete in giunta? Approderà in consiglio comunale questo progetto di aumento dell'imposta? Non si è capito. Sembrava una parziale retromarcia la sua. Staremo a vedere. Se così non fosse, quello che noi diciamo come Lega da quando è emersa la notizia, che voi mettete comunque sempre le mani in tasca ai cittadini, che siano genovesi piuttosto che non siano genovesi, come un bancomat quando ne avete bisogno, bisognerà capire quale sarà il capitolo a cui verranno destinate queste risorse, è un dato di fatto.
2: Queste dunque le parole del consigliere Bevilacqua in risposta all'assessore Beghin, e l'argomento è quello che avevamo già anticipato su Primo Canale tempo fa, le vacanze più care, perché il comune, come si diceva, ha avviato l'iter per aumentare la tassa di soggiorno da 3 a 5 euro per le strutture extraalberghiere, quindi sostanzialmente i bed and breakfast, gli affittacamere, le case vacanza, e quindi praticamente oggi, se sarà confermata questa previsione, in un bed and breakfast genovese si pagheranno 5 euro a notte di tassa di soggiorno, che sono la stessa somma che si paga negli alberghi a 5 stelle, e questo ovviamente ha fatto sorgere alcune polemiche, come abbiamo sentito in Aula Rossa. Andiamo da Giorgia Fabiocchi, che ha un ospite, Davide Falteri, che peraltro anche lui è impegnato in una proposta, in una mozione che riguarda la cosiddetta Silver Co-Housing. Ben trovata, Giorgia.
3: Ben ritrovati, siamo in compagnia di Davide Falteri, consigliere comunale di Vince Genova. Sono contenta di avere Falteri vicino a me perché va detto che soprattutto nell'ultimo periodo non abbiamo più avuto modo di parlare in consiglio comunale. Posso dire questo, Falteri? Mi sembra che lei abbia un profilo un po' diverso dalla media del clima che si respira in Aula Rossa, di cui parliamo spesso anche come primo canale. C'è un clima molto surriscaldato, per usare un eufemismo. Lei su questo mantiene un grande controllo e un grande anche stile British, potremmo definire così, che piace tanto anche al nostro Matteo Cantile. Che idea si è fatto di questo anno di consiglio comunale?
4: Ma è tanto un piacere anche per me ritornare un po' qua da voi. Il tema è che lei ha descritto perfettamente, è proprio poi tipico della politica, quella che io definisco del reciproco imbrattamento, una cosa dalla quale sono stato lontano prima e sto lontano adesso, anche perché penso che vada riportata la dimensione a dove si è. Qua siamo all'interno di un consiglio comunale e quindi è importante affrontare i temi che riguardano lo sviluppo della città, con un occhio anche alle relazioni internazionali, però poi dopo bisogna insieme trovare delle soluzioni che accontentino entrambi, ma soprattutto che accontentino l'elettorato, perché poi la città non può permettersi di perdere il treno, quindi poi al di là dell'ideologia e delle polemiche bisogna tirare dritto, bisogna individuare una chiara e reale strategia per continuare a far crescere la nostra città.
3: Come sta andando secondo lei? All'interno c'è anche un partito che lei ha conosciuto, che è quello di Matteo Renzi e di Taglia Viva. Lei è comunque un moderato, un centrista, e questo anno che cosa racconta? Poi arriviamo invece alla mozione di oggi che lei presenta, che è una mozione anche molto interessante, che guarda sia alle nuove generazioni che a quelle passate.
4: Ma ripeto, io non ho mai instaurato una politica di confronto aggressivo nei confronti della maggioranza, anche perché poi alla fine dobbiamo correre tutti nella stessa direzione, quindi se il confronto viene fatto in maniera pacata le soluzioni si trovano. Poi comunque la reale politica non è nient'altro che l'allocazione delle risorse economiche sui progetti, da lì chiaramente si vede la direzione che si

0: sta apprendendo e noi dobbiamo lavorare perché ciò avvenga. Questo va fatto ascoltando chiaramente i cittadini e togliendosi anche un po' il cappello ideologico che, voglio dire, spesso viene un po' troppo utilizzato nell'Aula rossa.
1: Arriviamo all'oggi, una mozione interessante, una mozione che unisce un filo rosso, potremmo definirlo così, tra, come dicevo, le nuove generazioni, tra i giovani, gli universitari e invece le persone più di età, senza nessuna offesa. Di cosa si tratta? Ce lo racconti?
0: Ma è un'idea che, voglio dire, è già attiva in altre realtà più internazionali come Barcellona, come Milano. È una proposta di social housing dove gli anziani possono dar alloggio a giovani che ovviamente devono essere referenziati e certificati. Abbiamo proposto anche tramite l'università all'interno della mozione, in modo che i giovani possano compensare questa ospitalità magari facendo piccoli lavori domestici, spesa o comunque aiutando queste persone. Questo va a limitare il rischio di solitudine, allunga sicuramente la vita alle persone che si sentono più stimolate e soprattutto anche affronta un tema di sicurezza, perché comunque una coabitazione di questo tipo può sicuramente portare un vantaggio in termini di sicurezza e anche di monitoraggio della persona più anziana, ma anche di trasferimento della conoscenza verso le persone giovani. Quindi diciamo che questo è un tema che non ha bandiera ed è abbastanza universale e trasversale, quindi questa è la proposta di oggi.
1: Potrebbe mettere tutti d'accordo, Falteri, che è un'operazione da cappello abbassato, sì. Non è così facile e qui in Consiglio Comunale in questa fase, in questo anno, abbiamo visto davvero uno scontro feroce tra maggioranza e opposizione, e quindi su questo è fiducioso rispetto alla risposta che arriverà dall'Aula?
0: Ma io direi proprio di sì, mi sento fiducioso perché sono temi sui quali ci siamo sempre confrontati, la linea appunto è comune.
1: Mi chiedo invece una considerazione sulla cosiddetta blue economy, di cui si parla molto. Genova spinge su questo, sono stati anni in cui anche l'ex sindaco Marco Bucci, oggi presidente di regione, ha spinto molto. Se può essere il futuro di una città che ha bisogno comunque di trovare dei canali per svilupparsi, per non rimanere indietro rispetto a molte tematiche.
0: Questa città vive da sempre, no? Di blue economy, e dobbiamo continuare a far sì che ciò avvenga. Oggi abbiamo la fortuna di avere la consapevolezza che il sistema logistico nazionale è il volano dell'economia industriale del paese. Siamo nel porto più importante d'Italia, forse del Mediterraneo, e abbiamo l'opportunità di aprire nuovi mercati, come tramite le relazioni internazionali e gli accordi verso spazi dove ci sono maggiori demografie, che sono poi i principi economici dell'apertura del mercato. Genova si deve porre come sistema logistico, come volano economico del tessuto industriale nazionale, ma è anche la porta di accesso per l'Europa, perché non dimentichiamoci che noi poi dobbiamo pensare anche alla piattaforma Europa, che oggi non può continuare a lavorare disgiunta, ma deve prendere un po' più consapevolezza ed unità, soprattutto in una logica di scenari macroeconomici che stanno cambiando.
1: Falteri, le chiedo un'ultima cosa, non posso non chiederlo rispetto anche al suo lavoro, al suo ruolo extra consiglio comunale. Cosa pensa della tassa sugli imbarchi? Quindi questa tassa di cui si sta discutendo molto può essere una soluzione, può invece diventare un problema per poi chi opera nel settore, secondo lei, dal suo punto di vista, analizzandolo un po' a 360 gradi, quindi anche ai pro che potrebbe, di cui potrebbe giovare il comune?
0: Allora, molto spesso poi non si conoscono a livello poi di opinione pubblica quelle che sono le regole, no? Determinati comuni oggi hanno anche l'obbligo di recepire determinate opportunità. È anche vero che laddove questo diventi una posizione ideologica e possa creare fraintendimenti anche con chi sta investendo nel porto, bisogna sedersi e trovare un equilibrio, perché quello funziona sempre a vantaggio della nostra città.
1: Quindi rimaniamo in attesa.
0: Rimaniamo in attesa, perché da una parte le amministrazioni hanno necessità di farlo e forse anche l'obbligo, e dall'altra parte gli operatori a volte non si sentono valorizzati dicendo: ma noi investiamo su questa città e la città ci tassa. Bisogna trovare il compromesso giusto perché le cose funzionino.
1: Grazie Davide Falteri, buon lavoro, buona mozione.
0: Grazie, buon lavoro anche a voi.
1: A voi.
2: Grazie Giorgia e grazie al consigliere Falteri. Torniamo dentro la sala rossa del Consiglio Comunale di Genova.
3: Are

0: aperte al traffico, spesso alcune di queste, quindi volevo sapere se ci sono ulteriori coordinamenti anche con la prefettura, con la questura, e soprattutto se ci sarà anche un maggior controllo degli eccessi autorizzati, non perché nel nostro comune sia successo qualcosa, ma purtroppo perché ci troviamo in un palcoscenico, purtroppo, che in questo momento storico porta la sicurezza pubblica e l'incolumità pubblica in primo piano. Quindi volevo sapere se, oltre alle misure già messe in campo sia da questa amministrazione sia dalla nostra amministrazione, siano previste misure di cosiddetto rinforzo, anche per quanto per esempio riguarda l'installazione di dissuasori fissi, mobili o ritrattili, o e secondo quali priorità, in altre zone della città oltre a quelle che già sono previste. Io questo lo dico in un'ottica costruttiva, di richiesta anche da parte di molti cittadini sulla sicurezza pubblica, e per capire quali sono i programmi di questa giunta in merito alla sicurezza. Grazie.
1: A lei, Assessora Viscogliosi, la parola per la risposta.
2: Sì, grazie Presidente, grazie Consigliere Maresca. Allora, sicuramente il tema della sicurezza rappresenta un argomento importante e prioritario per questa amministrazione. Occorre senz'altro prevenire episodi terroristici, quindi lavoriamo evidentemente con il Comitato Provinciale Sicurezza, col Prefetto, col Questore, che ci convocano e ci incontriamo tutte le volte in cui ci sono delle criticità da affrontare insieme. E quello è il tavolo corretto. In ogni caso il tema della sicurezza è un tema che va innanzitutto approcciato in maniera molto tecnica, quindi senza farsi prendere da episodi sporadici, da un singolo episodio, perché anche nel caso di Modena, ad esempio, le indagini sono ancora in corso e lo stesso Ministro dell'Interno ha escluso la matrice terroristica, quindi bisogna stare attenti appunto a non creare allarmismo, ragionare, lavorare comunque sempre cercando di porre in campo tutte le misure necessarie per prevenire qualsiasi tipo di azione che può ledere la vita e l'incolumità delle persone, senz'altro. Come amministrazione comunque dall'inizio dell'anno sicuramente il collega Robotti della mobilità si è e anche come polizia locale stiamo lavorando per lavorare sulla sicurezza dei pedoni, e così come il collega Robotti ha raccontato e spiegato i dati nella recente commissione consigliare che c'è stata, è anche vero appunto che abbiamo introdotto proprio in quest'ottica tutta una serie di zone a chilometro limitato ai 30 all'ora. Abbiamo un confronto costante con i municipi che ci segnalano magari situazioni di criticità. Sono in campo tantissimi progetti proprio dedicati al rifacimento, al miglioramento dei marciapiedi, al fine appunto di rendere comunque gli spazi pedonali sempre più sicuri. In chiusura appunto confermo che comunque questi aspetti sono oggetto dell'Ordine Provinciale della Sicurezza, quindi è il prefetto che dà l'input su proposta del questore.
1: Grazie, consigliere Maresca, per la replica.
0: Grazie Presidente, grazie Assessore. Io spero la prossima interrogazione che farò appunto di avere magari qualche notizia, magari in una commissione che posso richiedere proprio sulla questione degli accessi pedonali alle strade, di eventuali misure volte a garantire ancora di più e in maniera più sicura l'incolumità pubblica, la sicurezza pubblica nelle strade genovesi, ovviamente nei tavoli che ha citato l'assessore, ovviamente con tutti gli organi competenti e anche con magari responsabili della giunta, assessori della giunta che hanno altre deleghe che comunque rientrano nell'ambito di applicazione della normativa sulla sicurezza e l'incolumità pubblica. Rispetto il lavoro di tutte le amministrazioni, quando si è parlato di Modena, io non ho parlato di atto terroristico a Modena, però non ce lo deve venire a insegnare il Ministro degli Interni.

0: o nessun altro se è un atto terroristico. Io sono abituato a vedere quando ci sarà una sentenza passata in giudicato cosa sarà quell'atto, quindi in questo momento non mi esprimo prima che non ci sarà una sentenza passata in giudicato, perché mi sembra che ci sia un procedimento in corso e io rispetto quel procedimento, quindi a tutela dei cittadini italiani io non mi sento di escludere niente, neanche un atto terroristico, fin tanto che non ci sarà una sentenza passata in giudicato. E questa mozione non va a creare l'allarmismo, ma va a creare una richiesta di maggiore sicurezza nelle nostre strade proprio per evitare eventi come quelli che sono successi a Modena. Grazie.
1: E queste le parole di Francesco Maresca, sono parole dedicate alla questione della sicurezza. Sappiamo che Maresca è appunto transitato nel partito del generale Roberto Vannacci e quindi è il primo consigliere comunale di Genova ad aderire a questo partito. È abbastanza naturale che questo tipo di movimento politico metta la sicurezza al centro delle sue priorità, e dunque era abbastanza preventivabile che la domanda di Maresca fosse legata a questo argomento. Qui lui stava chiedendo, forse siamo arrivati con qualche secondo di ritardo, ma se sono previsti per la città di Genova quei dissuasori mobili che in effetti sono presenti nella maggior parte delle città europee, che sono, diciamo, quei paletti che emergono dall'asfalto quando necessario e servono a chiudere le strade in modo, diciamo, temporaneo, quando appunto viene ritenuto necessario. Questo soprattutto è accaduto dopo i drammatici fatti che sono avvenuti, direi, per la prima volta a Nizza ormai molti anni fa, con un furgone che era piombato sulla folla il 14 di luglio, il giorno della festa nazionale francese, uccidendo molte persone. Fatti analoghi erano accaduti in Germania, e poi appunto l'ultimo fatto, quello di Modena, di cui però appunto al momento non è stata riscontrata la matrice terroristica, e vedremo con il prosieguo delle indagini che cosa sarà determinato di quel drammatico fatto avvenuto dunque anche in Italia molto più di recente. Se ancora Giorgia non ha pronto nessun ospite in buvettina, forse sì, allora Giorgia, intanto ti chiedo un commento. Credo che sarei d'accordo con me, era abbastanza preventivabile che Maresca si occupasse di sicurezza essendo transitato in futuro nazionale, e penso che da qui in avanti sarà soprattutto su questo argomento che si interrogherà e interrogherà la giunta il consigliere di futuro nazionale, o come si chiamano loro, futuristi, anche se io oggettivamente tendo a ricordare che il futurismo è un movimento artistico fondato da Filippo Tommaso Marinetti con un manifesto pubblicato sulle Figaro e che nulla ha a che vedere con il partito di Vannacci. Questo per completezza storica. Giorgia.
2: Sì, concordo con te Matteo, non mi sembra che chiamarli così sia un po' riduttivo, per non dire altro, però effettivamente sai che ognuno ha la propria declinazione, e futuristi sarebbero gli uomini di Roberto Vannacci, del generale. Tra l'altro poco fa è passato Francesco Maresca, io poi provo più tardi a vedere se ha voglia di lasciare una dichiarazione, perché mi sembra di capire che a parte qualche video sui social in realtà non si è ancora troppo sbilanciato, quindi vediamo se magari ha voglia di spiegarci intanto questo passaggio. Poi, come dicevi tu, sono d'accordo al 100%, il tema è la sicurezza. Io credo che la prossima campagna elettorale, quella nazionale, che poi avrà anche ricadute, vedremo su Genova come, non per forza legata al ruolo di Silvia Salis, se rimarrà a Genova o meno, ma in generale sta diventando davvero il tema dei

0: Quindi, come vedi, tu che sei, diciamo, una giornalista che si occupa di politica, due indizi non fanno una prova, ma poco ci manca. Il Corriere della Sera ha messo nel mirino la sindaca di Genova?
1: Bella domanda. Io credo che l'abbia messa nel mirino perché comunque è un nome che ancora rimbalza molto a livello romano, lo sai meglio di me. È stata sicuramente per un periodo, un paio di mesi fa, era un po' ovunque, sia sui media nazionali che sui giornali, come possibile scelta come leader di opposizione a Giorgia Meloni. Poi a un certo punto probabilmente ha capito che qualcosa a livello comunicativo non funzionava, qualcuno gli ha consigliato da Roma o da Genova di stare attenta alle uscite, quando dichiarò a Bloomberg che era disposta, qualora gliel'avessero chiesto tutti, a fare un pensiero sul diventare premier o comunque candidata premier del centro-sinistra. Beh, chi non lo sarebbe, forse mi viene da dire, però è chiaro che quello può essere parso come un passo troppo avanti. Non è piaciuto, lo sappiamo, non è un segreto, a Elly Schlein, a Giuseppe Conte soprattutto, ma poi in realtà un po' forse a tutto questo campo largo che si deve formare. Quello che dici tu, Matteo, è vero. Io credo che il Corriere della Sera stia alzando i toni verso un po' verso l'attenzione verso il 2027, che sarà l'anno da cerchiare di rosso per le votazioni. Io non credo che si andrà a votare prima del 2027, quindi un po' è questo. Poi lo fa sempre con molta moderazione, perché non è un giornale iper schierato come altri che conosciamo, però oggi sempre su questo tema addirittura La Verità, che va giù davvero a gamba tesa nei confronti di Silvia Salis su questo tema dei concerti, su quello che è accaduto con i pinguini tattici nucleari, viene citato e viene tirato in ballo anche il vice sindaco Alessandro Terrile. Però sappiamo, La Verità è un giornale di destra, quindi siamo più abituati. Sul Corriere della Sera è chiaro che sembra che ci sia qualcosa di più di una notizia. È stata quella della conferenza stampa che ha fatto un po' il giro nazionale. Che l'attenzione qui su Genova sia alta è vero, è indubbio che sia alta su di lei per il tipo anche di scelta che è stata fatta dal centro-sinistra come candidata a sindaca e poi sindaca di Genova, però bisogna stare attenti, perché magari all'inizio c'era molta esaltazione, adesso forse cambiano un po' i toni, e questo deve essere di monito un po' per tutti.
0: Ora, a pensare male ovviamente si fa peccato, ma talvolta ci si azzecca. È vero che il Corriere della Sera è il più autorevole quotidiano italiano e quindi che si approccia con una certa moderazione, una certa deontologia a ogni argomento, però insomma non si può dimenticare che è sostanzialmente, anzi è di proprietà di Urbano Cairo per oltre il 60%, che è un editore che con La Sette insomma è abbastanza schierato dal punto di vista politico. Dentro ci sono anche per esempio Unipol, che insomma non è proprio un'azienda insensibile a dettagli politici legati al mondo progressista, e allora diciamo così, sembra quasi fuoco amico, ecco, la metto così. Poi naturalmente ci sarà modo e tempo di discuterne, ma sicuro il Corriere sta, diciamo, sicuramente sta prendendo una certa posizione, il che almeno dal mio punto di vista è interessante. Ci fermiamo un istante, torniamo tra pochissimo. Zona Rossa.

0: Al Waterfront Mall, simbolo di ricrescita, innovazione e nuova socialità, McDonald's c'è. Perché vuole partecipare attivamente al futuro, formando giovani talenti e offrendo qualità accessibile a tutti. In un progetto tra i più importanti della città, McDonald's c'è.
1: Case della comunità, perché? Rivolgiti alle case della comunità per piccole ferite, punture d'insetto, febbre, diarrea, sangue dal naso e altre patologie lievi. Così puoi evitare lunghe attese al pronto soccorso. Case della comunità, come? Facci gratis e senza prenotazione. Case della comunità, dove? In Liguria ci sono 32 case della comunità, distribuite in tutta la Liguria. Sul sito di Regione Liguria tutte le sedi e gli orari.
2: La nuova sanità ligure, più vicina, più facile, più pronta per te.
3: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV SAT già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
4: La voglio

0: efficiente, full hybrid.
1: La voglio comoda, spaziosa.
0: La voglio giusta per me. Gamma full hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
2: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
3: Un ritratto di Genova e dei genovesi, dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.

0: A zona rossa entriamo nel Consiglio Comunale di Genova, oggi una giornata che sulla carta è abbastanza tranquilla, non ci sono motivi di particolare scontro, però insomma tra le diverse questioni aperte c'è sicuramente quella della sicurezza con il consigliere Maresca che di questo ha chiesto conto alla Giunta e in particolare all'assessore alla sicurezza Viscogliosi, ha fatto una interrogazione legata alla possibile installazione di paletti mobili, diciamo così, di dissuasori che possano chiudere e aprire le strade. Evidentemente il riferimento era all'ultimo fatto di cronaca, quel investimento avvenuto a Modena che ricorda certe modalità terroristiche, anche se dal punto di vista delle indagini non ci sono per il momento associazioni tra questo episodio e il mondo del terrorismo, in modo particolare del terrorismo islamico, che era quello che aveva invece insanguinato in altre circostanze altre città a livello internazionale. Ma tra i tanti temi si parlerà oggi e si parla oggi anche di decoro urbano e di bike sharing, perché sono due temi che sono al centro delle interrogazioni di consiglieri del Partito Democratico sul tema delle biciclette bike sharing. È intervenuto interverrà questo, adesso lo vedremo, il consigliere del Partito Democratico Enrico Vassallo per chiedere maggiori controlli sugli operatori, mentre la consigliera del Partito Democratico Monica Russo ha sollevato il problema della proliferazione dei topi tra via Rolando, via Rota, via Cristofori e via Bosco. Siamo nella zona di Genova San Pier d'Arena. La risposta affidata all'assessore Silvia Pericu. Vedremo poi se ancora si parlerà di questi temi. Proviamo a rientrare un attimo in Sala Rossa per vedere che cosa sta succedendo adesso. Ci sono votazioni in questo momento in corso, direi votazione palese con l'unanimità, quindi nulla di particolarmente, diciamo, divisivo da parte dei consiglieri. Vediamo.
1: Voti favorevoli 29, la PDL 207 del 26 è immediatamente eseguibile. Grazie. Punto 2 all'ordine del giorno. Proposta di delibera di giunta al Consiglio. Approvazione delle modifiche al regolamento per la rottura del suolo pubblico e per l'uso del sottosuolo.
0: Se mi sentite. Sì, eccoci, scusate. Si è preso atto della modifica della composizione delle commissioni consiliari permanenti relativamente ai gruppi consiliari di Fratelli d'Italia e Gruppo Misto. Questo riguardava l'uscita di Francesco Maresca dal gruppo di Fratelli d'Italia per appunto poi fondare il suo gruppo, quello di Futuro Nazionale. Il punto numero 2, l'approvazione, quello che vi dicevo all'inizio di diretta, del regolamento per la rottura del suolo pubblico e per l'uso del sottosuolo delle infrastrutture comunali. Vediamo questa votazione.

0: E qui vedete che invece si va verso una vittoria dei sì, ovviamente perché la maggioranza è solida, ma non sono tutti d'accordo. Sentiamo dal presidente del Consiglio Comunale quali sono i risultati definitivi. Lo vedete comunque anche dall'inquadratura, 34 presenti, 23 favorevoli, 11 contrari. Nessuno si è astenuto, non ha votato a questa.
1: Grazie, un po' di silenzio per cortesia. Se potete stare ai vostri posti.
0: E tra poco ci sarà invece un punto numero 3, quello dedicato alla mozione 42-2026. Presentato da Paola Bordilli e da Alessio Bevilacqua, entrambi consiglieri della Lega, che si occuperà di sperimentazione e successiva implementazione di punti di raccolta igienica per proprietari di cani nel territorio comunale. Altro tema che sembra piccolo, ma in realtà è molto sentito, perché le deiezioni canine sono spesso un problema di decoro urbano in tante aree della città di Genova. Ma ancora va risolto e chiuso il punto numero 2, l'approvazione delle modifiche del regolamento per la rottura del suolo pubblico e per l'uso del sottosuolo delle infrastrutture comunali. Questo peraltro era un tema che era stato lanciato da parte della sindaca Silvia Salis, che ne aveva parlato in un reel, si era detta molto soddisfatta di questa delibera di giunta, la 16-2026. La proposta appunto è oggi iscritta al punto 2, è una proposta della giunta che è stata datata 14 maggio di quest'anno e appunto modifica il regolamento comunale che disciplina gli scavi stradali, la posa di sottoservizi, reti elettriche, fibra del gas, acquedotti, telecomunicazioni e il ripristino delle pavimentazioni dopo gli interventi. È stata esaminata dalle commissioni consigliari competenti e ha ricevuto i pareri previsti. Ora sta parlando Bevilacqua, credo per il punto numero 3.
2: In altre occasioni è una città che ama gli animali. Il possesso di un cane rappresenta per tantissime famiglie un elemento fondamentale di socialità e benessere, tuttavia una convivenza felice e armoniosa richiede che l'amministrazione non si limiti a sanzionare comportamenti scorretti, ma che si ponga come partner dei cittadini virtuosi, mettendo a disposizione strumenti adatti per facilitare il rispetto delle regole. Con questa mozione quindi proponiamo di avviare una sperimentazione e la successiva implementazione di veri e propri punti di raccolta igienica per cani. Non stiamo parlando di semplici cestini, ma di infrastrutture urbane integrate e pensate ad hoc. Dispenser di sacchetti biodegradabili sempre riforniti, contenitori dedicati con sistemi antiodore e a svuotamento frequente e una cartellonistica chiara per quanto riguarda anche i doveri che i cittadini sono tenuti a rispettare. L'atto impegna il sindaco e la giunta su punti estremamente poi operativi, pianificazione, progettare un piano di installazione, una mappatura strategica, individuare i posizionamenti ottimali come parchi, aree cani, viali vicino a scuole, strutture sanitarie dove le.
0: Allora, queste le parole di Bevilacqua. Vi dicevo di questa mozione che mira a introdurre prima con sperimentazione e poi in modo definitivo questi punti di raccolta per i proprietari dei cani, evidentemente delle deiezioni canine. Vedremo poi la votazione, teniamo magari anche un po' di picture in picture dopo per vedere la votazione, capire come va a finire anche questa mozione numero 3, ma intanto andiamo da Giorgia Fabiocchi che è pronta con Lorenzo Gazzarelli.
3: Allora, siamo in compagnia di Lorenzo Gazzarelli, consigliere comunale di AVS. Allora, io partirei però non dalla sua tematica, la sua area di competenza, che è quella degli eventi, ci arriviamo. Le chiederei questo, Gazzarelli, rispetto a questo articolo 54 nei confronti dell'assessore Ferrante sulle barriere architettoniche. È un tema che a Genova è molto sentito, sicuramente qualcosa è stato fatto negli anni, va fatto sempre e di più. La risposta è stata soddisfacente di Ferrante?
4: Ma più che altro, innanzitutto, buongiorno e grazie. Rende la complessità dell'argomento, perché è una città che presenta notevoli difficoltà sia da un punto di vista di marciapiedi poi di strade, e ci si rende poi veramente conto di come si debba intervenire per tutte le persone che abbiano difficoltà motoria, quindi sia

0: delle persone che con disabilità, ma non solo, io penso anche veramente a dei passeggini o banalmente una persona che debba avere delle stampelle per un determinato periodo. Quindi ho chiesto qual era il piano di intervento, ha illustrato il piano di intervento, quello che si sta cercando di portare avanti ormai da anni, e poi con un focus specifico sulle stazioni, perché purtroppo ancora tante stazioni di Genova non sono accessibili. La Ferrovie ha fornito una risposta, non in realtà definendo quelle che sono poi le tempistiche, però ci auguriamo appunto che possa essere nel breve periodo, che tutta una serie di stazioni, comprese poi quelle marittime, possano essere accessibili prima possibile.
1: Le parliamo di eventi, questo bilancio di questo primo anno e soprattutto che estate ci si aspetta. Lei sta lavorando molto agli eventi, poi magari arriviamo anche a qualche polemica che si è sviluppata nelle ultime ore, però che non riguarda ovviamente lei direttamente, però in generale le chiedo invece rispetto a quest'estate, cioè che tipo di lavoro è stato fatto e che tipo di lavoro si farà, considerando anche che è la prima vera estate al lavoro da parte sua, perché Salis si è insediata tra maggio e giugno, però è chiaro che i primi mesi sono mesi di rodaggio.
0: Ma allora, diciamo che è stato un anno abbastanza intenso per quanto riguarda gli eventi. Alcuni eventi abbiamo cercato di portarli in continuità perché personalmente, ma non solo, poi anche come giunta abbiamo ritenuto che fossero meritevoli per quello che era tutto il sistema e l'indotto degli eventi e la visibilità per la città. Logico che abbiamo poi cercato di fare anche determinati eventi che potessero essere in controtendenza con quella che era la visibilità della città stessa, quindi cercare di riportare Genova su un panorama nazionale, internazionale, se pensiamo all'evento di Charlotte de Witte che è stato visto poi in tutto il mondo, e in continuità, ma non solo, poi anche con eventi invece più radicati sul territorio, sulla storia cittadina, penso al Festival della Resistenza piuttosto che il concerto per la comunità di San Benedetto. Poi è molto fitto, è molto impegnativo e anche molto stimolante. Quindi io penso che l'estate che ci aspetta, poi con in realtà poi tantissimi eventi sportivi, perché oggi abbiamo presentato, ci sarà Area Palus Race questo fine settimana, avremo di nuovo Red Bull, Olly allo stadio,
1: Ah, ecco, tutto
0: poi
1: pronto però
0: il
1: lì.
0: mondiale, ci stiamo lavorando, il mondiale di orienteering. Quindi diciamo che è stato un anno bello, molto stimolante, intenso, difficile, innegabilmente, però mi auguro, mi sembra che si stia cercando di lavorare per il meglio.
1: La polemica sui biglietti RDS, il concerto giusto di domenica, in quel senso c'è stato un misunderstanding, cosa è accaduto rispetto a questo concerto molto atteso, che credo che sia anche andato molto bene su Genova, ma si è trascinato dietro un po' di polemiche, qualche titolo anche di giornale nazionale.
0: Ma io penso che si stia cercando di trovare però delle polemiche nei confronti di eventi che poi da un lato penso che sia il gioco delle parti, allo stesso tempo non penso che uno faccia il bene della città, non faccia il bene per la visibilità della città stessa, per un evento che ha portato la terza radio d'Italia a fare per la prima volta la sua tappa a Genova, tra l'altro con la partenza del tour a Genova, con una visibilità e due dirette televisive da Sky a TV8, quindi l'evento è andato benissimo, le polemiche che ne sono
1: Sui biglietti ai
0: scaturite.
1: consiglieri.
0: Sì, le polemiche che ne sono scaturite sono polemiche che penso che siano legittime, ognuno poi penso che abbia la facoltà e la possibilità di farle, sono cose che sono accadute in passato, in questo caso l'evento, comunque tutta la parte del pit era gestito da RDS che ha dato la disponibilità di determinati posti e ripeto, poi inizialmente non si pensava neanche che si potesse scaturire un tipo di polemica di questo tipo, però fa parte del gioco delle parti.
1: Beh, chiaro, quello è il gioco anche della democrazia, si dice
0: Certo.
1: fortunatamente. Le chiedo un'altra cosa, Garzarelli, l'ultima, che riguarda invece la nuova delega. Lei è consigliere delegato agli eventi su Genova e poi c'è il fuorisalone, giusto? Che ci sarà poi a cavallo con la fine dell'estate. Ha già idea di come andrà? È già al lavoro?
0: Allora, ci stiamo già ragionando e lavorando. Non dico premio che mi è stato dato, però mi sembra allora di aver lavorato abbastanza bene in questo anno per ottenere anche l'integrazione con questa delega per il fuorisalone e tutti gli eventi collaterali al salone. È logico che vogliamo cercare quindi di unire già la bellezza e l'unicità che porta con sé il salone nautico con tutta una serie di eventi, sia per la città sia che riescano a essere attrattivi e che creino indotto un po' a tutto il comparto del settore eventi, ma non solo, per quanto riguarda quel periodo specifico. Penso che sia una gran bella delega perché soprattutto dà la possibilità di creare eventi che siano sintonizzati.

0: con quella che è lo spirito e la storia anche un po' del Salone Nautico e della città di Genova.
1: Allora, in bocca al lupo, buon lavoro.
0: Grazie.
1: Grazie a Lorenzo Garzanelli, a voi.
2: Grazie, dunque da segnalare naturalmente che l'organizzazione dell'evento è stata ovviamente in capo a RDS, cioè la radio, l'importante radio che ha appunto organizzato il concerto di domenica, ma dal punto di vista dell'assegnazione dei biglietti la stessa RDS ribadisce che appunto l'organizzazione è invece in capo al comune, quel che riguardava evidentemente i posti da riservare alle aree VIP. Dopodiché ci sono sempre state le aree VIP in tutte quante le manifestazioni importanti, però evidentemente forse qui il numero può darsi che fosse stato giudicato un po' eccessivo rispetto alla normale. Torniamo in Sala Rossa e vediamo a che punto siamo arrivati con l'emozione di oggi.
3: Bisogna anche confrontarsi poi sulla realtà cittadina che abbiamo, sulla densità anche abitativa di certe zone rispetto ad altre, però ovviamente in questo percorso, su questo percorso e per questo percorso è necessario partire. Il voto della Lega ovviamente sarà favorevole a questa mozione.
4: Grazie consigliere Maresca per dichiarazione di voto.
5: Grazie Presidente, accolgo molto volentieri anche come gruppo misto questa mozione del collega Bevilacqua, comunque della collega Bordilli. Crediamo la città, visto che siamo probabilmente, non so se la terza o quarta città con il numero più alto di animali d'affezione in Italia, avere più punti raccolta in città, e questo diciamo ci fa intervenire anche su, più nello specifico, sul benessere e nella tutela degli animali, che è un tema che a me è sempre stato molto molto gradito. Ritengo fondamentale anche che ci siano da parte appunto del Comune una sperimentazione, poi magari nel proseguo dell'attività legislativa si potrà intervenire, anche magari tra virgolette copiando determinati paesi europei e anche extraeuropei come la Svizzera, dove ci sono strumenti volti a raccogliere in maniera più proficua le deiezioni canine, perché questa credo che sia una cosa che i cittadini molto spesso chiedono.
2: Vi segnalo soltanto per permettervi di capire che siamo alle dichiarazioni di voto di quella mozione di cui vi parlavo in precedenza, la mozione 42/2026 presentata da Bordilli e Bevilacqua del gruppo consiliare della Lega, che chiede sperimentazione e implementazione successiva di punti di raccolta igienica per proprietari di cani nel territorio comunale. Vediamo, credo do per scontata la dichiarazione di voto positiva di Maresca, che comunque appartiene all'alveo del centrodestra, al di là del suo passaggio in futuro nazionale. Vediamo che cosa dicono anche gli altri. Intanto continuiamo a sentire Maresca.
5: Di famiglie, di persone anche indigenti talvolta, di malati, e qui tutto questo si inserisce in una catena importantissima che poi va a migliorare anche la sensibilità sociale della popolazione e la sensibilità comunque degli individui. Quindi come gruppo misto assolutamente ci sentiamo di votare a favore di questo documento proposto dai colleghi. Grazie.
4: Consigliera Stupia per dichiarazione di voto.
6: Grazie Presidente, ringraziamo come gruppo Vince Genova il consigliere Bevilacqua per aver presentato questa mozione. Chiaramente anche noi siamo molto favorevoli e sarebbe molto bello avviare un progetto di sperimentazione con dei cestini magari all'interno di parchi dove c'è la sgambatura cani, perché oggi chiaramente vengono buttati nelle differenziata, non è sicuramente il massimo. Forse non riusciremo ad essere come la Svizzera, però magari possiamo provarci e quindi avvicinarci a un progetto simile. Grazie.
4: Consigliere Falcone per dichiarazione di voto.
7: Grazie Presidente, anch'io ringrazio il gruppo della Lega e il consigliere Bevilacqua. Questa è una mozione che va nell'ottica di rappresentare questa città in maniera più vivibile. Porto una mia piccola esperienza personale. Lo scorso fine settimana

0: mi sono recato ad Assisi e anche a Cascia, facendo un piccolo tour, diciamo, di pellegrinaggio. Ecco, in quei posti, andando incontro anche all'auspicio della collega Stupia, sono in Italia, non ho visto nessuna deiezione canina. Tant'è che ho fatto una battuta anche con mia moglie dicendo che, come dire, o i cani frequentano una scuola diversa, oppure i conduttori, i padroni sono un pochettino più attenti alle necessità. La mozione che oggi abbiamo ascoltato come presentazione e ci accingiamo a votare convintamente va comunque incontro anche a quei padroni distratti, quindi ben vengano tutte queste novità, ben vengano tutte queste questi punti, diciamo, che possono sensibilizzare anche nel fornire del materiale. Perché Genova, come è stato detto più volte, è meravigliosa e se è pulita è più bella. Grazie.
1: Consigliere Mario. Stanno continuando dunque le dichiarazioni di voto su questo argomento. Mi piacerebbe sentire qualcosa di centrosinistra. Non so se ci sia qualcuno iscritto a esprimere la sua opinione, perché ovviamente ho il tema è capire se c'è l'unanimità su una proposta di questo tipo o no. Vediamo ancora un attimo prima di andare in pubblicità chi interviene.
2: Insieme sulla riforma del regolamento animali, che ricordo è stata inserita anche nelle linee programmatiche di questa amministrazione.

Siamo alla Terrazza Colombo, è dal 1989 che ho la fortuna di avere questo meraviglioso posto. Prima era la Terrazza Martini. Ebbene, la Martini e Rossi aveva una tradizione, non è che questo posto si potesse affittare, ma si potevano solo organizzare grandi eventi, premiazioni, cose di sport, presentazioni di libri, ma di alto livello. Ebbene, la Martini e Rossi lo faceva proprio per premiare le persone che avevano un grande merito e spesso erano anche dei giovani. Dopo 37 anni, ho detto, penso che sia giusto che anche noi, oltre a fare tanti eventi qui, è una location meravigliosa, un rooftop dove l'anno scorso, pensate, abbiamo fatto quasi 100 eventi tra comunioni, matrimoni, eventi di grandi clienti privati ed anche pubblici. E tutti quelli che sono arrivati qui, genovesi, italiani e stranieri, hanno veramente visto la meraviglia della nostra città, che forse da qui è ancora più bella. Ebbene, in questo momento io penso che dobbiamo anche noi dare qualche cosa a questa città. Il più grande problema di Genova sono i giovani. Sappiamo di essere la città più anziana d'Europa. Ebbene, noi abbiamo bisogno di convincere i giovani a restare a Genova, ma anche addirittura di venire a vivere e a studiare a Genova. Questa operazione che sta facendo Terrazza Colombo, che ho promosso insieme a due giovanissime, e proprio loro devono rappresentare quella che è la Gen Z, e sono Chiara Orru e Lucrezia. Ebbene, loro hanno dato un'idea che mi è piaciuta moltissimo, quella di organizzare una festa e una premiazione a dei ragazzi particolarmente in gamba, e abbiamo trovato i primi. Non ve li svelo perché lo sveleranno loro, ma sono ragazzi eccezionali che hanno fatto qualcosa di veramente importante e che quindi tutta la città e noi di Terrazza Colombo desideriamo ringraziare con questo convegno che potrete vedere e poi con una festa dove loro si potranno divertire. Dopo di loro provate a pensare chi potrebbe essere il prossimo. Noi siamo disponibili, anzi cerchiamo i migliori giovani di Genova che possono garantire un futuro, e di questo io ringrazio anche chi mi ha presentato questi giovani, che è la Camera di Commercio di Genova, che come noi vuole investire molto sulla Gen Z.

0: E allora da Zona Rossa ben ritrovati in Consiglio Comunale. Al momento si sta discutendo di deiezioni canine, ma ora, prima di vedere come va a finire questa mozione, andiamo da Giorgia Fabiocchi, che ha un ospite con lei, Alessandra Bianchi.
1: Sì, siamo in compagnia di Alessandra Bianchi, capogruppo di Fratelli d'Italia. Io partirei, Bianchi, dalla tassa di soggiorno, quello di cui si sta parlando molto in questi giorni. C'è polemica rispetto alla decisione assunta dall'amministrazione Salis. Qual è? Intanto le chiedo la sua opinione rispetto a quello. Ci sta come ipotesi per far entrare un po' più di soldi in cassa, oppure secondo lei no, è fuori luogo?
2: Beh, secondo me la finalità non dovrebbe essere far entrare più soldi in cassa, ma ragionare anche con le associazioni di categoria. Su Genova c'è una best practice che è quella del tavolo dell'imposta di soggiorno, e quindi capire se c'è stato o meno questo confronto, perché non so come sia andata la questione. Ho letto dalla stampa la volontà di questa amministrazione di aumentare solo per una categoria, quindi solo, io ho letto case vacanze, ma non ho capito se poi invece nelle dichiarazioni si alternava un po' case vacanze in senso stretto agli appartamenti immobiliato ad uso turistico, quindi quelle che poi rientrano negli affitti brevi. Vorrei capirne un po' di più, però mi lasciano invece un po' sconcertata, diciamo, le dichiarazioni dell'assessore Beghin, che ho sentito prima durante le interrogazioni degli articoli 54, dove ha dichiarato che, a differenza della precedente amministrazione, loro stanno lavorando per far entrare i rappresentanti degli appartamenti al tavolo dell'imposta. Ora va bene tutto, però anche qui è un'informazione. Sono delle dichiarazioni non corrette, perché ricordo che il tavolo dell'imposta di soggiorno è un tavolo istituzionale, quindi siedono coloro che hanno la rappresentanza, associazioni di categoria, c'è Camera di Commercio, c'è Confindustria Turismo, c'è Federalberghi, quindi strutturati. Quando ero io assessore al turismo avevamo fatto una seduta del tavolo dell'imposta dove aveva presenziato un rappresentante, ma in via, mettiamola così, esplorativa.

0: cercare di capire se si poteva aprire questo tavolo al dialogo ad un comparto che sicuramente su Genova ha un ruolo significativo, tenuto conto il numero dei posti letti dell'extra alberghiero rispetto all'alberghiero, che più o meno sono equiparabili. Quindi è un ragionamento molto ampio che deve essere fatto in maniera approfondita e soprattutto spero e mi auguro nell'interesse tanto di tutti i soggetti coinvolti, quindi non guardare solo a slogan propagandistici e a un mero fare cassa, perché sennò da tutte le parti si può aumentare, cosa che questa amministrazione ha già fatto dall'inizio del suo mandato, aumentare tasse che siano nei confronti dei cittadini o dei turisti, mi sembra che a questo punto poco cambi, però la linea è questa, ci ricordiamo esclusivamente questo. E ora paventano anche questo discorso dell'imposta di soggiorno per affitti brevi. Sicuramente non sono imposte che vanno direttamente a carico dei proprietari di casa, questo lo pagano i turisti, però si va in una direzione ben precisa in questo comparto. Invece forse bisognerebbe guardare di più all'attività del governo, il ministro al turismo in questo governo è stato il primo a mettere mano alla tematica degli affitti brevi, che comunque ricordo guardano alle locazioni, quindi all'ambito della competenza delle locazioni in maniera trasversale, però è stato il primo ministro che ha messo mano con un dialogo costante anche con i comuni e le città metropolitane.
1: Lei, Bianchi, ha presentato un ordine del giorno che però non è passato, mettiamola così, non è stato dato l'ok per discuterlo, è rinviato a data da destinarsi, potrebbe essere prossima settimana o comunque quella è successiva, e ha un po' un legame con questo tema di cui stavamo parlando e poi l'obiettivo finale di magari utilizzare i fondi per agevolare dove si può intervenire.
0: Sì, è molto legato al tema ampio dell'imposta di soggiorno, perché guarda, questo, come dicevo prima, è un aspetto molto importante per i comuni, ha una vocazione turistica come quella di Genova. Ormai Genova si è consolidata come città e destinazione ricercata a livello internazionale, incassa oltre 8 milioni annui di imposta di soggiorno, e quindi con le priorità dettate dal tavolo dell'imposta poi si destinano queste somme. Quindi l'ordine del giorno che abbiamo presentato come Fratelli d'Italia stamattina per il consiglio di oggi era legato e deriva anche un po' dal sopralluogo che abbiamo fatto in Darsena, la commissione in Darsena di venerdì.
1: Ecco, dove... com'è andata a proposito di questo, che glielo volevo chiedere, com'è andata la commissione itinerante in Darsena?
0: Beh, è stata lì per lì bene, nel senso che siamo arrivati in dei luoghi che erano completamente diversi da quelli che sono i luoghi durante la quotidianità, senza che ci sia l'appuntamento fisso del consiglio comunale che va in sopralluogo in Darsena. Dopo due giorni di presidio praticamente quasi fisso della polizia locale in Darsena, nelle zone limitrofe, non abbiamo riscontrato situazioni contingenti di presenza di soggetti disturbatori piuttosto che violenti o spacciatori e chi faceva consumo di sostanze stupefacenti, però quello che abbiamo rinvenuto invece era una presenza di cittadini, residenti, commercianti, coloro che hanno strutture ricettive nella zona, che invece con un animo molto contrariato, per dirla in maniera molto carina e pacata, hanno manifestato un malessere per questa situazione di insicurezza, di degrado, di abbandono e di non volontà nel vedere la situazione oggettiva, cioè non va tutto bene. La Darsena è diventata praticamente un punto quasi stabile e consolidato sia per lo spaccio che per il consumo, con i pescatori, il mercato del pesce che non riesce a portare avanti l'attività, che si vedono danneggiati le reti, che hanno soggetti che scavalcano le recinzioni e si buttano nelle imbarcazioni. E proprio per questo, visto che comunque la Darsena, oltre a un punto identitario, storico, importante per il commercio della nostra città, è anche un punto a vocazione turistica di un certo tipo, c'è il Galata Museo del Mare, c'è il MAI di fronte, abbiamo l'università, abbiamo comunque l'inizio di tutta la parte del centro storico, i pescatori che vendono quanto pescano, ma anche le eccellenze della gastronomia genovese. Abbiamo richiesto, e l'ho formulata in sede di commissioni e oggi formalizzata con un documento, la richiesta di destinazione di una parte di imposta di soggiorno, di quel 40% destinato a decoro urbano e a manutenzione, per degli interventi immediati nella zona d'Arsena per migliorare questa situazione, perché

0: comunque invivibile.
1: Insomma, lei dice fate questa operazione, però visto che quella è una delle zone più in difficoltà in questo momento storico genovese, indirizzateli su questo, una quota parte.
0: Ma sì, una parte, cioè ovvio che come dicevo prima e lo ripeto, lo ribadisco perché ha portato a risultati molto importanti il dialogo con il tavolo dell'imposta di soggiorno, quindi le priorità di destinazioni nascono da quei confronti, però nell'immediato quando ci sono delle situazioni urgenti e ritengo che la darsena, che è il primo biglietto da visita anche per i croceristi che scendono a terra o comunque per tutto il percorso collegato tra Meiga, la Talanterna, sia un punto molto importante, tenuto conto anche la finalità e i limiti dell'imposta di soggiorno che deve essere indirizzata per un miglioramento della città in chiave turistica, però possono essere destinate una parte del, cioè parliamo ripeto di oltre 8 milioni, se viene fatta questa manovra si incrementerà ancora di più il gettito dell'imposta, una parte per qualcosa di immediato che possa ovviamente essere destinato a un miglioramento turistico, ma dove vive bene il cittadino, il turista si trova molto bene. Quindi con questa finalità, visto che comunque questa amministrazione ha annunciato anche la destinazione di una parte di questo 40% dell'imposta ai rifiuti urbani, quindi all'AMIO, per migliorare quella che è la percezione, la situazione della pulizia della nostra città, io penso che si passi anche per il decoro di queste zone, che chiunque passi in quelle zone al di fuori delle giornate di presidi, come abbiamo visto prima della commissione, non può rimanere soddisfatto.
1: Bianchi, le chiedo un'ultima cosa che la riguarda più da vicino, che c'è questo progetto nuovo, la palestra, c'è stato un video anche social di Silvia Salis che, come dice lei, comunica molto anche sui social, quindi si arriva davvero a più persone possibili, questa nuova forma di comunicazione in generale che anche la politica usa, lei però si è un po' contrariata rispetto a questo, possiamo dire così?
0: Ma sono contrariata perché, vede, quando c'è da dare addosso a quelli di prima, come veniamo definiti, che siamo quelli brutti, quelli che lasciano i buchi, direi che il sindaco sia campionessa e quindi ripete più e più volte l'operato del centrodestra, seppur poi viene smentito sistematicamente dalla realtà dei fatti. Qui abbiamo una situazione dove il centrodestra ha portato a Genova 7 milioni di PNRR sport, è riuscito nei tempi nel proseguire, portare avanti tutte le pratiche, tutto l'iter, tutta la costruzione. Abbiamo avuto il ministro Abodi per lo sport e i giovani sul territorio più di due volte nell'arco di un anno a verificare lo stato avanzamento lavori. Abbiamo solo ricevuto note di merito dell'amministrazione. Abbiamo consegnato a maggio scorso un impianto che praticamente era finito, quindi c'era solo da portare avanti quello che era già stato praticamente terminato. Oggi vedo un video che sinceramente sembra quasi che abbia fatto tutto la giunta Salis e ancora che ci ha messo i denari per poterlo realizzare. Non era così, perché lo stanziamento e l'impegno del comune era già previsto fin da inizio diciamo del progetto e dell'aggiudicazione del PNRR. Quello che avrebbe dovuto fare in questo anno e che invece non ha fatto e non viene minimamente menzionato è portare avanti lo studio che avevamo iniziato con l'avvocatura, con tutti i soggetti competenti per capire l'assegnazione e la gestione di questa palestra che vede la luce, che rischia di rimanere chiusa per n mesi fino a che non sarà amministrativamente definita e inserita nel perimetro o a sé stante, però comunque che venga affidata ad un gestore, e a rimetterci sono sempre ripetutamente le società sportive, come accade per il Palasport. Quindi questo è chiaramente un metodo di immobilismo puro, non volersene rendere conto e interessare. E però poi gli annunci social che fanno bello, da dire investiamo nello sport perché è importante, cosa investono? A me sembra che si ritorni indietro, per di più la delega alla consigliera Bella Fresca conferma questo anno di fallimento di giunta Salis nello sport, perché prima veniva bene tenersi la delega al sindaco per far vedere che era ex campione olimpionico. Non si è interessata di niente, ha nominato un consulente da 100 e passa 1000 euro annui che non ho ancora capito che cosa abbia svolto in questo anno. Ora frammentiamo ancora di più le deleghe allo sport, mi sembra che non ci sia proprio interesse su questo come nel resto dell'amministrazione della città.
1: Grazie Alessandra Bianchi, grazie, anzi vediamo se poi la nuova consigliera voglia di parlare. Grazie, buon lavoro.
0: Grazie.
2: Grazie mille. Grazie a Giorgia Fabiani.

gli occhi, intanto qualche secondo per dirvi che stiamo attendendo dall'aeroporto di Genova le notizie che riguardano la presidente dell'aeroporto di Genova, dopo che Enrico Musso non è stato confermato nel ruolo. La candidatura più forte è quella del presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, Matteo Paroli, che potrebbe dunque assumere anche la presidenza dell'aeroporto di Genova, ma non ci sono ancora certezze sul fatto che lui sarà davvero il presidente. Stiamo lavorando sulla notizia, vi aggiorneremo appena avremo l'ufficialità e ora ci fermiamo un istante, andiamo un secondo in pausa, poi subito dopo il nostro Andrea Popolano dal Touch farà un riepilogo sulle ultimissime dalla Liguria. Tra poco.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: La poesia torna protagonista a Genova. Fino al 21 giugno il Palazzo Ducale ospita il 32esimo Festival Internazionale di Poesia. Dal titolo Parole Spalancate, il tema di quest'anno è rigenerazione e invita a un percorso di rinascita, evoluzione e cambiamento. Il 20 e il 21 giugno a Campo Ligure ritorna dopo 15 anni la Mostra della Filigrana. Al centro dell'edizione di quest'anno la Mostra Internazionale di Gioielli e Lavorazioni in Filigrana, che unirà le professioni provenienti da Stati Uniti, Macedonia del Nord, Paesi Bassi e Cina. Fino al 24 giugno il Souk Festival trasformerà il Porto Antico in un bazar dei popoli, tra stand gastronomici, artigianato e spettacoli teatrali. Lunedì 15 sul palco i rappresentanti di Assocamerestero fanno il bilancio di 3 giorni di convention a Genova. Fino al 21 giugno sarà possibile partecipare agli appuntamenti di Genova delle Arti 2026, un ciclo di incontri ad ingresso gratuito alla scoperta delle opere d'arte conservate in città. Il progetto unisce storia dell'arte, musica e teatro e valorizza il patrimonio artistico genovese. Genova si prepara a celebrare San Giovanni Battista il 23 giugno in piazza Matteotti con DJ set tradizionale falò. Il 24, dopo la messa nella cattedrale, processione al Porto Antico per la benedizione del mare e della città. Festeggiamenti anche a Voltri dal 21 giugno. Partiranno dal 20 giugno i festeggiamenti in Val Graveglia, in occasione di San Giovanni, patrono di Genova. In vista della ricorrenza, le tradizionali infiorate trasformeranno il borgo in un colorato mosaico di fiori. Previsti riti religiosi, spettacoli, stand enogastronomici e mercatini artigianali.
0: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Di nuovo in diretta con la nostra Zona Rossa. Intanto un saluto, ben trovato anche ad Andrea Popolano dal Touch qui in Newsroom. Ciao Andrea.
1: Buonasera Matteo, buonasera a tutti.
0: Allora, quali sono le ultime dalla Liguria?
1: Allora, parliamo di sicurezza in qualche modo, perché le ultime notizie ci portano ancora a fatti di cronaca, soprattutto concentrati a Genova, come possiamo vedere nel dettaglio sul nostro sito primocanale.it, con un machete in vico Croce Bianca arrestato un 21enne, un episodio di cronaca che è avvenuto nelle scorse ore proprio nel centro della città, con un 21enne straniero irregolare sul territorio nazionale che è stato arrestato per resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale proprio nei vicoli di Genova. Prima è partito un litigio, poi ha nascosto l'arma. L'uomo aveva infatti con sé una roncola da lavoro lunga 43 centimetri. È scattato poi l'allarme, le segnalazioni alle forze dell'ordine, è stato permesso poi individuarlo e arrestarlo ovviamente con un processo per direttissima. Ma visto che la cronaca non manca in queste giornate, parliamo anche di una doppia aggressione subita in 24 ore nella zona di Brignole, quindi proprio davanti alla stazione ferroviaria di Genova. In questo caso protagonista

0: Sfortunati, due giovanissimi che sono stati soccorsi, i fatti sono avvenuti nel primissimo pomeriggio, soccorsi per loro fortunatamente ferite limitate, sono stati trasportati per accertamenti in codice verde all'ospedale Galliera, sono stati feriti con una bottiglia di vetro da un gruppo di ragazzi per motivi al momento sconosciuti, hanno riportato come detto delle ferite alle mani e alcuni graffi, si tratta di un ragazzo e di una ragazza. E visto che parliamo di sicurezza, nelle scorse ore è arrivato proprio un appello da parte del Comitato San Fruttuoso rivolto al Comune di Genova per intervenire, visto la situazione che si sta ripetendo ormai da diverse settimane nel quartiere genovese, sotto attenzione un gruppo di minori ospitati in alcune realtà che appunto si occupano di queste, dell'accoglienza di questi ragazzi. Si sono ripetuti casi di aggressione o comunque situazioni che hanno preoccupato i cittadini e i commercianti della zona, l'abbiamo raccontato anche noi nelle scorse settimane, ma è stata inviata, come detto, dal comitato una lettera firmata praticamente, o meglio, da un comitato da circa 1500 tra residenti e commercianti per chiedere al comune di intervenire il prima possibile per cercare di trovare una soluzione, soprattutto di rapportarsi in maniera stretta con queste associazioni che si occupano della gestione di questi ragazzi.
1: Grazie, grazie Andrea. Indubbiamente sono fatti che teniamo sempre in primo piano doverosamente. Torniamo in comune, Giorgio Fabiocchi assieme a Vittoria Canessa Cerchi.
2: Sì, siamo in compagnia della consigliera comunale Vittoria Canessa Cerchi, nonché delegata alla promozione sportiva. Un passaggio, Canessa, dagli alpini allo sport, come ha vissuto questo passaggio? Il primo anno lei si è dedicata agli alpini, devo dire che ha lavorato molto bene, è andato molto bene l'evento, sotto gli occhi di tutti, adesso si passa allo sport, un po'
3: come
2: diverso.
3: Ho vissuto? No, diciamo che è stata una bella sorpresa, ne abbiamo parlato poi ne abbiamo parlato, nel senso che quando poi la mia era l'unica delega a termine dei consiglieri delegati, quindi quando poi è finita la adunata degli alpini con la sindaca ci siamo viste e abbiamo un po' ragionato sul quale potesse essere la mia prossima delega, soprattutto quella che poteva dare naturalmente maggior supporto all'amministrazione, ma principalmente alla sindaca stessa, perché le deleghe dei consiglieri delegati dipendono direttamente dalle deleghe che la sindaca mantiene. Quindi alla fine abbiamo ragionato sul rapporto con le società sportive, la promozione dello sport e quindi degli eventi sportivi. Diciamo che comunque non è un passaggio così, cioè un salto da un tema ad un altro, perché comunque riguarda sempre degli eventi, grandi eventi sportivi, ma anche eventi del territorio che devono essere valorizzati maggiormente.
2: Sarà da fare molto, molto lavoro, immagino. Questo, lo sport è qualcosa su cui credo si debba puntare, qualcosa su cui Salis ha sempre detto, anche perché ho sempre fatto sport, tengo molto a questo, quindi immagino che lei abbia anche una buona responsabilità. Genova può essere città anche dello sport?
3: Assolutamente sì, fin dall'inizio l'avevamo anche messo tra l'altro nel come infrastruttura sociale, perché poi ci sono naturalmente determinate discipline sportive che sono magari sviluppate più in un municipio rispetto ad un altro, oppure che comunque vanno a creare coesione sociale. Quello che mi sono, diciamo, imposta io per questi primi mesi è quello di incontrare tutte le federazioni, tutti gli enti di promozione sportiva, le associazioni che mi chiedono naturalmente un incontro per capire insieme quali sono le necessità. La volontà anche poi nei prossimi mesi dell'amministrazione, del ritorno, quindi del terzo anno, è quello di ipotizzare l'inizio il ritorno della consulta dello sport, che era una consulta cittadina che è caduta poi in disuso in questi anni, quindi ritornare anche a parlare in maniera collegiale insieme a tutte le realtà sportive.
2: Il centrodestra era qui presente con Alessandra Bianchi, capogruppo di Fratelli d'Italia, parlando parlando di Sciorba, ha detto la realtà è che Salis prometteva molto sullo sport, in realtà non è stato fatto nulla, quindi ha scelto una consigliera delegata, quindi in questo caso ovviamente non era un attacco alla Canessa, però come dire, è stato fatto poco e quindi a un certo punto non è stata in grado e ha scelto Vittoria Canessa Cerchi. Lei l'ha vissuta così o in realtà poi questo è qualcosa su cui effettivamente un'amministrazione

0: come Genova deve poter lavorare, quindi un assessorato vero allo sport, che un po' lei lo rappresenterà, è necessario.
1: No, secondo me io non l'ho vissuta, diciamo, come una mancanza di quello che non era stato fatto prima. In un anno è stato assolutamente fatto tanto, anche perché chi ha lavorato, poi anche gli uffici dell'ufficio sport, hanno iniziato a mettere a sistema determinati interventi nelle infrastrutture, negli impianti. Quindi adesso naturalmente si passa a una fase successiva, quindi un rapporto molto più dettagliato con le società sportive. Questo perché? Perché naturalmente noi fin dall'inizio avevamo detto che volevamo un maggiore rapporto con i municipi, quindi decentralizzare maggiormente anche il confronto con l'amministrazione, e quindi anche lo sport deve andare un pochettino più nel dettaglio. Quindi secondo me è soltanto una seconda fase, non è un cambio. Ecco.
0: Quindi non solo calcio, mettiamola così.
1: Esattamente, esattamente. Le realtà sono veramente tante. Io in questi anni mi sono anche molto stupita di tutte le discipline che ci sono, ho visto come naturalmente portano il contributo all'interno dei quartieri, comunque anche il sociale è un momento di aggregazione, non è soltanto proprio di aggregazione nella quale si creano anche delle amicizie. Questo è importante e bisogna naturalmente dargli più riscontro e naturalmente ascoltarli maggiormente.
0: Le chiedo un'altra cosa, Canessa, che in realtà si può anche un po' legare, perché se si diventa una città ancora più sportiva con eventi sportivi, poi in realtà è chiaro che questo può attirare turismo o comunque può attirare persone da fuori. Tassa di soggiorno, che idea si è fatta? Immagino comunque come coalizione di centrosinistra abbiate anche ragionato su questo, può essere un aiuto per l'amministrazione, per il comune di per sé questa scelta? Si parla di un paio di euro in più, mi sembra di capire.
1: Ma io sì, la vedo soprattutto un aiuto per il comune, è una tassa che ricade poi direttamente sul turista, quindi io non vedo che vada a inficiare, diciamo, per quanto riguarda i piccoli proprietari. Diciamo che può essere comparata come la tassa d'imbarco non va direttamente sull'armatore, ma va direttamente sul turismo. Ovvio è che sono due metri di paragone diverso, ma va naturalmente a calare, diciamo, il costo sul turista. Quindi secondo me può essere assolutamente un aiuto anche per investire poi la tassa di soggiorno in interventi naturalmente di decoro urbano, di pulizia, che sicuramente in questo momento c'era bisogno.
0: Come dire, quindi la risposta è la rigettare al mittente il fatto che siate il partito delle tasse. Questa è un'accusa che viene fatta anche ovviamente a livello nazionale, però in generale spesso si dice questo, in realtà lei dice un contributo da dare in più che un po' c'è in tutte le città. Sono stata in una grande città in questo weekend, effettivamente più o meno i costi sono quelli.
1: Noi abbiamo visto un turismo che è aumentato e continua ad aumentare nella città di Genova, abbiamo avuto più un 20%, adesso vado a memoria, non mi ricordo. Questo cosa vuol dire? Che se arrivano più persone, la città naturalmente ha bisogno di più di interventi manutentivi, ha bisogno più di pulizia, perché naturalmente se sono tante le persone che arrivano, l'abbiamo visto anche con la dunata degli alpini, serve anche uno sforzo maggiore. Questo sforzo maggiore, questo costo, lo facciamo ricadere sul turista stesso.
0: Grazie, grazie Vittoria Canessa Cerchi, buon lavoro e in bocca al lupo per la nuova delega.
1: Grazie, grazie
0: a voi.
2: Grazie mille, ci fermiamo un istante, torniamo tra pochissimo.

Siamo alla terrazza Colombo, è dal 1989 con la fortuna di avere questo meraviglioso posto. Prima era la terrazza Martini. Ebbene, la Martini e Rossi avevano una tradizione, non è che questo posto si potesse affittare, ma si potevano solo organizzare grandi eventi, premiazioni, cose di sport, presentazioni di libri, ma di alto livello. Ebbene, la Martini e Rossi lo faceva proprio per premiare le persone che avevano un grande merito e spesso erano anche dei giovani. Dopo 37 anni, ho detto, penso che sia giusto che anche noi, oltre a fare tanti eventi qui, è una location meravigliosa, un rooftop dove l'anno scorso, pensate, abbiamo fatto quasi 100 eventi tra comunioni, matrimoni, eventi di grandi clienti privati ed anche pubblici. E tutti quelli che sono arrivati qui, genovesi, italiani e stranieri, hanno veramente visto la meraviglia della nostra città, che forse da qui è ancora più bella. Ebbene, in questo momento io penso che dobbiamo anche noi dare qualche cosa a questa città. Il più grande problema di Genova sono i giovani. Sappiamo di essere la città più anziana.

anziana d'Europa. Bene, noi abbiamo bisogno di convincere i giovani a restare a Genova, ma anche addirittura di venire a vivere e a studiare a Genova. Questa operazione che sta facendo Terrazza Colombo, che ho promosso insieme a due giovanissime, e proprio loro devono rappresentare quella che è la Gen Z, e sono Chiara Orru e Lucrezia. Ebbene, loro hanno dato un'idea che mi è piaciuta moltissimo, quella di organizzare una festa e una premiazione a dei ragazzi particolarmente in gamba, e abbiamo trovato i primi. Non ve li svelo perché lo sveleranno loro, ma sono ragazzi eccezionali che hanno fatto qualcosa di veramente importante e che quindi tutta la città e noi di Terrazza Colombo desideriamo ringraziare con questo convegno che potrete vedere, e poi con una festa dove loro si potranno divertire. Dopo di loro provate a pensare chi potrebbe essere il prossimo. Noi siamo disponibili, anzi cerchiamo i migliori giovani di Genova che possono garantire un futuro, e di questo io ringrazio anche chi mi ha presentato questi giovani, che è la Camera di Commercio di Genova, che come noi vuole investire molto sulla Gen Z.

0: Siamo a Zona Rossa dentro il Consiglio Comunale di Genova e allora andiamo a sentire cosa sta succedendo in Sala Rossa.
1: Per i bambini insegnavano, insomma, delle attività sportive, però pagavano l'affitto regolare all'amministrazione comunale, avevano atteggiamenti, come posso dire, democratici, collaborativi, cosa che non in tutti i casi dei centri sociali si sono verificati. Sappiamo bene che cosa succede in alcuni centri sociali, sappiamo bene che in alcune manifestazioni, penso in città importanti come quelle di Torino, a Scatasuna, ha scatenato azioni di una violenza inaudita che, se fossero avvenute da altre parti politiche, sarebbero state tacciate immediatamente. Guardate, il fascismo non è nei nostri giorni connotato solo dal colore della pittura, delle bombolette che scrivono sui muri, ma soprattutto dai comportamenti. Chi agisce in maniera violenta, chi agisce in maniera prevaricante, a prescindere da tutto, chi prende a martellate un poliziotto che è caduto per terra, non può considerarsi democratico, non può considerarsi parte del consesso, del confronto democratico, che piaccia o che non piaccia. Queste sono le regole della convivenza civile che, se sono superate, non appartengono al mondo della convivenza civile e della democrazia. Quindi inneggiare a questa modalità attraverso un documento che, ribadisco, ha una connotazione chiaramente politica, marcatamente di parte, che non lascia adito, anche, lo dicevo prima in occasione della spiegazione, spazi per poter essere condiviso. Noi siamo dalla parte delle associazioni e dei cittadini che rispettano le norme, il percorso regolare sancito dalle normative che ogni istituzione, che ogni amministrazione si dà, e trovare scorciatoie solo perché si appartiene a una parte politica che giustifica queste modalità non ci può trovare d'accordo. Per questa ragione Vince Genova voterà contrariamente a questo documento.
2: Grazie. Consigliere Gambino, lei la parola.
3: Grazie Presidente. Allora, quando ho letto questo documento ho detto vabbè, perché no votare a un documento che invita l'amministrazione a intraprendere un percorso per utilizzare meglio gli spazi pubblici dismessi, per trovare i finanziamenti affinché questi spazi abbiano una ragione sociale e quindi una condivisione. Non è facile, Presidente, col chiacchiericcio. Perché no? Non dare forza all'amministrazione a un percorso che in parte avevamo provato anche noi, perché io voglio ricordare il percorso virtuoso che l'amministrazione precedente aveva fatto con lo Zapata, che le ristrutturazioni degli spazi per evitare dei finanziamenti era stato sgomberato dai luoghi.

0: che occupava abusivamente, però grazie a una, come dire, a un percorso che l'amministrazione ha fatto con lo Zapata si è creata un'associazione.
1: Consigliere Gambino in questo momento sta facendo la sua dichiarazione di voto sulla mozione 31 che si occupa del piano pluriennale per il potenziamento e la qualificazione degli spazi sociali di aggregazione nei quartieri cittadini, quello di cui avete sentito parlare Lorenzo Garzarelli, consigliere di maggioranza. La proposta è Garzarelli, Ghio, Romeo. Sentiamo allora cosa dice Gambino.
2: Sempre delle camicie che mi si aprono quando sono in TV, mi viene voglia di adesso ho già
0: quindi con la maniera di Terra di Nessuno quando è stata sgomberata. Ci si dimentica che all'interno di queste strutture si fa somministrazione abusiva di sostanze alcoliche e mi fermo lì. Mi limito alla somministrazione abusiva di sostanze alcoliche. Il fatto che comunque è stato sempre difficile ragionare in termini di legalità con tutte queste associazioni, tant'è vero che quello che era successo con lo Zapata era, tra virgolette, un evento eccezionale, sia per il fatto che era stato portato avanti dal centrodestra, ma anche per il fatto che loro hanno accettato banalmente di entrare in una cornice di legalità attraverso la costituzione di un'associazione che potesse dare all'amministrazione la possibilità di affidare in maniera legalizzata degli spazi pubblici a un'associazione che in quel momento non voleva stare all'interno di una cornice invece di legalità. La presentazione l'ha presentata chi è intervenuto.
1: Adesso usciamo un attimo dalla zona della Sala Rossa per tornare in Buvettina, dove c'è la nostra Giorgia Fabiocchi con l'assessore Tiziana Beghin. A te Giorgia.
3: Ciao Matteo, ancora buon pomeriggio, siamo in compagnia dell'assessore al turismo e al commercio Tiziana Beghin. Io partirei subito, assessore, intanto grazie per essere con noi, facciamo un po' di analisi a 360 gradi di questo primo anno, partiamo dalle ultimissime notizie, riguardano la tassa di soggiorno, se ne sta parlando molto in questi ultimi giorni, il centrodestra accusa di rischiare di allontanare il turismo, in realtà i numeri dicono che sicuramente il turismo sta andando molto bene, lei pensa che questa tassa di soggiorno possa aiutare l'amministrazione da una parte e dall'altra possa comunque allargare ancora di più il raggio di una città che sta vivendo anche molto di turismo?
4: Beh, allora sì, noi non abbiamo annunciato, diciamo che c'è stata una considerazione che abbiamo fatto al tavolo dell'imposta, che ricordiamolo è il tavolo che in base comunque alla legge regionale anche poi decide quelle che sono le destinazioni dell'imposta di soggiorno e la necessità di aumentarla sugli appartamenti ad uso turistico o in generale alle strutture dell'extra alberghiero, che comunque rappresentano una componente molto importante, oltre il 50% dei soggiorni, nasce proprio dal fatto che l'impatto soprattutto su quelli che sono aspetti cruciali poi sia per la città stessa, cioè per i cittadini e le cittadine che vivono la città e che in qualche modo subiscono il turismo, ma anche per i turisti stessi non sono proporzionali, perché mentre l'alberghiero per esempio ha una tassa sulla Tari che è quella di un'attività economica, invece chiaramente gli appartamenti ad uso turistico l'hanno per un residenziale con tutte le differenze chiaramente del caso. Noi abbiamo parlato di questo aumento, ne abbiamo parlato sia con i componenti del tavolo dell'imposta, ma ne abbiamo parlato anche con le associazioni, le poche associazioni, perché questo devo dire che è un fenomeno che ancora non vede una grande rappresentatività, tanto è vero che la scorsa amministrazione non aveva mai previsto di farli entrare all'interno del tavolo dell'imposta, che invece dovrebbe comprendere tutti gli stakeholder, tutti i soggetti che sono poi i riscossori dell'imposta stessa, e parlando con loro chiaramente non possono essere particolarmente contenti perché ricordiamolo, non è una tassa sui cittadini, non è una tassa sulla proprietà, è una tassa sui turisti che prevede peraltro molte anche esenzioni, perché si applica fino a 8 giorni, dall'ottavo giorno in poi no, e soprattutto non prevede fino ai 14 anni, quindi la classica famiglia non vede comunque fondamentalmente un grande aumento, perché parliamo poi di 2 euro di aumento al giorno. Stiamo prevedendo, ipotizzando anche delle flessibilità per andare incontro a quei quartieri che vedono meno chiaramente l'impatto dell'appartamento ad uso turistico, dove invece noi vorremmo sviluppare maggiormente il turismo e non essendoci magari attività alberghiere, chiaramente quelle sono zone che dobbiamo in qualche modo tutelare.

0: Quindi direi che forse tanto rumore per nulla potrebbe essere la conclusione di questo dibattito che si è aperto, perché non stiamo parlando di grandi aumenti, e in tema di diminuzione del flusso turistico direi che lo abbiamo già sconfessato laddove era stato previsto con l'introduzione della tassa di soggiorno e invece non è successo, è stata quasi raddoppiata nel 2023. E non è successo nessuna flessione, anzi nell'ultimo anno abbiamo visto grandi aumenti, ma grandi aumenti di turisti corrispondono anche grandi aumenti di poi servizi che la città deve poter garantire.
1: Sì, questo è assolutamente quello che accade poi nelle grandi città dove la tassa di soggiorno c'è e ha una cifra abbastanza sostanziosa. L'assessore, le chiedo questo rispetto al turismo, una città che cresce dal punto di vista turistico, i numeri lo hanno detto chiaramente, a questo si lega però il rapporto con la sicurezza, è un po' un lavoro anche di gruppo, di squadra, quello tra lei, l'assessore Viscogliosi, o comunque una città che vuole puntare da senso di insicurezza. Stiamo parlando molto di Darsena, non è l'unica zona che crea del disagio in questo senso. Il comune cosa può fare, dove deve arrivare per cercare di non diventare una città che si pensa possa essere insicura quando per esempio si sbarca con la crociera e si passa in Darsena?
0: Bene, noi sulla Darsena abbiamo un progetto importante con i fondi del Pometron, quindi tutto un progetto di riqualificazione proprio da un punto di vista di rigenerazione urbana e ci stiamo lavorando. Quindi la progettazione è partita e sulla base di quello poi chiaramente partiranno anche i lavori. Stiamo lavorando molto anche su Statuto, che è stato, insomma, sappiamo tutti, abbandonato da moltissimi anni. In quel caso non era possibile fare un lavoro molto rapido proprio nonostante il contratto che diciamo la concessione era stata data in un modo che prevedeva una possibile ritorno del manufatto al comune soltanto con una causa legale di tempi che li conosciamo bene, però siamo abbastanza fiduciosi di vedere i lavori ripartire molto presto, perché il proprietario ha richiesto il rinnovo del titolo edilizio che nel frattempo era scaduto e si è detto pronto a iniziare i lavori. Noi abbiamo richiesto un cronoprogramma e quindi insomma siamo abbastanza fiduciosi, però come si suol dire mai esultare prima del tempo. Però direi che anche la combinazione di due fattori, quindi la riqualificazione anche da un punto di vista del decoro della Darsena, penso anche a un altro progetto europeo insieme a Coldiretti che ci ha suggerito e con cui stiamo collaborando rispetto alla tutela dei piccoli pescatori che sono in Darsena, quindi anche la costruzione di strutture per conservare le reti che oggi danno anche quella possibilità di nascondere insomma frutti di attività illecite, stiamo andando veramente in quella direzione e chiaramente i turisti devono essere tutelati, ma per esempio questo aumento della tassa di soggiorno va proprio anche in quella direzione, perché dobbiamo ricordarlo, è una tassa di scopo. Anche in questo caso la legge prevede l'utilizzo il 40% in attività di decoro e il 60% in attività di promozione turistica. Noi il 40% fino ad oggi, già diversamente dall'amministrazione precedente, abbiamo creato un capitolo specifico ben trasparente per quel che riguarda le manutenzioni, come era sempre stato fatto, ma mancava un capitolo e manca un capitolo che invece vorremmo istituire adesso rispetto alla pulizia e il decoro urbano. E su questo insomma quello che noi possiamo promettere è la trasparenza, cioè far vedere esattamente dove sono impiegate queste risorse, che poi ricordiamolo peseranno sui turisti chiaramente. Ma statisticamente il turista continua a venire e poi siamo in linea con le altre città, perché noi siamo più bassi rispetto alle altre città simili alla nostra, pensando per esempio a Verona, non parliamo di Firenze che è chiaramente molto più alta, o Milano che sono livelli altissimi. Ecco.
1: Le chiedo invece sul commercio, in conferenza stampa settembre, un boulevard che può in qualche modo dare anche un respiro diverso, uno dei salotti più frequentati di Genova. Si è sentita in questi giorni con i commercianti, con i vari rappresentanti, esponenti dei CIV, può essere un qualcosa che si riesca a concretizzare trovando un accordo? Il centrodestra, insomma, ha tacciato della notizia come un fake, avevano già

0: approvato loro, hanno avuto il no dei commercianti, quindi a quel punto hanno detto facciamo un passo indietro, non se ne è fatto nulla. In realtà era già un progetto di cui si parlava già negli anni di Vincenzi. Se torniamo molto indietro, si riuscirà a realizzare questa volta dal suo punto di vista?
1: Ma io credo che sia passato molto tempo e ci si sia resi sempre più conto, anche con l'aumento del turismo, che è necessario avere un salotto urbano degno di questo nome a livello delle altre capitali europee. E questa è sicuramente una possibilità che ci viene data anche dai lavori dei quattro assi, che vale la pena sfruttare, perché chiaramente ci permette di avere poi nello stesso momento una riqualificazione della zona. Abbiamo già in previsione un incontro sia con le associazioni di categoria e chiaramente poi con i CIVI, che magari manifestano più preoccupazioni. Quella è una parte, diciamo, di via 20 settembre che forse vede maggiormente grandi brand piuttosto che piccoli esercizi di vicinato, e comunque viene in qualche modo garantito sempre il passaggio anche rispetto alle vie perpendicolari, quindi non stiamo parlando di una pedonalizzazione puntuale completa dell'area, ma semplicemente della trasformazione in un luogo che possa essere usufruito molto di più rispetto ad adesso. E anche in questo caso le statistiche dicono sempre tutt'altro: laddove ci sono questi spazi che vengono consegnati alla città e ai turisti, normalmente il commercio cresce molto. Quindi insomma, sono passati molti anni, credo che anche i nostri commercianti e le nostre associazioni di categoria possano in qualche modo vedere queste statistiche.
0: Allora lo vedremo, lo scopriremo. Le chiedo un'ultima cosa al volo: passato un anno, bilancio, e soprattutto c'è qualcosa su cui si vuole concentrare maggiormente o che ha proprio voglia di portare bene a termine?
1: Ma io direi che i bilanci dopo un anno sono sempre molto prematuri, perché credo che un lavoro si possa vedere nella sua interezza passato un certo periodo. Mi sento mediamente soddisfatta, la sindaca aveva dato un 7 alla sua giunta, direi che potrebbe essere potrebbe essere in linea, no? Come si diceva con gli studenti, sono bravi ma potrebbero applicarsi di più. Però detto questo, è vero che all'inizio si conosce una realtà, sono i problemi dall'interno, si analizzano e si iniziano a mettere in campo le soluzioni per poterli affrontare. Io ho delle deleghe che sono da un lato molto più cogenti su magari un'attività corrente, perché poi il commercio, voglio dire, l'assessore al commercio non ha questo potere di influenzarlo più di tanto, magari più di gestirlo, però grazie al marketing territoriale del turismo sto cercando di fare diventare anche questa delega più strategica in qualche modo per aiutare i nostri commercianti. Stiamo lavorando molto lato turismo, forse è più facile vedere già dei risultati. Abbiamo aumentato tantissimo il turismo straniero, questo ci fa molto piacere perché è un turismo di qualità, un turismo che porta ricchezza quindi anche ai nostri esercizi, ai nostri negozi. Lavoriamo molto anche con le crociere, tanto vituperate, non tutte ancora, però con alcune compagnie di fascia molto alta. Abbiamo proprio inserito dei percorsi di shopping, perché abbiamo dei turisti che arrivano dal Sud America o dagli Stati Uniti, che con il combinato disposto del tax refund, cioè il recupero dell'IVA, e dei dazi che sono molto alti nei loro territori, quando vengono in Italia hanno veramente la lista della spesa degli amici per prodotti del Made in Italy, e quindi stiamo veramente lavorando con loro, segnalando vari percorsi dove possono trovare i vari negozi della nostra città. E questo chiaramente, parlando magari di migliaia di persone che scendono a terra 14 volte nell'anno, certo è un numero abbastanza importante. E quindi insomma stiamo lavorando anche per attrarre investitori, per dare un nuovo volto. Ricordo, è già stato detto più volte, che anche abbiamo un bel progetto cercando di trovare anche in questo caso una partnership per tutta l'area di Piccapietra, Pamattone, l'area anche poi di Portoria, per riqualificarla sia da un punto di vista estetico sia degli operatori, e quindi su quello stiamo lavorando molto. Lavoriamo per attrarre nuovi talenti, stiamo cercando di aiutare come marketing territoriale insieme allo sviluppo economico il vice sindaco Terrile anche per le nuove tecnologie. Genova ha una posizione robotica e in qualche modo anche sviluppo dell'intelligenza artificiale, cosa che sicuramente porterebbe anche persone a vivere a Genova. Noi abbiamo bisogno moltissimo, per combattere il trend dell'inverno demografico, per sostenere la nostra città, di renderla sempre più attrattiva.
0: Eh sì, speriamo che magari aumenti anche un po' i residenti e gli abitanti, diciamo. Esatto. Quella è una speranza mia personale. Grazie, esatto. Grazie all'assessore Tiziana Vega, in buon lavoro.
1: Grazie, grazie mille.
0: Grazie per essere state con noi, a voi.
2: Grazie mille, grazie Giorgia, grazie naturalmente anche all'assessore Beghin. E allora ci fermiamo un secondo, torniamo tra poco e riandiamo in Sala Rossa per vedere se

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: La poesia torna protagonista a Genova. Fino al 21 giugno il Palazzo Ducale ospita il 32esimo Festival Internazionale di Poesia. Dal titolo Parole Spalancate, il tema di quest'anno è rigenerazione e invita a un percorso di rinascita, evoluzione e cambiamento. Il 20 e il 21 giugno a Campo Ligure ritorna dopo 15 anni la Mostra della Filigrana. Al centro dell'edizione di quest'anno la Mostra Internazionale di Gioielli e Lavorazioni in Filigrana, che unirà le professioni provenienti da Stati Uniti, Macedonia del Nord, Paesi Bassi e Cina. Fino al 24 giugno il Souk Festival trasformerà il Porto Antico in un bazar dei popoli, tra stand gastronomici, artigianato e spettacoli teatrali. Lunedì 15 sul palco i rappresentanti di Assocamerestero fanno il bilancio di 3 giorni di convention a Genova. Fino al 21 giugno sarà possibile partecipare agli appuntamenti di Genova delle Arti 2026, un ciclo di incontri ad ingresso gratuito alla scoperta delle opere d'arte conservate in città. Il progetto unisce storia dell'arte, musica e teatro e valorizza il patrimonio artistico genovese. Genova si prepara a celebrare San Giovanni Battista il 23 giugno in piazza Matteotti con DJ set tradizionale falò. Il 24, dopo la messa nella cattedrale, processione al Porto Antico per la benedizione del mare e della città. Festeggiamenti anche a Voltri dal 21 giugno. Partiranno dal 20 giugno i festeggiamenti in Val Graveglia, in occasione di San Giovanni, patrono di Genova. In vista della ricorrenza, le tradizionali infiorate trasformeranno il borgo in un colorato mosaico di fiori. Previsti riti religiosi, spettacoli, stand enogastronomici e mercatini artigianali.
0: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: A Zona Rossa continuiamo a seguire il consiglio comunale di oggi, si parlava di diciamo rigenerazione di spazi sociali, vediamo adesso a che punto siamo arrivati.
1: Il nuovo Vegetti di via San Bernardo ha portato al coinvolgimento di 56 persone, 56 soggetti tra gruppi informali, associazioni, cittadini a titolo singolo che hanno partecipato al percorso partecipativo e questa cosa ha portato alla redazione di due patti di collaborazione che hanno coinvolto 12 soggetti e che terranno aperti vivi e vitali e contaminati da più esperienze, due spazi fondamentali nel centro storico. E quindi quando io leggo in queste impegnative promuovere percorsi partecipativi strutturati, definire un modello di governance trasparente che assicuri equità nell'utilizzo degli spazi, evitando sottoutilizzi e garantendo continuità del tempo, non posso che essere d'accordo perché è ciò che stiamo esercitando a livello di politiche pubbliche. E questo, guardate, cerco di entrare anche nella dimensione meno polemica e più utile della discussione che c'è stata, quella che riguardava i bandi pubblici. Nessuno vuole eliminare i bandi pubblici, anzi, ma ci sono strumenti come i patti di collaborazione che sono parimenti trasparenti e vi invito ad andare sul sito del Comune di Genova dove viene fatto il report non solo di ciò che è stato fatto per Vico Vegetti e per via San Bernardo ma anche per la seconda parte di fuori dal comune che coinvolge 5 spazi della nostra città, non solo in centro storico, dove c'è un report anche delle riunioni che vengono fatte. È tutto perfettamente trasparente, cosa che mi permetto di dire non sempre sia stata fatta in questi anni, ma non per una non volontà. Perché lo strumento dei bandi è uno strumento più tipico che porta a un uso monodimensionale dei cespiti pubblici e invece qua c'è la volontà di sperimentare e di andare proprio nella direzione che questa impegnativa porta con sé, anche quella delle partnership pubblico-private, anche quella del coinvolgimento del terzo settore. Penso a quello che sta facendo la collega Lodi con le case di quartiere, cioè l'idea di costituire una casa di quartiere per ogni municipio che abbia questo senso. No? Anche di diciamo coinvolgimento di più realtà e penso al lavoro che stiamo facendo con l'assessore Montanari che vuole portare attraverso il finanziamento di Compagnia di San Paolo alla realizzazione di due sale prove per la musica, no? Noi siamo una città musicale senza dubbio.

0: sono stati citati alcuni esempi, ma ce ne sono tanti altri, che vengano messe a disposizione delle persone, abbattendo i costi per chi voglia fruirne e facendolo, stiamo lavorando su questo, anche andando incontro alla dimensione meno centrale e più periferica della città, in un'ottica di maggiore equità e distribuzione delle possibilità, che è un'altra linea strategica dell'amministrazione. E quindi, come dire, dentro questa mozione io ci vedo la rigenerazione urbana, l'amministrazione condivisa, la partecipazione, la valorizzazione dei municipi, che non è retorica, perché il patto di collaborazione che prima citavo è stato firmato dal municipio Centro-Est con un grandissimo lavoro da parte della parte politica e anche degli uffici del municipio Centro-Est. E vi assicuro che io, che sono una persona tendenzialmente vista come grigia e burocratica, quando ci siamo trovati davanti a tutti i soggetti che hanno partecipato al percorso di partecipazione, che hanno siglato quel patto di collaborazione, ho finanche provato le emozioni, perché quello era esattamente ciò che si voleva realizzare con questo nuovo strumento di coinvolgimento e di rivitalizzazione dello spazio pubblico. E non tocco la polemica sui centri sociali, dico soltanto che è evidente tutto quello che si è detto sulla dimensione della legalità. Quando si vuole partecipare a un bando pubblico bisogna essere regolarmente costituiti e questa cosa non cambierà mai. Esattamente come alcuni gruppi informali, come è già successo per fuori dal comune, possono partecipare qualora lo strumento lo consenta alla redazione di patti di collaborazione. Quello che mi limito a dire è che bisognerebbe innalzare il livello della discussione, perché questo è un tema che riguarda tutti noi e lo sviluppo di questa città. E nel momento in cui c'è un bisogno così forte dal punto di vista sociale, di aggregazione, di stare insieme, di produrre culture e socialità, anche quando hai sgomberato tutti i centri sociali della città, non hai mica risolto il tema e non sei mica andato incontro a quel bisogno. Hai soltanto disgregato qualcosa che, con le sue caratteristiche, era presente alla nostra città. E quindi con le forme nuove, legali e rinnovate, questa amministrazione si impegnerà per pianificare, per mappare, per fare tutto in modo trasparente e per restituire alla cittadinanza gli spazi che anche in questa mozione vengono citati come fondamentali.
1: Queste sono le parole dell'assessore Patrone e appunto l'argomento, l'avete capito, è quella mozione di cui si è parlato ormai per parecchio tempo, legata al piano pluriennale per il potenziamento e la qualificazione degli spazi sociali e di aggregazione nei quartieri cittadini. Vediamo se ci sono altre risposte su questo, se si passa al prossimo punto.
2: Egregio che sta facendo, però ha parlato di immobili che sono stati acquisiti con la precedente amministrazione grazie a dei fondi che derivano, sì, Vico Vegetti e cose del genere, e riqualificati, e quindi si sta continuando un lavoro su determinati immobili della pubblica amministrazione, ma dietro quel lavoro c'è stata una pianificazione, non è che siamo stati lì a rigirarci i pollici con gli allora vice sindaco Picciocchi e altri colleghi. Quindi sugli immobili io penso e spero che ci sia un proseguimento di lavoro importante. La stessa cosa vale per quanto riguarda la digitalizzazione, è un processo lungo, è un processo delicato. Io, quando mi ero insediato nel 2022, la seconda volta, ci siamo trovati con 10.000 immobili completamente in fogli di carta di cui non si capiva neanche bene la provenienza a catasto, e adesso c'è un progetto che va avanti di digitalizzazione. Quindi chiudo parentesi su questa cosa, sul passato, perché è inutile entrare in polemica, però ha ragione l'assessore quando dice c'è, e questa la rispetto, c'è un indirizzo politico diverso. Ecco, noi riteniamo che l'indirizzo politico debba sempre rifarsi, a mio parere, a quei bandi, a un principio di legalità che non inserisca all'interno di un documento ufficiale, perché questo è un documento ufficiale, soggetti informali o gruppi informali, perché è una formula che a me, per quanto mi riguarda, anche con le esperienze che ho avuto dove ora c'è l'assessore Patrone, riguarda dei gruppi che paiono non formalmente costituiti. Allora io mi chiedo, ma i gruppi costituiti, le associazioni che sono andate dal notaio e si sono fatte l'atto giuridico, hanno fatto un atto costitutivo, partecipano ai bandi, perché devono avere un trattamento diverso rispetto ai gruppi informali? Perché dobbiamo produrre burocrazia e documenti per dare riconoscimento a delle associazioni non riconosciute dall'ordinamento giuridico, però conosciute dal Comune di Genova? E siccome questa amministrazione sta portando avanti degli indirizzi politici anche un po', lasciatemi passare il termine, contrari a determinate norme nazionali, io non vorrei mai che questa mozione sia una mozione

un'opzione che vada in qualche modo a ampliare il campo di applicazione normativo, ma che, di cui questo comune non ha competenza. Si parla di soggetti informali. A me non piace questa definizione. Quindi non vorrei che questi soggetti informali, e qua è venuta anche i miei colleghi precedenti, ci fossero gli stessi centri sociali che non erano stati inseriti in un'apposita situazione, quindi non potevano partecipare a un bando e per anni

0: anni e anni hanno occupato abusivamente, anche con un debito, immobili pubblici. E questo è quello a cui non mi piace. Ma quando si parla, ovviamente, e su questo concordiamo, dei centri per i giovani in modo tale che possono coesistere e fare un lavoro di network importante, noi abbiamo portato uno dei più grandi progetti della pubblica amministrazione, che non ha coinvolto 56 soggetti, ma ha coinvolto migliaia e migliaia di associazioni, e si parla del Blue District. Il Blue District è stato un grande progetto portato da questa amministrazione, che ha riqualificato un palazzo che era allora Palazzo Verde della città, inserendo all'interno diverse start-up, pensando e sperando che all'interno di quelle start-up si formassero dei giovani bravi, dei giovani che potessero crescere con delle società importanti, riconosciute, e infatti questa amministrazione ha premiato uno di quei giovani bravi, che è Nicolò Di Tullo, che è diventato presidente. Abbiamo fatto un grande lavoro. Questo lavoro penso che sia un lavoro che questo assessorato deve portare avanti, ma non con questo tipo di politiche, con delle formule che sono un po' appannate, delle formule che riportano a un principio di legalità che si presume non possa essere seguito nei bandi. Quindi noi come gruppo misto voteremo no, e io voterò no anche in rappresentanza di Futuro Nazionale del generale Vannacci, anche se come gruppo misto, Presidente, come gruppo misto.
1: Sì, ma non grazie, può, Presidente. Ripeto, fare riferimento a gruppi, l'ho già richiamato altre due volte, consigliere Gambino. Mi scusi, Maresca, a nome del gruppo misto, grazie, gli ho già comunicato le altre due volte, lei lo sa. Grazie. Consigliera Centofanti, per cortesia, lasciamole la parola.
2: Grazie,
1: dichiarazione,
2: Presidente.
1: Di voto.
2: Il mio voto sarà ovviamente favorevole, proprio perché ritengo che gli spazi siano prerequisito per la coesione e per la comunità. E proprio perché credo che sia importante fare rete, invito a rileggere l'impegnativa numero 3, perché evidentemente ogni tanto con l'italiano non ce la facciamo. Qui c'è scritto: a sostenere attivamente il terzo settore, che è completamente registrato e legale, i gruppi informali, comitati di quartiere nella gestione e animazione di tali spazi, anche attraverso lo strumento dei patti di collaborazione per l'amministrazione condivisa dei beni comuni. Quindi tutte le associazioni registrate, i singoli cittadini. Ricordo tra l'altro che la delibera 51 del 25 ottobre 2016, quindi noi non abbiamo colpa, dice che i patti di collaborazione possono essere fatti tra cittadini, associazioni, gruppi informali e realtà imprenditoriali. Quindi completa integrazione. Grazie.
3: Insomma, vedete che stanno continuando le discussioni su questi argomenti all'interno della Sala Rossa. Tra poco torneremo anche dalla nostra Giorgia Fabiocchi con altre voci che arrivano dal Comune di Genova in questa giornata di martedì, con una serie di mozioni in discussione dopo questo piano pluriennale per il potenziamento e la riqualificazione degli spazi sociali e di aggregazione nei vari quartieri cittadini, con una proposta che appunto è stata presentata dai consiglieri Garzarelli, Ghio e Romeo. Dovrà esserci spazio per l'atto presentato da Davide Falteri, di cui peraltro avete sentito parlare in apertura di trasmissione proprio dallo stesso consigliere Falteri, che chiede uno studio di fattibilità per l'istituzione di un programma comunale di coabitazione intergenerazionale solidale tra anziani e studenti universitari. Una idea che sicuramente merita di essere ascoltata. Intanto vediamo di continuare questa parte della discussione in consiglio.
4: Ma è un'altra questione. Quindi vorrei capire, perché a me sembra un'incoerenza totale. Parliamo in questa mozione di assegnare spazi per attività sociali, sportive, che condividiamo assolutamente. E allora mi chiedo come mai in un anno questa amministrazione non è stata in grado di mettere a bando uno dei 96 impianti sportivi con concessioni scadute, perché sicuramente se destiniamo quegli spazi sportivi e diamo la continuità richiesta

0: e diamo la trasparenza e la legalità in quella direzione, andiamo a diffondere dei valori più che sani e più che positivi. E forse sentiremo meno in quest'aula parlare di un sostegno ai centri sociali, perché questo è stato. E torno alla dichiarazione di voto per non accavallarmi a quanto detto prima in discussione generale. Leggendo il testo, se voi foste limitati a leggere il testo, Fratelli d'Italia avrebbe aperto a votare e a sottoscrivere un documento del genere, ma visto che avete dato un'interpretazione completamente diversa, che poi differente anche da quello che ha detto l'assessore, perché ovviamente ribadendo la volontà di perseguire la legalità, e sono contenta di aver sentito le parole dell'assessore, mi sembra che la finalità che invece i proponenti vorrebbero perseguire con questa mozione allora non andrà perseguita, e ne sono contenta. Ma sinceramente non possiamo negare, anche se più volte dalla parte sinistra di quest'aula, che questa mozione non garantisce il rispetto della legalità. Mi dispiace, non c'è scritto da nessuna parte, siete allergici a scriverlo in un documento, evidentemente. Siete allergici a scrivere in maniera formale, chiara ed evidente che il tutto da svolgersi nell'ambito della legalità e delle procedure previste. Quindi il voto di Fratelli d'Italia non potrà che essere contrario.
1: Brava. Parole di Alessandra Bianchi, torniamo da Giorgia Fabiocchi in Buvettina.
2: Occhio. Eccoci qui, siamo in compagnia di Alessio, consigliere comunale della Lega, perché ci sono un po' di tematiche di cui parlare. Partirei, Bevilacqua, da tassa di soggiorno. Lo stiamo un po' trasformando come il tema della giornata, perché va detto che oggi è una giornata, non si dovrebbe dire, lo diciamo, abbastanza tranquilla, quindi non ci sono stati motivi di grande scontro, anzi su alcune cose c'è anche stata unità di intenti. Invece tassa di soggiorno è un tema che sta facendo discutere in città. Qual è la vostra opinione su questo? Siete contrari? Se sì, perché?
3: Intanto abbiamo voluto come Lega portare un apposito articolo 54, un'interrogazione nella fase pre-consiglio comunale rispetto a questo tema. Abbiamo letto anche noi di questa possibile tassa, di questo aumento da 3 a 5 euro per tutte quelle realtà extra alberghiere. Pertanto abbiamo voluto chiedere direttamente all'assessore riscontro rispetto a tutto quello che abbiamo letto e abbiamo preso dagli organi di stampa. Nella risposta dell'assessore c'è stata un po' di confusione, definiamola così, perché dall'entrata in vigore prossima di questa tassa, oggi invece ha un pochettino, è un po' tornata indietro sui suoi passi. Pertanto a noi su questo abbiamo le idee ben chiare, siamo assolutamente contrari, anche perché è giusto anche preservare e tutelare i turisti, è necessario tutelare anche quelle realtà extra alberghiere. Pertanto noi non crediamo che il turismo possa essere un bancomat per questa amministrazione, che quando ne ha bisogno va a fare un prelievo direttamente sulle tasche dei turisti in questo caso. Quindi noi siamo i contrari, abbiamo portato oggi questa interrogazione, questo articolo 54, e continueremo a vigilare su questa situazione.
2: Rispetto invece al tema sicurezza, che in realtà si lega, se vogliamo fare un percorso più articolato, un ricamo più importante, si lega anche con il tema della sicurezza, quindi il turista. È chiaro che se la città diventa all'esterno percepita come una città insicura, rischia di perdere anche dal punto di vista turistico. Venerdì scorso c'è stata questo sopralluogo, commissione itinerante in Darsena, la Lega ha spinto molto per riuscire a ottenerlo, c'è riuscita, poi chiaramente non eravate presenti solo voi, erano presenti sia le forze di minoranza che di maggioranza. Come è andato, che cosa adesso chiedete dopo questo sopralluogo in Darsena?
3: Intanto un anno per fare un sopralluogo in orario diurno, anche se era quella di andare in orario serale e notturno per andare a vedere di persona la situazione nella zona della Darsena e nelle vie limitrofe nel momento in cui le attività sono chiuse, e quindi con alcuni riflettori spenti si accende invece

0: c'è la vera situazione della Darsena, che è poi quella con cui vivono i cittadini residenti e i lavoratori, soprattutto io penso ai pescatori, alla cooperativa dei pescatori presente a Calata Vignoso. Quella di venerdì è stata una commissione surreale. Abbiamo avuto anche occasione di dirlo, sia io sia la collega Paola Bordilli che ha condiviso con me questa richiesta. Abbiamo trovato zone pulite, abbiamo trovato un presidio di polizia locale anche ad anticiparci, basta pensare l'ultimo posto dove siamo andati, che è stata la metropolitana appunto della Darsena, dove erano presenti quattro agenti di polizia locale. I turisti in questo, come giustamente hai detto tu, sono comunque parte integrante di una zona che deve vedere sicurezza, deve vedere legalità, deve vedere decoro. Quello che chiediamo come Lega è non può esserci un presidio fisso soltanto perché arrivano i politici, i consiglieri, arrivano le telecamere. Ci deve essere sempre, ci deve essere ogni giorno. Quello che chiediamo noi è un impegno da parte dell'amministrazione per garantire la legalità in questa zona e non che in questa zona ci sono i riflettori e quindi si vedono certi fenomeni spostarsi nelle vie magari un pochettino più verso l'interno, Piazza dell'Annunziata, Via di Valle Chiara, Via di Sant'Agnese. Non può essere questa la città. La città deve vedere in tutta la parte del centro storico decoro e legalità. Se lo meritano i cittadini, se lo meritano i turisti, se lo meritano gli studenti, i lavoratori e i pescatori.
1: Le chiedo un'ultima cosa, invece ci alleggeriamo un po', per quanto è possibile. Oggi mozione sugli animali domestici, su un decoro maggiore rispetto a chi ha poi gli amici a quattro zampe, i cani, tutti d'accordo?
0: Sì, proprio sul tema degli animali domestici, gli animali d'affezione, come movimento politico abbiamo una forte sensibilità da sempre. Quindi oggi noi abbiamo voluto portare questa mozione che riguarda il decoro e riguarda la possibilità di interventi da parte dell'amministrazione per garantire anche delle funzioni essenziali, tipo i punti di raccolta, tipo appositi dispenser per quanto riguarda anche i sacchetti per la raccolta delle deiezioni canile e l'implementazione anche delle aree sgambature cani è emerso all'interno della discussione del dibattito. Noi su questo chiediamo un impegno maggiore da parte dell'amministrazione comunale, che sia un impegno non solo su carta, non soltanto oggi in fase di votazione, ma si concretizzi e diventi realtà. Genova non è una città facile. Lo sappiamo benissimo, morfologicamente ha delle zone maggiormente densamente abitate rispetto ad altre, abbiamo le zone collinari, però serve un inizio. Oggi è stata approvata questa mozione da parte di tutta l'Aula, con parere favorevole ovviamente della Giunta, ne siamo ben felici, ma adesso ci aspettiamo che si inizi questo percorso.
1: Grazie, grazie Alessio Bevilacqua, buon
0: Grazie
1: lavoro.
0: mille, grazie a voi.
1: Grazie per essere stato con noi. Questo è un po' il percorso, Matteo, di questo pomeriggio di tranquillità, possiamo quasi dirlo, perché dovrebbe andare verso conclusione a breve in Consiglio Comunale.
2: Grazie mille, grazie, grazie Giorgia Fabiocchi. Allora forse ci possiamo fermare soltanto un istante, poi torniamo tra pochissimo.

Siamo alla terrazza Colombo, è dal 1989 con la fortuna di avere questo meraviglioso posto. Prima era la terrazza Martini. Ebbene, la Martini e Rossi aveva una tradizione, non è che questo posto si potesse affittare, ma si potevano solo organizzare grandi eventi, premiazioni, cose di sport, presentazioni di libri, ma di alto livello. Ebbene, la Martini e Rossi lo faceva proprio per premiare le persone che avevano un grande merito e spesso erano anche dei giovani. Dopo 37 anni, ho detto, penso che sia giusto che anche noi, oltre a fare tanti eventi qui, è una location meravigliosa, un rooftop dove l'anno scorso, pensate, abbiamo fatto quasi 100 eventi tra comunioni, matrimoni, eventi di grandi clienti privati ed anche pubblici. E tutti quelli che sono arrivati qui, genovesi, italiani e stranieri, hanno veramente visto la meraviglia della nostra città, che forse da qui è ancora più bella. Ebbene, in questo momento io penso che dobbiamo anche noi dare qualche cosa a questa città.

Il più grande problema di Genova sono i giovani. Sappiamo di essere la città più anziana d'Europa. Bene, noi abbiamo bisogno di convincere i giovani a restare a Genova, ma anche addirittura di venire a vivere e a studiare a Genova. Questa operazione che sta facendo Terrazza Colombo, che ho promosso insieme a due giovanissime, e proprio loro devono rappresentare quella che è la Gen Z, e sono Chiara Orru e Lucrezia. Ebbene, loro hanno dato un'idea che mi è piaciuta moltissimo, quella di organizzare una festa e una premiazione a dei ragazzi particolarmente in gamba, e abbiamo trovato i primi. Non ve li svelo perché lo sveleranno loro, ma sono ragazzi eccezionali che hanno fatto qualcosa di veramente importante e che quindi tutta la città e noi di Terrazza Colombo desideriamo ringraziare con questo convegno che potrete vedere, e poi con una festa dove loro si potranno divertire. Dopo di loro provate a pensare chi potrebbe essere il prossimo. Noi siamo disponibili, anzi cerchiamo i migliori giovani di Genova che possono garantire un futuro, e di questo io ringrazio anche chi mi ha presentato questi giovani, che è la Camera di Commercio di Genova, che come noi vuole investire molto sulla Gen Z.

0: Allora, siamo ormai alla fine del nostro Zona Rossa di questo martedì. Vado a salutare intanto Giorgio Fabiocchi, che ringrazio, con lei Francesco Righi.
1: Ciao Matteo, grazie, buon proseguimento. Direi consiglio comunale mediamente tranquillo, dovrebbe finire a breve, ultime mozioni e si ritorna poi martedì prossimo con ulteriori novità. Vediamo poi nel frattempo cosa succede in questa settimana che riaccompagnerà il prossimo martedì in Aula Rossa. Te.
0: Grazie mille Giorgia, allora per il tuo lavoro dal Comune di Genova. Torniamo per un istante in Sala Rossa prima di chiudere anche la nostra diretta.
2: Vogliamo fare di determinati immobili e quindi la restituzione alla collettività degli immobili oggi presenti nella nostra città. È questo il dibattito, è questo il confronto sul quale andrebbe dibattuto all'interno di quest'aula. Così come Presidente, io sono rimasto abbastanza stupito, mi aspettavo un richiamo da parte sua, devo essere sincero, quando alcuni colleghi si sono alzati in piedi dicendo: ah, ma voi portate avanti degli atti che sono contrari alla normativa nazionale. È un'affermazione grave, eh? È un'affermazione grave. Vorrei capire di che natura, quali sono i rilievi e se questi rilievi sono stati legittimamente trasmessi alla Segreteria Generale a questo punto. Perché io penso che questo sia un atto di indirizzo politico che non abbia vizi di legittimità. Perché altrimenti immagino che la segreteria generale si sarebbe alzata in piedi dicendo: guardate qui, teniamo un problema. In definitiva, Presidente, noi tanto con l'atto che avevamo fatto l'anno scorso, votato in quel caso all'unanimità, sia con questo che è complementare rispetto anche all'ordine del giorno richiamato dai colleghi, non vogliamo fare altro che riprendere un filo, l'ha detto in maniera molto chiara l'assessore Patrone, di mappatura che evidentemente afferma quando io e l'assessore Patrone avevamo il grembiule. Io ce l'avevo nero, all'epoca usava nero, immagino ce l'avesse anche lei uguale, ok? Quindi, benissimo. Quindi, come dire, noi riprendiamo semplicemente un filo che si è interrotto anni fa per permettere sì a questa città, una volta finita la mappatura, di decidere e di deciderlo insieme in maniera condivisa con i municipi, con i territori, cioè con quei soggetti che voi vi siete dimenticati per 8 anni, che cosa fare degli immobili presenti in città. Questo è il punto di partenza politico. Questo, diciamo, su questo punto noi ci troviamo d'accordo e voteremo a favore. Davvero, Presidente, io ho fatto fatica nell'ascoltare il dibattito di oggi pomeriggio a capire i motivi per cui la parte destra dell'Aula evidentemente voterà contro. Grazie.
3: Grazie consigliere, le confermo certamente che tutti gli atti che vengono presentati a quest'Aula sono chiaramente legittimi secondo un parere preventivo della segreteria che ritiene o meno poi di portarli in discussione in questo Consiglio Comunale. La parola al consigliere Mesmacher per dichiarazioni di voto.
4: Grazie Presidente. Come gruppo del Movimento 5 Stelle chiaramente sosterremo e voteremo a favore di questa mozione. È una mozione che rimette al centro quella che è una delle priorità dei genovesi e di questa città, cioè non solo trovare degli spazi condivisi e degli spazi comuni, ma anche degli spazi che possono essere regolati

0: e messi in funzione a favore della cittadinanza, anche per difendere un po' quello che è il tema dello spazio pubblico sempre più sotto assalto e a favore invece di uno spazio privato che legittimamente guadagna nel dare un servizio e uno spazio ai cittadini. Ma credo che i cittadini invece abbiano diritto anche ad avere degli spazi pubblici, liberi e fruibili. E qui non ci sarebbe nient'altro da aggiungere, perché voglio dire, chi legge quella mozione, quelle impegnative, non può che essere d'accordo. Io credo che però oggi effettivamente il voto contrario dei partiti di minoranza di centrodestra sia abbastanza clamoroso e oggi non è il primo. È clamoroso perché intanto una mozione simile che era già stata portata dai colleghi e avevano votato a favore, e questo è già stato detto, ma soprattutto è clamoroso perché avviene anche dopo un voto contrario a quella che è la delibera sulla rottura del suolo, che è passato un po' sotto silenzio, ma io credo che sia veramente incredibile che una delibera così importante sia osteggiata dalla minoranza, che su questo tema non ha fatto niente. Così come su questo tema degli spazi pubblici spesso si portano avanti e vengono detti: abbiamo fatto la pianificazione di questo e di quello, si parlava di Vico Veggetti, poi devono arrivare a un certo punto a dire come hanno trovato i soldi, no? Cioè quel momento in cui sì, abbiamo pianificato, abbiamo fatto grazie a dei fondi e tutti chiudono lì l'intervento. Ecco, diciamo che spesso e volentieri quei fondi sono quel PNRR su cui anche un po' di tempo fa avete votato contrario o comunque non favorevole, e la maggior parte di questi progetti
1: queste le parole di Marco Mesmacher, consigliere del Movimento 5 Stelle. Ma si esaurisce il tempo anche della nostra diretta, noi ci vediamo alle 18. Intanto vi segnalo, lo trovate sul nostro sito primocanale.it, che è stato scelto, come avevamo già anticipato, il presidente dell'aeroporto di Genova. Si tratta di Matteo Paroli, che è anche presidente dell'autorità di sistema portuale, che dunque avvoca a sé la carica di presidente anche dell'aeroporto. Scopo, ovviamente, l'obiettivo è quello della cessione dello scalo genovese entro il 2029, quando scade questa concessione. Poi vedremo che cosa succederà. E per quanto riguarda Paroli, è possibile che rinuncerà all'emolumento da presidente dell'aeroporto, essendo appunto già contemporaneamente anche presidente dell'autorità di sistema portuale. Ci fermiamo e ci rivediamo più tardi con il nostro primo giornale.

0: Con noi uno dei due più votati, anzi il più votato al momento tra i candidati al rettorato dell'Università di Genova, il professor Michele Piana, che ringrazio di essere con noi.
1: Ringrazio io voi.
0: E allora, intanto professore, le chiedo un commento sul risultato così importante, visto che io ho provato a sondare tutti quelli che conoscevo all'interno dell'università e nessuno è stato in grado alla vigilia di dirmi questo ha un vantaggio rispetto a un altro, e mi sembravano tutti sinceri. Alla fine l'urna ha risposto: Michele Piana è il più votato.
1: Michele Piana è il più votato, sono molto soddisfatto, ringrazio ovviamente gli elettori. È andata bene, sono più di 80 voti di vantaggio rispetto al secondo. Io ero abbastanza tranquillo, credevo che sarebbe andata bene, e le urne l'hanno confermato.
0: E la terza classificata, la professoressa Sasso, dovrebbe appoggiare, a quanto si evince da fonte di stampa, invece il suo sfidante, il professor Uccelli. Cambia qualcosa nella sua percezione il fatto che teoricamente, se fossimo in politica, i voti di un partito vanno ad aiutare un altro partito?
1: Sì, allora, io penso che ci siano, non cambia nulla, la risposta secca è questa, penso che ci siano alcuni aspetti. Uno è che io credo molto nella trasparenza. Fin dall'inizio ho detto chi sarebbe stata la mia protettrice vicaria, proprio per evitare che nella fase da primo e secondo round ci fossero mercanteggiamenti su una posizione così importante come quella del vicario. Fin dall'inizio ho pensato che il potere è importante, ma per realizzare qualcosa, e non è giusto pensare che debba essere fino a se stessa. Fin dall'inizio ho pensato che i voti non sono dei candidati, ma sono delle elettrici e degli elettori, che sono persone indipendenti, autonome, che sicuramente

0: sicuramente sapranno gestire la propria decisione, il proprio giudizio in modo altrettanto
1: quindi
0: autonomo.
1: Quindi lei oggi conferma che in caso di vittoria Chiara Calderini, la professoressa,
0: certo,
1: Calderini sarà la sua prolettrice vicaria.
0: Assolutamente, non ci muoviamo da lì.
1: E questo è stato appunto un annuncio che lei ha fatto appunto fin dal primo giorno della sua candidatura. Che università ha trovato in questa campagna elettorale, se così si può chiamare?
0: Sì.
1: È quella che si aspettava quando ha parlato con i suoi colleghi, con il personale? Che cosa ha trovato?
0: Sì, allora, la scommessa nostra era che ci sia bisogno di un grande rinnovamento. Siamo convinti che questo sia vero. I risultati del primo turno ci dicono che gran parte dell'Ateneo lo pensa. Mi faccia dire una cosa, dottor Cantini, noi è dall'inizio che diciamo che la nostra candidatura è davvero la candidatura per il rinnovamento e per la discontinuità. Era evidente rispetto alle due candidate che appartengono all'attuale governance, avevo il sospetto che fosse vero anche per il terzo candidato, l'annuncio di questo apparentamento ci dice che il sospetto era del tutto fondato.
1: Quindi il suo appello agli elettori, che sappiamo non siamo tutti noi, ma sono i professori, il personale dell'università,
0: certo,
1: tecnico amministrativo e una parte degli studenti, è quello di: se volete cambiare rispetto
0: sì.
1: agli ultimi sei anni dovete votare per Piana.
0: Ma direi che ormai è abbastanza evidente. Fra l'altro è importante questo. Io penso che sia davvero appropriato e possibile cambiare. Questo rinnovamento è opportuno e possibile. Dopodiché si tratta di rinnovarsi in modo ragionevole, in modo ragionato, sapendo che le condizioni al contorno sono complicate, ma sapendo anche che abbiamo le potenzialità per poter migliorare la qualità della vita, la qualità del lavoro all'interno del nostro Ateneo.
1: Ecco, in politica di solito si chiede cosa farà nei primi 100 giorni, qui è più per dire dove c'è più il bisogno di questa rottura rispetto al passato.
0: Sì, io penso ci sia un aspetto legato alle difficoltà dei processi amministrativi. È un aspetto che riguarda molte università italiane, ma da noi è particolarmente sentito. Abbiamo bisogno di liberare energie per riuscire a realizzare quelle che sono le tre missioni, non dimentichiamolo, della nostra università: la didattica, la ricerca e il trasferimento di conoscenza. Quindi la prima cosa da fare è provare a intervenire sui processi amministrativi in modo inclusivo, in modo graduale, per cercare di liberare queste energie. Un altro aspetto importante è ricominciare da capo, me lo lasci dire, sulla parte della comunicazione tra il rettorato e il resto dell'Ateneo. Abbiamo bisogno di parlare di più, di raccontare meglio le decisioni che si prendono, di condividerle di più, di condividerle in corso d'opera e anche di metterci la faccia quando queste decisioni magari qualche errore lo portano con sé.
1: Un sistema di comunicazione interno più efficace,
0: esatto,
1: rispetto
0: esatto.
1: non solo alla città ma anche alla comunità dell'università.
0: Ed è un fatto anche di responsabilità, è la governance che deve prendersi questa responsabilità, di raccontare perché si fanno le cose, come si vogliono fare e quali sono le conseguenze.
1: Uno dei suoi, diciamo, slogan, se così lo vogliamo definire, è trasformare l'università Genova, diciamo, da una città con università a una città universitaria. Cosa manca per arrivare a questo e quindi che cosa farà da rettore eventualmente per farlo?
0: Sì, questo è un processo complicato, non si realizzerà in sei anni, però bisogna partire. È uno di quei tipici, di quelle tipiche decisioni in cui tutti vincono se ci riusciamo. Vince la città perché cosa c'è di meglio di attirare giovani colti in questa città? E vince l'università perché è noto a tutti che le università, delle città universitarie funzionano bene. Per fare questo abbiamo bisogno di migliorare la nostra edilizia e questo va fatto attraverso partenariati pubblico-privati perché non abbiamo le risorse economiche per farlo da soli. Va fatto attraverso un patto come dire solenne con le istituzioni politiche e va fatto cercando di mettere le studentesse e gli studenti al centro di questo progetto. Le studentesse e gli studenti dell'Università di Genova sono cittadini e devono essere chiaramente considerati cittadini da tutti.
1: Hanno cominciato gli studenti,
0: esatto,
1: non i professori e nemmeno le istituzioni. Quindi
0: è così,
1: insomma, questo è il modo in cui le università moderne, così come noi le conosciamo, le chiamiamo, sono nate tantissimi anni fa. La managerialità e anche però la necessità di guidare culturalmente l'università, c'è anche questo
0: sì.
1: nelle dichiarazioni che lei ha rilasciato nel
0: sì.
1: corso di questa avventura, di questa corsa. Cosa intende?
0: Mi hanno sgridato tutti perché ho detto che vorrei essere un rettore intellettuale e non un rettore manager. Ora io qui vorrei distinguere. Qui non si tratta di non essere in grado di gestire sistemi complessi e io credo che nella mia carriera di aver dimostrato di essere in grado di farlo.

0: Ritengo però che il rettore di un'università generalista e pubblica come la nostra debba essere in grado di tenere insieme tutte le facce culturali, tutti gli ambiti culturali che riguardano la nostra università. E per fare questo ci vuole un po' di cultura, ci vuole anche la capacità di ascoltare, ci vuole anche la capacità di tenere conto delle diverse sensibilità dell'Ateneo.
1: Wow, uno scienziato che ragiona da umanista.
0: Se vuole, il mio obiettivo è che nei prossimi 20 anni, almeno a Genova, perché è difficile, me ne rendo conto, la distinzione tra STEM e Humanities finalmente cada, non ci credo più.
1: Quindi vuole che anche a lettere si studi matematica, no?
0: Non è... O viceversa, che a matematica si studi un po' di letteratura, che non ci farebbe male.
1: Però devo anche ammettere, poi ci fermiamo se no divaghiamo troppo, che ho trovato nella mia vita molti scienziati appassionati d'arte o di storia.
0: Certo.
1: È più raro il contrario, essere onesti. Diciamo, la terza missione è quella parte dell'università che incide sulla città o prova a incidere sulla città. In cosa l'università è stata più assente o più silenziosa negli sviluppi, nei processi della città di Genova?
0: Sì, io penso che abbiamo fatto un po' di fatica a... difendere le prerogative che abbiamo e che sono importanti rispetto all'interlocutore politico. Penso alla questione Erzelli, penso alla questione legata al nuovo modello del sistema sanitario regionale. Penso anche che abbiamo fatto un po' di fatica a parlare con la cittadinanza, a parlare con le studentesse e con gli studenti in alcuni snodi cruciali che hanno riguardato anche le vicende geopolitiche degli ultimi mesi. Anche qui abbiamo bisogno di cambiare un po' paradigma, abbiamo bisogno di raccontare meglio a tutti che siamo un'università importante, siamo un'università autorevole e che ci mettiamo a disposizione della città, del territorio, dei cittadini per cercare di crescere insieme.
1: Non facili però, no? I rapporti sui temi geopolitici,
0: no,
1: nel
0: non
1: senso
0: sono stati
1: che
0: facili,
1: immagino
0: sì.
1: Che insomma, qualunque
0: sì.
1: Scelta poi
0: sì, è difficile,
1: divisiva.
0: Però è importante raccontarla ed è importante parlare con le studentesse e con gli studenti, ecco, questo è veramente cruciale.
1: Diciamo, Genova per ora ha un piccolo vantaggio rispetto ad altre grandi città del nord come Milano per esempio sul tema della residenzialità degli studenti, però è chiaro che è sempre comunque molto costoso studiare fuori sede. Cosa si può fare nei prossimi anni per aiutare i ragazzi che non riescono a farlo?
0: Abbiamo bisogno di posti letto, lo dico male, ma è questo è sicuramente un tema e sicuramente questa governance ha fatto alcune cose importanti da questo punto di vista. Credo che al di là dell'aspetto legato direttamente all'edilizia, ci sia anche un problema di mettere in rete le possibilità di alloggi. Se voi guardate le città universitarie come si comportano, loro mettono in rete gli alloggi disponibili, fanno dei patti tra università, persone che hanno questi alloggi e le istituzioni pubbliche, a cominciare dal comune, per cercare di garantire la possibilità di utilizzare questi alloggi, la possibilità di utilizzarli in modo corretto, senza discriminazioni e anche tutelando i diritti di chi affitta le case. Quindi credo che queste siano cose che si possono fare a costo relativamente basso. Le altre università, nelle città universitarie lo fanno, è il caso che lo facciamo anche noi.
1: Ecco, Genova ha sviluppato un'università che è diventata regionale, ci sono poli in tutta la Liguria, però c'è un polo che secondo me è la grande occasione persa della città più in generale, che è quello di Erzelli. Quella doveva essere la leva che poteva veramente trasformare Genova in quello che è diventata Nizza.
0: Sì.
1: Nizza l'ha fatto, Genova no. Come gestirà questa partita da rettore, considerando che c'è questo trasferimento di ingegneria, che ci sono progetti molto importanti che però mi sembrano stati anche molto osteggiati nel corso degli anni?
0: Sì, direi che ormai bisogna tirare una riga e ripartire. Erzelli si va, non ci sono alternative, cerchiamo di andarci nel modo migliore possibile. Modo migliore possibile significa anzitutto avere una prorettrice o un prorettore Erzelli con una sua commissione fatta di persone che si alzano la mattina e pensano a Erzelli fino a che non vanno a dormire
1: dedicata.
0: La sera. Esatto. E poi c'è una serie di misure che dobbiamo prendere. C'è il problema della funzionalizzazione delle aule, dei laboratori, c'è il problema di arrivare, di portare gli studenti a Erzelli, c'è il problema anche di tenerli in quella parte di città. Quindi c'è anche un problema ed è un'occasione di trasformazione urbana. Possiamo rendere quella parte di città davvero integrata rispetto alla nostra università. E c'è un problema di orientamento. Noi dobbiamo raccontare che Erzelli è una grande occasione per le studentesse e gli studenti di tutta Italia, di tutta Europa, per venire da noi a studiare ingegneria.
1: Servirà una grande connessione con le istituzioni, perché va connessa non tanto all'università, sì, anche all'università
0: certo.
1: Col comune, ma Erzelli con il resto del mondo.
0: Ma certo,
1: al momento...
0: ci saranno problemi logistici, ma io sono sicuro che riusciamo a risolvere, insomma, non credo che quelli siano... Sono convinto che gli aspetti

0: I tecnici si risolvono sempre, ciò che è difficile è avere buone idee.
1: Ultima domanda, vorrei da lei un quadro dell'università che lascerà dopo 6 anni di rettorato. Che cosa spera di aver ottenuto e come spera di essere ricordato, al di là del fatto che potrebbe anche, insomma, cambiare la legge, potrebbe anche essere diversa il suo percorso. Sappiamo che, insomma, c'è una riforma in pancia in Parlamento, vedremo se sarà poi in qualche modo varata. Lei però nei 6 anni cosa spera di lasciare?
0: Io vorrei un'università di Genova più ancorata alla rete delle università europee, dove le persone sono felici di venire a studiare, di venire a insegnare e di venire a fare ricerca. E un'università del Mediterraneo che offra alle persone di quel mare e di altri mari un'occasione per costruire un proprio progetto di vita.
1: Grazie al professor Michele Piana e naturalmente in bocca al lupo per il secondo round delle elezioni a rettore dell'Università di Genova.
2: Un ritratto di Genova e dei genovesi dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.

0: Ancora in diretta su Primo Canale con il professor Antonio Uccelli, candidato rettore dell'Università di Genova. Grazie di essere con noi.
1: Buongiorno a lei.
0: E risultato nel primo round, come l'abbiamo definito, che poi appunto non ha portato a nessuna elezione per i meccanismi regolamentari di questo tipo di punto più votato. Intanto le chiedo così una riflessione sul risultato elettorale della prima uscita.
1: Ma io credo che sia stato un momento molto importante di democrazia, perché insomma i numeri che hanno portato la quasi totalità delle persone che lavorano e che studiano presso il nostro Ateneo a esprimersi, e quindi credo che questo sia certamente un bellissimo messaggio sia nell'ambito della componente del personale docente che del personale tecnico amministrativo, bibliotecario e sociosanitario e anche degli studenti. Quindi credo che questo sia il primo messaggio. Poi ovviamente sono molto contento perché il risultato è stato un risultato certamente importante, insomma 500 e passa voti sono una buona base per continuare a lottare con chi sarà presente in questa seconda votazione. Credo che rappresenti un tesoro di voti che auspico possa essere incrementabile e che comunque rappresenti un indice di fiducia in quello che abbiamo proposto con la mia squadra.
0: C'è ovviamente una differenza rispetto al primo turno, perché al secondo, chiamiamolo così, diciamo al momento una dei quattro candidati, la professoressa Sasso, ha annunciato il proprio ritiro e convergerà con un accordo sul suo nome. Questo che cosa può significare secondo lei? Cioè un trasferimento netto dei voti della professoressa Sasso su di lei, il che la renderebbe vincente evidentemente stante i risultati del primo turno, o è un po' più complicato di così?
1: Ma io penso sicuramente sia più complicato, perché sono certo che le elettrici e gli elettori pensino di non poter essere eterodiretti dalla professoressa Sasso, da me, ma dal professor Piano, dalla professoressa Da Crema. Tuttavia credo che sia una scelta importante, che non ho nessuna difficoltà a dire è stata fatta non con finalità meramente elettorali, anche se è ovvio che i voti della professoressa Sasso, così come quelli della professoressa Da Crema, sono voti che sono importanti per me, per il professor Piana, ma perché credo che la professoressa Sasso possa rappresentare davvero un valore aggiunto a quello che potrebbe essere insomma la mia futura squadra, perché ha competenza, ha conoscenza della macchina, ha soprattutto nel suo programma molti punti che sono certamente almeno in larga parte convergenti rispetto a quelle che sono le idee che io mi prefiggevo e che credo possano quindi essere raggiunte con l'aiuto della professoressa Sasso e anche

0: anche con persone che eventualmente considereremo insieme per creare un team che dia non soltanto la possibilità a me di diventare rettore, ma di governare nel modo più efficace, secondo quelli che sono gli obiettivi dei nostri programmi, ma mi permetta anche nel ribadire la necessità di creare uno spirito che oggi in qualche modo sentiamo purtroppo un pochino carente all'interno del nostro Ateneo, uno spirito di condivisione, partecipazione, di senso di appartenenza ad una comunità che sia coesa, che sia capace di...
1: Ecco, come lo otterrà questo? Cioè, come cambierà questo principio? Perché ci sono due modi: o si inventano nuove forme strutturali, istituzionali di partecipazione, oppure semplicemente si prova, a comunicare di più e meglio?
0: Beh, si può fare forse tutte e due. Tendenzialmente non parlo molto di quello che ho fatto, anche se posso dire che un po' di cose le ho fatte, portando anche dei risultati che sono oggettivi. Ma le ho fatte non, come dico sempre, perché sono una persona particolarmente geniale, ma perché ho un metodo. Il metodo è quello di condividere, di lavorare insieme alle persone. Sono ragionevolmente capace di stabilire relazioni umane, forse questo è anche legato al fatto che faccio il medico, faccio il neurologo, quindi il rapporto empatico con le persone è un qualche cosa che ho sempre cercato di privilegiare. E da questo punto di vista posso dire che le cose che ho fatto le ho fatte non, come dicevo, perché ho delle idee fenomenali, ma perché riesco a far lavorare le persone che hanno talora idee fenomenali, ciascuna nel proprio campo, perché hanno delle specifiche competenze, e riesco a fare lavorare insieme.
1: Circondarsi di persone intelligenti è segno di intelligenza di solito, no?
0: Penso di sì, naturalmente non mi permetto di essere l'unico che ha un'idea di questo genere, però ho una storia che dice che sono capace di far lavorare le persone competenti, perché devi far lavorare le persone competenti e intelligenti. Nel mio programma, e questo mi vede molto d'accordo anche con appunto la professoressa Sasso, parlo di figure che lavoreranno insieme a me, ma che hanno competenza, che hanno capacità di complementarietà, perché bisogna lavorare insieme, non possiamo avere dei fenomeni che ognuno lavora per conto proprio, e capacità di leadership. Leadership non vuol dire essere il fenomeno, ma vuol dire essere una persona che è in grado di stare insieme agli altri.
1: Me lo spieghi ancora un po' meglio, perché diciamo il tema della leadership, io immagino lei giustamente ci abbia anche un po' giocato come stile di campagna elettorale, perché comunque lei oggettivamente vanta dei ruoli di leadership importantissimi. È stato a San Martino, un ruolo apicale. È chiaro che quella è una struttura piuttosto complessa di per sé, e quindi lei dice: tutto sommato, io la capacità di guidare una struttura molto complessa l'ho già dimostrata. È un po' questo il senso di quello che lei pensa di se stesso?
0: Sì, ma insisto sul concetto della leadership condivisa. Non credo che un leader possa fare nulla se non riesce a coinvolgere le persone. E quindi nella mia esperienza, che a San Martino, ma anche in altri contesti, l'efficacia delle mie azioni si basa sul fatto che ho reso le persone coinvolte. Quando lei mi diceva qual è il metodo, quali sono la nuova organizzazione, io credo che si possa anche passare attraverso una lieve o comunque una certa cambiamento. Sì, nel mio programma parlo per esempio di un collegio dei direttori di dipartimento che si vedano, e dove possono essere coinvolti i presidi delle scuole, dove possono essere coinvolte figure evidentemente anche del personale tecnico amministrativo dei dipartimenti, e che si incontri col rettore, col direttore generale e con i prorettori. Penso che si debba far sì che i prorettori si vedano regolarmente, non so se sarà una volta alla settimana, una volta ogni 15
1: giorni. Ministri,
0: questo deve essere per forza, perché devi creare una squadra coesa, e queste persone dovranno metterci la faccia e dovranno anche interfacciarsi con l'asse tecnico amministrativo, direttore generale, capi servizio, capi settore, perché è necessario lavorare insieme. E riesci a cambiare questo posto. Lei mi ha detto: questo è un mondo complesso. Non ne dubito che sia un mondo estremamente complesso, però sono onestamente fortemente motivato e fortemente convinto che se si lavora insieme, se quindi

0: riusciremo a fare in modo che le persone si sentano partecipi e quindi sentano che sono parte del progetto, le cose si possono cambiare, ci vuole tempo sicuramente.
1: Ecco, chiedo anche a lei quello che ho chiesto anche al suo rivale Piana, rispetto alla campagna elettorale, come ha trovato l'università in questo periodo in cui ovviamente ha dovuto fare ancora più il neurologo del solito, quindi parlare oggettivamente con più persone possibili per spiegare la sua visione, e però a lei aggiungo anche, come dire, una puntina, vabbè, un po' velenosa, perché tra medici di solito c'è sempre un po' di rivalità. Allora le chiedo anche se nel suo giro la comunità medica dell'università le è stata, diciamo, l'ha trovata aderente alle sue proposte oppure no?
0: Ci ha voluto mettere un po' di sale.
1: Del resto, tra medici.
0: Ma ci mancherebbe altro. Allora, com'è stata la mia esperienza di campagna elettorale? È stata una bellissima esperienza perché ho incontrato tantissime persone. Devo dire, il confronto mi ha sicuramente arricchito il mio programma. Devo dire, senza citare il collega che l'ha detto, ma a cui fischieranno le orecchie, che è dell'ambito umanistico, mi ha detto: non ti conoscevo, ho apprezzato di te la capacità di ascoltare, la capacità di raccogliere diciamo idee e in qualche modo di farle proprie all'interno di un programma partecipato, e questo credo che sia uno dei complimenti migliori che potevo ricevere. Credo che la scuola di scienze mediche e farmaceutiche, sicuramente ho ricevuto molti voti, non c'è stata l'unanimità che potevo auspicare, anche se naturalmente il voto è segreto e quindi non è possibile dire chi abbia votato chi. Credo che in questo momento il momento storico sia un momento particolare, perché c'è un momento di una grande riforma del Servizio Sanitario Regionale, c'è un momento di grandi modifiche. E mi permetto di dire, da questo punto di vista, ai miei colleghi, al personale tecnico-amministrativo, ai tecnici del mondo della sanità e del mondo delle scienze della vita, che una persona che conosce molto bene l'università, perché ha fatto il direttore del centro di eccellenza, perché ha diretto un dottorato, bla bla bla bla, ma perché poi ha lavorato con la sanità, con quattro direttori generali diversi, con due assessori alla sanità diversi. Credo che avere un medico per difendere, non in maniera contrappositiva, ma in maniera collaborativa e con spirito di reciproco rispetto, ma anche con la capacità di asserire quelle che sono le prerogative dell'università, che ricordo fornisce grande qualità e grande eccellenza per poter garantire la salute dei nostri cittadini, credo che questo sia una cosa importante. Quindi
1: appello lanciato anche alla comunità medico-scientifica dell'università. Ci sono tante cose ovviamente che sono in ballo per il futuro. Intanto c'è il tema di Erzelli, c'è il tema anche della capacità dell'università di attrarre giovani, ma dando loro anche la possibilità ricettiva di poter essere, diciamo, accolti in una città che è vero non ha gli affitti di Milano, ma comunque studiare fuori sede è sempre costoso. Quali sono le priorità del suo rettorato qualora sarà eletto?
0: Credo che la cosa più importante, come ho già detto, l'ho detto anche personalmente al presidente Bucci, alla sindaca Salis, l'ho detto anche altre figure della politica regionale, anche non soltanto genovese, credo che sia estremamente importante che ci guardiamo in faccia e che ognuno faccia il proprio lavoro, il proprio dovere. Io, come eventuale futuro rettore, insieme alla mia squadra, insieme a tutta la comunità del mondo universitario genovese, dobbiamo migliorare la nostra offerta in termini di corsi di studio, in termini di capacità di erogazione degli stessi, in termini di migliorare le strutture dell'Ateneo. D'altra parte ci sono delle cose che onestamente noi non possiamo fare, quindi, come ho già detto, rivendico il fatto che le istituzioni e anche il mondo imprenditoriale davvero si facciano carico del fatto che investire sull'Università di Genova è investire sul futuro di questa regione. Ribadisco, l'ho detto diverse volte in questi ultimi giorni, l'ho detto anche a alcune figure delle istituzioni regionali, oggi il capitale umano di questa regione è formato dall'Università di Genova. Quindi investire e fare in modo che questa diventi davvero una regione, una città che è in grado di ricevere

0: avere, di accogliere, vuol dire fare un investimento sull'economia di questa regione, da una parte, e sulla competenze e la conoscenza che formano le persone che comunque faranno i prossimi chirurghi, i prossimi ingegneri, i prossimi avvocati di questa città e di questa regione.
1: Allora, chiudiamo così. Siamo al giugno del 2032. L'Italia è tutta eccitata perché stiamo giocando gli europei nel nostro paese, quindi siamo sicuri che almeno lì la nazionale parteciperà, perché insomma, siamo a casa, e quindi chissà se Genova avrà qualche partita nello stadio di casa. Non credo, ma insomma staremo a vedere. Lei finisce il suo mandato di 6 anni da rettore dell'Università di Genova, poi insomma ci saranno le elezioni proprio in questi giorni, se non cambia la legge, ma insomma stiamo solo giocando. Come immagina se stesso rispetto al lavoro che ha appena portato a termine? Come vorrebbe che io parlassi di lei tra 6 anni?
0: Vorrei che lei parlasse di me come, in qualche modo, mi scuso, qualcuno parla di me nel momento in cui ho lasciato il Policlinico San Martino. Una persona che è riuscita ad aiutare e fare in modo che le cose un pochino cambiassero. Io dico, e l'ho detto tante volte in riunioni pubbliche con altri giovani colleghi, che non basta, credo, un rettore per fare in modo che l'università sia quella che io vorrei che fosse, cioè davvero la locomotiva e la guida di una regione, di una comunità, non perché siamo particolarmente bassi, anzi, la VQR ha dato oggi un quadro del nostro Ateneo, messo discretamente bene, ma perché, come dico, bisogna lavorare sullo spirito di comunità e sulla capacità di essere anche un riferimento rispetto alle istituzioni nel mondo imprenditoriale, dove molto spesso c'è il singolo e non c'è l'istituzione. Quindi vorrei che lei potesse dire, anzi vorrei che lei e soprattutto i cittadini e la comunità accademica e universitaria potesse dire: beh, in questi 6 anni ci sentiamo parte di un progetto che ci ha fatto crescere e ci ha fatto lavorare meglio. E mi farebbe anche piacere che, visto che non sono un megalomane, ci sia anche la convinzione che ci sia ancora un po' di strada da fare, che magari nell'ambito delle persone che avranno lavorato con noi ci sia qualcuno che sarà pronto a prendere il testimone, indipendentemente dal fatto che sia di medicina o di filosofia o di matematica.
1: Grazie professor Uccelli, bocca al lupo naturalmente per questo secondo turno di elezioni a rettore dell'Università di Genova.
0: Grazie a lei.

0: Una storia romanzata che forse non ha bisogno neanche di essere romanzata, perché la vita di Mary Shelley, che passò parecchio tempo a Genova e in Liguria, la meravigliosa creatura, titolo del libro di Laura Guglielmi, edito da Morellini, è veramente un grande, straordinario romanzo, con tante città, tanti luoghi, tante storie, tanti personaggi. Raccontaci, Laura.
1: Ecco, hai capito il focus sul quale mi sono concentrata: raccontare un po' tutta la sua vita, dall'inizio alla fine, cosa che pochi autori, io non ne ho trovati, italiani si sono cimentati, perché molti raccontano l'episodio di Ginevra, dove in quella notte un po' folle con Lord Byron, Percy Bysshe Shelley e Polidori hanno in qualche modo fatto questa gara dalla quale poi è uscita il Frankenstein, oppure molti sanno,
0: sì, diciamo che è la sua invenzione,
1: è la sua invenzione, certo,
0: questo personaggio pazzesco, incredibile, modernissimo.
1: Modernissimo, che ancora oggi parla, ancora oggi la filmografia, come cioè, l'ultimo film che è uscito di Guillermo del Toro, continua a essere uno spunto per tantissimi scrittori, tantissime messe in scena teatrali, quella dei Motus e tante altre che sono in giro, in tournée per l'Italia in questo periodo, e poi anche tantissimi film. Il più famoso forse quello che tutti ricordiamo è quello di Mel Brooks, perché ci fa un po' ridere. Ci solleva un po', no?
0: Dalla... Però ecco, io volevo un attimo soffermarmi su Genova,
1: certo,
0: logicamente.
1: Certo.
0: Cosa possiamo dire di Mary Shelley e Genova?
1: Allora,
0: era un bel gruppetto di intellettuali, sì, di viaggiatori.
1: Sì.

0: Sì. Quello che girava intorno al bar, sì, via San Lazzaro.
1: Sì, lei li chiamava un po' gli eletti, e per questo a volte magari può risultare non sempre simpatica, però si sentiva parte di un gruppo di eletti. E che cosa succede? Nell'estate del 1822, tra la costa toscana e quella ligure, muore con la sua goletta Ariel, annegando il suo Percy Bysshe Shelley, con il quale aveva vissuto anni di amore intenso e 5 anni in Italia, ecco perché quello genovese è l'ultimo anno in Italia, e ho descritto tutti i luoghi italiani dove lei è stata, e chiaramente con una particolare attenzione a Genova. Perché Genova è così importante? Perché dopo la morte, mentre soggiornavano a Lerici, di Percy, lei si trasferisce nella città di Genova, prima all'Hotel Croce di Malta, poi trova per sé e per
0: tutti
1: Byron.
0: Lì andavano.
1: Tutti lì andavano, infatti, da Melville a tantissimi autori, all'hotel, e poi a Villa Saluzzo, al Baro, Byron,
0: certo.
1: E a Villa Negrotto, Mary, con i coniugi Hunt. Ed è per lei un inverno molto doloroso, perché deve elaborare il lutto, però sono mesi fondamentali, un inverno freddo per lei, un inverno freddo nella temperatura, una incredibile alluvione che devasta il Bisagno, che lei vede con Byron dall'alto della collina di Albaro, che allora era tutta orti, e però viene la rinascita, perché lei qua decide cosa farà ritornando a Londra. La prima cosa è crescere l'unico figlio che gli è
0: certo.
1: rimasto, Percy Florence, che è nato a Firenze, lo dice il nome, curare tutte le opere di Percy Bysshe Shelley, che erano centinaia di foglietti sparsi, sono oggi come oggi accanto a Keats e a Byron. Di Shelley non ne parlerebbe nessuno.
0: Esatto.
1: Opere postume che hanno avuto un successo straordinario, e poi scrivere, vivere della sua scrittura, continuare a scrivere i suoi romanzi, perché oltre al Frankenstein ha scritto altre cose, tra cui L'ultimo uomo, un romanzo distopico in cui parla della fine del mondo.
0: Se ti faccio un'ultima domanda, perché è un personaggio che bisogna conoscere? Perché dobbiamo leggere quello che ha scritto?
1: Ecco, perché una donna degli inizi dell'Ottocento, questo va bene sia per gli uomini che per le donne, no? Una donna che agli inizi dell'Ottocento, con tutti i limiti che la società imponeva, riesce a creare un mito del moderno, come può essere il Frankenstein, che ancora oggi è alla base di tantissime analisi, viene spesso paragonato all'intelligenza artificiale, perché l'intelligenza artificiale è uno strumento meraviglioso, però dipende poi da come viene guidato e dalle mani
0: certo.
1: Nelle quali finisce. E così il Frankenstein è un essere buono appena viene messo al mondo dal suo creatore.
0: E poi bisogna vedere come viene usato.
1: Appunto, lui alla ricerca di affetto
0: certo.
1: Non lo trova, viene marginato perché è mostruoso
0: certo.
1: e così diventa cattivo.
0: Quindi insomma anche diciamo per una curiosità straordinaria.
1: Sì, certo. Lei
0: Valetta
1: aveva,
0: per
1: sì.
0: una curiosità
1: sì,
0: straordinaria.
1: Sì, sì, no, no.
0: Bene.
1: Cioè, una vita, come hai detto te, piena di colpi
0: piena
1: di scena.
0: Piena di colpi di scena. La meravigliosa creatura, Mary Shelley, Laura Guglielmi, Morellini Editore, leggetelo perché è anche una straordinaria sorpresa. Buona lettura a tutti.
1: Ciao a tutti.
2: Un ritratto di Genova e dei genovesi dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.

0: Il medico risponde, diamo il buongiorno al professor Matteo Bassetti, direttore del Dipartimento Interaziendale Regionale delle Malattie Infettive. Buongiorno professore.
1: Buongiorno, buongiorno a lei.
0: Numero verde 800 640 771, oppure via WhatsApp 347 67 66 291 per le vostre domande in diretta. Professore, sono partiti i mondiali e allora tra l'altro per

0: La prima volta in tre paesi, quando ci sono degli eventi così grandi che smuovono milioni di persone, c'è da chiedersi, ci sono dei rischi infettivi?
1: È certo che ci sono rischi infettivi, perché nel momento in cui si spostano grandi quantità di persone da una parte all'altra del mondo, come avviene durante un mondiale con i tifosi che vanno ad assistere alle partite, naturalmente

0: calcio. Quindi, prima di tutto, siamo in un momento storico importante per quanto riguarda Ebola. Ora, il rischio è molto basso, però attenzione, perché viaggiatori arriveranno sul territorio americano, ma anche dall'Africa. Le aree interessate da Ebola, che sono la Repubblica Democratica del Congo e l'Uganda, sono state messe sotto osservazione. Addirittura negli Stati Uniti sarebbe vietato arrivare nel territorio americano da quelle aree, però potrebbe potenzialmente, teoricamente, esserci un rischio. Il secondo rischio, udite udite, è quello del Covid. Perché molti pensano che il Covid sia ormai un problema che non esiste. Nella realtà il problema esiste, come è uno dei tanti virus che competono a dare infezioni respiratorie, insieme naturalmente al virus dell'influenza respiratoria sinusale e altri tipi di virus. E oggi c'è una nuova variante proprio negli Stati Uniti che è ancora più contagiosa. Ormai ci siamo abituati, lo abbiamo visto, il Covid progredisce ad essere sempre più facilmente contagioso e probabilmente sempre meno aggressivo per la stragrande maggioranza della popolazione. Però attenzione, perché naturalmente al mondiale, a vedere le partite, non ci vanno solo giovani sani e forti, ma magari vanno anche persone più anziane, magari fragili, per cui il Covid potrebbe evidentemente rappresentare un problema. Il terzo problema in questo momento potrebbe essere rappresentato, per esempio, da tutte quelle che sono le malattie trasmesse anche dalla puntura degli insetti. Non dimentichiamoci che si gioca negli Stati Uniti, ma si gioca anche in Messico. Sono aree ad alto rischio per alcuni tipi di microrganismi. Pensate, per esempio, alla Zika, che è un virus trasmesso dalla puntura delle zanzare. Pensate alla dengue, ma pensate anche alla West Nile, che è la febbre del Nilo occidentale. Anche quella potrebbe essere trasmessa dalla puntura della zanzara comune. Ma il tema dei temi, ed è quello che a me fa più paura, è che oggi il mondiale si svolge in un paese, anzi in due paesi, Messico e Stati Uniti, in cui la copertura vaccinale nei confronti di alcune malattie infettive, in particolare per malattie infettive molto facili da diffondersi come il morbillo, è inadeguata. Quindi, se ci fosse un caso di morbillo in uno stadio dove ci sono tante persone, anche bambini, evidentemente sarebbe molto facile la diffusione di questo virus tra tantissime persone. Già oggi il morbillo è tornato ad essere endemico negli Stati Uniti, fondamentalmente per una non vaccinazione, una minore propensione alla vaccinazione, che ha raggiunto dei livelli molto bassi, e quindi il morbillo potrebbe essere un potenziale problema. Attenzione, perché tra l'altro ci sono due caratteristiche che ci fanno pensare a questo rischio. Una è la stagione dell'anno in cui ci sono più casi di morbillo, è proprio quella tra giugno e luglio. Primo. La seconda è tante persone insieme, quindi e la terza è non avere una copertura vaccinale adeguata. Quindi diciamo che ci sono tutte le condizioni per avere una mega epidemia di morbillo.
1: Ricordiamo anche quanto è contagioso il morbillo, professore?
0: È una contagiosità spaventosa. Considerate che, se andiamo a paragonarlo con l'influenza ha un RT, cioè la capacità di trasmettere da una persona infetta a un'altra, intorno a 1. Il morbillo arriva ad avere intorno a 17. Cosa vuol dire? Che se c'è una persona con l'influenza, trasmette al massimo a un'altra persona. Se c'è una persona col morbillo, lo trasmette a 17-18 persone. Quindi immaginatevi, il tipico scenario era quello quando eravamo bambini in una scuola dove c'erano 400-500 bambini, praticamente un caso di morbillo contagiava il 50% della scuola.
1: Partiamo con le domande dei nostri telespettatori, 347-6766-291, ve lo ricordo, via WhatsApp, oppure 800-640-771, il nostro numero verde. Buongiorno professor Bassetti, sono Alberto, volevo sapere se il carpaccio di tonno e spada sottovuoto che si trova nei supermercati è sicuro, o si rischia la listeria o altro tipo botulino? Grazie, complimenti.
0: Allora, diciamo una cosa, beh, no, botulino direi di no, mi sentirei di escludere ragionevolmente. La listeria ha contaminato frequentemente negli ultimi, anche negli ultimi

0: anni, sia il tonno che altri tipi di alimenti,
1: Che
0: anche il
1: cos'è?
0: salmone. La listeria è un microrganismo, un germe, un batterio che può dare una forma intestinale di una diarrea, di una forma di una gastroenterite, che può essere anche banale, ma che può poi dare anche delle complicanze molto gravi, soprattutto nelle donne in gravidanza, nei bambini e nelle persone anziane, dando addirittura quadri di setticemia, di meningite, quindi quadri davvero impegnativi, anche quadri di aborto. Allora, dovete stare tranquilli perché su questo vigila il Ministero della Salute, quindi quando c'è qualcosa che non va, viene immediatamente segnalato, quindi andate serenamente al supermercato e comprate in qualche modo sia il tonno che lo spada. Controllate ovviamente la data di scadenza, ma è un dato, è evidente che i supermercati vendono in genere alimenti sicuri e controllati.
1: Ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme con lei, le domande dei nostri telespettatori.
2: Un ritratto di Genova e dei genovesi dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.

0: Eccoci ancora insieme con il professor Matteo Bassetti, continuiamo con le vostre domande. Buongiorno, sono Patrizia. Volevo sapere in che modo il soggetto che ha l'Escherichia coli può trasmettere ad altre persone, grazie.
1: Beh, allora, l'Escherichia coli, tanto bisogna vedere dove ce l'ha. Allora, se uno ha una cistite da Escherichia coli, cioè fondamentalmente un'infezione urinaria, difficilmente trasmette questo microrganismo agli altri, cioè fondamentalmente lo elimina evidentemente attraverso le urine, quindi potrebbe contaminare i bagni fondamentalmente. Bisogna fare molta attenzione, soprattutto quando si è di fronte a germi resistenti, manipolando naturalmente la pipì, ecco, può essere un rischio. Però se invece uno ha un'Escherichia coli intestinale, per esempio, cioè una gastroenterite, allora è chiaro che potrebbe contaminare gli altri per via fecale fondamentalmente, quindi bisogna fare molta attenzione nella manipolazione dei bagni, nella manipolazione in qualche modo degli asciugamani. Ecco, questo potenzialmente potrebbe arrivare attraverso quella via. Ma diciamo che l'Escherichia coli tipicamente arriva anche attraverso i cibi tante volte, perché contamina alcuni cibi, quindi voglio dire la via di trasmissione in genere di questo germe è quella orofecale.
0: Allora, forse c'è la telefonata. Pronto, buongiorno.
2: E pronto, buongiorno, sono Augusta da Bolzaneto.
0: Prego, Augusta.
2: Volevo parlare un attimo col dottore.
0: La sta ascoltando il professore, faccia pure la sua domanda in diretta, prego.
2: Professor Bassetti, volevo ribadire quello che dice lei sempre sul telefono degli antibiotici. Ha pienamente ragione. È impossibile che per ogni cosa si debba prendere l'antibiotico. È veramente così. Io tanti anni fa lavoravo al Celese in putineria e c'era un informatore medico che diceva già 10 anni fa che gli antibiotici prima o poi faranno dei danni. E difatti, perché come uno c'ha un po' di mal di gola, l'antibiotico, ma l'antibiotico.
0: Grazie, grazie signora Augusta. Direi che non sono tanto gli antibiotici, ma l'uso scorretto degli antibiotici. È così, professore?
1: Sì, e diciamo una cosa, che questa è stata una conquista straordinaria, quella degli antibiotici, avvenuta ormai quasi 100 anni fa, perché fondamentalmente Fleming scoprì questi farmaci nel 1928 e poi sono stati utilizzati tantissimo dalla Seconda Guerra Mondiale in poi, e sono stati scambiati da molti come i farmaci miracolosi. Cioè fondamentalmente, siccome prima della Seconda Guerra Mondiale si moriva per una banale infezione della pelle o per una banale cistite o per una polmonite, da quel momento in poi sono stati considerati, come dire, c'è stata una similitudine quasi tra l'antibiotico e la salvezza, e quindi l'assioma che oggi è passato è infezione

0: uguale febbre uguale antibiotico. Quindi, quando c'è la febbre, si pensa sempre che uno possa avere una infezione batterica e quindi gli diamo un antibiotico. Nella realtà, la febbre è sostenuta soprattutto da non infezioni batteriche, quindi infezioni virali, altri tipi di problemi. E anche all'interno delle febbri da infezione, la maggioranza sono naturalmente non batteriche. Quindi gli antibiotici vengono utilizzati quasi come degli antipiretici, cioè come per far scendere la febbre. Nella realtà è un grave errore quello che si fa di utilizzarlo in queste situazioni. Quindi bisognerebbe tutti, io parlo soprattutto ai medici, che sono quelli che secondo me oggi stanno facendo i danni maggiori, che li usano con troppa leggerezza. Non si può prescrivere l'antibiotico al telefono, non si può prescrivere l'antibiotico per sentito dire, non si può prendere l'antibiotico che abbiamo avanzato la volta prima o che ha avanzato magari un mio parente che ho nel cassetto solo perché ho la febbre. Bisogna fare grande attenzione perché sennò gli antibiotici smettono di funzionare e quando poi smettono di funzionare sono dolori perché si torna indietro e si torna in epoca evidentemente preantibiotica. Noi ne abbiamo casi anche qui in ospedale di persone che non hanno più possibilità terapeutiche, cioè che hanno delle infezioni da batteri talmente resistenti agli antibiotici che non hanno nessuna possibilità di essere curati e quindi purtroppo finiscono di morire per questi germi. Quindi c'è una grande responsabilità che tutti noi abbiamo, non solo noi medici, ma anche i pazienti, perché viviamo in una comunità e vivere in una comunità vuol dire rispettare anche gli altri, usare bene gli antibiotici vuol dire non solo rispettare noi stessi, ma rispettare anche il mondo in cui viviamo.
1: Andiamo avanti, poi ritorniamo alle allergie, agli antibiotici. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, volevo chiedere al dottore, il mio nipotino di 11 anni in 15 giorni ha preso lo streptococco, quindi antibiotico a gogò. Ora giustamente poi va al mare, volevo sapere se l'antibiotico fa male alla pelle andando al sole dopo aver preso tutto questo antibiotico.
1: Grazie, signore.
0: Allora, dipende, signora, dipende dagli antibiotici. Ci sono antibiotici che possono dare problemi di fotosensibilizzazione, cioè che quando ti esponi al sole potresti avere dei problemi alla pelle. In genere questi antibiotici sono rappresentati dai fluoroquinoloni, quindi ciprofloxacina, levofloxacina, moxifloxacina, che quando ti esponi al sole puoi avere dei problemi. Non credo che le abbiano usate in suo nipote perché sono antibiotici che si usano in genere nelle persone più grandi, cioè negli adulti. In ogni caso bisognerebbe che i medici che prescrivono farmaci fotosensibili dicessero ai pazienti che è bene evitare o di esporsi con un cappellino o di mettersi una protezione almeno 50 per evitare appunto di avere fenomeni allergici agli antibiotici, se simili allergici agli antibiotici.
1: Pronto, buongiorno. Sì, signora, buongiorno. È in diretta, deve
2: Buongiorno.
1: togliere l'audio della televisione, se no ci
2: Ecco,
1: sentiamo con ritardo.
2: fatto.
1: Prego.
2: Ascolti, buongiorno professore. Io volevo chiedere questo. Siccome si parlava di antibiotici e io sono stata ricoverata in questi giorni e dimessa in quanto mi hanno tolto, sono stata operata di una quadrettomia al seno.
1: Sì.
2: Allora, a seguito di questo intervento, siccome avevano riscontrato una lieve valvulopatia, un prolasso della valvola mitralica, ma lieve, mi hanno messo con antibiotici per una settimana, 3 al giorno di Augmentin. Ecco, chiedevo, erano proprio necessari? Mi sarò un po' giocata le mie resistenze con tutti questi antibiotici?
0: Allora,
2: Grazie,
0: signora,
2: buongiorno.
0: io adesso non conosco il suo caso specifico. Diciamo che in alcune situazioni, quando si fanno alcuni interventi chirurgici, si fa fare la profilassi antibiotica. Cos'è la profilassi antibiotica? Si prendono degli antibiotici prima dell'intervento, allo scopo che i batteri che sono presenti normalmente sulla cute non vadano, a causare infezioni profonde, come per esempio se lei ha una valvola, problemi a quel livello. Diciamo che la profilassi antibiotica è uno di quei temi su cui dobbiamo fare di più di quanto abbiamo fatto fino ad oggi, perché nella profilassi antibiotica ci sono tante inappropriatezze, soprattutto di durata. Quindi, io adesso non conosco il caso suo specifico, però dobbiamo lavorare di più e meglio sull'appropriatezza della profilassi, cioè spesso si danno le profilassi ai pazienti anche quando la profilassi non andrebbe data. Tipico è quello che succede dai dentisti.

0: oltre il 50, 60, forse anche in alcuni casi 70% delle prescrizioni fatte dal dentista sono inappropriate, quindi su quello bisogna lavorare di più e meglio.
1: Pronto, buongiorno.
2: È pronto?
1: Sì, prego, signora.
2: Sono di nuovo io, Augusta. Volevo dire una cosa al professore, che per il fatto del sole. Mia figlia ha 6 anni,
1: Sì.
2: ha avuto la tubercolosi e gli hanno dato per 2 anni gli antibiotici e gli hanno proibito di prendere il sole. Ecco, questo solo volevo dire, che parlava con la signora del sole.
0: Allora, certo signora, perché
1: Grazie.
0: allora, sua figlia ha avuto la tubercolosi, quindi la tubercolosi vuole una terapia antibiotica molto lunga, come minimo 6 mesi per arrivare anche a anni, come ha visto per sua figlia, e alcuni degli antibiotici che vengono utilizzati per curare la tubercolosi danno fotosensibilizzazione e quindi è meglio evitare di esporsi al sole o comunque è meglio evitare che se ci si espone al sole lo si faccia senza protezione, cappellino e quant'altro.
1: Allora, leggo questo messaggio di Carla, anche se secondo me qui il correttore forse ha fatto qualche errore, ma lei, professore, mi aiuterà. Buongiorno, facendo RX torace per dolore costole mi hanno riscontrato un'accentuazione di un trauma interstiziale peribroncovascolare bilaterale. Non ho mai fumato, 70 anni. Cosa vuol dire? Grazie, Carla.
0: Ma allora non vuol dire niente, nel senso che un'interstiziopatia potrebbe anche essere segno di una pregressa infezione virale, cioè le forme che colpiscono i bronchi possono dare a livello dell'angiografia del torace un quadro di un'interstiziopatia, cioè quella che è stata descritta, cioè si vedono delle zone un po' che sembrano malandate, ma nella realtà sono delle zone colpite da infezioni virali. Quindi potrebbe anche aver avuto una bronchite virale e questi essere dei segni di una bronchite virale. Quindi non deve fare assolutamente niente se non respirare aria buona, andarsi a respirare un po' di iodio. L'altra sera c'era una bellissima mareggiata, va un po' in Corso Italia o in qualche altra zona della nostra città e si respira un po' di iodio e le farà sicuramente bene.
1: Velocissima l'ultima telefonata. Ah no, è caduta. Ok, allora, mio figlio a seguito di infezione contratta dopo 5 settimane ha ricominciato a lavorare. Corre qualche rischio a stare in posti affollati?
0: No, direi assolutamente di no. Allora, i posti affollati sono un rischio per chiunque per quanto riguarda la possibilità di diffondersi delle infezioni virali potenziali, ma lui ha avuto probabilmente un'infezione batterica, quindi direi che non ci sono particolari rischi, stiamo tranquilli che in genere questo tipo di infezioni non è trasmissibile agli altri e difficilmente uno prende un'infezione proprio perché fa la terapia antibiotica.
1: Abbiamo finito il nostro tempo, sono arrivati diversi messaggi anche sulle infezioni in ospedale, magari poi ne parliamo la prossima settimana. Grazie al professor Matteo Bassetti, buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a voi, buon lavoro, buona giornata.
1: Arrivederci.
3: Siamo alla Terrazza Colombo, è dal 1989 che ho la fortuna di avere questo meraviglioso posto. Prima era la Terrazza Martini. Ebbene, la Martini e Rossi avevano una tradizione, non è che questo posto si potesse affittare, ma si potevano solo organizzare grandi eventi, premiazioni, cose di sport, presentazioni di libri, ma di alto livello. Ebbene, la Martini e Rossi lo faceva proprio per premiare le persone che avevano un grande merito e spesso erano anche dei giovani. Dopo 37 anni, ho detto, penso che sia giusto che anche noi, oltre a fare tanti eventi qui, è una location meravigliosa, un rooftop dove l'anno scorso, pensate, abbiamo fatto quasi 100 eventi tra comunioni, matrimoni, eventi di grandi clienti privati ed anche pubblici. E tutti quelli che sono arrivati qui, genovesi, italiani e stranieri, hanno veramente visto la meraviglia della nostra città, che forse da qui è ancora più bella. Ebbene, in questo momento io penso che dobbiamo anche noi dare qualche cosa a questa città. Il più grande problema di Genova sono i giovani. Sappiamo di essere la città più anziana d'Europa. Bene, noi abbiamo bisogno di convincere i giovani a restare a Genova, ma anche addirittura di venire a vivere e a studiare a Genova. Questa operazione che sta facendo Terrazza Colombo, che ho promosso insieme a due giovanissime, e proprio loro devono rappresentare quella che è la Gen Z, e sono Chiara Orru e Lucrezia. Ebbene, loro hanno dato un'idea che mi è piaciuta moltissimo, quella di organizzare una festa e una premiazione

a dei ragazzi particolarmente in gamba e abbiamo trovato i primi. Non ve li svelo perché lo sveleranno loro, ma sono ragazzi eccezionali che hanno fatto qualcosa di veramente importante e che quindi tutta la città e noi di Terrazza Colombo desideriamo ringraziare con questo convegno che potrete vedere e poi con una festa dove loro si potranno divertire. Dopo di loro provate a pensare chi potrebbe essere il prossimo. Noi siamo disponibili, anzi cerchiamo i migliori giovani di Genova che possono garantire un futuro, e di questo io ringrazio anche chi mi ha presentato questi giovani, che è la Camera di Commercio di Genova, che come noi vuole investire molto sulla Gen Z.

0: Se tu scoprissi che non siamo soli, se qualcuno ti mostrasse, te lo dimostrasse, questo ti spaventerebbe.
1: Se ci sono registi che invecchiando diventano più cinici, Steven Spielberg sembra invece procedere nella direzione opposta. Ogni film lo porta più vicino a una forma quasi radicale di fiducia nell'umanità. Disclosure Day è probabilmente il suo film più apertamente idealista dei tempi di E.T., un thriller fantascientifico costruito come una domanda morale travestita da blockbuster. La premessa è quella della grande narrativa paranoica americana. Governi, corporation, documenti segreti, presenze extraterrestri occultate per decenni. Ma Spielberg e lo sceneggiatore David Koepp non sono realmente interessati agli alieni. Gli alieni sono solo il pretesto. La vera domanda è un'altra. Cosa succede a una società che si trova improvvisamente davanti a una verità impossibile da negare? Il film segue due percorsi destinati a convergere. Da una parte, Daniel Kellner, giovane analista di sicurezza informatica che rischia la vita per denunciare le malefatte di una misteriosa corporazione chiamata Wordex. Dall'altra, Margaret Fairchild, una meteorologa televisiva che inizia a manifestare fenomeni inspiegabili, riesce a parlare russo e coreano senza rendersene conto, legge nel pensiero del vigile che la ferma mentre va al lavoro, apparentemente collegati a un'intelligenza extraterrestre. Attorno a loro orbitano figure tipicamente spielbergiane, uomini che dubitano, donne che credono, burocrati che nascondono, bambini che non hanno mai smesso di guardare il cielo. Alla fine, per intrecciare tanto incontri ravvicinati del terzo tipo, quanto a una versione sentimentale di X-Files. C'è paranoia, c'è fuga, c'è persino una certa ossessione per le cospirazioni governative. Ma laddove la cultura contemporanea tende a vedere il complotto come una prova dell'inevitabile corruzione del potere, Spielberg continua ostinatamente a cercare la possibilità della redenzione. Una fiducia quasi ingenua e persino anacronistica. Il film non è perfetto, soffre a tratti di un'eccessiva verbosità perché la sceneggiatura accumula idee più velocemente di quanto riesca a svilupparle. Alcuni passaggi sulla tecnologia, sui media e sulla diffusione delle informazioni sembrano appartenere a un'epoca precedente social network. È come se Spielberg guardasse il XXI secolo attraverso gli occhiali del Novecento. Forse un limite, forse una forma di resistenza culturale. Ma ciò che resta impresso non è la logica della trama, è il finale. Senza rivelarlo, possiamo dire che Spielberg compie una scelta che pochissimi registi di film mainstream oggi avrebbero il coraggio di fare. Sostituisce il cinismo con la meraviglia. Non l'ottimismo superficiale, ma una meraviglia adulta, consapevole delle ferite del mondo e tuttavia incapace di rinunciare alla speranza. Se The Fablemans era il film di un uomo che guardava il proprio passato, Disclosure Day sembra quello di un uomo che guarda al futuro e decide, contro ogni evidenza, di continuare a credere nelle persone. Non raggiunge le vette di E.T., AI, intelligenza artificiale o incontri ravvicinati del terzo tipo, ma contiene qualcosa che molti film non possiedono, una sincera fiducia nell'immaginazione come forza morale. Ed è forse questo che rende ancora unico Spielberg. A quasi 80 anni continua a fare film come se il mondo potesse essere salvato da una buona storia e per 2 ore e mezza riesce quasi a convincerci che sia vero.
2: Se lo fai, non si torna indietro. Non ci sarà un altro giorno come domani.
3: Obesità, pericolo mortale. Mangia sano e fai attività fisica.
4: La Generale. Fidati. Allungati la vita.

0: Vieni a scoprire la città dei bambini e dei ragazzi, il primo Experience Museum dedicato ai cinque sensi. Ascolta, tocca, poi annusa, guarda e gioca. Perché imparare è un gioco. La città dei bambini e dei ragazzi ti aspetta.
1: Case della comunità, perché? Rivolgiti alle case della comunità per piccole ferite, punture d'insetto, febbre, diarrea, sangue dal naso e altre patologie lievi. Così puoi evitare lunghe attese al pronto soccorso. Case della comunità, come? Facci gratis e senza prenotazione. Case della comunità, dove? In Liguria ci sono 32 case della comunità, distribuite in tutta la Liguria. Sul sito di Regione Liguria tutte le sedi e gli orari.
2: La nuova sanità ligure, più vicina, più facile e più pronta per te.

0: Il presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale Matteo Paroli è stato votato e scelto come nuovo presidente dell'aeroporto Colombo. Nel sondaggio Primo Canale Tecne, incentrato su come viene percepito il rapporto tra Genova, Savona e Spezia, i loro porti, i cittadini si dividono nel giudizio finale. Nell'assemblea annuale di Assarmatori a Roma, il presidente Messina lancia una proposta destinata a far discutere e portare il nucleare nelle navi per zero emissioni. Per quanto riguarda invece l'ordinanza di convalida dell'arresto di Vincenzo Rametta, la notte di venerdì la GIP ha definito l'indagato pericoloso. Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo dall'aeroporto di Genova perché arrivano notizie importanti. Matteo Paroli, presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, è stato designato dall'assemblea dei soci dell'aeroporto Cristoforo Colombo come nuovo presidente dello scalo genovese. Dario Vassallo.
1: Matteo Paroli è il nuovo presidente dell'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova. La designazione è arrivata dall'assemblea dei soci dello scalo, controllato per il 60% dall'autorità di sistema portuale e per il 40% dalla Camera di Commercio di Genova. Paroli, già presidente dell'autorità portuale, avrà il compito di accelerare le decisioni legate al futuro dello scalo a partire dall'ingresso di un nuovo socio industriale e dalla questione della concessione in scadenza nel 2029. Sul tavolo resta anche il tema della valorizzazione delle quote societarie. Le stime elaborate per i soci indicano valori differenti, compresi tra i 13 e i 20 milioni di euro, con l'ipotesi di una convergenza intorno ai 15 milioni. In prospettiva, Regione Liguria e Comune di Genova potrebbero essere coinvolti nell'assetto azionario. Nel nuovo consiglio di amministrazione entrano Barbara Grasso e Alessandro Arvigo per l'autorità portuale, mentre la Camera di Commercio conferma Alessandro Cavo e Daniele Papone. Sullo sfondo resta l'obiettivo di attrarre un partner industriale privato, con MSC che continua a essere indicata come il soggetto più interessato.
0: Da anni Primo Canale sottolinea la convivenza spesso complicata tra le città liguri e le realtà portuali. Il sondaggio di Tecne, commissionato da Primo Canale, evidenzia la percezione della cittadinanza nei confronti delle città di Genova, Savona e Spezia su come le proprie amministrazioni stiano gestendo questa convivenza. Vediamo che cosa emerge nel servizio curato da Filippo Serio.
2: Il rapporto tra porto e città e la gestione dello stesso da parte dell'amministrazione comunale a Genova, alla Spezia e a Savona è l'argomento al centro del nuovo sondaggio Tecne commissionato da Primo Canale, che fotografa la percezione dei cittadini nelle tre città liguri che convivono con le realtà portuali. Il sondaggio mette in evidenza tre situazioni distinte. Secondo i risultati, a Genova il 50% dei cittadini si dichiara soddisfatto della gestione del rapporto con il porto, mentre il 47% esprime giudizio negativo. Un dato che potrebbe essere influenzato anche dalla posizione assunta dal sindaco Salis sulla tassa destinata ai croceristi. L'indagine evidenzia anche l'impegno dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale. In particolare, il presidente Paroli viene indicato come una figura attenta al dialogo con cittadini, associazioni e comitati, oltre che impegnata nella riduzione dei disagi legati alle attività portuali. Più delicata la situazione a Savona, dove i giudizi negativi, al 49%, superano quelli positivi, fermi al 45%. Ancora più marcata la situazione degli intervistati.

0: stati alla Spezia. Qui il 52% esprime una valutazione negativa, solo il 30% una positiva. Nella città del Golfo, tuttavia, è rilevante il dato su chi non si esprime, ben il 18%. Un segnale che indica la necessità di approfondire le ragioni di un rapporto tra porto e città che appare oggi particolarmente complesso.
1: E su questo sondaggio sentiamo adesso che cosa ne pensa il vice sindaco di Genova, Alessandro Terrile, il suo commento, vediamo.
2: Il sondaggio anche in rapporto agli altre città portuali mi pare che sia un dato soddisfacente. Ovviamente il rapporto tra porto e città deve essere un rapporto di dialogo continuo. Abbiamo sempre detto che il porto di Genova può crescere se insieme al porto cresce la città, e questo vuol dire continuamente un ragionamento e un dialogo che si fa insieme, istituzioni locali, autorità portuali. Poi non si può essere d'accordo su tutti, ci possono essere questioni su cui il confronto si fa più aspro, ma l'obiettivo deve essere quello della crescita dell'intera città, compreso il suo porto. Io credo che su alcune questioni noi non arretreremo, penso al tema dell'elettrificazione delle banchine, penso al tema della rigenerazione urbana di tutti quegli spazi che sono di cerniera tra porto e città, penso al tema delle infrastrutture di collegamento.
1: Ed è andato in scena in questi due giorni, la giornata di oggi, la conclusione dell'assemblea annuale di Assormotori. L'Europa vive fuori dalla realtà, queste le parole del genovese Stefano Messina, che è presidente di Assormotori, nella giornata dedicata come sempre a Roma alle politiche di Assormotori, al futuro. Lancia una iniziativa o comunque un'idea di progetto che fa molto discutere: il futuro sta nel nucleare, parole che sicuramente stanno già scatenando le prime reazioni. Il direttore da Roma, Matteo Angeli.
3: Un duro attacco all'Unione Europea, colpevole di non favorire le imprese europee sul tema della decarbonizzazione a discapito di quelle internazionali. E poi la proposta di mettere dei reattori nucleari a bordo delle navi per ridurre le emissioni praticamente a zero. Queste in sintesi le parole del presidente di Assarmatori Stefano Messina, intervenuto oggi in apertura della convention annuale di Assarmatori a Roma.
4: Noi abbiamo bisogno di rivedere la direttiva degli ETS, il cui processo è in atto da qui alla fine del mese di luglio, perché questa è una tassa che oramai dal 2024, con l'avvento del Green Deal, la paghiamo noi armatori, noi operatori, ed è una tassa che non è giusto che non torni almeno in parte al comparto per la decarbonizzazione, perché questa è una tassa nata ai fini di decarbonizzare. Noi abbiamo iniziato a decarbonizzare, però è giusto che una parte di questi proventi nei segmenti più colpiti vada a finanziare almeno in parte questi investimenti necessari.
3: Il nucleare può essere
5: il nucleare,
3: medio e lungo termine, ovviamente non se ne parla domani, però iniziare a parlarne oggi.
4: Ci vogliono 10-15 anni, perché poi legato al nucleare c'è anche il tema delle scorie. C'è una logistica facile, perché il nucleare per 5 anni nel ciclo di riclassifica, di manutenzione di una nave, non viene minimamente toccato. Quando ogni 5 anni la nave va in bacino, vengono magari esaurite le scorie. È tutto un tema molto, molto profondo. Cioè, il concetto è per dire che se non si arriva a quello, non si può arrivare a un net zero in termini di emissioni.
1: Giornata stranamente tranquilla oggi in Consiglio Comunale, in Aula Rossa, nonostante fuori si sia continuato a parlare di tassa di soggiorno. Ne abbiamo parlato anche durante Zona Rossa. Andiamo a capire che cosa emerge, due posizioni diverse per quanto riguarda l'amministrazione di centrosinistra e l'opposizione di centrodestra.
6: La tassa di soggiorno per i turisti ha aperto il dibattito in Consiglio Comunale dopo che la notizia è trapelata nei giorni scorsi in città. L'amministrazione progressista difende l'iniziativa ribadendo come questa, che per ora è un'ipotesi, rimarcano, possa aiutare economicamente il comune senza disincentivare il turismo che sta crescendo in città, ma altresì migliorando i servizi tra decoro e pulizia.
7: Ricordiamolo, non è una tassa sui cittadini, non è una tassa sulla proprietà, è una tassa sui turisti, che prevede peraltro molte anche esenzioni, perché si applica fino a 8 giorni, dall'8° giorno in poi no, e soprattutto non prevede la classica famiglia.

0: famiglia non vede comunque fondamentalmente un grande aumento, perché parliamo poi di 2 euro di aumento al giorno. Stiamo prevedendo, ipotizzando anche delle flessibilità per andare incontro a quei quartieri che vedono meno chiaramente l'impatto dell'appartamento ad uso turistico, dove invece noi vorremmo sviluppare maggiormente il turismo, e non essendoci magari attività alberghiere, chiaramente quelle sono zone che dobbiamo in qualche modo tutelare.
1: Diametralmente opposto il parere del centrodestra, che accusa invece la maggioranza di mettere a rischio la tenuta del turismo, che potrebbe subire l'incremento dell'imposta senza giovarne ma allontanando i turisti stessi.
2: Quando ero io assessore al turismo avevamo fatto una seduta del tavolo dell'imposta dove aveva presenziato un rappresentante, ma in via mettiamola così esplorativa, per cercare di capire se si poteva aprire questo tavolo al dialogo ad un comparto che sicuramente su Genova ha un ruolo significativo, tenuto conto il numero dei posti letti dell'extra alberghiero rispetto all'alberghiero, che più o meno sono equiparabili. Quindi è un ragionamento molto ampio che deve essere fatto in maniera approfondita e soprattutto, spero e mi auguro, nell'interesse tanto di tutti i soggetti coinvolti, quindi non guardare solo a slogan propagandistici e a un mero fare cassa.
3: In Consiglio regionale invece lo scontro è andato in scena sulla richiesta da parte della maggioranza di chiedere una sospensiva per parlare della delibera che deve passare settimana prossima sull'ingresso dell'evangelico nella OM, ovvero nell'azienda ospedaliera metropolitana, una sospensione che doveva durare 10 minuti, è durata 45, l'attacco del centro-sinistra dell'opposizione che accusa la maggioranza di essere in crisi all'interno dei partiti stessi, e quindi questa sospensione che poi è rientrata dopo circa un'ora, con il centrodestra che invece ha ribadito di aver parlato solo di questioni operative, perché la mattina prima del Consiglio non sono riusciti a incontrarsi. Il centro-sinistra però in regione denuncia i ritardi nelle opere infrastrutturali della Liguria, a parte il tour nei territori per approfondire le problematiche e le necessità dal punto di vista infrastrutturale. Vediamo.
4: Oltre 70 anni di ritardi in 10 di centrodestra in Liguria. Questa è l'accusa che arriva dai gruppi di opposizione in Regione Liguria, che denunciano il ritardo di alcune opere infrastrutturali ritenute centrali per la crescita e lo sviluppo della regione. Per questo motivo i gruppi regionali del PD, di AVS, della Lista Orlando e del Movimento 5 Stelle hanno organizzato un percorso a tappe dalla Spezia a Imperia, passando per il Tiguglio, Genova e Savona. Occasioni per fare il punto della situazione con gli amministratori locali, le categorie economiche, i comitati e gli operatori del settore. Diverse le opere ritenute centrali: Terzo Valico, nodo ferroviario di Genova, Aurelia Bis, scolmatore del Bisagno, la Pontre Molese, il raddoppio ferroviario Andorra Finale. In una Liguria che fa i conti con il caos autostrade, la priorità indicata riguarda le ferrovie.
5: Oggi la Liguria è sovraccarica sulla gomma, è sottoutilizzata dal punto di vista del ferro. Il ferro è una risposta importante, anche perché le risposte sulla gomma per l'attraversamento est-ovest o viceversa sono tutte più là nel tempo. Il potenziamento della linea ferroviaria potrebbe essere una risposta.
3: Terzo focus sul problema. Oggi sentiamo la storia di una gioielliera di Sottoripa che si affida al vicino di negozio per avere un aiuto tempestivo in caso di violenza, di paura. Rispetto a questo tema che sta davvero tenendo banco in città, l'intervista di Elisabetta Biancalani.
6: Signora, lei ha la gioielleria qua a Sottoripa, mi ha detto il suo vicino di negozio Gianni Steri che lei si affida molto a lui e a suo figlio,
7: certo,
6: per la sua sicurezza,
7: certo,
6: è vero?
7: Certo, è vero. Magari la sera chiudo un po' prima, proprio per evitare che entrino persone un po' diverse, perché qui c'è da stare molto attenti.
6: Ecco, si sente abbastanza minacciata in questa zona.
7: Quello è il discorso, magari di cercare un attimino di se si può fare qualcosa, se si può cercare di farlo ritornare come era prima.
6: Prima quanto prima?
7: Almeno una decina di anni fa.
6: Era meglio, paradossalmente.
7: Sì.
6: Lei ha anche un
7: sì.
6: bottone per chiamare nel caso
7: sì,
6: avesse
7: sì,
6: bisogno,
7: sì,
6: un bottone
7: sì,
6: diretto
7: sì,
6: per chiamare
7: sì.
6: lui.
7: Sì,
6: come
7: sì,
6: se fosse.
7: Sì. Abbiamo tutti. Sì.
6: Certo.
7: Sì.
6: Ma l'esercito, diceva la moglie di Steri, secondo me l'esercito potrebbe servire. Lei è d'accordo?
7: Ma se servisse a risolvere il problema, sì.
6: Magari come dissuasore.
8: Quando c'erano gli alpini,

0: la cosa si era già tranquillizzata perché avevano paura che questi intervenissero, okay. Cosa facile che facessero.
1: Dalla sicurezza ai trasporti, il rischio stop per quanto riguarda le linee collinari è stato scongiurato a Genova. Questo è l'esito del vertice che si è tenuto a Palazzo Tursi tra MT Comune, rappresentanti delle aziende private e ANAV, che chiedono il pagamento delle fatture arretrate. Andrea Popolano, vediamo.
2: Per ora prevale il senso. Della Val Bisagna e della Val Polcevera, gestite dalle aziende private. Un lunghissimo vertice durato 4 ore dove non sono mancati momenti di tensioni con le parti molto distanti tra loro. Al centro gli oltre 2 milioni di euro di fatture scadute relative ai servizi effettuati e mai saldati da fine febbraio. Una situazione che le imprese avevano definito ormai insostenibile dopo mesi durante i quali hanno continuato a garantire il servizio. Per questo era stato minacciato lo stop. In tutto si tratta di circa 13 linee. Dopo l'incontro però è arrivata la garanzia da parte del comune, elemento centrale per sospendere la protesta, come ha spiegato Renzo Balbi, vicepresidente di ANAV, l'Associazione Nazionale di Autotrasporto Viaggiatori. Ora, entro il prossimo mese, mese e mezzo, le fatture arretrate verranno pagate, promettono comune e AMT. Ha prevalso il senso di responsabilità, specificato Balbi a Primo Canale. A fronte di questo impegno finanziario e industriale, tutte le aziende partner e fornitrici si sono impegnate a mantenere in lanterna la piena regolarità del servizio per tutto il mese di giugno. La sostenibilità dell'operazione, spiegano il vice sindaco di Genova Terrile e l'assessore alla mobilità Robotti, è garantita dalle risorse che provengono dai vari enti, in particolare dal comune di Genova e da città metropolitana, e dall'impegno di Regione Liguria di anticipare una parte del contratto di servizio. Si parla di circa 15 milioni di euro.
1: La cronaca con quel fatto drammatico che si è consumato Corso Italia a Genova, nell'ordinanza di convalida dell'arresto di Vincenzo Rametta, la GIP ha sottolineato con forza l'elevata pericolosità del sociale dell'indagato che avrebbe investito volontariamente Edoardo Corrieri. In Corso Italia il PM ha disposto intanto l'autopsia. Annissa De Filippi.
3: Una condotta caratterizzata da inopinata violenza ai danni di un giovane neppure conosciuto, con il quale aveva avuto un diverbio la stessa sera, evidenzia un rilevante grado di pericolosità sociale. E ancora, l'investitore è un ragazzo giovane con una rete di amici con cui esce e fa uso di alcolici, e ciò alimenta in lui il discontrollo degli impulsi. Nell'ordinanza di custodia cautelare dell'investitore di Corso Italia, la GIP sottolinea con decisione l'elevata pericolosità sociale di Vincenzo Rametta. Secondo la giudice esiste un concreto rischio che l'indagato possa commettere altri reati della stessa specie a causa di un evidente discontrollo dei suoi impulsi aggravato dall'uso di alcol. La condotta è stata definita di particolare gravità, un investimento volontario ai danni di un giovane inerme sconosciuto avvenuto dopo un litigio di poco conto. Le immagini delle telecamere hanno smentito la versione di Rametta, che aveva parlato di un incidente involontario dovuto al panico allo spray al peperoncino. Il filmato mostra invece una sterzata netta e mirata verso Edoardo Corrieri, che si trovava in prossimità del marciapiede. Edoardo Corrieri, dopo essere stato ricoverato in codice rosso, è successivamente deceduto. Il pubblico ministero Ranaldi ha disposto l'autopsia. L'accusa d'attentato omicidio si avvia con ogni probabilità verso omicidio volontario, eventualmente aggravato da futili motivi, e potrebbe aggiungersi anche un capo per le molestie subite dalla ragazza da cui è partito tutto.
1: È stata liberata in mare Lorena, che è una giovane tartaruga caretta, soccorsa il 25 agosto 2025 a Santo Stefano al Mare. Il rilascio è stato organizzato in occasione della giornata mondiale delle tartarughe marine. In Liguria ricomincia una nuova stagione di nidificazioni, quindi andiamo a vedere di cosa si tratta con Eva Perasso.
4: È tornata nel suo mare Lorena, una giovane tartaruga caretta soccorsa nell'agosto 2025 a Santo Stefano al Mare. Lorena era stata trovata con una lesione al collo, forse intrappolata da una rete o dalla plastica. È stata curata e ha affrontato un percorso di riabilitazione all'acquario di Genova. E Lorena diventa simbolo della giornata mondiale delle tartarughe marine, che si celebra ogni anno il 16 giugno. Oltre a Lorena, altre 8 tartarughe marine sono state restituite al Mediterraneo in contemporanea in 6 località italiane, da Genova a Lampedusa, passando per Viareggio, Pescara, Castro e Stintino. Obiettivo della giornata è sensibilizzare il pubblico alla necessità di tutelare questa specie e più in generale le risorse marine.
5: Assistiamo a un fenomeno particolare.

0: da circa 5 anni, che è quello delle nidificazioni sulle coste liguri, che era un fenomeno che non avveniva mai. Questo in realtà non è che proprio possa essere visto come una cosa semplicemente positiva, perché probabilmente è dovuto principalmente al riscaldamento globale, e quindi queste tartarughe si spingono a nord per trovare un ambiente favorevole, perché il sud sta diventando un po' caldo.
1: Come sempre il calcio a quest'ora per capire come si stanno muovendo le società, soprattutto le per il ritorno definitivo di Bekic, una notizia che sicuramente rende contenti i tifosi blucerchiati, che sono in attesa di capire chi sarà il nuovo allenatore. Sembra sempre più corsa a due tra Pecchia e Possanzini. Non c'è solo questo, c'è anche il Genoa che inizia con le proprie mosse di mercato. Buonasera Filippo Serio.
2: Buonasera
1: Filippo.
2: Giorgia, buonasera ai nostri telespettatori a casa. Sì, intanto cominciamo dalla notizia, quella della ufficializzazione di Bekic alla Sampdoria fino al 2030, un investimento di più di 1 milione di euro da parte dei blucerchiati per il riscatto dell'esterno sloveno dal Parma. Era arrivato a gennaio tra i tanti acquisti della sessione invernale alla Samp, è stata una delle note liete di questo campionato difficile, però concluso meglio rispetto ad altri. E poi c'è sempre il discorso legato all'allenatore, sembra corsa a due tra Possanzini, anche l'accostamento a Baroni, ma sembra che questi due profili possano essere uno dei due il prossimo allenatore blucerchiato. Sentiamo le ultime in casa Samp da Marco Bisacchi.
3: Sì, eccoci, buonasera, ben ritrovati. La Sampdoria ancora non ha ufficializzato il nuovo allenatore, anche se la sensazione è che in questo momento sia una corsa a due tra Pecchia e Possanzini. La Samp vuole stringere i tempi e arrivare ad Ama, diciamo così, da qui a fine settimana. Oggi però la notizia è l'ufficialità di Bekic, che diventa a tutti gli effetti un giocatore di proprietà dei blucerchiati, del riscatto dal Parma. C'era un diritto di riscatto a favore della Samp con un'operazione da 1.200.000 euro, ma comunque significativa questa, e non è affatto mai mistero. Arriva comunque da una seconda parte di stagione positiva all'esterno sloveno con 19 presenze e 3 gol, e poi c'è stato anche il rinnovo di contratto fino al 2030. Oggi l'annuncio anche sui social, con tanto di tormentone musicale da parte del club blucerchiato, The Summer is Bekic, per annunciare questa conferma che era nell'aria, va detto, ma comunque è un primo passo, se vogliamo, nella costruzione della nuova squadra. C'è anche il like, a proposito di indizi social, di Martinelli, che è il portiere in questo momento rientrato alla Fiorentina, ma sappiamo che la Samp ha la priorità proprio tra i giocatori che comunque hanno chiuso il prestito con la Samp, di riprovare proprio con il portiere di proprietà della Viola. La Samp ha intenzione di trattenere Martinelli ancora in prestito, vedremo se da qui alle prossime settimane si potrà aprire questo discorso. C'è anche un like, tra l'altro, a questo post via social che annuncia per la Samp la conferma e il rinnovo di Bekic da parte di Matteo Ricci, ma Matteo Ricci in questo momento ha il contratto che è in scadenza, e quello rimane un tema, credo, da valutare. In questo momento fosse un pochino meno calda questa idea per una Samp che chiaramente deve fare molto, ma ancora non c'è l'allenatore, quindi Pecchia o Possanzini. La scelta è attesa da qui ai prossimi giorni, fatti salvi eventuali colpi di scena, naturalmente anche di possibili candidati stranieri, che però sembrano essere usciti in questo momento un po' di scena. E intanto la Samp oggi annuncia il rinnovo di Bekic, che viene riscattato dal Parma.
2: Grazie a Marco Bisacchi. Se da una parte c'è un Genoa che si riposa prima dell'avvio del ritiro estivo a Moena, c'è un Genoa invece che è ancora in campo. Parliamo dell'Under 17 di Mimmo Criscito, che domani affronterà la sfida di ritorno dei quarti di finale di Scudetto contro appunto la Fiorentina, dopo averla battuta 5-2 a Genova, e quindi vedremo se il Genoa farà valere questo risultato e riuscirà ad accedere al prossimo passaggio del torneo. E poi c'è il mercato, perché stanno per scadere i tempi utili per riscattare i giocatori in prestito, sia in entrata sia in uscita a Genova. Le ultime in casa Genoa con Carlo Danani.
4: Buonasera, anche a metà giugno ci sono palloni che rotolano, scanditi da maglie.

0: maglie e giocatori rossoblù. Così a mezzanotte ora italiana ai mondiali toccherà a Leo Østergaard in campo con la sua Norvegia sfidando l'Iraq all'esordio sul palcoscenico iridato. Domattina poi alle 11 al Viola Park l'under 17 di Domenico Crescito contenderà alla Fiorentina un posto nella semifinale scudetto di categoria. È la gara di ritorno dei quarti di finale all'andata la settimana scorsa, successo dei rossoblù per 5-2, un risultato senz'altro importante ma non del tutto rassicurante. Martedì 23 e giovedì 25 giugno in Romagna le semifinali e la finale tricolore. E veniamo al mercato, stanno per scadere i termini per esercitare i diritti di riscatto, salvo ribaltoni dell'ultima ora. Zatterström tornerà allo Sheffield United, mentre Vogliacco e Matturro rientreranno al Genoa, rispettivamente dal PAOK Salonicco e dal Levante, con la prospettiva poi di prendere parte al ritiro di Moena.
1: Grazie anche a Carlo Danani. Tutti gli aggiornamenti sul mondo dello sport sul sito primocanale.it e sui nostri canali social.
2: Grazie a Filippo Serio, grazie a voi per averci seguiti. Ci rivediamo domani sera, stessi orari. Buona serata.

Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. Da mercoledì in poi l'anticiclone subtropicale africano tornerà a espandersi con decisione verso l'Italia, verso l'Europa, portando una lunga fase stabile con clima caldo, temperature decisamente sopra le medie. Anche se in Liguria in una prima fase avremo ancora valori più contenuti grazie alle brezze marine, quindi con massime che mercoledì non vanno oltre i 26-27 gradi lungo la costa, qualcosa in più sull'entroterra. Questa è la provincia di Imperia, giornata soleggiata, al più qualche nuvola al pomeriggio sulle Alpi Liguri, ma basso rischio di fenomeni. A seguire sulla provincia di Savona la situazione è ancora simile, chiaramente con venti deboli, mare poco mosso, temperature vedete fino a 24-25 gradi sulle zone costiere, quindi più contenute rispetto alle aree interne dove invece potremo toccare i 30 gradi. Situazione simile anche sulla provincia di Genova, sulla parte occidentale della provincia, con giornata ben soleggiata, temperature sempre intorno ai 25-26 gradi sulla costa, vedete basta spostarsi però oltre il crinale appenninico per trovare i valori anche ben superiori ai 30 gradi. Infine sul Tiguglio, situazione ancora che vedrà una giornata ben soleggiata questo mercoledì con più qualche nuvola sparsa al pomeriggio e temperature in aumento ma ancora entro i 25-26 gradi sulla costa. Chiudiamo con lo Spezzino, anche in questo caso c'è di sereno poco nuvolosi per tutto il giorno e temperature in aumento. Giovedì l'anticiclone prenderà possesso della nostra penisola, garantendo tempo stabile anche in Liguria. Qualche annuvolamento al pomeriggio sui rilievi, specialmente sulle Alpi Liguri, sull'Appennino, ma senza grandi conseguenze. Temperature in aumento, valori comunque ancora inferiori ai 30 gradi sulle zone costiere. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.

0: Il presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, Matteo Paroli, è stato votato e scelto come nuovo presidente dell'aeroporto Colombo. Nel sondaggio Primo Canale Tecne, incentrato su come viene percepito il rapporto tra Genova, Savona e Spezia, i loro porti, i cittadini si dividono nel giudizio finale. Nell'assemblea annuale di Assarmatori a Roma, il presidente Messina lancia una proposta destinata a far discutere portare il nucleare nelle navi per zero emissioni. Per quanto riguarda invece l'ordinanza di convalida dell'arresto di Vincenzo Rametta, la notte di venerdì la GIP ha definito l'indagato pericoloso. Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo dall'aeroporto di Genova perché arrivano notizie importanti. Matteo Paroli, presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, è stato designato dall'assemblea dei soci dell'aeroporto Cristoforo Colombo come nuovo presidente dello scalo genovese. Dario Vassallo.
1: Matteo Paroli è il nuovo presidente dell'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova. La designazione è arrivata dall'assemblea dei soci dello scalo, controllato per il 60% dall'autorità di sistema portuale e per il 40% dalla Camera di Commercio di Genova. Paroli, già presidente dell'autorità portuale, avrà il compito di accelerare le decisioni legate al futuro dello scalo a partire dall'ingresso di un nuovo socio industriale e dalla questione della concessione in scadenza nel 2029. Sul tavolo resta anche il tema della valorizzazione delle quote societarie. Le stime elaborate per i soci indicano valori differenti, compresi tra i 13 e i 20 milioni di euro, con l'ipotesi di una convergenza intorno ai 15 milioni. In prospettiva, Regione Liguria e Comune di Genova potrebbero essere coinvolti nell'assetto azionario. Nel nuovo consiglio di amministrazione entrano Barbara Grasso e Alessandro Arvigo per l'autorità portuale, mentre la Camera di Commercio conferma Alessandro Cavo e Daniele Papone. Sullo sfondo resta l'obiettivo di attrarre un partner industriale privato, con MSC che continua a essere indicata come il soggetto più interessato.
0: Da anni Primo Canale sottolinea la convivenza spesso complicata tra le città liguri e le realtà portuali. Il sondaggio di Tecne, commissionato da Primo Canale, evidenzia la percezione della cittadinanza nei confronti delle città di Genova, Savona e Spezia su come le proprie amministrazioni stiano gestendo questa convivenza. Vediamo che cosa emerge nel servizio curato da Filippo Serio.
2: Il rapporto tra porto e città e la gestione dello stesso da parte dell'amministrazione comunale a Genova, alla Spezia e a Savona è l'argomento al centro del nuovo sondaggio Tecne commissionato da Primo Canale, che fotografa la percezione dei cittadini nelle tre città liguri che convivono con le realtà portuali. Il sondaggio mette in evidenza tre situazioni distinte. Secondo i risultati, a Genova il 50% dei cittadini si dichiara soddisfatto della gestione del rapporto con il porto, mentre il 47% esprime giudizio negativo. Un dato che potrebbe essere influenzato anche dalla posizione assunta dal sindaco Salis sulla tassa destinata ai croceristi. L'indagine evidenzia anche l'impegno dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale. In particolare, il presidente Paroli viene indicato come una figura attenta al dialogo con cittadini, associazioni e comitati, oltre che impegnata nella riduzione dei disagi legati alle attività portuali. Più delicata la situazione a Savona, dove i giudizi negativi, al 49%, superano quelli positivi, fermi al 45%.

0: comunque ancora più marcata la situazione degli intervistati alla Spezia. Qui il 52% esprime una valutazione negativa, solo il 30% una positiva. Nella città del Golfo, tuttavia, è rilevante il dato su chi non si esprime, ben il 18%. Un segnale che indica la necessità di approfondire le ragioni di un rapporto tra porto e città che appare oggi particolarmente complesso.
1: E su questo sondaggio sentiamo

0: altre città portuali mi pare che sia un dato soddisfacente. Ovviamente il rapporto città deve essere un rapporto di dialogo continuo. Non abbiamo sempre detto che il porto di Genova può crescere se insieme al porto cresce la città, e questo vuol dire continuamente un ragionamento e un dialogo che si fa insieme, istituzioni locali e autorità portuale. Poi non si può essere d'accordo su tutti, ci possono essere questioni su cui il confronto si fa più aspro, ma l'obiettivo deve essere quello della crescita dell'intera città, compreso il suo porto. Io credo che su alcune questioni noi non arretreremo, penso al tema dell'elettrificazione delle banchine, penso al tema della rigenerazione urbana di tutti quegli spazi che sono di cerniera tra porto e città, penso al tema delle infrastrutture di collegamento.
1: Ed è andato in scena in questi due giorni, la giornata di oggi, la conclusione dell'assemblea annuale di Assormotori. L'Europa vive fuori dalla realtà, queste le parole del genovese Stefano Messina, che è presidente di Assormotori, nella giornata dedicata come sempre a Roma alle politiche di Assormotori, al futuro. Lancia una iniziativa o comunque un'idea di progetto che fa molto discutere: il futuro sta nel nucleare, parole che sicuramente stanno già scatenando le prime reazioni. Il direttore da Roma, Matteo Angeli.
2: Un duro attacco all'Unione Europea, colpevole di non favorire le imprese europee sul tema della decarbonizzazione a discapito di quelle internazionali. E poi la proposta di mettere dei reattori nucleari a bordo delle navi per ridurre le emissioni praticamente a zero. Queste in sintesi le parole del presidente di Assarmatori Stefano Messina, intervenuto oggi in apertura della convention annuale di Assarmatori a Roma.
3: Noi abbiamo bisogno di rivedere la direttiva degli ETS, il cui processo è in atto da qui alla fine del mese di luglio, perché questa è una tassa che oramai dal 2024, con l'avvento del Green Deal, la paghiamo noi armatori, noi operatori, ed è una tassa che non è giusto che non torni almeno in parte al comparto per la decarbonizzazione, perché questa è una tassa nata ai fini di decarbonizzare. Noi abbiamo iniziato a decarbonizzare, però è giusto che una parte di questi proventi nei segmenti più colpiti vada a finanziare almeno in parte questi investimenti necessari.
2: Il nucleare può essere
4: il nucleare,
2: medio e lungo termine, ovviamente non se ne parla domani, però iniziare a parlarne oggi.
3: Ci vogliono 10-15 anni, perché poi legato al nucleare c'è anche il tema delle scorie. C'è una logistica facile, perché il nucleare per 5 anni nel ciclo di riclassifica, di manutenzione di una nave, non viene minimamente toccato. Quando ogni 5 anni la nave va in bacino, vengono magari esaurite le scorie, è tutto un tema molto, molto profondo. Cioè, il concetto è per dire che se non si arriva a quello, non si può arrivare a un net zero in termini di emissioni.
1: Giornata stranamente tranquilla oggi in Consiglio Comunale, in Aula Rossa, nonostante fuori si sia continuato a parlare di tassa di soggiorno. Ne abbiamo parlato anche durante Zona Rossa. Andiamo a capire che cosa emerge: due posizioni diverse per quanto riguarda l'amministrazione di centrosinistra e l'opposizione di centrodestra.
5: La tassa di soggiorno per i turisti ha aperto il dibattito in consiglio comunale dopo che la notizia è trapelata nei giorni scorsi in città. L'amministrazione progressista difende l'iniziativa, ribadendo come questa, che per ora è un'ipotesi, rimarcano, possa aiutare economicamente il comune senza disincentivare il turismo che sta crescendo in città, ma altresì migliorando i servizi tra decoro e pulizia.
6: Ricordiamolo, non è una tassa sui cittadini, non è una tassa sulla proprietà, è una tassa sui turisti, che prevede peraltro molte anche esenzioni, perché si applica fino a 8 giorni, dall'8° giorno in poi no, e soprattutto non prevede fino ai 14 anni, quindi la classica famiglia non vede comunque fondamentalmente un grande aumento, perché parliamo poi di 2 euro di aumento al giorno. Stiamo prevedendo, ipotizzando anche delle flessibilità per andare incontro a quei quartieri che vedono meno chiaramente l'impatto dell'appartamento ad uso turistico, dove invece noi vorremmo sviluppare maggiormente il turismo, e non essendoci magari attività alberghiere, chiaramente quelle sono zone che dobbiamo in qualche modo tutelare.
5: Diametralmente opposto il parere del centrodestra, che accusa invece la maggioranza di mettere a rischio la tenuta del turismo, che potrebbe subire l'incremento dell'imposta senza

0: giovarne, ma allontanando i turisti stessi.
1: Quando ero io assessore al turismo avevamo fatto una seduta del tavolo dell'imposta dove aveva presenziato un rappresentante, ma in via, mettiamola così, esplorativa, per cercare di capire se si poteva aprire questo tavolo al dialogo ad un comparto che sicuramente su Genova ha un ruolo significativo, tenuto conto il numero dei posti letti dell'extra alberghiero rispetto all'alberghiero, che più o meno sono equiparabili. Quindi è un ragionamento molto ampio che deve essere fatto in maniera approfondita e soprattutto spero e mi auguro nell'interesse tanto di tutti i soggetti coinvolti, quindi non guardare solo a slogan propagandistici e a un mero fare cassa.
2: In Consiglio regionale invece lo scontro è andato in scena sulla richiesta da parte della maggioranza di chiedere una sospensiva per parlare sull'ingresso dell'evangelico nella OM, ovvero nell'azienda ospedaliera metropolitana, una sospensione che doveva durare 10 minuti, è durata 45, l'attacco del centro-sinistra dell'opposizione che accusa la maggioranza di essere in crisi all'interno dei partiti stessi e quindi questa sospensione che poi è rientrata dopo circa un'ora con il centro-destra che invece ha ribadito di aver parlato solo di questioni operative perché la mattina prima del Consiglio non sono riusciti a incontrarsi. Il centro-sinistra però in regione denuncia i ritardi nelle opere infrastrutturali della Liguria, a parte il tour nei territori per approfondire le problematiche e le necessità dal punto di vista infrastrutturale. Vediamo.
3: Oltre 70 anni di ritardi in 10 di centrodestra in Liguria. Questa è l'accusa che arriva dai gruppi di opposizione in Regione Liguria che denunciano il ritardo di alcune opere infrastrutturali ritenute centrali per la crescita e lo sviluppo della regione. Per questo motivo i gruppi regionali del PD, di AVS, della Lista Orlando e del Movimento 5 Stelle hanno organizzato un percorso a tappe dalla Spezia a Imperia, passando per il Tiguglio, Genova e Savona. Occasioni per fare il punto della situazione con gli amministratori locali, le categorie economiche, i comitati e gli operatori del settore. Diverse le opere ritenute centrali: Terzo Valico, nodo ferroviario di Genova, Aurelia Bis, scolmatore del Bisagno, la Pontremolese, il raddoppio ferroviario Andorra Finale. In una Liguria che fa i conti con il caos autostrade, la priorità indicata riguarda le ferrovie.
4: Oggi la Liguria è sovraccarica sulla gomma, è sottoutilizzata dal punto di vista del ferro. Il ferro è una risposta importante, anche perché le risposte sulla gomma per l'attraversamento est-ovest o viceversa sono tutte più là nel tempo. Il potenziamento della linea ferroviaria potrebbe essere una risposta.
2: Terzo focus sul problema sicurezza nel centro storico di Genova. Oggi sentiamo la storia di una gioielliera di Sottoripa che si affida al vicino di negozio per avere un aiuto tempestivo in caso di violenza, di paura. Rispetto a questo tema che sta davvero tenendo banco in città, l'intervista di Elisabetta Biancalani.
5: Signora, lei ha la gioielleria qua a Sottoripa, mi ha detto il suo vicino di negozio Gianni Steri che lei si affida molto a lui e a
6: sì,
5: suo figlio,
6: certo,
5: per la sua sicurezza,
6: certo,
5: è vero?
6: Certo, è vero. Magari la sera chiudo un po' prima proprio per evitare che entrino persone un po' diverse, perché qui c'è da stare molto attenti.
5: Ecco, si sente abbastanza minacciata in questa zona.
6: Quello è il discorso, magari di cercare un attimino di se si può fare qualcosa, se si può cercare di farlo ritornare come era prima.
5: Prima quanto prima?
6: Almeno una decina di anni fa.
5: Era meglio, paradossalmente.
6: Sì.
5: Lei ha anche un
6: sì.
5: bottone per chiamare nel caso
6: sì,
5: avesse
6: sì,
5: bisogno,
6: sì,
5: un bottone
6: sì,
5: diretto
6: sì,
5: per chiamare
6: sì.
5: lui,
6: sì,
5: come
6: sì,
5: se fosse.
6: Sì. Abbiamo tutti, sì.
5: Certo.
6: Sì.
5: Ma l'esercito, diceva la moglie di Steri, secondo me l'esercito potrebbe servire. Lei è d'accordo?
6: Ma se servisse a risolvere il problema, sì.
5: Magari come sì. dissuasore.
7: Quando c'erano gli alpini, la cosa si era già tranquillizzata perché avevano paura che questi intervenissero,
5: okay.
7: Cosa facile che facessero.
2: Dalla sicurezza ai trasporti, il rischio stop per quanto riguarda le linee collinari è stato scongiurato a Genova. Questo è l'esito del vertice che si è tenuto a Palazzo Tursi tra MT Comune, rappresentanti delle aziende private e ANAV, che chiedono il pagamento delle fatture arretrate. Andrea Popolano, vediamo.
3: Per ora prevale il senso di responsabilità. Nessuno stop alle linee collinari della Val Bisagno e della Val Polcevera, gestite dalle aziende.

0: private, un lunghissimo vertice durato 4 ore dove non sono mancati momenti di tensioni con le parti molto distanti tra loro, al centro gli oltre 2 milioni di euro di fatture scadute relative ai servizi effettuati e mai saldati da fine febbraio, una situazione che le imprese avevano definito ormai insostenibile dopo mesi durante i quali hanno continuato a garantire il servizio, per questo era stato minacciato lo stop, in tutto si tratta di circa 13 linee, dopo l'incontro però è arrivata la garanzia da parte del comune, centrale per sospendere la protesta, come ha spiegato Renzo Balbi, vicepresidente di ANAV, l'Associazione Nazionale di Autotrasporto Viaggiatori. Ora, entro il prossimo mese e mezzo, le fatture arretrate verranno pagate, promettono Comune e AMT. Ha prevalso il senso di responsabilità, specificato Balbi a Primo Canale. A fronte di questo impegno finanziario e industriale, tutte le aziende partner e fornitrici si sono impegnate a mantenere inalterata la piena regolarità del servizio per tutto il mese di giugno. La sostenibilità dell'operazione, spiegano il vice sindaco di Genova Terrile e l'assessore alla mobilità Robotti, è garantita dalle risorse che provengono dai vari enti, in particolare dal comune di Genova e da Città Metropolitana, e dall'impegno di Regione Liguria.
1: La cronaca con quel fatto drammatico che si è consumato la notte tra venerdì e sabato in Corso Italia a Genova. Nell'ordinanza di convalida dell'arresto di Vincenzo Rametta, la GIP ha sottolineato con forza l'elevata pericolosità del sociale dell'indagato che avrebbe investito volontariamente Edoardo Corrieri. In Corso Italia il PM ha disposto intanto l'autopsia a Nissa De Filippi.
2: Una condotta caratterizzata da inopinata violenza ai danni di un giovane neppure conosciuto, con il quale aveva avuto un diverbio la stessa sera, evidenzia un rilevante grado di pericolosità sociale. E ancora, l'investitore è un ragazzo giovane con una rete di amici con cui esce e fa uso di alcolici, e ciò alimenta in lui il discontrollo degli impulsi. Nell'ordinanza di custodia cautelare dell'investitore di Corso Italia, la GIP sottolinea con decisione l'elevata pericolosità sociale di Vincenzo Rametta. Secondo la giudice esiste un concreto rischio che l'indagato possa commettere altri reati della stessa specie a causa di un evidente discontrollo dei suoi impulsi aggravato dall'uso di alcol. La condotta è stata definita di particolare gravità, un investimento volontario ai danni di un giovane inerme sconosciuto avvenuta dopo un litigio di poco conto. Le immagini delle telecamere hanno smentito la versione di Rametta, che aveva parlato di un incidente involontario dovuto al panico allo spray al peperoncino. Il filmato mostra invece una sterzata netta e mirata verso Edoardo Corrieri, che si trovava in prossimità del marciapiede. Edoardo Corrieri, dopo essere stato ricoverato in codice rosso, è successivamente deceduto. Il pubblico ministero Ranaldi ha disposto l'autopsia. L'accusa da tentato omicidio si avvia con ogni probabilità verso omicidio volontario, eventualmente aggravato da futili motivi, e potrebbe aggiungersi anche un capo per le molestie subite dalla ragazza da cui è partito tutto.
1: È stata liberata in mare Lorena, che è una giovane tartaruga caretta, soccorsa il 25 agosto 2025 a Santo Stefano al Mare. Il rilascio è stato organizzato in occasione della giornata mondiale delle tartarughe marine. In Liguria ricomincia una nuova stagione di nidificazioni, quindi andiamo a vedere di cosa si tratta con Eva Perasso.
3: È tornata nel suo mare Lorena, una giovane tartaruga caretta soccorsa nell'agosto 2025 a Santo Stefano al Mare. Lorena era stata trovata con una lesione al collo, forse intrappolata da una rete o dalla plastica. È stata curata e ha affrontato un percorso di riabilitazione all'acquario di Genova. E Lorena diventa simbolo della giornata mondiale delle tartarughe marine, che si celebra ogni anno il 16 giugno. Oltre a Lorena, altre 8 tartarughe marine sono state restituite al Mediterraneo in contemporanea in 6 località italiane, da Genova a Lampedusa, passando per Viareggio, Pescara, Castro e Stintino. Obiettivo della giornata è sensibilizzare il pubblico alla necessità di tutelare questa specie e più in generale le risorse marine.
4: Assistiamo a un fenomeno particolare da circa 5 anni, che è quello delle nidificazioni sulle coste liguri, che era un fenomeno che non avveniva mai. Questo in realtà non è che proprio possa essere visto come una cosa semplicemente positiva, perché probabilmente è dovuto principalmente al riscaldamento globale, e quindi queste tartarughe si spingono a nord per trovare un ambiente favorevole, perché il sud sta diventando un po' caldo.

0: Come sempre il calcio a quest'ora per capire come si stanno muovendo le società, soprattutto le genovesi. La Samp ha chiuso per il ritorno definitivo di Bekic, una notizia che sicuramente rende contenti i tifosi blucerchiati, che sono in attesa di capire chi sarà il nuovo allenatore. Sembra sempre più corsa a due tra Pecchia e Possanzini. Non c'è solo questo, c'è anche il Genoa che inizia con le proprie mosse di mercato. Buonasera Filippo Serio.
1: Buonasera Giorgia, buonasera ai nostri telespettatori a casa. Sì, intanto cominciamo dalla notizia, quella della ufficializzazione di Bekic alla Sampdoria fino al 2030, un investimento di più di 1 milione di euro da parte dei blucerchiati per il riscatto dell'esterno sloveno dal Parma. Era arrivato a gennaio tra i tanti acquisti della sessione invernale alla Samp, è stata una delle note liete di questo campionato difficile, però concluso meglio rispetto ad altri. E poi c'è sempre il discorso legato all'allenatore, sembra corsa a due tra Possanzini e Fabio Pecchia. Nell'ultima ora c'è stato anche l'accostamento a Baroni, ma sembra che questi due profili possano essere uno dei due il prossimo allenatore blucerchiato. Sentiamo le ultime in casa Samp da Marco Bisacchi.
2: Sì, eccoci, buonasera, ben ritrovati. La Sampdoria ancora non ha ufficializzato il nuovo allenatore, anche se la sensazione è che in questo momento sia una corsa a due tra Pecchia e Possanzini. La Samp vuole stringere i tempi e arrivare ad Ama, diciamo così, da qui a fine settimana. Oggi però la notizia è l'ufficialità di Bekic, che diventa a tutti gli effetti un giocatore di proprietà dei blucerchiati. Il riscatto dal Parma, c'era un diritto di riscatto a favore della Samp con un'operazione da 1.200.000 euro, ma comunque significativa questa operazione perché il giocatore comunque voleva restare alla Samp e non ne ha fatto mai mistero. Arriva comunque da una seconda parte di stagione positiva all'esterno sloveno con 19 presenze e 3 gol, e poi c'è stato anche il rinnovo di contratto fino al 2030. Oggi l'annuncio anche sui social, con tanto di tormentone musicale da parte del club blucerchiato, The Summer is Bekic, per annunciare questa conferma che era nell'aria, va detto, ma comunque è un primo passo, se vogliamo, nella costruzione della nuova squadra. C'è anche il like a proposito di indizi social di Martinelli, che è il portiere in questo momento rientrato alla Fiorentina, ma sappiamo che la Samp ha la priorità proprio tra i giocatori che comunque hanno chiuso il prestito con la Samp di riprovare proprio con il portiere di proprietà della Viola. La Samp ha intenzione di trattenere Martinelli ancora in prestito, vedremo se da qui alle prossime settimane si potrà aprire questo discorso. C'è anche un like tra l'altro a questo post via social che annuncia per la Samp la conferma e il rinnovo di Bekic da parte di Matteo Ricci, ma Matteo Ricci in questo momento ha il contratto che è in scadenza e quello rimane un tema credo da valutare. In questo momento forse un pochino meno calda questa idea per una Samp che chiaramente deve fare molto, ma ancora non c'è l'allenatore, quindi Pecchia o Possanzini. La scelta è attesa da qui ai prossimi giorni, fatti salvi eventuali colpi di scena naturalmente anche di possibili candidati stranieri che però sembrano essere usciti in questo momento un po' di scena. E intanto la Samp oggi rinnova, annuncia il rinnovo di Bekic che viene riscattato dal Parma.
1: Grazie a Marco Bisacchi. Se da una parte c'è un Genoa che si riposa prima dell'avvio del ritiro estivo a Moena, c'è un Genoa invece che è ancora in campo. Parliamo dell'Under 17 di Mimmo Criscito, che domani affronterà la sfida di ritorno dei quarti di finale di Scudetto contro appunto la Fiorentina, dopo averla battuta 5-2 a Genova, e quindi vedremo se il Genoa farà valere questo risultato e riuscirà ad accedere al prossimo passaggio del torneo. E poi c'è il mercato, perché stanno per scadere i tempi utili per riscattare i giocatori in prestito sia in entrata sia in uscita a Genova. Le ultime in casa Genoa con Carlo Danani.
3: Buonasera, anche a metà giugno ci sono palloni che rotolano scanditi da maglie e giocatori rossoblù. Così a mezzanotte ora italiana ai mondiali toccherà a Leo Østergaard in campo con la sua Norvegia sfidando l'Iraq all'esordio sul palcoscenico iridato. Domattina poi alle 11 al Viola Park l'Under 17 di Domenico Criscito contenderà alla Fiorentina un posto nella semifinale Scudetto di categoria. È la gara di ritorno dei quarti di finale all'andata la settimana scorsa, successo dei rossoblù per 5-2, un risultato senz'altro importante.

0: ma non del tutto rassicurante. Martedì 23 e giovedì 25 giugno in Romagna le semifinali e la finale tricolore. E veniamo al mercato, stanno per scadere i termini per esercitare i diritti di riscatto, salvo ribaltoni dell'ultima ora. Zatterstrom tornerà allo Sheffield United, mentre Vogliacco e Matturo rientreranno al Genoa, rispettivamente dal PAOK Salonicco e dal Levante, con la prospettiva poi di prendere parte al ritiro di Moena.
1: Grazie anche a Carlo Danani. Tutti gli aggiornamenti sul mondo dello sport sul sito primocanale.it e sui nostri canali social.
2: Grazie a Filippo Serio, grazie a voi per averci seguiti. Ci rivediamo domani sera, stessi orari. Buona serata.

0: Tieni sotto controllo la tua salute.
1: La generale.
2: Fidati. Allungati la vita.
3: Amici di Primo Canale, ben ritrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. Da mercoledì in poi l'anticiclone subtropicale africano tornerà a espandersi con decisione verso l'Italia, verso l'Europa, portando una lunga fase stabile con clima caldo, temperature decisamente sopra le medie. Anche se in Liguria in una prima fase avremo ancora valori più contenuti grazie alle brezze marine, quindi con massime che mercoledì non vanno oltre i 26-27 gradi lungo la costa, qualcosa in più sull'entroterra. Questa è la provincia di Imperia, giornata soleggiata, al più qualche nuvola al pomeriggio sulle Alpi Liguri, ma basso rischio di fenomeni. A seguire sulla provincia di Savona la situazione è ancora simile, chiaramente con venti deboli, mare poco mosso, temperature vedete fino a 24-25 gradi sulle zone costiere, quindi più contenute rispetto alle aree interne dove invece potremo toccare i 30 gradi. Situazione simile anche sulla provincia di Genova, sulla parte occidentale della provincia, con giornata ben soleggiata, temperature sempre intorno ai 25-26 gradi sulla costa, vedete basta spostarsi però oltre il crinale appenninico per trovare i valori anche ben superiori ai 30 gradi. Infine sulla Tiguglio, situazione ancora che vedrà una giornata ben soleggiata questo mercoledì con più qualche nuvola sparsa al pomeriggio e temperature in aumento ma ancora entro i 25-26 gradi sulla costa. Chiudiamo con lo Spezzino, anche in questo caso cieli sereni poco nuvolosi per tutto il giorno e temperature in aumento. Giovedì l'anticiclone prenderà possesso della nostra penisola, garantendo tempo stabile anche in Liguria. Qualche annuvolamento al pomeriggio sui rilievi, specialmente sulle Alpi Liguri, sull'Appennino, ma senza grandi conseguenze. Temperature in aumento, valori comunque ancora inferiori ai 30 gradi sulle zone costiere. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
4: Fino al 29 giugno, da Basco, arriva il basso costo. Solo con Prima Card, gelato Cardora Algida, 500 grammi a soli 2,49 euro. Caffè, crema e gusto, pacco doppio, a soli 6,59 euro. Riso Arborio Scotti, un chilo, a soli 1,89 euro. Carta igienica Scottex, 4 maxi rotoli, a soli 2,09 euro. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
5: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
6: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
7: La voglio spaziosa, per accogliere tutta la mia vita.
8: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.

0: compromessi.
1: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
2: Gamma Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
3: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
4: Un ritratto di Genova e dei genovesi dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.
5: Al Waterfront Mall, simbolo di ricrescita, innovazione e nuova socialità, McDonald's c'è. Perché vuole partecipare attivamente al futuro, formando giovani talenti e offrendo qualità accessibile a tutti. In un progetto tra i più importanti della città, McDonald's c'è.

0: Il presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, Matteo Paroli, è stato votato e scelto come nuovo presidente dell'aeroporto Colombo. Nel sondaggio Primo Canale Tecne, incentrato su come viene percepito il rapporto tra Genova, Savona e Spezia, i loro porti, i cittadini si dividono nel giudizio finale. Nell'assemblea annuale di Assarmatori a Roma, il presidente Messina lancia una proposta destinata a far discutere e portare il nucleare nelle navi per zero emissioni. Per quanto riguarda invece l'ordinanza di convalida dell'arresto di Vincenzo Rametta, la notte di venerdì la GIP ha definito l'indagato pericoloso. Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo dall'aeroporto di Genova perché arrivano notizie importanti. Matteo Paroli, presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, è stato designato dall'assemblea dei soci dell'aeroporto Cristoforo Colombo come nuovo presidente dello scalo genovese. Dario Vassallo.
1: Matteo Paroli è il nuovo presidente dell'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova. La designazione è arrivata dall'assemblea dei soci dello scalo, controllato per il 60% dall'autorità di sistema portuale e per il 40% dalla Camera di Commercio di Genova. Paroli, già presidente dell'autorità portuale, avrà il compito di accelerare le decisioni legate al futuro dello scalo a partire dall'ingresso di un nuovo socio industriale e dalla questione della concessione in scadenza nel 2029. Sul tavolo resta anche il tema della valorizzazione delle quote societarie. Le stime elaborate per i soci indicano valori differenti, compresi tra i 13 e i 20 milioni di euro, con l'ipotesi di una convergenza intorno ai 15 milioni. In prospettiva, Regione Liguria e Comune di Genova potrebbero essere coinvolti nell'assetto azionario. Nel nuovo consiglio di amministrazione entrano Barbara Grasso e Alessandro Arvigo per l'autorità portuale, mentre la Camera di Commercio conferma Alessandro Cavo e Daniele Papone. Sullo sfondo resta l'obiettivo di attrarre un partner industriale privato, con MSC che continua a essere indicata come il soggetto più interessato.
0: Da anni Primo Canale sottolinea la convivenza spesso complicata tra le città liguri e le realtà portuali. Il sondaggio di Tecne, commissionato da Primo Canale, evidenzia la percezione della cittadinanza nei confronti delle città di Genova, Savona e Spezia su come le proprie amministrazioni stiano gestendo questa convivenza. Vediamo che cosa emerge nel servizio curato da Filippo Serio.
2: Il rapporto tra porto e città e la gestione dello stesso da parte dell'amministrazione comunale a Genova, alla Spezia e a Savona è l'argomento al centro del nuovo sondaggio Tecne commissionato da Primo Canale, che fotografa la percezione dei cittadini nelle tre città liguri che convivono con le realtà portuali. Il sondaggio mette in evidenza tre situazioni distinte. Secondo i risultati, a Genova il 50% dei cittadini si dichiara soddisfatto della gestione del rapporto con il porto, mentre il 47% esprime giudizio negativo. Un dato che potrebbe essere influenzato anche dalla posizione assunta dal sindaco Salis sulla tassa destinata ai croceristi. L'indagine evidenzia anche l'impegno dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale. In particolare, il presidente Paroli viene indicato come una figura attenta al dialogo con cittadini, associazioni e comitati, oltre che impegnata nella riduzione dei disagi legati alle attività portuali. Più delicata la situazione a Savona, dove i giudizi negativi, al 49%, superano

0: quelli positivi fermi al 45. Ancora più marcata la situazione degli intervistati alla Spezia. Qui il 52% esprime una valutazione negativa, solo il 30% una positiva. Nella città del Golfo, tuttavia, è rilevante il dato su chi non si esprime, ben il 18%. Un segnale che indica la necessità di approfondire le ragioni di un rapporto tra porto e città, che appare oggi particolarmente complesso.
1: E su questo sondaggio sentiamo adesso che cosa ne pensa il vice sindaco di Genova, Alessandro Terrile, il suo commento, vediamo.
2: Il sondaggio anche in rapporto agli altre città portuali mi pare che sia un dato soddisfacente. Ovviamente il rapporto città deve essere un rapporto di dialogo continuo. Non abbiamo sempre detto che il porto di Genova può crescere se insieme al porto cresce la città, e questo vuol dire continuamente un ragionamento e un dialogo che si fa insieme, istituzioni locali, autorità portuali. Poi non si può essere d'accordo su tutti, ci possono essere questioni su cui il confronto si fa più aspro, ma l'obiettivo deve essere quello della crescita dell'intera città, compreso il suo porto. Io credo che su alcune questioni noi non arretreremo, penso al tema dell'elettrificazione delle banchine, penso al tema della rigenerazione urbana di tutti quegli spazi che sono di cerniera tra porto e città, penso al tema delle infrastrutture di collegamento.
1: Ed è andato in scena in questi due giorni, la giornata di oggi, la conclusione dell'assemblea annuale di Assormotori. L'Europa vive fuori dalla realtà, queste le parole del genovese Stefano Messina, che è presidente di Assormotori, nella giornata dedicata come sempre a Roma alle politiche di Assormotori, al futuro. Lancia una iniziativa o comunque un'idea di progetto che fa molto discutere: il futuro sta nel nucleare, parole che sicuramente stanno già scatenando le prime reazioni. Il direttore da Roma, Matteo Angeli.
3: Un duro attacco all'Unione Europea, colpevole di non favorire le imprese europee sul tema della decarbonizzazione a discapito di quelle internazionali. E poi la proposta di mettere dei reattori nucleari a bordo delle navi per ridurre le emissioni praticamente a zero. Queste in sintesi le parole del presidente di Assarmatori Stefano Messina, intervenuto oggi in apertura della convention annuale di Assarmatori a Roma.
4: Noi abbiamo bisogno di rivedere la direttiva degli ETS, il cui processo è in atto da qui alla fine del mese di luglio, perché questa è una tassa che oramai dal 2024, con l'avvento del Green Deal, la paghiamo noi armatori, noi operatori, ed è una tassa che non è giusto che non torni almeno in parte al comparto per la decarbonizzazione, perché questa è una tassa nata ai fini di decarbonizzare. Noi abbiamo iniziato a decarbonizzare, però è giusto che una parte di questi proventi nei segmenti più colpiti vada a finanziare almeno in parte questi investimenti necessari.
3: Il nucleare può essere
4: il nucleare,
3: medio e lungo termine, ovviamente non se ne parla domani, però iniziare a parlarne oggi.
4: Ci vogliono 10-15 anni, perché poi legato al nucleare c'è anche il tema delle scorie. C'è una logistica facile, perché il nucleare per 5 anni nel ciclo di riclassifica, di manutenzione di una nave, non viene minimamente toccato. Quando ogni 5 anni la nave va in bacino, vengono magari esaurite le scorie. È tutto un tema molto, molto profondo. Cioè, il concetto è per dire che se non si arriva a quello, non si può arrivare a un net zero in termini di emissioni.
1: Giornata stranamente tranquilla oggi in Consiglio Comunale, in Aula Rossa, nonostante fuori si sia continuato a parlare di tassa di soggiorno. Ne abbiamo parlato anche durante Zona Rossa. Andiamo a capire che cosa emerge, due posizioni diverse per quanto riguarda l'amministrazione di centro-sinistra e l'opposizione di centrodestra.
5: La tassa di soggiorno per i turisti ha aperto il dibattito in Consiglio Comunale dopo che la notizia è trapelata nei giorni scorsi in città. L'amministrazione progressista difende l'iniziativa ribadendo come questa, che per ora è un'ipotesi, rimarcano, possa aiutare economicamente il comune senza disincentivare il turismo che sta crescendo in città, ma altresì migliorando i servizi tra decoro e pulizia.
6: Ricordiamolo, non è una tassa sui cittadini, non è una tassa sulla proprietà, è una tassa sui turisti, che prevede peraltro molte anche esenzioni, perché si applica fino a 8 giorni, dall'8° giorno in poi no. E

0: soprattutto non prevede fino ai 14 anni, quindi la classica famiglia non vede comunque fondamentalmente un grande aumento, perché parliamo poi di 2 euro di aumento al giorno. Stiamo prevedendo, ipotizzando anche delle flessibilità per andare incontro a quei quartieri che vedono meno chiaramente l'impatto dell'appartamento ad uso turistico, dove invece noi vorremmo sviluppare maggiormente il turismo, e non essendoci magari attività alberghiere, chiaramente quelle sono zone che dobbiamo in qualche modo tutelare.
1: Diametralmente opposto il parere del centrodestra, che accusa invece la maggioranza di mettere a rischio la tenuta del turismo, che potrebbe subire l'incremento dell'imposta senza giovarne, ma allontanando i turisti stessi.
2: Quando ero io assessore al turismo avevamo fatto una seduta del tavolo dell'imposta dove aveva presenziato un rappresentante, ma in via mettiamola così esplorativa, per cercare di capire se si poteva aprire questo tavolo al dialogo ad un comparto che sicuramente su Genova ha un ruolo significativo, tenuto conto il numero dei posti letti dell'extra alberghiero rispetto all'alberghiero, che più o meno sono equiparabili. Quindi è un ragionamento molto ampio che deve essere fatto in maniera approfondita, e soprattutto spero e mi auguro nell'interesse tanto di tutti i soggetti coinvolti, quindi non guardare solo a slogan propagandistici e a un mero fare cassa.
3: In Consiglio regionale invece lo scontro è andato in scena sulla richiesta da parte della maggioranza di chiedere una sospensiva per parlare della delibera che deve passare settimana prossima sull'ingresso dell'evangelico nella OM, ovvero nell'azienda ospedaliera metropolitana, una sospensione che doveva durare 10 minuti, è durata 45, l'attacco del centro-sinistra dell'opposizione che accusa la maggioranza di essere in crisi all'interno dei partiti stessi, e quindi questa sospensione che poi è rientrata dopo circa un'ora, con il centrodestra che invece ha ribadito di aver parlato solo di questioni operative, perché la mattina prima del Consiglio non sono riusciti a incontrarsi. Il centro-sinistra però in regione denuncia i ritardi nelle opere infrastrutturali della Liguria, a parte il tour nei territori per approfondire le problematiche e le necessità dal punto di vista infrastrutturale. Vediamo.
4: Oltre 70 anni di ritardi in 10 di centrodestra in Liguria. Questa è l'accusa che arriva dai gruppi di opposizione in Regione Liguria, che denunciano il ritardo di alcune opere infrastrutturali ritenute centrali per la crescita e lo sviluppo della regione. Per questo motivo i gruppi regionali del PD, di AVS, della Lista Orlando e del Movimento 5 Stelle hanno organizzato un percorso a tappe dalla Spezia a Imperia, passando per il Tiguglio, Genova e occasioni per fare il punto della situazione con gli amministratori locali, le categorie economiche, i comitati e gli operatori del settore. Diverse le opere ritenute centrali: Terzo Valico, nodo ferroviario di Genova, Aurelia Bis, scolmatore del Bisagno, la Pontre Molese, il raddoppio ferroviario Andorra Finale. In una Liguria che fa i conti con il caos autostrade, la priorità indicata riguarda le ferrovie.
5: Oggi la Liguria è sovraccarica sulla gomma, è sottoutilizzata dal punto di vista del ferro. Il ferro è una risposta importante, anche perché le risposte sulla gomma per l'attraversamento est-ovest o viceversa sono tutte più là nel tempo. Il potenziamento della linea ferroviaria potrebbe essere una risposta.
3: Terzo focus sul problema sicurezza nel centro storico di Genova. Oggi sentiamo la storia di una gioielliera di Sottoripa che si affida al vicino di negozio per avere un aiuto tempestivo in caso di violenza, di paura. Rispetto a questo tema che sta davvero tenendo banco in città, l'intervista di Elisabetta Biancalani.
6: Signora, lei ha la gioielleria qua a Sottoripa, sì. Mi ha detto il suo vicino di negozio Gianni Steri che lei si affida molto a lui e a
7: sì,
6: suo figlio,
7: certo,
6: per la sua sicurezza,
7: certo,
6: è vero?
7: Certo, è vero. Magari la sera chiudo un po' prima, proprio per evitare che entrino persone un po' diverse, perché qui c'è da stare molto attenti.
6: Ecco, si sente abbastanza minacciata in questa zona.
7: Quello è il discorso, magari di cercare un attimino di se si può fare qualcosa, se si può cercare di farlo ritornare come era prima.
6: Prima quanto prima?
7: Almeno una decina di anni fa.
6: Era meglio, paradossalmente.
7: Sì.
6: Lei ha anche un
7: sì.
6: bottone per chiamare nel caso
7: sì,
6: avesse
7: sì,
6: bisogno,
7: sì,
6: un bottone
7: sì,
6: diretto
7: sì,
6: per chiamare
7: sì.
6: lui,
7: sì,
6: come
7: sì,
6: se fosse.
7: Sì. Abbiamo tutti, sì.
6: Certo.
7: Sì.
6: Ma l'esercito, diceva la moglie di Steri, secondo me l'esercito potrebbe servire. Lei è d'accordo?
7: Ma se servisse a risolvere il problema.

0: Problema sì.
1: Magari come di suo Azore.
2: Quando c'erano gli alpini, la cosa si era già tranquillizzata perché avevano paura che questi intervenissero, okay. Cosa facile che facessero.
3: Dalla sicurezza ai trasporti, il rischio stop per quanto riguarda le linee collinari è stato scongiurato a Genova, questo è l'esito del vertice che si è tenuto a Palazzo Tursi tra MT Comune, rappresentanti delle aziende private e ANAV che chiedono il pagamento delle fatture arretrate. Andrea Popolano, vediamo.
4: Per ora prevale il senso di responsabilità, nessuno stop alle linee collinari della Val Bisagno e della Val Polcevera, gestite dalle aziende private. Un lunghissimo vertice durato 4 ore dove non sono mancati momenti di tensioni con le parti molto distanti tra loro. Al centro gli oltre 2 milioni di euro di fatture scadute relative ai servizi effettuati e mai saldati da fine febbraio. Una situazione che le imprese avevano definito ormai insostenibile dopo mesi durante i quali hanno continuato a garantire il servizio. Per questo era stato minacciato lo stop. In tutto si tratta di circa 13 linee. Dopo l'incontro però è arrivata la garanzia da parte del comune, elemento centrale per sospendere la protesta, come ha spiegato Renzo Balbi, vicepresidente di ANAV, l'Associazione Nazionale di Autotrasporto Viaggiatori. Ora, entro il prossimo mese, mese e mezzo, le fatture arretrate verranno pagate, promettono comune e AMT. Ha prevalso il senso di responsabilità, specificato Balbi a Primo Canale. A fronte di questo impegno finanziario e industriale, tutte le aziende parte e fornitrici si sono impegnate a mantenere inalterata la piena regolarità del servizio per tutto il mese di giugno. La sostenibilità dell'operazione, spiegano il vice sindaco di Genova Terrile e l'assessore alla mobilità Robotti, è garantita dalle risorse che provengono dai vari enti, in particolare dal comune di Genova e da Città Metropolitana, e dall'impegno di Regione Liguria di anticipare una parte del contratto di servizio. Si parla di circa 15 milioni di euro.
3: La cronaca con quel fatto drammatico che si è consumato la notte tra venerdì e sabato in Corso Italia a Genova. Nell'ordinanza di convalida dell'arresto di Vincenzo Rametta, la GIP ha sottolineato con forza l'elevata pericolosità del sociale dell'indagato che avrebbe investito volontariamente Edoardo Corrieri. In Corso Italia il PM ha disposto intanto l'autopsia. Annissa De Filippi.
5: Una condotta caratterizzata da inopinata violenza ai danni di un giovane neppure conosciuto, con il quale aveva avuto un diverbio la stessa sera, evidenzia un rilevante grado di pericolosità sociale. E ancora, l'investitore è un ragazzo giovane con una rete di amici con cui esce e fa uso di alcolici, e ciò alimenta in lui il discontrollo degli impulsi. Nell'ordinanza di custodia cautelare dell'investitore di Corso Italia, la GIP sottolinea con decisione l'elevata pericolosità sociale di Vincenzo Rametta. Secondo la giudice esiste un concreto rischio che l'indagato possa commettere altri reati della stessa specie a causa di un evidente discontrollo dei suoi impulsi aggravato dall'uso di alcol. La condotta è stata definita di particolare gravità, un investimento volontario ai danni di un giovane inerme sconosciuto avvenuta dopo un litigio di poco conto. Le immagini delle telecamere hanno smentito la versione di Rametta, che aveva parlato di un incidente involontario dovuto al panico allo spray al peperoncino. Il filmato mostra invece una sterzata netta e mirata verso Edoardo Corrieri, che si trovava in prossimità del marciapiede. Edoardo Corrieri, dopo essere stato ricoverato in codice rosso, è successivamente deceduto. Il pubblico ministero Ranaldi ha disposto l'autopsia. L'accusa da tentato omicidio si avvia con ogni probabilità verso omicidio volontario, eventualmente aggravato da futili motivi, e potrebbe aggiungersi anche un capo per le molestie subite dalla ragazza da cui è partito tutto.
3: È stata liberata in mare Lorena, che è una giovane tartaruga caretta, soccorsa il 25 agosto 2025 a Santo Stefano al Mare. Il rilascio è stato organizzato in occasione della giornata mondiale delle tartarughe marine. In Liguria ricomincia una nuova stagione di nidificazioni, quindi andiamo a vedere di cosa si tratta con Eva Perasso.
6: È tornata nel suo mare Lorena, una giovane tartaruga caretta soccorsa nell'agosto 2025 a Santo Stefano al Mare. Lorena era stata trovata con una lesione al collo, forse intrappolata da una rete o dalla plastica. È stata curata e ha affrontato un percorso di riabilitazione all'acquario di Genova. E Lorena diventa simbolo della giornata mondiale delle tartarughe marine, che si celebra ogni anno il 16 giugno. Oltre a Lorena, altre 8 tartarughe marine sono state restituite al Mediterraneo in contemporanea in 6 6 località italiane, da Genova a Lampedusa, passando per Viareggio, Pescara, Castro e Stintino. Obiettivo della giornata è sensibilizzare il pubblico alla necessità di tutelare

0: tutelare questa specie e più in generale le risorse marine.
1: Assistiamo a un fenomeno particolare da circa 5 anni, che è quello delle nidificazioni sulle coste liguri, che era un fenomeno che non avveniva mai. Questo in realtà non è che proprio possa essere visto come una cosa semplicemente positiva, perché probabilmente è dovuto principalmente al riscaldamento globale, e quindi queste tartarughe si spingono a nord per trovare un ambiente favorevole, perché il sud sta diventando un po' caldo.
2: Come sempre il calcio a quest'ora, per capire come si stanno muovendo le società, soprattutto le genovesi. La Samp ha chiuso per il ritorno definitivo di Bekic, una notizia che sicuramente rende contenti i tifosi blucerchiati, che sono in attesa di capire chi sarà il nuovo allenatore. Sembra sempre più corsa a due tra Pecchia e Possanzini. Non c'è solo questo, c'è anche il Genoa che inizia con le proprie mosse di mercato. Buonasera Filippo Serio.
3: Buonasera Giorgia, buonasera ai nostri telespettatori a casa. Sì, intanto cominciamo dalla notizia, quella della ufficializzazione di Bekic alla Sampdoria fino al 2030, un investimento di più di 1 milione di euro da parte dei blucerchiati per il riscatto dell'esterno sloveno dal Parma. Era arrivato a gennaio tra i tanti acquisti della sessione invernale alla Samp, è stata una delle note liete di questo campionato difficile, però concluso meglio rispetto ad altri. E poi c'è sempre il discorso legato all'allenatore, sembra corsa a due tra Possanzini e Fabio Pecchia. Nell'ultima ora c'è stato anche l'accostamento a Baroni, ma sembra che questi due profili possano essere uno dei due il prossimo allenatore blucerchiato. Sentiamo le ultime in casa Samp da Marco Bisacchi.
4: Sì, eccoci, buonasera, ben ritrovati. La Sampdoria ancora non ha ufficializzato il nuovo allenatore, anche se la sensazione è che in questo momento sia una corsa a due tra Pecchia e Possanzini. La Samp vuole stringere i tempi e arrivare ad Ama, diciamo così, da qui a fine settimana. Oggi però la notizia è l'ufficialità di Bekic, che diventa a tutti gli effetti un giocatore di proprietà dei blucerchiati, del riscatto dal Parma. C'era un diritto di riscatto a favore della Samp con un'operazione da 1.200.000 euro, ma comunque significativa questa operazione, perché il giocatore comunque voleva restare alla Samp e non ne ha fatto mai mistero. Arriva comunque da una seconda parte di stagione positiva all'esterno sloveno con 19 presenze e 3 gol, e poi c'è stato anche il rinnovo di contratto fino al 2030. Oggi l'annuncio anche sui social, con tanto di tormentone musicale da parte del club blucerchiato, The Summer is Bekic, per annunciare questa conferma che era nell'aria, va detto, ma comunque è un primo passo, se vogliamo, nella costruzione della nuova squadra. C'è anche il like, a proposito di indizi social, di Martinelli, che è il portiere in questo momento rientrato alla Fiorentina, ma sappiamo che la Samp ha la priorità proprio tra i giocatori che comunque hanno chiuso il prestito con la Samp di riprovare proprio con il portiere di proprietà della Viola. La Samp ha intenzione di trattenere Martinelli ancora in prestito, vedremo se da qui alle prossime settimane si potrà aprire questo discorso. C'è anche un like, tra l'altro, a questo post via social che annuncia per la Samp la conferma e il rinnovo di Bekic da parte di Matteo Ricci, ma Matteo Ricci in questo momento ha il contratto che è in scadenza, e quello rimane un tema, credo, da valutare. In questo momento forse un pochino meno calda questa idea. Per una Samp che chiaramente deve fare molto, ma ancora non c'è l'allenatore, quindi Pecchia o Possanzini, la scelta è attesa da qui ai prossimi giorni, fatti salvi eventuali colpi di scena, naturalmente anche di possibili candidati stranieri, che però sembrano essere usciti in questo momento un po' di scena. E intanto la Samp oggi rinnova, annuncia il rinnovo di Bekic, che viene riscattato dal Parma.
3: Grazie a Marco Bisacchi. Se da una parte c'è un Genoa che si riposa prima dell'avvio del ritiro estivo a Moena, c'è un Genoa invece che è ancora in campo. Parliamo dell'Under 17 di Mimmo Criscito, che domani affronterà la sfida di ritorno dei quarti di finale di Scudetto contro appunto la Fiorentina, dopo averla battuta 5-2 a Genova, e quindi vedremo se il Genoa farà valere questo risultato e riuscirà ad accedere al prossimo passaggio del torneo. E poi c'è il mercato, perché stanno per scadere i tempi utili per riscattare i giocatori in prestito, sia in entrata sia in uscita a Genova. Le ultime in casa Genoa con Carlo Danani.

0: Buonasera, anche a metà giugno ci sono palloni che rotolano scanditi da maglie e giocatori rossoblù. Così a mezzanotte ora italiana ai mondiali toccherà a Leo Østigard in campo con la sua Norvegia sfidando l'Iraq all'esordio sul palcoscenico iridato. Domattina poi alle 11 al Viola Park l'under 17 di Domenico Crescito contenderà alla Fiorentina un posto nella semifinale scudetto di categoria. È la gara di ritorno dei quarti di finale all'andata la settimana scorsa, successo dei rossoblù per 5-2, un risultato senz'altro importante ma non del tutto rassicurante. Martedì 23 e giovedì 25 giugno in Romagna le semifinali e la finale tricolore. E veniamo al mercato, stanno per scadere i termini per esercitare i diritti di riscatto, salvo ribaltoni dell'ultima ora. Zatterström tornerà allo Sheffield United, mentre Vogliacco e Matturo rientreranno al Genoa, rispettivamente dal PAOK Salonicco e dal Levante, con la prospettiva poi di prendere parte al ritiro di Moena.
1: Grazie anche a Carlo Danani. Tutti gli aggiornamenti sul mondo dello sport sul sito primocanale.it e sui nostri canali social.
2: Grazie a Filippo Serio, grazie a voi per averci seguiti, ci rivediamo domani sera, stessi orari, buona serata.

0: Amici di Primo Canale, ben ritrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. Da mercoledì in poi l'anticiclone subtropicale africano tornerà a espandersi con decisione verso l'Italia, verso l'Europa, portando una lunga fase stabile con clima caldo, temperature decisamente sopra le medie. Anche se in Liguria in una prima fase avremo ancora valori più contenuti grazie alle brezze marine, quindi con massime che mercoledì non vanno oltre i 26-27 gradi lungo la costa, qualcosa in più sull'entroterra. Questa è la provincia di Imperia, giornata soleggiata, al più qualche nuvola al pomeriggio sulle Alpi Liguri, ma basso rischio di fenomeni. A seguire sulla provincia di Savona la situazione è ancora simile, chiaramente con venti deboli, mare poco mosso, temperature vedete fino a 24-25 gradi sulle zone costiere, quindi più contenute rispetto alle aree interne dove invece potremo toccare i 30 gradi. Situazione simile anche sulla provincia di Genova, sulla parte occidentale della provincia, con giornata ben soleggiata, temperature sempre intorno ai 25-26 gradi sulla costa, vedete basta spostarsi però oltre il crinale appenninico per trovare valori anche ben superiori ai 30 gradi. Infine sul Tiguglio, situazione ancora che vedrà una giornata ben soleggiata questo mercoledì con più qualche nuvola sparsa al pomeriggio e temperature in aumento ma ancora entro i 25-26 gradi sulla costa. Chiudiamo con lo Spezzino, anche in questo caso cieli sereni poco nuvolosi per tutto il giorno e temperature in aumento. Giovedì l'anticiclone prenderà possesso della nostra penisola, garantendo tempo stabile anche in Liguria. Qualche annuvolamento al pomeriggio sui rilievi, specialmente sulle Alpi Liguri, sull'Appennino, ma senza grandi conseguenze. Temperature in aumento, valori comunque ancora inferiori ai 30 gradi sulle zone costiere. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
2: Ufficio Domani è da oltre 30 anni. Vendita, assistenza, noleggio tutto incluso di stampanti e multifunzioni. Ufficio Domani è corporate partner e centro servizi Rico per la Liguria e Basso Piemonte. Ufficio Domani, soluzioni e prodotti per la tua azienda.

0: Print, scan, share. A Genova in via di Francia con ampio parcheggio clienti. Visita il sito ufficiodomani.it.
1: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Piume, più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
2: Questa settimana, spuma di champagne, detersivo lavatrice liquido, 3 confezioni da 27 lavaggi, a solo 6,49 euro.
1: Piume, la bellezza ha trovato casa.
3: La voglio efficiente, full hybrid.
4: La voglio comoda, spaziosa.
3: La voglio giusta per me. Gamma full hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
5: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.

0: Il presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, Matteo Paroli, è stato votato e scelto come nuovo presidente dell'aeroporto Colombo. Nel sondaggio Primo Canale Tecne, incentrato su come viene percepito il rapporto tra Genova, Savona e Spezia, i loro porti, i cittadini si dividono nel giudizio finale. Nell'assemblea annuale di Assarmatori a Roma, il presidente Messina lancia una proposta destinata a far discutere e portare il nucleare nelle navi per zero emissioni. Per quanto riguarda invece l'ordinanza di convalida dell'arresto di Vincenzo Rametta, la notte di venerdì la GIP ha definito l'indagato pericoloso. Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo dall'aeroporto di Genova perché arrivano notizie importanti. Matteo Paroli, presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, è stato designato dall'assemblea dei soci dell'aeroporto Cristoforo Colombo come nuovo presidente dello scalo genovese. Dario Vassallo.
1: Matteo Paroli è il nuovo presidente dell'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova. La designazione è arrivata dall'assemblea dei soci dello scalo, controllato per il 60% dall'autorità di sistema portuale e per il 40% dalla Camera di Commercio di Genova. Paroli, già presidente dell'autorità portuale, avrà il compito di accelerare le decisioni legate al futuro dello scalo a partire dall'ingresso di un nuovo socio industriale e dalla questione della concessione in scadenza nel 2029. Sul tavolo resta anche il tema della valorizzazione delle quote societarie. Le stime elaborate per i soci indicano valori differenti, compresi tra i 13 e i 20 milioni di euro, con l'ipotesi di una convergenza intorno ai 15 milioni. In prospettiva, Regione Liguria e Comune di Genova potrebbero essere coinvolti nell'assetto azionario. Nel nuovo consiglio di amministrazione entrano Barbara Grasso e Alessandro Arvigo per l'autorità portuale, mentre la Camera di Commercio conferma Alessandro Cavo e Daniele Papone. Sullo sfondo resta l'obiettivo di attrarre un partner industriale privato con MSC che continua a essere indicata come il soggetto più interessato.
0: Da anni Primo Canale sottolinea la convivenza spesso complicata tra le città liguri e le realtà portuali. Il sondaggio di Tecne, commissionato da Primo Canale, evidenzia la percezione della cittadinanza nei confronti delle città di Genova, Savona e Spezia su come le proprie amministrazioni stiano gestendo questa convivenza. Vediamo che cosa emerge nel servizio curato da Filippo Serio.
2: Il rapporto tra porto e città e la gestione dello stesso da parte dell'amministrazione comunale a Genova, alla Spezia e a Savona è l'argomento al centro del nuovo sondaggio Tecne commissionato da Primo Canale, che fotografa la percezione dei cittadini nelle tre città liguri che convivono con le realtà portuali. Il sondaggio mette in evidenza tre situazioni distinte. Secondo i risultati, a Genova il 50% dei cittadini si dichiara soddisfatto della gestione del rapporto con il porto, mentre il 47% esprime giudizio negativo. Un dato che potrebbe essere influenzato anche dalla posizione assunta dal sindaco Salis sulla tassa destinata ai croceristi. L'indagine evidenzia anche l'impegno dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale. In particolare, il presidente Paroli viene indicato come una figura attenta al dialogo con cittadini, associazioni e comitati, oltre che impegnata nella riduzione dei disagi legati alle attività portuali. Più delicata la situazione a Savona, dove i giudizi negativi, al 49%, superano quelli positivi, fermi al 45%. Ancora più marcata la situazione degli intervistati alla

0: Spezia. Qui il 52% esprime una valutazione negativa, solo il 30% una positiva. Nella città del Golfo, tuttavia, è rilevante il dato su chi non si esprime, ben il 18%. Un segnale che indica la necessità di approfondire le ragioni di un rapporto tra porto e città, che appare oggi particolarmente complesso.
1: E su questo sondaggio sentiamo adesso che cosa ne pensa il vice

0: Ovviamente il rapporto città deve essere un rapporto di dialogo continuo. Non, abbiamo sempre detto che il porto di Genova può crescere se insieme al porto cresce la città, e questo vuol dire continuamente un ragionamento e un dialogo che si fa insieme, istituzioni locali, autorità portuale. Poi non si può essere d'accordo su tutti, ci possono essere, su tutto ci possono essere questioni su cui il confronto si fa più aspro, ma l'obiettivo deve essere quello della crescita dell'intera città, compreso il suo porto. Io credo che su alcune questioni noi non arretreremo, penso al tema dell'elettrificazione delle banchine, penso al tema della rigenerazione urbana di tutti quegli spazi che sono di cerniera tra porto e città, penso al tema delle infrastrutture di collegamento.
1: Ed è andato in scena in questi 2 giorni, la giornata di oggi, la conclusione dell'assemblea annuale di Assormotori. L'Europa vive fuori dalla realtà. Queste le parole del genovese Stefano Messina, che è presidente di Assormotori, nella giornata dedicata, come sempre, a Roma, alle politiche di Assormotori, al futuro. Lancia una iniziativa o comunque un'idea di progetto che fa molto discutere: il futuro sta nel nucleare, parole che sicuramente stanno già scatenando le prime reazioni. Il direttore da Roma, Matteo Angeli.
2: Un duro attacco all'Unione Europea, colpevole di non favorire le imprese europee sul tema della decarbonizzazione a discapito di quelle internazionali. E poi la proposta di mettere dei reattori nucleari a bordo delle navi per ridurre le emissioni praticamente a zero. Queste, in sintesi, le parole del presidente di Assarmatori Stefano Messina, intervenuto oggi in apertura della convention annuale di Assarmatori a Roma.
3: Noi abbiamo bisogno di rivedere la direttiva degli ETS, il cui processo è in atto da qui alla fine del mese di luglio, perché questa è una tassa che oramai dal 2024, con l'avvento del Green Deal, la paghiamo noi armatori, noi operatori, ed è una tassa che non è giusto che non torni almeno in parte al comparto per la decarbonizzazione, perché questa è una tassa nata ai fini di decarbonizzare. Noi abbiamo iniziato a decarbonizzare, però è giusto che una parte di questi proventi, nei segmenti più colpiti, vada a finanziare almeno in parte questi investimenti necessari.
2: Il nucleare può essere
3: Il nucleare.
2: medio e lungo termine, ovviamente non se ne parla domani, però iniziare a parlarne oggi.
3: Ci vogliono 10-15 anni, perché poi legato al nucleare c'è anche il tema delle scorie. C'è una logistica facile, perché il nucleare per 5 anni nel ciclo di riclassifica, di manutenzione di una nave, non viene minimamente toccato. Quando ogni 5 anni la nave va in bacino, vengono magari esaurite le scorie. È tutto un tema molto, molto profondo. Cioè, il concetto è per dire che se non si arriva a quello, non si può arrivare a un net zero in termini di emissioni.
1: Giornata stranamente tranquilla oggi in Consiglio Comunale, in Aula Rosa, nonostante fuori si sia continuato a parlare di tassa di soggiorno. Ne abbiamo parlato anche durante Zona Rossa. Andiamo a capire che cosa emerge: due posizioni diverse per quanto riguarda l'amministrazione di centro-sinistra e l'opposizione di centro-destra.
4: La tassa di soggiorno per i turisti ha aperto il dibattito in Consiglio Comunale dopo che la notizia è trapelata nei giorni scorsi in città. L'amministrazione progressista difende l'iniziativa ribadendo come questa, che per ora è un'ipotesi, rimarcano, possa aiutare economicamente il comune senza disincentivare il turismo che sta crescendo in città, ma altresì migliorando i servizi tra decoro e pulizia.
5: Ricordiamolo, non è una tassa sui cittadini, non è una tassa sulla proprietà, è una tassa sui turisti, che prevede peraltro molte anche esenzioni, perché si applica fino a 8 giorni, dall'ottavo giorno in poi no, e soprattutto non prevede fino ai 14 anni, quindi la classica famiglia non vede comunque fondamentalmente un grande aumento, perché parliamo poi di 2 euro di aumento al giorno. Stiamo prevedendo, ipotizzando anche delle flessibilità per andare incontro a quei quartieri che vedono meno chiaramente l'impatto dell'appartamento ad uso turistico, dove invece noi vorremmo sviluppare maggiormente il turismo, e non essendoci magari attività alberghiere, chiaramente quelle sono zone che dobbiamo in qualche modo tutelare.
4: Diametralmente opposto il parere del centrodestra, che accusa invece la maggioranza di mettere a rischio la tenuta del turismo, che potrebbe subire l'incremento dell'imposta senza giovarne, ma allontanando i turisti stessi.
6: Quando ero io assessore

0: al turismo, avevamo fatto una seduta del tavolo dell'imposta dove aveva presenziato un rappresentante, ma in via, mettiamola così, esplorativa, per cercare di capire se si poteva aprire questo tavolo al dialogo ad un comparto che sicuramente su Genova ha un ruolo significativo, tenuto conto il numero dei posti letti dell'extraalberghiero rispetto all'alberghiero, che più o meno sono equiparabili. Quindi è un ragionamento molto ampio che deve essere fatto in maniera approfondita e soprattutto spero e mi auguro nell'interesse tanto di tutti i soggetti coinvolti, quindi non guardare solo a slogan propagandistici e a un mero fare cassa.
1: In Consiglio regionale invece lo scontro è andato in scena sulla richiesta da parte della maggioranza di chiedere una sospensiva per parlare della delibera che deve passare settimana prossima sull'ingresso dell'evangelico nella OM, ovvero nell'azienda ospedaliera metropolitana, una sospensione che doveva durare 10 minuti, è durata 45, l'attacco del centro-sinistra dell'opposizione che accusa la maggioranza di essere in crisi all'interno dei partiti stessi e quindi questa sospensione che poi è rientrata dopo circa un'ora con il centrodestra che invece ha ribadito di aver parlato solo di questioni operative perché la mattina prima del Consiglio non sono riusciti a incontrarsi. Il centro-sinistra però in regione denuncia i ritardi nelle opere infrastrutturali della Liguria, a parte il tour nei territori per approfondire le problematiche e le necessità dal punto di vista infrastrutturale. Vediamo.
2: Oltre 70 anni di ritardi in 10 di centrodestra in Liguria. Questa è l'accusa che arriva dai gruppi di opposizione in Regione Liguria che denunciano il ritardo di alcune opere infrastrutturali ritenute centrali per la crescita e lo sviluppo della regione. Per questo motivo i gruppi regionali del PD, di AVS, della Lista Orlando e del Movimento 5 Stelle hanno organizzato un percorso a tappe dalla Spezia a Imperia, passando per il Tiguglio, Genova e Savona. Occasioni per fare il punto della situazione con gli amministratori locali, le categorie economiche, i comitati e gli operatori del settore. Diverse le opere ritenute centrali: Terzo Valico, nodo ferroviario di Genova, Aurelia Bis, scolmatore del Bisagno, la Pontremolese, il raddoppio ferroviario Andorra Finale. In una Liguria che fa i conti con il caos autostrade, la priorità indicata riguarda le ferrovie.
3: Oggi la Liguria è sovraccarica sulla gomma, è sottoutilizzata dal punto di vista del ferro. Il ferro è una risposta importante, anche perché le risposte sulla gomma per l'attraversamento est-ovest o viceversa sono tutte più là nel tempo. Il potenziamento della linea ferroviaria potrebbe essere una risposta.
1: Terzo focus sul problema sicurezza nel centro storico di Genova. Oggi sentiamo la storia di una gioielliera di Sottoripa che si affida al vicino di negozio per avere un aiuto tempestivo in caso di violenza, di paura. Rispetto a questo tema che sta davvero tenendo banco in città, l'intervista di Elisabetta Biancalani.
4: Signora, lei ha la gioielleria qua a Sottoripa, mi ha detto il suo vicino di negozio Gianni Steri che lei si affida molto a lui e a suo figlio,
5: certo,
4: per la sua sicurezza,
5: certo,
4: è vero?
5: Certo, è vero. Magari la sera chiudo un po' prima proprio per evitare che entrino persone un po' diverse, perché qui c'è da stare molto attenti.
4: Ecco, si sente abbastanza minacciata in questa zona.
5: Quello è il discorso, magari di cercare un attimino di se si può fare qualcosa, se si può cercare di farlo ritornare come era prima.
4: Prima quanto prima?
5: Almeno una decina di anni fa.
4: Era meglio, paradossalmente.
5: Sì.
4: Lei ha anche un
5: bottone
4: per chiamare nel caso avesse bisogno, un bottone diretto per chiamare lui, come se fosse.
5: Sì. Abbiamo tutti. Sì.
4: Certo. Ma l'esercito, diceva la moglie di Steri, secondo me l'esercito potrebbe servire. Lei è d'accordo?
5: Ma se servisse a risolvere il problema, sì.
4: Magari come dissuasore.
6: Quando c'erano gli alpini, la cosa si era già tranquillizzata perché avevano paura che questi intervenissero,
4: okay.
6: Cosa facile che facessero.
1: Dalla sicurezza ai trasporti, il rischio stop per quanto riguarda le linee collinari è stato scongiurato a Genova. Questo è l'esito del vertice che si è tenuto a Palazzo Tursi tra MT Comune, rappresentanti delle aziende private e ANAV che chiedono il pagamento delle fatture arretrate. Andrea Popolano, vediamo.
2: Per ora prevale il senso di responsabilità, nessuno stoppa le linee collinari della Val Bisagno e della Val Polcevera, gestite dalle aziende private.

0: sono mancati momenti di tensioni con le parti molto distanti tra loro. Al centro gli oltre 2 milioni di euro di fatture scadute relative ai servizi effettuati e mai saldati da fine febbraio, una situazione che le imprese avevano definito ormai insostenibile dopo mesi durante i quali hanno continuato a garantire il servizio. Per questo era stato minacciato lo stop. In tutto si tratta di circa 13 linee. Dopo l'incontro però è arrivata la garanzia da parte del comune, elemento centrale per sospendere la protesta, come ha spiegato Renzo Bar, vicepresidente di ANAV, l'Associazione Nazionale di Autotrasporto Viaggiatori. Ora, entro il prossimo mese e mezzo, le fatture arretrate verranno pagate, promettono Comune e AMT. Ha prevalso il senso di responsabilità, specificato Balbi a Primo Canale. A fronte di questo impegno finanziario e industriale, tutte le aziende partner e fornitrici si sono impegnate a mantenere inalterata la piena regolarità del servizio per tutto il mese di giugno. La sostenibilità dell'operazione, spiegano il vice sindaco di Genova Terrile, l'assessore alla mobilità Robotti, è garantita dalle risorse che provengono dai vari enti, in particolare dal Comune di Genova e da Città Metropolitana, e dall'impegno di Regione Liguria di anticipare una parte del contratto di servizio. Si parla di circa 15 milioni di euro.
1: La cronaca con quel fatto drammatico che si è consumato la notte tra venerdì e sabato in Corso Italia a Genova. Nell'ordinanza di convalida dell'arresto di Vincenzo Rametta, la GIP ha sottolineato con forza l'elevata pericolosità del sociale dell'indagato che avrebbe investito volontariamente Edoardo Corrieri. In Corso Italia il PM ha disposto intanto l'autopsia. Annissa De Filippi.
2: Una condotta caratterizzata da inopinata violenza ai danni di un giovane neppure conosciuto, con il quale aveva avuto un diverbio la stessa sera, evidenzia un rilevante grado di pericolosità sociale. E ancora, l'investitore è un ragazzo giovane con una rete di amici con cui esce e fa uso di alcolici, e ciò alimenta in lui il discontrollo degli impulsi. Nell'ordinanza di custodia cautelare dell'investitore di Corso Italia, la GIP sottolinea con decisione l'elevata pericolosità sociale di Vincenzo Rametta. Secondo la giudice esiste un concreto rischio che l'indagato possa commettere altri reati della stessa specie a causa di un evidente discontrollo dei suoi impulsi aggravato dall'uso di alcol. La condotta è stata definita di particolare gravità, un investimento volontario ai danni di un giovane inerme sconosciuto avvenuto dopo un litigio di poco conto. Le immagini delle telecamere hanno smentito la versione di Rametta, che aveva parlato di un incidente involontario dovuto al panico allo spray al peperoncino. Il filmato mostra invece una sterzata netta e mirata verso Edoardo Corrieri, che si trovava in prossimità del marciapiede. Edoardo Corrieri, dopo essere stato ricoverato in codice rosso, è successivamente deceduto. Il pubblico ministero Ranaldi ha disposto l'autopsia. L'accusa da tentato omicidio si avvia con ogni probabilità verso omicidio volontario, eventualmente aggravato da futili motivi, e potrebbe aggiungersi anche un capo per le molestie subite dalla ragazza da cui è partito tutto.
1: È stata liberata in mare Lorena, che è una giovane tartaruga caretta, soccorsa il 25 agosto 2025 a Santo Stefano al Mare. Il rilascio è stato organizzato in occasione della giornata mondiale delle tartarughe marine. In Liguria ricomincia una nuova stagione di nidificazioni, quindi andiamo a vedere di cosa si tratta con Eva Perasso.
3: È tornata nel suo mare Lorena, una giovane tartaruga caretta soccorsa nell'agosto 2025 a Santo Stefano al Mare. Lorena era stata trovata con una lesione al collo, forse intrappolata da una rete o dalla plastica. È stata curata e ha affrontato un percorso di riabilitazione all'acquario di Genova. E Lorena diventa simbolo della giornata mondiale delle tartarughe marine, che si celebra ogni anno il 16 giugno. Oltre a Lorena, altre 8 tartarughe marine sono state restituite al Mediterraneo in contemporanea in 6 località italiane, da Genova a Lampedusa, passando per Viareggio, Pescara, Castro e Stintino. Obiettivo della giornata è sensibilizzare il pubblico alla necessità di tutelare questa specie e più in generale le risorse marine.
4: Assistiamo a un fenomeno particolare da circa 5 anni, che è quello delle nidificazioni sulle coste liguri, che era un fenomeno che non avveniva mai. Questo in realtà non è che proprio possa essere visto come una cosa semplicemente positiva, perché probabilmente è dovuto principalmente al riscaldamento globale, e quindi queste tartarughe si spingono a nord per trovare un ambiente favorevole, perché il sud sta diventando un po' caldo.
1: Come sempre il calcio a quest'ora per capire come si stanno

0: muovendo le società, soprattutto le genovesi. La Samp ha chiuso per il ritorno definitivo di Bekic, una notizia che sicuramente rende contenti i tifosi blucerchiati, che sono in attesa di capire chi sarà il nuovo allenatore. Sembra sempre più corsa due tra Pecchia e Possanzini. Non c'è solo questo, c'è anche il Genoa che inizia con le proprie mosse di mercato. Buonasera Filippo Serio.
1: Buonasera
0: Filippo.
1: Giorgia, buonasera ai nostri telespettatori a casa. Sì, intanto cominciamo dalla notizia, quella della ufficializzazione di Bekic alla Sampdoria fino al 2030, un investimento di più di 1 milione di euro da parte dei blucerchiati per il riscatto dell'esterno sloveno dal Parma. Era arrivato a gennaio tra i tanti acquisti della sessione invernale alla Samp, è stata una delle note liete di questo campionato difficile, però concluso meglio rispetto ad altri. E poi c'è sempre il discorso legato all'allenatore, sembra corsa a due tra Possanzini e Fabio Pecchia. Nell'ultima ora c'è stato anche l'accostamento a Baroni, ma sembra che questi due profili possano essere uno dei due il prossimo allenatore blucerchiato. Sentiamo le ultime in casa Samp da Marco Bisacchi.
2: Sì, eccoci, buonasera, ben ritrovati. La Sampdoria ancora non ha ufficializzato il nuovo allenatore, anche se la sensazione è che in questo momento sia una corsa a due tra Pecchia e Possanzini. La Samp vuole stringere i tempi e arrivare a Dama, diciamo così, da qui a fine settimana. Oggi però la notizia è l'ufficialità di Bekic, che diventa a tutti gli effetti un giocatore di proprietà dei blucerchiati, del riscatto dal Parma. C'era un diritto di riscatto a favore della Samp con un'operazione da 1.200.000 euro, ma comunque significativa questa operazione perché il giocatore comunque voleva restare alla Samp e non è affatto mai mistero. Arriva comunque da una seconda parte di stagione positiva all'esterno sloveno con 19 presenze e 3 gol, e poi c'è stato anche il rinnovo di contratto fino al 2030. Oggi l'annuncio anche sui social, con tanto di tormentone musicale da parte del club blucerchiato, The Summer is Bekic, per annunciare questa conferma che era nell'aria, va detto, ma comunque è un primo passo, se vogliamo, nella costruzione della nuova squadra. C'è anche il like, a proposito di indizi social, di Martinelli, che è il portiere in questo momento rientrato alla Fiorentina, ma sappiamo che la Samp ha la priorità proprio tra i giocatori che comunque hanno chiuso il prestito con la Samp di riprovare proprio con il portiere di proprietà della Viola. La Samp ha intenzione di trattenere Martinelli ancora in prestito, vedremo se da qui alle prossime settimane si potrà aprire questo discorso. C'è anche un like, tra l'altro, a questo post via social che annuncia per la Samp la conferma e il rinnovo di Bekic da parte di Matteo Ricci, ma Matteo Ricci in questo momento ha il contratto che è in scadenza e quello rimane un tema, credo, da valutare. In questo momento forse un pochino meno calda questa idea. Per una Samp che chiaramente deve fare molto, ma ancora non c'è l'allenatore, quindi Pecchia o Possanzini, la scelta è attesa da qui ai prossimi giorni, fatti salvi eventuali colpi di scena naturalmente anche di possibili candidati stranieri che però sembrano essere usciti in questo momento un po' di scena. E intanto la Samp oggi annuncia il rinnovo di Bekic, che viene riscattato dal Parma.
1: Grazie a Marco Bisacchi. Se da una parte c'è un Genoa che si riposa prima dell'avvio del ritiro estivo a Moena, c'è un Genoa invece che è ancora in campo. Parliamo dell'Under 17 di Mimmo Criscito, che domani affronterà la sfida di ritorno dei quarti di finale de Scudetto contro appunto la Fiorentina, dopo averla battuta 5-2 a Genova, e quindi vedremo se il Genoa farà valere questo risultato e riuscirà ad accedere al prossimo passaggio del torneo. E poi c'è il mercato, perché stanno per scadere i tempi utili per riscattare i giocatori in prestito sia in entrata sia in uscita a Genova. Le ultime in casa Genoa con Carlo Danani.
3: Buonasera, anche a metà giugno ci sono palloni che rotolano scanditi da maglie e giocatori rossoblù. Così a mezzanotte ora italiana ai mondiali toccherà a Leo Østigard in campo con la sua Norvegia sfidando l'Iraq all'esordio sul palcoscenico iridato. Domattina poi alle 11 al Viola Park l'Under 17 di Domenico Criscito contenderà alla Fiorentina un posto nella semifinale Scudetto di categoria. È la gara di ritorno dei quarti di finale all'andata la settimana scorsa, successo dei rossoblù per 5-2, un risultato senz'altro importante ma non del tutto rassicurante. Martedì

0: 23 e giovedì 25 giugno in Romagna, le semifinali e la finale tricolore. E veniamo al mercato, stanno per scadere i termini per esercitare i diritti di riscatto, salvo ribaltoni dell'ultima ora, Zatterström tornerà allo Sheffield United, mentre Vogliacco e Matturo rientreranno al Genoa, rispettivamente dal PAOK Salonicco e dal Levante, con la prospettiva poi di prendere parte al ritiro di Moena.
1: Grazie anche a Carlo Danani. Tutti gli aggiornamenti sul mondo dello sport sul sito primocanale.it e sui nostri canali social.
2: Grazie, grazie a Filippo Serio, grazie a voi per averci seguiti. Ci rivediamo domani sera, stessi orari. Buona serata.

0: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV SAT già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
1: Un ritratto di Genova e dei genovesi, dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Vieni a scoprire la città dei bambini e dei ragazzi. Il primo Experience Museum dedicato ai cinque sensi. Ascolta, tocca, poi annusa, guarda e gioca. Perché imparare è un gioco. La città dei bambini e dei ragazzi ti aspetta.

0: Adesso vi diamo un piccolo assaggio invece del padiglione tedesco. Ho trovato una persona. Scusi, padiglione tedesco? Finto, è finto. Questi sono veri. Questo è vero. Vero? Guardiamo se è vero. È vero. Padiglione tedesco dov'è?
1: Non lo so.
0: Non lo so. Va bene, ci andiamo da soli. Credo che sia di là. Seguitemi. Qua dentro deve essere padiglione tedesco. Dov'è il padiglione tedesco?
1: Più avanti.
0: Posso essere scortata? Non ho gradi, però.
1: Va bene, prego.
0: Posso? Allora, vediamo come si fa, dove possiamo andare. Oh, information. Information. Guardiamo come funziona information. Venga con me. Come faccio a trovare il padiglione tedesco? Padiglione tedesco.
1: Padiglione tedesco?
0: Deutsch Padiglion.
1: Non lo so.
0: Non lo sa? Facciamo così, esposizione internazionale. Eccola lì, è venuta a Genova, percorso colombiano, è venuto.
1: Lei già lo sa.
0: No, basta toccare, vede?
1: Perché percorso colombiano?
2: In queste piantine sono indicati alcuni dei possibili percorsi storico-artistici.
0: Vediamo se ci dice.
2: Sì. Toccando uno dei percorsi indicati nella lista a fianco, otterrete maggiori informazioni sui luoghi da visitare.
0: Vorremmo sapere il padiglione tedesco.
1: Sì, non ascolta.
0: Non mi ascolta?
1: No, non ascolta.
0: Ah, non mi ascolta. No. Allora, me lo dice lei dov'è questo padiglione tedesco?
1: La sto portando.
0: Privilegio l'uomo alla macchina.
1: La sto
0: dov'è?
1: Portando.
0: Andiamo. Scala mobile dobbiamo fare?
1: No, dritto.
0: Dritto. Buongiorno, siamo arrivati al padiglione tedesco. Belle queste navicelle, cosa rappresentano?
3: Va bene, questo qua è il nostro simbolo, la rossa dei venti, e poi queste navicelle sono qua apposta perché la gente così può farli girare e poi si
0: sono
3: può...
0: Sono telecomandate?
3: Telecomandate.
0: Anche quelle a vela o no? Quelle a vela vanno soffiando?
3: No, anche sono questi qua sono telecomandate. Poi questo qua è il nostro padiglione, qua a destra potete vedere... Il primo sottomarino costruito nel 1850 e poi lo hanno portato appositamente per

0: per questa esposizione qua a Genova, sì.
1: Ho capito. Altre cose molto interessanti da vedere, a parte i video che bisognerebbe porgere un po' più di attenzione, sì. Quali sono?
0: Va bene, questo qua è un catamarano che serve per la costruzione di navi. Qua ci si può provare il livello dell'acqua, come regge. Possiamo vedere anche un altro sottomarino, poi magari facciamo un giro, vi faccio vedere i motori e tutto quanto, quello che si trova qua.
1: Voi siete arrivati quando?
0: Quando qua? Va bene, questo padiglione lo stanno lavorando già da molto.
1: Lei da quanti giorni è che è qua?
0: Da 3 giorni praticamente.
1: Cosa pensa di Genova?
0: Io mi trovo benissimo qua, mi piace e speriamo che
1: cosa
0: questa...
1: Cosa è la cosa più bella che ha visto di questa città?
0: La cosa più bella, va bene, tutto il porto antico, è una città molto caratteristica e molto bella, secondo
1: cosa
0: me.
1: Cosa pensa di questa esposizione?
0: Speriamo che con questa esposizione qua Genova prenda uno spunto e così diventi una città molto turistica e con tante cose
1: ma
0: da
1: lei
0: fare.
1: Lei non è genovese?
0: No.
1: Perché spera per Genova?
0: Perché mi piace come città, mi trovo bene e io abito qua, così speriamo che questa città abbia un rialzo.
2: Qualche minuto, addirittura tra qualche secondo, la gente comune potrà cominciare a fluire dentro l'esposizione. Fino adesso tutta la rappresentazione è stata solamente per gente VIP, per invitati. D'ora in poi, dalle 2 in poi, la gente potrà cominciare a entrare qui dentro. C'è tantissima attesa, c'è moltissima folla. Non so che dire, le immagini penso si commentino da sole. Stiamo aspettando in questo momento che i cancelli vengano aperti per poi intervistare proprio il primo cittadino genovese che metta piede dentro l'esposizione, nel primo giorno dell'apertura. C'è moltissima ressa qui intorno, come potete ben vedere, mancano veramente pochi minuti, probabilmente l'apertura sarà ritardata ancora di qualche secondo perché stanno arrivando i paracadutisti. Sentite, ecco gli applausi della gente perché è appena atterrato un paracadutista nel pieno centro della piazza qui di fronte a noi. Ho qui con me una delle guardie dell'esposizione che volevo che ci spiegasse un pochino come avverrà tra breve l'ingresso delle persone attraverso le biglietterie.
3: Le persone dopo aver fatto il biglietto dovranno passare attraverso dei metal detector per controllare per una questione di sicurezza che non entri gente armata e eventualmente dovesse succedere qualcosa abbiamo l'appoggio di polizia e carabinieri che diciamo, sono in appoggio a noi.
2: E come quindi praticamente all'aeroporto quando si passa per entrare nelle sale d'imbarco?
3: Esatto, la stessa cosa, che sistemi tipo l'aeroporto con metal detector portatili verranno usati anche all'interno di certi padiglioni, comunque un primo controllo lo facciamo noi alle biglietterie.
2: C'è molta ressa da quante ore qui intorno?
3: Da stamattina quando c'è stata l'entrata dei VIP è iniziato a esserci parecchia gente diciamo dai cancelli che volevano entrare. Ci sono problemi diciamo di orario, comunque speriamo di aprire al più presto in modo di poter far accedere tutti quanti nel massimo della tranquillità.
2: C'è soprattutto qui un signore che mi sembra quello più eccitato all'idea di entrare. Mi dica perché.
4: Com'è?
2: Perché vuole essere il primo?
4: Ah, perché così vinco il biglietto per andare in America.
2: Ma è sicuro che c'è questo regalo?
4: Come no? Al minimo fino alle Bermude voglio andare.
2: C'è mai stato?
4: Alle mie Bermude? In Bermuda, sì.
2: No. Allora deve essere assoluta. Dovrà fare uno scatto spaventoso per entrare, come una pantera.
4: Ah, io sono un velocista 100 metrista.
2: Da quante ore qua?
4: Dalle 9 stamattina. No, dalle 7 e mezza.
2: Dalle 7 e mezza. Dall'esposizione è partita. Ecco la gente, finalmente. Allora, dove andiamo adesso?
5: Bene, siamo entrati, ma però...
2: Dove andiamo?
5: Padiglione d'Italia.
2: Questi padre e figlio probabilmente, una faticaccia a portarsi il figlio sulle spalle.
5: Che io vengo da Napoli.
2: Da Napoli? Com'è venuto?
5: Io in macchina.
2: E quando riparte?
5: E questo, io forse, insomma, vediamo un po' o stasera oppure domani sera.
2: Una passione immensa per venire qui fino a Napoli col figlio in braccio, tra l'altro, in macchina.
6: Sicilia.
2: Voi della Sicilia?
6: Milazzo, provincia di Messina.
2: Proprio per l'esposizione?
6: Sì,
7: sì, siamo venuti apposta. Abbiamo aspettato tutta la mattinata.
6: Siamo messi la mattinata in giro.
2: E quanto tempo rimarrete qua?
6: Partiamo stasera e poi andiamo giù a Firenze, stiamo un altro paio di giorni e partiamo.
2: Buon viaggio ragazzi, benvenuti.
8: Passa a Passiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice. perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa. E con il

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Al Waterfront Mall, simbolo di ricrescita, innovazione e nuova socialità, McDonald's c'è. Perché vuole partecipare attivamente al futuro, formando giovani talenti e offrendo qualità accessibile a tutti. In un progetto tra i più importanti della città, McDonald's c'è.

0: Per il nostro viaggio in giro per il mondo con i liguri che vivono e lavorano fuori, andiamo ad Abu Dhabi oggi negli Emirati a salutare Alberto Sommer. Buongiorno Alberto.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, ci racconta un po' la sua storia, come dalla Liguria e da Genova è arrivato ad Abu Dhabi e di che cosa si occupa?
1: Allora, sì, diciamo che è molto semplice come storia. Io sono un agente immobiliare e a Genova da molti anni e niente, ma come paventata l'opportunità di svolgere la professione qua negli Emirati e ho deciso di cogliere l'occasione al volo, anche perché qua è un mercato abbastanza dinamico, molto molto interessante, dagli sviluppi molto interessanti.
0: È un mercato molto interessante perché un po' tutto il mondo guarda agli Emirati.
1: Diciamo che c'è tutto in costruzione, per cui è completamente diverso. Qua si vende offline praticamente alla carta, vengono lanciate nuove cittadine, tra virgolette, e le opportunità non mancano. Un mercato internazionale, qua vivono circa 250 nazionalità diverse e quindi è un mercato molto molto stimolante. Tutto in crescita, abbiamo un sacco di cose che stanno per arrivare nella città, è una crescita esponenziale anno dopo anno, nonostante la situazione geopolitica attuale che speriamo termini presto.
0: Ecco, nonostante la situazione geopolitica, però c'è uno sguardo al futuro che continua anche concretamente con nuovi progetti.
1: Guardi, qua non hanno mai smesso di costruire né di lanciare progetti. Ad esempio parlo di Disney World, hanno annunciato, hanno confermato il progetto, verrà costruito a Yas Island. Di qualche settimana fa anche il parco a tema Harry Potter e poi una cosa magnifica, la sfera che verrà praticamente fatta come quella di Las Vegas, ovviamente con i canoni degli Emirati, quindi ancora più grande, ancora più
0: grossa, più alta, più tutto.
1: Assolutamente, qua gli piace fare le cose in grande. A giorni, a mesi verrà inaugurato il Guggenheim, è già presente il Louvre, per cui insomma qua i progetti non mancano.
0: È una città sola che non si ferma mai. Ma come si vive nella quotidianità ad Abu Dhabi?
1: Guardi, io devo dire la verità, mi sono trovato sin dal primo momento molto molto bene, pur essendo un paese musulmano, islamico, qua appunto, dicevo prima, vivono 250 persone di nazionalità diverse e hanno un'integrazione incredibile. Qua abbiamo una piazza dove c'è una sinagoga, una moschea e una chiesa e tutte le religioni, tutte le persone condividono e rispettano l'uno all'altro. È una cosa meravigliosa, c'è da imparare, su questa cosa qua c'è da imparare, specie alla luce dei fatti

0: di quello che vedo e sento purtroppo in Italia, a Genova nello specifico.
1: Eh sì, certo, è una delle cose, no, che colpisce di più quando, per esempio, si viene a visitare Abu Dhabi, così come Dubai, gli Emirati, o insomma, paesi
0: Abbiamo la
1: come
0: moschea più
1: Singapore,
0: grossa del
1: così come
0: mondo.
1: la sicurezza, no? Da una parte
0: Ah, la
1: l'integrazione, dall'altra la
0: sicurezza.
1: sicurezza.
0: Sicurezza e senso proprio di tranquillità. Non hai mai la percezione di avere un pericolo, uno scippo, una persona, non nessuno chiede l'elemosina, le strade sono pulite, non litighi neanche in autostrada, neanche in macchina litighi, eppure c'è un traffico, sono strade molto trafficate, per cui qualcuno che ti taglia la strada, cioè, ma non senti mai nessuno, una parola fuori posto, c'è proprio un rispetto, la cultura del rispetto della persona. Questo è incredibile. Questa è la
1: Senta,
0: prima cosa che salta all'occhio.
1: nella quotidianità, si riesce a vivere anche normalmente, oppure Abu Dhabi, così come Dubai, lei lo sa meglio di me, hanno, no, questa nomea solo di influencer, straricchi, ristoranti stracostosi. Allora ci aiuti un po' a capire che cosa è vero e
0: C'è
1: che
0: di
1: cosa non è
0: tutto.
1: vero, c'è un po' di tutto.
0: Qua c'è di tutto, assolutamente. È ovvio che comunque, visto l'alta qualità dei servizi e comunque le strutture, anche le case, ora sto vedendo degli appartamenti, delle ville che non mi sarei mai immaginato, piscine sui tetti, piuttosto che posto per l'elicottero. Insomma, e se vuoi il lusso, sicuramente qua lo trovi, perché hanno degli standard incredibili. Però in realtà poi anche la gente normale, la gente comune trova il suo spazio, ci sono le spiagge pubbliche, i ristoranti normali, tra virgolette, c'è un po' di tutto, ecco. È ovvio che è focalizzato, cerca le persone con un'alta capacità di spesa, sono invogliate a venire qua a portare la propria famiglia perché la sicurezza e la tranquillità, oltre al fatto di non pagare tasse.
1: Vabbè, certo. Senta, dal punto di vista di rapporti umani, in un paese, in una città dove insomma ci sono oltre 200 nazionalità, si fa poi amicizia fra expat, fra italiani, si riesce a instaurare diciamo delle relazioni? Magari sappiamo che spesso qualcuno può venire lì per un tot di anni, poi va via.
0: C'è molto turnover, assolutamente. E, le relazioni sono un pochino più difficili, diciamo, rispetto a quello che possiamo avere in Italia, a Genova, ma proprio per come è configurato, secondo me, la città. Non esistono piazze, non ci sono punti d'aggregazione, però gli amici in palestra, piuttosto che i clienti, i compagni, le cose così, le trovi e c'è un forte senso d'appartenenza, ecco.
1: Senta, il
0: Quello
1: mercato
0: sì.
1: immobiliare in questo momento, chi è che la fa da padrone? Cioè, chi sono le persone adesso, le nazionalità che vengono a investire ad Abu Dhabi?
0: Beh, sicuramente i local e comunque i paesi del Golfo. Parlo di Arabia Saudita, Kuwait, Qatar e questi paesi qua. Svizzeri anche, gli europei dopo l'inizio del conflitto hanno leggermente mollato un pochino la presa dal mio punto di vista, però si spera che possano ritornare più forti che mai. Australiani anche tantissimi, giapponesi, cinesi anche, abbiamo un sacco di clienti cinesi e indiani.
1: Ma lei vende, posso chiederlo se vende, diciamo, perché
0: Certo.
1: lei prima mi parlava di piscine sui tetti. Vende anche
0: C'è anche
1: nelle case
0: l'ascensore
1: normali
0: per la
1: o
0: macchina, se vuole.
1: no?
0: C'è anche l'ascensore per la macchina, se vuole portarsi la macchina su all'attico, diciamo. No, ma è un sogno, un sogno. Io per carità, Genova l'adoro, ma dal punto di vista
1: Va bene, il
0: degli
1: fatto è che qualcuno
0: edifici.
1: poi se le compra, non è solo che
0: Se le
1: qualcuno le
0: compra.
1: pensa, è che qualcuno se le compra. E
0: Brava,
1: quanto
0: esatto.
1: costa, diciamo, tanto così per sognare un
0: Parecchio,
1: po', no? Ecco, se io
0: parecchio.
1: volessi la piscina sul tetto,
0: Parecchio.
1: l'ascensore per portare la mia Lamborghini in cima,
0: 70-80 milioni di dirham che me
1: che
0: li deve
1: sono?
0: moltiplicare per 4.
1: Ecco, molto bene. Molto bene. Vabbè, abbiamo, diciamo, un po' scherzato, mi sono permesso.

0: cosa lì, perché è evidente che è un mondo.
1: No. Sì, sì, beh, ma la roba del genere se la comprano in pochi, infatti qua certo. Vengono persone che possono spendere queste cifre qua.
0: Senta, che cos'è che le manca di più di Genova nella Liguria, se c'è qualcosa che le manca?
1: Beh, sicuramente il cibo. Il cibo, la focaccia, i ravioli al tocco, e beh, i luoghi anche. Devo dire anche i luoghi, perché qua sì, puoi ritrovare tutto, ma poi le Cinque Terre, Bocca d'Asse, il centro storico, sono luoghi del cuore dove mi piacerebbe, mi mancano, ecco, devo dire la verità, questi mi mancano.
0: Ma lei ha pensato se questa potrebbe essere una parentesi, diciamo, della sua vita per poi rientrare, oppure no?
1: Beh sì, sicuramente non ho pensato di trasferire in pianta stabile, nel senso per 10 anni o roba del genere, però prima, ora francamente, vivendo la quotidianità, devo dire che a parte il cibo e i luoghi, poi qua si sta molto bene, c'è una qualità della vita molto alta e insomma non mi precludo nulla.
0: E forse la discriminante in questa stagione è un po' il caldo?
1: Tanto
0: si vive con
1: sì.
0: L'aria condizionata dappertutto.
1: Si vive in aria condizionata dappertutto, fuori inizia a essere particolarmente calduccio. Diciamo
0: tipo sfioriamo i 40.
1: Sì, tranquillamente, e non è ancora iniziata l'estate, ecco. Infatti hanno già marcato anche qua i media locali come quella che potrebbe essere l'estate più calda di sempre, con punte forse di 52-55 gradi.
0: Oh,
1: ed è una cosa impressionante, sì, correlisse. Però da settembre fino adesso si vive benissimo.
0: Si è benissimo all'aria aperta, vestiti leggeri, quindi poi,
1: sì.
0: Insomma, è un
1: sì.
0: Po' da faticare questi 3 mesi estivi in cui bisogna stare chiusi dentro l'aria condizionata. La mettiamo così,
1: sì,
0: insomma.
1: Sì. Però vede, qua sono attrezzati, hanno appena inaugurato una passeggiata al chiuso, diciamo, dove la gente può andare a fare jogging, può fare semplicemente una passeggiata e ricrearsi. Sì. Ebbene, ma per forza, è tutto studiato, qua funziona tutto, è quello che è incredibile, per qualsiasi problema trovano una soluzione e vanno avanti così.
0: Mi verrebbe da dire che poi insomma è anche merito sicuramente di una disponibilità economica, no? Anche di un modo poi anche di ragionare e di governare, ma insomma ce ne siamo accorti anche nei mesi scorsi. Grazie mille all'Alberto Sommer. Senta, ovviamente lei parla inglese lì, no? Mi saluta in inglese o mi saluta?
1: Saluto a tutti.
0: Mi saluto in italiano.
1: Goodbye. No, sorry, non avevo capito.
0: No, intendevo, sa che io faccio sempre salutare nella lingua del paese, però sostanzialmente lì si parla in inglese.
1: Qua sì, arabo, e no, posso fare gli auguri di buon anno ai... Eh sì, perché oggi è il primo giorno dell'anno per i musulmani, quindi faccio auguro un buon anno a tutti.
0: Grazie mille Alberto Sommer, genovese ad Abu Dhabi. Arrivederci, grazie.
1: Grazie mille, saluti.
2: Ufficio Domani è da oltre 30 anni. Vendita, assistenza, noleggio tutto incluso di stampanti e multifunzioni. Ufficio Domani è corporate partner e centro servizi RICO per la Liguria e Basso Piemonte. Ufficio Domani, soluzioni e prodotti per la tua azienda. Print, scan, share. A Genova in via di Francia con ampio parcheggio clienti. Visita il sito ufficiodomani.it.
3: Al 29 giugno da Basco arriva il basso costo. Solo con Prima Card, gelato Cardora Algida 500 grammi a soli 2,49 €. Caffè crema e gusto, pacco doppio a soli 6,59 €. Riso Arborio Scotti, 1 kg a soli 1,89 €. Carta igienica Scottex, 4 maxi rotoli a soli 2,09 €. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
4: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
5: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
6: La voglio

0: io spaziosa, per accogliere tutta la mia vita.
1: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
2: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG. Gamma Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
3: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
4: Un ritratto di Genova e dei genovesi dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.
5: I consulenti di Primo Canale.
6: In collaborazione con Federfarma Liguria.
7: Lo sapevate che l'80% dei liguri considera la farmacia come il primo punto di riferimento per la propria salute? E non è soltanto per i farmaci. Noi vi siamo. Infatti, in farmacia potete effettuare holter cardiaci, holter pressori, elettrocardiogrammi, vicino a casa, in un ambiente familiare, con una refertazione molto rapida effettuata da cardiologi specializzati. E potete farla anche gratuitamente, quindi in convenzione, qualora abbiate una ricetta adeguata. Esattamente come accade nelle strutture pubbliche, ma senza grossi spostamenti. Quindi telefonate alla vostra farmacia di riferimento, chiedete se effettuano questo servizio, se potete farlo in convenzione, oppure eventualmente che costo dovete sostenere e quindi potete prenotare. Il vostro tempo è prezioso e infatti molte farmacie rendono disponibili i propri siti o le app per farvi prenotare questi servizi comodamente da casa. Se così non fosse, potete telefonare in farmacia e sicuramente troverete un farmacista che sarà ben lieto di aiutarvi nella prevenzione. Se poi non sapete qual è la farmacia più vicina a casa vostra che effettua questi servizi, potete andare sul sito di Federfarma Liguria, che è www.federfarmaliguria.it, e nella sezione servizi al cittadino troverete la mappa di tutte le farmacie che effettuano in convenzione elettrocardiogrammi, holter cardiaci e holter pressori. Perché la prevenzione è un diritto e noi ci stiamo impegnando affinché sia semplice e accessibile. Venite a trovarci perché la nostra competenza è la vostra vera convenienza. Ci vediamo sotto casa.
6: In collaborazione con Federfarma Liguria.
8: Il cellulare distrae da morire. Non usare il cellulare in auto.
9: La Generale.
10: Fidati. Allungati la vita.
11: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
12: Con l'energimetro di Palsiluce Gas, controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
13: Io scelgo Palsì. Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
12: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture. I can
14: with Palsy. Case della comunità, perché? Rivolgiti alle case della comunità per piccole ferite, punture di insetto, febbre, diarrea, sangue dal naso e altre patologie lievi. Così puoi evitare lunghe attese al pronto soccorso. Case della comunità, come? Facci gratis e senza prenotazione. Case della comunità, dove? In Liguria ci sono 32 case della comunità, distribuite in tutta la Liguria. Sul sito di Regione Liguria tutte le sedi e gli orari.
15: La nuova sanità ligure, più vicina, più facile, più pronta per te.
16: Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige.
17: Ma perché un giovane del 2026 dovrebbe interessarsi ai cosiddetti anni di piombo? Mario, Franco.
18: come noi ci siamo interessati agli anni precedenti dei nostri genitori.
19: E perché poi non sono così lontani, hanno lasciato.

0: lasciato dei segni che si possono vedere ancora e ricostruire. Quindi,
1: per esempio, il caso Coco, di cui ci siamo occupati in queste puntate, ucciso 50 anni fa in salita a Santa Brigida. E tu sei andata, no?
2: Sono andata al liceo Doria proprio per ascoltare le voci di questi ragazzi.

0: stata al liceo Dore, al liceo classico a Genova, e ho ascoltato la voce di 5 ragazzi. Sono i 5 finalisti di un concorso. Hanno presentato ognuno un proprio tema, parlando ovviamente di Anni di Piombo, l'uccisione, l'assassinio del 1976, Francesco Coco. Insomma, ognuno poi ha scelto di dare un taglio diverso a questo tema.
1: Io credo che poi credo che sia molto interessante, perché non so se tu, Franco, hai la stessa sensazione. Noi pensiamo che i ragazzi che oggi hanno 16, 17, 18 anni non possano essere interessati ad un periodo unico, perché se ci pensiamo bene, sono stati più di 10 anni di attentati.
2: Non è un caso che
1: quotidiani.
2: Li chiamiamo Anni di Piombo.
1: Infatti,
2: no? E non sono due anni, ma è un lungo periodo in cui la città è rimasta in scacco. Quindi capire se questi ragazzi, tornando leggermente indietro nella memoria loro, della loro famiglia, delle loro famiglie,
1: hanno avuto qualche storia,
0: l'hanno ascoltata.
1: Il nonno,
2: o sono stati anche
1: film.
2: Toccati, perché può
1: Oppure
2: succedere che in qualche modo
1: toccati.
2: Sono stati toccati. Oppure,
1: quindi secondo me il tema è bello, è interessante e meriterebbe molta attenzione, che invece in generale non c'è.
0: No, anche perché spesso nel programma
2: Fermano.
1: Non arrivavamo neanche alla prima guerra mondiale,
2: neanche al fascismo,
1: guai a toccare
0: no, spesso è un argomento.
2: E poi
0: scuso.
2: Oggi i mezzi di comunicazione fanno rimbalzare tante cose, anche quelle.
1: Sono storie anche che hanno un'attualità pazzesca, secondo me.
2: E poi ogni tanto qualcuno dice: sono tornate le Brigate Rosse.
0: Sì,
2: no?
0: Questo me l'hanno detto.
2: Te l'hanno detto. Provocatoriamente.
1: È una minaccia che abbiamo sentito anche recentemente.
2: Pochi mesi fa.
1: Dire: ma se va avanti così, tornano le
2: dopo la flottiglia.
1: Dopo la flottiglia, già, esatto. Quindi la cosa migliore, secondo me, è andare a sentire.
2: Andiamo a sentirli.
0: Allora,
1: cosa hanno detto?
0: Costanza, nel tuo tema, che cosa hai portato? Ma prima di approcciarti alle Brigate Rosse, insomma, sapevi qualcosa? Ne sapevi qualcosa di questo tema? Ne avevi già sentito parlare? Insomma, poi le Brigate Rosse a Genova si sono sentite particolarmente.
3: Beh sì, sicuramente ero a conoscenza della situazione, del contesto degli anni di piombo, quindi della drammaticità di quegli anni, e poi quando mi è stato proposto di prendere parte a questo progetto l'ho colta come un'occasione per approfondire ancora di più questa pagina così drammatica, diciamo, della storia italiana, e anche ad approfondire una riflessione sull'importanza di quei valori democratici e sulla figura di tutti quei magistrati come appunto Coco, che sono morti in nome della democrazia e di quei valori.
0: Spesso nel programma scolastico non si arriva poi a studiare, a parlare di questi temi. Per te è stato importante parlarne?
3: Beh sì, sicuramente, proprio perché soprattutto il programma di Quinta è molto vasto e quindi spesso è un tema che passa in secondo piano e che comunque non viene approfondito sufficientemente, e quindi aver avuto l'occasione finalmente di cogliere la complessità e l'importanza anche di questi anni, che comunque sono vicini a noi, è stato molto importante e sicuramente mi ha arricchito molto.
0: Questo è bello il fatto che se ne possa parlare e se ne continui a parlare. Passiamo il nome?
4: Nicolò,
0: c'è un episodio che ti è rimasto impresso studiando quelle che sono le Brigate Rosse a Genova e quello che sono state, appunto?
4: Sì, più che a Genova c'è un altro caso sempre collegato molto facilmente al caso del magistrato Coco, e sicuramente anche più celebre, che è il caso del rapimento di Aldo Moro. Che mi ha sempre affascinato e su cui mi sono sempre cercato di informare, e che ho avuto l'occasione di approfondire anche in occasione di questo tema che verteva appunto su il dibattito tra le due linee di pensiero, quella sostenuta in un certo senso dal magistrato Coco di non trattare con i terroristi, poi fu la linea anche perseguita durante l'affare Moro, e invece coloro che sostenevano di dover trattare, che fosse nell'interesse collettivo, nell'interesse nazionale,

0: fatto di avviare delle trattative con i terroristi per diciamo portare alla liberazione, poi che non ci fu nel caso Moro.
1: Di quello è un episodio che ti è rimasto più impresso, è questo. Nel tuo tema, il taglio più politico, più storico, insomma.
0: E il taglio è stato sicuramente più politico, perché ho affrontato in maniera molto particolare questo dibattito che era incarnato poi da un lato la Democrazia Cristiana e il Partito Comunista.

0: spirito volto verso le trattative, quindi sicuramente sì, il tema verteva attorno a un argomento fortemente politico.
1: Ecco, parlando sempre di politica, la democrazia è al centro, diciamo, di questo tema. Anche nel tuo tema che hai presentato c'è questa parte, questo taglio più politico.
2: Sì, sicuramente io ho voluto cogliere l'occasione di questo progetto per poter scrivere un tema che rappresentasse anche tutto quello che abbiamo studiato in questi anni di liceo, quindi anche a partire dall'antica Grecia, cos'era la democrazia nell'antica Grecia, quali erano i suoi punti deboli e diciamo proprio quei punti deboli che in realtà sono rimasti anche nella democrazia di oggi. Però grazie alle leggi la democrazia è diventata uno strumento stupendo e fortissimo, un fortissimo mezzo per preservare la libertà sociale e di tutti i cittadini. E quindi ho voluto collegare questo aspetto a come negli anni di piombo la democrazia sia stata diciamo messa veramente a dura prova, e grazie alle leggi, grazie a diciamo la magistratura, che è diciamo l'ago della bilancia, tutto sia riuscito a mantenersi stabile e la democrazia alla fine abbia avuto la meglio.
1: So che altri di voi si sono concentrati proprio su questo tema, allora proseguiamo.
3: Io nel mio tema ho appunto deciso di approfondire che relazione ci fosse tra la democrazia, la giustizia e Coco. Coco incarna la democrazia e la giustizia italiana. È il primo magistrato, ma in realtà ci sono tantissime altre persone, non solo magistrati, anche in realtà persone comuni che svolgevano appunto dei lavori che possono svolgere tutti nella vita. A volte si concentra solo su magistrati che sono morti. In realtà gli anni di piombo hanno avuto un impatto molto più grande rispetto a quello che a volte si tende a raccontare, magari a scuola o magari anche per appunto vicende personali. Io ho voluto in particolare partecipare a questo concorso sia per una responsabilità mia familiare, sia per una responsabilità in quanto anche studentessa del liceo Andrea Doria, in quanto che noi fin nei primi anni di scuola ci vengono insegnati che cosa sia la isonomia ateniese, che cosa sia la democrazia, la giustizia e come quindi può essere anche applicata ai giorni nostri.
1: Grazie ragazzi, io proseguirei andando a chiedere: perché un ragazzo della vostra età dovrebbe interessarsi agli anni di piombo, insomma, secondo voi?
4: E innanzitutto perché possiamo dire, come abbiamo detto in precedenza, a scuola è un tema che non viene affrontato particolarmente per i tempi stretti, di solito si arriva a trattare della Seconda Guerra Mondiale, il post-guerra, ed è una pagina che per quanto ci sembri lontana in realtà è vicinissima a noi. Adesso sarà il 50 anni, l'8 giugno, dall'assassinio di Coco, e penso che in un momento come questo, un momento storico così complesso in cui la democrazia è, possiamo dire, appesa a un filo, tutte le guerre che sono ovunque ci circondano e ci devono interessare, mettono in pericolo questa grande libertà che noi a volte magari diamo per scontata, e quindi è giusto ricordarsi anche i momenti in cui questo diritto sarebbe potuto crollare e scomparire se non fosse stato appunto per la fermezza dei magistrati della giustizia italiana.
1: Grazie ragazzi, abbiamo ascoltato le voci proprio di questi ragazzi che si sono approcciati al tema delle Brigate Rosse. Mario, Franco, loro e io non abbiamo l'età, ma direi che l'età l'hanno per raccontare questa storia.
5: E direi che l'hanno raccontata molto bene,
6: con una profondità che francamente non mi aspettavo. Neanch'io. Perfino delle analisi,
1: stupito,
6: delle analisi politiche,
5: perché
6: il ragazzo che fa l'analisi politica,
5: infatti,
6: contrapponendo la linea da fermezza con la linea trattativista,
5: sì,
6: era un grande tema di allora, che ha attraversato tutti gli anni di piombo,
5: ed è stato, se ci pensi,
6: ha contribuito a stabilire la fine di Coco in qualche modo.
5: E poi di Moro. Clamorosa quella di Moro. E se ci pensi oggi, tutti i film che si occupano di terrorismo e di anni di piombo, c'è un momento di ripresa di questo argomento, sono quasi tutti sulla trattativa o la non trattativa,
6: e poi
5: con le conseguenze che questo va a comportare.
1: Certo.
6: E poi la riflessione sulla democrazia in pericolo allora
5: e adesso.
6: E adesso, allora quando hanno raccontato.

0: Pito Moro, io mi ricordo, abbiamo avuto un momento, diciamo, qua crolla tutto,
1: consideriamo che adesso... eravamo anche all'interno di tutto un problema legato al neofascismo, ai golpe,
0: bianchi, neri.
2: Ma hai iniziato a raccontarla dall'antica Grecia, che cos'era la democrazia,
0: sì,
2: come si
0: è... questo è la fine di un percorso scolastico che è servito a questi ragazzi.
2: È una storia che, mi sembra di capirle, parla ancora al presente.
1: Sì, perché c'è ancora qualcuno che la racconta, che può raccontarla, che l'ha vissuta.
0: E tutti dicono
1: che si è salvato.
0: E tutti dicono sono cose vicine a noi.
1: Esatto, ecco, questa è una caratteristica.
0: Le sentono vicine, non le sentono lontane.
1: Sono 50 anni.
0: Sono 50 anni, a scuola tu studi secoli e secoli fa, e 50 anni sono ieri, effettivamente.
2: Certo, studiare il passato per poter comprendere al meglio.
1: Sai, noi non studiavamo, noi della fine degli anni 40, non studiavo la seconda guerra mondiale,
0: che era neanche cinque anni prima. Questi si lamentano perché non gli fanno studiare,
2: però fanno bene a lamentarsi, anche perché è giusto parlarne.
1: Sai cosa stavo pensando? Che probabilmente allora noi non avevamo l'età per occupare della guerra, della
0: non eravamo
1: guerra.
0: Così informati,
1: assolutamente
0: non avevamo così anche tanti mezzi per essere informati.
2: Sì, adesso si arriva alla seconda guerra mondiale, poi pian piano
1: un passetto in avanti l'abbiamo fatto.
0: Penso all'ondata di immagini che travolge loro in tutti i modi, e noi avevamo un telegiornale, nessun film che parlava di quelle cose,
1: assolutamente,
0: e quindi eravamo un po' nel buio,
1: però li avevamo in diretta
2: Però questa quindi è stata una bellissima iniziativa, questo concorso che permette ai ragazzi di potersi esprimere e di entrare a contatto con quello che era il passato, anche perché a
0: una grande scuola democratica, devo dire, una grande scuola
1: è un buon segno,
0: di speranza,
1: secondo me. Anche per noi occuparci in queste due puntate dedicate all'omicidio Coco, di cogliere l'occasione per occuparci anche di come i ragazzi lo possono vivere oggi.
2: È un po' come
1: la dimostrazione
2: il
1: format,
2: buona. Generazioni a confronto.
1: Bene.
0: Anche se non abbiamo l'età, abbiamo capito, insomma, che c'è una differenza.
2: Io non ho l'età per parlare di certe cose.
1: Io ho l'età.
2: Voi avete l'età.
1: Per raccontarle.
2: Direi di sì. Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige.
3: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGIL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGIL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
4: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV Sat già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
5: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Piume, più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
6: Questa settimana Piume Asciugatutto, 3 rotoli a solo 1,89 euro e tanti altri ancora.
5: Piume, la bellezza ha trovato casa.
7: La voglio efficiente, full hybrid.
8: La voglio comoda, spaziosa.
9: La voglio giusta per me.
10: Gamma Full Hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
11: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
12: Con noi uno dei due più votati, anzi il più votato al momento tra i candidati al rettorato dell'Università di Genova, il professor Michele Piana, che ringrazio di essere con noi.
13: Ringrazio io voi.
12: E allora, intanto professore, le chiedo un commento sul risultato così importante, visto che io ho provato a sondare tutti quelli che conoscevo all'interno dell'università e nessuno è stato in grado alla vigilia di dirmi questo ha un vantaggio rispetto a un altro, e mi sembravano tutti sinceri. Alla fine l'urna ha risposto, Michele Piana è il più votato.
13: Michele Piana è il più votato, sono molto soddisfatto, ringrazio ovviamente gli elettori. È andata bene, sono più di 80 voti di vantaggio rispetto al secondo. Io ero abbastanza tranquillo, credevo che sarebbe andata bene,

0: e le urne l'hanno confermato.
1: E la terza classificata, la professoressa Sasso, dovrebbe appoggiare, a quanto si evince da fonte di stampa, invece il suo sfidante, il professor Uccelli. Cambia qualcosa nella sua percezione il fatto che teoricamente, se fossimo in politica, i voti di un partito vanno ad aiutare un altro partito?
0: Sì, allora, io penso che ci siano, non cambia nulla, la risposta secca è questa, penso che ci siano alcuni aspetti. Uno è che io credo molto nella trasparenza, fin dall'inizio ho detto chi sarebbe stata la mia protettrice vicaria, proprio per evitare che nella fase da primo e secondo round ci fossero mercanteggiamenti su una posizione così importante come quella del vicario. Fin dall'inizio ho pensato che il potere è importante, ma per realizzare qualcosa, e non è giusto pensare che debba essere fino a se stessa. Fin dall'inizio ho pensato che i voti non sono dei candidati, ma sono delle elettrici e degli elettori, che sono persone indipendenti, autonome, che sicuramente sapranno gestire la propria decisione, il proprio giudizio in modo altrettanto
1: quindi
0: autonomo.
1: Quindi lei oggi conferma che in caso di vittoria Chiara Calderini, la professoressa,
0: certo,
1: Calderini sarà la sua protettrice vicaria.
0: Assolutamente, non ci muoviamo da lì.
1: E questo è stato appunto un annuncio che lei ha fatto appunto fin,
0: esatto,
1: dal primo giorno della sua candidatura. Che università ha trovato in questa campagna elettorale, se così si può chiamare?
0: Sì.
1: È quella che si aspettava quando ha parlato con i suoi colleghi, con il personale? Che cosa ha trovato?
0: Sì, allora, la scommessa nostra era che ci sia bisogno di un grande rinnovamento. Siamo convinti che questo sia vero. I risultati del primo turno ci dicono che gran parte dell'Ateneo lo pensa. Mi faccia dire una cosa, dottor Cantile, noi è dall'inizio che diciamo che la nostra candidatura è davvero la candidatura per il rinnovamento e per la discontinuità. Era evidente rispetto alle due candidate che appartengono all'attuale governance, avevo il sospetto che fosse vero anche per il terzo candidato, l'annuncio di questo apparentamento ci dice che il sospetto era del tutto fondato.
1: Quindi il suo appello agli elettori, che sappiamo non siamo tutti noi, ma sono i professori, il personale dell'università,
0: certo,
1: tecnico amministrativo e una parte degli studenti, è quello di, se volete cambiare rispetto,
0: sì,
1: agli ultimi sei anni, dovete votare per Piana.
0: Ma direi che ormai è abbastanza evidente. Fra l'altro è importante questo. Io penso che sia davvero appropriato e possibile cambiare. Questo rinnovamento è opportuno e possibile. Dopodiché si tratta di rinnovarsi in modo ragionevole, in modo ragionato, sapendo che le condizioni al contorno sono complicate, ma sapendo anche che abbiamo le potenzialità per poter migliorare la qualità della vita, la qualità del lavoro all'interno del nostro Ateneo.
1: Ecco, in politica di solito si chiede cosa farà nei primi 100 giorni. Qui è più per dire dove c'è più il bisogno di questa rottura rispetto al passato.
0: Sì, io penso ci sia un aspetto legato alle difficoltà dei processi amministrativi. È un aspetto che riguarda molte università italiane, ma da noi è particolarmente sentito. Abbiamo bisogno di liberare energie per riuscire a realizzare quelle che sono le tre missioni, non dimentichiamolo, della nostra università: la didattica, la ricerca e il trasferimento di conoscenza. Quindi la prima cosa da fare è provare a intervenire sui processi amministrativi in modo inclusivo, in modo graduale, per cercare di liberare queste energie. Un altro aspetto importante è ricominciare da capo, me lo lasci dire, sulla parte della comunicazione tra il rettorato e il resto dell'Ateneo. Abbiamo bisogno di parlare di più, di raccontare meglio le decisioni che si prendono, di condividerle di più, di condividerle in corso d'opera e anche di metterci la faccia quando queste decisioni magari qualche errore lo portano con sé.
1: Un sistema di comunicazione interno più efficace,
0: esatto,
1: rispetto,
0: esatto,
1: non solo alla città ma anche alla comunità dell'università.
0: Ed è un fatto anche di responsabilità, è la governance che deve prendersi questa responsabilità, di raccontare perché si fanno le cose, come si vogliono fare e quali sono le conseguenze.
1: Uno dei suoi, diciamo, slogan, se così lo vogliamo definire, è trasformare l'università Genova, diciamo, da una città con università a una città universitaria. Cosa manca per arrivare a questo e quindi che cosa farà da rettore eventualmente per farlo?
0: Sì, questo è un processo complicato, non si realizzerà in sei anni, però bisogna partire. È uno di quei tipici, di quelle tipiche decisioni in cui tutti vincono se ci riusciamo. Vince la città, perché cosa c'è di meglio di attirare giovani colti in questa città? E vince l'università perché è noto a tutti che le università, delle città universitarie, funzionano bene. Per fare questo abbiamo bisogno di migliorare la nostra edilizia e questo va fatto attraverso partenariati pubblico-privati, perché non abbiamo le risorse economiche per farlo da soli. Va fatto attraverso un patto, come dire, solenne con le istituzioni politiche, e va fatto cercando di mettere

0: le studentesse e gli studenti al centro di questo progetto. Le studentesse e gli studenti dell'Università di Genova sono cittadini e devono essere chiaramente considerati cittadini da tutti.
1: E poi insomma, non dimentichiamoci che Universitas è proprio la comunità,
0: quello, ma
1: hanno cominciato gli studenti,
0: esatto,
1: non i professori e nemmeno le istituzioni. Quindi
0: è così,
1: insomma, questo è il modo in cui le università moderne, così come noi le conosciamo, le chiamiamo, sono nate tantissimi anni fa. La managerialità e anche però la necessità di guidare culturalmente l'università, c'è anche questo, sì, nelle dichiarazioni che lei ha rilasciato nel, sì, corso di questo, di questa avventura, di questa corsa. Cosa intende?
0: Mi hanno sgridato tutti perché ho detto che vorrei essere un rettore intellettuale e non un rettore manager. Ora io qui vorrei distinguere. Qui non si tratta di non essere in grado di gestire sistemi complessi, e io credo che nella mia carriera di aver dimostrato di essere in grado di farlo. Ritengo però che il rettore di un'università generalista e pubblica come la nostra debba essere in grado di tenere insieme tutte le facce culturali, tutti gli ambiti culturali che riguardano la nostra università. E per fare questo ci vuole un po' di cultura, ci vuole anche la capacità di ascoltare, ci vuole anche la capacità di tenere conto delle diverse sensibilità dell'Ateneo.
1: Wow, uno scienziato che ragiona da umanista.
0: Se vuole, il mio obiettivo è che nei prossimi 20 anni, almeno a Genova, perché è difficile, me ne rendo conto, la distinzione tra STEM e Humanities finalmente cada, non,
1: okay,
0: ci credo più.
1: Quindi vuole che anche a lettere si studi matematica, no? Non è...
0: O viceversa, che a matematica si studi un po' di letteratura, che non ci farebbe male.
1: Però devo anche ammettere, poi ci fermiamo se no divaghiamo troppo, che ho trovato nella mia vita molti scienziati appassionati d'arte o di storia.
0: È più
1: raro il contrario, bisogna essere onesti. Diciamo la terza missione è quella parte dell'università che incide sulla città o prova a incidere sulla città. In cosa l'università è stata più assente o più silenziosa negli sviluppi, nei processi della città di Genova?
0: Sì, io penso che abbiamo fatto un po' di fatica a difendere le prerogative che abbiamo e che sono importanti rispetto all'interlocutore politico. Penso alla questione Erzelli, penso alla questione legata al nuovo modello del sistema sanitario regionale. Penso anche che abbiamo fatto un po' di fatica a parlare con la cittadinanza, a parlare con le studentesse e con gli studenti in alcuni snodi cruciali che hanno riguardato anche le vicende geopolitiche degli ultimi mesi. Anche qui abbiamo bisogno di cambiare un po' paradigma, abbiamo bisogno di raccontare meglio a tutti che siamo un'università importante, siamo un'università autorevole e che ci mettiamo a disposizione della città, del territorio, dei cittadini per cercare di crescere insieme.
1: Non facili però, no? I rapporti sui temi geopolitici,
0: no,
1: nel
0: non
1: senso
0: sono stati
1: che
0: facili,
1: immagino,
0: sì,
1: che insomma qualunque,
0: sì,
1: scelta poi
0: sì, è difficile,
1: divisiva.
0: Però è importante raccontarla ed è importante parlare con le studentesse e con gli studenti, ecco, questo è veramente cruciale.
1: Diciamo Genova per ora ha un piccolo vantaggio rispetto ad altre grandi città del nord come Milano per esempio sul tema della residenzialità degli studenti, però è chiaro che è sempre comunque molto costoso studiare fuori sede. Cosa si può fare sì, nei prossimi anni per aiutare i ragazzi che non riescono a farlo?
0: Abbiamo bisogno di posti letto, lo dico male, ma è questo è sicuramente un tema e sicuramente questa governance ha fatto alcune cose importanti da questo punto di vista. Credo che al di là dell'aspetto legato direttamente all'edilizia, ci sia anche un problema di mettere in rete le possibilità di alloggi. No? Se voi guardate le città universitarie come si comportano, loro mettono in rete gli alloggi disponibili, fanno dei patti tra università, persone che hanno questi alloggi e le istituzioni pubbliche, a cominciare dal comune, per cercare di garantire la possibilità di utilizzare questi alloggi, la possibilità di utilizzarli in modo corretto, senza discriminazioni e anche tutelando i diritti di chi affitta le case. Quindi credo che queste siano cose che si possono fare a costo relativamente basso. Le altre università nelle città universitarie lo fanno e è il caso che lo facciamo anche noi.
1: Ecco, Genova ha sviluppato un'università che è diventata regionale, ci sono, sì, poli in tutta la Liguria, però c'è un polo che secondo me è la grande occasione persa della città più in generale, che è quello di Erzelli. Quella doveva essere la leva che poteva veramente trasformare Genova in quello che è diventata Nizza.
0: Sì.
1: Nizza l'ha fatto, Genova no. Come gestirà questa partita da rettore, considerando che c'è questo trasferimento di ingegneria,
0: sì,
1: che ci sono progetti molto importanti che però mi sembrano stati anche molto osteggiati nel corso degli anni?
0: Sì, direi che ormai bisogna tirare una riga e ripartire. Erzelli

0: si va, non ci sono alternative, cerchiamo di andarci nel modo migliore possibile. Modo migliore possibile significa anzitutto avere una proiettrice o un proiettore Erzelli con una sua commissione fatta di persone che si alzano la mattina e pensano a Erzelli.
1: Quindi
0: fino a che non vanno a dormire la sera.
1: Esatto.
0: E poi c'è una serie di misure che dobbiamo prendere. C'è il problema della funzionalizzazione delle aule, dei laboratori, c'è il problema di arrivare, di portare gli studenti a Erzelli, c'è il problema anche di tenerli in quella parte di città, quindi c'è anche un problema ed è un'occasione di trasformazione urbana, possiamo rendere quella parte di città davvero integrata rispetto alla nostra università e c'è un problema di orientamento, noi dobbiamo raccontare che Erzelli è una grande occasione per le studentesse e gli studenti di tutta Italia, di tutta Europa per venire da noi a studiare ingegneria.
1: Servirà una grande connessione con le istituzioni perché va connessa non tanto all'università, sì, anche all'università
0: certo.
1: Col comune, ma Erzelli con il resto del mondo.
0: Ma certo,
1: al momento
0: ci saranno problemi logistici, ma io sono sicuro che riusciamo a risolvere, insomma, non credo che quelli siano, sono convinto che gli aspetti tecnici si risolvono sempre, ciò che è difficile è avere buone idee.
1: Ultima domanda, vorrei da lei un quadro dell'università che lascerà dopo 6 anni di rettorato, che cosa spera di aver ottenuto e come spera di essere ricordato, al di là del fatto potrebbe anche insomma cambiare la legge, potrebbe anche essere diversa il suo percorso, sappiamo che insomma c'è una riforma in pancia in Parlamento, vedremo se sarà poi
0: sì.
1: In qualche modo varata. Lei però nei 6 anni cosa spera di lasciare?
0: Io vorrei un'università di Genova più ancorata alla rete delle università europee dove le persone sono felici di venire a studiare, di venire a insegnare e di venire a fare ricerca. È un'università del Mediterraneo che offra alle persone di quel mare e di altri mari un'occasione per costruire un proprio progetto di vita.
1: Grazie al professor Michele Piana e naturalmente bocca al lupo per il
0: Grazie
1: secondo round
0: Grazie.
1: Delle elezioni a rettore dell'Università di Genova.

Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.

Buonasera. Buonasera, benvenuti a questa nuova puntata di People, una puntata dedicata ad un argomento e a persone di cui forse non si parla abbastanza, e cioè sono quei ragazzi, quegli adulti che sono guariti da un tumore infantile. E poi cosa succede dopo? E poi qual è la vita dopo? Ne parliamo questa sera con diverse storie, cercando di fare anche un po' di chiarezza, anche perché recentemente, proprio perché ci segue in diretta, a Genova sono arrivati oltre 300 esperti da tutto il mondo proprio per fare il punto. Buonasera intanto a Giulia Panizza, coordinatore della Commissione Studi.

0: Guariti Fiago, direttivo di Abeo Liguria, con cui insomma abbiamo costruito questa serata. Buonasera, ciao.
1: Buonasera Tiziana.
0: Allora, ci racconti un po', poi arriviamo diciamo alla parte medica, ma perché siete poco visti? Perché è così difficile parlare di giovani adulti che crescono e che sono guariti da un tumore infantile?
1: Allora, diciamo che gli elementi principali sono sostanzialmente due. Innanzitutto perché siamo un numero abbastanza ristretto, no? Che sta crescendo fortunatamente, soprattutto negli ultimi anni, ma quelli della mia generazione, quindi diciamo quelli che hanno affrontato la malattia negli anni 80, negli anni 90, ovviamente rappresentano dei numeri più ristretti. E poi perché effettivamente dopo l'esperienza della malattia viene voglia di dimenticare, no? Viene voglia di dimenticare quel vissuto di ansia, di fatica, di dolore ovviamente, e quindi si tende anche un po' ad allontanarsi, ecco. Tipicamente le persone fanno un po' dei percorsi dove poi in un'età un pochino più adulta ci si riavvicina, ed è un po' la stessa cosa che è successa anche a me, nel senso che anche io, diciamo, ho dovuto superare i 30 anni per fare un po', diciamo, pace con alcune cose e avere voglia anche di impegnarmi nel volontariato, sia nell'associazione Abeo Liguria, quindi attiva qua a Genova presso l'ospedale Gaslini, sia nella federazione nazionale, che invece raccoglie tutte le associazioni dell'oncologia pediatrica italiana.
0: Di impegnarti soprattutto proprio per i guariti.
1: Esatto.
0: A un certo punto ti è scattato qualcosa nella mente di cercare gli altri come te,
1: esatto.
0: Di mettere in rete le altre persone come te, perché tu, prima di arrivare a questo, facciamo un veloce recap, diciamo, della tua storia, anche se l'abbiamo raccontata, eri un po' un unicum, sei ancora un unicum.
1: Sì, effettivamente, diciamo, nell'andare a cercare proprio delle persone che hanno avuto la mia stessa identica malattia, ne ho trovate poche, e finora soltanto una che è più grande di me, e veramente l'ho cercata attraverso queste associazioni, quindi diciamo da nord a sud Italia, però qualche altra persona l'ho trovata.
0: Stiamo parlando di neuroblastoma.
1: Sto parlando di neuroblastoma, esatto, e poi ovviamente attraverso l'attività dell'associazione, gli incontri, le conferenze, eccetera, magari sono un pochettino quelle che mancano, no? Mm-hmm. Ecco, ripeto sempre, un po' più per la mia generazione, perché poi, insomma, per quelli un po' più giovani si sono mosse tante cose in questi oltre 40 anni e, insomma, sicuramente c'è un pochino più possibilità di condivisione.
0: Tu fai parte sia del progetto Abeo Care,
1: sì,
0: sempre per i guariti,
1: esatto,
0: che della commissione studio guariti della FIAGOP.
1: Esatto.
0: Ci vuoi dire qualcosa di questi due progetti?
1: Sì. Allora, innanzitutto sono due progetti estremamente nuovi, nel senso che la commissione di studio guariti è stata costituita lo scorso autunno all'interno della federazione e io sono stata nominata coordinatore perché effettivamente rappresento la voce dei guariti all'interno del direttivo.
0: Uh-huh.
1: FIAGOP è proprio la federazione dei genitori e dei guariti. I guariti sono ancora un po' pochi, diciamo, bisogna cercare di coinvolgerli di più e di tirarli più dentro, e la commissione è nata proprio a questo scopo, cioè cercare di conoscerci, uh-huh, fare rete, portare ognuno la propria esperienza e vedere quali sono un po' i punti dove è necessario intervenire. Il progetto Abeo Care anche è innovativo perché per la prima volta nella storia dell'associazione, che è molto lunga e importante, oltre a prenderci cura delle famiglie e dei bambini che vengono a curarsi al Gaslini e quindi assisterli nel momento acuto della malattia, la nostra intenzione è anche di tenerli per mano quando le cure sono finite, si può, diciamo, tornare a casa, ma molto spesso tornare a casa non è così facile, ecco, ricominciare la vita per come era prima della malattia, perché ricordiamo sempre che quando si ammala un bambino si ammala l'intera famiglia.
0: Ed è per questo che il titolo di questa serata è Guarire non basta, in
1: esatto,
0: qualche modo, anzi. Grazie Giulia. Vado a salutare il professor Carlo Dufuro, responsabile dell'unità operativa complessa di ematologia del Gaslini.

0: Buonasera.
1: Buonasera a lei, buonasera a tutti.
0: Allora, insieme a lei cerchiamo di inquadrare quello che sono quel numero, no? Quell'85% di chi ce la fa oggi, fortunatamente, grazie anche alla ricerca. Che cosa avete messo al centro di questo incontro nel quale sono arrivati oltre 300 esperti da tutte le parti, diciamo? Me lo tiene un po' più vicino alla bocca,
1: sì,
0: se non la sentiamo.
1: Allora, il punto di partenza, come dice lei, è questo 85% che apre due sfide sostanzialmente. Quel 15, quindi bisogna occuparsi anche di quel 15, ma di quell'85 ragionare su che cosa succede nel tempo agli 85 che riescono a superare la malattia e avere una prospettiva di vita secondo quelle che sono le attese naturali. E il congresso ha affrontato questo secondo tema, ripeto, è stato un congresso molto molto ben riuscito, oltre 300 partecipanti da 5 continenti, quindi praticamente da tutto il mondo, che hanno dibattuto tutte le tematiche che attengono ai ragazzi che superano la malattia, guariscono dalla malattia e si trovano ad affrontare i problemi legati alla cura stessa. Ed è un tema molto importante per noi, perché questo significa che nel momento in cui noi dobbiamo combattere contro un nemico così forte come un tumore infantile o una leucemia, oggi noi abbiamo molti strumenti che ci permettono di dosare la terapia in modo tale, perché noi sappiamo cosa succedeva con le vecchie chemioterapie, in modo tale che non soltanto portiamo a casa la guarigione magari in percentuali anche superiori all'85%, ma riduciamo i discomfort e gli inconvenienti che possono occorrere una volta che il paziente è guarito e che sono legati alle terapie che lui ha fatto appunto per liberarsi di questo incomodo ospite che è appunto un tumore. E le problematiche sono quelle delle turbe endocrine, delle problematiche cardiologiche, delle problematiche psicologiche, perché si tratta di convivere con un fantasma che nessuno di noi vorrebbe avere nei propri sogni, specialmente a quell'età lì. E questo ha generato una sorta di filone culturale e di vera ricerca che ha un equivalente pratico. Grazie, devo dire, all'attività del centro DOPO. DOPO in realtà vuol dire dopo la cura, ma è anche acronimo del termine inglese di diagnosi dopo cura oncologica e di diagnosi, prevenzione e osservazione dopo cura oncologica. Grazie al centro DOPO, che è stato fondato a seguito di un'ispirazione della professoressa Massimo, una mia grande mentore, un mio predecessore, e al lavoro indefesso e costante del dottor Riccardo Haupt, è riuscito a far sì che ci possa essere un documento che si chiama Passaporto del Guarito, che è un documento medico, è come se fosse un presidio medico che sta per essere certificato e che condensa le necessità, i bisogni di sorveglianza e monitoraggio che hanno i ragazzi che hanno superato un tumore con le linee guida internazionali. È proprio un documento vero, o cartaceo o elettronico, che può essere consegnato al medico di base o al pediatra, in modo tale che lui possa avere davvero una carta davanti che dica quali sono le cose da sorvegliare. E non è soltanto una cosa di diffusione nazionale, ma è una cosa di diffusione internazionale, perché diverse nazioni, la Germania, la Lituania, la Spagna, l'Austria, l'Inghilterra, hanno tradotto e sono in procinto di far utilizzare questo documento. Quindi sostanzialmente il tema è avere a conoscenza di quello che può succedere nel dopo la terapia per guarire di un tumore e cercare di controllare le complicanze che possono occorrere in modo tale che i danni della chemioterapia vengano minimizzati. Giusto per dare però un messaggio, come dire, di speranza, in oggi le terapie per i tumori solidi, per le leucemie, hanno all'interno dei loro protocolli quelle che noi chiamiamo molecole intelligenti, che sono sicuramente più intelligenti del passato. Vuol dire che cosa? Che vanno a colpire solo la cellula, la parte che si è ammalata, rispettando la parte sana vicino, cosa che la chemioterapia non faceva. Chemioterapia a cui noi dobbiamo comunque essere molto grati,
0: certo.
1: Molto molto grati. Quindi questo cambia un attimino l'orizzonte, perché significa che noi avremo sempre ad avere in testa le cose da seguire per poter prevenire le complicanze, ma potremo farlo con un grado di rilassatezza maggiore, proprio perché sappiamo di avere erogato una cura che è parimenti efficace e probabilmente, anzi non lo sappiamo ancora perché non abbiamo ancora i follow up molto lunghi, ma probabilmente assai meno tossica.
0: Continueremo a parlare del centro dopo, che insomma è una eccellenza non solo del Gaslini ma anche della nostra sala internazionale e anche di questo passaporto, perché anche qui insomma l'Italia e il Gaslini ha, come in tante altre storie, qualcosa che sta insegnando.

agli altri, direi. Quindi grazie, grazie mille al professor. E noi ci rivediamo tra pochissimo, iniziamo ad entrare nelle storie di chi è stato un bambino ammalato di tumore e poi è guarito.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Al Waterfront Mall, simbolo di ricrescita, innovazione e nuova socialità, McDonald's c'è. Perché vuole partecipare attivamente al futuro, formando giovani talenti e offrendo qualità accessibile a tutti. In un progetto tra i più importanti della città, McDonald's c'è.
2: Un ritratto di Genova e dei genovesi dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.
3: Case della comunità, perché? Rivolgiti alle case della comunità per piccole ferite, punture d'insetto, febbre, diarrea, sangue dal naso e altre patologie lievi. Così puoi evitare lunghe attese al pronto soccorso. Case della comunità, come? Facci gratis e senza prenotazione. Case della comunità, dove? In Liguria ci sono 32 case della comunità, distribuite in tutta la Liguria. Sul sito di Regione Liguria tutte le sedi e gli orari.
4: Nuova sanità ligure, più vicina, più facile, più pronta per te.

0: Eccoci ancora insieme a People. Buonasera Marika Bovio. Ciao Marika.
1: Buonasera, ciao.
0: Allora, ci racconti un po' la tua storia.
1: Sì, mi piace iniziare con questo doppio dato, che è 34, che sono i miei anni, e sono un po' emozionata, prima volta, e 22, che è una data molto importante perché io festeggio, quest'anno ho festeggiato il mio 22esimo non compleanno. E...
0: tanto così... prendiamo fiato.
1: La marlantina non mi manca mai, ovviamente, ma non compleanno un po' come Alice nel Paese delle Meraviglie, no? Il cappellaio matto, un buon non compleanno a me, a te. Mm-hmm. Perché io festeggio il giorno del mio trapianto. E questo è avvenuto il 3 febbraio del 2004. Perché quando avevo 10 anni io ho avuto una diagnosi di linfoma, ho fatto come dicevamo prima, la chemioterapia, la radioterapia, ho avuto una recidiva e poi ho di nuovo fatto chemioradioterapia e doppio trapianto, perché un tempo funzionava così, quindi prima ho fatto un trapianto da me stessa e poi ho fatto un trapianto da uno dei miei fratelli. E diciamo che questa data qua è quella che più ricordiamo, perché le cose belle dobbiamo festeggiarle. E poi la mia vita è andata avanti normale, diciamo, grazie ai controlli di follow-up che mi hanno sempre accompagnata. Dopo una decina di anni ho avuto un altro problema di salute, ma me ne sono accorta prestissimo, ecco, quindi sono molto, prima abbiamo parlato del passaporto del guarito, quello che mi dà più forza di questo passaporto è intanto che è personalizzato su di me e quindi è proprio cucito su di me come un abito. E poi io amo viaggiare, quindi abbiamo citato prima gli stati che lo stanno pubblicando, in realtà io lo tengo sul mio telefono e lo ho sempre con me. È una sciocchezza, perché poi quando uno viaggia è felice,

0: non ne ha magari bisogno, però mi permette di avere quella tranquillità e dire ok, però just in case voglio stravolgere la mia vita, andare in Canada, ho comunque qualcosa che parla di me. E poi il fatto che sia, ecco, il fatto che sia personalizzato è un'ottima, è un punto di forza grandissimo. Forse l'unica piccola cosa che andrebbe migliorata è che dovrebbe essere davvero letto, e non parlo da chi è qui stasera o chi magari conosce l'ematoncologia o la pediatria. Però talvolta io arrivo con questo strumento bellissimo che per me pesa tanto quanto un lingotto d'oro perché è preziosissimo, e talvolta ancora è poco conosciuto, e quindi mi trovo a dover raccontare io magari la mia storia, dove sicuramente dimentico dei pezzi perché io avevo 10 anni, ora ne ho 34 e è ufficialmente più tempo che ho passato in un compleanno che non il prima.
1: Prima.
0: E quindi dimentico i pezzi e poi vado a cercare io le risposte. Ecco.
1: Senti, Marika, tu avevi 10 anni. Che cosa ricordi quel periodo? Perché Giulia all'inizio diceva, spesso noi guariti dobbiamo avere un tot di anni per fare un po' pace con quello che ci è successo. È così? È stato così anche per te? Partiamo da che cosa ricordi e poi se è stato così anche per te.
0: Allora, ricordo tanto, se non tutto, quello che potrebbe ricordare una bambina di 10 anni. Penso che ci fosse una forza nei 10 anni, che è quella che hanno i bambini, quella di giocare, quella di fantasticare e di poter spegnere il cervello e dire ok, però io ora ho da disegnare, ok, però io ora ho da fare la gara con la carrozzina con l'altra vicina di letto, che è qui tra l'altro. E quindi diciamo che la bellezza del gioco, e questa è una cosa davvero incredibile. Sicuramente c'è stato un momento nella mia vita in cui mi sono chiesta del mio lavoro, perché io sono infermiera pediatrica, e mi sono chiesta ok, perché lo sto facendo? Lo sto facendo perché sono stata bambina o lo sto facendo perché lo voglio fare? Ci ho pensato tantissimo, è stato uno dei momenti proprio difficili della mia vita, ma in realtà io quando ero piccola, già a 4-5 anni, chiedevo ai miei genitori i guanti all'ortofrutta per poter salvare i miei fratelli, e quindi io ho sempre, diciamo, sempre voluto giocare alla medicina, diciamo, certo, al praticare questa parte. E quindi ecco, direi che ricordo tutto, e forse questo mi dà un modo di
1: aiutare anche,
0: empatizzare
1: con i pazienti che incontri, con i bambini che incontri.
0: Sì, assolutamente.
1: Nel tuo crescere hai trovato difficoltà, insomma, avevi questa amica che hai ancora, però nel sentirti diversa rispetto agli altri, magari in alcune difficoltà che hai dovuto incontrare, o forse magari no, eh?
0: Sì, allora, la diversità viene data dal fatto che, volente o nolente, le mie esperienze sono state diverse in quegli anni, almeno in quei 2 o 3 anni, certo, in cui ho fatto le terapie. E quindi mi sono sempre sentita un po' come quando uno si sente un po' l'alternativo di turno. Quindi mi sono un po' sentita l'alternativa di turno. E quasi quasi non volevo parlarne, lo diceva Giulia, ma forse perché non volevo infastidire gli altri, non volevo vedere gli occhi della pietà. In realtà poi mi sono resa conto che parlare quando ci si conosce bene, quando ci si trova con le amicizie vere, con le persone giuste, parlarne in realtà è molto naturale, tanto quanto uno racconta di essere caduto dalla bicicletta e essersi rotto un braccio, e capita molto spesso, e quindi è stato più naturale. Ecco, ancora oggi capita talvolta, forse noto in chi è guarito una spiccata sensibilità agli altri, forse alle emozioni degli altri e alla delicatezza, e una voglia di vita, di mangiarla proprio, di non arrendersi mai, di positività.
1: E quanto è importante la rete con gli altri guariti?
0: È

0: importantissima, è anche molto difficile. Mi rendo conto, Giulia, che lavoro grandissimo sta facendo e ABEO e tutte le associazioni che ci sono e anche gli ospedali, ma è difficile perché ognuno di noi è unico a modo suo e allo stesso modo è bello avere qualcuno, proprio l'amicizia nasce anche dal ah, anche a te. Proprio l'esperienza è capitato anche a te, ah ok, va bene, andiamo avanti. E quindi è difficile, sì, ma è importantissimo.
1: Senti, in conclusione, qual è il messaggio che vorresti lasciare e vi sentite poco visti? Di che cosa avreste bisogno?
0: Allora,
1: Perché
0: avremo
1: io, scusa, non volevo interromperti, ma devo dire che anche in redazione, quando ho detto cosa parli stasera, People? E parlo dei giovani che sono guariti da un tumore infantile. Sempre così, pari. Eppure. Bisogna parlarne, cioè dietro ai tuoi occhi, dietro al tuo sorriso, a quelli di Giulia e gli altri, c'è una parte di realtà che è quella che vogliamo raccontare a People, che fa parte della società, che fa parte. Lufur, adesso vediamo cosa vi dice, vi tira le orecchie.
2: è
1: No,
2: stato largamente positivo
1: esatto.
2: perché beh, ce la si fa, è questo il
0: Sì.
2: messaggio, ce la si fa e ce la si farà ancora di più, è questo il messaggio positivo da dare e questi ragazzi con queste frasi meravigliose, con i loro comportamenti, ne sono la testimonianza. Noi abbiamo dei nostri ragazzi, che sono stati i nostri ragazzi, che hanno deciso di fare il nostro mestiere e che magari sono venuti a chiederci anche di frequentare il reparto dove sono stati i pazienti. È un messaggio meraviglioso di grande potenza, cioè ci se la fa, appunto.
1: Chiudiamo Marika con il tuo messaggio, il tuo appello.
0: Le tutele che richiediamo sia da piccoli che da grandi, magari per seguire la scuola, per andare al lavoro, serve perché abbiamo bisogno di fare questi controlli e fare i controlli, fare il follow up, ci permette di stare meglio e essere anche noi utili a nostro modo, nella società, nel mondo ed essere sempre più visti. Quindi
1: Certo, tra l'altro forse io ho dato per scontato, tu dicevi quanto per te il passaporto del guarito sia un lingotto d'oro,
0: è un
1: no?
0: lingotto.
1: Perché è un lingotto per te e questo fatto che sia proprio il tuo, costruito su di te, perché è importante per il follow-up? È importante credo anche per una sicurezza, no? Per sentirsi più sicuri.
0: Certo, perché se io so che ho dei target, degli organi da controllare e li controllo per tempo, intanto sono tranquilla perché ah, l'ho fatto, wow! E in secondo perché se mai dovesse andare qualcosa storto, io l'ho fatto super presto e quindi mi sono presa cura di me. È come lavarsi i denti, tutti ci laviamo i denti per la nostra igiene. In questo caso io faccio i miei controlli per la mia salute e quindi farli per tempo, averli scritti mi fa sentire bene, mi fa sentire tranquilla.
1: Infermiera pediatrica, ti capita di utilizzare la tua esperienza o qualche racconto di quando tu eri paziente con i tuoi bambini?
0: Allora, sì, ma non tanto perché per me l'importante è chi ho davanti e quindi cerco sempre di riportare l'attenzione su di loro e su quella che è la loro forza in quel momento. E quindi
1: Che è quello, insomma, che hai imparato dalla tua esperienza.
0: esatto, sì. Grazie.
1: Grazie, grazie Marika. Grazie mille anche per aver rotto il ghiaccio, perché ormai Giulia è una di casa, quindi insomma, quindi doppio applauso per te, ci
0: Ero un
1: vediamo
0: po'
1: tantissimo.
0: emozionata.

0: ufficio domani e da oltre 30 anni. Vendita, assistenza, noleggio tutto incluso di stampanti e multifunzioni. Ufficio domani è corporate partner e centro servizi Rico per la Liguria e Basso Piemonte. Ufficio domani, soluzioni e prodotti per la tua azienda. Print, scan, share. A Genova in via di Francia con ampio parcheggio clienti. Visita il sito ufficiodomani.it.
1: Un ritratto di Genova e dei genovesi dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di

0: Di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: La poesia torna protagonista a Genova. Fino al 21 giugno il Palazzo Ducale ospita il 32esimo Festival Internazionale di Poesia. Dal titolo Parole Spalancate, il tema di quest'anno è rigenerazione e invita a un percorso di rinascita, evoluzione e cambiamento. Il 20 e il 21 giugno a Campo Ligure ritorna dopo 15 anni la Mostra della Filigrana. Al centro dell'edizione di quest'anno la Mostra Internazionale di Gioielli e Lavorazioni in Filigrana, che unirà le professioni provenienti da Stati Uniti, Macedonia del Nord, Paesi Bassi e Cina. Fino al 24 giugno il Souk Festival trasformerà il Porto Antico in un bazar dei popoli, tra stand gastronomici, artigianato e spettacoli teatrali. Lunedì 15 sul palco i rappresentanti di Assocamerestero fanno il bilancio di 3 giorni di convention a Genova. Fino al 21 giugno sarà possibile partecipare agli appuntamenti di Genova delle Arti 2026, un ciclo di incontri ad ingresso gratuito alla scoperta delle opere d'arte conservate in città. Il progetto unisce storia dell'arte, musica e teatro e valorizza il patrimonio artistico genovese. Genova si prepara a celebrare San Giovanni Battista il 23 giugno in piazza Matteotti con DJ set e tradizionale falò. Il 24, dopo la messa nella cattedrale, processione al Porto Antico per la benedizione del mare e della città. Festeggiamenti anche a Voltri dal 21 giugno. Partiranno dal 20 giugno i festeggiamenti in Valgraveglia, in occasione di San Giovanni, patrono di Genova. In vista della ricorrenza, le tradizionali infiorate trasformeranno il borgo in un colorato mosaico di fiori. Previsti riti religiosi, spettacoli, stand enogastronomici e mercatini artigianali.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: ancora insieme, continuiamo a raccontare le storie oltre la guarigione. Buonasera, benvenuta Ester Chichizzola. Ciao, buonasera. Ester, buonasera. Allora, ci racconti un po' la tua storia.
1: Allora, io ho avuto, mi è stato diagnosticato nel 2003 il sarcoma di Ewing, una malattia rara, chi più chi meno. E da lì è iniziato appunto tutto un percorso. Già prima della scoperta di questo sarcoma è stato molto difficoltoso, perché io sono di Pietra Ligure, a Santa Corona hanno fatto 1250 diagnosi, tutte completamente diverse, tutte sbagliate, finché mia mamma, presa dallo sconforto, perché ovviamente i medici di Santa Corona, pediatria è un... a me personalmente non è stato un buon ritrovo.
0: Esatto.
1: E difatti ce ne siamo andati, agli infettivi. Agli infettivi, dopo un mesetto, diciamo, anche due, mamma è più brava nelle date, quindi... abbiamo incontrato un'equipe fantastica, De Garaventa, Faraci, Antron, Anau, ora sono i principali, diciamo, pilastri dell'oncologia, sì, del Gaslini, dove hanno scoperto tramite comunque il prelievo del midollo osseo, sì, cosa
0: tu avessi.
1: Esatto. Da lì è arrivato Garaventa e mi disse: allora, c'è questo e questo e questo. Fortunatamente, cioè, la cosa bella del Gaslini, che sì, è un ospedale dedicato ai bambini, ma ti trattano anche, non so come dirti, un po' come se fossi un adulto, cioè, nel senso, non è che ti nascondono le cose, anzi, ti dicono: c'è da fare questo e questo. E io gli ho detto: va bene, quando iniziamo? Perché ovviamente erano mesi e mesi che
0: non stavi bene, esatto, che non si capiva che cosa tu avessi.
1: Esatto.
0: Quanti anni avevi?
1: 11 anni.
0: 11 anni.

0: poi appunto
1: tu dici basta che finisca,
0: sì,
1: qui,
0: esatto,
1: di
0: diciamo
1: che
0: la mia indole, la mia persona, ecco, è tendenzialmente questa: se c'è da fare si fa subito.
2: Esatto.
0: E da lì appunto è iniziato sempre il protocollo di chemio, autotrapianto di cellule staminali, da cui ho avuto anche una complicanza, quindi ho rischiato anche la morte. Però c'era il momento clou, era o che potevo non farcela o che potessi farcela. Lì non so chi sia stato, se vabbè, oltre ai medici, io me stessa o comunque il fato, il destino, Dio, chiamiamolo come vogliamo, però c'è stato diciamo uno switch. Uh-huh. E quindi da lì è andato tutto per il meglio, diciamo. E dopo di questo trattamento, comunque sia, c'è stato anche uno sconvolgimento di protocolli, uh-huh, sin da subito. Il dottor Garavente ha voluto stravolgere il protocollo perché, ahimè, purtroppo morivano anche altri bambini. E facendo questo cambiamento di protocollo, è una sorta di vaccino per chi fa l'autotrapianto, di modo che così si evita questa complicanza. Mm. Da lì poi ho fatto anche la radioterapia, anche lì abbastanza invasiva, perché il sarcoma è partito dal ginocchio con un dolore che durava, potevo muovermi per quei 3 giorni lì, un dolore pazzesco, e man mano è anche arrivato quasi al cervello. Uh-huh. E quindi hanno voluto, per essere certi che, esatto, fare anche la chemio sulla teca cranica, che è una parte, diciamo, era una fetta delimitata, uh-huh, pochi centimetri, ma che purtroppo avevano ucciso il bulbo follicolare. Uh-huh. E quindi, nel senso, io diciamo che c'è stato poi appunto, quando abbiamo finito tutte le terapie, un incontro con la psicologa, che siamo sempre comunque, da quando si inizia questo percorso fino alla fine e anche oltre, si è sempre sostenuto da tutti, infermieri, medici, psicologi, addirittura anche tra di noi, insomma. Ci sosteniamo sempre, ci siamo sempre.
1: Ma eri tu quella che faceva le corse?
0: Sì, sì, sì,
1: con
0: le due spericolate siamo noi.
1: Ah,
0: sì,
1: capito.
0: Sì, sì, sì, sì, sì. E la domanda che sempre mi è stata posta è: se hai mai avuto paura di morire? E io ho sempre detto di no, perché io personalmente non ho mai avuto paura di morire o di non farcela. Io la mia cosa che dicevo sempre è: quando posso andarmene a casa? Che vabbè, mi aspettavo il mio cane, 11 anni, nel senso,
1: certo,
0: volevo giocare,
1: certo,
0: eccetera. Però diciamo che questa è stata forse la forza che ci ha dato a me, ai miei genitori in primis, e poi comunque sia, nonostante tutto questo ambiente che è comunque un ospedale, sei chiuso in una stanza dove non puoi vedere nessuno per diverso tempo e per diversi mesi, però si crea una seconda famiglia. E quindi quando si parla di Gaslini, io ho sempre un bellissimo ricordo: nonostante tu affronti comunque quotidianamente sofferenza, dolore, e il più delle volte forse anche è un bene, non sei neanche stato, nell'ultimo periodo non eri neanche totalmente cosciente di ciò che ti accadeva intorno, il più delle volte era un dormiveglia, e quindi tutta questa esperienza comunque ti fortifica. È appunto che mi riallaccio alla tematica di questa sera, che ti senti forte, ti senti invincibile quando sai di aver affrontato tutto questo. Il problema è che il mondo esterno continua ad andare avanti.
1: Ecco.
0: Nonostante tu sei rimasta, diciamo, chiusa in una bolla per 9 mesi, un anno circa. E questa cosa, sì, puoi avere tutta la forza che vuoi, però non aiuta, nel senso che il più, io con appunto la radio che ha colpito sulla teca cranica, andavo alle medie con parrucche, bandane, cercavo di camuffare

0: questa cosa e non mi ostacolava tanto il pensiero della malattia, ma quanto la parte estetica. Che adesso fortunatamente c'è anche questo percorso per i bambini di oncologia estetica,
1: Sì?
0: giusto? Ok. Esatto, dove appunto ci sono queste persone fantastiche che aiutano un po' a truccare queste bambine, anche i ragazzi.

0: abbellirsi, sì, truccarsi, ma anche i ragazzi comunque sia hanno anche le loro, certo, problematiche come noi. E quindi questo l'ho scoperto poi dopo, a 25 anni, quindi averlo magari anticipato un pochino prima non sarebbe stato tutto
1: tanto male, esatto, insomma, per la sofferenza o,
0: esatto,
1: cose che...
0: Però nonostante tutto io ho sempre trovato persone speciali, sia in reparto che fuori dal reparto, soprattutto anche quando si vanno a fare i controlli o comunque si aggiornano i passaporti, che tra l'altro devo aggiornare. Sì, perché sono una cattiva paziente, molto cattiva, sì. Sì, sì, sì, sì. E, però è sempre bello riabbracciare anche le persone che ti hanno aiutato in questo percorso e vedono anche loro orgogliosamente i progressi, perché insomma se siamo qua è anche grazie a loro.
1: Assolutamente. Tanto ti faccio prendere fiato, Esther, grazie,
0: grazie
1: anche per la tua emozione. Vado a salutare la dottoressa Monica Muraca del centro Dopo Gaslini. Buonasera. Allora, abbiamo già un po' parlato prima del centro, però volevo che ci spiegasse meglio un po' come funziona e poi con lei affrontare un tema che ovviamente, visto che si parla di bambine, di bambini, che è quello della fertilità.
2: Assolutamente. Allora, essenzialmente il centro Dopo si occupa dei pazienti
1: più vicino alla bocca,
2: che hanno terminato da almeno 2 anni le cure oncologiche. Questo perché ancora nei primi 2 anni purtroppo il rischio di recidive o comunque di complicanze più acute della malattia stessa sono ancora molto alte. Quindi allontanandoci da questa data, il centro Dopo prende in carico al paziente non solo per il follow-up oncologico, che dipende ovviamente dal tipo di malattia di base, ma anche appunto delle complicanze dei trattamenti ricevuti, che come anticipava il dottor Dufour dipendono ovviamente anche dalle epoche dei trattamenti. Ricordiamo che le terapie appunto degli anni 80 e 90 gravavano sui pazienti molto di più di quelle più moderne,
1: moderne,
2: anche se le stesse terapie della scienza subiranno anche un approccio di si anticipava, mentre i primi trial avevano una durata di controllo degli effetti dei farmaci di pochi anni, ora si ambisce ad arrivare a 30 anni di follow up, quindi questo denota proprio l'importanza che viene dato al benessere oltre la malattia, quindi non più solo prenderci cura del paziente nella fase attiva delle cure, ma anche per il benessere futuro, perché ricordiamoci che un paziente pediatrico ha davanti a sé oltre 70 anni di vita media, quindi comunque è importante garantire la qualità di vita prima di tutto.
1: E all'interno di questo c'è la fertilità.
2: Esattamente, la fertilità è uno dei miei cavalli di battaglia. Io nasco come endocrinologa pediatrica e poi mi sono spostata invece in questo ambito, quindi ho un po' virato quelli che sono la mia quotidianità professionale, e la fertilità è stata una grande opportunità professionale perché ho potuto collaborare con esperti da tutto il mondo coordinando le linee guida internazionali che si chiamano International Guidelines rispetto appunto alla tematica della fertilità femminile, perché poi c'è anche l'aspetto della fertilità maschile che non va assolutamente dimenticata. Fertilità che sappiamo avere due facce, l'aspetto organico, quindi proprio l'aspetto medico, il dover fare dei controlli, e purtroppo comunque anche l'aspetto psicologico, e da mamma ovviamente posso capire e ambisco a cercare di migliorare questo aspetto. La buona notizia, perché ogni tanto diamo anche delle buone notizie, è che le nuove linee guida che verranno pubblicate, spero a breve, riducono il rischio rispetto ai farmaci a cui i pazienti sono esposti, perché appunto i nuovi farmaci, ma anche le dosi stesse dei farmaci, grazie alle novità e alle conoscenze dell'evidenza scientifica, ridurranno un po' questa individuazione del rischio. Per cui mi sento di dire che la scienza e la ricerca nell'ambito dei pazienti guariti sta andando

0: molto velocemente, grazie anche al contributo della Comunità Europea, per esempio, che finanzia differenti progetti in cui il Gaslini è assolutamente coinvolto da diversi anni, grazie al contributo di tutto il team del Centro Dopo, perché non voglio dimenticare, oltre al nostro mentore che è il dottor Riccardo Haupt, anche i miei colleghi, che abbiamo la dottoressa Tallone, ci sono diversi, tra cui il dottor Beccaria e altri, che negli anni il nostro centro è stato molto manipolato, perché in qualche modo qualcuno andava, qualcuno veniva, qualcuno tornava, però comunque
1: si è data la forma attuale.
0: Attualmente che abbiamo un ottimo setting.
1: Un setting che viene insomma anche visto e riconosciuto proprio a livello internazionale. Grazie, grazie alla dottoressa Braga. E noi ci rivediamo tra pochissimo, sempre qui a People.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Vieni a scoprire la città dei bambini e dei ragazzi. Il primo Experience Museum dedicato ai cinque sensi. Ascolta. Tocca. Poi annusa, guarda e gioca. Perché imparare è un gioco. La città dei bambini e dei ragazzi ti aspetta.
2: L'abuso di alcol è un killer. Non abusare degli alcolici.
3: La generale. Fidati. Allungati la vita.
4: Un ritratto di Genova e dei genovesi dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.
5: Case della comunità, perché? Rivolgiti alle case della comunità per piccole ferite, punture di insetto, febbre, diarrea, sangue dal naso e altre patologie lievi. Così puoi evitare lunghe attese al pronto soccorso. Case della comunità, come? Facci gratis e senza prenotazione. Case della comunità, dove? In Liguria ci sono 32 case della comunità, distribuite in tutta la Liguria. Sul sito di Regione Liguria tutte le sedi e gli orari.
6: Nuova sanità ligure, più vicina, più facile, più pronta per te.
7: Eccoci ancora insieme a People. Vado a salutare Chiara Brogna. Buonasera Chiara, ciao.
8: Buonasera, ciao a tutti.
7: Allora Chiara, ci racconti un po' la tua storia. Guarda, ho parlato Dufour, dice guarda là chi si vede.
8: Sì, intanto volevo dirvi che mi dispiace tantissimo non essere lì a Genova, perché c'è un legame particolare con Genova e infatti Dufour sorride. E io la sento proprio la mia seconda casa, e qualcuno quando lo dico mi corregge, mi dice no, la terza, io sono siciliana, abito a Milano. No, invece Genova per me è la seconda casa, perché è il posto che mi ha accolta e che mi ha salvato la vita, quindi c'è veramente un affetto enorme. E la mia storia è iniziata in realtà non tanto tempo fa, nel 2019, a 24 anni, a pochi mesi dalla mia laurea. Avevo appena iniziato un nuovo lavoro e quindi stavo vivendo il momento, diciamo, forse più bello della mia vita.

0: perché stavo realizzando finalmente i miei sogni, i miei progetti. E a un certo punto tutto è stato messo in stand-by perché per delle semplici analisi del sangue scopro di non stare bene e vengo ricoverata qui a Milano. Dopo vari mesi di accertamenti di ogni tipo, nonostante la mia età, vengo indirizzata all'ospedale Gaslini di Genova. E quindi, nonostante avessi 24 anni, la mia patologia si riscontrava, sembrava riscontrarsi più in età pediatrica, una plasia midollare. E quando sono arrivata a Genova nel reparto di ematologia pediatrica, il dottor Dufour mi ha accolto con un abbraccio che ricorderò sempre. E in quel momento ho capito, qui sono nel posto giusto, il posto che metterà fine a tutta questa sofferenza che stavamo vivendo da tanti mesi. E questo, insomma, sono stata sottoposta a un trapianto di midollo osseo e sono qui anche grazie al mio donatore, che è stato un ragazzo tedesco, e senza di lui oggi non vi starei raccontando la mia storia, quindi sarò grata anche a lui per tutta la vita.
1: Facciamo un applauso, Chiara. Perché prima parlavamo di una donazione, insomma, fra fratelli, ma giustamente per il tuo caso la tua seconda vita è stata data da un gesto di assoluta solidarietà, di una persona che tu non conosci, di uno sconosciuto che ha deciso di mettersi a disposizione e di salvare, in questo caso, di aiutare, insomma, di contribuire a salvare una vita. Senti, nella tua storia, quanto è importante adesso sapere di non essere solo, di essere in una rete di altri giovani e guariti, perché insomma tu eri già un po' più grande rispetto alle storie che raccontiamo questa sera, però.
0: Esatto, e io sono stata, una volta dimessa, sono stata accolta da Abio, che adesso stiamo vedendo le immagini, quindi ho vissuto tanti, tanti mesi con dei bambini, con dei ragazzi molto più giovani di me. E magari, ecco, non ci si poteva proprio confrontare, magari ci si confrontava di più con le mamme, ma Abio alla fine mi ha messo in contatto con Giulia, ed entrare in questo gruppo di guariti è stata davvero una cosa bellissima, poter raccontare le nostre storie, confrontarci, capire cosa non va, su cosa vogliamo lavorare e migliorare, quindi tantissimo.
1: Che cosa ti ha insegnato questa esperienza, Chiara?
0: Tante cose. Quando sono arrivata lì a Genova, i bambini mi hanno insegnato la spensieratezza. Grazie a loro ho potuto affrontare questo percorso, loro mi hanno dato tutta la forza di andare avanti. Grazie ai pomeriggi passati lì, giocando, senza pensare in realtà a quello che stavo vivendo. E non solo, oggi sono anche una volontaria attiva in ADMOA, in particolare qui in ADMO Lombardia, Associazione Donatori di Midollo Osseo, proprio per restituire quello che mi è stato dato. E penso che tutti i giovani debbano conoscere questa opportunità, l'opportunità di salvare una vita. Poi sarà loro a decidere se iscriversi o meno, ma voglio che tutti sappiano, e quindi anche raccontando la mia storia, portando la mia testimonianza, spero di poter dare qualcosa. Anzi, in realtà è anche successo che qualcuno si è iscritto dopo aver sentito la mia testimonianza ed è stato chiamato a donare, quindi anche questa è una cosa veramente
1: Wow, che
0: bellissima.
1: bella soddisfazione, Chiara! E allora senti, fallo anche attraverso le nostre telecamere questo appello, perché magari c'è qualcun altro che è un po' indeciso, magari qualcuno che non sa, e ascoltando la tua storia, il tuo appello, magari può essere quello che domani decide di andare a iscriversi. Prego.
0: Sì, l'appello è che se avete tra i 18 e i 36 anni non compiuti, pesate più di 50 kg e godete di buona salute, potete iscrivervi al registro donatori di midollo osseo, consultando il sito di ADMO della propria regione. E quando

0: Deciderete di iscrivervi, salverete la vita non solo di una persona, ma di tutta la famiglia che le sta intorno.
1: Grazie. Grazie Chiara.
0: A voi.
1: Dufour, prenda pure il microfono. Lo sai che mi hai fatto commuovere, Dufour, Chiara?
0: Ma verrò presto ad abbracciarlo di nuovo, perché ho il controllo al centro dopo, tra pochi giorni.
2: Sarà una gioia vederti, Chiara. Grazie per aver dato grazie. L'opportunità di ricordare il messaggio importantissimo che hai dato. Grazie per aver dato sottolineato l'importanza dell'intervento di Abeo. Tutte le cose che noi riusciamo a farle perché abbiamo la possibilità di tenere i nostri pazienti vicini e veramente attraversata la strada rispetto all'ospedale. E questo è un ringraziamento davvero che sentiamo non soltanto io ma tutto il nostro dipartimento di dovere ad Abeo per il lavoro indefesso che compie, non soltanto con l'ospitalità ma anche con tutti i servizi di intrattenimento, di trasporto che viene fatto. La vittoria sulla malattia ematologica o neoplastica non è mai di un singolo solo, è sempre una vittoria di squadra. E ci sono i medici, ci sono gli infermieri, ci sono gli ausiliari, ci sono i tecnici, ci sono gli scienziati, ci sono i volontari. Da soli si fa poca strada, lontani si va molto di più.
1: Grazie, grazie dottor Dufour, grazie Chiara.
0: Grazie.
1: Vado a salutare anche la dottoressa Ramona Tallone del Centro Dopo Gaslini.
3: Piacere,
1: buonasera.
3: Buonasera.
1: Con lei per parlare delle sindromi predisponenti al cancro, che cosa significa?
3: Sì. Allora, come abbiamo sentito dai racconti di questa sera, il tumore pediatrico è spesso un tumore raro e tipicamente ci aspettiamo che non debba succedere in un bambino. Quindi spesso nella parte del dopo affrontiamo la domanda che è anche quella che delle volte i genitori ci chiedono: perché è successo a mio figlio? Noi sappiamo dalla letteratura che circa il 5-10% di tutti i bambini che hanno avuto un tumore ha una cancer predisposition, quindi la causa potrebbe essere di origine genetica. Quindi parte del lavoro del dopo, oltre ovviamente al passaporto cucito addosso al paziente, è quello di andare a indagare se c'è una familiarità di rilievo nel paziente e andare a indagare se la causa possa essere stata una sindrome che ti predispone al cancro per una causa di tipo genetica. In questo modo riusciamo a ottimizzare il più possibile, a fare una sorta di passaporto 2.0 in cui ci sono le raccomandazioni e le linee guida generali per il follow up e per la parte invece predisponente al tumore tutta un'altra serie di controlli per ottimizzare il più possibile i controlli del bambino. E quindi quello che diceva poi Marika, anche diagnosticare il più precocemente possibile eventuali complicanze che ci possano essere. Spesso attraverso questo lavoro poi aiutiamo anche le famiglie, perché spesso è ereditato dalla mamma o dal papà e quindi il bambino fa una sorta di grisù, no? di campanello d'allarme che in realtà poi è capitato che possiamo aiutare con uno screening precoce di malattia anche i familiari. Esattamente.
1: Grazie, grazie alla dottoressa Tallone. Noi ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme.

0: Fino al 29 giugno, da Basco, arriva il basso costo. Solo con Prima Card, gelato Cardora Algida, 500 grammi a soli 2,49 euro. Caffè, crema e gusto, pacco doppio, a soli 6,59 euro. Riso Arborio Scotti, un chilo, a soli 1,89 euro. Carta igienica Scottex, 4 maxi rotoli, a soli 2,09 euro. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
1: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: La voglio spaziosa, per accogliere tutta la mia vita.
4: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
2: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
5: Gamma full hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
6: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
7: Amici di Primo Canale, ben ritrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. Da mercoledì in poi l'anticiclone subtropicale

tropicale africano tornerà a espandersi con decisione verso l'Italia, verso l'Europa, portando una lunga fase stabile con clima caldo, temperature decisamente sopra le medie. Anche se in Liguria in una prima fase avremo ancora valori più contenuti grazie alle brezze marine, quindi con massime che mercoledì non vanno oltre i 26-27 gradi lungo la costa, qualcosa in più sull'entroterra. Questa è la provincia di Imperia, giornata soleggiata, al più qualche nuvola al pomeriggio sulle Alpi Liguri, ma basso rischio di fenomeni. A seguire sulla provincia di Savona la situazione è ancora simile, chiaramente con venti deboli, mare poco mosso, temperature vedete fino a 24-25 gradi sulle zone costiere, quindi più contenute rispetto alle aree interne dove invece potremo toccare i 30 gradi. Situazione simile anche sulla provincia di Genova, sulla parte occidentale della provincia, con giornata ben soleggiata, temperature sempre intorno ai 25-26 gradi sulla costa, vedete basta spostarsi però oltre il crinale appenninico per trovare i valori anche ben superiori ai 30 gradi. Infine sul Tigullio, situazione ancora che vedrà una giornata ben soleggiata questo mercoledì con più qualche nuvola sparsa al pomeriggio e temperature in aumento ma ancora entro i 25-26 gradi sulla costa. Chiudiamo con lo Spezzino, anche in questo caso cieli sereni e poco nuvolosi per tutto il giorno e temperature in aumento. Giovedì l'anticiclone prenderà possesso della nostra penisola, garantendo tempo stabile anche in Liguria. Qualche annuvolamento al pomeriggio sui rilievi, specialmente sulle Alpi Liguri, sull'Appennino, ma senza grandi conseguenze. Temperature in aumento, valori comunque ancora inferiori ai 30 gradi sulle zone costiere. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Adesso sì. Eccoci, eccoci ancora insieme. Buonasera Stefano Massa.
1: Ciao, buonasera.
0: Ciao Stefano. Allora, ci racconti un po' la tua storia?
1: Ma la mia storia, è come quella dei miei altri colleghi guariti, inizia a 10 anni più o meno, a fine del 2008, con la diagnosi di un linfoma, che è stato curato con chemioterapia e un autotrapianto e un trapianto di midollo che è da donatrice di mia sorella. E basta, in un arco di tempo abbastanza corto alla fine, perché appunto da fine del 2008 fino a luglio del 2009, data in cui ho fatto il trapianto, e poi ho avuto la fortuna, vivendo proprio a Genova, di non dover essere più ricoverato all'ospedale Gaslini, ma di poter recarmi giornalmente per i vari controlli, che all'inizio ovviamente erano un po' più frequenti, poi pian piano sono andati insomma con una finestra sempre più ampia.
0: Di quel momento, e chiedo se anche a te, come raccontava Giulia, a un certo punto è arrivato il momento di fare pace con quello che ti era successo.
1: Cosa ricordo? Quello che, come hanno detto anche prima, si ricorda 10 anni, insomma si è piccoli, non si è così piccoli, e insomma sicuramente il ricordo più evidente che ho è che sapevo che c'era qualcosa che non andava e che probabilmente la mia vita sarebbe cambiata. Però mi ricordo anche sempre la voglia che avevo di finire, perché comunque sapevo che era una cosa da cui sarei uscito, perché i medici mi avevano detto fin da subito che bene o male sarebbe stata una cosa da cui si sarebbe guariti, quindi avevo proprio voglia di finirla un po' lì e di tornare a casa e di stare bene. E invece per la seconda domanda, sì, c'è stato un momento in realtà legato più ad altre esperienze che ho avuto, in cui ho fatto, ma già una decina d'anni dopo la malattia, un percorso di psicoterapia che all'epoca non avevo fatto, che mi ha permesso sicuramente di riguardare un po' indietro al passato e di rimettere un po' in ordine tutte le cose che erano successe dentro di me, e in modo da poter vivere la mia vita di oggi con molta più serenità e consapevolezza, anche proprio per poter parlare apertamente con abbastanza chiunque di quello che è stato, ecco.
0: È ancora difficile oggi parlare, raccontare un ragazzo che è guarito da un tumore infantile, da un tumore. È ancora difficile, c'è ancora un po' di difficoltà.

0: difficoltà?
1: Ma dipende anche chi sia di fronte, perché io cerco, mi capita di farlo con le persone in cui, come dicevano gli altri, noi sviluppiamo una certa sensibilità. Quindi quando questa sensibilità mi permette di capire che magari di fronte a una persona che potrebbe capire, mi capita di farlo, non mi viene di farlo spontaneamente, diciamo, però sì, perché anch'io alla fine mi rendo conto che tramite la mia esperienza posso arricchire la vita di qualcun altro, perché alla fine
0: Dare speranza anche.
1: esatto. E allo stesso modo non voglio neanche, diciamo, fare troppa pena, tra virgolette, perché io ho avuto la mia esperienza, gli altri guariti hanno avuto la loro, e tutti noi comunque nella nostra vita abbiamo dei vissuti. Però ecco, se mi capita, sì, volentieri, se può far piacere, ecco.
0: E quanto è importante condividere con altri che hanno vissuto la tua esperienza? In questo caso non c'è quella cosa di il pensiero, il timore di fare pena, o forse di non essere compreso, di essere visto forse con occhi diversi?
1: Ma quello non mi è ancora capitato, ma non tanto, un po' perché non ho ancora avuto proprio l'opportunità. Avevo partecipato a un convegno a Roma, sempre 7-8 anni dopo la malattia, in cui però mi ero accorto che forse non, diciamo, il confrontarmi con i guariti non mi poteva dare quello che cercavo. E ancora adesso seguo molte cose, più che altro tramite mio papà, che è presidente dell'associazione Abio Liguria, però con un certo distacco ancora, ma non per scelta, un po' forse, ma un po' perché forse la vita non mi ci ha ancora portato, però magari in futuro
0: Chi lo
1: potrà
0: sa?
1: scattare qualcosa che mi
0: Senti, quanto
1: avvicinerà.
0: è stato importante lo sport per te?
1: Ma tanto, un po' perché di indole io sono una persona sportiva, appunto a 10 anni facevo già le mie cose, giocavo a tennis, andavo in montagna e poi anche dopo mi sono sempre mantenuto, diciamo, in attività. All'inizio era proprio un modo per, andando in montagna, per confrontarmi un po' con me stesso, per mettermi di fronte delle sfide, anche fisiche, per vedere un attimo cosa il mio corpo mi consentiva di fare. E ancora adesso l'attività sportiva è un modo per, oltre a mantenermi in buona salute, di continuare il confronto con il mio fisico per vedere come reagisce, anche per capire se va sempre tutto bene o c'è qualcosa che non va.
0: Sport soprattutto invernali, mi sembra. Tipo,
1: Anche sì. Vabbè,
0: quali sono i tuoi preferiti?
1: lo sci.
0: Lo sci, vabbè. Sai, uno dice Genova, uno dice magari è più per l'acqua, invece no.
1: Beh, io ho avuto la fortuna, grazie ai miei nonni che hanno una casa in Val d'Aosta, di poter sempre frequentare la montagna,
0: Quindi
1: sia
0: sci e poi? Un po' di trekking?
1: un po' di trekking d'estate, sì.
0: Sei anche soccorritore, vero?
1: Sì, adesso da 3 inverni lavoro a Cervinia come dipendente delle funivie nel reparto di soccorso delle piste, che è un'esperienza anche lì un po' nata per provare, un po' anche sempre per questa esigenza che ho di mettermi un po' alla prova in un mondo, in questo caso un po' più duro, ecco, proprio anche dal punto di vista fisico è un lavoro che richiede un certo sforzo, però con il quale per il momento me la cavo abbastanza, ecco, pur con alcune difficoltà personali che comunque tengo
0: Te
1: abbastanza per
0: l'avranno detto tutti,
1: me.
0: tu sei proprio il classico genovese, quello che è un po' così, no? Sì, me la
1: Sì.
0: cavo bene, faccio lo sci, è vero
1: In Val
0: o
1: d'Aosta ci sono i genovesi della
0: no? Sì,
1: montagna,
0: no, ma
1: allora.
0: come, diciamo, come stile, no?
1: Sì, sì,
0: Come
1: sì.
0: morire. Grazie, grazie mille, Stefano. Tu parlavi di sport e allora qui abbiamo alcuni atleti di una squadra molto particolare. Allora, Andrea, Fabrizio, Riccardo, poi abbiamo anche, ma forse ci raggiunge, vediamo, non mi ricordo, la Marta, ora vediamo se arriva. Allora, ci raccontate un po' chi siete, come è nata questa squadra?
2: Sì, allora, noi siamo 3 giocatori della squadra PSV Endovena,
0: Ecco, già il nome programma, no?
2: è creata appunto da il nostro dottore, il nostro oncologo, il dottor Massimo Conte, insieme alla nostra infermiera Maura e alla segretaria Michela, che ormai da anni, perché è nata nel 2017, ormai da anni ci accompagna a questi tornei.

0: In giro per l'Italia, abbiamo fatti a Milano, ad Alba giusto questo weekend, dove siamo tornati vittoriosi.
1: Oh, bravi!
0: E facciamo questi tornei con altri ospedali pediatrici italiani, dove quindi ritroviamo persone che comunque hanno vissuto la nostra esperienza, con cui possiamo interloquire e conoscere altre esperienze, altre storie e vedere come le altre persone hanno reagito a questa malattia che comunque ha colpito noi, le nostre famiglie e tutte le persone che ci stanno attorno, perché non è solo la nostra persona individuale, come si diceva prima, ma è anche sono gli amici, la famiglia, la scuola nel nostro caso, perché essendo molto piccoli. E quindi è sempre bello, e ringraziamo il nostro oncologo, le nostre infermiere, le segretarie, l'Abio, che ci fornisce sempre il fulmino per muoverci in giro per l'Italia. E
1: calcio e?
0: Calcio e beach volley. A Viareggio abbiamo fatto anche questo torneo. L'anno scorso l'abbiamo vinto, quest'anno siamo arrivati terzi, quarti. Però sì, ci dilettiamo in diversi sport e cerchiamo di...
1: Prima di arrivare ai tuoi compagni, c'è qualcosa che vorresti raccontare invece della tua esperienza?
0: Sì, allora io nel 2019 ero in prima liceo, mi è stato trovato un linfoma di Hodgkin, fortunatamente preso abbastanza in tempo. Ho dovuto fare 6 cicli di chemioterapia e 18 sedute di radioterapia. E devo dire che io mi sono sempre trovato bene, io diciamo un carattere abbastanza espansivo e sono sempre stato felice. Poi il Gasini, devo dire, è diventata una seconda famiglia, medici, infermieri, tutti simpatici, tutti bravi, quindi io anzi ero felice di andare al Gasini, andrò un po' controcorrente, ma... E quindi...
1: Qual è la lezione che hai imparato? Non è un'età facilissima, qual è la lezione che hai imparato?
0: Beh, sicuramente ho vissuto un'esperienza che non tutti fortunatamente possono vivere, quindi da un certo punto di vista prima, come sensibilità, come... e anche come voglia di fare, quando capisco adesso quanto i tempi morti siano in realtà delle occasioni, perché comunque da un giorno all'altro, l'abbiamo vissuto sulla nostra pelle, può cambiare tutto.
1: Non puoi più vedere gli amici, non puoi più andare a giocare,
0: certo.
1: Non puoi... Che cos'è che ti ha pesato di più?
0: Beh, sicuramente... Il fattore anche estetico può sembrare banale, ma la faccia piena di cortisone, la perdita di capelli, anche quella è una cosa che io ci passavo sopra, ma parlando con altre persone ho capito che molte persone hanno sofferto per questa cosa qui. Poi io in realtà, devo dire, essendo di Genova, sono stato fortunato, perché io, vivendo a Sturla, ero molto vicino, avevo l'apporto di tutti, i miei amici, famiglia, quindi ho cercato anche di viverlo abbastanza bene.
1: Grazie, grazie Andrea. Arriviamo a Fabrizio. Allora, ci racconti un attimo la tua esperienza nella squadra e poi della tua storia.
2: Certamente. Io nella squadra sono entrato a far parte nel 2023, dopo che ho finito il ciclo di chemio. E mi sono trovato molto bene subito, fin dal primo momento, con il dottore, la Maura, la Michela, che sono due dirigenti, e tutti i ragazzi, i miei compagni, che sono fantastici, sono diventati tutti i miei amici, e mi trovo molto bene con loro ogni torneo che vado. Poi conosciamo altra gente, altri ragazzi delle altre squadre, facciamo amicizia, conosciamo i mister, i dottori delle altre squadre. Poi a noi siamo anche bravi, vinciamo tutti i tornei di calcio.
1: Bisogna anche dirlo, bravo, è giusto.
2: Ci va bene.
1: Ci va bene, vabbè, siete bravi.
2: Sì, ma li vinciamo anche tutti, quindi abbiamo una strategia.
1: Qual è la strategia?
2: Meglio non dirla qua, meglio di no.
1: No, va bene, segreto, hai ragione.
2: È una strategia.
1: Va bene.
2: Non si sa, non si conosce.
1: Giusto, grazie Fabrizio. non so se vuoi dire

0: qualcosa della tua esperienza, se no passiamo a Riccardo.
1: Sì, certo. A me è stato diagnosticato un tumore al cervello, nel centro nervosi, un teratoma pineale per la precisione.
0: Più vicino alla bocca al microfono.
1: Per la precisione. Sì. Il 13 settembre del 2017. Uh-huh. Ho fatto 4 operazioni al cervello, uh-huh, e 6 cicli di chemio in pastiglie, poi 2 cicli di chemio in vena, uh-huh, e 2 cicli di radioterapia. Uh-huh. Dopodiché sono guarito. Uh-huh. E adesso faccio una volta all'anno la risonanza, il controllo al day hospital, più tutti gli altri controlli. Infatti, come ha detto Andre prima, le cose che a me sono mancate,
0: sì,
1: quando avevo 12 anni che sono dovuto stare operato,
0: sì,
1: e io giocavo nei professionisti, no, a calcio, una virsentella. E mi aveva anche chiamato la Juve per un provino. Io tifo Juve, tra l'altro, quindi puoi capire, un bambino di 12 anni, vedersi realizzare un sogno nella vita e avere questa notizia mi ha caduto proprio il mondo addosso. Poi io avevo appena adottato un cane che è ancora con me, Max, che saluto da casa.
0: Poi facci sapere se ci ha salutato anche lui, certo.
1: E l'avevo adottato da meno di una settimana, da pochissimo. Quindi quando sono dovuto andare
0: in ospedale,
1: essere operato, ricoverato, mi è caduto il mondo addosso, sono stato veramente male. Poi io, essendo una persona comunque felice, sempre felice, socievole, espansiva, e cerco di guardare sempre il lato positivo, io ho pensato sempre a due cose, da quando mi svegliavo fino a quando andavo a dormire, ed erano: non mollare mai e torna il più velocemente a casa da Max, e poi devi tornare a giocare a calcio.
0: E hai fatto
1: era
0: tutto.
1: Solo questo. Sì,
0: ce l'ho fatta.
1: Quindi mi ritengo orgoglioso. Sono
0: bravo,
1: orgoglioso.
0: Devi esserlo, bravo, bravissimo. Riccardo, giusto? Ho sbagliato il nome?
2: Giusto.
0: No, ok.
2: Buonasera a tutti. Appunto, io mi chiamo Riccardo. Riguardo il discorso squadra, io
0: vicino alla bocca se non ti sentiamo.
2: Okay. Riguardo il discorso squadra, io sono un po' uno dei più anziani della squadra, non per età, ma per partecipazioni, perché ho fatto parte della prima squadra nel 2017, quando ero il più piccolino, avevo 16 anni, ed era passato un anno giusto da quando sono guarito. Io ho avuto la leucemia, mi hanno trovato la leucemia, ho dovuto fare 4 cicli di chemio, e sono stato chiuso al Gaslini per 7 mesi circa. E sì, io secondo me anche il dopo l'ho passato in maniera un po' diversa. Io ero arrabbiatissimo quando ero dentro l'ospedale, infatti i dottori mi hanno detto che ho avuto un po' un carattere un po' spigoloso in quel periodo.
0: Spigoloso.
2: Per non dire altro. E
0: grazie per la diplomazia.
2: Mi scuso
0: anche. Ah, comunque, sì, perché potevi usare un altro termine.
2: No,
0: grazie.
2: No, mi scuso sempre per questo con i medici e l'infermiere. E una volta superata la malattia io mi sentivo invincibile, cioè che niente mi potesse tirare giù o abbattere. Uh-huh. A 14-15 anni è un po' una bomba d'orologeria, un carattere così. Uh-huh. Tendevo anche un po' a sottovalutare i problemi che magari una persona quotidianamente ha, che possono essere problemi grandi, però io da quello che avevo passato li consideravo nulla. Cioè. Però pian piano col tempo crescendo ho imparato anche a empatizzare con i problemi che possono avere quotidianamente tutte le persone, che anch'io ho durante le giornate, e niente.
0: Però le vedi attraverso una lente diversa.
2: Sì, quello sicuramente. Sono il primo che magari me la prendo per la piccolezza, però poi passato un attimo dico: vabbè, ma cioè, per cosa me la prendo? Cioè non ha senso. E no, sicuramente mi ha dato una forza incredibile in tutto nella vita. Cioè, quando vedo appunto la cosa che non si può fare, poi in realtà ci si mette, si può superare qualsiasi cosa. E
0: quanto la squadra, anche vivere questi anni insieme, no, a coetanei più o meno che hanno subito uno stop per un certo periodo, ti ha aiutato in questa fase di crescita?
2: Allora, mi ha aiutato sotto vari aspetti. Uno sicuramente che, vabbè, io di carattere sono espansivo, quindi ero

0: Di solito sono sempre io il primo ad aprirmi.
1: Dice, sì, è molto sì.
0: Sono fin troppo chiacchierone, quindi tendo ad aprirmi, e la cosa che mi fa piacere è che vedo che a volte, ho scoperto dopo anni, ho aiutato anche involontariamente altri ragazzi ad aprirsi, a superare appunto il momento brutto che stavano vivendo, sì. Che spesso viene poi dopo appunto la guarigione, perché uh-huh. il appunto rintrodursi alla società, poi avendo tra i 14 e i 20 anni, secondo me sei nell'età in cui sei un po' dagli altri visto in maniera diversa, dei tuoi coetanei, perché comunque ti ritrovi calvo per la malattia. Io ero dimagrito tantissimo, nonostante fossi 1,80 m, pesavo 40 kg quasi, quindi anche involontariamente ti guardano in maniera diversa, certo. I mesi dopo, gli anni certo. dopo che sei guarito. Poi per fortuna ci siamo ripresi tutti, direi, con gli interessi. Anche, però,
1: si tocca la sì.
0: E niente. Quello che ha aiutato a me è che io ero consapevole di aver passato un bruttissimo periodo in quei 7 mesi, ma non per fare a gara chi ha avuto la cosa peggiore o meno, perché tutti quanti abbiamo avuto un bruttissimo periodo. Però io mi ritengo un sacco fortunato, perché finito il periodo in cui ero malato, quindi mi hanno dimesso.
1: Sì.
0: Ma che nel periodo in cui mi hanno dimesso è stata una ripresa continua, e salvo cicatrici per interventi chirurgici uh-huh. vari causati dalla chemio, non ho avuto grosse controindicazioni. Ad oggi ci sto bene, quindi mi ritengo un sacco fortunato.
1: A tutti e tre chiedo questo. Intanto grazie. Il vostro messaggio per ragazzi della vostra età. Tu dicevi, no? Io ho sicuramente, sono stato arrabbiato quando vedevo certi miei coetanei, o forse vedo anche oggi che se la prendono per certe cose, po', insomma, così dico, ma di che cosa state parlando? Qual è il vostro messaggio anche per quelli che non hanno o non stanno vivendo una malattia come quella che avete vissuto voi? Tutti e tre, guarda, tanto.
0: Poi, cioè, io, ma penso che sia più o meno il pensiero che abbiamo in comune.
1: No, ma non mi dire che poi dice come mio amico.
0: Perché
2: parlate talmente tante volte.
0: Cioè, noi sdrammatizziamo un sacco su quello che abbiamo avuto. Siamo i primi, facciamo un sacco di battute, anche molto spinte, che non staremo qua a ripetere, che forse non è il caso. Che dico che appunto nella vita affronteremo mille problematiche di qualsiasi genere, dalle più pesanti a quelle più leggere, a livello fisiche o psicologiche, però prese in una giusta maniera, con una giusta determinazione, anche scherzandoci sopra, secondo me è il miglior modo per affrontarle, ci si riesce a superarle.
2: Sì, in generale secondo me è prendere col sorriso la questione, nel senso, io ogni volta che torno in day hospital, infermieri, dottori comunque si ricordano sempre il sorriso che avevo in reparto quando facevo la chemio. Questo perché secondo me vivere i problemi della vita, questo per noi, ma in generale i problemi della vita, prenderli non sempre con il classico mugugno un po' genovese, ma con il sorriso del non ho voglia di affrontare questo, ma affrontiamola, secondo me questo è stato il cambiamento che comunque ha aiutato me, ma anche Ricky, durante la malattia e anche poi nel post.
3: Io il consiglio che do a tutti i ragazzi che sono in ospedale, e le ragazze anche, è quello di non mollare mai per ogni cosa che gli possa succedere nella vita, di andare sempre avanti a testa alta, perché tutto passa, e di godersi ogni momento della propria vita quando poi saranno bene, anche adesso, perché il tempo che abbiamo è limitato, purtroppo, quindi vivetevelo al meglio, perché la vita è magnifica.
1: Grazie. Grazie mille. Ve lo dico già che io e in autunno voglio una puntata solo con voi e gli altri, perché poi semmai la mettiamo in seconda e terza serata, perché vuoi vedere che cosa ne esce fuori di qua, perché ce n'è da divertirsi, lo dico, eh. Grazie Giulia, quindi tornate poi in autunno, ci rivediamo tra pochissimo, ero in anticipo, sono

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
2: Case della comunità, perché? Rivolgiti alle case della comunità per piccole ferite, punture d'insetto, febbre, diarrea, sangue dal naso e altre patologie lievi. Così puoi evitare lunghe attese al pronto soccorso. Case della comunità, come? Facci gratis e senza prenotazione. Case della comunità, dove? In Liguria ci sono 32 case della comunità, distribuite in tutta la Liguria. E gli orari.
3: Nuova sanità ligure, più vicina, più facile, più pronta per te.
4: Un ritratto di Genova e dei genovesi dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.

0: ancora insieme. Buonasera, benvenuta Nadia Marco Bruni.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Tiziana, ciao.
0: Ci racconti un po' la tua storia, Nadia, la tua esperienza.
1: Allora, io sono la più grande tra tutti i miei colleghi. Ho 53 anni e sono nata nel 1973. Nel 75 mi hanno diagnosticato una leucemia linfoblastica acuta. E io ho fatto solo chemioterapia e sono guarita con un protocollo e non ho avuto bisogno di trapianto e di null'altro. Ero molto piccola e quindi la mia testimonianza è completamente diversa dalla loro, perché non ricordo quasi nulla. Chiaro, ricordo di non aver avuto i capelli, ricordo queste piccole cose, ma non avevano un impatto psicologico come forse è stato per loro più grandi.
0: Certo.
1: E io sono stata una paziente di quelle fantasma. Cioè, a un certo punto mi sono sottratta. Una volta guarita ho fatto i controlli e poi basta, ho deciso che la mia vita andava avanti.
0: E che quello era lì.
1: Sì, a un certo punto sono stata dichiarata guarita e io mi sentivo guarita e quindi ho fatto tutta la mia vita. Ci ho messo 50 anni per capire che ci voleva un passo in più.
0: Veramente? 50
1: sì.
0: Anni?
1: Sì. E adesso ho contattato, sono successe varie cose, per cui ho deciso di contattare il ramo volontariato dell'ABEO.
0: Mm-hmm.
1: E niente, da un po' meno di un anno sono una volontaria ABEO e sono passata dall'altra parte, guardo loro, guardo questi bimbi, guardo le loro mamme, guardo le volontarie alle quali mi hanno affiancato. Mm-hmm. E vivo questa esperienza da un punto di vista completamente diverso.
0: Che cosa ti ha insegnato, che cosa ti sta insegnando questa esperienza di volontario in ABEO come persona, e anche se ti sta aiutando a mettere insieme forse quei pezzetti che tu non ricordi perché eri troppo piccola?
1: Sì, sicuramente sì, in loro rivedo forse quello che sono stata, ecco, soprattutto nelle mamme, soprattutto nelle volontarie. La malattia

0: insegna a ricevere, il volontariato ti insegna a dare, che è completamente diverso, fa di te una persona completamente diversa. E mi sono chiesta se fossi stata in grado di farlo, e ora sto imparando perché non è così scontato, anche appunto le emozioni nel vederli giocare, nel non rivederli, nel vedere le mamme che, come dire, si allontanano da questi momenti in cui loro giocano con le volontarie, e soprattutto capire che grande squadra è, perché non è solo una squadra ospedaliera, è una squadra anche fuori dall'ospedale. E la cosa più bella di tutte sono veramente queste volontarie, che non sono più giovanissime, mi perdoneranno, però hanno una grazia.
1: Forse ci sono nel video qualcuna, forse si vede nel video qualche volontaria. Sì.
0: E ho capito che con la grazia e con l'amore arrivi lontanissimo, e loro fanno per questi bambini delle cose veramente bellissime.
1: E non solo per quei bambini, ma anche, come ho imparato conoscendo Abbio in questi anni, per i genitori, cioè quella possibilità anche in quel momento di sapere che i bambini sono con le volontarie, che possono staccarsi un attimo, dedicarsi magari a una doccia in tranquillità piuttosto che, non lo so, a sfogliare un libro, che possono essere gesti banali, ma per chi magari vive con il proprio figlio dentro un reparto da mesi, invece rappresentano quella normalità che non hai più.
0: Assolutamente sì. E come diceva qualcuno, questi bambini giocano, nonostante tutto giocano. Ed è una cosa veramente incredibile, perché riescono a staccarsi, alcuni sono davvero in evidente difficoltà, ma riescono a sollevarsi da tutto, a essere lì in quel momento, e tutta l'attenzione è su di loro, chiaramente.
1: È quel gioco che raccontava Marika, che raccontava Esther, quella forza forse dei 10 sì. anni anche, che li porta avanti. Grazie, grazie mille a Nadia.
0: Grazie a te.
1: Grazie, grazie ad Abbio, grazie a Giulia Panizza, insomma, per l'aiuto nella realizzazione, nel mettere insieme queste storie questa sera. Grazie a tutti i medici, gli infermieri, gli OS dell'ospedale Gaslini di Genova, e grazie a tutti voi che siete venuti a raccontarci la propria, la vostra storia. Grazie soprattutto per quel messaggio, l'avete sentito anche soprattutto da questi ragazzi alla fine. Noi molto spesso ci lamentiamo per qualsiasi cosa, non perché non ci si debba più lamentare, ma cerchiamo di riquadrarci un attimo, cioè di risistemare quelle che sono le priorità della nostra vita, e vediamole sotto una lente diversa, che questa sera sono state queste parole, secondo me, grandiose di questi ragazzi e di chi è venuto a raccontarsi. Grazie come sempre alla regia di Filippo Rossi, di Andrea Benegiamo, qui con me di Gianluca Messina. Grazie a voi che ci state guardando. Buonanotte, ci vediamo alla prossima puntata di Pico.

0: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV SAT già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
1: Un ritratto di Genova e dei genovesi, dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Al Waterfront Mall, simbolo di ricrescita, innovazione e nuova socialità, McDonald's c'è. Perché vuole partecipare attivamente al futuro, formando giovani talenti e offrendo qualità accessibile a tutti. In un progetto tra i più importanti della città, McDonald's c'è.

0: ne è consapevole, ma allo stesso tempo non coglie la sua difficoltà e il fatto che da solo non ce la può fare. Uno dei punti, difficili è proprio quello. Questi ragazzi non vogliono con l'aiuto di altri, vogliono, come dire, rimanere loro stessi in controllo della situazione e non ammettono di non avere le forze di farcela per andare oltre.
1: Gli hikikomori sono ragazzi che si isolano perché incapaci di gestire l'ansia scolastica e sociale. Si chiudono nella propria camera per mesi, per anni, abbandonando scuola, amici e relazioni. Il fenomeno colpisce principalmente la fascia d'età fra i 15 e i 30 anni e può essere scatenato dalle dipendenze dai social, dal bullismo, da traumi relazionali o ansie da prestazione. Il termine hikikomori è nato in Giappone negli anni 80, ma oggi questa patologia è globale. In Italia si calcola che ci siano oltre 200.000 ragazzi che ne sono afflitti. A Genova, per paradosso grazie proprio ai social, è nato un gruppo di genitori di ragazzi hikikomori, di cui fa parte Agostino, un papà dall'apparenza esile, ma in realtà forte e coraggioso, che ha accettato di aprirsi e raccontarsi. Una scelta non facile, presa insieme alla moglie e al figlio. Un ragazzo che vive un momento difficile, ma che dicendo sì a questa intervista, di fatto, ha acceso una luce, ammettendo il problema, un inizio per muovere i primi passi e uscire dall'isolamento e tornare a vivere.
2: Agostino, siamo qui a parlare con te, sei un papà che ha un problema con un figlio che è troppo isolato in casa, forse per colpa dei social. Si chiama hikikomori, il termine che identifica questi ragazzi che hanno questo tipo di problemi, e sono molto in aumento. Si calcola che in Italia siano almeno 100.000 casi, difficili da curare, hanno varie sintomatologie. Racconta la tua esperienza, tu fai parte di un comitato che sta affrontando questa emergenza.
0: Sì, da qualche mese abbiamo iniziato, no, forse un po' di più, da l'anno scorso abbiamo iniziato a frequentare questo gruppo di genitori, che è un gruppo che ha, sono gruppi che sono sparsi un po' in tutta Italia, ce n'è anche uno a Genova, perché dopo tanti tentativi di cercare di stimolare il nostro figlio ad uscire, a riprendere la scuola, siamo visti senza, come dire, tutti i nostri tentativi andavano a vuoto e non sapevamo più cosa fare, da a chi rivolgerci. Abbiamo provato psicologi con altre soluzioni, ma abbiamo pensato di cercare qualche altra famiglia, genitori che vivessero la nostra stessa situazione.
2: Quanti anni ha tuo figlio e da quanti anni vi siete accorti che c'è questo problema?
0: Allora, nostro figlio ha 17 anni e adesso direi sono 4 anni, 5 anni ormai che sta vivendo questa situazione, con degli alti e dei bassi. Diciamo, ha iniziato intorno alla seconda media ad avere più difficoltà ad andare a scuola e a frequentare i suoi coetanei, a uscire di casa. Ha frequentato qualche anno delle superiori, però con di nuovo con dei momenti in cui riusciva ad andare, dei momenti in cui invece proprio stava chiuso in casa, neanche la forza di uscire dalla porta di casa, proprio anche per, come dire, per prendere un po' d'aria. E quindi sì, sono diversi anni ormai, e con la scuola adesso lui in questo momento ha sospeso

0: peso, quindi
1: non va a scuola,
0: non sta andando a scuola, l'abbiamo ritirato, non avrebbe comunque finito l'anno, perché quest'anno è andato forse 2 settimane di presenza a scuola, quindi era impossibile che riuscisse a completare l'anno. E anche con tutte le altre attività, con amicizie, ma anche attività sportive o altre attività sociali. No.
1: Lui è cosciente di questo problema, lo ammette oppure lo nega?
0: Non lo nega, però...

0: scuole che può recuperare, che è solo, come dire, una questione di volontà e che riprenderà, ma è sempre rimandata la questione, no? C'è sempre qualche altro ostacolo. E quindi, secondo me, ne è consapevole, ma allo stesso tempo non coglie la sua difficoltà e il fatto che da solo non ce la può fare. Uno dei punti, difficili è proprio quello. Questi ragazzi non vogliono veramente affrontare il problema con l'aiuto di altri, vogliono, come dire, rimanere loro stessi in controllo della situazione e non ammettono di non avere le forze di farcela per andare oltre.
1: Quanto incidono i social, il cellulare, l'eventuale televisore in camera?
0: Sicuramente hanno un'incidenza, ma
1: Lui ha la TV
0: mi
1: in
0: verrebbe
1: camera?
0: dire, la TV in camera lui non ce l'ha, usa molto il telefono o internet, ma sicuramente il telefonino, e sicuramente i social hanno un fattore, contribuiscono come fattore di pressione su di loro, c'è l'aspettativa, il confronto forse con gli altri, con i modelli che vengono proposti dai social, diventa sicuramente un fattore, scatenante. Ma allo stesso tempo i social rimangono l'unico loro legame con il mondo esterno. Questa è stata una delle prime difficoltà che abbiamo avuto come genitori, perché anche cercando di confrontarci con specialisti, psicologi, eccetera.
1: Ecco, quando è che avete iniziato a rivolgervi al vostro medico curante, immagino inizialmente, e poi ai servizi no, sociali dell'anno?
0: Fin da subito, perché forse dopo. Quando lui era in terza media, per dire, in seconda ha cominciato a dimostrare le sue prime difficoltà, e purtroppo è stato l'anno anche del Covid con il lockdown, quindi era
1: Ha inciso
0: difficile
1: il
0: di.
1: Covid?
0: Sicuramente sì, sicuramente è stato un colpo forte.
1: Ma già prima aveva dei problemi.
0: Già prima aveva delle difficoltà, sì, già
1: Sulle persone
0: prima.
1: fragili può avere ancora di più.
0: Sicuramente, sicuramente.
1: Come ha vissuto il Covid lui? E
0: Lui l'ha
1: voi in
0: sofferto
1: casa?
0: molto,
1: Come
0: noi
1: avete
0: in
1: vissuto?
0: casa l'abbiamo vissuto con difficoltà un po' tutti, anche io sicuramente la tensione, la difficoltà di stare sempre in questo, cioè l'ambiente chiuso di casa, no? Il dover lavorare remotamente con i figli che fanno la DAD, quindi è stato un momento di difficoltà a livello
1: Che
0: familiare.
1: lavoro fai tu?
0: Io lavoro in un'azienda,
1: Genericamente.
0: sì, mi occupo dell'assistenza tecnica su dispositivi medici, quindi vado in ufficio, però tanto lavoro lo faccio
1: E la
0: anche.
1: moglie?
0: Mia moglie è farmacista
1: Ah,
0: e
1: perciò
0: lei infatti ha, diciamo,
1: attrezzata.
0: vissuto un po' meglio, perché comunque poteva anche uscire per lavoro, aveva, come dire, la giustificazione per uscire di casa, quindi lei ha vissuto un po' una vita più normale, diciamo. Per noi, più relegati in casa, è stato difficile. I figli soprattutto, cioè il discorso sulla didattica a distanza, la mancanza della vita sociale in classe, è stata sicuramente difficile. Lui l'ha vissuta molto male. Sicuramente aveva già dei segnali, cioè già lui in passaggio alle medie l'ha vissuto con difficoltà rispetto alle elementari, un ambiente probabilmente anche più familiare per certi versi, no? E quindi le medie che alzano il livello un po' di aspettativa, no? Sul doversi interfacciare con più insegnanti diversi, insomma,
1: Confrontarsi.
0: confrontarsi con i compiti e le verifiche, eccetera. Questo lui sicuramente fin da subito l'ha mostrato come un motivo di difficoltà. Poi,
1: Il
0: appunto.
1: vaccino l'avete fatto tutti per capire l'ambiente in casa, non c'erano problemi di quel tipo?
0: No, no, no.
1: L'avete affrontato?
0: Sì, quello è stato affrontato. Io l'ho anche preso il COVID, ma insomma, gestito normalmente. È stato proprio più il discorso del restare in casa e smettere di uscire. Ecco, forse una cosa che anche a lui ha colpito in quel periodo è stata un po' questa sensazione di paura, no? Di pericolo, di dover stare in casa perché fuori c'era il contagio. E quindi questo è stato un altro elemento che sicuramente ha
1: Ha
0: influito su di
1: inciso.
0: lui. Poi però, dopo questa situazione, insomma, si andava che appunto con ritorno alla
1: Ora
0: normalità anche
1: tutti gli
0: lui.
1: anti-vaccino, i Novax diranno che è colpa dei vaccini e del clima. In realtà il ragazzo aveva qualche
0: Ragazzo
1: problema già
0: aveva già
1: prima.
0: delle sue difficoltà.
1: Ecco.
0: Era sempre stato un ragazzo anche molto sensibile, ecco, cioè, sicuramente lui ha, come dire, un modo suo emotivo molto intenso, no? E quindi tante emozioni le vive sicuramente in maniera più forte di altri.

0: Ma poi appunto dopo quello c'è stato il ritorno alla normalità, lui ha finito i medi, insomma, di assenze però nulla di così forte come abbiamo visto poi dopo. Ha scelto le scuole superiori come ha voluto lui, l'abbiamo iscritto, ha iniziato e poi ha cominciato ad avere anche dei sintomi, come dire, di malessere fisico. Abbiamo indagato all'inizio se aveva allergie, intolleranze, qualche tipo di patologia. Non si è trovato niente perché poi alla fine, dopo l'abbiamo capito, era più una manifestazione somatica di questo suo disagio, di questa sua tensione, ecco, tanta ansia che nasce dal confronto con gli altri.
1: Ecco, voi avete, allora, vi siete, avete cercato un approccio con i servizi anche con altri gruppi. Come è andata? Con altre famiglie che hanno lo stesso problema, no? I gruppi di autoaiuto si
0: Sì,
1: chiamano.
0: quello che frequentiamo
1: Ecco,
0: adesso è un gruppo di
1: cosa avete
0: autoaiuto.
1: scoperto confrontandovi?
0: Abbiamo
1: Forse è il motivo per cui siamo qui,
0: scoperto,
1: no?
0: sì, e devo dire, quello che abbiamo scoperto è stato proprio che come genitori dobbiamo in qualche modo fare un passo indietro. Cioè, dobbiamo, come dire, adeguare le nostre aspettative a quelle che sono le capacità dei nostri figli in questo momento. Come genitore, vedi
1: Questo
0: delle.
1: forse è un consiglio che vale per sempre, no? Si chiede sempre forse qualcosa di troppo a un figlio che magari.
0: Forse sì, guardando indietro, forse noi abbiamo chiesto al nostro figlio di più di quello
1: Anche
0: che lui
1: senza
0: si
1: chiedere,
0: sentiva.
1: però a
0: Sì, non è
1: volte
0: una richiesta esplicita, no, a
1: esplicita.
0: volte è appunto parlato dei risultati a scuola, piuttosto che
1: Nel tentativo di aiutarlo, di fargli capire le cose, magari.
0: come genitore io vedo in lui tanto potenziale, vorrei che lo potesse esprimere. Io penso che quando gli ho messo pressione non era volontariamente, non
1: No, no,
0: era più
1: questo.
0: appunto il desiderio di un genitore di stimolare il figlio, ecco. Quello che abbiamo capito con gli altri genitori e anche con l'aiuto dello psicologo che segue il gruppo è che dobbiamo prendere atto che i nostri figli in questo momento non riescono ad affrontare queste aspettative e dobbiamo appunto, non voglio dire rassegnarci perché non è la parola giusta, ma adeguare, sì,
1: Aspettarli, no?
0: imparare ad aspettare
1: Un po' più lenti.
0: quando loro hanno la capacità, la forza di affrontare magari appunto il giudizio piuttosto che il confronto con queste aspettative. Questo l'ho imparato appunto frequentando gli altri genitori, perché altrimenti prima abbiamo cercato aiuto con gli psicologi, ci siamo rivolti anche alla ASL,
1: Ecco
0: abbiamo
1: com'è. Ecco,
0: trovato un aiuto perché
1: funzionano.
0: sì, gli aiuti funzionano. Secondo me non c'è ancora l'esperienza su questo tipo di disagi. Non tutte le figure professionali hanno conoscenza di questa realtà. Ne prendo atto, non è una colpa, no? È una situazione che in Italia sta
1: Ma in tutto il mondo,
0: crescendo
1: vedi
0: da
1: più o
0: poco,
1: meno.
0: forse sì. Quindi ci hanno aiutato sicuramente, ma a volte magari con un aiuto più generico, insomma, non indirizzato a questo tipo di situazione. Mentre invece con l'associazione di genitori abbiamo trovato
1: Ecco,
0: più.
1: all'interno di questa associazione c'è qualche caso ancora più grave di cui avete avuto conoscenza,
0: Sì,
1: che possiamo far
0: assolutamente.
1: capire anche
0: Sì.
1: come si può arrivare, insomma, come si può evolvere?
0: Ci sono. Beh, per certi versi ci siamo resi conto che noi, tutto sommato, non vivevamo una situazione così difficile come altri. Altri genitori hanno raccontato dei loro figli che proprio non escono dalla camera, che non.
1: Per quanto tempo?
0: Ma per anni.
1: Per anni?
0: E non parlano
1: Per
0: con
1: anni
0: fratelli e
1: non
0: sorelle.
1: escono di dalla camera.
0: Salvo, voglio dire,
1: Sì,
0: le
1: per andare in
0: esigenze
1: bagno.
0: minime, no? Appunto, però sì, assolutamente, sono chiusi in casa, si devono portargli da
1: Però vanno,
0: mangiare, no?
1: i pasti li fanno con i
0: No,
1: genitori.
0: no, i pasti li fanno nella loro stanzetta, no? Non fanno neanche entrare i genitori per pulire, per dire, quindi ci sono queste situazioni. Oppure iniziano ad avere anche problemi di alimentazione, perché non
1: Anoressia.
0: mangiano con. Sì, non mangiano con la famiglia. Un altro sintomo tipico di questi ragazzi è l'inversione del ritmo giorno-notte. Loro cominciano a stare svegli tutta la notte e poi dormono di giorno. Secondo me è proprio un metodo per evitare l'incontro, no? Ribaltando gli orari della giornata
1: Per evitare di incontrare i genitori,
0: sono.
1: di incontrare altro. Ecco,

0: voi avete altri due figli però?
1: Sì, sì.
0: Come
1: sì.
0: Va? Quanti anni hanno loro? Cosa,
1: il
0: come
1: nostro
0: vivono?
1: Secondo figlio ha 14 anni e la piccola ne ha 10.
0: È l'età in cui potrebbero anche loro, no? Se ci fossero dei problemi.
1: Adesso, devo dire, gli altri due sembrano abbastanza tranquilli, anche nei confronti del fratello. In passato, soprattutto quando all'inizio non sapevamo come affrontarlo e magari gli ponevamo più vincoli sull'uso dei social, oppure come dire, non lo...
0: Avete provato a togliere tutto?
1: Abbiamo provato a toglierlo, abbiamo provato a rimettere dei limiti.
0: Cosa è successo togliendo tutto?
1: E quello che succede è che c'è una reazione aggressiva, questi ragazzi diventano aggressivi,
0: dipendenti.
1: Si sentono forse limitati in quello che è il loro unico strumento di sfogo, sicuramente c'è un aspetto anche di dipendenza. E il clima in casa era diventato molto pesante, perché c'era proprio questa aggressività da parte sua. Adesso, grazie ai consigli appunto anche dei genitori e degli altri, abbiamo capito che invece bisogna abbassare questi aspetti e il clima in casa è molto più tranquillo. E penso che i due fratelli si siano un po'...
0: Comunque.
1: A secondarlo...
0: Non è,
1: dire, non è facile, perché poi alle volte certe cose, come dire, anche sull'andare a dormire, stare sveglio di notte, noi cerchiamo di non assecondarlo, perché
0: certo.
1: Poi diventa anche difficile da gestire appunto la vita familiare, no? E non penso che sia utile per lui. Più che altro, ecco, abbassare le aspettative. Quindi abbiamo smesso di parlare della scuola. Non andava a scuola, non gli dicevamo di andare, non gli chiedevamo di fare attività sportiva o altre cose. Sull'uso anche del cellulare, gli facciamo presente quanto è troppo, però senza porgli dei limiti, senza forzarlo, ecco. Lo facciamo presente e poi accettiamo un po' quello che lui riesce a fare. Per cui sì, ecco, quando abbiamo posto dei limiti invece c'è stato dei momenti anche poco di tensione in casa. I fratelli adesso, secondo me, hanno, come dire, prendono atto della situazione e vivono un po' la loro vita.
0: Ecco, qual è stato il sintomo che vi ha spaventato di più? Far capire anche a un genitore quando è che può scattare un campanello?
1: Il sintomo che ci ha colpito di più in lui è stato proprio la sua difficoltà ad andare a scuola, perché
0: aveva paura
1: la moglie
0: delle lezioni.
1: Ma all'inizio abbiamo anche cercato di capire se ci fosse qualche episodio di bullismo o altre cose, no? Escluso tutto questo, non c'era un motivo. Quando noi gli chiedevamo il motivo per cui non riusciva ad andare a scuola, lui diceva perché per la scuola. Non è l'ambiente, non è la classe, non sono i docenti, è proprio
0: la scuola fonte di
1: l'idea
0: stress.
1: Della scuola, no? Come fonte di ansia, ecco. Quando abbiamo visto che veramente non c'era nessun fattore specifico, no? Ma era questa vivere l'ansia dell'andare a scuola, ci ricordo un episodio, una mattina ero riuscito a convincerlo ad alzarsi, a prepararsi, a vestirsi. È arrivato sulla porta di casa e si è proprio bloccato sulla porta di casa, non è riuscito a superare la soglia di casa per andare a scuola.
0: È brutto, genitore, vero? È frustrante, però allo stesso tempo sai che c'è questo problema, perciò lo aspetti, no? L'amore supera tutto, no?
1: Adesso sicuramente sì, adesso, come dire, no?
0: Però subito distinto.
1: Certo, l'aspetto, però c'è un grande dispiacere nel vedere appunto un figlio che in un'età in cui noi tutti ci ricordiamo anche la bellezza di andare a scuola, di stare con i compagni, di uscire.
0: Certo.
1: E invece vedi che si perde tutto questo.
0: Ecco, l'importanza, concludiamo con questo,
1: sì.
0: L'importanza di questo gruppo a cui poi magari noi dovremmo riferimenti, a cui si può far capo quando si accorge che un figlio può avere questo problema. Quando è che, dai tu un consiglio proprio, quando è che un genitore deve preoccuparsi?
1: Secondo
0: è l'importanza
1: me, quando,
0: del gruppo.
1: Quando si vede che il figlio comincia a togliere, come dire, tutte queste occasioni di socialità, e magari inizia a non andare più a sport, non va più a frequentare il gruppo scout o parrocchiale o quello che può essere un gruppo anche di amici, e poi appunto anche la scuola, piuttosto che altre attività che comportano l'interazione con gli altri, quando comincia a tagliare tutti i ponti, uno dopo l'altro, è può essere un primo segnale.
0: E dicevamo il gruppo,
1: il gruppo di genitori
0: ti ha aiutato,
1: noi ci ha aiutato molto,
0: siamo qui per questo
1: intanto,
0: no?
1: Perché

0: che appunto ti rendi conto che non sei solo, che non sei nel gruppo di Genova, siamo una ventina, ma siamo sicuri che ci sono centinaia di famiglie che vivono questa situazione. E poi si condividono delle buone prassi, delle esperienze in cui, al di là di scoprire che c'è anche chi magari ha delle situazioni più difficili, ma poi appunto ci si confronta su come viverla anche come genitori. È stato utile anche, come dire, condividere anche la frustrazione, la difficoltà e sollevarsi un po' da questa, come dire, senso di fatica e di non saper come aiutare i nostri figli.
1: Come sono i rapporti invece con gli amici, le amiche anche, insomma, i rapporti sfera sessuale, insomma, sono compromessi anche questi oppure fidanzate?
0: Finiscono per essere tutti virtuali, in qualche modo online. Lui ha avuto una fidanzata via WhatsApp, non si sono mai incontrati di persona, però si sentivano, si facevano le videochiamate e anche i compiti, piuttosto che giocare, diventa tutto molto distaccato, ecco, non c'è questo incontro personale con i coetanei e quindi è limitante secondo me. Però noi vediamo che altre famiglie, altri genitori del gruppo hanno i figli che dopo magari qualche anno di difficoltà trovano un percorso, iniziano un percorso psicologico o iniziano a frequentare qualche gruppo, a trovarsi un lavoro. Quindi
1: bisogna avere un po' di pazienza,
0: bisogna avere
1: e affidarsi
0: pazienza
1: a magari gruppi di questo tipo, per cui noi forniremo anche delle indicazioni per chi vuole contattare voi, il gruppo Hikikomori. E poi insomma dopo un po' di pioggia può arrivare anche, no?
0: Il raggio di sole
1: per tutti, anche per questi ragazzi.
0: Sicuramente.
1: Grazie Agostino, grazie.
0: Grazie.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: La voglio efficiente, full hybrid.
2: La voglio comoda, spaziosa.
1: La voglio giusta per me. Gamma full hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
3: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.

0: Una storia romanzata che forse non ha bisogno neanche di essere romanzata, perché la vita di Mary Shelley, che passò parecchio tempo a Genova e in Liguria, la meravigliosa creatura, titolo del libro di Laura Guglielmi, edito da Morellini, è veramente un grande, straordinario romanzo, con tante città, tanti luoghi, tante storie, tanti personaggi. Raccontaci, Laura.
1: Ecco, hai capito il focus sul quale mi sono concentrata: raccontare un po' tutta la sua vita, dall'inizio alla fine, cosa che pochi autori, io non ne ho trovati, italiani si sono cimentati, perché molti raccontano l'episodio di Ginevra, dove in quella notte un po' folle con Lord Byron, Percy Bysshe Shelley e Polidori hanno in qualche modo fatto questa gara dalla quale poi è uscita il Frankenstein, oppure molti sanno,
0: sì, diciamo che è la sua invenzione,
1: è la sua invenzione, questa, certo,
0: questo personaggio pazzesco, incredibile, modernissimo,
1: che ancora oggi parla, ancora oggi la filmografia, come certo, l'ultimo film che è uscito di Guillermo del Toro, continua a essere uno spunto per tantissimi scrittori, tantissime messe in scena teatrali, quella dei Motus e tante altre che sono in giro in tournée per l'Italia in questo periodo, e poi anche tantissimi film, il più famoso forse quello che

0: tutti ricordiamo è quello di Mel Brooks, perché ci fa un po' ridere, ci solleva un po', no?
1: Però ecco, io volevo un attimo soffermarmi su Genova, logicamente. Cosa possiamo dire di Mary Shelley e Genova? Allora, era un bel gruppetto di intellettuali e viaggiatori, quello che girava intorno al Vano, via San Lazzaro.
0: Sì, lei li chiamava un po' gli eletti, e per questo a volte magari può risultare non sempre simpatica, però si sentiva parte di un gruppo di eletti. E che cosa succede? Nell'estate del 1822, tra la costa toscana e quella ligure, muore con la sua goletta Ariel, annegando il suo Percy Bysshe Shelley, con il quale aveva vissuto anni di amore intenso, e 5 anni in Italia, ecco perché quello genovese è l'ultimo anno in Italia, e ho descritto tutti i luoghi italiani dove lei è stata, e chiaramente con una particolare attenzione a Genova. Perché Genova è così importante? Perché dopo la morte, mentre soggiornavano a Lerici, di Percy, lei si trasferisce nella città di Genova, prima all'Hotel Croce di Malta, poi trova per sé e per
1: tutti
0: Byron.
1: Lì andavano.
0: Tutti lì andavano, infatti, da Melville a tantissimi autori, all'hotel, e poi a Villa Saluzzo, al baro Byron, certo. E a Villa Negrotto Mary, con i coniugi Hunt. Ed è per lei un inverno molto doloroso, perché deve elaborare il lutto, però sono mesi fondamentali, un inverno freddo per lei, un inverno freddo nella temperatura, una incredibile alluvione che devasta il Bisagno, che lei vede con Byron dall'alto della collina di Albaro, che allora era tutta orti, e però viene la rinascita, perché lei qua decide cosa farà ritornando a Londra. La prima cosa è crescere l'unico figlio che gli è rimasto, Percy Florence, che è nato a Firenze, lo dice il nome, curare tutte le opere di Percy Bysshe Shelley, che erano centinaia di foglietti sparsi, se no oggi come oggi accanto a Keats e a Byron, di Shelley non ne parlerebbe nessuno.
1: Esatto.
0: Opere postume che hanno avuto un successo straordinario, e poi scrivere, vivere della sua scrittura, continuare a scrivere i suoi romanzi, perché oltre al Frankenstein ha scritto altre cose, tra cui L'ultimo uomo, un romanzo distopico in cui parla della fine del mondo.
1: Se ti faccio un'ultima domanda, perché è un personaggio che bisogna conoscere? Perché dobbiamo leggere quello che ha scritto?
0: Ecco, perché una donna degli inizi dell'Ottocento, questo va bene sia per gli uomini che per le donne, no? Una donna che agli inizi dell'Ottocento, con tutti i limiti che la società imponeva, riesce a creare un mito del moderno, come può essere il Frankenstein, che ancora oggi è alla base di tantissime analisi, viene spesso paragonato all'intelligenza artificiale, perché l'intelligenza artificiale è uno strumento meraviglioso, però dipende poi da come viene guidato e dalle mani nelle quali finisce. E così il Frankenstein è un essere buono appena viene messo al mondo dal suo creatore.
1: E poi bisogna vedere come viene usato.
0: Appunto, lui alla ricerca di affetto non lo trova, viene marginato perché è mostruoso, e così diventa cattivo.
1: Quindi insomma, anche diciamo, per una curiosità straordinaria.
0: Sì, certo,
1: lei valetta per una curiosità straordinaria.
0: Sì, no.
1: Bene.
0: Cioè, una vita, come hai detto te, piena di colpi di scena.
1: La meravigliosa creatura, Mary Shelley, Laura Guglielmi, Morellini Editore, leggetelo perché è anche una straordinaria sorpresa, soprattutto per noi genovesi. Buona lettura a tutti.
0: Ciao a tutti.
2: Uccide. Non fumare.
3: La Generale. Fidati. Allungati la vita.

0: Case della comunità, perché? Rivolgiti alle case della comunità per piccole ferite, punture di insetto, febbre, diarrea, sangue dal naso e altre patologie lievi. Così puoi evitare lunghe attese al pronto soccorso. Case della comunità, come? Facci gratis e senza prenotazione. Case della comunità, dove? In Liguria ci sono 32 case della comunità, distribuite in tutta la Liguria. Sul sito di Regione Liguria tutte le sedi e gli orari.
1: La nuova sanità ligure, più vicina, più facile e più pronta per te.

0: Il presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, Matteo Paroli, è stato votato e scelto come nuovo presidente dell'aeroporto Colombo. Nel sondaggio Primo Canale Tecne, incentrato su come viene percepito il rapporto tra Genova, Savona e Spezia, i loro porti, i cittadini si dividono nel giudizio finale. Nell'assemblea annuale di Assarmatori a Roma, il presidente Messina lancia una proposta destinata a far discutere portare il nucleare nelle navi per zero emissioni. Per quanto riguarda invece l'ordinanza di convalida dell'arresto di Vincenzo Rametta, la notte di venerdì la GIP ha definito l'indagato pericoloso. Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo dall'aeroporto di Genova perché arrivano notizie importanti. Matteo Paroli, presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, è stato designato dall'assemblea dei soci dell'aeroporto Cristoforo Colombo come nuovo presidente dello scalo genovese. Dario Vassallo.
1: Matteo Paroli è il nuovo presidente dell'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova. La designazione è arrivata dall'assemblea dei soci dello scalo, controllato per il 60% dall'autorità di sistema portuale e per il 40% dalla Camera di Commercio di Genova. Paroli, già presidente dell'autorità portuale, avrà il compito di accelerare le decisioni legate al futuro dello scalo a partire dall'ingresso di un nuovo socio industriale e dalla questione della concessione in scadenza nel 2029. Sul tavolo resta anche il tema della valorizzazione delle quote societarie. Le stime elaborate per i soci indicano valori differenti, compresi tra i 13 e i 20 milioni di euro, con l'ipotesi di una convergenza intorno ai 15 milioni. In prospettiva, Regione Liguria e Comune di Genova potrebbero essere coinvolti nell'assetto azionario. Nel nuovo consiglio di amministrazione entrano Barbara Grasso e Alessandro Arvigo per l'autorità portuale, mentre la Camera di Commercio conferma Alessandro Cavo e Daniele Papone. Sullo sfondo resta l'obiettivo di attrarre un partner industriale privato con MSC, che continua a essere indicata come il soggetto più interessato.
0: Da anni Primo Canale sottolinea la convivenza spesso complicata tra le città liguri e le realtà portuali. Il sondaggio di Tecne, commissionato da Primo Canale, evidenzia la percezione della cittadinanza nei confronti delle città di Genova, Savona e Spezia su come le proprie amministrazioni stiano gestendo questa convivenza. Vediamo che cosa emerge nel servizio curato da Filippo Serio.
2: Il rapporto tra porto e città e la gestione dello stesso da parte dell'amministrazione comunale a Genova, alla Spezia e a Savona è l'argomento al centro del nuovo sondaggio Tecne commissionato da Primo Canale, che fotografa la percezione dei cittadini nelle tre città liguri che convivono con le realtà portuali. Il sondaggio mette in evidenza tre situazioni distinte. Secondo i risultati, a Genova il 50% dei cittadini si dichiara soddisfatto della gestione del rapporto con il porto, mentre il 47% esprime giudizio negativo, un dato che potrebbe essere influenzato Salis sulla tassa destinata ai crocieristi. L'indagine evidenzia anche l'impegno dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale. In particolare, il presidente Paroli viene indicato come una figura attenta al dialogo con cittadini, associazioni e comitati, oltre che impegnata nella riduzione dei disagi legati alle attività portuali. Più delicata la situazione a Savona, dove i giudizi negativi, al 49%, superano quelli positivi, fermi al 45%. Ancora più marcata la situazione degli intervistati alla Spezia. Qui il 52% esprime una valutazione negativa, solo il 30% una positiva. Nella città del Golfo, tuttavia, è rilevante il dato su chi non si esprime, ben il 18%. Un segnale che indica la necessità di approfondire le ragioni di un rapporto tra porto e città, che appare oggi particolarmente complesso.

0: complesso.
1: E su questo sondaggio sentiamo adesso che cosa ne pensa il vice sindaco di Genova Alessandro Terrile, il suo commento, vediamo.
2: Dal sondaggio anche in rapporto agli altre città portuali mi pare che sia un dato soddisfacente. Ovviamente il rapporto città deve essere un rapporto di dialogo continuo. Non abbiamo sempre detto che il porto di Genova può crescere se insieme al porto cresce la città, e questo vuol dire continuamente un ragionamento e un dialogo che si fa insieme, istituzioni locali e autorità portuali. Poi non si può essere d'accordo su tutti, ci possono essere questioni su cui il confronto si fa più aspro, ma l'obiettivo deve essere quello della crescita dell'intera città, compreso il suo porto. Io credo che su alcune questioni noi non arretreremo, penso al tema dell'elettrificazione delle banchine, penso al tema della rigenerazione urbana di tutti quegli spazi che sono di cerniera tra porto e città, penso al tema delle infrastrutture di collegamento.
1: Ed è andato in scena in questi due giorni, la giornata di oggi, la conclusione dell'assemblea annuale di Assormotori. L'Europa vive fuori dalla realtà, queste le parole del genovese Stefano Messina, che è presidente di Assormotori, nella giornata dedicata come sempre a Roma alle politiche di Assormotori, al futuro. Lancia una iniziativa o comunque un'idea di progetto che fa molto discutere: il futuro sta nel nucleare, parole che sicuramente stanno già scatenando le prime reazioni. Il direttore da Roma, Matteo Angeli.
3: Un duro attacco all'Unione Europea, colpevole di non favorire le imprese europee sul tema della decarbonizzazione a discapito di quelle internazionali. E poi la proposta di mettere dei reattori nucleari a bordo delle navi per ridurre le emissioni praticamente a zero. Queste in sintesi le parole del presidente di Assarmatori Stefano Messina, intervenuto oggi in apertura della convention annuale di Assarmatori a Roma.
4: Noi abbiamo bisogno di rivedere la direttiva degli ETS, il cui processo è in atto da qui alla fine del mese di luglio, perché questa è una tassa che oramai dal 2024, con l'avvento del Green Deal, la paghiamo noi armatori, noi operatori, ed è una tassa che non è giusto che non torni almeno in parte al comparto per la decarbonizzazione, perché questa è una tassa nata ai fini di decarbonizzare. Noi abbiamo iniziato a decarbonizzare, però è giusto che una parte di questi proventi nei segmenti più colpiti vada a finanziare almeno in parte questi investimenti necessari.
3: Il nucleare può essere
5: il nucleare,
3: medio e lungo termine, ovviamente non se ne parla domani, però iniziare a parlarne oggi.
4: Ci vogliono 10-15 anni, perché poi legato al nucleare c'è anche il tema delle scorie. C'è una logistica facile, perché il nucleare è per 5 anni nel ciclo di riclassifica, di manutenzione di una nave, non viene minimamente toccato. Quando ogni 5 anni la nave va in bacino, vengono magari esaurite le scorie, è tutto un tema molto, molto profondo. Cioè, il concetto è per dire che se non si arriva a quello, non si può arrivare a un net zero in termini di emissioni.
1: Giornata stranamente tranquilla oggi in Consiglio Comunale, in Aula Rosa, nonostante fuori si sia continuato a parlare di tassa di soggiorno. Ne abbiamo parlato anche durante Zona Rossa. Andiamo a capire che cosa emerge, due posizioni diverse per quanto riguarda l'amministrazione di centrosinistra e l'opposizione di centrodestra.
6: La tassa di soggiorno per i turisti ha aperto il dibattito in Consiglio Comunale dopo che la notizia è trapelata nei giorni scorsi in città. L'amministrazione progressista difende l'iniziativa ribadendo come questa, che per ora è un'ipotesi, rimarcano, possa aiutare economicamente il comune senza disincentivare il turismo che sta crescendo in città, ma altresì migliorando i servizi tra decoro e pulizia.
7: Ricordiamolo, non è una tassa sui cittadini, non è una tassa sulla proprietà, è una tassa sui turisti, che prevede peraltro molte anche esenzioni, perché si applica fino a 8 giorni, dall'8° giorno in poi no, e soprattutto non prevede fino ai 14 anni, quindi la classica famiglia non vede comunque fondamentalmente un grande aumento, perché parliamo poi di 2 euro di aumento al giorno. Stiamo prevedendo, ipotizzando anche delle flessibilità per andare incontro a quei quartieri che vedono meno chiaramente l'impatto dell'appartamento ad uso turistico, dove invece noi vorremmo sviluppare sviluppare maggiormente.

0: il turismo, e non essendoci magari attività alberghiere, chiaramente quelle sono zone che dobbiamo in qualche modo tutelare.
1: Diametralmente opposto il parere del centrodestra, che accusa invece la maggioranza di mettere a rischio la tenuta del turismo, che potrebbe subire l'incremento dell'imposta senza giovarne, ma allontanando i turisti stessi.
2: Quando ero io assessore al turismo avevamo fatto una seduta del tavolo dell'imposta dove aveva presenziato un rappresentante, ma in via mettiamola così esplorativa, per cercare di capire se si poteva aprire questo tavolo al dialogo ad un comparto che sicuramente su Genova ha un ruolo significativo, tenuto conto il numero dei posti letti dell'extra alberghiero rispetto all'alberghiero, che più o meno sono equiparabili. Quindi è un ragionamento molto ampio che deve essere fatto in maniera approfondita e soprattutto spero e mi auguro nell'interesse di tutti i soggetti coinvolti, quindi non guardare solo a slogan propagandistici e a un mero fare cassa.
1: In Consiglio regionale invece lo scontro è andato in scena sulla richiesta da parte della maggioranza di chiedere una sospensiva per parlare della delibera che deve passare settimana prossima sull'ingresso dell'evangelico nella OM, ovvero nell'azienda ospedaliera metropolitana, una sospensione che doveva durare 10 minuti, è durata 45, l'attacco del centro-sinistra dell'opposizione che accusa la maggioranza di essere in crisi all'interno dei partiti stessi e quindi questa sospensione che poi è rientrata dopo circa un'ora con il centrodestra che invece ha ribadito di aver parlato solo di questioni operative perché la mattina prima del Consiglio non sono riusciti a incontrarsi. Il centro-sinistra però in regione denuncia i ritardi nelle opere infrastrutturali della Liguria, a parte il tour nei territori per approfondire le problematiche e le necessità dal punto di vista infrastrutturale. Vediamo.
3: Oltre 70 anni di ritardi in 10 di centrodestra in Liguria. Questa è l'accusa che arriva dai gruppi di opposizione in Regione Liguria che denunciano il ritardo di alcune opere infrastrutturali ritenute centrali per la crescita e lo sviluppo della regione. Per questo motivo i gruppi regionali del PD, di AVS, della Lista Orlando e del Movimento 5 Stelle hanno organizzato un percorso a tappe dalla Spezia a Imperia, passando per il Tiguglio, Genova e Savona. Occasioni per fare il punto della situazione con gli amministratori locali, le categorie economiche, i comitati e gli operatori del settore. Diverse le opere ritenute centrali: Terzo Valico, nodo ferroviario di Genova, Aurelia Bis, scolmatore del Bisagno, la Pontre Molese, il raddoppio ferroviario Andorra Finale. In una Liguria che fa i conti con il caos autostrade, la priorità indicata riguarda le ferrovie.
4: Oggi la Liguria è sovraccarica sulla gomma, è sottoutilizzata dal punto di vista del ferro. Il ferro è una risposta importante, anche perché le risposte sulla gomma per l'attraversamento est-ovest o viceversa sono tutte più là nel tempo. Il potenziamento della linea ferroviaria potrebbe essere una risposta.
1: Terzo focus sul problema sicurezza nel centro storico di Genova. Oggi sentiamo la storia di una gioielliera di Sottoripa che si affida al vicino di negozio per avere un aiuto tempestivo in caso di violenza, di paura. Rispetto a questo tema che sta davvero tenendo banco in città, l'intervista di Elisabetta Biancalani.
5: Signora, lei ha la gioielleria qua a Sottoripa, mi ha detto il suo vicino di negozio Gianni Steri, che lei si affida molto a lui e a suo figlio,
6: certo,
5: per la sua sicurezza,
6: certo,
5: è vero?
6: Certo, è vero. Magari la sera chiudo un po' prima, proprio per evitare che entrino persone un po' diverse, perché qui c'è da stare molto attenti.
5: Ecco, si sente abbastanza minacciata in questa zona.
6: Quello è il discorso, magari di cercare un attimino di se si può fare qualcosa, se si può cercare di farlo ritornare come era prima.
5: Prima quanto prima?
6: Almeno una decina di anni fa.
5: Era meglio, paradossalmente.
6: Sì.
5: Lei ha anche un
6: sì.
5: bottone per chiamare nel caso avesse bisogno,
6: sì,
5: un bottone diretto per chiamare lui.
6: Abbiamo tutti.
5: Certo. Ma l'esercito, diceva la moglie di Steri, secondo me l'esercito potrebbe servire. Lei è d'accordo?
6: Ma se servisse a risolvere il problema, sì.
5: Magari come dissuasore.
7: Quando c'erano gli alpini, la cosa si era già tranquillizzata perché avevano paura che questi intervenissero,
5: okay.
7: Cosa facile che facessero.
1: Dalla sicurezza ai trasporti, il rischio stop per quanto riguarda le linee collinari è stato scongiurato a Genova. Questo è l'esito del vertice che si è tenuto a Palazzo Tursi tra MT Comune.

0: rappresentanti delle aziende private e ANAV che chiedono il pagamento delle fatture arretrate. Andrea Popolano, vediamo.
1: Per ora prevale il senso di responsabilità, nessuno stop alle linee collinari della Val Bisagno e della Val Polcevera, gestite dalle aziende private. Un lunghissimo vertice durato 4 ore dove non sono mancati momenti di tensioni con le parti molto distanti tra loro. Al centro gli oltre 2 milioni di euro di fatture scadute relative ai servizi effettuati e mai saldati da fine febbraio. Una situazione che le imprese avevano definito ormai insostenibile dopo mesi durante i quali hanno continuato a garantire il servizio. Per questo era stato minacciato lo stop. In tutto si tratta di circa 13 linee. Dopo l'incontro però è arrivata la garanzia da parte del comune, elemento centrale per sospendere la protesta, come ha spiegato Renzo Balbi, vicepresidente di ANAV, l'Associazione Nazionale di Autotrasporto Viaggiatori. Ora, entro il prossimo mese e mezzo, le fatture arretrate verranno pagate, promettono comune e AMT. Ha prevalso il senso di responsabilità, specificato Balbi a Primo Canale. A fronte di questo impegno finanziario industriale, tutte le aziende partner e fornitrici si sono impegnate a mantenere inalterata la piena regolarità del servizio per tutto il mese di giugno. La sostenibilità dell'operazione, spiegano il vice sindaco di Genova Terrile e l'assessore alla mobilità Robotti, è garantita dalle risorse che provengono dai vari enti, in particolare dal comune di Genova e da Città Metropolitana, e dall'impegno di Regione Liguria di anticipare una parte del contratto di servizio.
0: La cronaca con quel fatto drammatico che si è consumato la notte tra venerdì e sabato in Corso Italia a Genova. Nell'ordinanza di convalida dell'arresto di Vincenzo Rametta, la GIP ha sottolineato con forza l'elevata pericolosità del sociale dell'indagato che avrebbe investito volontariamente Edoardo Corrieri. In Corso Italia il PM ha disposto intanto l'autopsia. Annissa De Filippi.
2: Una condotta caratterizzata da inopinata violenza ai danni di un giovane neppure conosciuto, con il quale aveva avuto un diverbio la stessa sera, evidenzia un rilevante grado di pericolosità sociale. E ancora, l'investitore è un ragazzo giovane con una rete di amici con cui esce e fa uso di alcolici, e ciò alimenta in lui il discontrollo degli impulsi. Nell'ordinanza di custodia cautelare dell'investitore di Corso Italia, la GIP sottolinea con decisione l'elevata pericolosità sociale di Vincenzo Rametta. Secondo la giudice esiste un concreto rischio che l'indagato possa commettere altri reati della stessa specie a causa di un evidente discontrollo dei suoi impulsi aggravato dall'uso di alcol. La condotta è stata definita di particolare gravità, un investimento volontario ai danni di un giovane inerme sconosciuto avvenuta dopo un litigio di poco conto. Le immagini delle telecamere hanno smentito la versione di Rametta, che aveva parlato di un incidente involontario dovuto al panico allo spray al peperoncino. Il filmato mostra invece una sterzata netta e mirata verso Edoardo Corrieri, che si trovava in prossimità del marciapiede. Edoardo Corrieri, dopo essere stato ricoverato in codice rosso, è successivamente deceduto. Il pubblico ministero Ranaldi ha disposto l'autopsia. L'accusa da tentato omicidio si avvia con ogni probabilità verso omicidio volontario, eventualmente aggravato da futili motivi, e potrebbe aggiungersi anche un capo per le molestie subite dalla ragazza da cui è partito tutto.
0: È stata liberata in mare Lorena, che è una giovane tartaruga caretta, soccorsa il 25 agosto 2025 a Santo Stefano al Mare. Il rilascio è stato organizzato in occasione della giornata mondiale delle tartarughe marine. In Liguria ricomincia una nuova stagione di nidificazioni, quindi andiamo a vedere di cosa si tratta con Eva Perasso.
3: È tornata nel suo mare Lorena, una giovane tartaruga caretta soccorsa nell'agosto 2025 a Santo Stefano al Mare. Lorena era stata trovata con una lesione al collo, forse intrappolata da una rete o dalla plastica. È stata curata e ha affrontato un percorso di riabilitazione all'acquario di Genova. E Lorena diventa simbolo della giornata mondiale delle tartarughe marine, che si celebra ogni anno il 16 giugno. Oltre a Lorena, altre 8 tartarughe marine sono state restituite al Mediterraneo in contemporanea in 6 località italiane, da Genova a Lampedusa, passando per Viareggio, Pescara, Castro e Stintino. Obiettivo della giornata è sensibilizzare il pubblico alla necessità di tutelare questa specie e più in generale le risorse marine.
4: Assistiamo a un fenomeno particolare da circa 5 anni, che è quello delle nidificazioni sulle coste liguri, che era un fenomeno che non avveniva mai. Questo in realtà non è che proprio possa essere visto come una cosa semplicemente positiva, perché probabilmente probabilmente è dovuto principalmente al riscaldamento globale, e quindi queste tartarughe

0: si spingono a nord per trovare un ambiente favorevole, perché il sud sta diventando un po' caldo.
1: Come sempre il calcio a quest'ora per capire come si stanno muovendo le società, soprattutto le genovesi. La Samp ha chiuso per il ritorno definitivo di Bekic, una notizia che sicuramente rende contenti i tifosi blucerchiati, che sono in attesa di capire chi sarà il nuovo allenatore. Sembra sempre più corsa a due tra Pecchia e Possanzini. Non c'è solo questo, c'è anche il Genoa che inizia con le proprie mosse di mercato. Buonasera Filippo Serio.
2: Buonasera Giorgia, buonasera ai nostri telespettatori a casa. Sì, intanto cominciamo dalla notizia, quella della ufficializzazione di Bekic alla Sampdoria fino al 2030, un investimento di più di 1 milione di euro da parte dei blucerchiati per il riscatto dell'esterno sloveno dal Parma. Era arrivato a gennaio tra i tanti acquisti della sessione invernale alla Samp, è stata una delle note liete di questo campionato difficile, però concluso meglio rispetto ad altri. E poi c'è sempre il discorso legato all'allenatore, sembra corsa a due tra Possanzini e Fabio Pecchia. Nell'ultima ora c'è stato anche l'accostamento a Baroni, ma sembra che questi due profili possano essere uno dei due il prossimo allenatore blucerchiato. Sentiamo le ultime in casa Samp da Marco Bisacchi.
3: Sì, eccoci, buonasera, ben ritrovati. La Sampdoria ancora non ha ufficializzato il nuovo allenatore, anche se la sensazione è che in questo momento sia una corsa a due tra Pecchia e Possanzini. La Samp vuole stringere i tempi e arrivare ad Ama, diciamo così, da qui a fine settimana. Oggi però la notizia è l'ufficialità di Bekic, che diventa a tutti gli effetti un giocatore di proprietà dei blucerchiati, del riscatto dal Parma. C'era un diritto di riscatto a favore della Samp con un'operazione da 1.200.000 euro, ma comunque significativa questa operazione, perché il giocatore comunque voleva restare alla Samp e non ne ha fatto mai mistero. Arriva comunque da una seconda parte di stagione positiva all'esterno sloveno con 19 presenze e 3 gol, e poi c'è stato anche il rinnovo di contratto fino al 2030. Oggi l'annuncio anche sui social, con tanto di tormentone musicale da parte del club blucerchiato, The Summer is Bekic, per annunciare questa conferma che era nell'aria, va detto, ma comunque è un primo passo, se vogliamo, nella costruzione della nuova squadra. C'è anche il like a proposito di indizi social di Martinelli, che è il portiere in questo momento rientrato alla Fiorentina, ma sappiamo che la Samp ha la priorità proprio tra i giocatori che comunque hanno chiuso il prestito con la Samp di riprovare proprio con il portiere di proprietà della Viola. La Samp ha intenzione di trattenere Martinelli ancora in prestito, vedremo se da qui alle prossime settimane si potrà aprire questo discorso. C'è anche un like tra l'altro a questo post via social che annuncia per la Samp la conferma e il rinnovo di Bekic da parte di Matteo Ricci, ma Matteo Ricci in questo momento ha il contratto che è in scadenza, e quello rimane un tema credo da valutare in questo momento, forse un pochino meno calda questa idea. Per una Samp che chiaramente deve fare molto, ma ancora non c'è l'allenatore, quindi Pecchia o Possanzini, la scelta è attesa da qui ai prossimi giorni, fatti salvi eventuali colpi di scena naturalmente anche di possibili candidati stranieri che però sembrano essere usciti in questo momento un po' di scena. E intanto la Samp oggi annuncia il rinnovo di Bekic, che viene riscattato dal Parma.
2: Grazie a Marco Bisacchi. Se da una parte c'è un Genoa che si riposa prima dell'avvio del ritiro estivo a Moena, c'è un Genoa invece che è ancora in campo. Parliamo dell'Under 17 di Mimmo Criscito, che domani affronterà la sfida di ritorno dei quarti di finale de Scudetto contro appunto la Fiorentina, dopo averla battuta 5-2 a Genova, e quindi vedremo se il Genoa farà valere questo risultato e riuscirà ad accedere al prossimo passaggio del torneo. E poi c'è il mercato, perché stanno per scadere i tempi utili per riscattare i giocatori in prestito sia in entrata sia in uscita a Genova. Le ultime in casa Genoa con Carlo Danani.
4: Buonasera, anche a metà giugno ci sono palloni che rotolano scanditi da maglie e giocatori rossoblù. Così a mezzanotte ora italiana ai mondiali toccherà a Leo Østigard in campo con la sua Norvegia sfidando l'Iraq all'esordio sul palcoscenico iridato. Domattina poi alle 11 al Viola Park l'Under 17 di Domenico Criscito contenderà alla Fiorentina.

0: Fiorentina un posto nella semifinale scudetto di categoria. È la gara di ritorno dei quarti di finale all'andata la settimana scorsa, successo dei rossoblù per 5-2, un risultato senz'altro importante ma non del tutto rassicurante. Martedì 23 e giovedì 25 giugno in Romagna le semifinali e la finale tricolore. E veniamo al mercato, stanno per scadere i termini per esercitare i diritti di riscatto, salvo ribaltoni dell'ultima ora. Zatterstrom tornerà allo Sheffield United, mentre Vogliacco e Matturo rientreranno al Genoa, rispettivamente dal PAOK Salonicco e dal Levante, con la prospettiva poi di prendere parte al ritiro di Moena.
1: Grazie anche a Carlo Danani. Tutti gli aggiornamenti sul mondo dello sport sul sito primocanale.it e sui nostri canali social.
2: Grazie a Filippo Serio, grazie a voi per averci seguiti. Ci rivediamo domani sera, stessi orari. Buona serata.

0: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGIL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGIL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
1: Al 29 giugno, da Basco, arriva il basso costo. Solo con Prima Card, gelato Cardor Algida, 500 grammi a soli 2,49 euro. Caffè, crema e gusto, pacco doppio, a soli 6,59 euro. Riso Arborio Scotti, un chilo, a soli 1,89 euro. Carta igienica Scottex, 4,9 euro. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
2: Un ritratto di Genova e dei genovesi dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.

0: Buongiorno. Buongiorno, buonasera, buonanotte, anche perché questa è una trasmissione, sapete, Terrazza in Conte, che si vede a qualsiasi ora. Primo Canale è la prima televisione regionale, il primo gruppo editoriale regionale, ma è anche il primo gruppo regionale in Italia per cross-medialità, tra Facebook, Instagram, web, e con dati certificati da AudiWeb, da Auditel in televisione. Siamo lieti anche che ultimamente ci battiamo sempre con Telenorba per il secondo posto come emittente primaria in Italia, e questo mese siamo davanti noi, rapporto abitanti ascolti, la prima videolina in Sardegna. Ma sono lieto di parlare di queste cose perché il sottosegretario Butti è un amico, è una persona che conosciamo molto bene da anni perché si è sempre occupato di emittenza locale, ed è particolarmente piacevole per noi averlo qui con noi proprio a parlare anche di digitalizzazione della nostra città. In questo momento parliamo di quanto il digitale sia importante per Genova e per la Liguria, ma mi faceva piacere salutarlo e presentarlo a tutti. Lascio la parola a Matteo Cantile e al sottosegretario Butti. Grazie di essere con noi.
1: Grazie. Dunque, sottosegretario, le tocca subito un commento alle parole di Maurizio Rossi, poi una domandina sulle TV gliela faccio, anche perché lei, poi lo raccontiamo, una storia speciale in questo mondo, però insomma un saluto al suo...
2: Lo saluto molto volentieri. Prima ho visto il titolo che scorreva, Terrazza incontra Alessio Butti, sono lieto di incontrare la terrazza, questa terrazza che è veramente straordinaria per quello che offre sotto il profilo scenico. Maurizio Rossi è un editore che, ahimè, posso dirlo, di lunga esperienza, quindi vuol dire che anche l'anagrafe comincia a essere, diciamo, impegnativa per tutti quanti. Abbiamo affrontato insieme delle importanti battaglie per quanto riguarda l'emittenza

0: locale, perché desidero ricordare che l'emittenza locale è forse il primo caposaldo vero del servizio pubblico e informativo a livello nazionale. Quindi sono lieto soprattutto del fatto che Rossi sia riuscito, non avevo dubbi, ad aggiornare il funzionamento, il meccanismo dell'emittenza locale con tutto ciò che ormai è multimediale ed è fondamentale per la sopravvivenza del vostro mondo.
1: Peraltro lei ha una delega, anzi delle deleghe appropriate a questo argomento, all'innovazione tecnologica, alla transizione digitale per il governo italiano. Oggi a Genova per andare a visitare un nuovo centro che è bellissimo, è molto tecnologico e che serve per monitorare la rete e i suoi possibili pericoli, è molto importante, era Erzelli, possiamo vedere anche delle immagini di questo evento. È molto importante che le regioni, attraverso le loro partecipate, possano proteggere i cittadini da questo punto di vista.
0: Sì, io innanzitutto desidero dire che sono già stato a Genova, a Erzelli e nella sede di Liguria Digitale, guardo il dottor Castanini che ovviamente, ecco, queste sono le immagini dell'inaugurazione anche col presidente Greco di questa mattina e con il presidente Bucci. Io ritengo che quello che è stato realizzato da Liguria Digitale sia un SOC di straordinaria importanza. Abbiamo avuto modo di spiegarlo, di raccontarlo, ma di vederlo, perché non è la prima volta che lo vedo e lo visito. Anzi, ritengo, ne parlavo con i miei collaboratori, ritengo che questa possa essere una best practice da scalare il più possibile a livello nazionale, perché è indubbiamente un modello di grande attualità, perché purtroppo siamo soggetti ad una serie di attacchi straordinari, non ci sono solo ransomware, ma insomma ci sono attacchi di tipologie assai diverse ed è necessario difenderci. E proprio stamattina, dialogando e presentando questa nuova struttura, abbiamo pensato che in effetti gli hacker migliorano sistematicamente, quindi anche, diciamo, i buoni devono equilibrare e mantenere questo. Beh, è un esercizio abbastanza complicato, abbastanza difficile. Sappiamo, opportuno dirlo, che le emergenze e le minacce più importanti provengono dalla Cina e ovviamente dalla Russia, ma probabilmente i cinesi sono più bravi sotto questo punto di vista, e quindi essendo sistemi non propriamente democratici e quindi non like-minded rispetto a quello che imposta l'Italia, ovviamente dobbiamo difenderci.
1: Tema PNRR, che era uno dei grandi rischi, no? Grande opportunità che nascondeva con grande rischio di non riuscire a spendere il denaro, di non riuscire ad attivare tutti i progetti che erano connessi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il nostro paese è andato bene, la Liguria è andata benissimo, siamo molto orgogliosi dei risultati che sono stati ottenuti qui.
0: Le voglio dire che sono orgoglioso anch'io, l'ho detto con chiarezza ai miei colleghi parlamentari che ringrazio, agli amministratori regionali, al presidente Bucci, agli stakeholder che abbiamo incontrato questo pomeriggio, ma anche nel precedente appuntamento pubblico. Io ho riconosciuto uno straordinario livello raggiunto dalla Liguria. Liguria che ha un ecosistema veramente funzionale e funzionante, aiutata probabilmente anche dagli aspetti naturali, ma poi gli aspetti naturali devono ovviamente, bisogna farli fruttare nel modo più opportuno, per cui questo straordinario porto, i data center, un sistema universitario certamente importante, aziende e imprese come IT ed altri che si occupano di robotica, insomma tutto un ecosistema che fa di Genova una struttura che può ambire a un ruolo importante per Genova, per la Liguria, ma per tutto il contesto nazionale, per quanto riguarda l'assemblaggio, diciamo così, di tecnologie diverse, ma ormai assolutamente complementari, come l'intelligenza artificiale, il calcolo computazionale, l'HPC e il quantum. Io ci aggiungo anche un aspetto energetico, perché è vero che sotto il profilo energetico siete parzialmente autosufficienti, o comunque siete autosufficienti, ma è vero anche che i data center che si stanno affastellando, a volte anche in modo un po' disordinato, mi lasci dire, sul territorio nazionale, consumano tantissima energia e generano anche qualche problema per quanto riguarda il contesto ambientale. La sfida è rendere sostenibile tutto quello che stiamo creando anche sotto profilo ambientale.
1: E questo è molto importante. Ringrazio di essere qui il presidente di Regione Marco Bucci, che invito a raggiungerci al podio. Grazie Presidente.

Perché Presidente Bucci parlava di cavi sottomarini quando io cominciavo a parlare di questi cavi, non capivamo bene esattamente a cosa si stesse riferendo. Oggi lo sappiamo. Peraltro, Presidente Bucci, c'è questo progetto che ha un nome inglese, ma insomma di fatto è portare Genova come capitale dei computer ad alta performance, ad alta

0: Vorrei capire cosa significa per lei, Presidente, questo risultato.
1: Per me significa personalmente una grande sfida.
2: Una grande sfida perché ci siamo resi conto di quanto potente il network abbiamo qui. Abbiamo ovviamente i cavi sottomarini, abbiamo una marea di aziende grandi, medie e piccole che lavorano nel campo dell'alta tecnologia e soprattutto del digitale. Abbiamo due super computer, uno è il Da Vinci di Leonardo e l'altro è il Franklin di IT. Questi due super computer ci mettono in una situazione privilegiata rispetto a tante altre aree. Quindi per noi è stato abbastanza naturale coinvolgere tutte le attività importanti che ci sono nel nostro sistema e devo ringraziare il dottor ingegner Castanini e tutta Liguria Digitale perché hanno fatto da collettori, sono andati in giro e hanno detto: signori, c'è un'opportunità enorme, partecipiamo. E devo dire che sia io che lui, che Castanini, siamo rimasti sorpresi dalla facilità con cui tutti quanti hanno aderito. Perché? Perché innovare e saltare su questi grandi cambiamenti, perché i primi che sono sul cambiamento sono quelli che poi ne hanno i vantaggi. Chi mette i muri ai cambiamenti, chi ha paura, chi vuol stare nel proprio guscio è destinato a perdere. Quindi noi invece vogliamo andare avanti e abbiamo fatto questa domanda al Ministero e quindi il Ministero la farà poi all'Europa per partecipare alla competizione per la Gigafactory per l'intelligenza artificiale. Noi contiamo molto su questo e direi che quello che ha detto il territorio è certamente importante ed è una situazione di cui tutti dovranno rendersi conto. Qui c'è un substrato che può fare grandi cose.
0: Lei ha il podio, il microfono e qui un sottosegretario. Cosa gli chiediamo ad Alessio Butti?
2: Beh, al sottosegretario chiediamo quali sono le prossime sfide. Lui ne sa più di noi, nel senso che lui sa quali sono le cose su cui dobbiamo orientarci. Oltre all'intelligenza artificiale ci sono altre sfide, magari lui, ora vi dirà, magari vi accenna a quelle che sono le altre sfide, cioè le altre frontiere dell'innovazione, e noi vogliamo essere qui pronti per arrivare a acchiapparle e lavorarci sopra. Quindi oltre all'intelligenza artificiale, su cui abbiamo fatto anche questo, quali sono le prossime sfide e dove dobbiamo impegnarci?
0: Grazie, grazie mille al presidente Marco Bucci. Beh, sottosegretario, se vuole rispondere sulle sfide, io intanto penso che Genova comunque abbia tutte le carte in regola, sia per questo, diciamo, arrivo dei cavi e quindi anche per il ruolo geografico che ha questa città in questo momento, ma poi è stata protagonista di una fase importantissima dell'industrializzazione italiana. Oggi che l'industria si sta spostando su una nuova rivoluzione, chissà che magari appunto Genova possa giocare davvero un ruolo da protagonista anche in futuro.
3: Sì, però se lo dice lei rischiamo di non essere credibili perché lei gioca in casa. Se invece lo diciamo noi che veniamo a Genova e osserviamo Genova, vi diciamo che è così. Nel senso che chi non sceglie viene scelto, caro Presidente Bucci. Il senso del suo intervento è questo. E il senso di quella che io ho chiamato effervescenza imprenditoriale, industriale, direi tecnologica, digitale, di questo territorio è estremamente importante. Quando il Presidente Bucci, e io conoscendo anche ovviamente molti altri presidenti di regione, vi dico che è una fortuna per la Liguria avere una persona con... Ma quando il Presidente Bucci parla di nuove frontiere, fa un riferimento a un ragionamento che abbiamo svolto insieme in questi mesi e anche questa mattina, questo pomeriggio a Liguria Digitale. E cioè, quello che oggi Genova già ospita relativamente all'HPC, relativamente al calcolo computazionale, deve estendersi, io credo, necessariamente alla nuova frontiera del quantum. E la nuova frontiera del quantum è stata apparecchiata da questo governo, perché noi abbiamo rilasciato una strategia nazionale in contemporanea, pensi un po', con quella europea. La commissaria Virkkunen è venuta a trovarci presso il mio dipartimento, presso la presidenza del Consiglio, il 17 di luglio dell'anno scorso, e insieme ai miei collaboratori abbiamo affrontato la questione della strategia quantum. Abbiamo detto di essere pronti.
0: Diciamo anche una parola su che cos'è, giusto per inquadrare.
3: La strategia del quantum?
0: Il quantum di per sé.
3: Beh, insomma, il quantum è la velocità con cui si risolvono i problemi computazionali, quindi credo che...
0: Computer sempre più performanti.
3: Sempre più performanti. A volte il computer sempre più performanti crea dei problemi perché così velocemente riesce addirittura a leggere password e lucchetti particolari, per cui per questo

0: ci sono, c'è la Quantum Cryptography che ovviamente sta già studiando come, diciamo così, questo fenomeno. Però quando abbiamo parlato con la commissaria Virkkunen abbiamo rilasciato questa strategia e immediatamente l'Italia è stata oggetto di una serie di attenzioni da parte di investitori italiani, perché comunque l'Italia ha un senso sotto il profilo imprenditoriale e industriale anche sul quantum, ma mondiali, e quindi i più importanti produttori di tecnologia quantistica a livello mondiale, e cioè D-Wave e IonQ, sono venuti in Italia e investiranno in Italia. Quindi io ho lanciato una sfida che è stata prontamente raccolta dall'ingegner Castanini, ma anche dal presidente Bucci, perché insieme possiamo veramente lavorare a questo, come dire, upgrade della struttura che già è in condizioni di attivarsi e di lavorare, approcciando anche il quantum. Questo vuol dire delle cose straordinarie, perché significa avere una macchina che avvicina il territorio all'innovazione. E quando noi avviciniamo il territorio all'innovazione, avviciniamo tutto l'ecosistema, le imprese, le scuole, le persone, la pubblica amministrazione. E quindi avere una macchina di questo genere sul territorio è fondamentale. Una macchina che non è in competizione con quanto di bellissimo e buonissimo c'è già in Italia, a Bologna e quello che potrà nascere, ma che rappresenta qualcosa di complementare, cioè una sorta di finalizzazione, ecco, rispetto ad un progetto industriale. E noi su questo stiamo lavorando, e concludo, perché questo è un aspetto fondamentale, quello che diceva il presidente Bucci. Noi stiamo elaborando insieme al Ministero della Difesa anche QARC, che è un progetto che vuole che l'Italia si doti di una politica industriale di intelligenza artificiale sovrana, cioè vuol dire che non diamo i nostri dati a nessuno, vuol dire che produciamo qui la tecnologia che ci serve. E con quella tecnologia sovrana possiamo lavorare sul dual use.
1: Ecco, tra poco ci arriviamo su questo, ma visto che di intelligenza artificiale parlano tutti, ora ci sono dei progetti importanti che abbiamo anche visto presentare qui a Genova, il famoso REG4AI, cioè questo progetto Regioni per l'intelligenza artificiale, che aveva intanto un ambito dedicato alla sanità. E io qui ho dei numeri che ho controllato, che sono arrivati da Regione, che sono molto importanti rispetto a ciò che si è fatto attraverso queste risorse. Questo è il primo aspetto su cui volevo una sua opinione.
0: REG4IA è un progetto del mio dipartimento che abbiamo finanziato con circa 20 milioni di euro, ma sicuramente ci sarà un'implementazione anche nel futuro, e che ha un obiettivo, quello, come dicevo, di valorizzare i territori che meritano. Per cui abbiamo ipotizzato quattro verticalità. Una è guidata da Regione Liguria e che riguarda il turismo e la sanità, o meglio la sperimentazione dell'intelligenza artificiale sui servizi del turismo e della sanità. E devo dire che la sperimentazione sta offrendo interessantissimi spunti di riflessione, perché non va solo a facilitare l'organizzazione sanitaria che è costituzionalmente prevista in capo alle regioni, ma va ad affrontare, a proposito di sfide a cui accennava il presidente Bucci e lei stesso in una delle sue domande, la sfida più importante è quella ad esempio delle liste d'attesa e del fenomeno del no-show. È chiaro che facendo incontrare i dati della domanda e dell'offerta noi siamo nella condizione di dare delle risposte e non solo migliorare il servizio sanitario, già il ministro Schillaci sta facendo cose importanti su questo, ma cercare di avvicinare il cittadino al servizio sanitario e quindi rendere tutto più, come dire, umano. La riduzione delle liste d'attesa è la riduzione del tempo sprecato da ogni cittadino per godere di un diritto.
1: Certo, e tra l'altro sulla capacità del nostro sistema tecnologico io chiedo personalmente di fare un applauso all'ingegner Castanini e a tutta la sua squadra, perché lei deve sapere, sottosegretario, che quando è arrivato il Covid, pensare di prenotare tutti quei vaccini in una notte, così come è stato fatto, così come doveva essere fatto, sembrava una follia. Invece ci siamo riusciti, ci sono riusciti. Io ricordo sempre che avevo un problema sul mio codice fiscale, sbagliavo qualche operazione, era mezzanotte e mezza, chiamo Castanini e mi risponde al cellulare. Questo per dire che
0: è già qualcosa.
1: Insomma, funziona, il sistema oggettivamente funziona.
2: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da LG.

0: Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV SAT già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni specialisti in elettronica.
1: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Piume, più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
2: Questa settimana, spuma di champagne, detersivo lavatrice liquido, 3 confezioni da 27 lavaggi, a solo 6,49€.
1: Piume, la bellezza ha trovato casa.
3: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
4: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
5: La voglio spaziosa, per accogliere tutta la mia vita.
6: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
4: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
7: Gamma Full Hybrid a partire da €16.990. Find your more.
8: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Al Waterfront Mall, simbolo di ricrescita, innovazione e nuova socialità, McDonald's c'è. Perché vuole partecipare attivamente al futuro, formando giovani talenti e offrendo qualità accessibile a tutti. In un progetto tra i più importanti della città, McDonald's c'è.
2: Ma lei ha citato il turismo, io l'avevo lasciato un attimo da parte perché c'è l'assessore al turismo Luca Lombardi a cui chiedo di salire al podio per un commento, visto che appunto questo progetto di cui parlava il sottosegretario Butti coinvolge anche la parte turistica, per voi è molto importante.
3: Esattamente, è fondamentale, io anzi ringrazio il sottosegretario, il senatore Butti, proprio per aver portato questa progettualità e la possibilità di creare progettualità. Devo dire che dei 20 milioni che diceva, 6 milioni e mezzo sono finiti proprio su questo progetto, e quindi non è da poco, e lo ringraziamo quindi per la grande attenzione che ha avuto anche per il nostro territorio. Siamo capofila con altre in 7 regioni totali, più la provincia autonoma di Trento, 2 linee, quella ovviamente legata alla sanità e la seconda linea legata al turismo. Abbiamo problemi di flussi non enormi, però ce l'abbiamo ovviamente in certi periodi, e quindi dobbiamo saperli gestire. È un grande strumento che potrebbe arrivare nelle nostre mani, proprio quello che arriva da questi grandi studi che stanno attendendo anche altre regioni, perché dobbiamo dircelo che questo progetto nasce in team con le altre regioni per trovare soluzioni per tutti quanti e quindi per migliorare anche proprio l'accoglienza ai nostri visitatori della nostra regione. Gli assistenti digitali, uno per tutti.
2: Grazie assessore Lombardi. Prima di farle fare un commento devo dirle, sottosegretario, che insomma l'assessore Lombardi, io mi ricordo che quando lei è venuto a Genova ci ha tenuto tantissimo a ribadire in tutte le interviste che ha fatto, insomma, il suo ruolo, quello che lei ha fatto per la regione, la sua disponibilità anche dal punto di vista dei finanziamenti, di inserire la nostra regione in questo. Lascio la risposta alle sollecitazioni di Lombardi, partendo però insomma da questo grande atto di stima che sicuramente io ho avuto modo di testimoniare.
4: Assessore Lombardi è un amico, oltre che essere un ottimo assessore al turismo.
2: C'era un motivo, allora.
4: Magari c'è un po' di indulgenza rispetto, però le rispondo sull'aspetto del turismo e rispetto anche alle sollecitazioni avanzate, però prima lei ha citato il Covid e mi si è aperta una lampadina qui, mi si è accesa la lampadina proprio qui a Genova. Noi abbiamo IT che ovviamente sulla robotica è straordinaria. Io ricordo, adesso forse non avevo ancora il cellulare di Castagnini, quindi non potevo chiamarlo a mezzanotte e mezza per verificare e testare la
2: sua male per Castagnini
4: reattività. Però mi ricordo cosa significasse all'epoca il burnout per gli operatori, lo stress per gli operatori. E perché lo dico a Genova? E perché cito IIT che domani andremo a incontrare? Perché lì fanno robotica, in un certo

0: certo tipo, quindi macchine antropomorfe, che è una cosa diversa rispetto alle macchine umanoide, ma questo per far capire quanto l'innovazione può essere utile e indispensabile in un momento che, ahimè, lo dico con qualche preoccupazione, quando giro ascoltando le comunità scientifiche, non mi dicono se dovesse capitare un'altra pandemia, mi dicono quando capiterà. Questo, dobbiamo essere tutti attrezzati a lavorare sulla robotica, ancora una volta parliamo di Genova e di IT, è fondamentale. Il turismo, io vi devo dire che sono rimasto molto colpito quando qualche tempo fa ho letto del problema dell'overtourism sulle Cinque Terre. E mi sono posto ovviamente alcune domande e io ritengo, ma sono ovviamente le regioni a deciderlo in piena autonomia, che un minimo di disciplina degli afflussi e di organizzazione degli afflussi possa essere utile al sistema, certamente al territorio, altrettanto certamente al turista. Perché altrimenti, se c'è un caos che accompagna la visita a una bellezza artistica, architettonica, è evidente che non si gode appieno della straordinarietà dell'offerta italiana. Dopodiché non sta a me dire se siamo in presenza di overtourism o meno, naturalmente. Ci sono dei dati e dei numeri che però sono un po' complicati. Io vengo da Como, dove c'è un brand molto affermato, che è Lake Como. Vi dico che da Comasco, ancorché insomma diciamo da legislatore, se ci fosse un minimo di disciplina degli afflussi che possiamo verificare e realizzare grazie alla digitalizzazione intelligente, soprattutto utilizzando anche la mobility as a service per quanto riguarda, a proposito di altri progetti, la mobilità intelligente, beh, forse sarebbe meglio, perché al di là o forse oltre la presenza dei turisti, dobbiamo ricordarci che ci sono anche i residenti.
1: Ecco, tra l'altro non c'è niente che deve essere inventato per fare queste cose, no? Cioè, perché poi questo è il tema, a volte uno dice sì, mi piacerebbe che questo accadesse, però non abbiamo ancora la tecnologia. Qui le tecnologie le abbiamo già tutte.
0: La tecnologia c'è, abbiamo una quantità notevole di dati messe tra l'altro a servizio dagli operatori stessi, perché il ristoratore, l'albergatore, insomma l'operatore turistico in generale produce nella sua attività quotidiana una serie sconsiderata proprio di dati che dei buoni modelli di intelligenza artificiale possono mettere a frutto con beneficio ovviamente di tutta la comunità. La tecnologia oggi consente veramente tutto. E dobbiamo sfruttarla nel modo migliore.
1: È questo. E vedremo appunto con questi progetti che cosa si riuscirà a fare. Lei prima parlava di sovranità tecnologica e io credo che questo sia un tema molto importante, perché noi siamo molto tecnologici, ma oggettivamente anche molto consegnati a tecnologie straniere, a materie prime che non abbiamo, e questo credo alla lunga porti a problemi che devono essere affrontati e risolti prima che diventino troppo difficilmente gestibili. Lei su questo tema, ho letto molte dichiarazioni, insomma ha un suo ragionamento, una sua posizione forte.
0: Che poi è la posizione ovviamente del governo, nel senso che ovviamente noi rappresentiamo delle decisioni che sono collegialmente assunte. Il problema delle terre rare, delle materie prime è un problema ovviamente serio. Noi sappiamo che in alcune zone di questo paese potremmo accedere a materiali preziosi, a terre rare, materie prime, ma che per questioni anche ambientali non è possibile. In altre realtà ovviamente hanno meno sensibilità ambientali e quindi riescono a produrre diversamente questi importantissimi ingredienti per costruire microchip, insomma per costruire tutto ciò che è ovviamente la filiera digitale. Anche su questo ho citato il microchip, noi siamo abbastanza ottimisti, perché è chiaro che la Cina è sostanzialmente avanti, però anche la Cina adesso sulla questione dei microchip guarda ad esempio alla fotonica in modo diverso, cosa che non aveva fatto fino a qualche tempo fa. Sotto profilo del microchip in Europa si sta già muovendo qualcosa di estremamente importante, quindi noi ci auguriamo che anche sotto l'impulso continuo e costante del governo italiano, sotto il profilo della sovranità digitale e della sovranità tecnologica, l'Europa maturi una consapevolezza diversa e possa essere in competizione con gli Stati Uniti e con la Cina, ovviamente non ora, ma in un prossimo futuro. Però se non si parte mai, è evidente che non si arriva nemmeno.
1: Sì, io glielo dico onestamente, mi piacerebbe che accadesse su tutti gli argomenti, no? Che ci

0: Forse questa consapevolezza di essere un grande aggregato di economie e di persone che non dovrebbe essere secondo quasi a nessuno, ma mi pare che per ora non ci si stia riuscendo. Come lei pensa che si possa accendere questa miccia positiva all'interno dell'Unione?
1: Beh, innanzitutto noi diciamo piuttosto che niente meglio piuttosto, quindi adesso stiamo partendo sotto questo punto di vista. Innanzitutto bisogna capire che i 27 devono non solo dialogare come già stanno facendo, ma devono creare una strategia comune. Devono creare ad esempio un single market per quanto riguarda le telecomunicazioni, un mercato unico per quanto riguarda le frequenze, un mercato unico per quanto riguarda lo spazio e così via. Anche qui c'è un obiettivo stabilito dalla Commissione europea che è un obiettivo certamente interessante. Se però noi continuiamo a pensare a regolare eccessivamente e a avere una visione squisitamente commerciale dello sviluppo e delle potenzialità europee, non andiamo da nessuna parte. Noi dobbiamo cominciare a produrre tecnologia, ovviamente, ed è questo uno dei motivi per cui il governo italiano ha recentemente proposto una serie di cose che rientrano già nel DNA, che è questo importantissimo regolamento europeo che riguarda anche la telecomunicazione ed altro, e ha proposto l'EDIC. L'EDIC è l'insieme di più paesi che cercano di fare insieme, cioè in comunità, quello che da soli non potrebbero fare, e per limiti tecnologici e per limiti economici. A me sembra che qualcosa si stia oggettivamente muovendo. Le voglio dire un'ultima cosa concludendo questa risposta, che ad esempio sulle AI Act c'era stata inizialmente una levata di scudi, tutti erano assolutamente critici. Poi cos'è accaduto? Che nell'agosto dell'anno scorso, l'1 o il 2 agosto non ricordo, tutte le big tech si sono messe in coda per firmare i decreti attuativi, diciamo così, delle AI Act, a parte Meta, ma Meta aveva i suoi problemi per non farlo. Questo vuol dire che poi successivamente è arrivato il decreto Omnibus, che ha aggiornato ovviamente l'intervento dell'Europa in materia di intelligenza artificiale. Vuol dire che una regolazione giusta è necessaria, ma che bisogna anche contemporaneamente lasciare libero lo sviluppo tecnologico, perché altrimenti non riusciamo a competere con questi due giganti.
0: Intelligenza artificiale e lavoro, lei che è un esperto di questi argomenti, so perfettamente che ogni nuova tecnologia a tendere porta più lavoro e non meno lavoro, questo è sempre successo, però devo anche dire che osservandola dall'attualità qualche preoccupazione ce l'ho, nel senso che vedo che comunque l'intelligenza artificiale associata all'automazione può veramente portare via tanti posti di lavoro e attendere, sostituirli, ma con lavori che mi sembrano molto tecnologici, e quindi ho timore che non tutti riescano a riconvertirsi o a entrare in questo mercato. Lei è preoccupato o invece ottimista?
1: Ma bisogna essere, anche qui è una giusta dose di preoccupazione e di ottimismo. Se riguardiamo quello che tutti quanti abbiamo studiato nella rivoluzione industriale dell'Ottocento, quando c'erano i luddisti che sfasciavano i telai perché erano preoccupati che l'innovazione sottraesse occupazione, poi ci rendiamo conto che invece ogni innovazione tecnologica ha prodotto occupazione, perché sennò non saremmo oggi in questa condizione, ovviamente. Dopodiché è chiaro che dobbiamo aggiornare tutti i criteri della formazione. Quando si parla di upskilling, reskilling, io sono dell'idea che siano comunque dei concetti una tantum. Noi dobbiamo entrare nell'ordine di idee per cui la formazione è una formazione continua e costante nel tempo. Lo so che è una rottura di scatole, come si suol dire, ma occorre capire che dobbiamo cominciare a formarci alle elementari, proseguire alle medie, alle superiori, all'università e poi nel mondo del lavoro. Questo ci aiuterà a creare delle nuove competenze per assolvere a nuovi compiti, perché non è vero, almeno fino a questo momento, che l'intelligenza artificiale abbia distrutto l'occupazione. Accanto a professioni che obiettivamente non ci saranno più, ma quello è un ciclo storico, stanno emergendo delle professioni straordinariamente nuove. E le voglio dire un'ultima cosa. Quando si parla di intelligenza artificiale e ci si riferisce esclusivamente alle STEM, agli ingegneri, ai matematici, ai fisici, noi stiamo dimostrando in Italia, con la nostra legge e la nostra visione, che è indispensabile la partecipazione al ciclo

0: produttivo dell'AI, anche degli umanisti, degli storici, dei filosofi, degli artisti, dei musicisti, perché abbiamo un tema, il tema è la pulizia del dato, perché altrimenti l'input, poi c'è tutto quello che evolve nella scatola nera, ma poi c'è un output, non consente un output di qualità. Quindi è chiaro che la qualità del dato è fondamentale ed è altrettanto chiaro che dobbiamo coinvolgere queste professioni, cercando di pagarli meglio, perché poi questo è il problema vero. Ecco, allora anche il mondo dell'industria e dell'impresa, che sta accumulando ricchezze importanti sull'intelligenza artificiale, deve capire che ci sono delle professioni che vanno retribuite nel modo giusto.
1: Già, speriamo che succeda.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
3: Passa a Palsiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
4: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
3: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
5: Vieni a scoprire la città dei bambini e dei ragazzi. Il primo Experience Museum dedicato ai cinque sensi. Ascolta, tocca, poi annusa, guarda e gioca. Perché imparare è un gioco. La città dei bambini e dei ragazzi ti aspetta.
1: Si sente di promettermi che la burocrazia potrà essere, non dico abbattuta al 100%, ma fortemente ridotta dall'implementazione di tecnologie. Lei sa perfettamente che ogni volta che io parlo con un imprenditore gli dico: qual è il tuo problema principale? La burocrazia. Ognuno dice sempre questo. Non credo che ci siano stati fatti passi avanti enormi nel corso degli anni. Forse questa può essere l'occasione. Penso a delle app. Se ci sono aziende che ti danno un finanziamento in 3 click e stanno mettendo soldi loro, no, in questa operazione, penso che lo Stato possa fare un certificato in 3 click, anche in 2 forse.
0: Anche uno.
1: Anche in uno.
0: Anche uno, perché vado a ritroso. Noi abbiamo la piattaforma digitale nazionale dati, nella quale, che è diciamo l'apologia dell'interoperabilità, nella quale noi inseriamo una volta, once only, i nostri dati. Dopodiché, se io ho bisogno di iscrivere mio figlio a una scuola superiore, inserisco il problema ed è poi l'amministrazione che interagisce attraverso l'interoperabilità, quindi io il certificato non lo vedo nemmeno. Questo è il primo esempio, ma non è una cosa che sto promettendo, è una cosa che abbiamo fatto, cioè è già qui. La seconda cosa che le voglio dire è che prima di digitalizzare noi abbiamo attivato una procedura massiva, non ancora sufficiente, ma massiva di semplificazione, perché se non avessimo semplificato e avessimo solo digitalizzato, avremmo aggiunto burocrazia digitale alla burocrazia tradizionale, che è un ossimoro, evidentemente.
1: Era il grande rischio.
0: Questo è un grande rischio. Dopodiché è chiaro che io credo molto nella sburocratizzazione di tutto questo sistema e abbiamo già degli ottimi risultati, perché abbiamo cambiato e stiamo cambiando l'unità di misura del rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione. Una volta c'era il documento cartaceo, oggi c'è l'evento. Le faccio un esempio: un bambino nasce, comunico alla piattaforma che è nato il mio bambino, la piattaforma, che è educata, mi risponde anche suadente, mi risponde: ah, che bello, ah, sono che contento,
1: congratulazioni
0: alla signora, eccetera eccetera, e dopodiché mi dice: ah, ma attenzione, perché probabilmente c'è un bonus bebè a cui hai diritto, c'è una questione di congedi parentali, devi scegliere il pediatra, devi scegliere il circuito vaccinale, e me lo dice lui, me lo dice il sistema. È cambiato o no l'unità di misura?
1: Certo. Cioè, se funziona glielo saprò dire a breve.
0: Aspetta un figlio.
1: Sì, io non aspetto niente, però. Quindi, cioè, perché poi il politico deve tenere fede alla promessa, no? Quindi adesso verificheremo.
0: Mi faccia dire che sono venuto qua 3 o 4 volte, ho promesso delle cose che poi sono puntualmente

0: arrivate.
1: Sì, sì, sì, infatti, sono convinto che
0: il governo Meloni è molto serio su questo.
1: Bene, lei ha una storia personale nel mondo dell'editoria. Allora le chiedo se avrebbe preferito essere intervistato da un ologramma di intelligenza artificiale o se invece i giornalisti tradizionali vanno ancora bene, secondo lei, in futuro? Com'è?
0: Sembra un'intervista preparata, ma non è preparata. Lo sapete tutti che non è preparata. Perché questo mi consente di dirle una cosa. Qualche tempo fa un buon tempone collega in Senato fece un intervento e poi, tra l'altro molto sgraziato, diciamo molto inconcludente, ed ebbe alla fine anche la capacità di dire l'ho realizzato con l'intelligenza artificiale, in effetti si vedeva. Perché insomma, anche l'intelligenza artificiale è fallace. Accade che qualche giorno dopo io venga invitato a un evento a Bruxelles organizzato dall'ANSA, dove c'era il direttore dell'ANSA e dove c'era il suo collega Alessio Iacona, che simpaticamente ha cominciato così, dicendo: beh, insomma, se un suo collega parla con l'intelligenza artificiale vuol dire che possiamo fare a meno del Parlamento. Ma io ho detto: guardi, può essere anche questa un'eventualità, però io sono sicuro di poterle dire che la prima professione a rischio è la sua, quella del giornalista. Poi possiamo parlare. È calato il silenzio, il gelo, e abbiamo parlato ovviamente di altro. Quindi quella del giornalista è ovviamente una professione che deve assolutamente restare, un po' come la decisione del giudice di cui parlavamo oggi, la decisione finale dopo un processo che può essere anche affidato all'intelligenza artificiale. E qui è ovviamente l'intelligenza del sistema e anche ovviamente l'intelligenza del mondo dell'informazione. Il vostro è un mondo straordinario, lo sa Maurizio Rossi, che è un avveduto e oculato editore, e dovete mantenere un delicatissimo equilibrio, perché il futuro non è finito qui, il futuro continua e occorre assolutamente adeguare le professionalità. Guardi, lei 20 anni fa, lo dico perché ho cominciato anch'io la professione come giornalista, noi scrivevamo i pezzi sulle macchine, insomma, tradizionali. Oggi è completamente diverso. Quando io ho cominciato a lavorare per l'emittenza televisiva, quando uscivo come giornalista c'era con me il responsabile, il tecnico VTR e ovviamente l'operatore di ripresa, uscivamo in tre. Oggi esce un giornalista che fa tutto, quindi è cambiato veramente il mondo, ma non per questo dobbiamo fermarci.
1: E l'editoria locale che ruolo ha nel nostro paese? Noi siamo convintissimi, oggettivamente, sottosegretario, glielo dico, di svolgere una parte fondamentale, perché siamo sempre in diretta, siamo in diretta tantissime ore, nessuno può fare qualcosa di simile, siamo cross-mediali, come diceva in apertura il nostro editore, quindi sostanzialmente parliamo a tanti pubblici diversi e raggiungiamo chiunque, e ce ne accorgiamo quando ci sono emergenze e immediatamente le istituzioni pubbliche ci vengono a cercare, perché sanno che attraverso la nostra cassa di risonanza si arriva a tutti i cittadini, o quantomeno la maggior parte. Siamo sufficientemente tutelati nel nostro paese?
0: Ma si può essere sempre più tutelati, naturalmente, però io credo che questo, diversamente da altri paesi, è un paese che con la 112 del 2004 ha diciamo sistemato il sistema radiotelevisivo, come ho avuto modo di dire anche questa mattina. Quelle tre paginette importanti sul mondo dell'informazione locale le scrissi io col ministro allora Gasparri. Lì parlavamo di operatori di rete e di fornitori di contenuti e ci davano dei pazzi visionari. Oggi ci sono gli operatori di rete, ci sono i fornitori di contenuti. Io credo che un assestamento legislativo sia indispensabile e che lì dentro vada anche studiato un piano di sostegno e sussidio, ma non solo all'emittenza radiotelevisiva locale, al mondo dei media in generale, facendo però una certa distinzione, perché al di là del costo della carta, il costo che deve affrontare un sistema cross mediale, come giustamente siete voi, rispetto all'editore di un giornale, che ne so, come Il Domani, Il Dubbio, insomma giornali che oggettivamente leggono in pochi, ma il cui PDF gira sulle rassegne stampa di tutti, sono diverse le cose. Però io credo che un sostegno all'editoria, ma so che il collega Baracchini su questo sta lavorando ed è molto sensibile, vada ovviamente commisurato ai tempi che stiamo vivendo.
1: Grazie mille sottosegretario Butti, avevo promesso un orario e la consegno esattamente in quell'orario. La aspettiamo a Genova e quando vorrà dalla nostra terrazza non soltanto potrà essere aggiornato su tutto quello che accade in Liguria, ma godere anche di uno splendido panorama.
0: È così.

ufficio domani è da oltre 30 anni. Vendita, assistenza, noleggio tutto incluso di stampanti e multifunzioni. Ufficio domani è corporate partner e centro servizi RICO per la Liguria e Basso Piemonte. Ufficio domani, soluzioni e prodotti per la tua azienda. Print, scan, share. A Genova in via di Francia con ampio parcheggio clienti. Visita il sito ufficiodomani.it.

0: Buonasera. Buonasera, benvenuti a questa nuova puntata di People, una puntata dedicata ad un argomento e a persone di cui forse non si parla abbastanza, e cioè sono quei ragazzi, quegli adulti che sono guariti da un tumore infantile. E poi cosa succede dopo? E poi qual è la vita dopo? Ne parliamo questa sera con diverse storie, cercando di fare anche un po' di chiarezza, anche perché recentemente, proprio perché ci segue in diretta, a Genova sono arrivati oltre 300 esperti da tutto il mondo proprio per fare il punto. Buonasera intanto a Giulia Panizza, coordinatore della Commissione Studi Guariti Fiago, direttivo di Abeo Liguria, con cui insomma abbiamo costruito questa serata. Buonasera, ciao.
1: Buonasera Tiziana.
0: Allora, ci racconti un po', poi arriviamo diciamo alla parte medica, ma perché siete poco visti? Perché è così difficile parlare di giovani adulti che crescono e che sono guariti da un tumore infantile?
1: Allora, diciamo che gli elementi principali sono sostanzialmente due. Innanzitutto perché siamo un numero abbastanza ristretto, no? Che sta crescendo fortunatamente, soprattutto negli ultimi anni, ma quelli della mia generazione, quindi diciamo quelli che hanno affrontato la malattia negli anni 80, negli anni 90, ovviamente rappresentano dei numeri più ristretti. E poi perché effettivamente dopo l'esperienza della malattia viene voglia di dimenticare, no? Viene voglia di dimenticare quel vissuto di ansia, di fatica, di dolore ovviamente, e quindi si tende anche un po' ad allontanarsi, ecco. Tipicamente le persone fanno un po' dei percorsi dove poi in un'età un pochino più adulta ci si riavvicina, ed è un po' la stessa cosa che è successa anche a me, nel senso che anche io, diciamo, ho dovuto superare i 30 anni per fare un po', diciamo, pace con alcune cose e avere voglia anche di impegnarmi nel volontariato, sia nell'associazione Abeo Liguria, quindi attiva qua a Genova presso l'ospedale Gaslini, sia nella Federazione Nazionale, che invece raccoglie tutte le associazioni dell'oncologia pediatrica italiana.
0: Di impegnarti soprattutto proprio per i guariti.
1: Esatto.
0: A un certo punto ti è scattato qualcosa nella mente di cercare gli altri come te.
1: Esatto.
0: Di mettere in rete le altre persone come te, perché tu prima di arrivare a questo, facciamo un veloce recap diciamo della tua storia, anche se l'abbiamo raccontata, eri un po' un unicum, sei ancora un unicum.
1: Sì, effettivamente diciamo nell'andare a cercare proprio delle persone che hanno avuto la mia stessa identica malattia ne ho trovate poche, e finora soltanto una che è più grande di me, e veramente l'ho cercata attraverso queste associazioni, quindi diciamo da nord a sud Italia, però qualche altra persona l'ho trovata.
0: Stiamo parlando di neuroblastoma.
1: Sto parlando di neuroblastoma, esatto, e poi ovviamente attraverso l'attività dell'associazione,

0: gli incontri, le conferenze, eccetera, ci sono state le occasioni di incontro, ecco, perché magari sono un pochettino quelle che mancano, no? Mm-hmm. Ecco, ripeto sempre, un po' più per la mia generazione, perché poi, insomma, per quelli un po' più giovani si sono mosse tante cose in questi oltre 40 anni e, insomma, sicuramente c'è un pochino più possibilità di condivisione.
1: Tu fai parte sia del progetto Abio Care, sì, sempre per i guariti, esatto, che della commissione studio guariti della FIAGOP. Esatto. Ci vuoi dire qualcosa di questi due progetti?
0: Sì. Allora, innanzitutto sono due progetti estremamente nuovi, nel senso che la commissione di studio guariti è stata costituita lo scorso autunno all'interno della federazione e io sono stata nominata coordinatore perché effettivamente rappresento la voce dei guariti all'interno del direttivo. Uh-huh. FIAGOP è proprio la federazione dei genitori e dei guariti. I guariti sono ancora un po' pochi, diciamo, bisogna cercare di coinvolgerli di più e di tirarli più dentro e la commissione è nata proprio a questo scopo, cioè cercare di conoscerci, uh-huh, fare rete, portare ognuno la propria esperienza e vedere quali sono un po' i punti dove è necessario intervenire. Il progetto AbioCare anche è innovativo perché per la prima volta nella storia dell'associazione, che è molto lunga e importante, oltre a prenderci cura delle famiglie e dei bambini che vengono a curarsi al Gaslini e quindi assisterli nel momento acuto della malattia, la nostra intenzione è anche di tenerli per mano quando le cure sono finite, si può, diciamo, tornare a casa, ma molto spesso tornare a casa non è così facile, ecco, ricominciare la vita per come era prima della malattia, perché ricordiamo sempre che quando si ammala un bambino si ammala l'intera famiglia.
1: Ed è per questo che il titolo di questa serata è Guarire non basta, in esatto, qualche modo, anzi. Grazie Giulia. Vado a salutare il professor Carlo Dufour, responsabile unità operativa complessa di ematologia del Gaslini. Buonasera.
2: Buonasera a lei, buonasera a tutti.
1: Allora, insieme a lei cerchiamo di inquadrare quello che sono quel numero, no? Quell'85% di chi ce la fa oggi, fortunatamente, grazie anche alla ricerca. Che cosa avete messo al centro di questo incontro nel quale sono arrivati oltre 300 esperti da tutte le parti, diciamo? Me lo tiene un po' più vicino alla bocca,
3: sì,
1: se non la sentiamo.
3: Allora, il punto di partenza, come dice lei, è questo 85% che apre due sfide sostanzialmente, quel 15, quindi uh-huh, bisogna occuparsi anche di quel 15, ma di quell'85 a ragionare su che cosa succede nel tempo agli 85 che riescono a superare la malattia e avere una prospettiva di vita secondo quelle che sono le attese naturali. E il congresso ha affrontato questo secondo tema, ripeto, è stato un congresso molto molto ben riuscito, oltre 300 partecipanti da 5 continenti, quindi praticamente da tutto il mondo, che hanno dibattuto tutte le tematiche che attengono ai ragazzi che superano la malattia, guariscono dalla malattia e si trovano ad affrontare i problemi legati alla cura stessa. Ed è un tema molto importante per noi, perché questo significa che nel momento in cui noi dobbiamo combattere contro un nemico così forte come un tumore infantile o una leucemia, oggi noi abbiamo molti strumenti che ci permettono di dosare la terapia in modo tale, perché noi sappiamo cosa succedeva con le vecchie chemioterapie, in modo tale che non soltanto portiamo a casa la guarigione magari in percentuali anche superiori all'85%, ma riduciamo i discomfort e gli inconvenienti che possono occorrere una volta che il paziente è guarito e che sono legati alle terapie che lui ha fatto appunto per liberarsi di questo incomodo ospite che è appunto un tumore. E le problematiche sono quelle delle turbe endocrine, delle problematiche cardiologiche, delle problematiche psicologiche, perché si tratta di convivere con uh-huh, un fantasma che nessuno di noi vorrebbe avere nei propri sogni, specialmente a quell'età lì. E questo ha generato una sorta di filone culturale e di vera ricerca che ha un equivalente pratico. Grazie, devo dire, all'attività del centro DOPO. DOPO in realtà vuol dire dopo la cura, ma è anche acronimo del termine inglese di diagnosi dopo cura oncologica e di diagnosi, prevenzione e osservazione dopo cura oncologica. Grazie al centro DOPO, che è stato fondato a seguito di un'ispirazione dalla professoressa Massimo, una mia grande mentore, un mio predecessore, e al lavoro indefesso e costante del dottor Riccardo

0: Out, è riuscito a far sì che ci possa essere un documento che si chiama Passaporto del Guarito, che è un documento medico, è come se fosse un presidio medico che sta per essere certificato e che condensa le necessità, i bisogni di sorveglianza e monitoraggio che hanno i ragazzi che hanno superato un tumore con le linee guida internazionali. È proprio un documento vero, o cartaceo o elettronico, che può essere consegnato al medico di base o al pediatra, in modo tale che lui possa avere davvero una carta davanti che dica quali sono le cose da sorvegliare. E non è soltanto una cosa di diffusione nazionale, ma è una cosa di diffusione internazionale, perché diverse nazioni, la Germania, la Lituania, la Spagna, l'Austria, hanno tradotto e sono in procinto di far utilizzare questo documento. Quindi sostanzialmente il tema è avere a conoscenza di quello che può succedere nel dopo la terapia per guarire di un tumore e cercare di controllare le complicanze che possono occorrere in modo tale che i danni della chemioterapia vengano minimizzati. Giusto per dare però un messaggio, come dire, di speranza, in oggi le terapie per i tumori solidi, per le leucemie, hanno all'interno dei loro protocolli quelle che noi chiamiamo molecole intelligenti, che sono sicuramente più intelligenti del passato. Vuol dire che cosa? Che vanno a colpire solo la cellula, la parte che si è ammalata, rispettando la parte sana vicino, cosa che la chemioterapia non faceva. Chemioterapia a cui noi dobbiamo comunque essere molto grati, certo. Molto molto grati. Quindi questo cambia un attimino l'orizzonte, perché significa che noi avremo sempre ad avere in testa le cose da seguire per poter prevenire le complicanze, ma potremo farlo con un grado di rilassatezza maggiore, proprio perché sappiamo di avere erogato una cura che è parimenti efficace e probabilmente, anzi non lo sappiamo ancora perché non abbiamo ancora i follow up molto lunghi, ma probabilmente assai meno tossica.
1: Continueremo a parlare del centro dopo, che insomma è una eccellenza non solo del Gaslini ma anche della nostra sanità internazionale e anche di questo. Insomma, l'Italia e il Gaslini ha, come in tante altre storie, qualcosa che sta insegnando agli altri, direi. Quindi grazie mille al professor Ricciuto. E noi ci rivediamo tra pochissimo, iniziamo ad entrare nelle storie di chi è stato un bambino ammalato di tumore e poi è guarito.

0: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGIL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGIL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
1: Al 29 giugno, da Basco, arriva il basso costo. Solo con Prima Card, gelato Cardora Algida, 500 grammi a soli 2,49 euro. Caffè, crema e gusto, pacco doppio, a soli 6,59 euro. Riso Arborio Scotti, un... Carta igienica Scottex, 4 maxi rotoli, a soli 2,09 euro. Basco, ogni giorno, la scelta migliore.
2: La voglio efficiente, full hybrid.
3: La voglio comoda, spaziosa.
2: La voglio giusta per me. Gamma full hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
4: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
5: Un ritratto di Genova e dei genovesi, dedicato a chi non è genovese. Le curiosità, il carattere, le contraddizioni di una città ricca di storie e di cronaca. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro, De Ferrari Editore.

0: Eccoci ancora insieme a People. Buonasera Marika Bovio. Ciao Marika.
1: Buonasera, ciao.
0: Allora, ci racconti un po' la tua storia.
1: Sì, mi piace iniziare con questo doppio lato, che è 34, che sono i miei anni, e sono un po' emozionata, prima volta, e 22, che è una data molto importante perché io festeggio, quest'anno ho festeggiato il mio 22esimo non compleanno. E...
0: tanto così... prendiamo fiato.
1: La marlantina non mi manca mai, ovviamente, ma non compleanno un po' come Alice nel Paese delle Meraviglie, no? Il cappellaio matto, un buon non compleanno a me, a te. Mm-hmm. Perché io festeggio il giorno del mio trapianto. E questo è avvenuto il 3 febbraio del 2004. Anni, io ho avuto una diagnosi di linfoma, ho fatto la chemioterapia, la radioterapia, ho avuto una recidiva e poi ho di nuovo fatto chemio, radioterapia e doppio trapianto, perché un tempo funzionava così, quindi prima ho fatto un trapianto da me stessa, uh-huh. E poi ho fatto un trapianto da uno dei miei fratelli. E diciamo che questa data qua è quella che più ricordiamo, perché le cose belle dobbiamo festeggiarle. E poi la mia vita è andata avanti normale, diciamo, grazie ai controlli di follow-up che mi hanno sempre accompagnata. Dopo una decina di anni ho avuto un altro problema di salute, ma me ne sono accorta non presto, prestissimo, ecco, quindi sono molto, prima abbiamo parlato del passaporto del guarito, quello che mi dà più forza di questo passaporto è intanto che è personalizzato su di me e quindi è proprio cucito su di me come un abito. E poi io amo viaggiare, quindi abbiamo citato prima gli stati che lo stanno pubblicando, in realtà io lo tengo sul mio telefono e lo ho sempre con me. È una sciocchezza, perché poi quando uno viaggia è felice, non ne ha magari bisogno, però mi permette di avere quella tranquillità e dire ok, però just in case voglio stravolgere la mia vita, andare in Canada, ho comunque qualcosa che parla di me. E poi il fatto che sia, ecco, il fatto che sia personalizzato è un'ottima, è un punto di forza grandissimo. Forse l'unica piccola cosa che andrebbe migliorata è che dovrebbe essere davvero letto, e non parlo da chi è qui stasera o chi magari conosce l'ematoncologia o la pediatria. Però talvolta io arrivo con questo strumento bellissimo che per me pesa tanto quanto un lingotto d'oro, perché è preziosissimo, e talvolta ancora è poco conosciuto, e quindi mi trovo a dover raccontare io magari la mia storia, dove sicuramente dimentico dei pezzi, perché io avevo 10 anni, ora ne ho 34 e è ufficialmente più tempo che ho passato in un compleanno che non il prima. E quindi dimentico i pezzi e poi vado a cercare io le risposte. Ecco.
0: Senti, Marika, tu avevi 10 anni. Che cosa ricordi quel periodo? Perché Giulia all'inizio diceva, spesso noi guariti dobbiamo avere un tot di anni per fare un po' pace con quello che ci è successo. Ecco. Allora, che cosa ricordi, e poi se è stato così anche per te?
1: Allora, ricordo tanto, se non tutto, quello che potrebbe ricordare una bambina di 10 anni. Penso che ci fosse una forza nei 10 anni, che è quella che hanno i bambini, quella di giocare, quella di fantasticare e di poter spegnere il cervello e dire ok, però io ora ho da disegnare, ok, però io ora da fare la gara con la carrozzina con l'altra vicina di letto, che è qui tra l'altro. E quindi diciamo che la bellezza del gioco, e questa è una cosa davvero incredibile. Sicuramente c'è stato un momento nella mia vita in cui mi sono chiesta del mio lavoro, perché io sono infermiera pediatrica, e mi sono chiesta ok, perché lo sto facendo? Lo sto facendo perché sono stata bambina, o lo sto facendo perché lo voglio fare? Ci ho pensato tantissimo, è stato uno dei momenti proprio difficili della mia vita,

0: Ma in realtà io quando ero piccola, già a 4-5 anni, chiedevo ai miei genitori i guanti all'ortofrutta per poter salvare i miei fratelli. E quindi se, mi, io ho sempre, diciamo, sempre voluto giocare alla medicina, questa parte. E quindi ecco, direi che ricordo tutto e forse questo mi dà un modo di
1: Aiutare anche e di
0: empatizzare.
1: empatizzare con i pazienti che incontri, con i bambini che incontri.
0: Sì, assolutamente.
1: Nel tuo crescere, hai trovato difficoltà, insomma, avevi questa amica che hai ancora, però nel sentirti diversa rispetto agli altri, magari in alcune difficoltà che hai dovuto incontrare, o forse magari no, eh?
0: Sì, allora, la diversità viene data dal fatto che, volente o nolente, le mie esperienze sono state diverse in quegli anni, almeno in quei 2 o 3 anni in cui ho
1: Certo.
0: fatto le terapie. E quindi, mi sono sempre sentita un po' come quando uno si sente un po' l'alternativo di turno, quindi mi sono un po' sentita l'alternativa di turno. E quasi quasi non volevo parlarne, lo diceva Giulia, ma forse perché non volevo infastidire gli altri, non volevo vedere gli occhi non so, della pietà. In realtà poi mi sono resa conto che parlare quando ci si conosce bene, quando ci si trova con le amicizie vere, con le persone giuste, parlarne in realtà è molto naturale, tanto quanto uno racconta di essere caduto dalla bicicletta e molto spesso, e quindi è stato più naturale. Ecco, ancora oggi capita talvolta, forse noto in chi è guarito una spiccata sensibilità agli altri, forse alle emozioni degli altri e alla delicatezza, e una voglia di vita, di mangiarla proprio, di non arrendersi mai, di positività.
1: E quanto è importante, la rete con gli altri guariti?
0: È importantissima, è anche molto difficile, mi rendo conto, Giulia, che lavoro grandissimo sta facendo, e ABEO e tutte le associazioni che ci sono e anche gli ospedali, ma è difficile perché ognuno di noi è unico a modo suo e allo stesso modo è bello avere qualcuno, proprio l'amicizia nasce anche anche a te. Proprio l'esperienza, è capitato anche a te, ah ok, va bene, andiamo avanti. E quindi è difficile, sì, ma è importantissimo.
1: Senti, in conclusione, qual è il messaggio che vorresti lasciare e vi sentite poco visti? Di che cosa avreste bisogno?
0: Allora,
1: Perché io, scusa, non volevo interromperti, ma devo dire che anche in redazione, quando ho detto cosa parli stasera, People? E parlo dei giovani che sono guariti da un tumore infantile. Sempre così, pari. Eppure. Bisogna parlarne, cioè dietro ai tuoi occhi, dietro al tuo sorriso, a quelli di Giulia e gli altri, c'è una parte di realtà che è quella che vogliamo raccontare a People, che fa parte della società, che fa parte. Dufour, adesso vediamo cosa vi dice, vi tira le orecchie.
2: È
1: No,
2: stato
1: è.
2: largamente positivo
1: Esatto.
2: perché beh, ce la si fa, è questo il
0: Sì.
2: messaggio, ce la si fa e ce la si farà ancora di più, è questo il messaggio positivo da dare e questi ragazzi con queste frasi meravigliose, con i loro comportamenti, ne sono la testimonianza. Noi abbiamo dei nostri ragazzi, che sono stati i nostri ragazzi, che hanno deciso di fare il nostro mestiere e che magari sono venuti a chiederci anche di frequentare il reparto dove sono stati i pazienti. È un messaggio meraviglioso di grande potenza, cioè ci se la fa, appunto.
1: Chiudiamo Marica con il tuo messaggio, il tuo appello.
0: Le tutele che richiediamo sia da piccoli che da grandi, magari per seguire la scuola, per andare al lavoro, serve perché abbiamo bisogno di fare questi controlli, e fare i controlli, fare il follow up, ci permette di stare meglio e essere anche noi utili a nostro modo, nella società, nel mondo, ed essere sempre più visti. Quindi
1: Certo, tra l'altro forse io ho dato per scontato, tu dicevi quanto per te il passaporto del guarito sia un lingotto d'oro,
0: è un
1: no?
0: lingotto.
1: Perché è un lingotto per te e questo fatto che sia proprio...

0: il tuo costruito su di te, perché è importante per il follow up, è importante credo anche per una sicurezza, no? Per sentirsi più sicuri.
1: Certo, perché se io so che ho dei target, degli organi da controllare e li controllo per tempo, intanto sono tranquilla perché l'ho fatto, wow, e in secondo perché se mai dovesse andare qualcosa storto io l'ho fatto super presto e quindi mi sono presa cura di me. È come lavarsi i denti, tutti

0: Sentire bene, mi fa sentire tranquilla.
1: Infermiera pediatrica, ti capita di utilizzare la tua esperienza o qualche racconto di quando tu eri paziente con i tuoi bambini?
0: Allora, sì, ma non tanto, perché per me l'importante è chi ho davanti e quindi cerco sempre di riportare l'attenzione su di loro e su quella che è la loro forza in quel momento. E quindi
1: Che è quello, insomma, che hai imparato dalla tua esperienza. Grazie,
0: esatto, sì. Grazie.
1: grazie Marika. Grazie mille anche per aver rotto il ghiaccio, perché ormai Giulia è ora di casa, quindi insomma, quindi doppio applauso per te, ci
0: Ero un
1: vediamo
0: po'
1: tantissimo.
0: emozionata.

0: ancora insieme, continuiamo a raccontare le storie oltre la guarigione. Buonasera, benvenuta Esther Chichizzola. Ciao.
1: Buonasera.
0: Esther, buonasera. Allora, ci racconti un po' la tua storia?
1: Allora, io ho avuto, mi è stato diagnosticato nel 2003 il sarcoma di Ewing, una malattia rara, chi più chi meno. E da lì è iniziato appunto tutto un percorso. Già prima della scoperta di questo sarcoma è stato molto difficoltoso, perché io sono di Pietra Ligure, a Santa Corona hanno fatto 1250 diagnosi, tutte completamente diverse, tutte sbagliate, finché mia mamma, presa dallo sconforto, perché ovviamente i medici di Santa Corona, pediatria è un... a me personalmente non è stato un buon ritrovo.
0: Esatto.
1: E difatti ce ne siamo andati, agli infettivi. Agli infettivi, dopo un mesetto, diciamo, anche due, mamma è più brava nelle date, quindi... abbiamo incontrato un'equipe fantastica, De Garaventa, Faraci, Antron, Anau, ora sono i principali, diciamo, pilastri dell'oncologia, sì, del Gaslini, dove hanno scoperto tramite comunque il prelievo del midollo osseo, sì, cosa
0: tu avessi.
1: Esatto. Da lì è arrivato Garaventa e mi disse: allora, c'è questo e questo e questo. Fortunatamente, cioè, la cosa bella del Gaslini, che sì, è un ospedale dedicato ai bambini, ma ti trattano anche, non so come dirti, un po' come se fossi un adulto. Cioè, nel senso, non è che ti nascondono le cose, anzi, ti dicono: c'è da fare questo e questo. E io gli ho detto: va bene, quando iniziamo? Perché ovviamente erano mesi e mesi che
0: non stavi bene,
1: esatto,
0: che non si capiva che cosa tu avessi.
1: Esatto.
0: Quanti anni avevi?
1: 11 anni.
0: 11 anni.
1: Poi appunto...
0: Tu dici, basta che finisca,
1: sì,
0: qui,
1: esatto,
0: vediamo,
1: diciamo
0: che
1: la mia indole, la mia persona, ecco, è tendenzialmente questa. Se c'è da fare, si fa subito.
0: Esatto.
1: E da lì appunto è iniziato sempre il protocollo di chemio, da cui ho avuto anche una complicazione. Quindi ho rischiato anche la morte, però c'era il momento clou, era o che potevo non farcela o che potessi farcela. Lì non so chi sia stato, se, vabbè, oltre ai medici, io, me stessa, o comunque il fato, il destino, Dio, chiamiamolo come vogliamo, però c'è stato, diciamo, uno switch. E quindi da lì è andato tutto per il meglio, diciamo. E dopo di questo trattamento, comunque sia, c'è stato anche uno sconvolgimento di protocolli, sin da subito. Il dottor Garaventa ha voluto stravolgere il protocollo perché, ahimè, purtroppo morivano anche altri bambini. E facendo questo cambiamento di protocollo, è una sorta di vaccino per chi fa l'autotrapianto, di modo che così si evita questa complicanza. Da lì poi ho fatto anche la radioterapia, anche lì abbastanza invasiva, perché il

0: Sarcoma è partito dal ginocchio con un dolore che durava 3 giorni al mese, quindi io non potevo muovermi per quei 3 giorni lì, un dolore pazzesco. E man mano è anche arrivato quasi al cervello. Uh-huh. E quindi hanno voluto, per essere certi che, esatto, fare anche la chemio sulla teca cranica, che è una parte, diciamo, era una fetta delimitata, uh-huh, pochi centimetri, ma che purtroppo avevano ucciso il bulbo follicolare. Uh-huh. E quindi, nel senso, io diciamo che c'è stato poi, appunto, quando abbiamo finito tutte le terapie, un incontro con la psicologa, che siamo sempre comunque, da quando si inizia questo percorso fino alla fine e anche oltre, si è sempre sostenuto da tutti, infermieri, medici, psicologi, addirittura anche tra di noi, insomma, ci sosteniamo sempre, ci siamo sempre
1: sostenuti. Ma eri tu quella che faceva le corse?
0: Sì, sì, sì, con le due spericolate siamo noi.
1: Ah, capito.
0: Sì, sì, sì, sì, sì. E la domanda che sempre mi è stata posta è: se hai mai avuto paura di morire? E io ho sempre detto di no, perché io personalmente non ho mai avuto paura di morire o di non farcela. Io la mia cosa che dicevo sempre è: quando posso andarmene a casa. Che vabbè, mi aspettava il mio cane, 11 anni, nel senso,
1: certo,
0: volevo giocare,
1: certo,
0: eccetera. Però diciamo che questa è stata forse la forza che ci ha dato a me, ai miei genitori in primis, e poi comunque sia, nonostante tutto questo ambiente che è comunque un ospedale, sei chiuso in una stanza dove non puoi vedere nessuno per diverso tempo e per diversi mesi, però si crea una seconda famiglia. E quindi quando si parla di Gaslini, io ho sempre un bellissimo ricordo: nonostante tu affronti comunque quotidianamente sofferenza, dolore, e il più delle volte forse anche è un bene, non sei neanche stato, nell'ultimo periodo non eri neanche totalmente cosciente di ciò che ti accadeva intorno, il più delle volte era un dormiveglia, e quindi tutta questa esperienza comunque ti fortifica. È appunto che mi riallaccio alla tematica di questa sera, che ti senti forte, ti senti invincibile quando sai di aver affrontato tutto questo, fino ad andare avanti.
1: Ecco.
0: Nonostante tu sei rimasta, diciamo, chiusa in una bolla per 9 mesi, un anno circa, e questa cosa, sì, puoi avere tutta la forza che vuoi, però non aiuta, nel senso che il più, io con appunto la radio che ha colpito sulla teca cranica, andavo alle medie con parrucche, bandane, cercavo di camuffare questa cosa, e non mi ostacolava tanto il pensiero della malattia, ma quanto la parte estetica. Che adesso fortunatamente c'è anche questo percorso per i bambini di, uh-huh, oncologia estetica.
1: Sì,
0: ok. Esatto, dove appunto ci sono queste persone fantastiche che aiutano un po' a truccare queste bambine, anche i ragazzi, perché comunque sia, pensi a una bambina, ma anche i bambini, i ragazzi, nonostante comunque sia, subito si pensa alle bambine che,
1: sì,
0: amano un po' abbellirsi,
1: sì,
0: truccarsi, ma anche i ragazzi comunque sia hanno anche le loro,
1: certo,
0: problematiche come noi. E quindi questo l'ho scoperto poi dopo, a 25 anni, quindi averlo magari anticipato un pochino prima non sarebbe stato tutto
1: tanto male,
0: esatto,
1: insomma, per la sofferenza o,
0: esatto,
1: cose che...
0: Però nonostante tutto io ho sempre trovato persone speciali, sia in reparto che fuori dal reparto, soprattutto anche quando si vanno a fare i controlli o comunque si aggiornano i passaporti, che tra l'altro li devo aggiornare. Sì, perché sono una cattiva paziente, molto cattiva, sì. Sì, sì, sì, sì. Però è sempre bello.

0: riabbracciare anche le persone che ti hanno aiutato in questo percorso e vedono anche loro orgogliosamente i progressi, perché insomma, se siamo qua è anche grazie a loro.
1: Assolutamente. Tanto ti faccio prendere fiato, Esther, grazie anche
0: Grazie.
1: per la tua emozione. Vado a salutare la dottoressa Monica Muraca del centro Dopo Gaslini. Buonasera. Allora, abbiamo già un po' parlato prima del centro, però volevo che ci spiegasse meglio un po' come funziona e poi con lei si parla di bambine, di bambini, che è quello della fertilità.
2: Assolutamente. Allora, essenzialmente il centro Dopo si occupa dei pazienti da almeno 2 anni le cure oncologiche. Questo perché ancora nei primi 2 anni purtroppo il rischio di recidive o comunque di complicanze più acute della malattia stessa sono ancora molto alte. Quindi allontanandoci da questa data, il centro dopo prende in carico al paziente non solo per il follow-up oncologico, che dipende ovviamente dal tipo di malattia di base, ma anche appunto delle complicanze dei trattamenti ricevuti, che come anticipava il dottor Dufour, dipendono ovviamente anche dalle epoche dei trattamenti. Ricordiamo che le terapie appunto degli anni 80 e 90 gravavano sui pazienti molto di più di quelle più
1: Moderne,
2: moderne,
1: diciamo, moderne.
2: anche se le stesse terapie moderne, proprio per un interessamento della scienza, subiranno anche un approccio di follow-up differente, per cui, come si anticipava, mentre i primi trial avevano una durata di controllo degli effetti dei farmaci di pochi anni, ora si ambisce ad arrivare a 30 anni di follow-up. Quindi questo denota proprio l'importanza che viene dato al benessere oltre la malattia, quindi non più solo prenderci cura del paziente nella fase attiva delle cure, ma anche per il benessere futuro, perché ricordiamoci che un paziente pediatrico ha davanti a sé oltre 70 anni di vita media, quindi comunque è importante garantire la qualità di vita prima di tutto.
1: E all'interno di questo c'è la fertilità.
2: Esattamente, la fertilità è uno dei miei cavalli di battaglia. Io nasco come endocrinologa pediatrica e poi mi sono spostata invece in questo ambito, quindi ho un po' virato quelli che sono la mia quotidianità professionale, e la fertilità è stata una grande opportunità professionale perché ho potuto collaborare con esperti da tutto il mondo, coordinando le linee guida internazionali che si chiamano International Guidelines, rispetto appunto alla tematica della fertilità femminile, perché poi c'è anche l'aspetto della fertilità maschile che non va assolutamente dimenticata. Fertilità che sappiamo avere due facce, l'aspetto organico, quindi proprio l'aspetto medico, il dover fare dei controlli, e purtroppo comunque anche l'aspetto psicologico. E da mamma ovviamente posso capire e ambisco a cercare di migliorare questo aspetto. La buona notizia, perché ogni tanto diamo anche delle buone notizie, è che le nuove linee guida, che verranno pubblicate spero a breve, riducono il rischio rispetto ai farmaci a cui i pazienti sono esposti, perché appunto i nuovi farmaci, ma anche le dosi stesse dei farmaci, grazie alle novità e alle conoscenze dell'evidenza scientifica, ridurranno un po' questa individuazione del rischio. Per cui mi sento di dire che la scienza e la ricerca nell'ambito dei pazienti guariti sta andando molto velocemente, grazie anche al contributo della Comunità Europea, per esempio, che finanzia differenti progetti in cui il Gaslini è assolutamente coinvolto da diversi anni, grazie al contributo di tutto il team del Centro Dopo, perché non voglio dimenticare, oltre al nostro mentore che è il dottor Riccardo Haupt, anche i miei colleghi, che qua abbiamo la dottoressa Tallone, ci sono diversi, tra cui il dottor Beccaria e altri, che negli anni il nostro centro è stato molto, diciamo, manipolato, perché in qualche modo qualcuno andava, qualcuno veniva, qualcuno tornava, però comunque
1: Si è data la forma attuale,
2: attualmente diciamo che
1: esatto.
2: abbiamo un ottimo setting.
1: Un setting che viene insomma anche visto e riconosciuto proprio a livello internazionale. Grazie, grazie alla dottoressa.

0: insieme a People vado a salutare Chiara Brogna. Buonasera Chiara, ciao.
1: Buonasera, ciao a tutti.
0: Allora Chiara, ci racconti un po' la tua storia. Guarda, ho parlato Dufour, dice guarda là chi si vede.
1: Sì. Intanto volevo dirvi che mi dispiace tantissimo non essere lì a Genova, perché c'è un legame particolare con Genova e infatti Dufour sorride. E io la sento proprio la mia seconda casa, e qualcuno quando lo dico mi corregge, mi dice no, la terza, io sono siciliana, abito a Milano. No, invece Genova per me è la seconda casa, perché è il posto che mi ha accolta e che mi ha salvato la vita, quindi c'è veramente un affetto enorme. E la mia storia è iniziata in realtà non tanto tempo fa, nel 2019, a 24 anni, a pochi mesi dalla mia laurea. Avevo appena iniziato un nuovo lavoro e quindi stavo vivendo il momento, diciamo, forse più bello della mia vita, perché stavo realizzando finalmente i miei sogni, i miei progetti. E a un certo punto tutto è stato messo in stand-by, perché per delle semplici analisi del sangue scopro di non stare bene e vengo ricoverata qui a Milano. Dopo vari mesi di accertamenti di ogni tipo, nonostante la mia età, vengo indirizzata all'ospedale Gaslini di Genova. E quindi, nonostante avessi 24 anni, la mia patologia si riscontrava, sembrava riscontrarsi più in età pediatrica, una plasia midollare. E quando sono arrivata a Genova nel reparto di ematologia pediatrica, il dottor Dufour mi ha accolto con un abbraccio che ricorderò sempre. E in quel momento ho capito: qui sono nel posto giusto, il posto che metterà fine a tutta questa sofferenza che stavamo vivendo da tanti mesi. E questo, insomma, sono stata sottoposta a un trapianto di midollo osseo e sono qui anche grazie al mio donatore, che è stato un ragazzo tedesco, e senza di lui oggi non vi starei raccontando la mia storia, quindi sarò grata anche a lui per tutta la vita.
0: Facciamo un applauso, Chiara. Perché prima parlavamo di una donazione, insomma, fra fratelli, ma giustamente per il tuo caso la tua seconda vita è stata data da un gesto di assoluta solidarietà, di una persona che tu non conosci, di uno sconosciuto che ha deciso di mettersi a disposizione e di salvare, in questo caso, di aiutare, insomma, di contribuire a salvare una vita. Senti, nella tua storia, quanto è importante adesso sapere di non essere sola, di essere in una rete di altri giovani e guariti, perché insomma tu eri già un po' più grande rispetto alle storie che raccontiamo questa sera, però...
1: Esatto, io sono stata, una volta dimessa, sono stata accolta da Abio, che adesso stiamo vedendo le immagini, quindi ho vissuto tanti, tanti mesi con dei bambini, con dei ragazzi molto più giovani di me. E magari, ecco, non ci si poteva proprio confrontare, magari ci si confrontava di più con le mamme, ma Abio alla fine mi ha messo in contatto con Giulia, ed entrare in questo gruppo di guariti è stata davvero una cosa bellissima, poter raccontare. Raccontare le nostre storie, confrontarci, capire cosa non va, su cosa vogliamo lavorare e migliorare, quindi tantissimo.
0: Che cosa ti ha insegnato questa esperienza, Chiara?
1: Tante cose. Quando sono arrivata lì a Genova, i bambini mi hanno insegnato la spensieratezza. Grazie a loro ho potuto affrontare questo percorso, loro mi hanno dato tutta la forza di andare avanti, grazie ai pomeriggi passati lì, giocando, senza pensare in realtà a quello che stavo vivendo.

0: Non solo, oggi sono anche una volontaria attiva in ADMOA, in particolare qui in ADMO Lombardia, Associazione Donatori di Midollo Osseo, proprio per restituire quello che mi è stato dato. Debbano conoscere questa opportunità, l'opportunità di salvare una vita. Poi sarà loro a decidere se iscriversi o meno, ma voglio che tutti sappiano, e quindi anche raccontando la mia storia, portando la mia testimonianza, spero di poter dare qualcosa. Anzi, in realtà è anche successo che qualcuno si è iscritto dopo aver sentito la mia testimonianza ed è stato chiamato a donare, quindi anche questa è una cosa veramente
1: Wow, che
0: bellissima.
1: bella soddisfazione, Chiara! E allora senti, fallo anche attraverso le nostre telecamere questo appello, perché magari c'è qualcun altro che è un po' indeciso, magari qualcuno che non sa, e ascoltando la tua storia, il tuo appello, magari può essere quello che domani decide di andare a iscriversi. Prego.
0: Sì, l'appello è che se avete tra i 18 e i 36 anni non compiuti, pesate più di 50 kg e godete di buona salute, potete iscrivervi al registro donatori di midollo osseo consultando il sito di ADMO della propria regione. Quando deciderete di iscrivervi, salverete la vita non solo di una persona, ma di tutta la famiglia che le sta intorno.
1: Grazie, grazie Chiara.
0: A voi.
1: Dufour, prenda pure il microfono. Lo sai che mi hai fatto commuovere, Dufour, Chiara? Eh?
0: Signora. Ma verrò presto ad abbracciarlo di nuovo perché ho il controllo al centro dopo, tra pochi giorni.
2: Sarà una gioia vederti, Chiara. Grazie per aver dato l'opportunità di ricordare il messaggio importantissimo che hai dato. Grazie per aver sottolineato l'importanza dell'intervento di Abeo. Tutte le cose che noi riusciamo a farle perché abbiamo la possibilità di tenere i nostri pazienti vicini e veramente attraversata la strada rispetto all'ospedale. E questo è un ringraziamento davvero che sentiamo non soltanto io, ma tutto il nostro dipartimento di dovere ad Abeo per il lavoro indefesso che compie, non soltanto con l'ospitalità, ma anche con tutti i servizi di intrattenimento, di trasporto che viene fatto. La vittoria sulla malattia ematologica o neoplastica non è mai di un singolo solo, è sempre una vittoria di squadra. E ci sono i medici, ci sono gli infermieri, ci sono gli ausiliari, ci sono i tecnici, ci sono gli scienziati, ci sono i volontari. Da soli si fa poca strada, lontani si va molto di più.
1: Grazie, grazie dottor Dufour, grazie Chiara.
0: Grazie.
1: Vado a salutare anche la dottoressa Ramona Tallone del Centro Dopo Gaslini.
3: Piacere,
1: Buonasera.
3: buonasera.
1: Con lei, esponenti al cancro, che cosa
3: Sì.
1: significa?
3: Allora, come abbiamo sentito dai racconti di questa sera, il tumore pediatrico è spesso un tumore raro e tipicamente ci aspettiamo che non debba succedere in un bambino. Quindi spesso nella parte del dopo affrontiamo la domanda che è anche quella che delle volte i genitori ci chiedono: perché è successo a mio figlio? Noi sappiamo dalla letteratura che circa il 5-10% di tutti i bambini che hanno avuto un tumore ha una cancer predisposition, quindi la causa potrebbe essere di origine genetica. Quindi parte del lavoro del dopo, oltre ovviamente al passaporto cucito addosso al paziente, è quello di andare a indagare se c'è una familiarità di rilievo nel paziente e andare a indagare se la causa possa essere stata una sindrome che ti predispone al cancro per una causa di tipo genetica. In questo modo riusciamo a ottimizzare il più possibile, a fare una sorta di passaporto 2.0, in cui ci sono le raccomandazioni e le linee guida generali per il follow-up e per la parte invece predisponente al tumore, tutta un'altra serie di controlli per ottimizzare il più possibile i controlli del bambino. E quindi quello che diceva poi Marika, anche diagnosticare il più precocemente possibile. Essere. Spesso attraverso questo lavoro poi aiutiamo anche le famiglie perché spesso è ereditato dalla mamma o dal papà e quindi il bambino fa una sorta di grisù, no? di campanello d'allarme che in realtà poi è capitato che possiamo aiutare con uno screening precoce di malattia
1: anche.
3: Anche.

0: Adesso sì. Eccoci, eccoci ancora insieme. Buonasera Stefano Massa.
1: Ciao, buonasera.
0: Ciao Stefano. Allora, ci racconti un po' la tua storia?
1: Ma la mia storia, come quella dei miei altri colleghi guariti, inizia a 10 anni più o meno, a fine del 2008, con la diagnosi di un linfoma, che è stato curato con chemioterapia e un autotrapianto e un trapianto di midollo che è da donatrice di mia sorella. E basta, in un arco di tempo abbastanza corto alla fine, perché appunto da fine del 2008 fino a luglio del 2009, data in cui ho fatto il trapianto, e poi ho avuto la fortuna, vivendo proprio a Genova, di non dover essere più ricoverato all'ospedale Gaslini, ma di poter recarmi giornalmente per i vari controlli, che all'inizio ovviamente erano un po' più frequenti, poi pian piano sono andati insomma con una finestra sempre più ampia. Ed ecco questo.
0: Che cosa ricordi di quel momento? E chiedo se anche a te, come raccontava Giulia, a un certo punto è arrivato il momento di fare pace con quello che ti era successo.
1: Ma che cosa ricordo? Quello che, come hanno detto anche prima, si ricorda 10 anni, insomma si è piccoli, non si è così piccoli, e insomma sicuramente il ricordo più evidente che ho è che sapevo che c'era qualcosa che non andava e che probabilmente la mia vita sarebbe cambiata. Però mi ricordo anche sempre la voglia che avevo di finire, perché comunque sapevo che era una cosa da cui sarei uscito, perché i medici mi avevano detto fin da subito che bene o male sarebbe stata una cosa da cui si sarebbe guariti, quindi avevo proprio voglia di finirla un po' lì e di tornare a casa e di stare bene. E invece per la seconda domanda, sì, c'è stato un momento in realtà legato più ad altre esperienze che ho avuto, in cui ho fatto, ma già una decina d'anni dopo la malattia, un percorso di psicoterapia che all'epoca non avevo fatto, che mi ha permesso sicuramente di riguardare un po' indietro al passato e di rimettere un po' in ordine tutte le cose che erano successe dentro di me, e in modo da poter vivere la mia vita di oggi con molta più serenità e consapevolezza, anche proprio per poter parlare apertamente con abbastanza chiunque di quello che è stato, ecco.
0: È ancora difficile oggi parlare, raccontare, dire guarda, io sono un ragazzo che è guarito da un tumore infantile, da un tumore. È ancora difficile, c'è ancora un po' di difficoltà?
1: Ma dipende anche chi sia di fronte, perché io cerco, mi capita di farlo con le persone in cui, come dicevano gli altri, noi sviluppiamo una certa sensibilità, e quindi quando questa sensibilità mi permette di capire che magari di fronte a una persona che potrebbe capire, mi capita di farlo, non mi viene di farlo spontaneamente, diciamo, però sì, perché anch'io alla fine mi rendo conto che tramite la mia esperienza posso arricchire la vita di qualcun altro, perché alla fine
0: dare speranza anche.
1: Esatto, e allo stesso modo non voglio neanche, diciamo, fare troppa pena, tra virgolette, perché io ho avuto la mia esperienza, gli altri guariti hanno avuto la loro, e tutti noi comunque nella nostra vita abbiamo dei vissuti. Però ecco, se mi capita, sì, volentieri, se può far piacere. Ecco.
0: E quanto è importante condividere con altri che hanno vissuto la tua esperienza? In questo caso non c'è quella cosa di il pensiero, il timore di fare pena, o forse di non essere compreso, di essere visto forse con occhi diversi?
1: Ma quello non mi è ancora capitato, ma non tanto, un po' perché non ho ancora avuto proprio l'opportunità. Avevo partecipato a un convegno a Roma, sempre 7-8 anni dopo la malattia, in cui però mi ero accorto che forse non, diciamo, il confrontarmi con i guariti non mi poteva dare quello che cercavo. E ancora adesso, tramite mio papà, che è presidente dell'associazione Abio Liguria, però con un

0: Certo distacco ancora, ma non per scelta, un po' forse, ma un po' perché forse la vita non mi ci ha ancora portato, però magari in futuro
1: Chi lo
0: potrà
1: sa?
0: scattare qualcosa che mi
1: Senti, quanto
0: avvicinerà.
1: è stato importante lo sport per te?
0: Ma tanto, un po' perché di indole io sono una persona sportiva, appunto a 10 anni facevo già le mie cose, giocavo a tennis, andavo in montagna e poi anche dopo mi sono sempre mantenuto, diciamo, in attività. All'inizio era proprio un modo per, andando in montagna, per confrontarmi un po' con me stesso, per mettermi di fronte delle sfide, anche fisiche, per vedere un attimo cosa il mio corpo mi consentiva di fare. E ancora adesso l'attività sportiva è un modo per, oltre a mantenermi in buona salute, di continuare il confronto con il mio fisico per vedere come reagisce e anche per capire se va sempre tutto bene o c'è qualcosa che non va.
1: Sport soprattutto invernali, mi sembra. Tipo,
0: Anche sì.
1: quali sono i tuoi preferiti?
0: Vabbè, lo sci.
1: Lo sci, vabbè. Sai, uno dice Genova, uno dice magari è più per l'acqua, invece no.
0: Beh, io ho avuto la fortuna, grazie ai miei nonni che hanno una casa in Val d'Aosta, di poter sempre frequentare la montagna,
1: Quindi sci e poi? Un po' di trekking?
0: un po' di trekking d'estate, sì.
1: Sei anche soccorritore, vero?
0: Sì, adesso da 3 inverni lavoro a Cervinia come dipendente delle funivie nel reparto di soccorso delle piste. Che è un'esperienza anche lì un po' nata per provare, un po' anche sempre per questa esigenza che ho di mettermi un po' alla prova in un mondo, in questo caso un po' più duro, ecco, proprio anche dal punto di vista fisico è un lavoro che richiede un certo sforzo, però con il quale per il momento me la cavo abbastanza, ecco, pur con alcune difficoltà personali che comunque tengo
1: Te
0: abbastanza
1: l'avranno detto tutti,
0: con me.
1: tu sei proprio il classico genovese, quello che è un po' così, no? Sì, me la
0: Sì.
1: cavo bene, faccio lo sci, è vero o no?
0: In Val d'Aosta ci sono i genovesi della
1: Sì,
0: montagna,
1: no,
0: allora.
1: ma come, diciamo, come stile, no?
0: Sì, sì,
1: Come
0: sì.
1: morire. Grazie, grazie mille, Stefano. Tu parlavi di sport e allora qui abbiamo alcuni atleti di una squadra molto particolare. Allora, Andrea, Fabrizio, Riccardo, poi abbiamo anche, ma forse ci raggiunge, vediamo, non mi ricordo, la Marta, ora vediamo se arriva. Allora, ci raccontate un po' chi siete e come è nata questa squadra?
2: Sì, allora, noi siamo 3 giocatori della squadra PSV Endovena,
1: Ecco, già il nome programma, no?
2: è creata appunto da il nostro dottore, il nostro oncologo, il dottor Massimo Conte, insieme alla nostra infermiera Maura e alla segretaria Michela, che ormai da anni, perché è nata nel 2017, ormai da anni ci accompagna a questi tornei in giro per l'Italia. L'abbiamo fatti a Milano, ad Alba giusto questo weekend, dove siamo tornati vittoriosi. E facciamo questi tornei con, appunto, con altri ospedali pediatrici italiani, dove quindi ritroviamo persone che comunque hanno vissuto la nostra esperienza, con cui possiamo interloquire e conoscere altre esperienze, altre storie e vedere come le altre persone hanno reagito a questa malattia che comunque ha colpito noi, le nostre famiglie e tutte le persone che ci stanno attorno, perché non è solo la nostra persona individuale, come si diceva prima, ma è anche sono gli amici, la famiglia, la scuola nel nostro caso, perché essendo molto piccoli, e quindi è sempre bello e ringraziamo il nostro oncologo, le nostre infermiere, le segretarie, l'Abio che ci fornisce sempre il fulmino per muoverci in giro per l'Italia e
1: Calcio
2: niente.
1: e
2: Calcio e beach volley a Viareggio abbiamo fatto anche questo torneo. L'anno scorso l'abbiamo vinto, quest'anno siamo arrivati terzi, quarti.
1: ah.
2: Però sì, ci dilettiamo in diversi sport e cerchiamo di...
1: Prima di arrivare ai tuoi compagni, c'è qualcosa che vorresti raccontare invece della tua esperienza?
2: Sì, allora io nel 2019 ero in prima liceo, mi è stato trovato un linfoma di Hodgkin.

0: Fortunatamente preso abbastanza in tempo, ho dovuto fare 6 cicli di chemioterapia e 18 sedute di radioterapia, e devo dire che io mi sono sempre trovato bene. Io, diciamo, ho un carattere abbastanza espansivo e sono sempre stato felice. Poi il Gasini, devo dire, è diventata una seconda famiglia, medici, infermieri, tutti simpatici, tutti bravi, quindi io anzi ero felice di andare al Gasini. Andrò un po' controcorrente, ma... E quindi...
1: Qual è la lezione che hai imparato? Perché insomma, prima liceo non è un'età facilissima, qual è la lezione che hai imparato?
0: Beh, sicuramente ho vissuto un'esperienza che non tutti fortunatamente possono vivere, quindi da un certo punto di vista sono... cresciuto anche un po' prima come sensibilità, come... e anche come voglia di fare. Quando capisco adesso quanto i tempi morti siano in realtà delle occasioni, perché comunque da un giorno all'altro, l'abbiamo vissuto sulla nostra pelle, può cambiare tutto.
1: Non puoi più vedere gli amici, non puoi più andare a giocare,
0: certo.
1: Non puoi... E, che cos'è che ti ha pesato di più?
0: Beh, sicuramente il fattore anche estetico può sembrare banale, ma la faccia piena di cortisone, la perdita di capelli, anche quella è una cosa che io ci passavo sopra, ma parlando con altre persone ho capito che molte persone hanno sofferto per questa cosa qui. Poi io in realtà devo dire, essendo di Genova, sono stato fortunato, perché io vivendo a Sturla ero molto vicino, avevo l'apporto di tutti, i miei amici, famiglia, quindi ho cercato anche di viverlo abbastanza bene.
1: Grazie, grazie Andrea. Arriviamo a Fabrizio. Fabrizio, allora ci racconti un attimo la tua esperienza nella squadra e poi della tua storia.
2: Certamente. E io nella squadra sono entrato a far parte nel 2023, dopo che ho finito il cicli di chemio. E mi sono trovato molto bene subito fin dal primo momento con il dottore, la Maura, la Michela, che sono i due dirigenti, e tutti i ragazzi, i miei compagni, che sono fantastici, sono diventati tutti i miei amici e mi trovo molto bene con loro ogni torneo che vado. Poi conosciamo altra gente, altri ragazzi delle altre squadre, facciamo amicizia, conosciamo i mister, i dottori delle altre squadre. Poi a noi siamo anche bravi, vinciamo tutti i tornei di calcio.
1: Bisogna anche dirlo, bravo, è giusto, è giusto.
2: Ci va bene.
1: Ci va bene, vabbè, siete, siete bravi.
2: Sì, ma li vinciamo anche tutti, quindi abbiamo una strategia.
1: Qual è la strategia?
2: Meglio non dirla qua, meglio di no.
1: No, va bene, segreto, hai ragione.
2: Però
1: hai ragione.
2: Una strategia.
1: Va bene, va bene.
2: Non si sa, non si conoscono.
1: Giusto, grazie, grazie Fabrizio. Non so se vuoi dire qualcosa della tua esperienza, se no passiamo a Riccardo.
2: Sì, certo. A me è stato diagnosticato un tumore al cervello, nel centro nervosi, un teratoma pineale per la precisione.
1: Più vicino alla bocca al microfono.
2: Per la precisione.
1: Sì.
2: Il 13 settembre del 2017 ho fatto 4 operazioni al cervello e 6 cicli di chemio in pastiglie, poi 2 cicli di chemio in vena e 2 cicli di radioterapia. Dopodiché sono guarito e adesso faccio una volta all'anno la risonanza, il controllo al day hospital più tutti gli altri controlli. Infatti, come ha detto Andre prima, le cose che a me sono mancate,
1: sì,
2: quando avevo 12 anni che sono dovuto stare operato,
1: sì,
2: e io giocavo nei professionisti, no, a calcio, una versantella. E mi aveva anche chiamato la Juve per un provino. Io tifo Juve, tra l'altro, quindi puoi capire, un bambino di 12 anni, vedersi realizzare un sogno nella vita e avere questa notizia mi ha caduto proprio il mondo addosso. Poi io avevo appena adottato un cane che è ancora con me, Max.
1: Max,
2: che saluto da casa.
1: Puoi farci sapere se ci ha salutato anche lui a quello
2: certo.
1: Da visto.
2: E l'avevo adottato da meno di una settimana, da pochissimo. Quindi quando sono dovuto andare
1: in
2: ospedale, essere operato, ricoverato, mi è caduto il mondo addosso, sono stato veramente male. Poi io, essendo

0: una persona comunque felice, sempre felice, socievole, espansiva, e cerco di guardare sempre il lato positivo. Io ho pensato sempre a due cose, da quando mi svegliavo fino a quando andavo a dormire, ed erano: non mollare mai e torna il più velocemente a casa da Max e poi devi tornare a giocare a calcio.
1: E hai
0: Era
1: fatto
0: solo
1: tutto.
0: questo.
1: E hai
0: Sì,
1: fatto tutto.
0: ce l'ho
1: E ce
0: fatta,
1: l'hai
0: quindi
1: fatta.
0: mi ritengo orgoglioso, sono
1: Bravo. Bravo devi
0: orgoglioso.
1: esserlo. Bravo. Bravissimo. Riccardo? Giusto? Ho sbagliato
2: Giusto,
1: nome? No,
2: giusto, giusto.
1: ok.
2: Buonasera a tutti. Appunto, io mi chiamo Riccardo. Riguardo il discorso squadra, io
1: Vicino alla
2: sono.
1: bocca se non ti sentiamo.
2: Okay. Riguardo il discorso squadra, io sono un po' uno dei più anziani della squadra, non per età, ma per partecipazioni, perché ho fatto parte della prima squadra nella lontana 2017, quando ero il più piccolino, avevo 16 anni, ed era passato un anno giusto da quando sono guarito e io ho avuto la leucemia, mi hanno trovato la leucemia, ho dovuto fare 4 cicli di chemio, e sono stato chiuso al Gaslini per 7 mesi circa. E sì, io secondo me anche il dopo l'ho passato in maniera un po' diversa, almeno da quanto ho sentito dei discorsi di oggi. Cioè, io ero arrabbiatissimo quando ero dentro l'ospedale. Infatti, i dottori mi hanno detto che ho avuto un po' un carattere un po' spigoloso in quel periodo, per non
1: Spigoloso.
2: dire altro.
1: Grazie per la
2: Mi
1: diplomazia anche,
2: scuso, ah, sì.
1: comunque perché potevi usare un altro termine,
2: No, no, no,
1: grazie.
2: mi scuso sempre per questo con i medici e l'infermiere. E una volta superata la malattia, io mi sentivo invincibile, cioè che niente mi potesse tirare giù o abbattere. Però, in un carattere di un adolescente a 14-15 anni, è un po' una bomba d'orologeria, un carattere così. Quindi tendevo anche un po' a sottovalutare i problemi che magari una persona quotidianamente ha. Che possono essere problemi grandi, però io da quello che avevo passato li consideravo nulla.
1: Certo.
2: Però pian piano col tempo crescendo ho imparato anche a empatizzare con i problemi che possono avere quotidianamente tutte le persone che anch'io ho durante le giornate. E
1: Però
2: niente.
1: le vedi attraverso una lente diversa.
2: Sì, quello sicuramente, quello sicuramente. Sono il primo che magari me la prendo per la piccolezza, però poi passato un attimo dico, beh, ma cioè, per cosa me la prendo? Cioè, non ha senso. E, no, sicuramente mi ha dato una forza incredibile in tutto nella vita. Cioè, quando vedo appunto la cosa che non si può fare, poi in realtà se ci si mette si può superare qualsiasi cosa.
1: E quanto la squadra, anche vivere questi anni insieme, no? A coetanei più o meno, che hanno subito uno stop per un certo periodo, ti ha aiutato in questa fase di crescita?
2: Allora, mi ha aiutato sotto vari aspetti. Uno sicuramente che, vabbè, io di carattere sono espansivo, quindi di solito sono sempre io il primo ad
1: Lui dice sì,
2: aprirmi.
1: è molto
2: Sì, sono fin troppo
1: espansivo.
2: chiacchierone, quindi tendo ad aprirmi e la cosa che mi fa piacere è che vedo che a volte, ho scoperto dopo anni, ho aiutato anche involontariamente altri ragazzi ad aprirsi, a superare appunto il momento brutto che stavano vivendo, che spesso viene poi dopo appunto la guarigione, perché il appunto rintrodursi alla società, poi avendo tra i 14 e i 20 anni, secondo me sei nell'età in cui sei un po' dagli altri visto in maniera diversa, dai tuoi coetanei, perché comunque ti ritrovi calvo per la malattia. Io ero dimagrito tantissimo, nonostante fossi 1,80 m, pesavo 40 kg quasi, quindi anche involontariamente ti guardano in maniera
1: Certo.
2: diversa mesi dopo, gli anni dopo
1: Certo.
2: che sei guarito. Poi per fortuna ci siamo ripresi tutti,
1: Si
2: direi, con gli interessi anche, però
1: tocca la
2: vabbè,
1: pancia.
2: sì. E niente. Quello che ha aiutato a me è che io ero consapevole di aver passato un bruttissimo periodo in quei 7 mesi, ma non per fare a gara chi ha avuto la cosa peggiore o meno, perché tutti quanti abbiamo avuto un bruttissimo periodo. Però io mi ritengo un sacco fortunato, perché finito il periodo in cui ero malato, quindi mi hanno dimesso.
1: Sì.
2: Ma che nel periodo in cui mi hanno dimesso è stata una ripresa continua. E salvo cicatrici per interventi chirurgici vari causati dalla.

0: non ho avuto grosse controindicazioni ad oggi, cioè sto bene, quindi mi ritengo un sacco fortunato.
1: A tutti e tre chiedo questo, intanto grazie. Il vostro messaggio per ragazzi della vostra età. Tu dicevi, no? Io ho sicuramente, sono stato arrabbiato quando vedevo certi miei coetanei, o forse vedo anche oggi che se la prendono per certe cose, un po', insomma, così dico, ma di che cosa state parlando? Qual è il vostro messaggio? Anche per quelli che non hanno o non stanno vivendo una malattia come quella che avete vissuto voi. Tutti e tre, guarda, tanto.
0: Poi, cioè, io, ma penso che sia più o meno un pensiero che abbiamo in
1: No,
0: comune,
1: non mi
0: io
1: dire che poi
0: e Andrea.
1: dice come mio amico,
0: No,
1: come mio
0: no,
1: amico, no,
0: no, no,
1: dai.
0: però
1: No,
0: di
1: ma ne abbiamo
0: che.
2: parlate talmente tante volte,
0: Cioè,
2: certe
0: noi
2: cose.
0: sdrammatizziamo un sacco su quello che abbiamo avuto, siamo i primi, facciamo un sacco di battute, anche molto spinte, che non staremo qua a ripetere, che forse non è il caso. E no, che dico che appunto nella vita affronteremo mille problematiche di qualsiasi genere, dalle più pesanti a quelle più leggere, a livello fisiche o psicologiche, però prese in una giusta maniera, con una giusta determinazione, anche scherzandoci sopra, secondo me è il miglior modo per affrontarle e ci si riesce a superarle.
2: Sì, in generale, secondo me, prendere col sorriso la questione, nel senso, io ogni volta che torno in dei hospital, infermieri, dottori, comunque si ricordano sempre il sorriso che avevo in
1: Durante.
2: reparto quando facevo la chemio. Questo perché, secondo me, vivere i problemi della vita, questo per noi, ma in generale i problemi della vita, prenderli non sempre con il classico mugugno un po' genovese, ma con il sorriso del non ho voglia di affrontare questo, ma affrontiamola. Secondo me questo è stato il cambiamento che comunque ha aiutato me, ma anche Ricky, durante la malattia e anche poi nel post.
3: Io il consiglio che do a tutti i ragazzi che sono in ospedale e le ragazze anche è quello di non mollare mai per ogni cosa che gli possa succedere nella vita, di andare sempre avanti a testa alta perché tutto passa e di godersi ogni momento della propria vita. Quando poi saranno bene, anche adesso, perché il tempo che abbiamo è limitato purtroppo. Quindi vivetevelo al meglio, perché la vita è magnifica.
1: Grazie. In autunno voglio una puntata solo con voi gli altri, perché poi semmai la mettiamo in seconda e terza serata, perché vuoi vedere che cosa ne esce fuori di qua, perché ce n'è da divertirsi, lo dico, eh. Grazie, grazie Giulia. Quindi tornate poi in autunno, ci rivediamo tra pochissimo. Ero in anticipo, sono in ritardo, ma d'altronde è sempre così, a people. A tra poco.

0: Eccoci ancora insieme. Buonasera, benvenuta Nadia Marco Bruni.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Ci racconti un po' la tua storia, Nadia? La tua esperienza.
1: Allora, io sono la più grande tra tutti i miei colleghi. Ho 53 anni e sono nata nel 1973. Nel 75 mi hanno diagnosticato una leucemia linfoblastica acuta. E io ho fatto solo chemioterapia e sono guarita con un protocollo e non ho avuto bisogno di trapianto e di null'altro. Ero molto piccola e quindi la mia testimonianza è completamente diversa dalla loro, perché non ricordo quasi nulla. Chiaro, ricordo di non aver avuto i capelli, ricordo queste piccole cose, ma non avevano un impatto psicologico come forse è stato per loro più grandi.
0: Certo.
1: E io sono stata una paziente di quelle fantasma. Cioè, a un certo punto mi sono sottratta. Una volta guarita ho fatto i controlli e poi basta, ho deciso che la mia vita andava avanti.
0: E che quello era lì.
1: Sì, a un certo punto sono stata dichiarata guarita, io mi sentivo guarita e quindi ho fatto tutta la mia vita. Ci ho messo 50 anni per capire che ci voleva un passo in più.
0: Veramente? 50
1: sì.
0: anni?
1: Sì. E adesso

0: ho contattato, sono successe varie cose, per cui ho deciso di contattare il ramo volontariato dell'ABEO. Mm-hmm. E niente, da un po' meno di un anno sono una volontaria ABEO e sono passata dall'altra parte, guardo loro, guardo questi bimbi, guardo le loro mamme, guardo le volontarie alle quali mi hanno affiancato. Uh-huh. e vivo questa esperienza da un punto di vista completamente diverso.
1: Che cosa ti ha insegnato, che cosa ti sta insegnando questa esperienza di volontario in ABEO come persona, e anche se ti sta aiutando a mettere insieme forse quei pezzetti che tu non ricordi perché eri troppo piccola?
0: Sì, sicuramente sì, in loro rivedo forse quello che sono stata, ecco, soprattutto nelle mamme, soprattutto nelle volontarie. La malattia ti insegna a ricevere, il volontariato ti insegna a dare, che è completamente diverso, fa di te una persona completamente diversa. E mi sono chiesta se fossi stata in grado di farlo, e ora sto imparando, perché non è così scontato, anche appunto le emozioni nel vederli giocare, nel non rivederli, nel vedere le mamme che, come dire, si allontanano da questi momenti in cui loro giocano con le volontarie, e soprattutto capire che grande è, perché non è solo una squadra ospedaliera, è una squadra anche fuori dall'ospedale. E la cosa più bella di tutte sono veramente queste volontarie, che non sono più giovanissime, mi perdoneranno, però hanno una grazia.
1: Forse ci sono nel video qualcuna, forse si vede nel video qualche volontaria, sì.
0: E ho capito che con la grazia e con l'amore arrivi lontanissimo, e loro fanno per questi bambini delle cose veramente bellissime.
1: E non solo per quei bambini, ma anche, come ho imparato conoscendo ABEO in questi anni, per i genitori, cioè quella possibilità anche in quel momento di sapere che i bambini sono con le volontarie, che possono staccarsi un attimo, dedicarsi magari a una doccia in tranquillità piuttosto che, non lo so, a sfogliare un libro, che possono essere gesti banali, ma per chi magari vive con il proprio figlio dentro un reparto da mesi, invece rappresentano quella normalità che non hai più.
0: Assolutamente sì. E come diceva qualcuno, questi bambini giocano, nonostante tutto giocano. Ed è una cosa veramente incredibile, perché riescono a staccarsi, alcuni sono davvero in evidente difficoltà, ma riescono a sollevarsi da tutto, a essere lì in quel momento, e tutta l'attenzione è su di loro, chiaramente.
1: È quel gioco che raccontava Marika, che raccontava Esther, quella forza forse dei 10 anni anche che li porta avanti. Grazie, grazie mille a Nadia.
0: Grazie a te.
1: Grazie, grazie ad ABEO, grazie a Giulia Panizza, insomma, per l'aiuto nella realizzazione, nel mettere insieme queste storie questa sera. Grazie a tutti i medici, gli infermieri, gli OS dell'ospedale Gaslini di Genova, e grazie a tutti voi che siete venuti a raccontarci la vostra storia. Grazie soprattutto per quel messaggio, l'avete sentito anche soprattutto da questi ragazzi alla fine. Noi molto spesso ci lamentiamo per qualsiasi cosa, non perché non ci si debba più lamentare, ma cerchiamo di riquadrarci un attimo, cioè di risistemare quelle che sono le priorità della nostra vita, e vediamole sotto una lente diversa. Che questa sera sono state queste parole, secondo me, grandiose di questi ragazzi e di chi è venuto a raccontarsi. Grazie come sempre alla regia di Filippo Rossi, di Andrea Benegiamo, qui con me di Gianluca Messina. Grazie a voi che ci state guardando. Buonanotte, ci vediamo alla prossima puntata di Pico.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: La poesia torna protagonista a Genova. Fino al 21 giugno il Palazzo Ducale ospita il 32esimo Festival Internazionale di Poesia. Dal titolo Parole Spalancate, il tema di quest'anno è rigenerazione e invita a un percorso di rinascita, evoluzione e cambiamento. Il 20 e il 21 giugno a Campo Ligure ritorna dopo 15 anni la Mostra della Filigrana. Al centro dell'edizione di quest'anno la Mostra Internazionale di Gioielli e Lavorazioni in Filigrana, che unirà le professioni provenienti da Stati Uniti, Macedonia del Nord, Paesi Bassi e Cina. Fino al 24 giugno il Souk Festival trasformerà il Porto Antico in un bazar dei popoli, tra stand gastronomici, artigianato e spettacoli teatrali. Lunedì 15 sul palco i rappresentanti di Assocamerestero fanno il bilancio di 3 giorni di convention a Genova. Fino al 21 giugno sarà possibile partecipare agli appuntamenti di Genova delle Arti 2026, un ciclo di incontri ad ingresso gratuito alla scoperta delle opere d'arte conservate in città. Il progetto unisce storia dell'arte, musica e teatro e valorizza il patrimonio artistico genovese. Genova si prepara a celebrare San Giovanni Battista il 23 giugno in piazza Matteotti con DJ set e tradizionale falò. Il 24, dopo la messa nella cattedrale, processione al Porto Antico per la benedizione del mare e della città. Festeggiamenti anche a Voltri dal 21 giugno. Partiranno dal 20 giugno i festeggiamenti in Val Graveglia, in occasione di San Giovanni, patrono di Genova. In vista della ricorrenza, le tradizionali infiorate trasformeranno il borgo in un colorato mosaico di fiori. Previsti riti religiosi, spettacoli, stand enogastronomici e mercatini artigianali.
0: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: ne è consapevole, ma allo stesso tempo non coglie la sua difficoltà e il fatto che da solo non ce la può fare. Uno dei punti, difficili è proprio quello. Questi ragazzi non vogliono veramente affrontare il problema con l'aiuto di altri, vogliono, come dire, rimanere loro stessi in controllo della situazione e non ammettono di non avere le forze di farcela per andare oltre.
1: Gli hikikomori sono ragazzi che si isolano perché incapaci di gestire l'ansia scolastica e sociale. Si chiudono nella propria camera per mesi, per anni, abbandonando scuola, amici e relazioni. Il fenomeno colpisce principalmente la fascia d'età fra i 15 e i 30 anni e può essere scatenato dalle dipendenze dai social, dal bullismo, da traumi relazionali o ansie da prestazione. Il termine hikikomori è nato in Giappone negli anni 80, ma oggi questa patologia è globale. In Italia si calcola che ci siano oltre 200.000 ragazzi che ne sono afflitti. A Genova, per paradosso grazie proprio ai social, è nato un gruppo di genitori di ragazzi hikikomori, di cui fa parte Agostino, un papà dall'apparenza esile, ma in realtà forte e coraggioso, che ha accettato di aprirsi e raccontarsi. Una scelta non facile, presa insieme alla moglie e al figlio, un ragazzo che vive un momento difficile, ma che dicendo sì a questa intervista, di fatto, ha acceso una luce, ammettendo il problema, un inizio per muovere i primi passi e uscire dall'isolamento e tornare a vivere. Agostino, siamo qui a parlare con te. Sei un papà che ha un problema con un figlio che è troppo isolato in casa, forse per colpa dei social. Si chiama hikikomori, il termine che identifica questi ragazzi che hanno questo tipo di problemi, e sono molto in aumento. Si calcola che in Italia siano almeno 100.000 casi, difficili da curare, hanno varie sintomatologie. Raccontaci la tua esperienza, tu fai parte di un comitato che sta affrontando questa emergenza.
0: Sì, da qualche mese abbiamo iniziato, no, forse un po' di più, da l'anno scorso, abbiamo iniziato a frequentare questo gruppo di genitori

che è un gruppo che ha... Sono gruppi che sono sparsi un po' in tutta Italia, ce n'è anche uno a Genova, perché dopo tanti tentativi di cercare di stimolare il nostro figlio ad uscire, a riprendere la scuola, a frequentare i suoi coetanei, ci siamo visti senza, come dire, tutti i nostri tentativi andavano a vuoto e non sapevamo più cosa fare, da chi rivolgerci. Abbiamo provato psicologi con altre soluzioni.

0: Vi siete accorti che c'è questo problema?
1: Allora, il nostro figlio ha 17 anni e adesso direi sono 5 anni ormai che sta vivendo questa situazione con degli alti e dei bassi. Diciamo, ha iniziato intorno alla seconda media ad avere più difficoltà ad andare a scuola e a frequentare i suoi coetanei, a uscire di casa. Ha frequentato qualche anno delle superiori, però con dei momenti in cui riusciva ad andare, dei momenti in cui invece proprio stava chiuso in casa, neanche la forza di uscire dalla porta di casa, proprio anche per avere un po' d'aria. E quindi sì, sono diversi anni ormai, con la scuola adesso lui in questo momento ha sospeso. Quindi non sta andando a scuola, l'abbiamo ritirato. Non avrebbe comunque finito l'anno, perché quest'anno è andato forse 2 settimane di presenza a scuola, quindi era impossibile che riuscisse a completare l'anno. E anche con tutte le altre attività, con amicizie, ma anche attività sportive o altre attività sociali. No.
0: Lui è cosciente di questo problema, lo ammette oppure lo nega?
1: Non lo nega, però penso che non ne colga il peso. Voglio dire, ogni volta che abbiamo affrontato il discorso, lui dice sempre che ritorna a scuola, che può recuperare, che è solo, come dire, una questione di volontà e che riprenderà, ma è sempre rimandata la questione, no? C'è sempre qualche altro ostacolo. E quindi, secondo me, ne è consapevole, ma allo stesso tempo non coglie la sua difficoltà e il fatto che da solo non ce la può fare. Uno dei punti, difficili è proprio quello. Questi ragazzi non vogliono veramente affrontare il problema con l'aiuto di altri, vogliono, come dire, rimanere loro stessi in controllo della situazione e non ammettono di non avere le forze di farcela per andare oltre.
0: Quanto incidono i social, il cellulare, l'eventuale televisore in camera?
1: Sicuramente hanno un'incidenza, ma
0: lui ha la TV in camera? Dire,
1: la TV in camera lui non ce l'ha, usa molto il telefono o internet, ma sicuramente il telefonino, e sicuramente i social hanno un fattore, contribuiscono come fattore di pressione su di loro, cioè l'aspettativa, il confronto forse con gli altri, con i modelli che vengono proposti dai social, diventa sicuramente un fattore scatenante. Ma allo stesso tempo i social rimangono l'unico loro legame con il mondo esterno. Questo è stata una delle prime difficoltà che abbiamo avuto come genitori, perché anche cercando di confrontarci con specialisti, psicologi, eccetera.
0: Ecco, quando è che avete iniziato a rivolgervi al vostro medico curante, immagino inizialmente, e poi ai servizi non sociali dell'anno?
1: Fin da subito, perché forse dopo, quando lui era in terza media, per dire, in seconda ha cominciato a dimostrare le sue prime difficoltà, che purtroppo è stato l'anno anche del Covid con il lockdown, quindi era difficile.
0: Covid?
1: Sicuramente sì, sicuramente è stato un colpo forte.
0: Ma già prima aveva dei problemi?
1: Già prima aveva delle difficoltà, sì.
0: Cioè, persone prima, fragili, può avere ancora di più?
1: Sicuramente.
0: Come ha vissuto il Covid lui?
1: Lui l'ha sofferto molto, in casa l'abbiamo vissuto con difficoltà un po' tutti, anche io sicuramente, la tensione, la difficoltà di stare sempre in questo, cioè l'ambiente chiuso di casa, no? Il dover lavorare remotamente con i figli che fanno la dad, quindi è stato un momento di difficoltà a livello familiare.
0: Che lavoro fai tu?
1: Io lavoro in un'azienda, sì, mi occupo dell'assistenza tecnica su dispositivi medici, quindi vado in ufficio, però tanto lavoro lo faccio anche.
0: E la moglie?
1: Mia moglie è farmacista.
0: Ah, perciò.
1: E lei infatti ha, diciamo, vissuto un po' meglio, perché comunque poteva anche uscire per lavoro, aveva, come dire, la giustificazione per uscire di casa, quindi lei ha vissuto un po' una vita più normale, diciamo. Per noi, più relegati in casa, è stato difficile. I figli soprattutto, cioè il discorso sulla didattica a distanza, la mancanza della vita sociale in classe, è stata sicuramente difficile. Lui l'ha vissuta molto male. Sicuramente aveva già dei segnali, cioè già lui in passaggio alle medie l'ha vissuto con difficoltà rispetto alle elementari, un ambiente probabilmente anche più familiare per certi versi, no?

0: e quindi le medie che alzano il livello un po' di aspettativa, no? Sul doversi interfacciare con più insegnanti, doversi insomma confrontarsi con i compiti e le verifiche, eccetera. Questo lui sicuramente fin da subito l'ha mostrato come un motivo di difficoltà. Poi appunto,
1: il vaccino l'avete fatto tutti per capire l'ambiente in casa, non c'erano problemi di quel tipo?
0: No.
1: L'avete affrontato?
0: Sì, quello è stato affrontato, io l'ho anche preso il Covid, ma insomma ci ho gestito normalmente. È stato proprio più il discorso del restare in casa e smettere di uscire. Ecco, forse una cosa che anche a lui ha colpito in quel periodo è stata un po' questa sensazione di paura, no? Di pericolo, di dover stare in casa perché fuori c'era il contagio, e quindi questo è stato un altro elemento che sicuramente ha influito su di lui. Poi però dopo questa situazione insomma si andava che appunto con il ritorno alla normalità.
1: Ora tutti gli anti vaccino, i Novax diranno che è colpa dei vaccini e del clima, in realtà il ragazzo aveva qualche
0: problema, le sue difficoltà,
1: ecco.
0: Era sempre stato un ragazzo anche molto sensibile, ecco, cioè, sicuramente lui ha, come dire, un modo suo emotivo molto intenso, no? E quindi tante emozioni le vive sicuramente in maniera più forte di altri. Ma poi appunto dopo quello c'è stato un ritorno alla normalità, lui ha finito le medie, insomma, le assenze però nulla di così forte come abbiamo visto poi dopo. Ha scelto le scuole superiori come ha voluto lui, l'abbiamo iscritto, ha iniziato e poi ha cominciato ad avere anche dei sintomi, come dire, di malessere fisico. Abbiamo indagato all'inizio se aveva allergie, intolleranze, qualche tipo di patologia. Non si è trovato niente, perché poi alla fine, dopo l'abbiamo capito, era più una manifestazione somatica di questo suo disagio, di questa sua tensione, ecco, tanta ansia che nasce dal confronto con gli altri.
1: Ecco, voi avete, allora vi siete, avete cercato un approccio con i servizi e anche con altri gruppi, come è andata? Con altre famiglie che hanno lo stesso problema, no? I gruppi di autoaiuto si chiamano.
0: Sì, quello che frequentiamo, ecco, adesso è un gruppo di autoaiuto.
1: Cosa avete scoperto confrontandovi?
0: Forse
1: è il motivo per cui siamo qui, no?
0: Sì. Devo dire, quello che abbiamo scoperto è stato proprio che come genitori dobbiamo in qualche modo fare un passo indietro. Cioè, dobbiamo, come dire, adeguare le nostre aspettative a quelle che sono le capacità dei nostri figli in questo momento. Come genitore vedi...
1: Questo forse è un consiglio che vale per sempre, no? Si chiede sempre forse qualcosa di troppo a un figlio che
0: forse
1: magari...
0: sì, guardando indietro forse noi abbiamo chiesto a nostro figlio di più di
1: anche
0: quello
1: senza
0: che
1: chiedere, però a
0: sì,
1: volte
0: non è una richiesta esplicita. No, a volte è appunto parlato dei risultati a scuola piuttosto che
1: il tentativo di aiutarlo, di fargli capire le cose. Magari
0: come genitore io vedo in lui tanto potenziale, vorrei che lo potesse esprimere. Io penso che quando gli ho messo pressione non era volontamente, era più un, appunto, il desiderio di un genitore di stimolare il figlio, ecco. Quello che abbiamo capito con gli altri genitori e anche con l'aiuto dello psicologo che segue il gruppo è che dobbiamo prendere atto che i nostri figli in questo momento non riescono ad affrontare queste aspettative e dobbiamo appunto, non voglio dire rassegnarci perché non è la parola giusta, ma adeguare...
1: Aspettare,
0: sì,
1: aspettarli, no?
0: Imparare ad aspettare...
1: Un po' più lenti.
0: Quando loro hanno la capacità, la forza di affrontare magari appunto il giudizio piuttosto che il confronto con queste aspettative. Questo l'ho imparato appunto frequentando gli altri genitori, perché altrimenti prima abbiamo cercato aiuto con i psicologi, ci siamo rivolti anche alla ASL,
1: ecco,
0: abbiamo
1: com'è?
0: Trovato un aiuto.
1: Ecco, perché... funzionano?
0: Sì, gli aiuti funzionano. Secondo me non c'è ancora l'esperienza su questo tipo di disagi. Non tutte le figure professionali hanno conoscenza di questa realtà, ne prendo atto, non è una colpa, no? è una situazione che in Italia sta...
1: Ma è in tutto il mondo, vedi, più
0: poco,
1: o meno.
0: Forse, sì. Quindi ci hanno aiutato sicuramente, ma a volte magari con un aiuto più generico, insomma non indirizzato a questo tipo di situazione. Mentre invece con l'associazione di genitori,

0: abbiamo trovato più.
1: All'interno di questa situazione c'è qualche caso ancora più grave di quello? Anche
0: sì, sì,
1: come
0: sì.
1: si può arrivare, insomma, come si può evolvere.
0: Ci sono. Ma per certi versi ci siamo resi conto che noi tutto sommato non vivevamo una situazione così difficile come altri. Altri genitori hanno raccontato dei loro figli che proprio non escono dalla camera, che non.
1: Per quanto tempo?
0: Ma per anni.
1: Per anni?
0: Non parlano
1: Per
0: con
1: anni
0: fratelli e
1: non
0: sorelle.
1: escono di che dalla camera?
0: Salvo, voglio dire,
1: Sì,
0: le
1: per andare in
0: esigenze
1: bagno.
0: minime, no? Appunto, però sì, assolutamente, sono chiusi in casa, si devono portargli da
1: Però vanno,
0: mangiare, no?
1: i pasti li fanno con i genitori.
0: No, i pasti li fanno nella loro stanzetta, no? Non fanno neanche entrare i genitori per pulire, per dire, quindi ci sono queste situazioni. Oppure iniziano ad avere anche problemi di alimentazione, perché.
1: Ma non le
0: Non
1: sia.
0: mangiano con. Sì, non mangiano con la famiglia. Un altro sintomo tipico di questi ragazzi è l'inversione del ritmo giorno-notte. Loro cominciano a stare svegli tutta la notte e poi dormono di giorno. Secondo me è proprio un metodo per evitare l'incontro, no? Ribaltando gli orari della giornata.
1: Per evitare di incontrare i genitori, di incontrare altro. Ecco, voi avete altri due figli però.
0: Sì.
1: Come va? Quanti anni hanno loro? Cosa,
0: Il
1: come
0: nostro
1: vivono?
0: secondo figlio ha 14 anni e la piccola ne ha 10.
1: È l'età in cui potrebbero anche loro, no? Se ci fossero dei problemi.
0: Adesso, devo dire, gli altri due sembrano abbastanza tranquilli, anche nei confronti del fratello. In passato, soprattutto quando all'inizio non sapevamo come affrontarlo e magari gli ponevamo più vincoli sull'uso dei social, oppure, come dire,
1: Avete provato a togliere tutto?
0: abbiamo provato a toglierli, abbiamo provato a rimettere
1: Cosa è
0: dei
1: successo
0: limiti.
1: togliendo tutto?
0: E quello che succede è che c'è una reazione aggressiva. Questi ragazzi diventano aggressivi,
1: Ah,
0: si
1: dipendenza.
0: sentono forse limitati in quello che è il loro unico strumento di sfogo. Sicuramente c'è un aspetto anche di dipendenza. E il clima in casa era diventato molto pesante perché c'era proprio questa aggressività da parte sua. Adesso, grazie ai consigli appunto anche dei genitori e degli altri, abbiamo capito che invece bisogna abbassare questi aspetti e il clima in casa è molto più tranquillo. E penso che i due fratelli si siano un
1: Assecondarlo
0: po'
1: comunque
0: a secondarlo.
1: non è
0: Come dire, non è
1: facile.
0: facile perché poi alle volte certe cose, come dire, anche sull'andare a dormire, stare sveglio di notte, noi cerchiamo di non assecondarlo perché poi diventa anche difficile da gestire appunto la vita familiare, no? E non penso che sia utile per lui. Più che altro, ecco, abbassare le aspettative. Quindi abbiamo smesso di parlare della scuola. Non andava a scuola, non gli dicevamo di andare, non gli chiedevamo di fare attività sportiva o altre cose. Sull'uso anche del cellulare, gli facciamo presente quanto è troppo, però senza porgli dei limiti, senza forzarlo, ecco. Lo facciamo presente e poi accettiamo un po' quello che lui riesce a fare. Per cui sì, ecco, quando abbiamo posto dei limiti invece c'è stato dei momenti anche poco di tensione in casa. I fratelli adesso, secondo me, hanno, come dire, prendono atto della situazione e vivono un po' la loro vita.
1: Ecco, qual è stato il sintomo che vi ha spaventato di più? Far capire anche a un genitore quando è che può scattare un campanello?
0: Il sintomo che ci ha colpito di più in lui è stata proprio la sua difficoltà ad andare a scuola, perché so,
1: Non aveva
0: vabbè,
1: paura,
0: la
1: dice, delle
0: moglie, ma
1: lezioni.
0: all'inizio abbiamo anche cercato di capire se ci fosse qualche episodio di bullismo o altre cose, no? Escluso tutto questo, non c'era un motivo. Quando noi gli chiedevamo il motivo per cui non riusciva ad andare a scuola, lui diceva perché per la scuola. Non è l'ambiente, non è la classe, non sono i docenti, è proprio
1: Scuola fonte di
0: l'idea
1: stress.
0: della scuola, no? Come fonte di ansia, ecco. Quando abbiamo visto che veramente non c'era nessun fattore specifico, no? Ma era questa vivere l'ansia dell'andare a scuola, ci ricordo un episodio, una mattina ero riuscito a convincerla ad alzarsi, a prepararsi, a vestirsi. È arrivato sulla porta di casa e si è proprio bloccato sulla porta di casa, non è riuscito a superare la soglia di casa.

0: È brutto la genitore, vero? È frustrante, però allo stesso tempo sai che c'è questo problema, perciò lo aspetti, no? L'amore supera tutto, no?
1: Adesso sicuramente sì, adesso, come dire, no?
0: Però subito
1: certo distinto. L'aspetto, però c'è un grande dispiacere nel vedere appunto un figlio che in un'età in cui noi tutti ci ricordiamo anche la bellezza di andare a scuola, di stare con i compagni, di uscire, certo. E invece vedi che si perde tutto questo.
0: Ecco, l'importanza, concludiamo con questo, sì. L'importanza di questo gruppo a cui poi magari noi dovremmo riferimenti, a cui si può far capo quando si accorge che un figlio può avere questo problema. Quando è che, dai tu un consiglio proprio, quando è che un genitore deve preoccuparsi?
1: Secondo l'importanza del gruppo. Quando si vede che il figlio comincia a togliere, come dire, tutte queste occasioni di socialità. Magari inizia a non andare più a sport, non va più a frequentare il gruppo scout o parrocchiale o quello che può essere un gruppo anche di amici. E poi appunto anche comportano l'interazione con gli altri, quando comincia a tagliare tutti i ponti uno dopo l'altro può essere un primo segnale.
0: E dicevamo il gruppo,
1: il gruppo di genitori
0: Noi
1: ci ha aiutato molto.
0: Siamo qui per questo.
1: Intanto
0: no?
1: Perché appunto ti rendi conto che non sei solo, che non sei. Nel gruppo di Genova siamo una ventina, ma siamo sicuri che ci sono centinaia di famiglie che vivono questa situazione. E poi si condividono delle buone prassi, delle esperienze in cui, al di là di scoprire che c'è anche chi magari ha delle situazioni più difficili, ma poi appunto ci si confronta su come utile anche, come dire, condividere anche la frustrazione, la difficoltà e sollevarsi un po' da questa, come dire, senso di fatica e di non saper come aiutare i nostri figli.
0: Come sono i rapporti invece con gli amici, le amiche anche, insomma, i rapporti sfera sessuale, insomma, sono compromessi anche questi oppure fidanzate?
1: Finiscono per essere tutti virtuali, in qualche modo online. Lui ha avuto una fidanzata via WhatsApp. Non si sono mai incontrati di persona, però si sentivano, si facevano le videochiamate e anche i compiti, piuttosto che giocare, diventa tutto molto distaccato. Ecco, non c'è questo incontro personale con i coetanei e quindi è limitante, secondo me. Però noi vediamo che altre famiglie, altri genitori del gruppo hanno i figli che dopo magari qualche anno di difficoltà trovano un percorso, iniziano un percorso psicologico o iniziano a frequentare qualche gruppo, a trovarsi un lavoro, quindi
0: bisogna avere un po' di pazienza.
1: Bisogna avere
0: e affidarsi
1: pazienza.
0: A magari gruppi di questo tipo, per cui noi forniremo anche delle indicazioni per chi vuole contattare voi, il gruppo Hikikomori. E poi insomma dopo un po' di pioggia può arrivare anche
1: un raggio di sole,
0: il raggio di sole per tutti, anche per questi ragazzi.
1: Sicuramente.
0: Grazie Agostino, grazie.
1: Grazie.
0: Grazie.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. Da mercoledì in poi l'anticiclone subtropicale africano tornerà a espandersi con decisione verso l'Italia, verso l'Europa, portando una lunga fase stabile con clima caldo, temperature decisamente sopra le medie. Anche se in Liguria in una prima fase avremo ancora valori più contenuti grazie alle brezze marine, quindi con massime che mercoledì non vanno oltre i 26-27 gradi lungo la costa, qualcosa in più sull'entroterra. Questa è la provincia di Imperia, giornata soleggiata, al più qualche nuvola al pomeriggio sulle Alpi Liguri, ma basso rischio di fenomeni. A seguire sulla provincia di Savona la situazione è ancora simile, chiaramente con venti deboli, mare poco mosso, temperature vedete fino a 24-25 gradi sulle zone costiere, quindi più contenute rispetto alle aree interne dove invece potremo toccare i 30 gradi. Situazione simile anche sulla provincia di Genova, sulla parte occidentale della provincia, con giornata ben soleggiata, temperature sempre intorno ai 25-26 gradi sulla costa, vedete basta spostarsi però oltre il crinale appenninico per trovare i valori anche ben superiori ai 30 gradi. Infine sul Tiguglio, situazione ancora che vedrà una giornata ben soleggiata questo mercoledì con più qualche nuvola sparsa al pomeriggio e temperature in aumento.